0: influenza oltre il 75% degli aventi diritto. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
1: E veniamo alla guerra in Ucraina, nuova tornata di negoziati in cui sono stati coinvolti anche i consiglieri per la sicurezza del Regno Unito, Germania e Francia. Dopo Mosca, gli inviati di Trump sono stati a Kiev da Zelensky, ma servono compromessi, avvertono gli Stati Uniti.
2: Con gli inviati di Trump, Witkoff e Kirchner abbiamo discusso della questione Patriot, che è molto urgente, ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo il round di negoziati al palazzo presidenziale, e ha ribadito che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di 3 giorni concordata solo per le 2 capitali. Gli europei sono stati coinvolti direttamente nelle trattative. Dopo i negoziati tra americani e ucraini, il tavolo è stato allargato anche ai consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Gran Bretagna e Francia. Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui trilaterali tra ucraini, russi e americani. A Mosca ha detto sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove, ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. L'Ucraina intanto si prepara a un altro inverno di guerra. Da Kiev, Raffaella Cosentino per il GR1.
1: E dagli Stati Uniti arrivano anche forti pressioni su Israele. Netanyahu ha infatti ordinato lo smantellamento di un centinaio di avamposti dei coloni in Cisgiordania costruiti senza autorizzazione, una decisione maturata dopo le richieste di Washington. Contrario il ministro dell'ultradestra Smotrich, che ha invece contestato apertamente la scelta del premier. E torniamo in Italia con il forum di Chernobyl. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, pur confermando lo scenario difficile al momento, ha però rivendicato i risultati del lavoro del governo. Non siamo fenomeni, ma la barca va. La nostra inviata.
3: Un intervento breve per rivendicare l'impegno di 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Chernobyl e lo fa guardando intanto allo scenario. Troppe crisi in un mondo complicato, non le stiamo affrontando al meglio. Il PIL italiano però regge, quest'anno potrebbe chiudere a più 1%. La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del governo del debito pubblico.
4: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico, di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
3: Un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità. Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea.
4: Sulle retribuzioni il governo è disposto a fare la sua parte in termini anche di incentivi fiscali, però ci devono essere gli imprenditori che devono vedere questa come una delle prime forme di investimento.
3: Poi il bilancio finale.
4: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
3: Da Chernobyl con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
1: E veniamo alla cronaca, il femminicidio di Lorena Esceri. Oggi le autopsie sui corpi della vittima e dell'ex compagno che l'ha uccisa e poi si è suicidato a Firenze. Commozione durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne. E sangue sulle gare automobilistiche in Italia, dove si sono registrati 4 morti in 24 ore. Nella cronoscalata di Erice in Sicilia un'auto ha travolto la folla, a perdere la vita 2 giovani spettatori, feriti un commissario di gara e un'altra persona. Ad un rally in Liguria una vettura è finita contro un albero, morto sul colpo il copilota, lievemente ferito invece il pilota. E c'è stato un incidente all'aeroporto internazionale di Miami, un Boeing cargo di Amazon è uscito di pista durante l'atterraggio, ha travolto alcuni veicoli, ha preso fuoco, 5 le vittime, 3 persone si trovano ora ricoverate in condizioni gravi, 2 invece hanno riportato solo ferite lievi, ancora da accertare invece le cause. E rimaniamo negli Stati Uniti perché c'è stata un'aggressione alla fiera di Canfield in Ohio, un uomo armato si è scagliato contro Amy Hackton, candidata democratica alla carica di governatore. Nell'attacco 2 anziani sono rimasti feriti, l'uomo è stato subito bloccato dalle forze dell'ordine, addosso aveva 2 armi da fuoco, ora dovrà rispondere di aggressione, incolume la candidata democratica, che però ha ringraziato la polizia ed espresso vicinanza ai feriti. E possibili disagi oggi nei trasporti, da stasera alle 21 sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia Trenord. L'agitazione proseguirà fino alla stessa ora di domani, martedì. Possibili cancellazioni e variazioni dei treni. Garantiti invece i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Regolare invece il trasporto pubblico locale. E riparte la scuola per quasi 8 milioni di studenti. La prima campanella suonerà questa mattina a Bolzano.

0: L'ultima 17 settembre in Puglia, ma il nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvii al caro scuola, passando per la questione precariato con il ministero che però rivendica oltre 37.000 immissioni in ruolo e la copertura delle quasi totalità delle supplenze. E si è concluso l'ultimo contro esodo estivo, è già tempo di bilanci. Sulla rete ANAS dal 16 luglio registrati 485 milioni di transiti senza particolari criticità. Gli ultimi rientri sono stati accompagnati dal caldo con temperature ancora sopra le medie. Ma da mercoledì cambia lo scenario, tornano piogge e temporali. Ma sentiamo le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
1: Ci dobbiamo attendere ancora un paio di giornate tra lunedì e martedì di bel tempo con temperature al di sopra della media ma che gradualmente perderanno qualche grado. Da mercoledì un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Arriva aria più fresca, ci sarà sicuramente qualche rovescio temporale soprattutto al nord, al centro, comunque ci attendiamo ancora un mese di settembre abbastanza caldo.
0: E chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli da sogno a Monza, 19esimo al via, prima al traguardo dopo 60 anni, un italiano torna sul gradino più alto del podio. Per il calcio, Gatti salva la Juventus, contro il Milan finisce 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2. Dopo tre sconfitte la Fiorentina esonera Fabio Grosso, oggi invece Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Volley sfuma, l'oro per le azzurre, l'europeo va alla Turchia sul tie break. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il voto in Germania. L'ultradestra dell'FD trionfa in Sassonia-Anhalt, punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Ma è soprattutto l'Europa a interrogarsi sull'avanzata dell'ultradestra tedesca e sulle possibili conseguenze. Il corrispondente da Bruxelles.
3: A Parigi il ministro per gli affari europei Haddad parla di momento critico. Per il leader della sinistra francese Mélenchon è una catastrofe che rende inaccettabile il piano di Berlino per costruire l'esercito più potente d'Europa. Allarme dall'ex laborista inglese Corbyn. I loro messaggi ricordano i nazisti. Il fascismo può sorgere ovunque. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano la FD. Di segno opposto l'esultanza del fronte sovranista. L'ex premier ungherese Viktor Orban celebra una grande serata per l'Europa e avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Lì fa eco dalla Spagna il leader di Vox Abascal, che definisce il voto tedesco una clamorosa speranza per tutto il continente.
4: Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
2: La guerra in Ucraina, nuova tornata di negoziati in cui sono stati coinvolti anche i consiglieri per la sicurezza del Regno Unito, Germania e Francia. Dopo Mosca, gli inviati di Trump sono stati a Kiev da Zelensky, ma servono compromessi, avvertono gli Stati Uniti. E torniamo in Italia, al forum di Chernobyl, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, pur confermando lo scenario difficile del momento, ha rivendicato i risultati del lavoro del governo. Non siamo fenomeni, ma la barca va. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento. L'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria. L'economia italiana, avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
2: E veniamo alla cronaca con il femminicidio di Lorena Esceri. Oggi le autopsie sui corpi della vittima, dell'ex compagno che l'ha uccisa e poi si è suicidato. A Firenze commozione durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne.
6: Grazie mille.
7: Con un filo di voce, la madre di Lorena Esceri ha ringraziato le centinaia di persone arrivate sotto casa della figlia per dire basta ai femminicidi. Una fiaccolata voluta dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha raccolto così l'appello lanciato dal padre della vittima.
8: O si lavora sulla prevenzione oppure continueremo a vedere fatti drammatici come questi.
7: Federico, cosa fai? Calmati, io ti amo, possiamo tornare insieme. È stato questo l'ultimo disperato appello della vittima al suo ex, dopo averla aggredita nel garage della sua casa. Federico Vella l'aveva chiusa nel bagagliaio dell'auto con le mani legate dalle fascette che aveva acquistato quella mattina. Le parole di Lorena sono state ascoltate anche dagli operatori del 112 che lei era riuscita a chiamare. Lucida, nonostante lo shock, aveva bisbigliato al telefono informazioni utili a rintracciarla. Lui l'aveva sentita e aveva fermato l'auto, ma è rimasto sordo davanti alla supplica della donna con la quale nelle settimane precedenti aveva tentato di riallacciare un rapporto finito per un suo presunto tradimento. Ha richiuso il portellone e ha ripreso a guidare verso il cavalcavia, dove prima l'ha uccisa e poi si è tolto la vita. Simone Zazzera, GR1.
2: Sangue sulle gare automobilistiche in Italia, dove si sono registrati 4 morti in 24 ore. Nella cronoscalata di Erice in Sicilia, un'auto ha travolto la folla, perde la vita 2 giovani spettatori, feriti un commissario di gara e un'altra persona. Ad un rally in Liguria, una vettura è finita invece contro un albero, morto sul colpo il copilota, lievemente ferito il pilota. E incidente all'aeroporto internazionale di Miami, un Boeing cargo di Amazon è uscito di pista durante l'atterraggio, ha travolto alcuni veicoli e ha preso fuoco. 5 le vittime, 3 persone sono state invece ricoverate in condizioni gravi, 2 invece hanno riportato solo ferite lievi. Ancora da accertare le cause. E a Singapore nasce l'applicazione che paga i cittadini per leggere e battere la dipendenza da Reel e TikTok, l'iniziativa del National Library Board che premia chi dedica almeno 15 minuti al giorno alla lettura. Si accumulano giorni consecutivi e si ottengono punti convertibili in buoni spesa e sconti sui trasporti pubblici. E possibili disagi nei trasporti invece nel nostro paese. Da stasera alle 21, sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenord. L'agitazione proseguirà fino alla stessa ora di domani, martedì. Possibili cancellazioni e variazioni dei treni. Garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Regolare invece il trasporto pubblico locale. E oggi riparte la scuola per quasi 8 milioni di studenti. La prima campanella suonerà questa mattina a Bolzano, l'ultima è 17 settembre in Puglia. Ma il nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvii al caro scuola, passando per la questione precariato con il ministero che rivendica però oltre 37.000 immissioni e ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. E il calcio e lo sport. Gatti salva la Juventus contro il Milan, finisce 1-1. Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2. Dopo tre sconfitte la Fiorentina esonera Fabio Grosso, oggi Cagliari Lecce, Udinese Lazio. Volley sfuma l'oro per le azzurre, l'europeo va alla Turchia sul tie break. E infine la Formula 1, Kimi Antonelli da sogno a Monza, 19esimo al via, primo al traguardo dopo 60 anni, un italiano torna sul gradino più alto del podio.
0: La mano sul cuore, gli occhi lucidi, le labbra che si muovono a cantare le parole del nostro inno, il canto degli italiani, l'inno di Mameli, accompagnato dal pubblico di Monza che risponde all'unison su quelle meravigliose note. E poi il pugno alzato, il sorriso furbo ma anche limpido di chi ha appena compiuto 20 anni e ancora non si rende conto che ha scritto la storia dello sport italiano. Kimi Antonelli ha vinto a Monza il Gran Premio d'Italia. Non succedeva che un italiano trionfasse a casa nostra dal 66, 60 anni, e già questo basterebbe. Ma non basta, no, perché Kimi ha vinto partendo 19esimo, ha annichilito tutti, compagno di squadra compreso, 7ª vittoria in stagione, nel mondiale vola a più 66 sul primo inseguitore, che è proprio il compagno di squadra Russell, che sul podio abbozza il sorriso di chissà che contro i marziani non c'è partita. Signore e signori, Kimi Antonelli.
6: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
0: Sul podio anche Verstappen, terzo, disastro Ferrari, Leclerc sbatte al secondo giro violentemente, Hamilton è solo sesto, deluso. Alla vigilia si parlava di tifo diviso, ma a unire tutti a Monza ci ha pensato questo ragazzo che rincorre un sogno mondiale sempre più vicino. Monza, Manuel Codignoni, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il voto in Germania. Storica vittoria dell'estrema destra tedesca in Sassonia-Anhalt. Trionfa l'FD e punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Affluenza record all'80%. E il voto in Germania ha messo in allerta Bruxelles per le possibili ripercussioni sul governo Merz, ma anche sugli equilibri dell'Unione. In Italia Salvini ha parlato di un'altra Europa possibile. Per Fratelli d'Italia gli elettori chiedono un cambio di passo. Sul Tavannacci l'Europa cambia, disegno opposto Tajani è una pessima notizia, le fedee antitetiche ai valori liberali occidentali. Per il PD ha vinto la paura, Conte 5 Stelle ha chiamato in causa il riarmo europeo collegandolo all'esito del voto. La guerra in Ucraina, nuova tornata di negoziati in cui sono stati coinvolti anche i consiglieri per la sicurezza del Regno Unito, Germania e Francia. Dopo Mosca gli inviati di Trump sono stati a Kiev da Zelensky, ma servono compromessi, avvertono gli Stati Uniti.
3: Sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi per porre fine alla guerra, così l'inviato di Trump, Witkoff, dopo l'incontro con Zelensky, insieme all'altro negoziatore americano, Kushner. Era la loro prima visita a Kiev. Il presidente ucraino li ha accolti con un caloroso abbraccio. L'obiettivo è una pace equa e giusta, ha dichiarato Zelensky, ma ha aggiunto, con un po' di realismo in mezzo a tanto ottimismo, è probabile che la guerra continui quest'inverno, sottolineando di aver parlato anche di missili Patriot con i negoziatori americani. Gli Stati Uniti stanno lavorando alla stesura di un pacchetto di pace, fa sapere il genero di Trump, Kushner, che aggiunge auspico che i futuri colloqui tornino a svolgersi in un formato trilaterale con Ucraina, Russia e Stati Uniti. E su questo Witkoff ha incassato l'ok di Zelensky, che ha ammesso la questione territoriale può essere risolta soltanto con incontri tra presidenti. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha rimarcato il fatto stesso che il presidente russo Putin abbia incontrato gli inviati di Trump testimonia la presenza di un clima di fiducia crescente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E torniamo in Italia con il forum di Cernobbio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, pur confermando lo scenario difficile del momento, ha rivendicato i risultati del governo. Non siamo fenomeni, ma la barca va. Ma ospiti del forum anche tanti altri leader politici.
4: Una fredda stretta di mano quando incrocia il suo ex vice Roberto Vannacci, poi dal palco di Cernobbio Matteo Salvini si dedica alla sinistra. Cantieri fermi, ho 265 miliardi di euro di risposte e sulle tasse.
5: Il principio non è punire le imprese con una nuova patrimoniale, che mi sembrerebbe la scelta più economicamente sbagliata e fallimentare.
4: Mai le mani nelle tasche degli italiani, fa eco Tommaso Foti, definendo la stabilità il primo punto realizzato del programma. Ha permesso di far volare la borsa e ridurre lo spread, ricorda il ministro di Fratelli d'Italia. Poi a Cernobbio tocca ai leader di opposizione e il loro racconto è molto diverso. Elly Schlein.
6: Lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero nonostante il PNRR siamo il fanalino di coda del G20.
4: La segretaria PD torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto e il lavoro povero. Se aumentano gli occupati ma non il PIL, spiega dai 5 Stelle Giuseppe Conte, significa che si guadagna meno. Una certezza unisce tutto il campo largo. Vinceremo e lo faremo insieme. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca, il femminicidio di Lorena Esceri. Oggi l'autopsia sui corpi della vittima e dell'ex compagno che l'ha uccisa e poi si è suicidato. A Firenze ieri commozione durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne. E sangue sulle strade italiane, 3 morti e 2 feriti, il tragico bilancio e 2 incidenti avvenuti durante 2 diverse gare automobilistiche in Liguria e in Sicilia. A raccontare la dinamica di quest'ultimo è il direttore di gara.
7: La vettura è volata dalla sede stradale e è planata a circa 60 metri dal ciglio della carreggiata.
8: A ricostruire quanto accaduto è il direttore di gara Fabrizio Fondacci, uno schianto che non ha lasciato scampo a Giuseppe Bisconti e a Carol Greco, 18 e 20 anni, i giovani spettatori morti investiti dall'auto nella cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani. In un video le immagini dell'incidente, la vettura sbanda e finisce fuori strada, il tutto sotto gli occhi del pubblico.
9: Non ha completamente messo nel
0: freni, niente, completamente tirato dritto.
8: Nell'impatto è rimasto ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, illeso invece il pilota, Marco Nicoletti. Il mezzo ora è sotto sequestro. Nell'entroterra di Genova, durante la gara di rally Val d'Aveto, ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sapracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato, ferito lievemente. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva, andando a sbattere contro un albero. Il ricordo di Vittorio Saredi, organizzatore del rally.
1: Un ragazzo fantastico, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista.
8: Eleonora Fioretti, GR1.
2: E oggi possibili disagi nei trasporti. Da stasera alle 21 sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia Trenord. L'agitazione proseguirà fino alla stessa ora di domani, martedì. Possibili cancellazioni e variazioni.

0: dei treni. Garantiti invece i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21, regolare il trasporto pubblico locale. E oggi riparte la scuola per quasi 8 milioni di studenti. La prima campanella suonerà questa mattina a Bolzano, l'ultima il 17 settembre in Puglia. Nel nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvia il caro scuola, passando per la questione precariato, con il ministero che però rivendica oltre 37.000 immissioni in ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. E parliamo di cinema, la mostra di Venezia, altri tre film a caccia del Leone d'Oro, tra loro anche il nuovo di Andrea Pallaoro, l'inviata.
1: Nessuno voleva fare un altro film in costume sulla Seconda Guerra Mondiale, ma la realtà è che quel periodo parla degli uomini, non delle donne. Mahiel Tuki, regista danese di origini egiziane e fino a pochi giorni fa unica donna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, dove porta Woman Unknown, quasi un thriller nella Danimarca del 45, dove le donne vengono punite per aver frequentato tedeschi. Bel film, del quale potremmo sentir parlare nella serata finale e che uscirà in Italia, dove giovedì arriverà nelle sale The Echo Chamber. Applausi per la realizzazione dell'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, diretti da Andrea Pallaoro.
2: La mia autodistruzione è esattamente ciò che voglio.
3: Grandissima responsabilità. Ho capito subito che il modo per onorare la sua essenza era quella di lasciarla filtrare attraverso una mia sensibilità, una mia visione.
1: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: E parliamo invece di sport e Formula 1. Kimi Antonelli da sogno a Monza, 19esimo, al via primo al traguardo. Dopo 60 anni un italiano torna sul gradino più alto del podio. Gara da dimenticare per le Ferrari, Leclerc che si ritira al terzo giro dopo un incidente, fortunatamente senza conseguenze, mentre Hamilton chiude sesto. Calcio Serie A, Juventus e Milan finisce in parità 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, dopo tre sconfitte la Fiorentina esonera Fabio Grosso. Oggi lo ricordiamo Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Infine il volley sfuma, l'oro per le azzurre, l'europeo va alla Turchia sul tie break. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il voto in Germania. L'ultradestra delle Fede trionfa in Sassonia-Anhalt e punta per la prima volta al dopoguerra a governare un land tedesco. La leader Weidel parla di risultato storico. Crolla la CDU del cancelliere Merz. L'inviata Rai.
3: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. E prima di andare a votare li saluta tutti, uno per uno, chiamandoli per nome. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati.

0: Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice: gli elettori hanno lanciato un segnale, terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Sigmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza oltre il 75% degli aventi diritto. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
1: La guerra in Ucraina, nuova tornata di negoziati in cui sono stati coinvolti anche i consiglieri per la sicurezza del Regno Unito, Germania e Francia dopo Mosca. Gli inviati di Trump sono stati a Kiev da Zelensky, ma servono compromessi, avvertono gli Stati Uniti.
0: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra.
2: Con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner abbiamo discusso della questione Patriot, che è molto urgente, ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo il round di negoziati al palazzo presidenziale, e ha ribadito che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di 3 giorni concordata solo per le 2 capitali. Gli europei sono stati coinvolti direttamente nelle trattative. Dopo i negoziati tra americani e ucraini, il tavolo è stato allargato anche ai consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Gran Bretagna e Francia. Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui trilaterali tra ucraini, russi e americani. A Mosca ha detto sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove, ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. L'Ucraina intanto si prepara a un altro inverno di guerra. Da Kiev, Raffaella Cosentino per il GR1.
1: E dagli Stati Uniti arrivano anche forti pressioni su Israele. Netanyahu ha ordinato lo smantellamento di un centinaio di avamposti dei coloni in Cisgiordania, costruiti senza autorizzazione. Una decisione maturata dopo le richieste di Washington, contrario al ministro dell'ultradestra Smotrich, che ha contestato apertamente la scelta del premier. Nella notte un giovane palestinese invece è rimasto ucciso durante uno scontro tra gli abitanti di un villaggio della Cisgiordania e i coloni dell'esercito israeliano. Nessun commento da parte di Tel Aviv. E torniamo in Italia con il forum di Chernobyl. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, pur confermando lo scenario difficile del momento, ha rivendicato i risultati del governo. Non siamo fenomeni, ma la barca va. La nostra inviata.
3: Un intervento breve per rivendicare l'impegno di 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Chernobyl e lo fa guardando intanto allo scenario. Troppe crisi in un mondo complicato, non le stiamo affrontando al meglio. Il PIL italiano però regge, quest'anno potrebbe chiudere a più 1%. La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del governo del debito pubblico.
4: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico, di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
3: Un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità. Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea.
4: Sulle retribuzioni il governo è disposto a fare la sua parte in termini anche di incentivi fiscali, però ci devono essere gli imprenditori che devono vedere questa come una delle prime forme di investimento.
3: Poi il bilancio finale.
4: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
3: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
1: La cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri. Oggi le autopsie sui corpi della vittima e dell'ex compagno che l'ha uccisa e poi si è suicidato. A Firenze ieri commozione durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne. E sangue sulle gare automobilistiche in Italia, dove si sono registrati 4 morti in 24 ore. Nella cronoscalata di Erice in Sicilia un'auto ha travolto la folla, perde la vita 2 giovani spettatori, feriti un commissario di gara e un'altra persona. Ad un rally in Liguria una vettura è finita contro un albero, morto sul colpo il copilota, lievemente ferito il pilota. E incidente all'aeroporto internazionale di Miami, un Boeing cargo di Amazon è uscito di pista durante l'atterraggio, ha travolto alcuni veicoli e ha preso fuoco. 5 le vittime, 3 persone sono ricoverate in condizioni gravi, 2 hanno riportato solo ferite lievi. Ancora da accertare le cause. E l'aeroporto principale di Giacarta e altri tre scali hanno prorogato la chiusura fino alle 18 ora locale di oggi, dopo essere stati costretti a sospendere le operazioni a causa dell'attività eruttiva del vulcano Anak Krakatau, che ha lasciato decine di migliaia di passeggeri

0: passeggeri bloccati a terra. E a proposito di movimenti, beh, oggi possibili disagi nei trasporti, da stasera alle 21 sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. L'agitazione proseguirà fino alla stessa ora di domani, martedì, possibili cancellazioni e variazioni dei treni. Garantiti servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, regolare invece il trasporto pubblico locale. E torna a suonare la campanella per quasi 8 milioni di studenti, si parte oggi con Bolzano, l'ultima il 17 settembre in Puglia, ma il nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvii al caro scuola, passando per la questione precariato con il Ministero che rivendica però oltre 37.000 immissioni in ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. Lo sport, calcio Serie A, pareggiano Juve Milan, Frosinone Venezia finisce 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, dopo tre sconfitte la Fiorentina esonera Fabio Grosso. Oggi invece in campo Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Volley, sfuma l'oro per le azzurre, l'europeo va alla Turchia sul tie break, US Open, Bolelli e Vassori passano agli ottavi. Formula 1, Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince a Monza, gara da dimenticare per le Ferrari. Leclerc si ritira al terzo giro, Hamilton chiude sesto.
1: La mano sul cuore, gli occhi lucidi, le labbra che si muovono a cantare le parole del nostro inno, il canto degli italiani, l'inno di Mameli, accompagnato dal pubblico di Monza che risponde all'unison su quelle meravigliose note. E poi il pugno alzato, il sorriso furbo ma anche limpido di chi ha appena compiuto 20 anni e ancora non si rende conto che ha scritto la storia dello sport italiano. Kimi Antonelli ha vinto a Monza il Gran Premio d'Italia. Non succedeva che un italiano trionfasse a casa nostra dal 66, 60 anni, e già questo basterebbe. Ma non basta, no, perché Kimi ha vinto partendo 19esimo, ha annichilito tutti, compagno di squadra compreso, 7ª vittoria in stagione, nel mondiale vola a più 66 sul primo inseguitore, che è proprio il compagno di squadra Russell, che sul podio abbozza il sorriso di chissà che contro i marziani non c'è partita. Signore e signori, Kimi Antonelli.
2: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
1: Sul podio anche Verstappen, terzo, disastro Ferrari, Leclerc sbatte al secondo giro violentemente, Hamilton è solo sesto, deluso. Alla vigilia si parlava di tifo diviso, ma a unire tutti a Monza ci ha pensato questo ragazzo che rincorre un sogno mondiale sempre più vicino. Monza, Manuel Codignoni, GR1.
0: Ed è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, la linea torna alla musica di Radio 1.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il voto in Germania. L'ultradestra, l'FD, trionfa in Sassonia-Anhalt e punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Ma è soprattutto l'Europa a interrogarsi sull'avanzata dell'ultradestra tedesca e sulle possibili conseguenze. Il corrispondente da Bruxelles.
3: A Parigi il ministro per gli affari europei Haddad parla di momento critico. Per il leader della sinistra francese Mélenchon è una catastrofe che rende inaccettabile il piano di Berlino per costruire l'esercito più potente d'Europa. Allarme dall'ex laborista inglese Corbyn. I loro messaggi ricordano i nazisti. Il fascismo può sorgere ovunque. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano la FD. Di segno opposto l'esultanza del fronte sovranista. L'ex premier ungherese Viktor Orban celebra una grande serata per l'Europa e avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Lì fa eco dalla Spagna il leader di Vox Abascal, che definisce il voto tedesco una clamorosa speranza per tutto il continente.
4: Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
2: E torniamo in Italia al forum di Cernobbio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, pur confermando lo scenario difficile del momento, rivendica i risultati del governo. Il PIL è verso l'1%, non siamo fenomeni, ma la barca va. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento. L'Italia è molto più

0: rispettata all'estero che in patria. L'economia italiana, avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
1: La cronaca, il femminicidio di Lorena Esceri. Oggi le autopsie sui corpi della vittima, dell'ex compagno che l'ha uccisa e poi si è suicidato. A Firenze commozione ieri durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne. E incidente all'aeroporto internazionale di Miami, un Boeing cargo di Amazon è uscito di pista durante l'atterraggio, ha travolto alcuni veicoli e ha preso fuoco. 5 le vittime, 3 persone sono state ricoverate in condizioni gravi, 2 invece hanno riportato solo ferite lievi. Ancora da accertare le cause. E possibili disagi oggi nei trasporti, da stasera alle 21 sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. L'agitazione proseguirà fino alla stessa ora di domani, martedì. Possibili cancellazioni e variazioni dei treni. Garantiti però i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Regolare il trasporto pubblico locale. E oggi riparte la scuola per quasi 8 milioni di studenti. La prima campanella suonerà questa mattina a Bolzano, l'ultima il 17 settembre in Puglia. Ma il nuovo anno riparte anche tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvii al caro scuola, passando per la questione precariato, con il ministero che rivendica oltre 37.000 immissioni in ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. E veniamo al cinema, la mostra di Venezia, altri 3 film a caccia del Leone d'Oro, tra loro anche il nuovo di Andrea Pallaoro, l'inviata.
2: Nessuno voleva fare un altro film in costume sulla Seconda Guerra Mondiale, ma la realtà è che quel periodo parla degli uomini, non delle donne. Mahiel Tuki, regista danese di origine egiziane e fino a pochi giorni fa unica donna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, dove porta Woman Unknown, quasi un thriller nella Danimarca del 45, dove le donne vengono punite per aver frequentato tedeschi. Bel film, del quale potremmo sentir parlare nella serata finale e che uscirà in Italia, dove giovedì arriverà nelle sale The Echo Chamber. Applausi per la realizzazione dell'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, diretti da Andrea Pallaoro.
3: La mia autodistruzione è esattamente ciò che voglio.
4: Grandissima responsabilità. Ho capito subito che il modo per onorare la sua essenza era quella di lasciarla filtrare attraverso una mia sensibilità, una mia visione.
2: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince a Monza. Dopo 60 anni un italiano torna sul gradino più alto del podio. Gara da dimenticare per le Ferrari, Leclerc si ritira terzo giro dopo un incidente, mentre Hamilton chiude sesto. Calcio, Serie A, Juve-Milan finisce 1-1, Frosinone-Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1, Bologna-Sassuolo 2-2. Dopo 3 sconfitte la Fiorentina esonera Fabio Grosso. Oggi in campo Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Volley sfuma l'oro per l'azzurro. L'europeo va alla Turchia sul tie break. Infine USA Open, la coppia Bolelli e Vavassori passano agli ottavi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6, la linea alla programmazione di Radio 1.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
7: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
6: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
5: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Il cantante, anzi il cantattore.
10: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
11: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
5: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
13: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: finito il compleanno, c'è Massimiliano Savino, che peraltro è di Savona. Savino è di Savona.
1: È di Savona. Sì,
0: questa
1: sì.
0: È una bellissima allitterazione. Buongiorno maestro Bernardini, regia.
1: Buongiorno, buongiorno Patrizia Cavalieri.
2: Buongiorno Luca e buongiorno Umberto.
0: Eccoci qua. Siamo qui nella nostra spiaggetta di fronte a Saxa Rubra. Il direttore Rao ci ha detto: rimanete lì finché non vi dico di tornare dentro.
1: Sì, che dovrebbe però forse avvenire verso fine mese. Queste sono notizie che...
0: E torniamo in diretta. Mi hanno addirittura cancellato i passi.
1: Ah.
0: non posso entrare.
2: Cioè... non sei in onda, quindi...
1: Sì, del resto ricordiamo che siamo al terzo mese che ci troviamo in questa spiaggetta.
0: Con la nutria che ogni tanto s'affaccia.
1: Sì, ai bordi del Tevere per riascoltare le puntate che abbiamo mandato in onda di successo.
0: E siccome è la persona più seria di noi è senz'altro Patrizia Cavalieri, adesso mi dirà, declinerà quando sorge il sole, libero e giocondo.
2: Allora, il sole sorge alle 6.38 e tramonta alle 19.34. Oh, la luna?
0: La luna è calante e oggi vorrei fare tanti cari auguri, li facciamo a Dario Argento che compie degli anni oggi. Riccardo Del Turco.
1: Come? Luglio?
0: Noi siamo a settembre e lui parla luglio col bene che ti voglio. Riccardo Del Turco, persona simpaticissima peraltro. E cosa mandiamo in onda oggi, maestro Bernardini?
1: Allora, oggi riascolteremo insieme a voi la puntata del 13 gennaio e vedremo un po' di avvenimenti successi in quel giorno in vari anni. Si parlerà di politica, di Carlo Azeglio Ciampi, ma ricordiamo anche un attore molto particolare e molto valido, è Tony Ucci.
0: Come noto, poi c'è Sibilla De Ramo che muore quel giorno. Patrizia Cavalieri, che è la più seria di noi, senz'altro.
2: No, vorrei ricordare l'intervista a Grazia Trabalza di Claudio Urbani.
0: Ah, certo.
2: Che, essendo una curilalista, è stata intervistata a proposito di Carlo Azeglio Ciampi.
0: Eh già, perché si dimette da Presidente del Consiglio. Come chiudiamo?
2: Allora, chiudiamo con un grande che non viene spesso ricordato, che è Enrico Vaine.
0: Ah, certo.
2: Se è vero che dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, meglio andare a parlare direttamente con lei.
0: Sei carina.
1: Vagli a dire qualcosa.
0: Vogliamo riascoltare?
2: Riascoltiamo.
1: Dai, riascoltiamo.
0: Il 13 gennaio del 1994, in radio, caro maestro Bernardini, direttamente in radio, si ascoltava questa voce, direi prima. La prima è di Giovanni Spadolini, che era presidente del Senato, e la seconda era del presidente del Consiglio di allora, che si dimette. La voce in realtà non la sentiamo, ma è Spadolini che racconta, che dice questa cosa, che si dimette da presidente del Consiglio. Quindi sia chiaro, sono dimissioni del 1994, 13 gennaio. Sentiamo.
3: Comunico di aver ricevuto dal presidente del Consiglio dei Ministri la seguente lettera, che mi è stata consegnata a mano, Roma, 13 gennaio 1994. Informo la signoria vostra, in data odierna, tenuto conto del dibattito svoltosi alla Camera dei Deputati e dopo aver riferito al Capo dello Stato, ho rassegnato al Presidente della Repubblica le dimissioni del gabinetto da me presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere. Firmato Carlo Azeglio Ciampi.

E l'anno scorso Spadolini, il presidente del Senato che annunciava le dimissioni di Ciampi, avrebbe compiuto 100 anni. Se ne è parlato lo scorso anno. Noi non abbiamo parlato, non abbiamo avuto occasione, lo facciamo in questo momento. Grande storico Spadolini, storico direttore del Corriere della Sera, tra parentesi, e poi che annunciava le dimissioni di Ciampi. Il maestro Bernardini ha posizionato a sottofondo questa seconda navigazione di Roberto Cacciapaglia. Sentiamo qualche misura in primo piano. Era veramente una seconda navigazione perigliosa, quella di Ciampi, perché aveva varato un governo tecnico, uno dei governi tecnici della nostra nazione, aprile 1993. È una fase delicatissima per il nostro paese, perché era una crisi piena politico-istituzionale, dopo Tangentopoli, dopo il crollo dei partiti tradizionali, un'economia che doveva essere stabilizzata. Attenzione, alcuni attentati. Io ricordo fin troppo bene Ciampi che addirittura in una delle tante traversie, attentati a San Giorgio in Velabro a Roma, l'attentato ai beni culturali praticamente, poi alla Torre del

0: Argofili a Firenze, che era affiancato dall'allora direttore di quello che era il CESIS, che era il coordinamento dei servizi segreti di allora, che era Taormina, al quale chiedeva, diceva: qual è la matrice? Vai a capire. Poi si capì dopo che c'era molta cosa nostra dietro quelle iniziative. E quindi un governo tutto formato da tecnici, praticamente tecnici alla difesa, tecnici ai beni culturali, c'era Paolucci ai beni culturali, ricordo fin troppo bene, e quindi un governo che doveva praticamente, un governo potremmo dire, esagerando nella locuzione, di sanità, di salute pubblica, e di fatto riuscì in questa impresa, perché poi ci furono le elezioni nel 94 e ci fu un cambio radicale della gestione del nostro paese. Allora però facciamo un passo indietro e andiamo a vedere. 26 aprile 1993, Ciampi parla al Quirinale, appena uscito dal colloquio con Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Repubblica, che gli aveva appena dato l'incarico di formare questo governo di salute pubblica di tutti i tecnici. Sentiamo.
1: Ringrazio il Presidente della Repubblica per l'alto onore che mi ha riservato, per la fiducia che ha voluto dimostrarmi con il conferimento dell'incarico di formare il governo. Secondo la consuetudine mi sono riservato di accettare. Mi applicherò a formare un governo che, dalla natura stessa della scelta che il Presidente della Repubblica ha fatto conferendo a me l'incarico, trae finalità definite, precise.

0: Qualcuno mi dirà, ma che cosa c'entra qui Rinaldo in campo, 1961, Domenico Modugno, la bandiera? C'entra perché tra le finalità precise, definite, ci fu quella che, quasi del tutto inaspettata, di Carlo Azeglio Ciampi, che veniva dalla Banca d'Italia, laureato in lettere a Pisa, lui l'abronico di Livorno. Cosa fa? Dà una svolta a quelle che sono le celebrazioni dell'Unità d'Italia. Insistette sull'inno nazionale, fece in modo che i calciatori cantassero l'inno nazionale e non stessero muti a ascoltare l'inno nazionale. Insomma, fu un governo, prima un governo tecnico, poi un governo di grande unità nazionale e orgoglio, togliendo tutto quello che è retorica, ovviamente. E Ciampi, tra le tante cose che ha fatto anche questa. E io vorrei sapere proprio bene adesso chi è andato a svegliare Claudio Urbani questa mattina per parlare, per commentare l'opera di Carlo Azeglio Ciampi.
1: Grazie Trabalza, buongiorno.
2: Buongiorno a voi tutti.
1: È stato caporedattore del Politico e Quirinalista al giornale radio. Carlo Azeglio Ciampi, primo presidente tecnico della storia della Repubblica Italiana, rassegna le dimissioni al capo dello Stato Scalfaro, che le respinge ma al tempo stesso scioglie le Camere. È il 13 gennaio 1994, è la fine della Prima Repubblica.
2: Sì, è stato un momento particolare, un momento storico indimenticabile per gli italiani, perché finisce un'epoca, finisce l'epoca della Prima Repubblica, finiscono i partiti famosi, Democrazia Cristiana, socialisti, comunisti, cambia tutto il panorama politico. Proprio da quel gesto, dopo la sfiducia in Parlamento, lui è andato dal Presidente della Repubblica Scalfaro e dice ufficialmente, poi in Parlamento, io mi dimetto, non posso più andare avanti.
1: Il governo Ciampi era nato nella tempesta di Tangentopoli e dovette fronteggiare la grave crisi economica internazionale e la stagione degli attentati mafiosi.
2: Sì, certamente è cambiato un po' tutto poi nella politica italiana. Tutti i nomi che noi conoscevamo storicamente non ci sono stati più e Berlusconi arrivò

0: funzionato tutto, però non dimentichiamo che anche il primo governo Berlusconi poi è stato messo in crisi, quindi la situazione politica italiana in quell'anno è stata difficilissima, davvero c'è stata una grande svolta. È una cosa che io consiglio a tutti i giovani di andare a rivedere, le nuove generazioni di oggi, perché non si può capire la politica di oggi senza aver capito cosa è accaduto in Italia negli anni 90.
1: Ciampi, un economista apprezzato alla politica, che è riuscito a trasmettere fiducia, ad unire e non a dividere.
0: Un ricordo personale veramente affettuoso, nel senso che lui è stata una persona che ha sempre comunicato con la gente. È cambiato completamente il suo personaggio da quando era governatore della Banca d'Italia, è diventato amato dalla gente perché spiegava alla gente cosa stava facendo. Lui e la moglie, la signora Franca, che è stata per lui una compagna e una amica per tutti gli italiani, è stata una figura veramente molto amata, e personalmente io ho avuto proprio un rapporto diretto con la famiglia Ciampi che mi ha costruito proprio una parte della mia vita professionale.
1: Grazie Trabalza, grazie.
0: Grazie a tutti voi.

0: e da una commedia musicale a un'altra. Questa, ovviamente, è Rugantino. Sì, perché il 13 gennaio del 1922 nasceva Toni Ucci. Ecco, qualcuno di voi mi dirà, ma chi è Toni Ucci? No, no, per favore, ecco, non abbiamo funzioni qui, ma noi una delle funzioni che credo che potremmo avere è quella proprio di fare in modo di non dimenticare persone del genere. Sali, sali un momento, sali. Ciumachella de Trastevere, questo è Armando Trovajoli, ecco, non dimentichiamo nemmeno lui, a parte che da sovrintendente gli ho dedicato un ponte a Roma, quindi il ponte della musica dedicato a Armando Trovajoli, sta lì, passate lì sotto, lo vedete. Toni Ucci è stato uno dei protagonisti di Rugantino, sì d'accordo Nino Manfredi, ci mancherebbe altro, sì d'accordo Enrico Montesano, sì d'accordo Fabrizi, sì d'accordo Bice Valori, però ricordiamoci che Toni Ucci ha sostituito Manfredi più volte, lo ha sostituito anche in una parte essenziale, perché poi quando a un certo punto Manfredi scelse di fare le cose cinematografiche che aveva in ponte, Toni Ucci fece Rugantino, e qui con Elio Pandolfi, altro grande indimenticabile del teatro e non dello spettacolo italiano e della cultura italiana, il 17 giugno del 1996 in Hollywood Party, quindi siamo su Radio 3, ricorda proprio la presenza di Toni Ucci in Rugantino. Sentiamo.
1: Ecco, che cosa ti ricorda Rugantino a te? Una domanda proprio assurda.
2: Beh, Rugantino ricorda una cosa bellissima.
1: Ecco.
2: Penso che sia il più bel spettacolo che io abbia fatto, quindi non lo posso dimenticare. Nel film però facevo il ruolo che di solito facevo quando c'era ancora Manfredi, perché poi Manfredi andò via per motivi di lavoro e lo sostituì. Penso che su 600 repliche lui ne abbia fatte 320 e...
1: Perciò metà?
2: No, non più lui che io,
3: È bello avere una donna dentro casa, una rondine indifesa che hai preso sotto al tetto, magari fa la cresta su

0: provate a mettervi nei panni di chi vi sta parlando al microfono. Io le ho viste tutte le edizioni di Rugantino, e una ha fatto in il consulente, l'edizione di Enrico Brignano. Questo è Mastro Titta, Aldo Fabrizi, che era il vero gigante di quel palcoscenico. Praticamente a volte usciva dal copione e Garinei e Giovannini lo multavano perché cominciava a fare dei monologhi. Ho fame,
1: voglio andare a mangiare.
0: Insomma, Aldo Fabrizi, insomma, infinito. Beh, Ucci faceva parte di quel cast. Sentiamo ancora Toni Ucci e Elio Pandolfi.

0: che parlano del loro teatro, del vero grande teatro che oggi per motivi vari non credo esista più.
1: Tu ne hai fatti un sacco di filmetti, eh? Quanti
2: sì,
1: ne avrei fatti?
2: Sì, beh, un centinaio.
1: Hai capito?
2: Sempre nel periodo estivo, quando le compagnie finivano, allora si facevano sempre piccole parti, però, mai pochi film. Su 100 film ne salvo 7-8.
1: Quali sono, per esempio? Salvane qualcuno, citarecene qualcuno.
2: Vabbè, Messia di Rossellini, Risate di gioia di Monicelli.
1: Ah.
2: Maledetto imbroglio di Germi,

Tiro l'allero con questo è Aldo Donati, non dimentichiamo questi protagonisti, questa è una voce incredibile. Il maestro Trovajoli diceva devi canta più piano perché sennò vai lì riesci a superare anche tutti quanti i coristi che stanno vicino a te. Ricordiamo che Rugantino Carlo delle Piane, ricordiamo che Rugantino Alvaro Vitali che faceva il boietto, l'erede del boia di Mastro Titta. Ricordiamo Gigi Magni, perché sì, d'accordo, l'hanno firmato in tanti, però Gigi Magni è il vero, come dire, il vero ispiratore di tutto questo. E allora a questo punto, maestro Bernardini, mi vuole regalare qualche minuto?

0: Ma sì, qualche ricordo dico con parole mie, quindi le parole mie su Rugantino e la Roma di un tempo che fu. Passeggio per Roma magari di sera e mi rendo conto di una città millenaria, non tanto dai suoi monumenti arcinoti, ma anche e soprattutto osservando vecchie case, vecchie strade, vecchi palazzi, vecchi abitanti con quella faccia figlia della storia, senza che loro ne sappiano nulla. Era quella la Roma del Belli, la Roma della prima metà del secolo XIX, dell'Ottocento. Non arrivava a 150.000 abitanti, tutti compresi e compressi nei quartieri attorno al Tevere, nei palazzi, i nobili. E la corsa era quella di cercare di entrare nelle grazie di una di quelle famiglie nobili, vicoli stretti, odore di fumo per strada, un dialetto romanesco molto diverso da quello del giorno d'oggi, più meridionale, più grasso. Le osterie per passare il tempo dove si beveva e si giocava di nascosto dalle guardie del Papa, di nascosto sì, ma fino a un certo punto, perché il popolo romano in qualche maniera si doveva pur sfogare di una vita vissuta all'ombra del cupolone di San Pietro. La Roma del Belli, cupa di notte, scintillante di giorno, silenziosa e quasi terrificante dopo il tramonto, garrula e confusionaria dall'alba in poi, con il cielo occupato da nuvole e dal suono delle campane. Sì, le campane, sempre presenti nell'aria del mattino e della sera. Non ho vissuto a Roma del Belli, ma da laico sento nostalgia di quelle campane che ancora quando ero bambino io si sentivano, con quel suono azzurro all'alba quando annunciavano il giorno, con un suono rosso infuocato al tramonto quando segnavano il rintocco della malinconia all'inizio di un'altra sera.
1: One more kiss,
0: Beh, 13 gennaio, perdonerete le mie riflessioni, abbraccio prima delle 6, il 13 gennaio 1960 se ne va Sibilla Aleramo. Lei è Rina Faccio, attivista italiana, figura importante nel femminismo. C'era il suo legame con Dino Campana, che fece epoca, un epistolario, due stravaganti potremmo dire. Allora, per quanti sforzi abbiamo fatto, non siamo riusciti a trovare la voce di Sibilla Aleramo, per cui noi ricordiamo Sibilla con due voci. La prima voce.

0: Voce è di una attrice da Firenze, 28 febbraio 1917, Sibilla Reramo, che scrive a Dino Campana, rileggiamo l'epistolario, tra parentesi Placido ha fatto una bella riduzione di questo epistolario di Sibilla Reramo e Dino Campana. Letta, sentiamo la voce, le parole di Sibilla e la voce di un'attrice.
1: Dino, dicesti, Sibilla resisterà una settimana, poi mi soffocherà di lettere, di espressi. Non ho mai più saputo nulla di te, se non che ti sentivi bene e quasi felice. Io e te ci siamo amati come non era possibile amarsi di più, come nessuno potrà mai amare di più. E il dolore non importa, io sono già fuori della vita, anche se piango ancora. Fa di salvare nella tua anima il ricordo del nostro amore.
0: Che peccato non sapere chi è questa attrice. Avete sentito il colore della voce, il colore delicato della voce, non siamo riusciti a capire chi fosse. E magari se qualcuno di voi la riesce a identificarci, è successo @rai.it, è una buona cosa. Ricordiamo anche il legame di Sibilla con Franco Matacotta, poeta anche lui stravagante, fermano. Allora, a questo punto invece la voce che noi adesso ascoltiamo la conosciamo benissimo, perché è la voce di Patrizia Cavalieri, che è qui in studio con noi, il maestro Bernardino al pianoforte, e Patrizia darà voce a Sibilla Reramo. Sentiamo.
2: Forse le primavere, se torneranno per me, torneranno tutte come questa, deserte.
3: For all love is such pain.
0: Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. A domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Germania, trionfo nello stato della Sassonia-Anhalt dell'estrema destra che mai aveva raggiunto un risultato simile nel secondo dopoguerra. L'inviata.
3: Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. E prima di andare a votare li saluta tutti uno per uno, chiamandoli per nome. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice: gli elettori hanno lanciato un segnale, terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo, perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza oltre il 75% degli aventi diritto. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
2: Di fronte al trionfo dell'AfD esultano le estreme destre europee, una vittoria che è una grande speranza per l'Europa, secondo il partito spagnolo Vox. L'eurodeputato francese Éric Zemmour, presidente di Reconquête, sostiene: il cordone sanitario aveva solo ritardato il momento della verità. E si fa risentire anche l'ex premier ungherese Orban.

0: allacciate le cinture, è solo l'inizio. Tra i critici il premier conservatore polacco Tusk, in Polonia solo idioti e traditori possono rallegrarsi. Silenzio per ora dai vertici dell'Unione Europea. Le reazioni in Italia, esulta il leader leghista Matteo Salvini, risultato positivo perché ha perso la sinistra per Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia. Pessima notizia invece per il segretario di Forza Italia Antonio Tajani e per Maurizio Lupi di Noi Moderati. Agghiacciante l'esultanza di Salvini per il PD. Secondo il 5 Stelle Giuseppe Conte, l'estrema destra primo partito è la conseguenza dei tagli a scuole e sanità mentre si finanzia il riarmo. Rischiamo di riportare indietro le lancette della storia e l'allarme di Verdi Sinistra, mentre Carlo Calenda parla di Unione Europea a rischio. La guerra in Ucraina, il viaggio a Mosca e Kiev dei due inviati della Casa Bianca riallaccia il filo del dialogo per cercare una via d'uscita diplomatica dal conflitto.
1: Sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi per porre fine alla guerra, così l'inviato di Trump, Witkoff, dopo l'incontro con Zelensky, insieme all'altro negoziatore americano, Kushner. Era la loro prima visita a Kiev. Il presidente ucraino li ha accolti con un caloroso abbraccio. L'obiettivo è una pace equa e giusta, ha dichiarato Zelensky, ma ha aggiunto, con un po' di realismo e in mezzo a tanto ottimismo, è probabile che la guerra continui quest'inverno, sottolineando di aver parlato anche di missili Patriot con i negoziatori americani. Gli Stati Uniti stanno lavorando alla stesura di un pacchetto di pace, fa sapere il genero di Trump, Kushner, che aggiunge: auspico che i futuri colloqui tornino a svolgersi in un formato trilaterale con Ucraina, Russia e Stati Uniti. E su questo Witkoff ha incassato l'ok di Zelensky, che ha ammesso la questione territoriale può essere risolta soltanto con incontri tra presidenti. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha rimarcato: il fatto stesso che il presidente russo Putin abbia incontrato gli inviati di Trump testimonia la presenza di un clima di fiducia crescente. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Incidente all'aeroporto internazionale di Miami. Un Boeing cargo di Amazon è uscito di pista durante l'atterraggio, ha travolto alcuni veicoli e ha preso fuoco. Almeno 5 i morti, diversi i feriti. Ancora da accertare le cause. Il femminicidio di Lorena Isceri. Ieri sera in suo ricordo la fiaccolata a Firenze, promossa dalla sindaca Sara Funaro. Oggi l'autopsia che chiarirà se la donna fosse già morta quando è stata buttata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello. Accertamenti tossicologici sul cadavere di Federico Vella, che si è buttato dallo stesso cavalcavia. Ora allo sport, a partire dalla storica impresa di Kimi Antonelli.
2: Erano 60 anni che un italiano non vinceva il Gran Premio d'Italia. Kimi Antonelli ci è riuscito con un'impresa epica. Partito 19esimo è andato a vincere a Monza grazie a una rimonta fantastica.
3: All'ultimo giro stavo spingendo, però allo stesso tempo sapevo che stavo andando a vincere. È stato incredibile. Avevo la pelle d'oca. Credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
2: Non è riuscita invece l'impresa alle azzurre della pallavolo. Nella finale degli europei femminili l'Italia di Velasco è sconfitta 3-2 dalla Turchia, che si conferma campione continentale. Per le azzurre niente tris dopo giochi olimpici e mondiali. Calcio, terza giornata di Serie A, 1-1 nel big match tra Juventus e Milan, 2-2 fra Bologna e Sassuolo, 1-1 tra Parma e Monza. Il Frosinone batte 3-2 il Venezia. Intanto è ufficiale, la Fiorentina, ancora 0 punti dopo 3 partite, ha esonerato Fabio Grosso. Al suo posto c'è l'accordo per il ritorno di Paolo Vanoli. Jacopo Barlotti, GR1.
0: Linea all'edicola di Radio 1.
4: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
5: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
6: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
7: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
8: Che ci pensa a fermarsi?
6: Una serie di Michele Placido.
9: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare, ma so che il mio dovere è questo.
6: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
10: Buongiorno, buongiorno da Enrica Belli. Lunedì 7 settembre, l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Sono le 6:06. È facile, era facile prevederlo già da ieri sera. C'è un unico, un solo tema di apertura oggi per tutti i quotidiani: il risultato del voto in Germania, che è andato oltre la pur diffusissima previsione di un successo dell'AfD. Comincio dal Corriere della Sera. L'ultradestra vince e fa paura. In Sassonia, Anhalt, l'AfD vola oltre il 44%. Sigmund, è storia.

0: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten.
1: Abbiamo scritto la storia. Non so ancora se potrò diventare presidente. Il problema è quello delle coalizioni. Chi appunto sarebbe disposto a fare una maggioranza insieme all'AfD? Non trattiamo sui migranti.
2: Era la voce, l'avete ascoltato, di Ulrich Siegmund, il vincitore di queste elezioni e il leader regionale appunto della Sassonia-Anhalt del partito di estrema destra. Approfondimenti dedicati a questo tema elettorale, due editoriali che partono dalla prima pagina, Mara Gergolet, il tabù è infranto e poi Paolo Valentino, vuoti di memoria. Sempre sugli esteri, l'incontro con Witkoff e Kushner, gli inviati USA a Kiev, Zelensky, ma sarà ancora un inverno di guerra. E poi ancora tra Ucraina e Iran, la partita doppia giocata da Putin per blandire Trump. Il racconto ampio degli inviati del Corriere della Sera da Cernobbio, l'opposizione a Cernobbio, urne a maggio, siamo pronti, a scriverne è Marco Cremonesi. E poi ieri a Cernobbio, oltre alle opposizioni, c'era anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Avremo modo di approfondire che cosa ha detto Giorgetti e i conti. Nella prudenza c'è il sovranismo pragmatico. A centro pagina un esultante Kimi Antonelli con il tricolore in trionfo sul podio dopo la leggendaria vittoria a Monza, dove un italiano, pensate, non vinceva da 60 anni. Il titolo è questo: a Monza il ragazzino Kimi diventa leggenda.
3: Forza Kimi! Yeah! Forza Kimi!
4: Yeah! Yeah! Oh my God!
3: Forza Kimi! Forza Kimi! Just like being home, mate, on the
5: Piangi, sim. Kimi. Piangi. Emozionati, emozionaci.
6: Yes, Kimi! What a drive!
7: Thank you, thank you. Grazie, ragazzi. Grazie per il supporto. Oddio.
2: Insomma, l'esultanza dei 20 anni di Kimi Antonelli per un successo storico, per una carriera in grande ascesa. Ma andiamo adesso sul tema principale e cominciamo ad approfondirlo. Lo faccio innanzitutto prendendo come primo approfondimento proprio uno dei due editoriali dalla prima pagina del Corriere, di cui vi ho letto il titolo, è quello di Mara Gergolet, il tabù è infranto. Scrive Mara Gergolet: come non si può ricacciare indietro un'onda e non si può ricomporre un vaso senza che si notino le crepe, così la Germania, dopo il voto in Sassonia-Anhalt, non può tornare quella di prima. Il trionfo dell'AfD ha dimensioni storiche, anche se non dovesse andare al governo. È da un piccolo land luterano, caro alla storia tedesca, ma ai margini del presente, che l'AfD si proietta ora dalla periferia verso il centro e può puntare a un progetto, se non egemonico, almeno maggioritario in Germania. L'AfD ha trionfato, trovando in Ulrich Siegmund un homo novus, un politico di ultima generazione, metà influencer di TikTok, metà tribuno, col talento empatico di chi sa connettersi con le masse e con le persone. Ma ha vinto anche con una mobilitazione permanente, creando quadri e battendo il terreno palmo a palmo, quel terreno che, come dice lo scrittore Ingo Schulze, agli altri non importava di contendere. Non c'è dubbio che l'AfD abbia un progetto e idee radicali, per quanto difficili da realizzare, se non illegali. La remigrazione è al centro di tutto, ma il motore è il ritorno a un mondo tedesco. Deutsch Denken, pensare tedesco, da imporre con una controrivoluzione culturale dal basso nelle scuole che Mao approverebbe. Un'educazione prussiana dove i bambini tedeschi sono separati da quelli dei rifugiati e anche dai disabili. Non a caso i professori sono tra coloro che hanno paura. Perché hanno ottenuto questa valanga di voti? È la domanda alla quale tutti faticano a rispondere. Quando si chiede nei paesini sassoni a persone comuni, del tutto normali, perché proprio loro, rispondono: qui dalla riunificazione abbiamo provato di tutto, non ha funzionato nulla, facciamo provare loro, diamogli una chance. Il grande filosofo tedesco Peter Sloterdijk ritiene che l'elettore populista ambisca a essere lasciato in pace, a ritirarsi dal mondo. Per questo l'elemento xenofobo è centrale, perché lo straniero disturba

questo ordine agognato quanto il leader autoritario lo protegge. Ma qualunque sia la risposta alla fatidica domanda, a questo punto della storia è chiaro che chi vota AfD sa benissimo cosa vota. Almeno ufficialmente, continua Mara Gergolet, l'AfD non vuole riabilitare il nazismo. Vuole invece sminuirne la memoria e il peso, abolire la centralità che il suo ripudio ha nella Germania del dopoguerra. Ulrich Siegmund dice: le atrocità del nazismo sono tra le peggiori della storia tedesca, ma dice per l'appunto tra. Meno Hitler, più Bismarck è uno dei suoi slogan preferiti. Meno storia nazista nella scuola, per inondarla, allagarla, diluirla nel grande mare dei secoli passati. Per questo la più grande questione che sta di fronte alla Germania nel prossimo futuro sarà: bandire o no il partito più popolare tra gli elettori? È possibile dopo questo successo? La Costituzione tedesca ha un meccanismo di autopreservazione, permette di mettere fuori legge chi minaccia la democrazia. Eminenti storici dicono però che è ormai troppo tardi per il bando. Altri ritengono che ormai il tabù morale sia crollato, la società è spaccata, ma in qualunque modo si decida, la scelta non si può rinviare. L'altra grande lezione del voto in Sassonia-Anhalt è che l'exploit della squadra di Siegmund riflette allo specchio la gravissima crisi dei partiti del centro. Non è solo in gioco il destino del cancelliere Friedrich Merz. Sfibrati, sfiduciati, paralizzati come un coniglio davanti a un serpente, questi partiti classici non hanno un'idea di mondo da offrire se non la preservazione del presente, che per oggi non entusiasma nessuno. L'AfD, al contrario, offre al popolo il suo mondo alternativo, una visione di futuro. A meno di un gigantesco abbaglio, non si tratta di nostalgia per gli anni nazisti. È invece un approdo di tipo orbaniano, una grande Germania riparata e protetta dall'esterno, anche grazie all'alleata Russia, conservatrice, patriottica e liberale. Proprio perché ogni confronto col nazismo è fuori luogo, si può citare liberamente il grande storico tedesco Joachim Fest. Diceva Fest che all'arrivo di Hitler, dove due categorie furono spiazzate e non reagirono, i burocrati e i conservatori. I primi, i burocrati, perché nulla avevano da obiettare a una rivoluzione legale. I secondi, i conservatori, perché in fondo condividevano alcune idee, senza rendersi conto che Hitler avrebbe finito per svuotare proprio quelle istituzioni che stavano loro tanto a cuore. Il banchiere centrale del Reich, Elmar Schacht, nel 1938 rispose così alla sua vicina di tavolo che lo incalzava durante un banchetto: «Gentile signora, siamo caduti nelle mani di criminali, come avrei potuto immaginarlo?» E chiosa Gergolet e conclude: bastava vedere, non occorreva immaginare. Vado su Repubblica. Il buio sopra Berlino, il titolo di apertura è una parafrasi ovviamente del Cielo sopra Berlino, film di Wim Wenders del 1987. L'ultradestra di AfD stravince in Sassonia-Anhalt col 44% dei voti, la CDU si ferma al 17,5%, protesta nelle città tedesche, il leader Ulrich Siegmund: abbiamo fatto la storia, ora il governo. Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata. A pagina 2, Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles di Repubblica, intervista l'europarlamentare del PPE Andreas Schwab: noi cristiano-democratici pronti a coalizzarci con sinistra e verdi. Guardate, il discorso si sposta subito sul piano politico più ampio, quindi dalla Sassonia-Anhalt a tutta la Germania, da tutta la Germania all'Europa. E allora approfondiamo appunto questo allargamento di prospettiva e di stato di allerta proprio con il pezzo di Tito a pagina 4 di Repubblica. Nell'Unione Europea si apre il caso Merz, preoccupazione per la tenuta del cancelliere, scrive Claudio Tito. Nelle prossime settimane si potrebbe aprire il problema Merz. Ecco la vera preoccupazione che sta mettendo in allerta le istituzioni europee e i principali governi dell'Unione, perché la vittoria dell'AfD in Sassonia colpisce in primo luogo la cancelleria tedesca e il partito del cancelliere, ossia la CDU. Di conseguenza il PPE, la principale formazione politica del Parlamento europeo. I timori riguardano proprio gli effetti sull'esecutivo Merz e soprattutto quello che i cristiano-democratici decideranno in merito al loro alleato. Le paure sono tre. La prima, forse quella più immediata, la Germania alzerà il tiro su molti dei dossier in discussione a Bruxelles, a cominciare dal prossimo bilancio pluriennale, e avere Berlino contro significa paralizzare l'Unione Europea. La seconda paura riguarda il possibile processo della CDU

Il PPE al cancelliere. Se si mettesse in discussione la sua ricandidatura nel 2029, la legislatura sarebbe di fatto finita in Germania, ma anche a Bruxelles. E il dibattito che si sta aprendo tra i popolari europei non esclude per niente questa eventualità. E veniamo alla terza paura che enumera Claudio Tito in questo pezzo su Repubblica. La terza paura, scrive Tito, è quella esplosiva, su cui si ragiona solo in alcuni degli uffici delle istituzioni comunitarie: la crisi del gabinetto MERS, un'ipotesi che viene considerata remota e altamente improbabile, ma la sola circostanza che non si escluda una caduta equivale a una piccola rivoluzione delle abitudini europee. Per questo al momento la parola d'ordine è non sbilanciarsi, ma la tensione è palpabile. Basta ascoltare il premier polacco, il popolare Tusk, per capire quanto la situazione sia problematica. In Polonia, ha detto, soltanto gli idioti o i traditori possono gioire per il trionfo dell'AfD in Germania. Un clima confermato indirettamente dal francese Eric Zemmour, presidente di Reconquête, partito alleato di AfD al Parlamento europeo, che ha ottenuto il suo record storico. Si darà la colpa agli elettori, dice Zemmour. I veri responsabili sono coloro che, per mezzo secolo, hanno trattato come un reato ciò che i popoli percepivano come un'evidenza, il desiderio di rimanere se stessi. Il cordone sanitario non ha mai protetto nessuno, ha solo ritardato l'ora della verità, e quell'ora è arrivata e suonerà ovunque. E infatti, ha avvertito l'ex leader dei laburisti britannici, Corbyn, le notizie che arrivano in questo momento dalla Germania ci fanno paura. Il linguaggio dell'estrema destra in tutta Europa incolpa le minoranze della crisi economica e i governi agiscono colpendo i rifugiati.

Dalla voce di Gracie Abrams torniamo ai nostri giornali, aperture tutte sulla Germania, come vi dicevo sono sul Messaggero, ultradestra a valanga, il voto in Sassonia-Anhalt va oltre le attese, AfD al 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%, rosso-bruni sulla soglia del 5%, Wedel pronti a governare, maggioranza assoluta vicina, Salvini un'altra Europa è possibile, il PD unire le forze democratiche. Un'analisi del voto interessante è quella che proprio

porta avanti Mario Aiello. Vado un po' al cuore dell'articolo, a questa domanda che Aiello si fa e fa agli elettori. Scrive: si può mai credere

Logico, ma l'ideologia e il Novecento non c'entra niente con quello che sta accadendo in Germania e nemmeno con Farage che spopola in Inghilterra, con Vox che avrà una buona affermazione in Spagna, con il Portogallo in cui la destra estrema è in grande crescita, così come in Svezia e con il caso francese che è molto particolare e comunque stavolta Marine Le Pen, nulla a che vedere con AfD, potrebbe farcela. La questione, scrive Aiello, sta nella perdita di vista da parte della politica tradizionale, e questo vale per il moderatissimo Merz esattamente come vale per la sinistra woke, delle aspettative popolari. L'estremismo si incunea nel vuoto di attenzione che viene riservato alla sicurezza di cui i cittadini sentono un grande bisogno. Deriva dal mito dell'accoglienza indiscriminata che è stato e continua in molti casi a essere un totem culturale, politico e sociale. È legato alle difficoltà di vita gravissime che riguardano ampi pezzi di Europa. Guarda caso nell'est della Germania ex DDR che l'estremismo di destra dilaga, così come nelle banlieue francesi va per la maggioranza il populismo del parolaio rosso Mélenchon. E in Italia, per fortuna, c'è una destra moderata che riesce a fare argine alla deriva estremistica, ma la crescita del partito di Vannacci nei sondaggi è un campanello d'allarme e non andrebbe cavalcato questo fenomeno per calcoli di bottega e per cinismo politicante della serie tanto peggio tanto meglio. Andrebbe trattato con la serietà che merita, ovvero come un sintomo che anche in Italia la febbre dell'estremismo che si riscontra in Europa può attecchire. Contano in ciò che sta accadendo in Europa, soprattutto nei bacini post-industriali, i motivi economici e il risentimento della classe di lasciati indietro, i cosiddetti left behind, ma conta moltissimo anche un senso di rivalsa verso la politica autoreferenziale, distaccata dal reale, più green che pop, più accoglienza che protezione e sovranità. Chissà se è giusto definire destra estrema tutto ciò, oppure va considerata una richiesta di attenzione, sia pure molto estrema, un grido d'allarme, una forma di disperazione che si affida a rappresentanti politici probabilmente sbagliati per farsi sentire con più forza possibile. Così l'analisi di Mario Aiello sul Messaggero. Vado sul Giornale. Vento di eurodestra, boom dell'AfD in Sassonia, crollo della CDU, scomparsi i socialdemocratici. Adesso l'Unione Europea non può far finta che non sia successo niente. Il nodo dei popolari è l'alleanza con la sinistra. Ecco, mi fermo su questo passaggio del titolo del Giornale, il nodo dei popolari è l'alleanza con la sinistra, perché a questo è dedicato tutto l'editoriale di Tommaso Cerno, quindi un elemento di politica europea, di alleanze a livello di Unione Europea. Tommaso Cerno scrive, vado al centro del suo editoriale: il crollo della CDU non è un incidente della CDU, ma un segnale d'allarme per tutto il mondo dei conservatori moderati e cattolici europei. Ostinarsi, come fa la Commissione, a tenere in piedi alleanze innaturali con verdi e socialisti, soggetti con cui non esiste più alcuna sintonia programmatica, è un errore strategico, suicida. Le migliori scelte di cambiamento oggi passano per la cosiddetta maggioranza Giorgia, ovvero l'unione tra popolari e conservatori. Il titolo della Verità di questa mattina: AfD fa nera l'Europa, Sassonia affluenza record, ecco anche questo è un dato interessante, destra al 45%, Merz vacilla, no, i tedeschi e gli altri non sono tutti fascisti, scrive la Verità nel suo titolo, sono le politiche imposte da sinistra e Unione Europea su green e migranti a far crescere i partiti che le contrastano. A Bruxelles lo capiranno, si chiede la Verità, quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il Fatto Quotidiano un po' si riaggancia nel suo titolo all'analisi, insomma, che abbiamo visto, che poi porta avanti Belpietro nell'editoriale in prima pagina. I disastri di Merz e dell'Unione Europea regalano la Sassonia alla AfD. In fondo a destra, trionfo degli estremismi, CDU dimezzata, boom di votanti. Vado ancora su questo tema, sulla prima pagina della Stampa: Europa valanga ultradestra, la AfD trionfa in Sassonia-Anhalt sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU, Bruxelles ora teme per la tenuta di Merz e l'effetto domino sugli estremisti sarà linea dura. L'editoriale è firmato da Cesare Martinetti, la campana che suona per i governi dell'Unione Europea. Sempre dalla prima pagina della Stampa, due approfondimenti.

0: importanti sulla guerra in Ucraina. Anna Zafesova, Witkoff e Kushner vedono Zelensky, spiraglio, negoziati. E poi ancora Petraeus, intervista al generale Petraeus, veterano di guerra, ex direttore della CIA, dice, questo è il titolo dell'intervista firmata da Francesco Semprini, Fyodorov può essere un aiuto anche per l'Italia. Sono le 6:27, ci fermiamo per qualche istante, il meteo, l'onda verde, poi torniamo in diretta con l'edicola, a dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia lunedì 7 settembre. Oggi avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra i 30 e i 32 gradi al nord, tra 30 e i 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, RAI Mobilità. Sono le 6:29 minuti 31 secondi. Oggi sciopero di 24 ore della circolazione ferroviaria. A rischio quindi le corse dei treni del regionale Intercity e alta velocità. Si rischiano ritardi o cancellazioni a partire dalle 21:18 di oggi fino alle 21 di domani, martedì 8 settembre. Vediamo le notizie al momento. Invece in autostrada sulla 27 la Mestre Belluno, un incidente segnalato tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto in direzione di Belluno. Si tratta del tamponamento tra un'auto e un camion. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. E sempre sulla 4 rallentamenti per incidente tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, ci sono code per traffico tra Torrenova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Di nuovo in diretta con l'edicola di Radio 1. Allora, di nuovo un buongiorno da Enrico Belli. Sono le 6:30 minuti. Nella prima parte del programma abbiamo letto le aperture di tutti i giornali, tutte dedicate all'esito delle elezioni in Germania, alla dilagante vittoria dell'AfD, così anche sul Foglio, che adesso davanti non si scherza con l'onda neonazista, AfD stravince in Sassonia-Anhalt, ma la formazione del prossimo governo sarà al photo finish. E alla politica tedesca è dedicato l'editoriale del direttore Claudio Cerasa, che allarga lo sguardo democrazia a rischio quando cadono gli argini all'antisemitismo. A centropagina un ampio colloquio, intervista al capo della Chiesa greco-cattolica di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, firmato da Matteo Mazzuzzi, l'infamia della barbarie russa, i droni del Cremlino a sorvolare i bambini che tornano a scuola, la paura e la forza di un popolo. L'Europa, dice appunto il capo della Chiesa greco-cattolica di Kiev, non capisce che l'Ucraina sta difendendo la tranquilla vita degli occidentali. E poi vi segnalo ancora dalla prima pagina del Foglio un pezzo firmato da Giuliano Ferrara: dare al CAV quel che è del CAV, Meloni è andata alla sua scuola, diversi, ma le componenti del successo sono le stesse: l'alternanza con la destra sdoganata, la compattezza della coalizione, l'importanza del farsi capire, la duratura ducia liberale

Berlusconiano, nuovo grande miracolo italiano. Sul Libero, la sinistra no grazie. A cosa fa riferimento questo pezzo di Libero? A un sondaggio che è emerso proprio tra la platea di Cernobbio sul gradimento appunto degli imprenditori per opposizione e maggioranza per i partiti italiani. Il sondaggio del Forum di Cernobbio fa a pezzi i partiti del campo largo: l'83% degli imprenditori boccia Dem e Movimento 5 Stelle, il governo invece passa il test. Il piano PD e Elli replica a suon di deliri sull'energia, pezzo firmato da Pietro Senaldi. Sul Sole 24 Ore, il caso NET in primo piano, giovani fuori da studio e lavoro a quota 1,87 milioni. Il numero è sceso dai 3 milioni del 2018, ma il problema resta. La fascia 30-34 anni fa più fatica a trovare la strada per l'autonomia. L'analisi è affidata al demografo Alessandro Rosina: come favorire l'ingresso nell'età adulta. E poi, altro titolo in grande rilievo a centropagina, sempre del Sole 24 Ore: affitti, i concordati salgono più dei liberi. Dal 2018 al 2025 crescono i nuovi canoni agevolati in 44 capoluoghi su 103. L'ultimo titolo che vi leggo è quello della Gazzetta dello Sport. Abbiamo citato in apertura la grande prova di Kimi Antonelli. Allora, Kimi prodigio, una rimonta leggendaria, la gente mi ha gasato, dice lui. Il disastro della Ferrari, Leclerc fuori a 200 all'ora.

0: Rino Gaetano, è sempre una buona idea a qualunque ora del giorno. Spendi e Fendi, era il 1977, e così del buongiorno al nostro ospite di questa mattina, Fabrizio Goria, La Stampa. Ciao Fabrizio, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Enrica e buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie a voi.
0: E allora adesso sei collegato con noi, fino a ieri credo eri a Cernobbio al Forum Ambrosetti. Diciamo così Fabrizio, è stata ieri la giornata del ministro Giorgetti, a questo è dedicato anche il tuo pezzo oggi a pagina 10 della Stampa. Abbiamo ascoltato il Giorgetti del rigore e di quello che lui ha definito il sovranismo pragmatico.
1: Sì, assolutamente, Giorgetti era una delle figure più attese, addirittura la ministra per il lavoro Marina Elvira Calderone aveva detto che Giorgetti è l'uomo più ricercato d'Italia, per appunto tutti i partiti in questo finale di legislatura di Giorgia Meloni lo stanno cercando in vista della manovra della legge di bilancio per chiedere spizzichi e bocconi, una manovra che doveva essere espansiva senza appunto le tensioni geopolitiche, le fibrillazioni sui mercati, ma che invece sarà una manovra assolutamente restrittiva e non espansiva, perché appunto, come ha ricordato Giorgetti, sia on the record sia dietro le quinte, i conti purtroppo devono essere mantenuti in ordine, quindi ha già chiuso diverse porte e continuerà a chiuderne.
0: Io sentivo alcune analisi, insomma c'era qualcuno che diceva, che sostiene insomma che la durata della legislatura dipende anche tanto da questa manovra, perché insomma se il governo riuscirà, nonostante quello che ci hai appena spiegato, comunque ad inserire degli elementi, un po' di dinamismo economico, andare avanti con il taglio della tassazione, ecco, magari il governo, la maggioranza sarà più pronta ad allungare i tempi della legislatura affinché l'elettorato ne avverta gli effetti. Può essere questa una dinamica, nonostante appunto questo freno tirato del ministro dell'economia? Insomma, vincerà Giorgetti o vinceranno le spinte dei partiti di maggioranza?
1: Questa Enrica è la vera domanda, perché appunto noi arriviamo da una fase in cui la dinamica del debito pubblico, che rimane molto elevato, perché il nostro debito pubblico è oltre 3.200 miliardi di euro, a fronte di questo e più tutte le varie i vari buboni di crisi, quindi tensioni geopolitiche, tensioni commerciali, fibrillazioni sui mercati, sui titoli di Stato, l'idea appunto del Tesoro è quella di proteggere, come è stato fatto negli ultimi 5 anni, proteggere i conti pubblici. È chiaro che poi però questo si scontra con il consenso elettorale. Sarà una vera e propria guerra, secondo quello che abbiamo appreso, e la mia opinione personalissima è che in questa fase estremamente incerta probabilmente il rigore, quindi tenere un pochino i remi in barca per proteggere il paese dalle fibrillazioni, basti pensare alla Francia che cosa ha visto sui titoli di Stato nelle ultime 2 settimane, probabilmente quella è la scelta giusta.
0: E vedremo, insomma, questa guerra di cui parlavi sarà lunga, almeno fino a dicembre, insomma, per tutta la sessione di bilancio. Come l'hai vista la platea degli imprenditori? Che cosa hai sentito? Che cosa ti hanno raccontato? Emergeva preoccupazione?
1: Allora, la platea degli imprenditori è assolutamente convinta che questo governo, il governo Meloni, ha avuto un enorme vantaggio rispetto agli altri, ovvero che ha costruito stabilità. E chiaramente se un imprenditore o un investitore deve portare avanti una linea imprenditoriale o di investimento, ha bisogno della stabilità e della credibilità. Questi sono due fattori che 4 anni fa non erano così stati, adesso lo sono. L'Italia, per fortuna, ha ritrovato una nuova credibilità sui mercati finanziari. Certo, manca il coordinamento per quanto riguarda la politica economica, quindi quello che dicevamo poc'anzi, quindi le leve per crescere più di quello che fanno gli altri paesi. Una volta che si troveranno queste leve, ovvero meno burocrazia, meno marchingegni normativi troppo elaborati, probabilmente si potrà veramente liberare il potenziale di crescita sia da un punto di vista dei risparmi sia da un punto di vista degli investimenti, che permetterebbero all'Italia e di conseguenza anche all'Europa di crescere oltre il suo potenziale.
0: Oggi Libero, mi pare, fa il suo titolo di apertura, sì, mi pare che fosse Libero, sul sondaggio diffuso, sondaggio politico che è stato diffuso proprio dal Forum Ambrosetti, bocciate le ricette della sinistra, perché a tuo avviso?
1: Perché da quello che si è percepito nella platea del Forum Ambrosetti c'è troppa incertezza, troppe idee nel centro-sinistra, ovvero il campo. Troppe idee diverse, esattamente, perché il campo largo, secondo gli imprenditori, secondo gli investitori, non garantisce una certezza chiara su quello che potrà essere la direzione del paese. Troppe idee, troppa confusione e troppe voci che rischierebbero, in caso di vittoria alle elezioni, di essere deleterie per la credibilità del paese.
0: Grazie Fabrizio Goria, che appunto per il quotidiano La Stampa ha seguito a Cernobbio il Forum Ambrosetti, quindi questo appuntamento annuale dell'imprenditoria italiana. Fabrizio, grazie di essere stato con noi questa mattina e buon lavoro.
1: Grazie Enrica e un buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, così con l'aiuto di Fabrizio Goria abbiamo un po' allargato i temi, insomma, di questa mattinata, ovviamente dedicata in larga parte a quanto ai risultati del voto in Sassonia-Anhalt con la vittoria a valanga dell'AfD e dell'ultradestra. Ovviamente i temi che rimangono in secondo piano non sono meno rilevanti anche per la politica internazionale. Sono state anche ore ore importanti per la ripresa dei colloqui sul conflitto in Ucraina. Witkoff e Kushner, prima a Mosca da Putin, poi in Ucraina da Zelensky. Allora sentiamo le voci dei protagonisti, Putin e Zelensky.
2: La situazione che affronteremo in questi colloqui è molto difficile. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, le cause alla base del conflitto devono essere risolte. I nodi da sciogliere sono ancora tanti, grazie a Trump per il suo impegno senza sosta volto a raggiungere la pace.
3: Americani представники будуть найближчими днями в Україні.
4: L'Ucraina è sempre stata costruttiva, continueremo ad esserlo. Vogliamo avvicinare una pace, serve però una pace che sia anche dignitosa e servono garanzie di sicurezza.
3: І в неділю відвідають Київ.
0: Il resto sulla stampa, perché come vi ho citato il titolo dell'intervista di Francesco Semprini a Petreus, l'ex direttore della CIA. Semprini gli chiede: generale, in che fase della guerra ci troviamo? Risponde Petreus: Russia e Ucraina puntano sempre più a quello che definirei attrito di sistema. Mosca minaccia nuovi massicci attacchi contro l'energia ucraina prima dell'inverno. Kiev colpisce invece raffinerie, nodi logistici, aeroporti, depositi di munizioni e altre infrastrutture russe, cercando anche di isolare la Crimea. Entrambe cercano di imporre costi all'altra, sull'economia, sull'energia, sulla logistica, sulle difese aeree e sulla capacità di sostenere la guerra. La campagna ucraina sta già provocando problemi alle raffinerie, carenze di carburanti e forti disagi logistici. La risposta di Putin conferma che questi attacchi stanno producendo effetti strategici. E sul terreno, è la domanda successiva di Semprini, la Russia continua ad avanzare nel sud-est dell'Ucraina, ma con guadagni limitati e costi enormi, oltre 1000 tra morti e feriti al giorno e più di 1,4 milioni di perdite complessive. L'Ucraina invece colpisce la retrovia russa per cercare di separare le forze al fronte dalla loro logistica. Così l'intervista di Semprini a Petreus per fare il punto sulla crisi ucraina ormai al quinto anno di guerra. Tanto spazio sui giornali anche per la mostra del cinema di Venezia. Voglio leggervi soltanto qualche titolo, perché ieri è stato il giorno della presentazione di uno dei 5 film italiani in concorso, non un film qualsiasi, sentite come lo presenta Repubblica: L'ultima eco di Bertolucci rivive nel film Testamento. Di che cosa parliamo? Parliamo di The Echo.

0: Chamber di Pallaoro, che viene proprio dalla sceneggiatura inedita del maestro Bertolucci, e Guadagnino gli dedica un doc di 7 ore sul Messaggero, ricordando Bertolucci, Il Lido, Schiera, Le Stelle. Applausi per The Echo Chamber, il film postumo di Bernardo Bertolucci, che poi però viene stroncato da Francesco Alò, sempre sul Messaggero. E poi un'intervista a Escolnevo: sono contento, Moretti racconta I cuori affamati, perché l'ultimo film di Moretti viene proprio da un romanzo di Escolnevo. Siamo ai saluti, noi ci risentiamo domani con l'Edicola. Grazie a Claudio Urbani, Luciano Pecoraro, Mauro Convertito, Lupus in Fabula, Buttafuoco.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
2: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il

Canale Mussolini di Antonio Pennacchi è il libro di oggi. Vincitore del premio Strega nel 2010, il romanzo di Pennacchi racconta una grande storia familiare che si intreccia con la storia d'Italia. Una saga movimentata che mescola tragedia e leggerezza, memoria e invenzione. Una saga scritta con molta ironia e senza le remore del politicamente corretto. Per Antonio Pennacchi, notorio fascio comunista, lui che viene dalle terre dell'Agro Pontino, questo è stato il libro della vita. Bello o brutto che sia, così dirà lo scrittore, questo è il libro per cui sono venuto al mondo. Fin da bambino ho sempre saputo di dover fermare questa storia. E al centro della storia ci sono i Peruzzi, una famiglia di contadini della bassa pianura tra Rovigo e Ferrara, gente abituata alla fatica e alla precarietà che vive di mezzadria. La famiglia cresce, prende a mezzadria altre terre e incontra la storia. I Peruzzi aderiscono al fascismo, alcuni di loro parteciperanno alla marcia su Roma, ma la stretta economica nell'Italia contadina è in agguato. I latifondisti si riprendono le terre e con queste tutti i beni dei mezzadri. Anche i Peruzzi vengono travolti dai latifondi, ma riescono ad avere la possibilità di coltivare un podere nelle paludi pontine dove si sta avviando la bonifica. E dunque i Peruzzi lasciano il nord e si trasferiscono nel Lazio, dove però non tutto fila liscio. Fu un esodo. 30.000 persone nello spazio di 3 anni, 10.000 all'anno, venimmo portati qua giù dal nord, dal Veneto, dal Friuli, dal Ferrarese, portati all'avventura in mezzo a gente straniere che parlava un'altra lingua. Ci chiamavano polentoni o peggio ancora cispadani. Ci guardavano storto e pregavano Dio che ci facesse fuori la malaria. Fu un esodo e noi arrivammo che Piscinara era già prosciugata. Una tabula rasa, un tappeto di biliardo, neanche un albero all'orizzonte di tutti quei boschi e foreste che secondo zio Pericle c'erano prima, pullulanti di bestie e briganti assassini scappati dai paesi loro sopra le montagne, neanche più una goccia d'acqua, un filo d'erba. E noi arrivammo in 30.000 a popolare come birilli inermi questo tappeto di biliardo. E poi...

0: giorno.
1: I Peruzzi vengono sistemati nei poderi 516 e 517 dell'Opera Nazionale Combattenti. Si trovarono nei pressi di quello che oggi è Borgo Podgora, accanto al canale Mussolini, asse centrale della bonifica. Ma la terra lì è dura e la malaria continua a colpire. La nuova vita è tutt'altro che facile. La condizione economica della famiglia col tempo migliora. La quotidianità scorre fra messe domenicali, riti contadini e filò tra vicini. Ed ecco, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, cosa sono i filò. Dal Veneto c'eravamo portati la tradizione del filò, quella di riunirsi tutti a sera, dopo cena, ora in un podere, ora in un altro, a raccontarsi storie, favole, roba del genere, a lume di candela o di petrolio. D'inverno ci mettevamo in stalla, assieme alle bestie, perché ci faceva più caldo. Lei doveva vedere la gente che si portava da casa la sedia o uno sgabello per paura di restare in piedi. Ogni tanto una bestia alzava la coda e via! Scappavamo tutti prima che ci bagnasse schizzando intorno. E tutti a ridere. Arriva la Seconda Guerra Mondiale e il conflitto raggiunge direttamente l'Agro Pontino. Dopo lo sbarco degli eserciti alleati ad Anzio, l'area tra Cisterna e Aprilia diventa teatro di una battaglia lunghissima e devastante. I campi vengono minati e ad attraversarli si rischia la vita, ma la famiglia Peruzzi ha la sua regola. Quando una famiglia, un gruppo, un clan, una tribù come la nostra si ritrova all'improvviso dentro un campo minato e non può né tornare indietro né provare a svicolare di lato, ma solo farsi il segno della croce e andare avanti, costi quel che costi, solo avanti, non c'è altra soluzione? Beh, in questi casi sono i vecchi a dover andare avanti per primi. Prima i vecchi e poi man mano che saltano per aria o che segnano però la strada per poter uscire, man mano si fanno avanti gli uomini e poi le donne ancora fertili ed infine i bambini. Questa è la regola umana per la sopravvivenza del gruppo e del

Per rallentare l'avanzata degli anglo-americani, i tedeschi fanno sabotaggio nelle opere di bonifica, costringendo i contadini ad abbandonare i poderi e a rifugiarsi sui monti Lepini. E proprio in quel momento, nella condivisione della tragedia, le vecchie ostilità tra coloni e locali iniziano a sciogliersi. Quando nel maggio del 1944 l'Agropontino viene conquistato, gli angloamericani diventano meno aggressivi e con il DDT riescono finalmente a stroncare la malaria. I Peruzzi, segnati dalla guerra ma non piegati, possono così tornare alle loro case distrutte e ricominciare ancora una volta. E il Lupus in Fabula di Canale Mussolini, il capolavoro di Antonio Pennacchi, è la forza della famiglia. I Peruzzi sbagliano, litigano, si fanno anche del male, ma rimangono sempre insieme. Strappati dal Veneto e catapultati in una terra ostile tra malaria e diffidenza, riescono comunque a ricominciare. Restano uniti anche quando la guerra li colpisce e porta via uno di loro, e alla fine, quando tutto sembra perduto, le terre minate, le case distrutte

distrutte, l'ennesimo abbandono, succede quello che è già capitato all'inizio. Ripartono da zero ancora una volta e questa è la loro forza. Questo è il libro, questo è il punto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Canale Mussolini di Antonio Pennacchi, perché la storia di tutti si svela nella saga delle famiglie di tutti. E il nostro San Benedica stia sempre a tutti voi e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessio Caranzetti e la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Germania, con oltre il 44%, trionfa l'estrema destra nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Crolla la CDU del cancelliere Merz, affluenza record. La guerra in Ucraina, i negoziatori statunitensi dopo la missione a Mosca e Kiev, progressi ma servono compromessi. Papa Leone, fermare la distruzione, spazio alla diplomazia. Il femminicidio di Lorena Isceri, commozione a Firenze alla fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne, con un filo di voce, il grazie della madre. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monza ed è già nella storia. Volley in finale agli europei, azzurre sconfitte dalla Turchia. Calcio 1-1 tra Juve e Milan, la Fiorentina esonera Grosso, torna Vanoli. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Germania vince l'ultradestra, valanga di voti per la AfD nello stato della Sassonia-Anhalt, in una elezione regionale segnata anche da una grande affluenza.
2: A Magdeburgo l'esultanza straripa per una vittoria oltre le previsioni. Col 44% dei consensi, Alternative für Deutschland porta per la prima volta dalla fine del nazismo l'estrema destra alla guida di un Land tedesco. Abbiamo fatto la storia, sintetizza raggiante il candidato a primo ministro della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, predicatore della remigrazione, della separazione delle scuole di disabili e richiedenti asilo, che ha sfruttato la delusione dei tedeschi dell'ex DDR per la riunificazione. E pazienza, se c'è solo un partito che si dice pronto a governare con lui, l'alleanza di Sarah Wagenknecht, estrema sinistra. Quella del partito della AfD è più di una vittoria, è un terremoto. La CDU arriva seconda, ma precipita al 16,9%, una batosta amarissima per il premier Merz, che aveva promesso dimezzeremo l'AfD, e invece a essere dimezzati ieri sono stati i voti dei cristiano-democratici. La SPD e i Verdi ottengono attorno al 9%, risultati conseguiti in un'elezione segnata da un altro dato storico, un'affluenza all'80%. Valeria Fraschini.

0: TGR1.
1: Di fronte al trionfo della AfD esultano le estreme destre europee, una vittoria che è una grande speranza per l'Europa, secondo il partito spagnolo Vox. L'eurodeputato francese Éric Zemmour, presidente di Reconquête, sostiene il cordone sanitario aveva solo ritardato il momento della verità e si fa risentire anche l'ex premier ungherese Orban. Allacciate le cinture, dice, è solo l'inizio. Tra i critici il premier conservatore polacco Tusk: in Polonia solo idioti e traditori possono rallegrarsi. E ora sentiamo le reazioni in Italia.
2: Un'altra Europa è possibile. Il primo a commentare, Matteo Salvini, è anche l'unico a esultare senza mezzi termini per la vittoria di AfD. Pericolo? No, si chiama democrazia, scrive il vice premier. Ma anche Galeazzo Bignami, da Fratelli d'Italia, parla di risultato tutto sommato positivo, perché ha perso la sinistra, aggiungendo la definizione di neonazisti fa sorridere. Tutte le altre reazioni sono di allarme e preoccupazione, a partire da quella di Antonio Tajani, che parla di una pessima notizia, la di una forza antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali. Un partito estremista per Maurizio Lupi. Dello stesso tenore le opposizioni. Carlo Calenda parla di Unione Europea a rischio. Riccardo Maggi di una nube nera fatta di xenofobia e nazionalismo. Rischiamo di riportare indietro le lancette della storia, l'allarme di Verdi Sinistra, per cui bisogna rispondere con lavoro e sicurezza sociale. Per Giuseppe Conte l'estrema destra, primo partito, è conseguenza dei tagli a scuola e sanità, mentre si finanzia il riarmo. Agghiacciante l'esultanza di Salvini, critica il PD. Dobbiamo essere noi l'alternativa alle ombre del passato. Lucio Bondi, GR1.
1: Il conflitto in Ucraina, la spola diplomatica dei due inviati della Casa Bianca a Mosca e Kiev non ha prodotto svolte. Il presidente Zelensky guarda già un altro inverno di guerra e torna a chiedere forniture di armi. L'inviata.
3: Con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner abbiamo discusso della questione Patriot, che è molto urgente, ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo il round di negoziati al palazzo presidenziale, e ha ribadito che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina, e con la tregua di 3 giorni concordata solo per le 2 capitali. Gli europei sono stati coinvolti direttamente nelle trattative. Dopo i negoziati tra americani e ucraini, il tavolo è stato allargato anche ai consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Gran Bretagna e Francia. Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui trilaterali tra ucraini, russi e americani. A Mosca ha detto sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove, ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. Da Kiev, Raffaella Cosentino per il GR1.
1: E sull'Ucraina le parole di Papa Leone ieri all'Angelus.
4: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Medio Oriente, a sorpresa, sotto le forti pressioni degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ordina l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania. Il provvedimento all'indomani dell'incontro tra l'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, e i palestinesi americani della regione, durante il quale il diplomatico ha definito gli estremisti violenti come terroristi. In Libano, nonostante la tregua, l'aviazione israeliana ha condotto nuovi raid nel sud del paese, almeno 7 i morti, 20 i feriti. Si è chiuso il tradizionale appuntamento economico-politico di Cernobbio. Al forum il ministro Giancarlo Giorgetti ha rivendicato il lavoro del governo sul fronte della crescita, pur confermando lo scenario difficile del momento. Sentiamo il titolare dell'economia.
5: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento. L'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria. L'economia italiana, abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
1: A Cernobbio anche tanti leader politici. Il vice premier leghista Salvini ha rivendicato la stabilità del governo e spiegato che uno dei principi guida è agevolare le imprese negli investimenti in Italia e non punirle con una patrimoniale. La stabilità ha un valore, dice il 5 Stelle Conte, ma dopo 4 anni, aggiunge, a crescere è il lavoro povero. Il governo ha tradito le promesse, accusa Elly Schlein. Usare i 14 miliardi di flessibilità per contrastare il caro energia, chiede la segretaria PD.

0: che dice no alla spesa in armi per i singoli stati, sì alla difesa comune europea. La cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, oggi le autopsie sulla vittima e sul suo assassino, commozione a Firenze durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne.
1: Grazie mille.
2: Con un filo di voce, la madre di Lorena Isceri ha ringraziato le centinaia di persone arrivate sotto casa della figlia per dire basta ai femminicidi. Una fiaccolata voluta dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha raccolto così l'appello lanciato dal padre della vittima.
3: O si lavora sulla prevenzione oppure continueremo a vedere fatti drammatici come questi.
2: Federico, cosa fai? Calmati, io ti amo, possiamo tornare insieme. È stato questo l'ultimo disperato appello della vittima al suo ex, dopo averla aggredita nel garage della sua casa. Federico Vella l'aveva chiusa nel bagagliaio dell'auto con le mani legate dalle fascette che aveva acquistato quella mattina. Le parole di Lorena sono state ascoltate anche dagli operatori del 112 che lei era riuscita a chiamare. Lucida, nonostante lo shock, aveva bisbigliato al telefono informazioni utili a rintracciarla. Lui l'aveva sentita e aveva fermato l'auto, ma è rimasto sordo davanti alla supplica della donna con la quale nelle settimane precedenti aveva tentato di riallacciare un rapporto finito per un suo presunto tradimento. Chiuso il portellone e ha ripreso a guidare verso il cavalcavia dove prima l'ha uccisa e poi si è tolto la vita. Simone Zazzera, GR1.
0: Novità nell'inchiesta sul maxi rogo di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, costato la vita a 41 persone, quasi tutte giovanissime. Finisce sotto inchiesta anche Rosemarie Clavien, responsabile dell'edilizia del comune dal 2017 al 2024. In una mail l'ex funzionaria avvisava che la schiuma usata per l'isolamento acustico del locale avrebbe potuto prendere fuoco. Salgono così a 17 gli indagati. Due gare automobilistiche finite nel sangue, 3 morti e 2 feriti tra Liguria e Sicilia. A Erice, in provincia di Trapani, le vittime sono 2 spettatori giovanissimi.
4: La vettura è volata dalla sede stradale e è planata a circa 60 metri dal ciglio della carreggiata.
5: A ricostruire quanto accaduto è il direttore di gara Fabrizio Fondacci, uno schianto che non ha lasciato scampo a Giuseppe Bisconti e a Carol Greco, 18 e 20 anni, i giovani spettatori morti investiti dall'auto nella cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani. In un video le immagini dell'incidente, la vettura sbanda e finisce fuori strada, il tutto sotto gli occhi del pubblico.
6: Non ha completamente messo freni, niente, completamente tirato dritto.
5: Nell'impatto è rimasto ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, illeso invece il pilota, Marco Nicoletti. Il mezzo ora è sotto sequestro. Nell'entroterra di Genova, durante la gara di rally Val d'Aveto, ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sapracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato, ferito lievemente. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva, andando a sbattere contro un albero. Il ricordo di Vittorio Saredi, organizzatore del rally.
7: Fantastico, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista.
5: Eleonora Fioretti, GR1.
0: Scuola, ci siamo, tornano in classe a partire da oggi quasi 8 milioni di studenti, si comincia a Bolzano, ultima la Puglia il 17 settembre, nuovo anno che riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, il caro libri, il nodo precari, anche se il Ministero rivendica oltre 37.000 immissioni in ruolo e la copertura di quasi tutte le supplenze, il grande tema dell'intelligenza artificiale con le nuove linee guida per un uso consapevole e responsabile e poi il grande caldo con le scuole non attrezzate e che in alcuni comuni ha imposto rinvii. Grande caldo che continua solo dopodomani, mercoledì, è atteso un po' di sollievo. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
8: Per questi primi giorni ampio soleggiamento, le temperature nella giornata di oggi rimarranno ancora al di sopra delle medie. Mercoledì arriva una perturbazione sulle regioni settentrionali, successivamente su quelle centrali. Le temperature domani perderanno qualche grado al sud e da mercoledì tenderanno a diminuire un po' su tutto il paese.
0: Possibili disagi per chi viaggia, sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo FS Trenitalia e Trenord a partire dalle 21 di stasera fino alle 21 di domani, martedì 8 settembre. Unica eccezione è il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano, garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interesserà il trasporto pubblico locale. Lo sport, cominciamo dalla Formula 1 perché a Monza è stata una giornata memorabile, ha vinto un italiano di 20 anni, partito dalle retrovie, Jacopo Barlotti, è stata veramente un'impresa.
9: Eh sì, buongiorno, una rimonta leggendaria, quella di Kimi Antonelli, che ha riportato un italiano a vincere il Gran Premio d'Italia 60 anni dopo l'ultima volta. Antonelli, lo dicevi, era partito 19esimo a

0: causa del cambio di power unit, sorpasso dopo sorpasso è andato a trionfare davanti al compagno di squadra della Mercedes, Russell. Ora Antonelli guida la classifica piloti con 66 punti di vantaggio sul britannico, ma soprattutto ha scritto una pagina epica nella storia della Formula 1 davanti al pubblico di Monza in festa. Ascoltiamolo.
1: All'ultimo giro stavo spingendo, però allo stesso tempo sapevo che stavo andando a vincere. È stato incredibile, avevo la pelle d'oca, vedere così tanto supporto, così tante persone appassionate sul rettilineo è stato incredibile e è una giornata che ricorderò per sempre.
0: Non è riuscita invece l'impresa alle azzurre della pallavolo. Nella finale degli europei femminili l'Italia di Velasco è stata sconfitta 3-2 dalla Turchia dopo essere stata in vantaggio e aver dominato il primo e il terzo set. Per le azzurre quindi niente tris dopo giochi olimpici e mondiali. Sentiamo il CT Velasco.
2: Innanzitutto io sono orgoglioso di questo gruppo perché sono modi di perdere. La squadra non ha mai mollato, ha avuto dei momenti del gioco non buono, però è stato sempre lì, non ha abbassato le braccia.
0: Per il calcio, terza giornata di Serie A con l'1-1 nel big match fra Juventus e Milan, i gol di Sisse e Gatti, 2-2 tra Bologna e Sassuolo, 1-1 tra Parma e Monza, il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia. Intanto è ufficiale, la Fiorentina, ancora 0 punti dopo 3 partite, ha esonerato Fabio Grosso, al suo posto ci sarà il ritorno di Paolo Vanoli. Infine il basket, con i mondiali femminili, le azzurre sconfitte 55-52 dagli Stati Uniti, stasera la Cina.
3: E stasera il giardino di Poiega a Negrardi Valpolicella in Veneto diventerà lo scenario di uno spettacolo concerto immersivo di Coralie e Giovanni Signorato, ispirato al Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, nell'ambito del Festival della Bellezza.
4: Lo spettacolo Piccolo Principe prende vita tra musica e danza con Giovanni Signorato e Coralli in una serata dedicata all'inclusione. Camilla fascina in arte Coralli, lei è molto sensibile ai temi dei diritti civili ma non solo.
5: Sì, è un tema che mi sta molto a cuore. Io dal 2019 ho il grande piacere, l'onore di poter stare al fianco degli atleti di Special Olympics ed è lì che è nata, diciamo, la mia passione di vedere la musica come un momento forte, come lo sport, un momento di inclusione per stare insieme che dà forti emozioni e grande gioia. Ho conosciuto anche Fondazione Cuore Blu, che si occupa appunto di supportare ragazzi con autismo e con disabilità intellettive.
4: Come si svolgerà lo spettacolo?
5: Siamo tutti sul palco assieme. Io, Giovanni Signorato, che è il mio collega, un ragazzo con sindrome di Asperger, musicista, orecchio assoluto, se gli suoni il campanello sa dirti in che nota l'hai suonato. E poi ci sarà una ginnasta e ballerina, Veronica Paccagnella, che è un'atleta Special Olympics, da dove tutto è nato.
4: Aurelia Carafa, GR1.
3: Sono le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io Sport. Nella puntata di oggi ospite Giuseppe Manfredi, presidente Federvolley, per parlare dell'argento delle ragazze di Velasco agli europei, e poi tutti i temi del calcio con Fabio Capello, con Filippo Corsini e Guido Ardone qui su Rai Radio 1. Il GR torna alle 8.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: Rai Radio 5, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
12: Famila, tutto un altro sottocosto.
13: Quando sei uscita?
14: Ieri.
13: Che pensi di fare?
14: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
13: Le cose sono cambiate, Teresa.
14: Tu non ci devi venire qua.
13: Io solo te. Provaci a volermi bene.
15: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km?

0: a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Confessato nella tarda serata di ieri il responsabile dell'omicidio di Sant'Osvaldo a Udine, da giorni la famiglia della vittima si è ritirata in lutto nella moschea del capoluogo friulano.
4: Electrolux oggi sciopero in tutti gli stabilimenti, tra cui quello di Porcia, contro il piano di riorganizzazione previsto dal gruppo. La manifestazione all'esterno dell'azienda.
3: L'estate infinita, anche sulle spiagge, Grado punta all'apertura fino a ottobre, un allungamento della stagione che si basa anche su prezzi più contenuti.
4: Fermare il cambiamento climatico pedalando, questo rincorrono gli staffettisti sulle due ruote che hanno attraversato il Friuli Venezia Giulia diretti in Turchia per la prossima conferenza delle Nazioni Unite sul tema.
3: Nella giornata della cultura ebraica la comunità triestina spiega l'importanza del rispetto e dell'accoglienza con una visita alla sinagoga, una delle più grandi in Europa.
4: Torna a vivere l'ex battirame di Pordenone, polo sportivo e di aggregazione nato dal recupero di un antico edificio sul laghetto di San Carlo.
3: A Fagagna la tradizionale corsa degli asini, vezzeggiati dai borghi che li fanno gareggiare, ma gli animalisti protestano perché l'animale è anche il protagonista del menù della manifestazione. Un cordiale buongiorno da parte di Ludovica Siani e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio, ma prima di entrare nel vivo delle notizie, come di consueto, diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 24 gradi e mezzo, mare poco mosso con una temperatura di 26 gradi e mezzo. A Udine e Pordenone 19, a Gorizia 18 e mezzo, a Forni di Sopra 15, a Tolmezzo 14, a Piancavallo 11 e mezzo, a Tarvisio e Sappada 11. Sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 13 gradi e mezzo, a Grado 24 gradi, qui la temperatura del mare è di 26 gradi e mezzo, a Lignano 23 gradi e qui la temperatura del mare è di 27 gradi.
4: E adesso le previsioni per oggi: su pianura e costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana tempo stabile al mattino, maggiore variabilità dal pomeriggio e verso sera sarà possibile qualche locale rovescio temporale, più probabile in Carnia. Di notte e di primo mattino soffierà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale, poi in giornata i venti ruoteranno a brezza, temperature pienamente estive sopra la norma del periodo.
3: La cronaca: dopo un lungo interrogatorio conclusosi in tarda serata, Mohamed Koufi ha confessato, ha ucciso lui, connazionale di 65 anni, Abdellatif Ben Sefian, fratello della sua ex compagna. Oggi dovrebbe tenersi l'interrogatorio di garanzia.
5: Siamo contenti che l'hanno catturato e basta, e grazie a loro.
6: Con queste parole Alal Henna Boussi ha commentato la notizia dell'arresto dell'accusato per l'uccisione di suo cognato, Abdellatif Ben Sefian. L'uomo era stato fermato nel tardo pomeriggio di sabato dai carabinieri del comando provinciale di Udine presso la stazione di Basiliano, dopo un'intensa attività investigativa da parte dei militari dell'arma. Una fuga durata poco meno di 24 ore per quello che è considerato dagli investigatori il principale indiziato dell'omicidio del 65enne di origine marocchina. Di fronte al magistrato non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha parlato e avrebbe confessato. In attesa dell'interrogatorio di garanzia che dovrebbe svolgersi nella giornata di lunedì, l'uomo è stato portato in carcere alla casa circondariale di Udine, mentre la sorella della vittima, Laila, la donna con la quale fino a fine agosto aveva un rapporto e dalla quale non accettava di doversi separare, continua a essere sotto shock. Da due giorni, quasi ininterrottamente, nella moschea di Udine, al centro Misericordia e Solidarietà, insieme a un'altra sorella, al nipote e al cognato e alle tante persone che le si sono strette intorno per alleviare il dolore per la perdita del fratello, considerato da tutti loro il perno della famiglia. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Electrolux, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero per oggi in

tutti gli stabilimenti, tra cui quello di Porcia, contro il piano industriale della multinazionale. La protesta era stata annunciata dopo 2 giorni di trattativa al Ministero del Made in Italy, dove avevano spiegato FIOM, FIM e WIL. Il gruppo aveva chiesto l'intenzione di superare gli accordi sindacali sull'organizzazione del lavoro, offrendo solo modifiche limitate al piano industriale. 1.500 lavoratori a Porcia, stabilimento focalizzato sul lavatrice e lavasciuga.

0: La riapertura delle scuole si avvicina a grandi passi, malgrado è ancora in piena atmosfera estiva, alberghi e ristoranti sono pieni di gente e anche la spiaggia si adegua promettendo di offrire ombrelloni e lettini finché il tempo lo permetterà.
1: Dopo un agosto caldo, per molti troppo caldo, più di qualcuno potrebbe essere tentato da una destinazione come Grado nei mesi di settembre-ottobre alla ricerca di mare a temperature più miti. È la speranza degli operatori turistici che puntano sempre di più all'allungamento della stagione. È un vantaggio per tutti, sostiene il delegato di Federalberghi per Grado, Alessandro Lovato.
2: Un vantaggio è che offriamo maggiore opportunità ai nostri collaboratori, un lavoro più prolungato. Per noi, in quanto riusciamo a ammortizzare un mese di più determinate spese, e non dimentichiamo i nostri clienti che hanno la possibilità, in un mese che ormai diventa interessante come ottobre, di conoscere, apprezzare e amare Grado.
1: Chiave di questa strategia è l'estrema flessibilità di prezzo.
2: Se io in marzo ho delle camere vuote, posso offrirle a un prezzo molto più interessante che in un agosto in cui sono costretto, mio malgrado, a non accettare una quantità di prenotazioni importante.
1: Intanto, fino a luglio, Grado in rete registra un incremento tra il 2 e il 5% delle presenze rispetto allo scorso anno, un tasso di occupazione delle strutture ricettive superiore al 90% in estate. Anche in spiaggia si proverà a mantenere almeno una parte di ombrelloni fino a quando il tempo lo consentirà. Grado Impianti Turistici GIT ha investito sulla diversificazione dell'offerta, rinnovato lo spazio dedicato alle famiglie con bambini, chiamato Baby Beach, attrazione e animazione per i più piccoli, con i genitori che apprezzano.
3: Consente di rilassarci e ci consente di stare loro in un ambiente protetto e ben definito.
4: Veniamo sempre con i bambini perché per loro è il posto ideale, per giocare, per trovare altri bambini, per stare in tranquillità.
1: Grado Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La prossima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà in Turchia a novembre e lì è diretta la staffetta che ieri ha attraversato questa regione per promuovere le due ruote e la mobilità sostenibile.
5: Arrivano scampanellando i ciclisti italiani della COP Bike Ride a Draga Sant'Elia al termine della ciclopedonale Cottur sul Carso Triestino. Ad attenderli gli staffettisti sloveni. Sotto il cartello del confine di Stato il passaggio del testimone. Le 10 proposte per la promozione della ciclomobilità da sottoporre alla prossima conferenza ONU sul clima, la COP 31 ad Antalya in Turchia.
6: Vamos ad Antalya! Oh!
5: La staffetta è partita da Belém, in Brasile, sede dell'ultima COP. Oltre 200 i partecipanti alle tappe che hanno attraversato il Friuli Venezia Giulia. Federico Zadnic, responsabile regionale della COP Bike Ride.
7: Siamo partiti dalla Bassa Friulana, dalla Tisana, per poi arrivare a Udine, discendere per la ciclovia Arpeadria fino ad Aquileia ed arrivare poi qui a Trieste.
5: Ognuno pedala quanto può, ma c'è chi arriva da molto lontano.
8: Sono partita
5: da Bayonne, sulla costa atlantica della Francia, e ho attraversato in bici le Alpi sin qui. La mia speranza è di trovare governi sempre più sensibili a questo tema, perché più la gente usa la bici, meno utilizzerà mezzi di trasporto che emettono gas serra. Fermare il cambiamento climatico pedalando, questo rincorrono gli staffettisti. Jacopo Bardi, coordinamento italiano della COP Bike Ride.
9: Il 15% delle emissioni di CO2 avviene nei trasporti in ambito urbano e noi pensiamo che la ciclomobilità sia un settore strategico di riduzione della CO2.
5: Ma pedalare non ha effetti positivi solo sull'ambiente, dice Marco Germani della FIAB.
10: Per me la bici non è una fatica, per me la bici è proprio un modo per rilassarmi. Preferisco, per esempio, se posso andare in bici piuttosto che in auto, perché è molto meno stressante pedalare che non guidare.
5: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Un'estate estremamente calda e siccitosa che non è ancora terminata, ma si fanno già le prime conte dei danni in campagna, a partire dalle colture come il mais, che abbiamo visto letteralmente bruciato. Ne abbiamo parlato con Philippe Turn Valsassina, presidente della Federazione Nazionale Cereali da Foraggio di Confagricoltura.
11: La situazione è molto complicata, le raccolte sono cominciate circa da un paio di settimane, perciò non abbiamo dei dati definitivi, però già ci accorgiamo che le rese, soprattutto per gli areali meno vocati, sono inferiori del 50% rispetto alle attese e anche chi ha potuto irrigare comunque ha una riduzione significativa della produzione. Un'altra cosa che ci preoccupa è la qualità del prodotto, soprattutto nel mais, perché ci stiamo accorgendo che queste alte temperature hanno inciso sul sviluppo di microrganismi.

0: cotossine e dunque parte di questo prodotto verrà declassato a uso energetico.
1: Che cosa significa questo per l'allevamento in Friuli, Venezia, Giulia?
0: Quest'anno sarà uno spartiacque in genere per tutta quello che è l'agricoltura, non solo friulana, ma di tutto l'areale nord Italia, perché queste temperature hanno calato fortemente quello che sono le produzioni e poi su quello che inciderà sull'allevamento è ancora da capire, perché comunque l'Italia non è autosufficiente, perciò dobbiamo vedere anche quello che sarà la nostra capacità di importare prodotto, ma come sappiamo il gasolio inciderà sui trasporti, la guerra in Ucraina incide sulla loro capacità di esportare, perciò sarà sicuramente un'annata complicata.
1: Che cosa si può fare almeno in Friuli, Venezia, Giulia per contrastare questo cambiamento climatico che ormai sembra una realtà?
0: È molto complicato, noi dobbiamo pensare sia un po' al breve che al lungo periodo, abbiamo bisogno di fare delle scelte culturali che siano più adatte a questi climi e dall'altro dobbiamo anche capire che l'acqua, specialmente dove è possibile, dobbiamo riuscire a garantirla tutto l'anno e dunque fare anche degli investimenti su quello che è il sistema irriguo regionale.
2: Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: L'amore è questo il tema centrale della 27esima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Numerose le iniziative ieri a Trieste, tra cui le visite guidate alla sinagoga.
4: Far conoscere la storia, la cultura e i valori dell'ebraismo come parte integrante del patrimonio italiano ed europeo. E questo è l'obiettivo della Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua 27esima edizione. Tema centrale di quest'anno, l'amore. Davide Bellelli, vicepresidente Comunità Ebraica di Trieste.
5: L'amore è un sentimento presente in diversi testi ebraici, si declina proprio in senso generale, inteso come rispetto e amore verso il prossimo, verso lo straniero, come senso di accoglienza.
4: La scelta di questo tema offre l'occasione per mettere in luce le radici comuni tra le varie religioni, favorendo prospettive di dialogo interreligioso e interculturale.
5: La nostra comunità è da sempre molto incline al dialogo interreligioso. Trieste è una città che da sempre ha sviluppato multiculturalità e fortunatamente le varie confessioni religiose che sono presenti dialogano e parlano tra loro. In linea di massima c'è molta condivisione e apertura in questo senso.
4: Molti gli appuntamenti in città, tra cui la visita alla sinagoga di Trieste, che assieme a quella di Budapest è tra le due sinagoghe più grandi d'Europa.
5: La nostra comunità promuove già da anni visite guidate in sinagoga e anche presso il nostro museo Carlo Vera Wagner. Questa giornata è sicuramente un di più e che anche quest'anno ha visto e sta vedendo una buona partecipazione.
4: Ma professare la propria religione può non essere semplice.
5: Negli ultimi anni la situazione è tornata su livelli abbastanza preoccupanti. Qui a Trieste fortunatamente siamo in una situazione migliore rispetto ad altre città italiane e soprattutto anche ad altre città europee. Tutte le istituzioni ebraiche rappresentano degli obiettivi sensibili.
4: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Questa mattina alle 10, presso la caserma Basso di Viale Venezia Udine, sede del Comando Legione Carabinieri, si svolgerà la cerimonia di avvicendamento del comandante della Legione Carabinieri regionale tra il comandante eccedente, generale di brigata Gabriele Vitaliano, e il comandante subentrante, il generale di brigata Gerardo Petitto. Ci sarà anche il comandante interregionale dei Carabinieri Vittorio Veneto, generale di Corpo d'Armata Pierangelo Iannotti.
3: Inizieranno oggi i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Vincenzo Bellini a Gorizia. L'opera è finanziata con un contributo regionale di 232.000 euro. Il progetto prevede un intervento complessivo sulla sede stradale, sui marciapiedi e sulle aiuole alberate. I lavori avranno la durata di 180 giorni. La viabilità veicolare resterà invariata e verrà introdotto il limite di velocità di 30 km orari, mentre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della strada. Inizialmente si procederà dalla demolizione e ricostruzione dei marciapiedi da aiuole sul lato sinistro con divieto di circolazione pedonale su quel lato. Gli accessi condominiali e carrai verranno garantiti su entrambi i lati e il transito pedonale sarà consentito sul lato destro della strada. Una volta conclusi i lavori sul lato sinistro si procederà in modo speculare con i lavori sul lato destro.
6: Ora occupiamoci di scienza. Il fisico Gabriel Francisco Cuomo, ricercatore della Sissa di Trieste, ha ricevuto il prestigioso finanziamento europeo Grant, il 35esimo vinto dalla Scuola Superiore di Studi Avanzati.

0: dal 2007, finanziamento che dà allo studioso 1.200.000 euro per esplorare i nuovi confini della fisica. Lo abbiamo intervistato per parlare della ricerca e dell'importante risultato ottenuto.
1: La mia ricerca si occupa di fisica teorica. Il mio progetto si basa sullo sviluppare sostanzialmente nuove tecniche all'interno della fisica teorica, con applicazioni che vanno dalla fisica dei materiali alla fisica delle particelle fondamentali, così come in particolare la fisica delle particelle che compongono i nuclei e la forza che le fa interagire tra di loro.
2: Si aspettava di ricevere questo prestigioso finanziamento e quanto è importante per i suoi studi?
1: Ci speravo ovviamente, è stato chiaramente molto impegnativo scrivere il progetto. Soltanto è importantissimo perché mi permette di iniziare la mia carriera in SIF, sono qua solo da novembre, sostanzialmente con la possibilità di assumere gente in gamba, di avere un gruppo di persone con cui interagire, e mi dà anche la fiducia che la ricerca che ho proposto sia valida e interessante.
2: Gabriel Covale ha 33 anni e una carriera internazionale, lo ha detto, dal 2025 alla SISSA. Parliamo di futuro, quali sono i nuovi confini della fisica che vorrebbe ancora esplorare?
1: La mia ricerca spazia vari aspetti. Diciamo, forse la cosa che in questo momento più ci terrei sarebbe chiarire alcuni dei misteri che riguardano gli aspetti della interazione forte, cioè l'interazione fra i componenti dei nuclei, appunto, che al momento non sappiamo spiegare e che promettono molti insight per il futuro, e spero che la mia ricerca aiuti a chiarire come questi meccanismi succedono a livello microscopico.
2: Quanto è importante lavorare alla SISSA?
1: La SISSA, devo dire, in questo è stato un ambiente straordinario, come mi aspettavo. C'è in generale in tutta Trieste c'è un ambiente di ricerca di altissimo livello, con tantissimi ricercatori, tanti eventi, tante conferenze, come in alcuni dei posti top al mondo in cui sono stato, mi viene in mente Stony Brook o Princeton, per esempio. In questo senso, devo dire, la SISSA offre un ambiente molto competitivo per i ricercatori italiani e non, e sono molto felice, ecco, al momento di come sta andando.
2: La Regione finanzierà con 2.200.000 euro pro loco parrocchie, fondazioni e associazioni senza fini di lucro che promuovono e sostengono sagre, feste locali e fiere tradizionali. Entro settembre, ha annunciato l'assessore alle infrastrutture Amirante, si aprirà il bando riferito al triennio 2026-2028. Sostiene l'acquisto di immobili o impianti destinati a sede legale o operativa, gli ampliamenti degli edifici o gli interventi di manutenzione straordinaria. Sono anche finanziabili opere di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento alle normative vigenti. Gli interventi devono riguardare immobili o impianti ubicati in Friuli Venezia Giulia, di proprietà dei beneficiari e destinati alla loro sede, oppure utilizzati per le manifestazioni. Il contributo copre il 100% della spesa ammissibile, fino a 70.000 euro. Non sono ammesse domande per interventi inferiori a 10.000 euro. Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda e per ciascun immobile sarà ammessa una sola richiesta di contributo, la quale dovrà essere presentata online tramite il sistema Istanze Online. Gli interventi dovranno iniziare dopo la presentazione della domanda.
0: E a proposito di feste tradizionali, andiamo a Fagagna, dove ieri, come accade da più di 100 anni, la prima domenica di settembre, si è svolta la celebre Corsa degli Asini.
3: La prima corsa degli asini a Fagagna risale al 6 settembre 1891. Da allora si corre tradizionalmente la prima domenica di settembre. Giancarlo Lizzi, presidente Pro Loco Fagagna.
4: Le loro scuderie tengono gli asini come essere, portano a mangiare al mattino, la sera, sono sempre custoditi bene, puliti. Non sono solo per fare la gara.
3: Gli animali arrivano dal centro sportivo, dove vengono sottoposti ai controlli veterinari. Sono animali d'affezione, con un nome e un proprietario. Paolo Lanzi, veterinario.
5: Noi ci siamo preoccupati che siano in buone condizioni fisiche, si fa una visita seguendo un determinato protocollo e si conferisce o meno un'idoneità a partecipare a questa manifestazione.
3: Alex Fantino.
6: Sono 4 anni che corro con lui e ci divertiamo tutti e due.
7: Il segreto per fare una buona performance a questo palio?
6: Essere in sintonia con l'asino.
3: 21 gli asini in gara sull'anello di Piazza Unità, 5 batterie, 2 semifinali e una finale a 4. I finalisti vengono poi abbinati ai 4 borghi. L'asino fa parte pure del menù della manifestazione. Anna cuoca.
8: Le specialità di asino sono lo spezzatino di asino e il ragù per fare gnocchi con ragù di asino.
3: In 3 giorni vendute 330 porzioni di gnocchi al ragù d'asino e 200 di spezzatino. Ed è sul doppio ruolo, corsa e menù, che si concentra la protesta animalista. Il Partito Animalista Italiano, insieme ad altre associazioni, ha chiesto agli organizzatori e al Comune di Fagagna di abolire la manifestazione e alla Regione di revocare i contributi. Irene Giurovic, portavoce regionale Partito Animalista Italiano.
9: non soltanto si fa correre l'asino, ma quell'asino

0: o altri asini, comunque sempre di creature viventi si tratta, li troviamo nei piatti.
1: Una contestazione che non è nuova. A Fagania però l'asino resta legato a una tradizione non soltanto gastronomica, ma contadina e popolare. Mario Lizzi, macellaio.
2: Io 60 anni che vivo in questo ambiente qua e 60 anni che li ho visto macellare e consumarsi. C'è una carne con proteine elevatissime, è l'unico animale che annusa prima di mangiare.
1: Fagania, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Parte oggi alle 15 da Cinema Zero a Pordenone il progetto Città Aperte, un percorso ideato in vista di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. L'evento rappresenta il momento ufficiale di avvio di un percorso che vuole fare di Pordenone un laboratorio di accessibilità culturale. Ne abbiamo parlato con Riccardo Costantini, curatore del progetto, per conoscerne dettagli e obiettivi.
4: Città Aperta è un progetto che parte dalla cultura, che dialoga con un pubblico il più ampio possibile. Cultura e responsabilità verso una comunità, Pordenone diventa capitale italiana della cultura, i macro attori, ma anche i più piccoli all'interno di Pordenone, si interrogano dunque sulle proprie responsabilità, sull'uso della lingua, sull'uso dei luoghi, sull'uso degli eventi, per far sì che la cultura sia un motore per far democrazia e far sì che le persone possano accedere a tutte le manifestazioni.
3: In sostanza sarà un laboratorio permanente con una rete di partner, è così?
4: Sì, ci sono dei partner molto qualificati che fanno parte anche della tradizione basagliana di Pordenone, per cui ciascuno degli operatori culturali del territorio si chiederà come la propria manifestazione può essere migliore nell'immediato futuro. Sbaglieremo molto, perché quando si fa accessibilità ovviamente si prova, si cerca di innovare, ma il risultato che auspichiamo, se non per l'anno della cultura o immediatamente dopo, è quello di avere degli eventi che sono davvero aperti a tutte e a tutti, che consentano davvero che la cultura sia un processo di integrazione e non di esclusione.
3: Riccardo Costantini, ci sarà la redazione di un manifesto della cultura dell'accessibilità, cioè?
4: Una capitale, una serie di eventi per un anno deve lasciare comunque una traccia, ci sarà un elaborato, un testo comune condiviso fra i grandi operatori culturali di Pordenone capitale italiana, per far sì che ci sia un modello anche per il futuro, in maniera che si dica da lì in poi si può solo che migliorare. Ci chiediamo chi siamo e dove andiamo, ci chiediamo anche chi escludiamo nelle azioni che facciamo. L'operazione è scritta insieme alle associazioni che si occupano di disabilità, di disturbi della percezione, di esclusione della società, di integrazione, per fare in modo che ci sia una sorta di scritto e anche una dichiarazione di intenti che diventa un documento programmatico, ma anche appunto migliorabile nel tempo, per far sì che la cultura sia di tutti.
3: L'evento parte domani, come si può partecipare?
4: Si può partecipare fisicamente venendo a Pordenone oppure online tramite il sito di Cinema Zero. Fra l'altro ci sarà, ovviamente, vista la natura dell'evento, un interpretariato in lingua italiana dei segni, quindi è davvero un evento che da subito si apre la cittadinanza nella sua forma più completa e articolata.
3: In 3.500 ieri per la Pordenone Pedala, sfidando l'AFA, alcuni ciclisti infatti sono stati soccorsi in strada proprio per malori causati dal caldo.
5: Era una delle certezze della Pordenone Pedala con Demetrio Moras, l'indimenticato patron. La manifestazione sembrava riuscire sempre a scansare la minaccia della pioggia. Non la pioggia ma il caldo è stato invece il principale avversario dell'edizione numero 53. Le temperature insolitamente alte hanno infatti indotto molti affezionati della pedalata ad attendere gli ultimi minuti per le iscrizioni. Luigi Tomadini, presidente Pordenone Pedala.
6: Stiamo soffrendo il caldo tutti quanti. Molta gente vorrebbe fare la Pordenone Pedala, tanti si iscrivono e qualcuno dice troppo caldo, non la faccio.
5: Circa 3.500 alla fine, quelli che sono partiti da Piazza Risorgimento sfidando l'AFA.
6: Facciamo Ponte a Meduna, zona industriale di Fiume Veneto, attraversiamo un'azienda, io da un po' di anni faccio questa cosa di attraversare le aziende, perché le aziende sono state il cuore pulsante, lo sono ancora, della nostra provincia. L'azienda si chiama Marrone e dopo andiamo su a Rauscedo. Parco Colonia rinnovato e dopo si torna indietro. Guado di Murlis. Questa è la parte selvaggia di questa edizione. La traversiamo, arriviamo a Cordenons e da Cordenons Pordenone.
5: Una persona lungo il percorso ha richiesto l'intervento del personale della Croce Rossa per un malore dovuto al caldo. Una ventina gli altri piccoli soccorsi lungo i 46 chilometri che si sono conclusi con la pasta asciutta al Parco Galvani.
7: È divertente, vediamo il territorio, stiamo insieme, passiamo una bella domenica.
5: C'è chi è arrivato da Udine. È
8: invitato da amici per trascorrere una bella giornata pedalando e per me vedendo zone nuove.
5: E chi da Oderzo alla Pordenone Pedale è ritornato?

0: Nato dopo qualche anno di pausa.
1: Noi siamo degli affezionati alla Pordenone Pedana, ne abbiamo fatte 3-4.
2: Sono un po' di anni che non riusciamo a farle, ma stavolta ci siamo.
3: Cosa vi piace della Pordenone Pedala?
2: Tutto, l'organizzazione, tutta la gente, i colori, bellissimo.
1: E soprattutto i tracciati che fanno vedere il territorio.
0: Pordenone, Larazzani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Calcio Serie D, pareggio in extremis per la Triestina all'esordio della nuova stagione. Finisce 1-1 la partita in trasferta con l'Altavilla Vicentina, un pareggio che arriva nel recupero grazie a Munaretto. Nel girone C sono state impegnate altre 3 formazioni regionali. Vittoria esterna a Merano per il Kerlins Muzane, che ha battuto in trasferta il Maia Obermais per 5-2. Successo fuori casa anche per la matricola LME di Mortegliano per 2-1 a Bassano del Grappa. Sconfitto in casa invece Lignano d'Aleste per 2-0.
5: E ancora lo sport, Nicolò Garribo è il vincitore di Io Giro Friuli Venezia Giulia. Il 27enne ligure del team Ukio conquista la maglia gialla della classifica generale al termine di una giornata che, con l'aiuto della sua squadra, ha controllato al meglio dopo 4 tappe che hanno confermato di giro in giro la forza della squadra giapponese e che ha conquistato 2 delle 4 vittorie di tappa con Tommaso Dati e lo stesso Garribo primo nella tappa regina con arrivo a Ravascletto.
4: Alcuni appuntamenti in programma per oggi: intelligenza artificiale, sostenibilità, digitalizzazione, sviluppo di nuove tecnologie per la manifattura avanzata. Sono alcuni dei temi principali al centro del workshop nazionale su tecnologie innovative e sostenibilità che si terrà oggi all'Università di Udine dalle 14 a Palazzo di Toppo Wasserman. L'incontro è promosso dall'Associazione Italiana delle Tecnologie Manifatturiere e dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Ateneo.
5: Inizia oggi la seconda fase della campagna di crowdfunding Amici di Pordenone Legge 2026 e rimarrà attiva fino a lunedì 14 settembre alle ore 12. È un'iniziativa per sostenere la Fiera del Libro e della Libertà in programma dal 16 al 20 settembre 2026. Donare e ricevere sono le parole chiave di questa call: donare per consentire al festival di esistere e ricevere prenotando un numero di ingressi agli incontri in programma. Per diventare amico di Pordenone Legge basterà accedere al sito pordenonelegge.it.
4: In occasione del Labor Day, la festa nazionale statunitense dedicata ai lavoratori, l'associazione italo-americana Friuli Venezia Giulia American Corner di Trieste propone oggi dalle 9 alle 17 la proiezione a ciclo continuo del film, appunto dalle 9 alle 5, interpretato da Dolly Parton, Jane Fonda e Lily Tomlin. La giornata sarà anche un omaggio alla straordinaria carriera di Dolly Parton, scomparsa all'età di 80 anni il 25 agosto.
6: Rassegna stampa.
4: Boom di pensioni per i figli, titolano in prima pagina le edizioni di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone, del Piccolo. La regione sostiene il risparmio previdenziale dei minori, 200 euro a fronte di almeno 300 versati. In Friuli Venezia Giulia le richieste salgono a 2076 nel 2026, decuplicando quelle registrate appena 3 anni fa, e ci sono anche le storie come quella di Angela, la nonna che investe sul futuro della nipote. Fotonotizia dedicata al numero dei passeggeri dei bus di Trieste, che sono in crescita anche grazie al turismo, ma in 7 mesi ci sono state anche 12.000 multe. Per la cronaca, a San Giacomo in 3 lo picchiano e lo rapinano dopo una lite. La vittima è un giovane rumeno, è stato preso a pugni e a calci e poi è stato derubato del portafoglio, del cellulare e di un orecchino d'oro. Poi la commemorazione dei 3 fucilati a Basovizza, avvenuta nel 1930 dai fascisti, cui ha partecipato anche il vescovo Trevisi. Fotonotizia dedicata alla regata isontina nella pagina di Gorizia di Monfalcone. In 375 hanno partecipato. I conti a gusti di frontiera costerà poco più di 500.000 e a Monfalcone la proposta della dirigente del comprensivo Giacic, Gabriella Di Gregorio, che incontra il favore del comune, ovvero offrire il metodo Montessori per invertire l'emorragia di alunni italiani verso i vicini paesi e ricalibrare un rapporto di forza che vede ora il 60-70% di alunni migranti.
5: Sul Messaggero Veneto in prima pagina troviamo l'omicidio di Udine. Cufì, l'ho ucciso io, il 32enne, ha usato un coltello per togliere la vita al fratello della sua ex. L'aggressore era già sposato in Marocco. Malore per la sorella della vittima, si legge. Il primo interrogatorio di Mohamed Cufì si è prolungato fino a

0: La serata inoltrata ed è culminato con la confessione del presunto assassino, un 32enne di nazionalità marocchina che venerdì sera ha aggredito e ucciso il connazionale 65enne, noto a tutti come Abul, fratello della sua ex compagna, in via Cascianzi Strada a Santo Osvaldo. La fotonotizia è dedicata ad un evento oltre 500 al raduno della Vespa, mito senza età, record di iscritti, in sella anche nonni e nipoti. L'ultima notizia che troviamo in primo piano riguarda la pensione dei figli. Alla pensione dei figli si pensa fin dalla culla. Fondi complementari sempre più gettonati in Friuli Venezia Giulia, crescano i versamenti previdenziali volontari. La tendenza spinta dal bonus promosso dal 2021 dalla regione. Decuplicate le domande, nel 2023 erano 251, oggi sono più di 2000. Sul Messaggero Veneto di Pordenone in prima pagina troviamo un nuovo polo sportivo, rilancia Parco San Carlo. Pordenone riqualifica l'ex Battirame, fu la prima centrale idroelettrica in città. A guidare il nuovo corso il club dell'oro olimpico di canoa a Londra, Molmenti. La fotonotizia è dedicata a Pordenone Pedala, tra fantasie e tradizioni, al via in 3500 ma malori per il grande caldo. All'interno troviamo una notizia dedicata alla Sagra degli Osei, il concorso vinto dal Tordo Varen.
1: Sul Gazzettino di Udine in prima pagina troviamo: i grandi film fanno ricco il Friuli, decolla l'indotto derivato dalle produzioni cinematografiche che hanno scelto il territorio, 18 milioni in un solo anno, dai fiumi selvaggi ai borghi più belli, luoghi selezionati per allestire i set, da Ridley Scott fino al lavoro su Volta. Torniamo anche qui in prima pagina il titolo sull'omicidio di Udine: dopo l'omicidio e la confessione davanti al PM, il 32enne Kofi ha parlato durante l'interrogatorio dopo il delitto in città. La fotonotizia dedicata al calcio: Udinese, la Lazio spinge, Runjic vuole la sorpresa, questa sera il posticipo, l'Udinese chiuderà il terzo turno del campionato di Serie A ospitando la Lazio di Gennaro Gattuso. Sul Gazzettino di Pordenone troviamo in prima pagina: Pordenone pedala, caldo e malori, 21 persone soccorse lungo il percorso della classica, un 60enne è stato portato in pronto soccorso per accertamenti, festa per 5.000 sulle strade del capoluogo della provincia, sindaco con il pettorale numero 1, ora la sfida della capitale. La fotonotizia che porta a Sacile, Sagra dei Osei, tanti giovani, pioggia di multe per la sosta. Ancora un'altra notizia, l'avvertenza, assemblea Electrolux, clima rovente dopo la beffa.
0: Rai Radio 1 per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 dalle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione fresh del nostro giornale radio. A seguire riprende l'appuntamento con la rubrica In Friulano. Sono numerosi e importanti progetti che Federcalcio regionale ha realizzato nel corso degli ultimi 10 anni. Oggi la regione conta 258 società, oltre a quelle impegnate esclusivamente nel settore giovanile, e 28.000 tesserati. Alle 11.20 andrà in onda da Parola di Cane, si parlerà di cani da ferma. Alle 11.55 l'appuntamento con Un'estate per scrivere: che cosa accade quando lo sguardo del magistrato abituato a fatti, prove e responsabilità incontra la libertà narrativa. Ospite Paolo Toso, magistrato e scrittore, friulano di nascita e torinese d'adozione.
1: Ed è tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In segreteria, in redazione, ha collaborato Zeno Duban, per la parte tecnica in regia Caterina Cabrelli e Mauro Ciccarelli. Da parte di Ludovica Siani ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona mattinata. Ci risentiamo per il prossimo giornale radio in onda, come di consueto, alle 12.30.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile KVCS, buongiorno da Roberta Merluzzi. La settimana si apre con cielo poco nuvoloso su pianure, costa, variabile in montagna. Visibilità buona ovunque, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria e in autostrada il traffico risulta al momento scorrevole, e in particolare attenzione sulla 4 nel tratto compreso tra Portogruaro e San Donato di Piave, dove si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste ci sono già code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio con la 27. sul raccordo R13, invece collegamento tra la 4 e 3.

0: est e abbiamo un restringimento con chiusura della corsia di marcia tra Fernetti e Trebiciano per chi viaggia in direzione Trieste per poco più di 2 chilometri. E sulla tratto a Sistiana-Rabuiese c'è invece uno scambio di carreggiata all'altezza della galleria Monte d'Oro, si viaggia a doppio senso di marcia nella direzione per Rabuiese, essendo chiusa quella per Trieste-Venezia. E poi ancora sul tratto compreso tra l'area 13 e il tratto A Sistiana-Rabuiese in direzione Trieste è chiusa la galleria Carso tra Padriciano e Cattinara, c'è quindi l'uscita obbligatoria a Padriciano, si prosegue sulla 202 DIR per rientrare sul tratto A all'altezza di Cattinara. Tra i cantieri lungo la viabilità ordinaria, da oggi la statale 52 Carnica vede un'interdizione al traffico nel comune di Villa Santina con deviazioni indicate sul posto su viabilità comunale. E poi sulla strada regionale 352 di Grado segnaliamo la presenza di un transito a senso unico alternato nel comune di Grado. Anche la strada regionale 252 di Palmanova vede la presenza di restringimenti con possibili sensi unici alternati nel comune di Castel di Strada in un tratto di circa 6 km, solo in fascia oraria diurna tra le 8 e le 18. E ancora solo durante il giorno segnaliamo sulla strada regionale 463 del Tagliamento un transito a senso unico alternato nel comune di Sedeliano. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: RAI, Radio 1.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo le notizie al momento. Sulla 4 Torino-Milano ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso anche tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. E un incidente segnalato tra Agrate e la tangenziale est di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 8 Milano-Varese code per traffico tra Fiera Milano e Fiorenza in direzione di Milano. In Autosole code a tratti per traffico intenso tra Milano Sud e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 10 a 10 Genova Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova Voltri e la 7 in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica code per traffico intenso tra l'Autosole e la 13 in direzione di Ancona. Sulla stessa autostrada code per traffico tra Bologna Borgo Panigale e la 13 verso Ancona. Rallentamenti per lavori tra Vasto Nord e Vasto Sud nelle due direzioni. Sulla 11 code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'Autosole verso Firenze. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti.

0: avanti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
2: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elvive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Una valanga di voti in Sassonia, l'AfD sopra il 44%, crolla la CDU di Merz, affluenza record, il partito di ultradestra vicino al governo di un Land, sarebbe la prima volta dal dopoguerra, ma è rebus maggioranza. Esulta Salvini, Tajani, segnale preoccupante, ma è un'elezione regionale, le opposizioni, Europa a rischio, dobbiamo fermare l'onda nera. Sarà ancora un inverno di guerra, nessun passo avanti per raggiungere la pace in Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner, Mosca e Kiev, facciano compromessi. Caro carburanti, la rotta di Giorgia Meloni, interventi mirati per i redditi più bassi, si guarda alle risorse. Crescita Italia, PIL verso l'1%. Tutti in classe, suona la campanella per gli studenti di Bolzano, i programmi, i percorsi, le linee guida sull'intelligenza artificiale, tutte le novità del nuovo anno scolastico. Omaggio al maestro, Pallauro rilegge l'ultima sceneggiatura di Bertolucci in The Echo Chamber con Susan Sarandon e Luca Marinelli. Oggi in gara l'Estranea di Strippoli e il premio alla carriera per Ellen Burstyn. Leggenda Kimi, Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza dopo essere partito 19esimo, l'ultima vittoria per un italiano 60 anni fa. Eurovolley, azzurre sconfitte dalla Turchia nella finale degli europei. Calcio 1-1 tra Juventus e Milan, Fiorentina esonerato Grosso, al suo posto torna Vanoli. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Germania vola la AfD. Nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt una marea di voti per il partito di Ulrich Siegmund. Ora ci sarà il nodo alleanze, ma è un risultato mai raggiunto da un partito di estrema destra nel secondo dopoguerra. La corrispondente.
2: Abbiamo fatto la storia, i cittadini hanno espresso con assoluta chiarezza di volere il cambiamento politico e di volerlo con noi. Ulrich Siegmund può tranquillamente usare i superlativi. L'estrema destra di AfD ha ottenuto il 43,8% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Più che dimezzati, i cristiano-democratici con il 17,2 arretrano tutti i partiti tradizionali, tranne i Verdi, che aumentano i consensi con l'8,9. E poi c'è la novità dell'alleanza Sarah Wagenknecht, ex di sinistra, strizza gli occhi all'AfD. Entra in Parlamento regionale con il 5,3 e offre il proprio sostegno sulla questione russa. Ma Siegmund, che comunque non raggiunge la maggioranza assoluta, è chiaro. Non negoziamo su problemi fondamentali come l'immigrazione o la sicurezza interna. Resta così il nodo della formazione del governo regionale, mentre il risultato della Sassonia-Anhalt si rivela un terremoto politico a livello nazionale. Il cancelliere Merz, sempre più in difficoltà, ancora non commenta. Stamane si riunisce la presidenza dei cristiano-democratici. La CDU potrebbe attendere l'esito

0: delle prossime elezioni regionali il 20 settembre per decidere se Merz può ancora guidare il partito e il paese. Berlino, Barbara Gruten, GR1.
1: Un voto regionale di grande risonanza. Per il momento restano in silenzio le istituzioni europee, reazioni contrastanti dai leader politici di vari stati europei. Sentiamo il corrispondente da Bruxelles.
2: Il trionfo dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt scuote l'Europa. A Parigi il ministro per gli affari europei Haddad parla di momento critico. Per il leader della sinistra francese Mélenchon è una catastrofe che rende inaccettabile il piano di Berlino per costruire l'esercito più potente d'Europa. Allarme dall'ex laborista inglese Corbyn. I loro messaggi ricordano i nazisti. Il fascismo può sorgere ovunque. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Di segno opposto, l'esultanza del fronte sovranista. L'ex premier ungherese Viktor Orban celebra una grande serata per l'Europa e avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Lì fa eco dalla Spagna il leader di Vox Abascal, che definisce il voto tedesco una clamorosa speranza per tutto il continente.
3: Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
1: E ora le reazioni della politica italiana. In diretta in studio Gianluca Ruggirello.
4: Sì, a partire dalle reazioni governative, la vittoria di AfD è un segnale preoccupante, ma si tratta comunque di un voto regionale, a dirlo il ministro degli esteri Antonio Tajani. E comunque, precisa sempre Tajani, in Italia la realtà è diversa. Festeggia invece l'altro vice premier, il leghista Matteo Salvini, un'altra Europa è possibile, dice. AfD è un pericolo? No, si chiama democrazia, scrive sui social. Ma anche Galeazzo Bignami da Fratelli d'Italia parla comunque di risultato tutto sommato positivo perché ha perso la sinistra. E proprio da sinistra AVS avverte: queste elezioni rappresentano una sveglia per l'Europa. Gli estremismi investono su chi ha paura. Per questo, spiegano Verdi e Sinistra, bisogna cambiare rotta. Il voto per il leader dei 5 Stelle Conte è il frutto dei tagli a scuola e sanità, mentre per il PD è agghiacciante che Salvini esulti.
1: Un voto che viene già dipinto come uno spartiacque. Ascoltiamo il commento dell'ambasciatore Stefano Stefanini.
5: È difficile scomporre cosa ci sia dentro un voto così pesante, ma ci sono almeno tre grosse componenti. La componente populista anti-immigrazione. La seconda, siamo nella ex Germania dell'Est, nell'under più povero. Il terzo elemento è la componente neonazista.
6: Questo trionfo della AfD è solo l'inizio del declino per la CDU di Merz?
5: È sicuramente un sintomo di grossa preoccupazione, non solo per Merz. I grandi quattro partiti della Germania, CDU, socialdemocratici, verdi, liberaldemocratici, non arrivano alla maggioranza. E questo crea un problema enorme di governabilità futura per la Germania. E poi certo, questo pone un grosso problema per la CDU, perché cosa fa con questa enorme pressione su destra? Si sposta a destra, quindi diventa ancora più complessa la collaborazione con gli altri partiti di cui ha bisogno per governare. O mantiene le posizioni a rischio di vedere crescere ancora di più l'AfD. È un problema che tocca molto il resto dell'Europa.
6: Valeria Fraschetti, GR1.
1: La guerra in Ucraina. Restano al palo i tentativi di sbloccare lo stallo diplomatico. La spola dei due inviati di Trump a Mosca e Kiev non produce svolte.
7: Al di là del clima cordiale e del linguaggio diplomatico, la sostanza è che non c'è nessun passo avanti. Per raggiungere la pace servirà che sia Mosca sia Kiev facciano compromessi, dichiara il mediatore della Casa Bianca, Witkoff, che per la prima volta ha messo piede nella capitale ucraina insieme con Jared Kushner. Ostenta comunque ottimismo Witkoff, sostenendo di avere gli ingredienti per arrivare alla fine del conflitto. È molto difficile, dice, ma siamo impegnati e ci teniamo. Più realista è il presidente Zelensky, che già si prepara un nuovo inverno di guerra. Dopo i colloqui, cui hanno partecipato anche consiglieri per la sicurezza di Germania, Francia e Regno Unito, il leader ucraino torna a sollecitare forniture di Patriot per difendere il paese dai missili russi. Lo scoglio maggiore resta la questione territoriale. Mosca rivendica le quattro regioni parzialmente occupate, mentre Kiev chiede di congelare la linea del fronte. La Russia pretende un'Ucraina neutrale e praticamente demilitarizzata, mentre Kiev vuole garanzie per la sicurezza e un esercito forte. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: La Russia alza i toni contro la Germania dopo le accuse di Berlino sul drone.

0: l'aeroporto di Lipsia. Questo è l'inizio di una vera guerra, avverte Mosca. La corrispondente.
1: In un'intervista il ministro degli esteri Lavrov torna sulle accuse mosse da Berlino contro Mosca in merito ai droni ritrovati all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica, e in un'intervista dice è l'inizio di una vera guerra. Il Cremlino intanto valuta positivamente i colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, indicativi, dice il portavoce Peskov, di un clima di fiducia che si sta rafforzando. Putin aveva iniziato l'incontro avvertendo che la situazione è molto difficile, ribadendo i termini della trattativa. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, aveva detto, le cause profonde del conflitto devono essere risolte. I nodi da sciogliere sono ancora molti. La tregua su Mosca e Kiev annunciata da Putin non andrà oltre 3 giorni. Gli sforzi diplomatici non si fermano e potrebbero allargarsi. A novembre, al vertice APEC in Cina, ha detto il vice ministro degli esteri Ryabkov, Putin potrebbe tenere un trilaterale con Trump e Xi Jinping. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Medio Oriente, a sorpresa, sotto le forti pressioni degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ordina l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania. Il provvedimento all'indomani dell'incontro tra l'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, e i palestinesi americani della regione, durante il quale il diplomatico ha definito gli estremisti violenti come terroristi. E il Libano, nonostante la tregua, l'aviazione israeliana ha condotto nuovi raid nel sud del paese, almeno 9 i morti e una ventina i feriti, tra loro anche dei neonati. Rai Radio 1, al via la settimana che segna la piena ripresa dell'attività politica, con la Premier Meloni al lavoro in primo luogo sulle nuove misure per contrastare il caro carburanti.
2: L'annuncio di Bari sulle misure mirate per il caro carburanti è al centro dell'agenda di governo. Giorgia Meloni ha parlato di provvedimenti per i redditi fragili, cosa che richiede di calibrare gli interventi per ottimizzare le risorse di raccordo col MEF. Per reperire i fondi necessari sarà indispensabile una mediazione fra i partiti di maggioranza, non tutti favorevoli a toccare, per esempio, gli extra profitti delle società energetiche. Anche per questo si guarda alla possibilità che l'Italia esca dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il 22 settembre ci saranno i dati Eurostat, questo consentirebbe di liberare risorse. Sul fronte internazionale è stata annullata, salvo ripensamenti, la missione della Premier alle Nazioni Unite. Per la prima volta in 15 anni l'Italia non parteciperà con un capo di governo. Giorgia Meloni si prepara oggi a ricevere nel pomeriggio il Premier belga, con cui discuterà anche di bilancio europeo in vista del Consiglio di ottobre, e venerdì la Premier sarà a Vercelli per il Festival del Riso, settore in difficoltà. Federica Ionta, GR1.
0: Intanto si è chiuso il forum di Cernobbio sul lago di Como con l'intervento del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
3: La barca dell'economia italiana resta a galla, pur affrontando una navigazione irta di ostacoli. Il ministro Giancarlo Giorgetti chiude il forum di Cernobbio e ne approfitta per riflettere sul lavoro fatto. Lo scenario è difficile, molte crisi si accavallano, ma il PIL italiano tutto sommato regge.
4: Abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%. L'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
3: La speranza è che la procedura di infrazioni a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo il titolare del MEF è soddisfatto della gestione del debito pubblico.
4: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico.
3: Necessario infine aumentare i salari. Su questo il ministro chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea.
4: Il governo è disposto a fare la sua parte, però ci devono essere gli imprenditori che devono vedere questa come una delle prime forme di investimento.
3: Gelsomina Testa, GR1.
0: A Cernobbio anche molti leader politici sulle loro considerazioni. Di nuovo con me in studio Gianluca Ruggirello.
5: Sì, lo dicevi, c'erano molti rappresentanti della politica italiana al Forum Ambrosetti, a cominciare dal vice premier Matteo Salvini, per lui anche una fredda stretta di mano con il suo ex vice Roberto Vannacci. Salvini ha rivendicato la stabilità del governo per poi spiegare come uno dei principi dell'esecutivo sia quello di agevolare le imprese negli investimenti in Italia e non punirle con una patrimoniale. Quindi sulle elezioni, dice, saranno in autunno. ancora una manovra che guardi al ceto medio, sostiene Giovanni Donzelli da Fratelli d'Italia, priorità alle buste paga per la ministra Elvira Calderone. La stabilità ha un valore, ammette dai 5 Stelle Giuseppe Conte, anche lui a Cernobbio con gli

0: gli altri leader dell'opposizione, ma dopo 4 anni, dice sempre Conte, a crescere soprattutto il lavoro povero. Il governo ha tradito le promesse, accusa dal PD la segretaria Elly Schlein, quindi l'appello a usare i 14 miliardi di flessibilità per contrastare il caro energia e sulla spesa per le armi, non la facciano i singoli stati, dice, ma sia comunitaria. Siamo a rischio recessione, avvertono sempre i Dem con Stefano Bonaccini. Prima si va alle urne, meglio è la linea del PD. Salvini vuole votare a ottobre, se vuole rinviare le elezioni e perché ha paura di perderle, incalza Matteo Renzi.
1: Possibili disagi per chi viaggia, sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo FS Trenitalia e Trenord a partire dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani. Unica eccezione il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano, garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 del mattino, dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interesserà il trasporto pubblico locale. Le 8:14 minuti, la cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri nel Mugello. Oggi le autopsie sulla vittima e sull'ex compagno che l'ha uccisa, poi si è suicidato. Commozione a Firenze durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne.
2: Un lungo applauso per la madre di Lorena Isceri, poi il silenzio, i fiori e le fiaccole per ricordare la 45enne dove è iniziato il suo incubo. Giovedì il suo ex Federico Vella l'ha rapita nel garage del palazzo dove abitava e dove un migliaio di persone si sono radunate per dire basta ai femminicidi. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha raccolto così l'appello lanciato dal padre della vittima.
3: La città è scossa da questo femminicidio e vuole continuare a far sentire la propria voce e a dire no alla violenza.
2: Oggi le autopsie dovranno stabilire se l'omicida abbia agito sotto l'effetto di farmaci o stupefacenti e se la vittima fosse cosciente quando lui l'ha gettata dal cavalcavia. Quella mattina aveva acquistato fascette e scotch nel buio del bagagliaio dove l'aveva rinchiusa con le mani legate e Lorena non ha perso lucidità. Ha chiamato il 112 raccontando l'aggressione subita. Sentendo la sua voce, l'uomo ha fermato l'auto e ha aperto il bagagliaio. Lei lo ha pregato di non farle del male. Calmati, io ti amo, possiamo tornare insieme. Una supplica ascoltata anche dei poliziotti al telefono, ma sull'uomo che per settimane aveva tentato di ricucire il rapporto con lei non ha sortito alcun effetto. Simone Zazzera, GR1.
1: Due gare automobilistiche finite nel sangue, 3 morti e 2 feriti tra Liguria e Sicilia. A Erice, in provincia di Trapani, le vittime sono 2 spettatori giovanissimi.
4: In un video le immagini dell'incidente, la vettura sbanda e finisce fuori strada, il tutto sotto gli occhi del pubblico.
5: Non ha completamente messo nel freno, niente, completamente tirato dritto.
4: Uno schianto che non ha lasciato scampo a Giuseppe Visconti e a Carol Greco, 18 e 20 anni, i giovani spettatori morti investiti dall'auto nella cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani. A ricostruire quanto accaduto è il direttore di gara Fabrizio Fondacci.
6: La vettura è volata dalla sede stradale e è planata a circa 60 metri dal ciglio della carreggiata.
4: Nell'impatto è rimasto ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti. Illeso invece il pilota Marco Nicoletti. Il mezzo ora è sotto sequestro. Nell'entroterra di Genova, durante la gara di rally Val d'Aveto, ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sapracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato, ferito lievemente. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva, andando a sbattere contro un albero, in ricordo di Vittorio Saredi, organizzatore del rally.
7: Un ragazzo fantastico, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista.
4: Eleonora Fioretti, GR1.
1: Novità nell'inchiesta sul maxi rogo di Capodanno a Gran Montanà, costato la vita a 41 persone, quasi tutte giovanissime. Finisce sotto inchiesta anche Rosemarie Clavien, responsabile dell'edilizia del comune svizzero dal 2017 al 2024. In una mail l'ex funzionaria avvisava che la schiuma usata per l'isolamento acustico del locale avrebbe potuto prendere fuoco. Salgono così a 17 gli indagati. Incidente all'aeroporto internazionale di Miami. Un Boeing cargo di Amazon è uscito di pista durante l'atterraggio, ha travolto alcuni veicoli e ha preso fuoco. Almeno 5 i morti, diversi i feriti. Ancora da accertare le cause. Meteo, ancora grande caldo sull'Italia, durerà fino a dopodomani, mercoledì, quando sono attese piogge, un po' di sollievo. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
8: Per questi primi giorni ampio soleggiamento, le temperature nella giornata di oggi rimarranno ancora al di sopra delle medie. Mercoledì arriva una perturbazione sulle regioni settentrionali, successivamente su quelle centrali. Le temperature domani perderanno qualche grado al sud e da mercoledì tenderanno

0: a diminuire un po' su tutto il paese.
1: Grande caldo che condiziona anche il rientro a scuola. Alcuni comuni hanno rinviato le riaperture. Il nuovo anno comincia ufficialmente oggi con l'avvio delle lezioni negli istituti di Bolzano e provincia. A seguire le altre regioni fino alla Puglia, l'ultima il 17 settembre. Tra le novità di quest'anno le indicazioni nazionali appena approvate per infanzia, elementari e medie, la riforma degli istituti tecnici e le linee guida sull'intelligenza artificiale. Argomento in primo piano al Festival dell'Innovazione Scolastica a Valdobbiadene, Treviso. La nostra inviata.
2: Sicuramente c'è la sfida di capire un po' come portarla in classe. La nostra idea era di cercare di aprire questa scatola nera dell'intelligenza artificiale, di guardarci un po' dentro con gli studenti.
3: Se sarà davvero l'anno della scuola aumentata, qualsiasi cosa voglia davvero dire, lo scopriremo nei mesi che verranno, quando i singoli istituti, secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dovranno dotarsi di un regolamento che disciplini l'uso dell'intelligenza artificiale, con regole chiare per studenti e docenti.
4: Volevamo concentrarci non tanto su come applicare l'intelligenza artificiale, ma cercare di capire cosa sta alla base, in modo che gli studenti possano utilizzarla in un modo un po' più consapevole.
3: Non l'unica sfida in un anno scolastico segnato anche dal debutto delle nuove indicazioni nazionali per infanzia, elementari e medie, che danno più spazio a scrittura, memorizzazione, inglese, musica, informatica e altre discipline STEM. E poi c'è la messa a terra della riforma degli istituti tecnici e professionali, l'avvio della sperimentazione del liceo matematico, tutti i capitoli di un manuale che si va scrivendo dentro e fuori le aule, grazie a stati d'animo e auspici condivisi fin da primo giorno.
5: Vorremmo fosse bello, divertente e creativo.
3: Da Valdobbiadene, Paola Guarnieri, GR1.
6: Siamo in testa al mondiale, siamo in testa al Gran Premio d'Italia e sta per scoppiare l'apoteosi, perché siamo proprio alla curva Michele Alboreto con Kimi Antonelli che si avvicina al rettilineo del traguardo, sposta la sua Mercedes verso destra, taglia il traguardo, si avvicina al muretto, Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia a Monza, un italiano torna sul...
1: Con il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza, è la domenica in cui un ragazzo è diventato un supereroe, giovane, vincente partendo dal fondo, tanto lontano l'ultimo trionfo che fu su una Ferrari, ieri un disastro per le rosse, ma l'azzurro Kimi ha rubato i cuori di tutti, anche di chi era arrivato per tifare la scuderia di Maranello e di tutta l'Italia, il nostro inviato.
7: Ci sono giorni in cui assisti a qualcosa e hai la percezione che in quell'ambito si stia scrivendo la storia. Quanto accaduto ieri a Monza è proprio questo, per la Formula 1 e per lo sport italiano. E la storia la scrive un ragazzo di 20 anni e qualche giorno, Kimi Antonelli, che sbanca il Gran Premio d'Italia a Monza e un italiano non lo vinceva dal 66, il compianto Scarfiotti. Ma non bastasse questo, lo fa partendo 19esimo, con una rimonta da film, di quelli americani che sembrano troppo epici per essere veri. L'epica qui si scioglie invece nel sorriso limpido e quasi furbetto di un ragazzo di Bologna che guida come nessun altro, con la facilità dei grandi e la leggerezza di chissà che con un talento così tutto è concesso. Vince Kimi davanti al compagno di squadra Russell, annichilito. Sul podio canta l'inno di Mameli e arriva con la tuta zuppa di champagne a raccontarci così le sue emozioni.
8: All'ultimo giro stavo spingendo, però allo stesso tempo sapevo che stavo andando a vincere. Avevo la pelle d'oca, vedere comunque la folla, incredibile. Non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
7: Il giorno più nero della Ferrari, Leclerc sbatte e Hamilton solo sesto, l'Italia si gode un ragazzo di quella generazione d'oro, quella dei Sinner per capirci, che ci può regalare un sogno. Non vinciamo un mondiale di Formula 1 dal 53 e Kimi ora ha 66 punti di vantaggio sul primo inseguitore. Monza, Manuel Codignoni, GR1.
9: Questa domenica in settembre non sarebbe pesata così.
1: Ispirata a uno dei suoi versi più famosi, l'inizio della canzone Eskimo, la domenica appena trascorsa è stata anche quella del ricordo di Francesco Guccini a un mese dalla scomparsa. A Roma un gruppo di appassionati ha organizzato e cantato una serata per lui.
10: Abbiamo pensato di organizzare questo in ricordo di Guccini e del nostro maestro, però non ci aspettavamo tutta questa partecipazione.
11: Esther fa parte del gruppo di giovani che hanno voluto celebrare questa domenica in settembre, una serata collettiva per ricordare Francesco Guccini.
12: Un poeta che è riuscito a far esprimere i sentimenti e quindi uno ci si è ritrovato.
13: Chi ha un po' di sensibilità in più, penso che Guccini sia essenziale in un mondo come oggi.
11: Chitarre, abbracci, centinaia di persone emozionate cantano a squarciagola le canzoni che hanno segnato più di una generazione.
14: La musica, come vediamo, alla fine unisce un po' tutti, anche noi giovani.
15: Alcune frasi mi hanno fatto riflettere su dei momenti che stavo passando E fra queste, per esempio, quando dice non ci crederesti,

0: ho quasi chiuso tutti gli usci all'avventura. Mi ha fatto pensare in più di un momento che dovevo cambiare qualcosa, che non dovevo sedermi su quella situazione perché non ci stavo più bene.
1: Dal Ponte della Musica di Roma, Federico Mello, GR1.
2: Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi arriva L'Estranea di Paolo Strippoli, terzo film italiano in concorso, ma è anche il giorno di Ellen Burstyn, premiata alla carriera, mentre ieri sera grandi applausi per

0: pop star arrivata al Lido.
1: Il fascino discreto del tappeto rosso di Venezia anche per i musicisti. Dopo Oasis e Phoebe Bridgers, prima volta alla mostra del cinema per Ricky Martin.
2: Questa per me è una locura.
1: Che parla di follia e dice di essere molto felice del piccolo ruolo in Ombre e l'Agua, con il quale Gael García Bernal è tornato da regista a Venezia, dove aveva vinto il premio Mastroianni molti anni fa con Tu Mama Tambien. Tornato anche Andrea Pallaoro. Quarto film, quarta volta al Lido, con Susan Sarandon, versione cantante.
3: I was struggling because I don't
1: Ho faticato, non so veramente cantare, ha rivelato la star americana, che in The Echo Chamber, ultima sceneggiatura di Bertolucci, divide la scena con Luca Marinelli.
4: La cosa meravigliosa di questo film è che non spiega ma lascia vivere. Per me era molto bello non avere troppe notizie, trovare una rotta con pochi punti cardinali, diciamo.
1: E oggi tocca a Paolo Strippoli con L'Estranea, mentre la mostra celebra Ellen Burstyn, Leone d'Oro alla carriera. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
5: Sono le 8:24, tra poco torna a Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
6: Buongiorno Sabrina, a te e tutti gli ascoltatori. Ebbene, abbiamo avuto il papà di Kimi Antonelli per questo grande trionfo di ieri a Monza. Adesso parleremo del campionato, parleremo di calcio, lo faremo con Fabio Capello. Vi aspettiamo tra poco.
5: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Massimo Chiadroni, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
12: GR1 Sport.
5: Buongiorno da Jacopo Barlotti, abbiamo già parlato di Formula 1 e del trionfo di Kimi Antonelli a Monza. Ripartiamo allora dalla pallavolo con le azzurre sconfitte nella finale degli europei femminili

0: 3-2 dalla Turchia, la nostra inviata.
1: Il quinto set, che l'anno scorso ai mondiali aveva sorriso all'Italia, quest'anno premia la Turchia. Le azzurre mettono comunque al collo un'altra medaglia nel ciclo vincente di Velasco, nel complesso la nona a livello continentale, e rendono onore alle vincitrici, la capitana Anna Danesi.
2: Un'altra medaglia nell'ennesima competizione, non è quella che volevamo tutti, però comunque ogni tanto il merito va agli altri.
1: Il merito va alla Turchia di Daniele Santarelli, che si conferma sul tetto d'Europa dopo una gara dai mille volti in cui l'Italia ha dominato nel primo, nel terzo e in buona parte del secondo set, mancando forse l'occasione del KO. Nessun rimpianto, dice però Velasco, il cui bilancio resta positivo al termine di un'estate ricca di cambiamenti e sperimentazioni come antropova schiacciatrice.
3: Le ragazze sono state brave anche per questo, perché questi cambiamenti non sono mica facili, hanno avuto poco tempo. Io credo che noi miglioreremo l'anno prossimo e che comunque siamo arrivati in finale.
1: Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
0: Il calcio, terza giornata di Serie A, succede tutto nella ripresa tra Juventus e Milan, è 1-1. L'inviato.
4: Nessuna delle due è più a punteggio pieno. L'1-1 tra Juventus e Milan ammette bianconeri e rossoneri già all'inseguimento. Una partita bloccata, qualcosa in più la Juventus nel primo tempo, le emozioni nella ripresa. Palo di Conceição e poi panchine decisive. Amorim manda in campo Zisse che la sblocca 8 minuti dopo. E poi nell'assalto finale Spalletti fa entrare Gatti nel ruolo di attaccante e al 91esimo, ovviamente di testa, 4 minuti dopo l'ingresso in campo, pareggia Spalletti.
5: Il fatto che la squadra sia rimasta lì a fare le stesse cose, a credere che quella fosse la strada da perseguire in maniera corretta e ci ha messo anche più forza da ultimo, è un segnale importante e io sono fiducioso per il futuro.
4: Milan che vede sfumare la vittoria, ma l'analisi di Mario Ghila è onesta.
6: Contenti perché comunque non essendo al 100% abbiamo fatto una partita molto competitiva, dove quasi ci portiamo a casa di 3 punti, però un sapore rammarico che al 92 ci hanno fatto gol.
4: Nella Juventus si è visto nel finale volte Mate può diventare il centro dell'attacco bianconero. Assistenza tecnica Andrea Montone, Torino, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Nelle altre partite 2-2 tra Bologna e Sassuolo, 1-1 tra Parma e Monza, mentre il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia. Oggi Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Intanto la Fiorentina ha esonerato l'allenatore Fabio Grosso, al suo posto tornerà Paolo Vanoli.
7: Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina e adesso a sorpresa torna Paolo Vanoli. La decisione è arrivata nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23, dopo un confronto tra l'ormai ex allenatore Grosso e i direttori Paratici e Ferrari. Un vero e proprio ripensamento da parte della società, perché fino a quel momento l'intenzione della Fiorentina era quella di andare avanti con Grosso, concedendogli almeno altre 2 partite per provare a cambiare la rotta. Poi la svolta, dopo 3 sconfitte nelle prime 3 giornate e la contestazione dell'intero Stadio Franco, la società ha capito, parlando con il tecnico, che non c'erano più le condizioni per proseguire e ha deciso così di cambiare. La Fiorentina riparte dunque da Paolo Vanoli, il tecnico che aveva guidato i Viola nella seconda parte della passata stagione, è pronto a tornare sulla panchina pochi mesi dopo aver lasciato il club. Dunque, dopo appena 3 giornate cambia tutto, fuori Grosso, dentro Vanoli, la Fiorentina prova a ripartire da dove aveva finito. Da Firenze, Sara Meini, GR1.
0: Il tennis agli US Open, Carlos Alcaraz vola ai quarti di finale.
8: Nel primo set ha fatto la differenza da fondo, soprattutto con le sue proverbiali accelerazioni di diritto. Nel secondo, il fenomeno di Murcia ha messo in mostra i suoi colpi che l'hanno reso celebre: rovesci in scivolata, smorzate, gioco di volo e lob. Nel terzo ha rotto subito l'equilibrio e ha tagliato il traguardo senza patemi. Carlos Alcaraz aumenta i giri del motore, batte molto più nettamente di quanto dica il punteggio l'americano Tommy Paul, 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 23 minuti. Vola ai quarti di finale, ricordiamolo, lo spagnolo al rientro agli US Open dopo lo stop forzato di 4 mesi e mezzo per l'infortunio al polso. Sinner ai box, intesi come Formula 1, in tribuna allo Stadium, Cardinale gli regala la maglia del Milan, Carlos in campo fa la voce grossa e punta dritto al titolo, ultimo azzurro in singolare, Luciano Darderi proverà a superare l'esame di tedesco molto complicato contro Sascha Zverev. Emilio Mancuso, GR1.
0: Infine il basket, mondiali femminili, una buona Italia sconfitta 55-52 dagli Stati Uniti stasera per le azzurre, terzo impegno contro la Cina. Ed è tutto, la linea torna a Radio Anch'io Sport.
9: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
4: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Radio Anch'io Sport.
1: Eccoci ancora una volta in diretta insieme a voi, gentili ascoltatori, alle 8:35 minuti, seconda parte di Radio Anch'io Sport. Salutiamo subito Paolo Casarin. Ciao Paolo, buongiorno.
2: Ciao Filippo, buongiorno a te e a tutti i nostri amici.
1: E buongiorno anche ad Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: Ben ritrovato anche a Guido Ardone qui in studio.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori, gli elogi ovviamente per Kimi Antonelli, celebratissimo al 335-699-2949, e tante parole anche però per l'Ital Volley al femminile, argento europeo. E venendo ai temi del campionato, perché sarà una seconda parte dedicata al calcio, Alberto Cerruti, è stata la giornata degli scontri diretti, dei big match e dei gol all'ultimo minuto. La Juventus si è salvata con Gatti contro Milan, comunque ancora da rivedere, lo ha detto in sostanza il tecnico rossonero Amorim. Inter e Roma, dopo aver ribaltato Napoli e Atalanta, hanno dato davvero una prova di forza. La classifica rispecchia i valori di questo primissimo scorcio di campionato, credo.
3: Sì, una classifica che rispecchia i valori, e devo dire che la partita di ieri sera tra Milan e Juventus ha fatto capire perché queste due squadre non sono in Champions League. Al momento sono nettamente inferiori al Como, all'Inter, al Napoli e alla Roma. Una giornata strana in cui soltanto il Frosinone, tra quelle che sono andate in vantaggio, è riuscito a vincere. E infatti il Napoli, il Genoa, l'Atalanta, la Fiorentina hanno segnato e poi hanno perso, il Monza, il Sassuolo, il Milan hanno segnato e poi hanno pareggiato. E devo dire complimenti al Frosinone, perché questa squadra neopromossa ha il doppio dei punti del Napoli, e soprattutto ha messo in mostra questo attaccante poco conosciuto che merita veramente di essere seguito da Mancini. Ha soltanto un gol meno del capocannoniere Malen della Roma.
1: Parliamo di Raimondo, l'attaccante del Frosinone, che ha 4 reti appunto con un gol dietro alle spalle di Malen, che è capocannoniere al momento con 5 reti. Paolo Casarin, direi che il nuovo corso di Daniele Orsato si vede, e come, molti meno interventi degli arbitri, è sparito il VAR in pratica, ma soprattutto sono spariti, direi, i calci di rigore.
2: Sì, è proprio così, almeno per le prime 3 giornate. Adesso non dobbiamo fare un discorso finale, globale, abbiamo appena cominciato a giocare questo campionato, però hai detto tutte cose giuste che si sono verificate, e soprattutto veder giocare una partita grande, piccola, quello che vuoi, no, con pochi interventi, vuol dire vedere un altro calcio, c'è poco da fare. Ecco, questo è il vero punto di sviluppo, perché se, non so se ti ricordo alcuni

0: dei numeri dei falli anche nei mondiali del 94 negli Stati Uniti erano 40, ma nei mondiali in Italia 4 anni prima erano 50, cioè questo calcio si faceva fischiando. Ecco, adesso questo fischio è così, ogni tanto si sente, e anche ieri Mariani, che ha fatto bene qui e anche ai mondiali, ha fischiato qualche volta, ma in tutto non so se arriva a 20. Il primo tempo erano 11, nel secondo tempo forse sono arrivati attorno a 20. Ecco, però c'è anche da dire una cosa, e concludo qui, che in questo scorcio di campionato qualcuno ha anche fatto 37 falli, quindi non è che una affermazione data da uno o da quell'altro la stessa cosa ci porti subito ai 20 o ai 15 falli. Dobbiamo crescere un po' tutti, far migliorare gli arbitri, e sono sicuro che arriviamo al numero 20, che sarebbe un numero interessante perché fa giocare.
1: Salutiamo.
0: E soprattutto, scusami. Una cosa, Filippo, interessante oggi è che mancano ancora due giornate alla fine della due partite, e siamo già più o meno a 3 gol per gara. Ricordati che non so quanti anni non abbiamo mai fatto campionati con 3 gol. Ecco, no, mi piacerebbe così affermare che fischiando di meno si segna di più.
1: Allora, salutiamo con piacere un'icona del nostro calcio. Buongiorno a Fabio Capello. Buongiorno Capello.
2: Buongiorno a voi tutti e radioascoltatori.
1: Allora, le considerazioni di Paolo Casarin le ha sentite. Cioè, io parlavo di questo nuovo corso di Daniele Orsato, che si vede come molti meno interventi del VAR, sono spariti almeno per il momento i calci di rigore. Le piace questo nuovo corso arbitrale in Serie A? Che cosa ci può dire?
2: Era ora che si fischiasse di meno, che fossero premiate le simulazioni, che fossero premiate le urla quando uno aveva un contrasto, e finalmente si vede giocare di più, un gioco più piacevole. Soprattutto i giocatori fanno più fatica, perché non avendo quelle soste ogni pochi secondi recuperavano. Invece adesso abbiamo visto molti giocatori, anche se siamo all'inizio del campionato, con i crampi, e questo dovuto alla continuità del gioco. È un gioco anche più veloce, molto più aggressivo.
1: Allora, Juventus-Milan di ieri 1-1, piuttosto deludente direi lo spettacolo. Alberto Cerruti diceva, a mio avviso giustamente, si vede che non sono in Champions League e fanno soltanto l'Europa League. È d'accordo, Capello?
2: Diciamo che il Milan è ancora in fase sperimentale, deve capire quello che vuole l'allenatore Mourinho. Invece da parte della Juventus speravo qualcosa di più, non si vede ancora quella determinazione, quell'aggressività, quella fluidità di gioco che vorrebbe Spalletti. Gli mancava Idiz, che è un giocatore che fa la differenza, però non è sufficiente questa giustificazione. Sono due squadre che non danno spettacolo per adesso, e quindi non dando spettacolo, non dominando, anche ieri durante la partita si è visto un gioco piuttosto lento, un gioco che per essere protagonisti in Champions deve migliorare.
1: E allora, sotto con le domande al Capello, cominciamo proprio da Alberto Cerruti.
3: Beh, saluto volentieri Fabio, sono d'accordo con lui quando dice che era ora che si giocasse di più. Non a caso non c'è stato ancora uno 0-0 quest'anno. L'anno scorso, dopo 3 giornate, erano già 3: Genoa-Lecce, Torino-Fiorentina, Verona-Cremonese. Quindi anch'io applaudo questo nuovo corso arbitrale. Chiedo a Fabio se l'impressione generale che sia uno scudetto riservato a Roma e Inter è giusta o è ancora troppo presto, e chi può inserirsi alle loro spalle?
2: Ma la squadra più pronta, perché continua a giocare nella stessa metodologia che giocava l'Italia, nello stesso sistema, la Roma. Fra l'altro ieri c'era solo un giocatore nuovo in campo nella partita, c'era Mora, l'unico nuovo giocatore, e si è visto una Roma convinta della propria forza, la ricerca del gol costantemente. È una squadra che mette in area 5 giocatori sempre pronti a realizzare. Anche ieri

0: ha dimostrato di avere una rosa molto ampia. Quando è entrato Castro ha fatto la sua parte al posto di Malen, è stato sfortunato, e quindi dimostrazione che sta intrapreso una strada per essere protagonista in maniera assoluta. La forza dell'Inter la si conosce, ancora una volta ha fatto vedere di avere carattere e qualità, perché non basta solo il carattere, e quindi saranno loro due le protagoniste del campionato.
1: Che poi adesso faremo presto, perché arrivano subito i primi esami europei, no? La Champions League non fa sconti, e direi che si vedrà chiaramente lo spessore e il valore tecnico delle nostre protagoniste, Inter, Roma, Como e Napoli.
0: Assolutamente, sono molto interessato a vedere tutte queste squadre, e mi sono interessato a vedere il Como come gioca in Champions League, perché è un valore diverso delle squadre che va a incontrare. Soprattutto il sistema di gioco che hanno le squadre all'estero sono esami che deve superare, però ha un allenatore molto molto intelligente che sa leggere la partita, ha dato un gioco alla squadra, vuole essere padrone del campo, e quindi sarà interessante vedere come giocherà il Como la Champions. Però vorrei tornare, scusate un attimo, su quanto ha detto Casarin. Mi è piaciuto il fatto che abbia detto che si è segnato diversi gol, 3 gol in tutte le partite, in media. E vorrei far capire il perché. Se tu fermi il gioco costantemente, le squadre si posizionano in difesa. Se non fermi, vuol dire che c'è la possibilità di andare all'attacco subito, e la squadra avversaria non è pronta a ricevere gli attacchi dell'avversario. E allora, e questo è il fatto.
1: Assist a porta vuota per Paolo Casarin. Vai Paolo, di Fabio Capello.
2: Sì, anch'io condivido molto di quello che ha detto Fabio, e volevo anche chiedere, non vorrei esagerare, se adesso che vedremo le partite internazionali di Coppa eccetera eccetera, se pensi che anche a livello europeo ci sarà questa limitazione nel fermare il gioco, se ci sarà proprio una spinta a limitare e far giocare di più, anche perché dobbiamo fare 60 minuti di tempo effettivo. Tutto questo numero fondamentale non viene mai citato. È importante che tutte le partite siano di 60 minuti, non ce ne può essere una di 49 e una di 53. Non ha importanza poi se il 53 è un po' di più dell'anno scorso, devono essere 60 minuti ognuna, ecco, e spero che all'estero ci siano, e anche così anche noi in Italia otterremo questo risultato.
0: Guarda che dipende dai direttori di gara, se fischiano ogni falletto sarà difficile arrivare ai numeri che tu hai detto, Paolo, e quindi ci auguriamo che tutto questo avvenga, che le partite si svolgono con minore possibilità di interruzioni.
2: Sì, naturale, ragione, questo sì, ma noi vediamo alcuni arbitri giovani, Zufferli è uno di questi, un friulano, che fa 62 minuti, io dico come fa questo qui? Ecco, fa che non parla, decide e va, no? Senza far tanti discorsi. Ecco, quindi c'è qualche cosa che si può migliorare sicuramente, e sarebbe ora di farlo. Purtroppo anche a livello internazionale, io qua sotto i dati ufficiali del Mondiale del 94, ci sono partite con 25 falli e altre con 48. Ecco, questo è il mondo. Il calcio in giro per il mondo, e tu ne sai bene, anche quello orientale che l'hai conosciuto, purtroppo non osserva i dati di tutti, non ricalca gli stessi dati. Ogni partita ha la sua storia, speriamo che almeno quelle italiane si possano rassomigliare adesso. Grazie. E poi vedere fuori.
1: Sentiamo Guido
3: Capello. A proposito di storia, no? Molti ascoltatori al 335-699-2949 ci portano proprio sulla Roma, tra l'altro ricordo anche il numero verde per intervenire in diretta, 800-050-001. Il punto è, prima lei ha descritto molto bene la situazione in casa giallorossa dal punto di vista tecnico.

0: tecnico e tattico. Io le chiedo invece del fattore ambientale, perché ha conosciuto quella piazza, l'ha portata al trionfo, e allora l'entusiasmo in una piazza come quella va gestito o va addirittura cavalcato, considerando anche uno come Gasperini che è in grado di creare anche molta empatia, no? L'abbiamo visto a Bergamo in un contesto completamente diverso.
1: Secondo me va gestito perché soprattutto con i giocatori, perché l'euforia che si trova a Roma, l'esaltazione di tutto quello che avviene, ti fa portare a non essere concentrato in tutte le partite e soprattutto nel lavoro settimanale. Ecco, questa deve essere la forza di Gasperini, di mantenere basso il livello di esaltazione ed essere sempre concentrato sul lavoro giornaliero. Questa è la cosa più difficile da fare, proprio perché incominciano ad arrivare a Trigoria 1000 persone per l'allenamento, tutti che esaltati, vai per le strade, c'è questa euforia che viene trasmessa da parte di tutti quanti, per cui la cosa più importante è mantenersi calmi, tranquilli e giocarsi, come si dice sempre, come dicono tutti gli allenatori, una partita alla volta. Però Gasperini ha già dimostrato di saper gestire questa situazione. Il vero pericolo è l'euforia.
2: Ecco Capello, noi facciamo un gioco, noi le diamo un euro, lei lo punterebbe su Gasperini come successore di Fabio Capello nell'Albo d'Oro della Roma?
1: Ma io le ho già detto che dopo 20, io l'ho vinto dopo 20 anni a Roma, dopo Lidl, e adesso è il momento di rivincerlo, quindi 24-25 anni, quindi è l'ora di Gasperini.
2: Vabbè, scommettiamoci dai su Gasperini. Allora, Alberto Cerruti.
3: Fabio, tornando al Milan, tu hai allenato i giovani prima di essere titolare in panchina, ti chiedo quanto ti ha sorpreso, quanto ti piace questo Cisse, senza l'accento come dice lui, 19 anni, se merita un posto da titolare e se ti ricorda qualcuno per le caratteristiche.
1: No, è un giocatore che non conosco ancora appieno, però vedo che ha la capacità di inquadrare la porta quando tira, che questa è una dote molto molto importante. E quindi sa stare in campo, sa muoversi ed è una bellissima sorpresa per il Milan. Era ora che qualche giovane del settore giovanile uscisse, che un giovane facesse la sua parte. Vediamo nel proseguo del campionato se manterrà queste promesse, però non bisogna dire l'abbiamo bruciato, no, bisogna dargli fiducia, bisogna dargli fiducia sempre, anche quando sbaglierà qualche partita.
0: Capello, la fiducia la si dà ovviamente, vista la carriera che ha alle spalle, a Massimiliano Allegri, ovviamente alla fotografia che lei ha fatto delle big della parte alta della classifica, manca naturalmente in questo primo scorcio il Napoli, è finito un po' sotto accusa per i cambi al Meazza, il suo punto di vista su queste prime tre partite, e dopo domani sera al Maradona arriva l'Arsenal, insomma il cliente non più facile per l'esordio in Champions League.
1: Cliente molto molto difficile l'Arsenal, diciamo che anche il Napoli cerca di capire cosa vuole per l'allenatore, ha qualche problema soprattutto a centrocampo, McTominay è stato un giocatore che ha fatto la differenza in tante partite, gli è mancato questo giocatore. La squadra cerca di assorbire il sistema di gioco che vuole Allegri, però potrà essere ancora una squadra pericolosa per il campionato, perché Allegri sotto l'aspetto della mentalità non molla mai e ha capito di avere in mano una squadra che ha un certo valore e vuol far tornare questa squadra ai livelli che si pensava, si pensa possa essere. Ha dei buoni giocatori, deve fare ancora qualche cosa di più. La sconfitta di San Siro non è stata una sconfitta meritata, ha avuto le occasioni per andare in vantaggio, mantenere il vantaggio, però non è stata sfruttata, e quindi molte volte uno fa un gol e decide le partite.
2: Capello, parliamo della nostra nazionale, il 25 settembre ormai dietro l'angolo avremo Italia-Belgio, ci dovremo confrontare con il Belgio, le chiedo, saremo pronti per quell'appuntamento? Nazionale tornata nelle mani di Mancini, condivide la scelta del neo presidente Malagò di riaffidarla a Roberto Mancini, oppure lei avrebbe

0: No, io non condivido questa scelta, non discuto il valore dell'allenatore, che è un allenatore che sa fare la sua parte, ma non accetto la scelta di Mancini perché ha abbandonato nel momento più importante di una competizione la nazionale per andare ad incassare dei soldi in Arabia Saudita e quindi non vedo in questo allenatore l'amore per la maglia azzurra, perché per la maglia azzurra bisogna amarla, sentirsela sulla pelle, e tu l'hai abbandonata.
1: Chiarissimo Capello, no, Alberto Cerruti, tu che di nazionali ne hai viste tantissime, cosa ne pensi?
2: Sono d'accordo con Fabio, come mi succede 99 volte su 100, l'allenatore ideale per la nazionale era Antonio Conte. È giusto ricordare che Mancini è andato in Arabia per soldi, ma è altrettanto giusto ricordare che aveva già fallito la qualificazione al mondiale. Questo sarebbe stato un motivo sufficiente per puntare su Antonio Conte.
1: Paolo Casarin.
3: Sì, una cosa di cui non abbiamo parlato e che fa parte dei programmi di Orsato è l'area di rigore. Lui ha detto in un momento così, forse anche di euforia, che i rigori non si danno, e ha citato i rigorini, cioè quel momento di 5-6 anni fa in cui furono dati 70 rigori in più rispetto a quelli che mediamente si davano in un campionato, cioè da 120 sono andati a finire a 187. Ecco, perché in quel momento però si puntava a fare tanti gol, no? Quindi anche attraverso rigori inesistenti. Ecco, io domando a Fabio, in area di rigore come ci si deve comportare nella valutazione di tutto, ma anche e soprattutto l'involontarietà è un elemento che ti permette di dire no, non posso dare rigore perché il pallone gli è venuto addosso al braccio, perché il rigore mi hanno insegnato tanti anni fa, è quando il braccio va dal pallone, non il contrario. Ecco, cosa pensi, Fabio?
0: Beh, bisogna analizzare varie situazioni, cioè l'involontarietà dipende come ostacolo verso il pallone che va verso la porta, la distanza dove parte la palla al braccio, tanti valori sono da valutare, tante cose, non si può dire questo è rigore, a seconda del movimento del braccio. Il braccio normalmente è importante per l'equilibrio e quindi succede che tu ti muovi in una certa maniera e il pallone colpisce il braccio. Bisogna analizzare molto bene e l'arbitro deve essere bravo a capire il perché e per come questo è successo.
4: Capello, dagli equilibri dei calciatori in campo a quelli invece metaforici del calcio mondiale di queste ore, la notizia dell'intenzione di Gianni Infantino di ricandidarsi per le elezioni del prossimo anno, per quello che potrebbe essere il suo quarto mandato. La scorsa settimana è stato con noi Giorgio Marchetti, sponda UEFA, fortemente critico, a dir poco critico, insomma, su alcune direzioni prese dalla FIFA, in primis quella di voler, diciamo così, privatizzare il mondiale. Quello della scorsa estate, che cosa ci ha detto rispetto al futuro di questo sport a guida a trazione Gianni Infantino, se dovesse essere riconfermato tra qualche mese?
0: Beh, diciamo che ha fatto tanto per il calcio. Il calcio è diventato un'azienda che fattura miliardi e quindi nella fatturazione dei miliardi bisognerebbe investire bene questi miliardi nel futuro del calcio e soprattutto aiutare quelle nazioni che hanno bisogno. Per quanto riguarda Infantino, ha commesso questo grande errore di pensare ad una privatizzazione del calcio e io penso che invece il calcio, le nazionali dipendano, sono di proprietà dei tifosi delle nazioni e non può essere venduto dai privati, deve essere un ente che gestisce questo grande spettacolo.
1: Capello si è divertito ieri a Monza, l'hanno avvistata nel paddock ad assistere alla gara, sì.
0: Sì, mi sono divertito. Guarda, una cosa bellissima perché ero contento, facevo il tifo per la Ferrari e il tifo per Antonelli perché volevo sentire l'Inno d'Italia.
1: Beh, ci è
0: E l'ho
1: riuscito,
4: sono accontentato.
0: sentito
1: Sì.
0: e
1: Grazie.
0: sono riuscito a accontentare.

0: È stata una cosa meravigliosa.
1: Grazie Fabio Capello di essere stato con noi anche oggi, grazie davvero, grazie ad Alberto Cerruti, a Paolo Casarini, ringraziamo Bretta Conti in regia, Rossella Lacommare per l'organizzazione, Luciano Pecoraro e Alessio Caranzetti per l'assistenza tecnica. Guido.
2: E vi ricordiamo che alle 18.25 aprirà i battenti zona Cesarini perché ci sono gli ultimi due posticipi del terzo turno di campionato, Cagliari Lecce 18.30, Udinese Lazio alle 20.45. Noi naturalmente ci ritroviamo lunedì prossimo, in mezzo ci sarà anche una tre giorni di Champions League su Radio 1, piccolo particolare, a lunedì prossimo.
1: E sicuramente sarà così, non ci fermeremo mai con la Champions in primo piano. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi. Buona giornata, linea GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei

0: 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. In Germania vince l'ultradestra, valanga di voti per l'AfD nello stato della Sassonia-Anhalt. Un voto che fa tremare il cancelliere Merz, anche se resta il nodo della formazione del governo regionale. Un voto segnato da una grande affluenza.
3: A Magdeburgo l'esultanza straripa per una vittoria oltre le previsioni. Col 44% dei consensi, Alternative für Deutschland porta per la prima volta dalla fine del nazismo l'estrema destra alla guida di un Land tedesco. Abbiamo fatto la storia, sintetizza raggiante il candidato a primo ministro della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, predicatore della remigrazione, della separazione delle scuole di disabili e richiedenti asilo, che ha sfruttato la delusione dei tedeschi dell'ex DDR per la riunificazione. E pazienza se c'è solo un partito che si dice pronto a governare con lui, i rossobruni di Alleanza Sarah Wagenknecht. Quella del partito della AfD è più di una vittoria, è un terremoto. La CDU arriva seconda, ma precipita al 16,9%, una batosta amarissima per il premier Merz, che aveva promesso dimezzeremo l'AfD, e invece a essere dimezzati ieri sono stati i voti dei cristiano-democratici. La SPD e i Verdi ottengono attorno al 9%, risultati conseguiti in un'elezione segnata da un altro dato storico, un'affluenza all'80%. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Esultano le estreme destre europee, molto critico il premier conservatore polacco Tusk, silenzio per ora dai vertici dell'Unione. In Italia esulta il leader leghista Matteo Salvini, risultato positivo perché ha perso la sinistra per Fratelli d'Italia. Pessima notizia invece per il segretario azzurro Tajani e per Maurizio Lupi di Noi Moderati. Le ombre nere del passato saranno sempre più pericolose ovunque se non sapremo essere noi la risposta, commenta il PD. Secondo il 5 Stelle, Giuseppe Conte, l'estrema destra, primo partito, è la conseguenza dei tagli a scuola e sanità mentre si finanzia il riarmo. Rischiamo di riportare indietro le lancette della storia, è l'allarme di Verdi Sinistra, mentre Carlo Calenda parla di Unione Europea a rischio. In Libano, nonostante la tregua, dopo gli attacchi di ieri Israele è tornato a bombardare il sud del paese, sotto tiro sempre il distretto di Nabatie, dove nei raid della notte sul villaggio di Kfar Remane almeno 11 persone sono morte, tra cui due neonati, tra le vittime anche due soccorritori. I mercati aprono in questi minuti le principali borse europee. Il punto in diretta da Milano, Chiara Merico.
4: Apertura contrastata per le borse europee nella prima seduta di una settimana in cui gli investitori guardano già al meeting di giovedì prossimo, in cui la Banca Centrale Europea potrebbe decidere per un aumento dei tassi di interesse. Milano è la migliore, guadagna circa lo 0,3%, poco sotto la parità Francoforte, in negativo invece Londra e Parigi. A Milano occhi puntati su Tim, il titolo apre in lieve ribasso dopo che la D, la Briola e gli altri top manager hanno fatto sapere di aver aderito all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane, portando in adesione le azioni che detenevano. Invece sui mercati finanziari asiatici tengono banco i titoli tecnologici che trascinano al rialzo gli indici di Tokyo in progresso di oltre il 2% e Seoul che avanza di oltre il 4%, spinti entrambi dai titoli dei produttori di chip. In lieve rialzo per le borse della Cina continentale, il segno meno invece per l'Hang Seng.

0: Kong di Hong Kong. Resterà chiusa invece oggi Wall Street per la giornata dei lavoratori. Gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran fanno decollare il prezzo del greggio, con il Brent che questa mattina supera i 97 dollari al barile, il WTI è sopra i 92 dollari al barile e corre anche il prezzo del gas naturale, che alla borsa di Amsterdam tocca i 74 euro al megawattora. A voi.
1: Lo sport, Formula 1, Kimi Antonelli, 20 anni, è nella storia. Un italiano torna a vincere a Monza dopo 60 anni. Nell'intervista del nostro inviato, le emozioni del giovane leader del mondiale.
2: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita. Dopo tutti i momenti difficili che ho avuto qua, il podio qua a Monza è il più bello della stagione.
3: Qual è stato il primissimo pensiero quando hai capito che questa gara l'avevi di fatto vinta?
2: All'ultimo giro stavo spingendo, però allo stesso tempo sapevo che stavo andando a vincere. È stato incredibile, avevo la pelle d'oca durante tutto l'ultimo giro, vedere comunque la folla. Devo anche ringraziare i tifosi perché mi hanno dato una carica in più e oggi mi hanno aiutato a vincere questa gara.
3: Questo non è il momento dei calcoli, è il momento dell'emozione, però una domanda te la faccio lo stesso: 66 punti di vantaggio nei confronti del tuo compagno di squadra, cosa significa per te?
2: Ma significa che bisogna continuare su questa strada, perché come abbiamo visto all'inizio le cose possono cambiare molto in fretta. Bisogna continuare a sfruttare questa opportunità per riuscire a ottenere quel gol finale.
4: Monza, Manuel Codignoni, GR1.
1: Il calcio, dopo il pareggio 1-1 tra Juventus e Milan, stasera la terza giornata di Serie A si chiude con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. Tutto in diretta come sempre qui su Radio 1. Intanto è ufficiale, la Fiorentina ha esonerato l'allenatore Fabio Grosso, al suo posto tornerà Paolo Vanoli. Sono le 9.05. La linea va alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
8: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Radio 1 Musica.
11: Buongiorno amici di Radio 1, guardate un po' chi è tornato dalle vacanze. Sono io, Giulia Nannini, pronta a tenervi compagnia fino alle 10 con una nuova ora di Radio 1 Musica. Voi siete stati in vacanza? Come sono andati? Io mi sono ascoltata tutte le canzoni che mi avevate ascoltato, mi sono messa lì sotto l'ombrellone, ho fatto un vero e proprio studio musicale grazie ai vostri consigli. Lasciatemi salutare in regia Leonardo Gragnoli, alla parte tecnica Luciano Pecoraro. Siamo pronti per cominciare, ma ci saranno anche i vostri messaggi al 335-699-2949. La cosa che oggi vorrei chiedervi è: che cosa vi è piaciuto di più dell'estate? Voi di quest'estate, cari amici di Radio 1, che cosa salvate? Di certo non la temperatura, direi che su questo siamo probabilmente d'accordo tutti, perché è stata un'estate insomma intensa. Fatemi sapere la cosa, un viaggio, se c'è un libro che avete letto, se c'è un film che vi è piaciuto particolarmente, se c'è un'esperienza o una persona che avete conosciuto, raccontatemi al 335-699-2949 la cosa che vi è piaciuta di più di quest'estate 2026. Iniziamo allora con la musica, ci sono gli Eugenio in Via di Gioia e questa è Baciamoci.

Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Le 9:11 minuti, questa è Radio 1 Musica. Io sono Giulia Nannini e devo dire la verità, non ho mai visto così tante persone contente del mio ritorno come gli ascoltatori di Radio 1. Amici di Radio 1, mi fate felice, grazie, mi state mandando 100 messaggi al 335-699-2949 raccontandomi che insomma siete contenti che sia tornata. Vi ho anche chiesto la cosa che vi è piaciuta di più di quest'estate. Flavio da Torino ci dice la favola di Capoverde ai mondiali di calcio, ma anche Antonio da Catania dice non è ancora finita, è ancora qui e come se è ancora qui. E poi c'è chi dice l'ombra sotto come quello mi ha fatto molto ridere, l'ascoltatore ha detto l'ombra, è molto relatable, ci si può ben identificare. 335-699-2949, raccontateci amici la cosa che vi è piaciuta di più di quest'estate 2026. E allora andiamo avanti con la musica, perché per anni migliaia di coppie hanno scelto Every Breath You Take dei Police per il loro matrimonio, no? E già qui abbiamo una notizia. Io fossi in voi, prima di scegliere la canzone per il matrimonio, per entrare in chiesa, ascolterei bene il testo, perché questa canzone nello specifico non è assolutamente una romantica promessa del tipo sarò sempre accanto a te, è più controllerò ogni respiro, ogni passo, ogni movimento. Non c'è molto di romantico in realtà, ed è Sting stesso che l'ha spiegato più volte. La canzone, lui dice, è sinistra, è cupa, parla di gelosia, di sorveglianza, di possesso. Non è una canzone affettuosa. La scrisse nel periodo della separazione dalla prima moglie, e il contrasto tra la melodia dolcissima, no, e queste parole in realtà ossessive, in realtà è proprio il trucco del brano. Sembra una carezza, ma invece se la sentite bene e sentite bene il testo,

sembra più un mandato di perquisizione. Allora, vi leggo un pezzettino della canzone tradotto, no? Every breath you take and every move you make, ogni respiro che farai, ogni movimento che compirai, every bond you break, every step you take, I'll be watching you, ovvero ogni legame che spezzerai, ogni passo che farai, io ti terrò d'occhio. Voi lo capite che a leggerla così di romantico c'è veramente ben poco. Bisogna stare attenti prima di scegliere la canzone per il matrimonio. Leonardo Caragnoli, qual era la tua canzone del matrimonio? Poi me lo racconti. Sono le 9:14 minuti e noi ce li sentiamo. Questi sono i Police con Every Breath You Take.

Mi state facendo morire con i vostri messaggi, vi ho chiesto al 335-699-2949 la cosa che vi è più piaciuta dell'estate. Il condizionatore, scrive Valentino da Milismeri, ma anche un libro che ci ha consigliato un nostro ascoltatore, ovvero Gianluigi da Milano, Letto e divorato il giallo, l'ultimo restauro di Stefano.

Vallera, delitti e vendette tra galleristi d'arte e restauratori, il mondo di Brera e della Milano d'arte contemporanea. Questo me lo segno, eh? Continuate a raccontarci al 335 699 2949 la cosa che vi è più piaciuta dell'estate. Sono le 9:18 minuti, questa è Radio 1 Musica e noi andiamo avanti con la prossima canzone. Bye bye Miss American Pie, lo avete sentito tutti questo ritornello, no? Letteralmente significa ciao ciao pezzo di America. Ma perché Don McLean nel 1971 nella sua American Pie saluta un pezzo di America che se ne va? Dobbiamo tornare ad una data precisa, è il 3 febbraio del 1959. Un piccolo aereo precipita poco dopo il decollo nei pressi di Clear Lake. A bordo ci sono tre giovanissimi protagonisti del rock and roll dell'epoca, ovvero Buddy Holly, Richie Valens, che per inciso è quello della Bamba, che aveva poveraccio solo 17 anni, e The Big Bopper. Morirono tutti insieme al pilota. Ora voi dovete pensare che questi cantanti erano gli idoli dei ragazzini dell'epoca, erano quelli che i ragazzini andavano a comprare dischi, si ballavano le loro canzoni quando uscivano la sera, le cantavano, si sedivano, divertivano da morire. È come se agli inizi degli anni 90 fosse precipitato un aereo con a bordo Prince, Michael Jackson e Madonna. Fu una tragedia di proporzioni talmente grosse e fu talmente sentito nella cultura popolare dell'epoca che il 3 febbraio del 1959 viene comunemente ricordato come The Day the Music Died, ovvero il giorno in cui morì la musica. Don McLean all'epoca aveva 13 anni e consegnava i giornali come lavoretto, no? La mattina successiva fu proprio lui, mentre piegava le copie da distribuire, a leggere la notizia della morte di Buddy Holly, che era il suo idolo. E ecco perché nella canzone lui dice proprio all'inizio, fateci caso, ma a febbraio mi fece tremare con ogni giornale che consegnavo, c'erano soltanto brutte notizie. Non ricordo se piansi quando lessi della ragazza che rimase vedova del suo idolo, ma qualcosa mi ha toccato nel profondo il giorno in cui è morta la musica. Io ho i brividi, cioè è una storia bellissima, non trovo, mi sembra di una poesia questa canzone e di una dolcezza estrema, e noi ce l'ascoltiamo. Questo è Don McLean, American Pie.

Radio 1 Musica e tantissimi messaggi al 3356992949. Vi ho chiesto di raccontarci la cosa che vi è piaciuta di più di quest'estate. Ci scrive Padre Mariano Mascalucia: la cosa più bella della mia estate, dopo 3 mesi mi hanno aggiustato la macchina e posso di nuovo viaggiare. Questa mi sembra una bellissima cosa. Ma anche Umberto da Marghera: la cosa che mi è piaciuta di più è la mia bicicletta elettrica nuova. Ho fatto 2 viaggi in Trentino Alto Adige, uno meglio dell'altro. Beh, il Trentino Alto Adige in bicicletta, qui ci regali un sogno, Umberto, ti stiamo un po' invidiando. E allora andiamo avanti con Noemi, che è tornata più in forma che mai a fare concerti dal vivo, e vi faccio un piccolo spoiler: è prontissima per tornare qui su Radio 1 con una nuova stagione di Non Solo Parole dal 21 settembre. Ci saranno anche delle novità quest'anno, però non voglio anticiparvi troppo. Intanto ce l'ascoltiamo in questa ora insieme su Radio 1 Musica con Tu Cosa Fai Questa Sera. Stare con...

0: più.
1: Ci scrive Alessandro da Rimini: ho scoperto quest'estate il CD di Susanna Parigi, La lingua segreta delle donne, e ne sono rimasto conquistato, soprattutto la prima canzone Liquida, con parte finale recitata da Lella Costa, è di una originalità rara. Io, come al solito, amici di Radio 1, vi faccio i complimenti perché ci date sempre degli spunti veramente interessanti per ascoltare qualcosa di particolare, per leggere qualcosa di particolare. Siete proprio i miei preferiti, ma adesso andiamo a scoprire che tempo farà in Italia nelle prossime ore con le nostre previsioni del tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 7 settembre. Oggi avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra i 30 e i 32 gradi al nord, tra 30 e i 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Radio 1 Musica.

Le 9:35 minuti proprio adesso in questo istante, Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e tantissimi messaggi che stanno arrivando al 335-699-2949. Vi ho chiesto di raccontarci la cosa che vi è più piaciuta di quest'estate e ci scrive Davide che mi fa molto ridere, ha detto: la cosa più bella ed inaspettata è stata di gran lunga il viaggio imprevisto in California. Mi sa che chiudo tutto e mi trasferisco lì, e io, caro Davide, se posso vengo con te, ok? Se non do fastidio, poi io sto tranquilla, non mi lamento, quindi verrei in California insieme a te. 335-699-2949, continuate a scriverci, amici. E allora andiamo avanti. Questa che vi sto per raccontare è la storia della profezia che si autoavvera. La canzone in questione è Video Killed the Radio Star. Il brano esce nel 1979 e in quegli anni voi dovete pensare che sì, certo, c'era qualche videoclip, ma la radio rimaneva il mezzo principale di fruizione della musica e quindi l'ascoltatore si doveva immaginare tutto tramite la voce del cantante. Non era ancora assolutamente scoppiata la moda dei videoclip. Poi, 2 anni dopo l'uscita della canzone che dice "il video ha ucciso le star della radio", arriva un canale televisivo che cambia completamente il modo di fare la musica. Arriva MTV. Ed è pazzesco, perché la profezia dei The Buggles divenne storia il 1 agosto del 1981, quando negli Stati Uniti iniziò a trasmettere MTV. E siete pronti per il gran finale di questa storia? Qual è secondo voi il primo video in assoluto che MTV scelse di trasmettere? Naturalmente Video Killed the Radio Star. Ora ditemi se non è la sceneggiatura di un film. È una storia pazzesca. Ovviamente, grazie a Dio, la profezia non si è avverata, spoiler, la radio è più viva che mai, però è vero che MTV cambiò completamente il modo, l'industria della musica. Pensate a star che sull'immagine, sulle coreografie hanno costruito la loro carriera. Penso a Madonna, video come Vogue, penso a Michael Jackson, che non si sa se è più famosa la coreografia, il videoclip di Thriller o la canzone stessa. Comunque, insomma, dicevamo, la bella notizia è che il video non ha ucciso la radio, anzi direi che 50 anni dopo lo possiamo affermare con grande certezza. Diciamo che al massimo le ha fatto prendere un bello spavento, ma quello succede sempre con le cose nuove. Adesso per esempio succede con l'intelligenza artificiale, no? Poi ci si abitua, poi tutto insomma più o meno rimane com'è. Ci sono allora i The Buggles su Radio 1 Musica, questa è Video Killed the Radio Star.

Le 9:41 minuti Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e tantissimi messaggi. Io vi ringrazio ancora una volta perché vi sento molto felici del mio ritorno e questa cosa mi riempie immensamente di gioia. Sto ricevendo tantissimi messaggi. 335-699-2949. Vi ho chiesto oggi di raccontarci la cosa che più vi è piaciuta di quest'estate 2026. Andiamo avanti un attimo con la musica e ringraziamo, ne approfitto, Corinna De Laurentiis e Andrea Cacciagrano per le scelte musicali e per tutte queste scalette che avete sentito fantastiche per tutta l'estate. Sono tantissimi messaggi in cui ci dite la cosa mi è piaciuta più dell'estate è Radio 1 e la musica di Radio 1. Ecco, sapete chi ringraziare. Allora, la prossima canzone che ci ascoltiamo è di un'artista bravissima, Miley Cyrus, ed è Jaded. E questa canzone io direi che è una canzone che arriva dopo la fase in cui hai superato, dopo una separazione, dopo una rottura, quel momento, no, in cui dici sto benissimo senza di te, e poi in realtà ti accorgi che invece c'hai ancora magari due o tre cosette da dire. Miley Cyrus pubblica questa canzone nel 2023 dentro Endless Summer Vacation, che non a caso è lo stesso album di Flowers, la canzone con cui lei ha vinto il suo primo Grammy. Vi ricordate Flowers? I can buy myself flowers, cioè mi posso comprare i fiori da sola, lei cantava, no? Era proprio un inno alla sua indipendenza, si era appena divorziata, diceva io sto bene così come sto, non ho bisogno degli uomini. Ma se Flowers, diciamo, è quell'amica, la possiamo paragonare a quell'amica che ti porta a ballare e ti dice ma sì, comprati i fiori da sola, non hai bisogno di nessun uomo, la canzone che ci ascoltiamo adesso, Jaded, è più il messaggio che scrivi il giorno dopo quando ti viene, no, il dubbio che forse in quella storia avete sbagliato un po' tutte e due. Ecco, anche il titolo è molto interessante perché non c'è una traduzione letterale in italiano per il termine jaded. Capita spesso, no? Per esempio anche confident, sicuro di sé, servono tante parole a volte per spiegare una parola sola in inglese. E cosa significa jaded? Indica qualcuno che è diventato disilluso, consumato dalle esperienze, incapace ormai di lasciarsi sorprendere. E allora noi ce l'ascoltiamo, questa è Miley Cyrus qui su Radio 1 Musica e questa canzone è

Miley Cyrus con Jaded su Radio 1 Musica, e ci sono tanti messaggi che stanno arrivando anche un po' strappalacrime, un po' dolcini, eh? Per esempio Michele ci scrive: la cosa che più mi piace di quest'estate è che oggi finalmente torna mio nipote per le vacanze. Che gioia, no? Quando arriva il nipote. E poi ci scrive un papà orgoglioso: cara Giulia, da papà orgoglioso la cosa che mi è piaciuta di più di quest'estate è mio figlio Marco, che fa il DJ ed è riuscito e riesce a far ballare nella mia chiavari in discoteca tantissimi ragazzi. Grazie Fabrizio e grazie per tutti i messaggi che ci state mandando al 335 699 2949. Arriva adesso un fenomeno musicale inarrestabile, direi. Per capire la portata di quello che è Taylor Swift bisogna andare in America, perché in Italia non è arrivata in maniera così massiccia. Il matrimonio di quest'estate tra lei e il giocatore di football americano Travis Kelce è stato paragonato alle nozze reali inglesi, per farvi capire. Ma davvero io sono sicura quando dico che in Italia la portata di quello che è Taylor Swift ancora non la capiamo bene, però arrivano le sue canzoni, sono primissime in classifica, la prossima che ci sentiamo è assolutamente da alzare il volume e ballare. Secondo singolo tratto dall'album The Life of Showgirl, che compie quest'anno tra pochissimi giorni un anno, e allora ce l'ascoltiamo su Radio 1 Musica.

Le 9:52 minuti l'avete ballata questa di Taylor Swift, io e Leonardo Gragnoli in regia, ma anche Luciano Pecoraro alla parte tecnica, ci siamo scatenati. E stanno arrivando i vostri messaggi al 335-699-2949. Ci scrive Edith: il ricordo più bello è stato il tempo trascorso con mia figlia e mio marito e i momenti passati a suonare la chitarra sotto al portico di casa la sera. Che bella immagine che ci regali, Edith, molto familiare, molto dolce e accogliente. 335-699-2949, qual è la cosa che vi è piaciuta di più di questa estate 2026? Allora, torniamo indietro di 26 anni e precisamente al 2000. In quell'anno Piero Pelù si presenta da solo e sceglie come primo messaggio tre parole molto semplici: io ci sarò, che tradotte nel linguaggio del rock, secondo me, ecco, vogliono un po' dire: non pensate di esservi liberati di me. Ecco, allora il brano arriva infatti dopo la separazione da Elite Fiba, il gruppo con cui Pelù aveva attraversato quasi 20 anni di musica italiana e quindi era il suo primo vero biglietto da visita della sua carriera solista, e anticipava l'album Né buoni né cattivi. Esce il 7 aprile e debutta direttamente al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia, restando in vetta anche la settimana successiva. Arriva al numero 1 tra i brani più trasmessi in radio.

come debutto da solista non fu esattamente, ecco, diciamo, una prova timida al microfono, andò parecchio bene. Peraltro la separazione da Elite FIBA non sarebbe stata definitiva, perché poi negli anni successivi Pelù e Ghigo Renzulli sarebbero tornati insieme più volte, e allora forse questo rende a ripensarci adesso il titolo, no? Io ci sarò ancora più interessante, ancora più efficace. Non specificava dove, io ci sarò, dove, né con chi, né per quanto tempo, però semplicemente era la promessa che Piero Pelù non sarebbe scomparso, e insomma possiamo dire 26 anni dopo che quella promessa sicuramente è stata mantenuta.

0: di questa estate mi sono piaciute le mie vacanze, Cefalonia, Val Gardena e Bilbao e il libro che ho letto, La Sonnambula. Che bello, grazie per tutti i vostri messaggi, amici. Adesso è il momento di lasciare la linea all'informazione, arriva il nostro GR1 e poi restate su Radio 1 perché c'è l'Italia in diretta con Gianfranco Valenti e Raffaele Roselli. Grazie al nostro regista Leonardo Gragnoli, alla parte tecnica oggi c'era Luciano Pecorelli. Con Giulia Nannini e Radio 1 Musica ci sentiamo domani. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.

Le 9:59 minuti esatti in questo istante. Pensate quanto siamo in diretta con Radio 1 Musica. Ci scrive Nuccia da Busto Arsizio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Nuovi raid israeliani nelle scorse ore nel sud del Libano. I media locali riferiscono di 11 vittime. Per Tel Aviv è Hezbollah ad aver violato ripetutamente la tregua. La linea all'inviata a Gerusalemme Francesca Capovani.
2: A Kfar Remane è stato preso di mira un edificio colpito, qui ci sono 9 morti, 2 neonati. In un attacco separato sono stati uccisi 2 soccorritori. Per Israele, che 2 giorni fa aveva dichiarato di avere il controllo della collina sopra Nabatie, quella di Al-Tahr, tutta quest'area è strategica per la sicurezza del nord di Israele. A Gaza invece bisogna registrare negli attacchi della notte 5 morti, anche qui ci sono tra le vittime 2 bambini. E invece una notizia drammatica arriva dalla Cisgiordania, dove ieri sera è stato ucciso un ragazzo palestinese di 20 anni che è morto per gli spari dei coloni in un villaggio vicino a Qalqilya. Proprio ieri sera è uscita la notizia che il premier Netanyahu ha dato l'ordine di smantellare gli insediamenti, almeno un centinaio, illegali dei coloni. E questa decisione è arrivata per le pressioni anche degli Stati Uniti. L'ambasciatore Mike Huckabee, americano, si era recato in un villaggio dove ci sono tanti palestinesi con cittadinanza anche americana e aveva detto: le violenze dei coloni sono atti terroristici, Israele deve garantire la sicurezza degli abitanti dei villaggi palestinesi. È tutto a voi.
1: In Germania trionfa l'estrema destra nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, oltre il 44% per l'AfD, che ora punta a governare il Land. È la prima volta dal dopoguerra. Abbiamo fatto la storia, è un mandato chiaro, esultano la leader del partito, Weidel, e il candidato governatore Sigmund. Remigrazione, separazione nelle scuole per i disabili sono stati tra i temi della campagna elettorale. Il voto fa tremare il cancelliere Merz, la sua CDU crolla dal 37 al 17%, l'SPD è al 9%. Resta il dubbio su numeri e possibili alleanze. Esultano le estreme destre europee, molto critico il premier conservatore polacco Tusk. Silenzio per ora dai vertici dell'Unione. Le reazioni italiane nel servizio.
3: La vittoria di AfD è un segnale preoccupante, ma si tratta comunque di un voto regionale, a dirlo il ministro degli esteri Antonio Tajani. Festeggia invece l'altro vice premier, il leghista Matteo Salvini. Un'altra Europa è possibile, dice, ma anche Galeazzo Bignami da Fratelli d'Italia parla di risultato tutto sommato positivo, perché ha perso la sinistra. E proprio da sinistra AVS avverte: queste elezioni rappresentano una sveglia per l'Europa. Gli estremismi investono su chi ha paura. Il voto per il leader dei 5 Stelle Conte è il frutto dei tagli a scuola e sanità, mentre per il PD è agghiacciante che Salvini esulti. Sul fronte economico, a Cernobbio proprio Salvini ha rivendicato la stabilità del governo, per poi spiegare come uno dei principi dell'esecutivo sia quello di agevolare le imprese negli investimenti in Italia. La stabilità ha un valore, ribattono i 5 Stelle con Giuseppe Conte, ma dopo 4 anni a crescere è solo il lavoro povero. Il governo ha tradito le promesse, accusa dal PD la segretaria Elly Schlein, quindi l'appello della Dem a usare i 14 miliardi di flessibilità per contrastare il caro energia. E sulla spesa per armi dice: non la facciano i singoli stati ma sia comunitaria. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Almeno 5 morti, diversi feriti nell'incidente avvenuto all'aeroporto internazionale di Miami negli Stati Uniti. Un Boeing cargo di Amazon è uscito di pista durante l'atterraggio, ha travolto alcuni veicoli e ha preso fuoco, per cause ancora da accertare. Novità nell'inchiesta sul maxi rogo di Capodanno a Crans-Montana, costato la vita 41 persone, quasi tutte giovanissime. Finisce sotto inchiesta anche Rosemarie Clavien, responsabile dell'edilizia del comune svizzero dal 2017 al 2024. In una mail l'ex funzionaria avvisava che la schiuma usata

0: per l'isolamento acustico del locale avrebbe potuto prendere fuoco. Salgono così a 17 gli indagati. Lo sport Formula 1, il trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il primo di un italiano dopo 60 anni. Ai microfoni di Radio Anch'io Sport il padre Marco ha raccontato così l'emozione in famiglia.
1: Abbiamo celebrato e festeggiato, nessuno se lo aspettava e noi siamo andati a Monza pensando di portare a casa dei punti e contenere, diciamo, gli avversari. Poi fortunatamente una macchina perfetta, lui ha fatto una gara superlativa, è arrivato il risultato che nessuno di noi poteva immaginarsi. Siamo contenti che anche il popolo italiano ci tenga nel loro cuore insieme alla parte che è quella della Ferrari.
0: Sono le 10:05, la linea va all'Italia in diretta. Buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.
3: 7 settembre, sono le 10:05, è il momento di aprire una mattinata, no? In compagnia nostra Gianfranco.
4: Buongiorno, buongiorno Raffaele Roselli.
3: Mica solo questa mattinata, ma tutta la settimana.
4: Tutta la settimana ti tocca.
3: Un lunedì
4: di grande spolvero, di grande spessore culturale, sportivo, musicale.
3: Beh, le notizie non mancano, a partire, lo avete sentito da tutti i giornali radio, le aperture insomma dedicate alle elezioni in Sassonia, Anhalt, ne parleremo con i nostri ospiti, la nostra corrispondente Barbara Gruden, ma poi avremo ancora tanti personaggi con noi.
4: Sì, personaggi del mondo del cinema, ad esempio verrà a trovarci Emilio Solfrizzi, che tra poco sarà a teatro nelle prossime settimane con Falstaff, che è una sua commedia, una rivisitazione a modo suo come al solito. Poi arriva Lea Gavino, invece giovanissima attrice e cantautrice, che anche quest'anno sarà nella seconda stagione di Guerrieri, nella serie Rai, con Alessandro Gassman, molto molto bella.
3: E poi grande musica di classe, perché un personaggio come Simona Molinari, insomma.
4: Simona Molinari oggi con noi, ci sarà anche Lorenzo Fragolo, insomma forse oggi abbiamo un po' esagerato, Raffaele, no?
3: Beh, però cominciamo con la musica intanto.
4: La musica, sì, perché fra pochissimo, manca veramente poco, pochissimi giorni, il 18 di settembre arriva Cicale, che è il nuovo album di Malika Ayane, e allora arriva anche il primo singolo, Detto tra noi.

0: L'ultimo singolo, il primo singolo del nuovo album di Malika Ayane, come detto, arriverà il 18 settembre in tutti i migliori negozi di dischi, come si diceva una volta, però naturalmente anche su tutte le piattaforme. Sono le 10.10, questa è Rai Radio 1, Roselli Valenti, anche Malika Ayane, che il 3 novembre sarà a Roma all'Auditorium della Conciliazione per cominciare il suo viaggio nei teatri. Ricordo soltanto il numero 335-699-2949 se volete chiaramente entrare in contatto con noi.
1: Sì, scriveteci i vostri commenti, le vostre idee sul nostro programma, è un invito che rivolgiamo a tutti voi ascoltatori. Intanto ripartiamo proprio dall'attualità e ancora le notizie internazionali al centro dell'attenzione, i titoli di apertura dei quotidiani di oggi: l'ultradestra vince e fa paura, il buio sopra Berlino, Europa valanga ultradestra, AfD fa nera l'Europa, vento di eurodestra. Barbara Gruden, la nostra corrispondente da Berlino, ha seguito ovviamente il voto, è stata su tutti i giornali radio, puntuale a dare le notizie ed è anche in linea con noi. Buongiorno Barbara.
2: Buongiorno a voi.
1: E Antonio Varsori è anche in linea con noi, il professore emerito di storia delle relazioni internazionali dell'Università di Padova. Buongiorno, grazie per essere in linea.
3: Buongiorno, grazie a voi.
1: Barbara Gruden, si dice in questi casi, no? Come si è risvegliata la Germania? Che cosa sta succedendo?
2: Beh, la Germania si è risvegliata un po' con gli occhi pesti. Stamattina tutti si chiedono appunto che cosa potrà succedere. Innanzitutto naturalmente gli abitanti della Sassonia-Anhalt che hanno votato ieri, ricordiamo la più piccola sì, non è il più piccolo land in fatto di abitanti, ma insomma il più povero land e quello più anziano dal punto di vista demografico della Germania, 1.700.000 elettori. È andata un po' come avevano previsto i sondaggi, l'ultradestra di AfD ha sfondato, i risultati definitivi dicono che ha preso più del doppio rispetto a 5 anni fa, il 43,8%, anche se il leader locale del partito, Ulrich Siegmund, ha fallito il suo obiettivo che era quello di raggiungere la maggioranza assoluta. Più che dimezzati i cristiano-democratici del presidente uscente Schulz, che hanno governato il land per diversi anni, hanno preso solo il 17,2% e arretrano quasi tutti i partiti tradizionali, cioè la sinistra, i socialdemocratici, tranne i verdi, che invece prendono qualche punto in più. C'è la novità dell'ingresso in Parlamento regionale dell'alleanza Sara Wagenknecht, che prende il 5,3%, è uscita dalla sinistra formando un proprio partito, ora strizza l'occhio all'AfD e anzi offre il proprio sostegno anche dall'esterno a un eventuale governo di minoranza a questo punto dell'estrema destra, almeno su un capitolo importante che è quello della collaborazione con la Russia. Entrambi i partiti, cioè destra estrema e questo partito di sinistra, sono convinti che bisogna riprendere i rapporti economici con la Russia e soprattutto riprendere le forniture di gas dalla Russia. Quindi c'è ancora incertezza su quello che succederà a livello locale. Siamo in attesa della conferenza stampa della leadership al completo di AfD anche a livello nazionale, cioè quindi non solo il leader della Sassonia-Anhalt Siegmund, ma anche dei due co-presidenti del partito nazionale Weidel e Chrupalla, stanno per parlare tra pochi momenti. E poi ci si chiede che cosa succederà ovviamente a livello nazionale. Sappiamo che il cancelliere Merz è il meno amato della storia, è sempre in fondo alle classifiche sui politici più ben voluti.

0: voluti, insomma, della Germania, e per ora non si è espresso. Un'ora fa circa si è riunita la presidenza del partito, una dichiarazione è attesa per le 13:30, probabilmente sarà ancora una dichiarazione attendista, anche se non potrà fare a meno di confermare il risultato disastroso per i cristiano-democratici. Bisogna tener conto del fatto che tra due settimane, ovvero il 20 settembre, ci saranno altre elezioni regionali nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore e nella capitale Berlino. In queste due regioni il risultato di AfD non dovrebbe essere così eclatante, però anche qui c'è
1: riflettori belli puntati per cercare di capire, certo. E tra l'altro anche SPD se è in riunione a Berlino per capire come affrontare la crisi. Questo è il quadro, Barbara. Intanto andiamo ad Antonio Varsori per un primo commento. Mai come in questo caso si dice che le elezioni locali giocano un ruolo fondamentale appunto a livello nazionale.
2: Ma diciamo che per quanto riguarda i risultati erano attesi e più o meno i sondaggi hanno confermato poi l'esito del voto. La vera questione che si pone anche al governo Merz è come far fronte non tanto al risultato ma alle cause del risultato, e queste sono molto serie e difficili da risolvere. La prima in qualche modo è il perdurante divario tra l'ex Germania Ovest e l'ex Germania Est, ma questo è un dato, devo dire, che è abbastanza noto da tempo, e certo l'aspetto nostalgia del passato può essere importante, però ricordiamoci che insomma una esperienza diretta dell'ex DDR ormai per una questione generazionale l'hanno solo le persone che come minimo hanno 50-60 anni, sì. E qui anche i giovani ovviamente hanno votato in un certo modo. Secondo tema, secondo problema ovviamente è l'emigrazione. Questo non possiamo far finta che non esista. D'altro canto esiste e si sta manifestando in tutta Europa. Basterebbe vedere ciò che è accaduto a Ceuta e basterebbe vedere quello che accade anche in altri paesi, anche al di fuori dell'Unione. In Gran Bretagna le tensioni sono molto forti persino in Irlanda, che è un paese, devo dire, considerato sempre relativamente tranquillo. E l'ultimo elemento, ma anche questo devo dire non è che il meno rilevante, è la crisi economica. In Germania, se la Volkswagen, che è uno dei simboli della forza
1: notizia
2: tradizionale
1: proprio di questi giorni,
2: chiude un impianto, procede a licenziamenti e così via, è ovvio che tutti si preoccupino, perché è qualche cosa che va in senso contrario rispetto a un trend che invece era stato tendenzialmente, se non positivo, quantomeno insomma moderato ed accettabile. Quindi o si affrontano questi tre grandi problemi oppure i risultati sono questi.
1: E poi insomma a livello scenari internazionali non mancano gli spunti e le preoccupazioni. Abbiamo detto un voto che si trasferisce dal locale al nazionale ma anche a continentale. Che cosa accade all'Unione Europea, all'Europa, visto da Bruxelles? Lo abbiamo chiesto anche ad Antonio Villafranca, che è il vicepresidente per la ricerca dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
3: Visto da Bruxelles e soprattutto messo in un contesto più ampio, in cui comunque da qui ai prossimi mesi si voterà in Francia, in Italia, in Spagna, in cui appunto comunque i sondaggi danno la destra, l'estrema destra o l'estrema sinistra in grande avanzamento, sicuramente un voto che preoccupa per le prospettive che può avere l'Unione Europea e per le politiche che sta portando avanti in politica estera, ma anche in politica economica, nelle politiche energetiche, ambientali, per quanto riguarda le immigrazioni, insomma ad ampio spettro.
1: Come si immagina in queste ore il dialogo tra cancellerie europee?
3: Certamente un dialogo con una certa preoccupazione. Non è un caso che la notizia della vittoria dell'AfD in Sassonia

0: sta facendo il giro del mondo e praticamente sta prendendo le prime pagine di tutti i quotidiani, di tutti i principali siti di informazione a livello internazionale, incluso gli Stati Uniti. Non si è ancora espresso Trump, c'è stato comunque un post in cui il presidente americano faceva vedere quelli che erano i risultati delle proiezioni. Abbiamo già delle prime dichiarazioni di una esultante Russia, e questa appunto la dice lunga su quelle che possono essere le preoccupazioni appunto in giro per il mondo.
1: Barbara Gruden, in frantumi un tabù del dopoguerra, la cultura della memoria dell'Olocausto.
2: Sì, ma volevo aggiungere anche un'altra considerazione. Prima si parlava delle migrazioni e effettivamente la remigrazione è stata, la parola remigrazione è stata uno degli slogan principali di questa campagna elettorale di AfD. C'è però una contraddizione, perché dicevo, la Sassonia-Anhalt è una delle regioni più, anzi è la regione più povera della Germania e con la popolazione più anziana. Già oggi, e questi sono due dati secondo me molto interessanti, il 20% dei medici che lavora negli ospedali della Sassonia-Anhalt proviene da fuori Europa, quindi la sanità dipende da forza lavoro straniera, extraeuropea. E gli istituti economici hanno calcolato che se AfD effettivamente realizzasse i suoi programmi sull'immigrazione, verrebbero a mancare, non si riuscirebbe a coprire 40.000 posti di lavoro essenziali. Quindi su questo c'è sicuramente una contraddizione in termini. E poi effettivamente, per ciò che riguarda la pagina del nazismo, in qualche modo AfD vuole un'inversione di tendenza, dice: mettiamo in luce i capitoli luminosi della storia tedesca e in qualche modo trascuriamo quelli più brutti come il nazismo. Insomma, lo slogan è studiare più Bismarck, che è stato l'artefice dell'impero tedesco, il primo cancelliere, e studiamo meno Hitler con i suoi crimini. Questo è una tendenza in realtà che vediamo già da quando è nato il partito, perché diversi anni fa uno dei fondatori storici del partito, Gauland, ebbe a dire una frase insomma che provocò grande sconcerto. Disse: in realtà il nazismo è stato una cacatina d'uccello nella millenaria storia tedesca, quindi non è una cosa che nasce da oggi, insomma, da questi mesi.
1: Certo. Barbara Gruden, grazie per il tuo lavoro. Antonio Varsori, un commento appunto visto dall'Europa.
3: Dall'Europa io ritengo che anche da parte dell'Unione Europea ci si dovrebbe interrogare appunto sulle ragioni che spingono questi settori degli elettorati in Europa a votare nei confronti di partiti o di estrema destra o di estrema sinistra, perché la vera questione è se si risolvono le cause, generalmente si risolvono anche poi gli esiti e le conseguenze. Quindi credo che questi siano gli interrogativi che l'Unione Europea si dovrebbe porre. Che cosa fare? Che risposte dare? Perché è chiaro che i problemi esistono e se si danno delle risposte probabilmente anche alcuni fenomeni potrebbero essere ridimensionati.
1: Sicuramente si ragionerà a lungo su queste risposte, anche se ben difficile poi trovare le quadre. Antonio Varsori, professore, grazie per essere stato con noi.

0: sai che entrare su questa chitarra, questo basso, questa batteria, questa armonica cromatica, secondo me è un delitto istituzionale, oserei dire. Roselli, che dici?
1: Tostissimo, perché questo è uno di quei brani che uno si immagina di mettere al loop per qualche ora viaggiando in macchina lungo una bella strada provinciale americana, no?
0: vero, bellissimo. Route 66, no, come ti dicevo una volta, quindi grandissimo pezzo. Questa era Sing, naturalmente, Brand New Day. Stiamo parlando della fine degli anni 90, quell'armonica cromatica di Stevie Wonder. Tra l'altro devo dire che questo farabutto che è seduto accanto a me qualche giorno fa mi ha detto: devi andare a rivedere il concerto per i 60 anni di Sting, e c'era Stevie Wonder accanto a lui con quell'armonica.
1: E questa è una delle perle.
0: Spettacolare. Ci ritroviamo naturalmente tra poco, sempre qui su Rai Radio 1, sempre con l'Italia in diretta. Adesso diamo la linea all'Onda Verde, però poi insomma arriva il cinema e il teatro di Emilio Solfrizzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di €2000, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
1: Sembra di essere uno stadio stasera.
7: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
8: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.

0: Ferrati. Buongiorno, ben ritrovati da Rai Mobilità. Andiamo subito in Roma-Napoli. 11 km di coda per un incidente, un furgone ribaltato tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud in direzione Firenze, chiusa l'entrata di Valmontone in direzione Roma. Altro incidente, coinvolte 4 vetture tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. Ci sono code. In A14, 7 km di coda per un incidente tra Forlì e la diramazione per Ravenna in direzione Bologna, 4 i veicoli coinvolti. Andiamo al nord, in A9, code verso la Svizzera tra Como Monteolimpino e Lago di Como, code a tratti in A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Brescia. Code anche in A7, dove sono ripresi i lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Si rallenta in A11 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Rientriamo in A14 per segnalare un incendio tra Canosa e l'allacciamento alla 16 verso Pescara. Sulla Roma-Napoli, altro incidente tra Cerra Fragola e l'allacciamento alla 16 in direzione Napoli. Infine si rallenta per un veicolo in fiamme sulla 29, siamo a Salemi in direzione Palermo. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: 5 settembre gli Oasis sono stati protagonisti alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia presentando il loro documentario The Look Back in Anger, grande successo per celebrare la reunion, i grandi concerti che già ci sono stati, ma hanno anche annunciato le date che il prossimo anno coloreranno tutta l'Europa, anche alla fine di luglio saranno, caro Roselli, allo Stadio Olimpico di Roma, quindi bisogna andare, insomma.
1: No, ma stanno tutti lì in attesa di comprare i biglietti, perché in pochi secondi credo che si polverizzerà tutto.
0: Io non so se attraverso
1: le piattaforme,
0: i tuoi uffici,
1: amici,
0: riusciamo a trovare
1: cugini
0: qualche tagliano.
1: Dicono, qualche tagliano.
0: I famosi bagarini. 10.36 Rai Radio 1 con Champagne Supernova, ed è stato un po' il nostro modo, probabilmente non originale, per introdurre colui che di questo pezzo ne ha fatto un capolavoro assoluto, un 127 Abarth, che è Emilio Solfrizzi. Emilio, buongiorno.
2: Ma infatti io mi domandavo, ho detto, ma questo, come mai questa introduzione così niente affatto scontata? Ma come mai gli è venuta questa idea originale, questi ragazzacci? Un 127 Abarth è quello che ha reso grandi gli Oasis quando esistevano solo gli Oasis.
0: Vero.
2: Ne era la parodia, e tu lo sai.
0: Ma che meraviglia, guarda noi con Raffaele abbiamo snobbato gli Oasis durante il pezzo, ma non è una battuta. Io ho acceso il mio telefonino e stavamo ascoltando la tua versione. È uguale,
1: è identica. Anzi, insomma, voglio dire, il barese è una lingua internazionale, cioè potrebbe essere l'esperanto.
2: Sai, noi quando li abbiamo pensati con Gennaro Nunziante, pensavamo esattamente quello. Quando noi andiamo ad ascoltare un concerto di inglesi, diciamo così, in realtà cantiamo queste canzoni ma non capiamo assolutamente nulla di ciò che dicono, che è più o meno quello che succede con la lingua pugliese, insomma, quando qualcuno l'ascolta. Per
1: sì,
2: cui
1: no,
2: ci siamo detti, perché non cantarle in pugliese, laddove nessuno capirà ciò che stiamo dicendo tranne i pugliesi.
1: Esatto, quei testi in inglese che non sono bellissimo, poi vai a vedere veramente che dice il testo, abbastanza banale, però il suono invece è fantastico.
2: Esatto.
0: Però
2: in più noi come lingua abbiamo tutte le nostre vocali aperte, che la nostra è la lingua dell'accoglienza, per cui tutti si sentono comodi in quella lingua.
0: Perché una volta, tra l'altro, adesso non vorrei alzare il livello, ma Renzo Arbore diceva che le melodie più belle da ascoltare per i testi, per la musicalità, sono i messicani e i napoletani. Ma posso dire che i baresi stanno al terzo posto, Emilio? In questo podio?
2: Io le metterei al secondo, onestamente, prima dei messicani, ma non per un fatto proprio di orgoglio, ma perché noi abbiamo guardato sempre a Napoli come il faro, perciò diciamo loro sono i nostri ispiratori.
0: Senti, prima di passare al teatro, alle cose belle che sei sempre in preparazione, in cottura, in costruzione, una sola cosa: voi siete stati l'ultimo grande prodotto di una televisione locale. Parliamo di Oasis, parliamo di Toti e Tata, naturalmente, parliamo di circa 30 anni fa, più o meno?
2: Sì, diciamo il periodo in cui, perché noi in realtà i nostri inizi si perdono nella notte dei tempi, poi c'è stato il grande momento della TV privata, quando la TV privata aveva un senso vero sul territorio, e quindi 30 anni, forse anche un po' di più.
0: Adesso arriva Falstaff invece, primo novembre, sì. Nelle Marche, Matelica, vero? È la prima, diciamo,
2: l'esordio. Il ridebutto, sì, riallestiamo, certo. Falstaff.
1: Certo che Matelica, il titolo poi... è di quelli imponenti, shakespeariani. Poi il sottotitolo, L'arte di farla franca, ci fa capire che ci si...
2: Esatto. Questa è un'altra mia fissazione, guarda, affrontare questi personaggi archetipici che tutti pensano, mamma mia che palle, proprio che, ma perché ha scelto questa cosa? E invece sono dei personaggi straordinari, sono incredibilmente comici, divertenti, ma soprattutto ci assomigliano molto più di quanto la gente possa credere.

0: Questo poi in questo spettacolo, secondo me, abbiamo usato l'inosabile, ma non l'ho fatto io, l'ha fatto un grande regista e un grande drammaturgo italiano, che è Davide Sacco. Lui ha unito due archetipi, uno il Falstaff di Shakespeare, quello delle allegre comari, e l'altro quello di Molière, per cui voglio dire, in realtà qualcuno ci ha rimproverato dicendo forse non dovevate chiamarlo Falstaff ma Falstas, come dire, dargli un nome nuovo, perché in effetti ne è nato un nuovo personaggio che unisce questi due archetipi. Insomma, è uno spettacolo pazzesco, divertentissimo, e questo è uno di quei personaggi che ti auguri da attore di incontrare nella vita.
1: Senti Emilio, allora, ai concerti che ancora fate, le reunion degli OSIS, ci sono anche tantissimi giovani. Invece a teatro, sì, io sono venuto un paio di volte a vederti, io ho visto un po' di giovani, per giovani intendo naturalmente, diciamo, quelli intorno ai 30 anni, no? I ragazzini naturalmente non vanno a teatro, però insomma giovani mi pare che ce ne siano, sei d'accordo?
0: Non solo sono d'accordo, ma io credo che il teatro in questo momento sia l'arte più vitale, voglio dire, delle nostre possibilità. Il cinema è un po', come dire, ripiegato su se stesso, spesso si parla a se stesso, insomma, un linguaggio abbastanza chiuso. Le sale, insomma, come sai, sono un po' sparite, e ci si rivolge spesso alle grandi piattaforme, ecco. La TV non sa che fine debba fare, perciò continua a produrre delle cose che sono per gli over 65, come dice mio figlio, giusto per dirtelo, non sa, giusto perché lo so.
2: Anche lì l'inglese ci torna per fare dell'eleganza, sì, insomma.
0: Esatto, quindi io l'anno prossimo sarò di fronte alla televisione obbligatoriamente, perché lo dicono le statistiche. No, credo che il teatro non solo in grande spolvero, lo dicono i dati.
1: E
0: quindi, ma anche se vedi in generale, ti direi il live è in grande spolvero, anche i concerti, gli ultimi anni sono pieni di manifestazioni dal vivo con un risultato di pubblico assolutamente straordinario. Questo vuol dire che in qualche modo c'è voglia di una verità, diciamo, di un rapporto vero con il palcoscenico, e questo te lo restituisce solo il live, il concerto, il teatro più che mai, ed è l'unica difesa al digitale, ai nostri telefonini, al virtuale, insomma. Quindi
2: bello, bello, qualcosa di vivo che vive nell'incontro tra l'autore e il pubblico. Mi viene anche una notizia che avevo letto in questi giorni, insomma, di un endorsement che ti è arrivato a proposito di cinema da Rosario Fiorello, dai microfoni dei nostri cugini di Radio 2 Social Club, che ha detto: è un grandissimo attore Emiliano Soffizzi, meriterebbe molto di più, facciamolo entrare in quel circoletto del cinema.
0: Ma no, quello è stato un endorsement non richiesto,
2: sei arrossito.
0: Ma no, mi sono anche un po', come dire, ho detto: ma perché? Perché bisogna dire queste cose? Poi magari mi chiedevi prima se volevo far parte del circoletto, ed è già, che voglio dire, che fa parte del libero arbitrio di quelli che stimi mediamente. No, sono molto grato a Rosario, e tu pensa, e questo invece mi riempie di orgoglio, che lui è venuto perché il giorno prima la moglie di Rosario era venuta a vedere Falstaff a teatro, dicendo: ma è uno spettacolo pazzesco, e Soffizzi è divertente, insomma, aveva fatto un sacco di complimenti rivolti a me. Quindi Rosario, che mi dice continuamente: ma lo sai che mia moglie parla continuamente di te, ovviamente dell'attore, e allora gli è venuto questo. Ma Rosario è un estemporaneo, è meraviglioso, io lo adoro proprio assolutamente, perché è così, intanto dice quello che pensa, lo dice veramente, lo dice con la forza e la passione di chi ama questo lavoro e ama chi lo fa. E quindi
2: viene da pensare che anche Fiorello sia uno di quelli bravi a farla franca.
0: Beh, lui secondo me è un Falstaff odierno, e devo dire, adesso però dovrei parlare male di lui, perché di Falstaff non si può parlare bene, questo è il problema. Invece di Rosario mi viene da parlare bene.
1: Vabbè,
0: però è un odierno Falstaff.
1: Siamo tutti un po' affabulatori, Emilio, bene o male, o comunque ci si prova ogni tanto, perché forse ci costringe il periodo storico, diciamo, ad esserlo, no? In qualche modo.
0: No, non solo, io penso che addirittura il periodo storico ti costringa ad essere Falstaff, perché non solo adesso stiamo cercando di, oddio, i social non è che ci aiutino, no, perché le nostre, i nostri scambi

0: attraverso i messaggini sono sempre più corti, invece Falstaff fa della parola, come dire, la regina, il motore della sua stessa esistenza, e attraverso la parola che lui riesce a modificare addirittura la realtà e a raccontarsela come dice lui. Quando non gli piace la realtà, lui la reinventa, e questa è la cosa, convincendo tutti quelli che sono attorno a lui. E insomma, i nostri giorni in qualche modo ci inducono ad essere falsa, perché chi non mente? Chi non cerca di essere meglio di quello che è? Voglio dire, vedi nei social, non ce n'è uno che sia uguale a se stesso.
1: È vero. Insomma,
0: questo è davvero un personaggio meraviglioso.
1: Emilio, curiosità, sì. Prima di salutarti e di ringraziarti intanto, perché ad esempio tempo fa abbiamo visto Natale in casa Cupiello con Vincenzo, sì, Salemme, che è andato anche in televisione. Ti faccio due domande, sì, in una. Una, insomma, i tuoi spettacoli sono talmente d'attualità che potrebbero tranquillamente essere passati, quindi ad esempio portare il teatro in TV, se è una cosa che ti è balenata per la testa in questi anni, se ci hai provato. E due, se vuoi dire la verità, hai un progetto, qualcosa magari connesso al mondo della radio o della televisione, che hai provato a fare che non si è potuto fare in questi anni?
0: Intanto ti ringrazio della domanda, ma non credo che la TV voglia il teatro in TV. Io credo che voglia Salemme, ed è un'altra cosa. Che poi Salemme faccia un grande teatro, questo è un altro discorso.
1: Però tu suoni, tu canti, fai anche altro.
0: Ma questo è uno dei miei problemi, perché in Italia gli attori vanno bene quando sono facilmente incasellabili. Uno dice, che cos'è lui? Quello è un comico. Vabbè, allora mettiamo nella casella dei comici. Se tu invece sei un comico e poi ti permetti di fare, che ne so, cose serie, drammatiche, porti grandi classici a teatro, addirittura in televisione, se poi oddio canta, ma suona, ma che siamo matti? E quindi in quale
2: dove vuole arrivare?
0: Bravo, esattamente, che sono Pasquale io.
1: Grande citazione di Emilio Sorprizzi, grandissimo. Allora ricordiamolo, ridebutto 1 novembre o 1 novembre, ditelo come volete, insomma, nelle Marche, Metallica con Falstaff, l'arte di farla franca. Emilio Sorprizzi, sei un grande, sempre.
2: Abbraccione.
0: Grazie a voi, grazie. Ci vediamo a teatro.
1: Ciao.

0: alle 10.50 su Rai Radio 1, Serratura. Questa è Lea Gavino, l'ultimo singolo, attrice, cantautrice, infatti cantava lei, ed è con noi. Ciao Lea, buongiorno.
1: Ciao Gianfranco, come va? Sono felice di sentirti. Anche sono felice di aver sentito la mia canzone, è stato bellissimo.
0: Anche di sentire Raffaele Roselli.
2: Noi di più, noi di più siamo felici.
1: Ciao Raffaele, come va?
2: Tutto bene,
0: che allora. Bello, che bello. Allora, poco fa con Emilio Solfrizzi si parlava di Bari, e Bari è centrale nella vita di Lea Gavino, perché lì avete girato la prima stagione di Guerrieri e lì girerete la seconda, vero?
1: Esattamente, infatti sono proprio in prepartenza, sto iniziando a fare le valigie per il mio piccolo trasferimento trimestrale lì, non vedo l'ora e sono emozionatissima di rivivere questa cosa che per me è stato proprio un cambio vita, un cambio emozioni per una seconda volta che sono sicura sarà magica come la prima.
0: Avevi sicuramente avuto altre esperienze, le conosciamo, nel mondo del cinema, nel mondo della fiction, però questa possiamo dire che è quasi una sorta di, come dicono quelli bravi, di snodo nella tua carriera d'attrice, o almeno lo si spera, no?
1: Beh, spero di sì, sì, lo è stato, insomma è stata una grande soddisfazione e anche una difficoltà in realtà, perché quando ho letto il personaggio e quando ho approcciato i primi provini mi sono resa conto che era un personaggio molto diverso rispetto a quelli che ero abituata ad affrontare, un po' più spigoloso, un po' più antipatico, però con una gran voglia di imparare, quindi è stato difficile per me perché ho dovuto lavorare in una non comfort zone, diciamo, però con l'aiuto dei miei stupendi colleghi e del regista alla fine ce l'abbiamo fatta e mi sono divertita come non mai, perché è anche un personaggio un po' comico.
0: Posso dire, non so se Raffaele è d'accordo, che la fiction, tra l'altro, anche in questo caso c'è Gianrico Carofiglio, che sono i suoi romanzi, ma è successo con Montalbano, è successo con L'amica geniale, il livello della scrittura è anche piuttosto alto, direi.
2: Assolutamente, poi il fatto che la nostra letteratura, no, ispiri delle sceneggiature che in qualche misura a volte la riprendono pari pari, a volte la tradiscono, e comunque per un attore reinterpretare una figura della carta deve essere una bella sfida.
1: È una bella sfida, è vero, e la serie è scritta molto bene, anche perché insomma Carofiglio ha sempre partecipato, ha coscritto, però è difficile perché nel libro hai sempre chiari i pensieri di questi personaggi, no? Si raccontano anche le parole silenziose, quelle che non si dicono, ed è difficile poi nell'immagine cercare di trasmettere quella somiglianza lì al personaggio raccontato, però in realtà con delle scamotage, secondo me con un lavoro di gruppo che è stato ben fatto, siamo stati un gruppo molto solido, ognuno aiutava l'altro a esprimere i propri non detti, quindi credo che sia stato bello per questo.
2: Senti Lea, andiamo anche alla musica, perché sei pienamente impegnata anche in quello. In genere si dice ho perso il treno, tu l'hai preso invece.
1: Sì, diciamo che l'ho preso, anche se lo lasciavo passare da tanti anni, cioè in realtà erano tanti anni che io pensavo alla musica e che scrivevo le mie canzoni, ma lo facevo di nascosto, in solitaria, e quindi è un treno che vedevo passare e che ho sempre avuto paura di prendere perché non ho mai capito dove mi avrebbe portato, e invece continuo ad essere su questo treno che non so dove va e mi piace tantissimo, perché pensare in movimento è per me molto importante, infatti mi fa ridere che ho usato l'immagine dei treni, ho scritto un altro brano che si chiama I treni proprio per questo.
0: Ma esatto. Amica, Roselli è super informata, attenzione, perché non sottovalutiamo.
1: Ma non avevo, no, io non sottovaluto, non ho dubbi.
0: A proposito di viaggi di treni, allora tanto lo so che non rispondi, ma nella vita bisogna sempre provare, 2027, visto che tu hai avuto a che fare, no, in un certo senso, diciamo, in superficie col Festival di Sanremo, dovessi scegliere domani mattina, è rischiosa la risposta, Venezia 2027, Sanremo 2027, oppure 2028, non è che per forza 2027.
2: Ma vedrai che Lea ti risponde, ma perché non tutte e

0: due.
1: Ho capito.
2: Ma certo, ma io sono bravissima a fare queste risposte. Scusami, ma io poi allora sono vale. Una che vuole fare tutto.
1: Ma l'ha detto adesso, cioè, Raffaele, non vale. Questo no, è l'aiuto da casa. Cambiamo.
0: Mi la palla.
2: Allora, io ti direi che per Venezia sicuramente, essendo che comunque sono più anni che faccio l'attrice, mi sento pronta, nel senso mi piacerebbe fare un bel film che possa andare lì. Sanremo magari ho bisogno ancora di fare un po' di gavetta, dai, ti direi così.
1: Però fai tante canzoni, devo dire la verità, io ho ascoltato anche l'EP dove c'è Mondo Fiorito, dove c'è I Treni, devo dire molto bello, quindi evidentemente, come si dice in questi casi, il talento c'è. Però allora a questo punto ti coinvolgo, visto che sei una ragazza molto matura, in quello che ha detto, rispetto a quello che ha detto prima Emilio Solfrizzi, cioè in Italia sembra quasi che se uno sa fare bene più cose trova meno lavoro, quindi sai cantare, sai suonare, sai recitare, sai stare sul palco, sei di bella presenza, e mi riferisco a Solfrizzi come a te. Che dici?
2: Allora, può essere che sia una cosa vera, perché magari le persone che sanno fare tante cose spaventano, non lo so. Io non so se le so fare tutte queste cose che provo a fare, ma sicuramente sono l'unico modo che ho di vivere la mia vita, cioè se non facessi queste cose sarei totalmente persa. Quindi io forse anche da donna nel cinema, donna nelle arti, quello che sto provando a imparare è un po' di impormi, cioè non mi vuoi, arrivo lo stesso. È l'unico modo, secondo me, quindi bisogna essere un po' battaglieri. Assolutamente sì, è vero che è difficile, è vero tutto, però io ci credo che prima o poi ci sarà un cambiamento, perché magari in altri paesi, in altri posti è più semplice, più cose sai fare meglio è, allora facciamo tutto.
0: Tornando alla musica, stando alla musica, anche con Solfrizzi parlavamo dell'importanza dello spettacolo dal vivo, il concerto dal vivo, e quella è la bella palestra che fa crescere un artista, avere il rapporto diretto con il pubblico.
2: Assolutamente sì, insomma, ho appena finito l'ultima data a Bologna del mio primo tour e credo che sia stata una delle esperienze più importanti della mia vita, già lo so, perché è stata talmente grande come esperienza nella mia testa che ho proprio mi capita raramente di riconoscere nel momento presente che quella roba sarà per sempre un momento importante, eppure è stato così, perché diciamo che è molto difficile, perché sei lì, c'è un pubblico, il pubblico ogni sera è diverso, una volta si aspetta qualcosa da te, una volta non si aspetta niente, una volta è felice di sentirti, una volta è annoiato, una volta fa caldissimo e non gli va, cioè comunque è difficile, no? E tu devi essere malleabile, quindi
1: brava, giusto,
2: e quindi bisogna imparare.
0: Bella piano piano, malleabile Lea Gavino.
1: Grazie Lea Gavino e in bocca al lupo per questa seconda stagione di Guerrieri, un grande abbraccio da Radio 1.
2: Grazie, un abbraccio a voi, spero di vedervi presto.
0: Buona
2: ciao.
0: Musica.
1: Ciao, buona musica. Fra poco torniamo naturalmente con l'Italia in diretta, sempre qui su Rai Radio 1, con Raffaele Roselli, con Gianfranco Valenti, con tutta la squadra, sempre rigorosamente in diretta, però adesso ci sono le notizie, quindi diamo la linea al GR1. A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
8: E voilà, una ghiotta bontà!
9: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
8: Kiwi e Arturo!
10: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
11: Buona festa dell'amicizia, Frido!
12: Prendila! Presa!
10: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
13: Quando ci fa sentire

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Con oltre il 44% dei voti è netta la vittoria della formazione di estrema destra AfD nelle elezioni regionali nel Land Sassonia-Anhalt in Germania.
3: Abbiamo raggiunto un risultato da sogno e ora puntiamo ad ottenere almeno il 40% alle elezioni nazionali. Esulta e già guarda al 2027 Alice Weidel, la copresidente di Alternative für Deutschland, di fronte ai numeri ottenuti nelle urne in Sassonia-Anhalt. Filo russo, antinato, il partito classificato come estremista di destra dai servizi tedeschi, stravince nel land più povero della Germania col 43,8%. La CDU crolla al 17%. Una batosta per il cancelliere Merz, di cui si attende un commento. Fra due ore, tranne i Verdi, arretrano tutti i partiti tradizionali. Nel programma dell'AfD, remigrazione, riduzione dello studio del nazismo a scuola, classi separate per disabili. Implementarlo non sarà facile, visto il muro anti-AfD eretto dagli altri partiti. Fa eccezione l'alleanza Sahra Wagenknecht, che entra in Parlamento e la pensa come AfD sul riavvicinamento a Mosca. Un'alleanza con i rosso-bruni tedeschi viene definita uno scenario interessante da Weidel. Non a caso Mosca esulta, la storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza di Merz, commenta, ancora a silenzio dai vertici europei. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Medio Oriente, in Libano, nonostante la tregua dopo gli attacchi di ieri, Israele è tornato a bombardare nella notte il sud del paese, accusando Hezbollah di aver violato ripetutamente il cessate il fuoco. Sotto tiro sempre il distretto di Nabatieh, dove nei raid sul villaggio di Kfar Emane almeno 11 persone sono morte, 2 sono neonati, tra le vittime anche 2 soccorritori. Migliaia di persone a Belgrado in Serbia per i funerali di Ratko Mladic, l'ex comandante morto il 27 agosto mentre scontava l'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Bandiere, slogan stanno accompagnando la cerimonia, mentre le famiglie delle vittime della guerra in Bosnia e diversi esponenti europei hanno condannato quella che è stata definita la glorificazione di un criminale, e la commissaria europea all'allargamento, Marta Kos, ha cancellato una visita programmata nel paese che, lo ricordiamo, è candidato all'ingresso nell'Unione Europea. Il caso Ranucci, oggi a Roma l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, in carcere per l'attentato davanti alla casa dell'ex conduttore di Report, di cui l'imprenditore ha confessato di essere il mandante. Lavitola sarà in video collegamento dal carcere romano di Rebibbia e rilascerà dichiarazioni spontanee, ha anticipato il suo legale. Il femminicidio di Lorena Isceri, oggi le autopsie sui corpi della vittima e dell'ex compagno che dopo averla uccisa si è tolto la vita. Si cercherà di capire in particolare se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia dell'A1 a Barberino del Mugello e se lui avesse assunto sostanze stupefacenti. Ieri sera a Firenze, dove Lorena viveva, fiaccolata per ricordarla e per dire basta alla violenza contro le donne.
4: Si sente l'affetto, vi ringrazio tutti. Poche parole pronunciate in un soffio davanti al portone del condominio di via Panciatichi, poi il rientro nel proprio straziante dolore di madre e su nell'abitazione dove Lorena Isceri viveva a Firenze, dove è cominciato il rapimento da parte dell'ex fidanzato Michele Vella, sfociato nel femminicidio o suicidio sul viadotto dell'autostrada. Davanti a quella casa, nella sera domenicale, si è ritrovata una folla commossa, 2000 persone portando chi un fiore, chi una candela, in risposta all'appello della sindaca Sara Funaro. È una tragedia che ha scosso l'intera città, ha detto la sindaca. Non possiamo e non dobbiamo abituarci ai femminicidi né accettare che vengano ridotti a fatalità. Un lungo applauso ha salutato la madre di Lorena quando è scesa in strada protetta da un cordone delle forze dell'ordine e si è intrattenuta con la sindaca e i genitori di Michela Noli, uccisa dall'ex marito a Firenze nel 2016. Sulla porta dell'edificio sono stati lasciati dei fiori, ma anche 2 striscioni con le scritte "Il possesso non è amore" e "Il patriarcato non ci protegge, ci uccide". Per il GR1 da Firenze, Alberto Severi.
2: Lo sport pallavolo agli europei, azzurre d'argento, sconfitte in finale dalla Turchia per 3-2. Ai microfoni di Radio Anch'io Sport, il bilancio di Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo.
5: È chiaro che dobbiamo partire da una considerazione, però questa è una squadra abbastanza giovane, quindi di futuro ne è ancora avanti. Credo che questo gruppo di ragazzi è un gruppo davvero straordinario. Sarà difficile cambiare l'assetto del gruppo. Sono ragazze che hanno dato tutto, ragazze bravissime sotto tutti i punti di vista, quindi credo che non ci saranno molti cambiamenti. È chiaro che qualche diversivo sicuramente Velasco ce lo metterà, però secondo me l'ossatura della squadra è questa.
2: Calcio, dopo il pareggio 1-1 tra Juventus e Milan, stasera la terza giornata di Serie A si chiude con Cagliari-Lecce alle 18.

0: è ancora avanti. Credo che questo gruppo di ragazzi è un gruppo davvero straordinario, sarà difficile cambiare l'assetto del gruppo, sono ragazze che hanno dato tutto, ragazze bravissime sotto tutti i punti di vista, quindi credo che non ci saranno molti cambiamenti. È chiaro che qualche diversivo sicuramente da Vasco ce lo metterà, però secondo me l'ossatura della squadra è questa.
1: Calcio dopo il pareggio 1-1 tra Juventus e Milan, stasera la terza giornata di Serie A si chiude con Cagliari-Lecce alle 18.

0: società e 28.000 tesserati, e che ci racconterà il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Friuli Venezia Giulia, Hermes Canciani. Alle 11.20 Parola di Cane ci porta invece all'aperto. Immaginate un cane che corre in campo, poi improvvisamente si arresta, testa protesa in avanti, una zampa sollevata, il naso che ha già percepito qualcosa che noi non potremmo neppure immaginare, e la ferma. Ed è uno degli esempi più affascinanti dell'incontro fra istinto, intelligenza e collaborazione con l'uomo. Con Cinzia Stefanini, etologa ed educatrice cinofila, capiremo le caratteristiche e il talento di questi cani e soprattutto il rapporto speciale che costruiscono con i loro umani. Alle 11.55 Un'estate per scrivere, che parte da una domanda: che cosa accade quando lo sguardo di un magistrato abituato ai fatti, alle prove e alla responsabilità incontra la libertà della narrativa? E il doppio mondo di Paolo Toso, magistrato e scrittore, friulano di nascita e torinese d'adozione. Con lui parleremo del confine fra esperienza e invenzione e di quei temi che attraversano il suo ultimo romanzo, La prova dell'invisibile: giustizia, dubbio, responsabilità, pregiudizi e relazioni umane. E arriveremo così alle 12.30, quando la linea passerà al giornale radio. Sentiamo a cosa stanno lavorando i colleghi della redazione.
1: Buongiorno, in studio Ludovica Siani, partiamo subito dagli aggiornamenti e iniziamo da Electrolux. Questa mattina sciopero con presidio a Porcia, fuori dai cancelli della fabbrica, dopo i tavoli ministeriali della scorsa settimana. Ancora piano inaccettabile, dicono i sindacati che chiedono l'intervento del governo. E poi la cronaca. Dopo un lungo interrogatorio conclusosi in tarda serata, Mohamed Koufi ha confessato: ha ucciso lui il connazionale di 65 anni, fratello della sua ex compagna. Potrebbe tenersi già oggi l'interrogatorio di garanzia con il GIP. Nel prossimo GR delle 12.30 tutti gli aggiornamenti sul caso e le altre notizie, ma prima di chiudere, lo sport. Questa sera ci sarà il posticipo della Serie A, l'Udinese chiuderà il terzo turno di campionato ospitando la Lazio di Gennaro Gattuso.
0: Queste dunque le principali notizie del giornale radio, mentre le nostre trasmissioni riprenderanno alle 14 con Estate in Onda. Cominceremo da un progetto che ha scelto proprio le storie per far incontrare persone, luoghi e generazioni. Cambiare le storie arriva a gran finale dopo un anno di iniziative contro la solitudine e per la rigenerazione del territorio. Lo fa con un settembre ricco di musica, incontri e racconti in movimento. Per il nostro appuntamento del lunedì con la metamedicina, invece, se il sintomo può essere letto come un messaggio, oggi proveremo a interrogarci su quelli che riguardano la pelle e gonfiori addominali. Quale significato attribuisce loro la metamedicina? E infine apriremo idealmente la porta di casa nella quale il pianoforte ha raccontato una delle storie più intense del romanticismo, Casa Schumann. Robert e Clara Schumann, compositori entrambi, marito e moglie, legati dall'amore, dalla musica e dalla malattia di Robert. A piano e forte Alessandro Taverna ci farà entrare nel loro universo attraverso i canti del mattino, fra le ultime visioni musicali di Robert e l'impetuoso scherzo numero 2 di Clara. Alle 15.15 torniamo a WF Velindì con due mostre e due dimensioni quasi opposte dell'esistenza, la comunità e l'isolamento. Da una parte le giovani famiglie della Carnia, il rapporto fra memoria e presente, dall'altra il tempo sospeso e vuoto nell'ex carcere femminile di Via Spalato. A unirle lo sguardo della fotografa carnica Ulderica da Pozzo, che sarà nostra ospite per raccontare, sconfinare, germogliare e i giorni strappati. Questo dunque il viaggio che ci aspetta oggi nei programmi di Rai Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto in nostra compagnia da Maddalena Lubini.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
3: De certificazioni etiche fatte insieme all'Università di Udine, al professor Grion, al Futsal Inclusive col professor Andriola, a esse attività di Zuc, partadi sempre le strutture sanitarie di Davian e dal Burlo e dall'ospedale di Udine. E sono queste, dome una parte da importanti progetti.

0: che la Federcalcio regionale ha realizzato l'invio agli ultimi di Sainz e in DDV le regioni vante 250 volte società, oltre a che si impegnati dome a tirare sui giovings e 20 volte 1000 tesserats. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, buon lunis, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da sede Rai di Udin e tutto per Furlan, che potete ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai, sove svoi anche in streaming dal sito www.sedefvg.rai.it e naturalmente i podcast che sono a disposizione sulle piattaforme di Rai Play Sound. La regia del programma è di Giacomo Plosner, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi, e mi fa piacere di screare le settimane con i nostri ospiti di Vuecale, il presidente dei dilettanze e anche da Federcalcio, insomma, da Region, Cale Hermes Canciani. Buondì, presidente.
1: Buondì a voi.
0: Allora, presidente, lasciamo per un momento in band le ultime notizie che sono saltate sfurste, ma ne stanno anche di cronache. Però, insomma, la Federcalcio ha fatto tanto in tanti di Sainski di presidenza che lui ha avuto, insomma.
1: Si si impegnasse a dare un'immagine diversa di quel che è il ballon ritenuto come sport in sé per sé. Noi crediamo che vedi l'istrimonte, vedi anche un valore sociale, un valore assolutamente indispensabile, e vinci Ruth, vediamo che viene una buona rispondenza di mettere a disposizione le nostre capacità e le nostre organizzazioni per fare alc a persone che stanno più di noi. E mi riferisco al discorso dagli ospedali, come mi riferisco al discorso del futsal inclusivo. E dopo bisogna dire grazie al contributo della regione, che non sarà una grande manta a costruzione di percorsi che sono percorsi importanti, a cominciare anche l'assistenza sanitaria sui campus e ultimamente a quel che è stato il provvedimento, secondo me, come che si dice in fiore all'occhiello, l'accordo col Ministero, col Presidente del Consiglio dei Ministri di Roma tramite il senatore Dreosto, per le coperture totali integrali di 12 campus da che si dura di ballone dei fibrillatori. Non tanto con le forniture, ma tanto con l'addestramento e la formazione di chi che sono gli adesso a fare che lavoro qua. Quindi grazie veramente a lui che non si è creduto e continuano a crodersi in chi progetti che ritengo veramente meritevoli.
0: Ecco, Canciani, intanto bisogna dirsi che dal mondo al ballon non è come in altre situazioni, non sono limiti ai mandati, ai presidenti, non se non sbagli, Canciani.
1: No, noi siamo una struttura privata e come tal non siamo soggetti a quel che lei è il limite di mandati. Il presidente nazionale lo ha, no, perché sì, non veniamo all'S, quindi non vengono. Sono i miei colleghi che sono 25 anni, che sono presidenti. Però gli ascoltatori che stanno tranquilli, che ho intenzione di restare tutto il tempo.
0: No, ma per dirsi che comunque se uno fa bene il suo lavoro al partendo avanti e viene riconfermato dai presidenti da società, alle IUS che dopo al dedico continuità al lavoro e chi di Sainz chi si è veduto. Probabilmente Canciani al serve un rilancio dagli amateurs, magari, no? Lui al disegno un mese fa che le simbi più idonee anche che come obiettivo.
1: Sì, lo confermi, è venuto proprio che altre settimane un par di incontri importanti, stiamo lavorando, non di sanctimonia, però sono estremamente fiducioso che la prossima stagione sportiva e può dare in contanti su un campionato amatore.
0: Ecco, tra l'altro, recentemente avevo detto anche una bella intervista su un quotidiano importante da nostre zone che avevo infatti in occasione proprio dei designs di sua presidenza, un concetto lì che per esempio in Serie A, che è le massime espressioni del ballon italiano, le proprietà più vecchie, insomma più longeva, si dice rispetto italiano, è proprio che dai Pozzo a Udin, in un contesto là che invece si fa sfatture come ballon in generale, a Chiatown e continuità anche qui giovani, qui talento anche nestri, nostrans, anche per via dai foresti o dai stranieri, ma no dome, insomma. Ecco, le situazioni da nestri ballon, is e tal di poter anche aiutare magari l'Udinese o l'Udin a partire davanti più magari giovani nestri anche.
1: Certo. Allora, Enrico, il ragionamento è estremamente più complesso, no? Per senso che io sulle interviste che ho rilasciato, ho scritto che ho riconosciuto al Fome Pozzo una testa di stima e di riconoscenza, perché tenere una squadra in Serie A per più di 30 anni non è una roba semplice.
0: Sì.
1: Quindi bisogna dare idea che i cari non sono fatti veramente un grandissimo gara.
0: 32 chi stanno, mi pare.
1: 32 anni chi stanno. La seconda roba che è il punto praticamente su cui in questo momento si sta snocciolando il ragionamento, è la propria Kelly, no? Che le Fome Pozzo è un'identità fisica che si configura e che si materializza con le presidenze dell'Udinese.

0: e sono 10 società in Serie A che sono praticamente invece proceduti dai fonds,
1: sì,
0: dai fonds, anche fonds internazionali, che obiettivamente non interessa niente di quel che è il risultato agonistico, no, altissimi livelli, interessa e fa business, quindi fa base, quindi porta a casa risultati importanti. Lo dimostra il fatto che da ultima finale di Coppa del Mondo l'intervallo da partita è stato di mezz'ora, non di un quarto d'ora, proprio per permettere a tutta una serie di sponsor di poter praticamente apparire e quindi fa girare qualche...
1: Il cooling break, si dice Resno.
0: Ma non è proprio che lei è stato un cooling break di Kay Lunch,
1: sì, sì, no? Quindi, tipo Super Bowl americano,
0: tipo,
1: ecco,
0: tipo Super Bowl americano. Allora, quel che non è sport, quel che è business. Noi è vendita cara di ballon, noi vi direi la possibilità di Anistis Flows di cimentarsi, di impegnarsi sempre con un gran divertimento. E a che proposito, oggi fa ho notato, stanco, un gran placer, che l'Udinese ha invertito le tendenze da Youth Science, ha cambiato i responsabili del settore giovanile, è arrivato un professionale spagnolo che ha le idee estremamente chiare, e è anche cominciato a fare una sorta di reclutamento anche con i frost della nostra regione. Ad esempio, c'è un frost che l'anno passato era in rappresentativa con noi, invece di dare torpa a Italia, e sono finiti all'Udinese. E no più tardi, domenica di sera, ecco, eri a Gardisti, avevo delle finali da Trofeo Rocco, vinciuto peraltro dall'Udinese.
1: Dall'Udinese, quindi il Vignesi.
0: Quindi il Vignesi, ho veduto tre bellissimi frost che erano appunto dai Nestris. Dai nostri esponenti rappresentativi, giù anche squadre, è ben figurato. Quindi ho pensi che anche in quel cascato di Nese vedi un momento cambiato le proprie linee di azione, mantenendo sempre l'asset che è dei stranieri, perché bisogna che i stranieri sono arrivati in Italia semplicemente perché è un decreto governativo, cioè, è il permettere alla società professionistica di spendere il 70% di manco l'antacciolo un giocatore straniero rispetto all'italiano, e quindi è il gioco che le faccio bene. Insomma,
1: ecco, vengo un minuto, ma quali sono le prospettive che lui si pone come per i prossimi signs di mandati, insomma?
0: Io non vi di prospettive, io cerco di vivi a quel che è, a che le giornate,
1: con gli obiettivi, ecco, gli obiettivi.
0: Gli obiettivi che stanno sono dichiarati, a me mi piacerebbe tantissimo che diminuire le conflittualità su questi campos, che i genitori tornassero a fare i genitori e no i tifosi a Canì, su Paris, sberlandi tutto con i trichiatri. A me l'obiettivo qua è quello di dare un livello di moralità, cioè di partire un di educazione su questi campos, sia dai fros, sia dai genitori, sia dai addetti ai lavori. Che il cambio plaudereste, manco il bestemmis, manco il parolatis, è più costruzione, è più dialogo fra tutti i componenti. Questo sarebbe il sogno che ho il cassetto.
1: E di tutti gli altri sport, ovviamente, dopo il ballone, è che il più di riferimento. Con questi parole, non lo ringrazio, lo saludin. Ovviamente, ho vinto cominciare le settimane col sport e con Hermes Canciani, presidente del Federcalcio regionale. Grazie anche a Ugo Nicoletti per il mixer audio. Noi altri sottolineo a sentirsi domani binore, sempre a 11 e 10. Naturalmente, voi dopo di misdì e anche le versioni del dopo di misdì. Mandi a tutti.

0: Parola di cane, l'unico programma in cui i cani hanno l'ultima parola. Di e con Cristina Serra, regia di Maddalena Lubini.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Siamo a Parola di Cane, sono Cristina Serra e vi do il benvenuto a una nuova puntata, l'unica trasmissione in cui i cani hanno l'ultima parola, quindi rilassatevi che qui i cani sono trattati super bene. Ringraziamo subito Maddalena Lubini che ci segue in regia e Mauro Cumin per la parte tecnica e un saluto anche a Gabriella che ci ha raggiunti qui in studio proprio per fare qualche domanda al nostro ospite di cui adesso non vi svelo ancora il nome, perché intanto vorrei anticipare così con qualche con una piccola introduzione un po' buffa il tema della puntata odierna. I cani di oggi potremmo paragonarli a dei ginnasti raffinati perché assumono delle pose plastiche impensabili, però sono anche degli specialisti nell'olfatto. Voi direte, vabbè, come tutti

0: molti cani, ma soprattutto sono anche cani straordinari come compagni di vita. Parleremo dei cani da ferma, i cani capaci di individuare qualche piccola molecola odorosa e di segnalarla con un comportamento preciso, appunto la celebre ferma. Però questa immobilità, che è soltanto apparente, nasconde in realtà un grandissimo autocontrollo e un incredibile lavoro sensoriale. Infatti dietro a questa zampa sollevata in posa plastica e allo sguardo fisso, quasi una posa da fotografia mi verrebbe da dire, c'è un cervello che sta elaborando una quantità enorme di informazioni, quelle proprio trasportate dal vento. Quali sono i cani da ferma? Sono i setter, i pointer, i bracchi, gli spinoni, i weimaraner. Insomma, ogni razza interpreta questo talento con uno stile diverso. C'è chi è più veloce e privilegia l'ampiezza della ricerca, c'è invece chi magari usa un po' più di metodo e collegamento col suo umano, chi è molto resistente. Comunque sono tutti versatili. Conoscere un cane da ferma, io direi, è un privilegio, perché significa capire in che modo la natura, la genetica e la vita insieme abbiano dato vita a una delle più affascinanti creature biologiche con cui possiamo entrare in contatto, con il vantaggio che, a differenza delle cose tecnologiche che oggi ci piacciono molto, questi cani ogni tanto chiedono una carezza e un biscotto. E proprio di loro parleremo con Cinzia Stefanini. Cinzia, benvenuta, bentornata a Parola di Cane.
1: Grazie Cristina e un benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Cinzia Stefanini, lo ricorderete, è già stata con noi, è etologa degli animali d'affezione, educatrice cinofila APNEC e specialista nella rieducazione comportamentale, ma è anche T-Touch Practitioner, dopo lei ci spiegherà meglio che cos'è, ma non solo, tecnico di canile di rifugio, e ha approfondito lo studio delle emozioni negli animali e in particolare nel cane. Può capitare che utilizzi anche approcci quali i fiori di Bach e gli oli essenziali per entrare in sintonia con gli animali e aiutarli nella gestione delle emozioni. Dunque, dall'introduzione che ho fatto, insomma un po' fotografica di questi cani, forse i nostri ascoltatori hanno capito che sono dei cani abbastanza particolari, eccezionali mi verrebbe da dire. I cani da ferma sono dei veri atleti, vero Cinzia? E hanno questo uso pazzesco dell'olfatto. Ci aiuti a capire, rispetto agli altri cani, insomma mediamente bravi, in che cosa consistono le loro incredibili capacità olfattive?
1: Allora, i cani da ferma, un po' mi piace definirli in modo buffo, un naso con dietro un cane, tra l'altro un cane atletico, nel senso che cercare gli odori a distanza, originariamente odori di prede, perché sono cani da caccia, nascono come cani da caccia, è proprio il loro lavoro, e l'appagamento di questi cani sta proprio nell'individuare nel folto del bosco, in un prato con l'erba molto alta, a distanza anche dal proprio umano, la preda che stanno cercando e indicarla al proprio cacciatore. E questa è una delle loro caratteristiche principali, quindi non predano per loro stessi, ma lo fanno per il loro umano di riferimento.
0: Per amore. Quindi, nei nostri confronti.
1: Indicano con questa posa plastica che sembrano quasi delle sculture viventi, dove si nasconde, dove si cela la preda che il cacciatore sta cercando.
0: Dopo questa bellissima premessa, devo chiederti come vivono i cani da ferma nelle

0: vengono appagati in questo loro bisogno di cacciare, però mi piace metterlo tra virgolette. Quindi sono cani anche resilienti e adattabili, però rimangono le loro motivazioni da soddisfare.
1: Certo, sono cani anche in qualche modo emotivi. Io ricordo di aver visto diversi cani da ferma in punta, immobili, ma tutti frementi, cioè era come se ci fosse una rete invisibile che li tratteneva e questi dicessero: ma no, no, lasciami che lo vedo. Quindi c'è un misto di concentrazione e presenza, perché loro stanno fermi, ma c'è anche sotto sotto una grande emozione, un'eccitazione, ecco. Come impatta questa eccitazione sulla loro qualità della ricerca, diciamo, sulla concentrazione, sulla ferma? Come riescono a gestire bene questo aspetto?
0: Allora, il comportamento di ferma è un comportamento innato. Per avere un cane che fa la ferma bisogna avere dei genitori che fanno la ferma. Quindi è un comportamento innato che poi con l'addestramento nel tempo viene plasmato e migliorato e perfezionato. Non è un'immobilità annoiata, non è un cane che dice vabbè lì c'è qualcosa per te. È espressione di un appagamento profondo, è esattamente lo svolgimento del compito che loro pensano di dover fare per noi, quindi c'è una grande felicità, un grande entusiasmo, molto spesso li si vede un po' anche, diciamo, uso una parola così generica, un po' che tremano, no? Fremono,
1: sì,
0: nel dirti che lì c'è quello che tu stai cercando, perché sono molto contenti di dirtelo, ok? È il loro lavoro, è quello per cui sono stati selezionati.
1: E ce lo dicono con tutto il corpo, con tutti i muscoli, con tutta la coda.
0: Assolutamente, e c'è una grande aspettativa in questo, c'è l'aspettativa che il loro proprietario condivida questo momento con loro.
1: Senti, visto che noi non andiamo a caccia e ahimè molto spesso costringiamo un po' questi cani meravigliosi alla vita di città, che cosa possiamo fare per soddisfare le loro esigenze etologiche senza portarli per forza a cercare delle prede nel bosco? Quale surrogato,
0: allora,
1: quale attività gli possiamo far fare?
0: Dico una cosa, ma mi lasci finire di spiegare.
1: Certo.
0: Un cane da caccia deve andare a caccia. Assolutamente, non possiamo far felice un cane da caccia senza andare a caccia. Questo non significa necessariamente uccidere altri esseri viventi. Possiamo andare a caccia di odori, di oggetti, di persone, di giochi, di cibo che noi mettiamo in giro, eccetera. Però un umano che decide di condividere la propria vita con un cane da caccia, diciamo, deve poter apprezzare quelle che sono le caratteristiche generiche di una caccia, quindi passeggiare nel bosco, uscire anche magari con un clima non super favorevole, anche se c'è un po' di pioggia, camminare a lungo, andare in perlustrazione in posti nuovi, attraversare i campi. Io dico che il migliore regalo che si possa fare a questi cani è andare a comprarsi, noi umani, un bel paio di stivali di gomma, un bel impermeabilone e andare con loro a caccia. Questo bisogna fare. Poi, ecco, può essere quella che io chiamo una caccia incruenta, cioè posso andare a caccia di odori, di feticci, di palline, di giochini,
1: certo,
0: di pezzettini di cibo, eccetera, quindi senza finalizzare con un'uccisione, ma un po', diciamo, che quell'ambiente lì ci deve piacere. Ecco, se siamo persone pigre che amano solo andare al centro commerciale, potremmo non avere dei punti di contatto molto grandi, insomma, con questi cani.
1: Senti, io prima ho citato alcune delle principali razze da ferma, ce ne sono tantissime, più di 30, e non è possibile ovviamente affrontarle tutte quante in questo breve tempo che abbiamo a disposizione. Ma allora ti chiederei però invece, abbiamo tratteggiato alcune caratteristiche che sono comuni. Scegli tu due razze, due, anche tre se vuoi, e dacci qualche specificità di quella razza, non so, un setter, un pointer, un weimaraner, uno spinone, dacci qualche peculiarità che ci può aiutare a inquadrare meglio quella tipologia di cane.
0: Allora, parto da una premessa che è molto importante per chi si affaccia per la prima volta al mondo dei cani. Ogni razza e

0: ogni, diciamo, tipologia di cane ha un proprio tipo di comportamento. Quindi, anche se noi pensiamo che siano un po' tutti uguali, anche le razze che hai citato, pur appartenendo più o meno allo stesso gruppo, enci, eccetera, hanno caratteristiche molto diverse fra di loro. Diciamo che, per esempio, un setter ha, per esempio, questa ferma inversa, no? E ha la ferma su degli animali piccoli e tendenzialmente innocui, no? Per sì. cui sono cani, per esempio, ritenuti cani molto gentili. È difficile che un setter magari si renda responsabile di aggressioni o certo. di lotte furibonde, eccetera, perché in sé il suo compito, per cui è stato selezionato, è quello di dirti che lì, in quel cespuglio lì, c'è un animale piccolo, che può essere, non so, per esempio una quaglia. Diversi sono, per esempio, i bracchi da seguita o i bracchi tedeschi, per cui, per esempio, hanno una maggiore energia anche da esprimere durante l'azione della caccia, e che quindi possono essere cani a volte ritenuti un pochino più impegnativi. Mi hai citato il Weimaraner, che è una razza meravigliosa, ma molto spesso ha anche delle caratteristiche del suo comportamento che ci possono magari mettere un filino più in difficoltà rispetto al setter. Può essere magari certo. più competitivo con gli altri cani, un cane più deciso. Storicamente alcuni bracchi tedeschi, per esempio, avevano anche un po' il compito di difendere il carniere, per esempio,
1: certo.
0: e quindi possiamo avere piccole derive un po' sulla possessività, tutte cose che possono essere facilmente incanalabili con un buon processo educativo. Però diciamo che, come dico sempre, il Weimaraner è anche stato selezionato per inseguire i cervi nelle foreste, insomma. Questo lo vediamo anche da questa struttura così alta, no? Così possente, così muscolosa, rispetto magari a un setter che è più longilineo, se vuoi magari anche più veloce, ma di struttura muscolare è sicuramente meno imponente. Si vede che fanno due cacce diverse.
1: Due cacce, ecco. Hanno due mestieri simili ma un po' diversi.
0: Esatto.
1: Lo dico per chi non sapesse il Weimaraner qual è un cane di una bellezza estrema, ha questo mantello color grigio perla e ha gli occhi azzurri spessissimo, per cui io purtroppo ho avuto modo di osservare, diciamo, delle adozioni con grande incuria in cui queste meravigliose creature venivano lasciate a marcire, perdonatemi il termine un po' forte, nei giardini, quindi in totale abbandono, e ho sempre pensato che la loro bellezza e la loro maledizione anche, perché presi per essere così belli, poi in realtà non sempre le loro esigenze vengono soddisfatte.
0: Questa tipologia di cane, mi collego a quello che stai dicendo, potrebbe avere molta difficoltà a stare all'interno di un giardino, nel senso che se ce lo devo lasciare 2 ore una volta non è un problema. Il loro comportamento li porta a perlustrare posti nuovi, okay? A muoversi, ad andare, per cui lo stare in un giardino potrebbe per loro essere un po' la morte sociale.
1: Sì, infatti questo individuo a cui sto pensando era decisamente piuttosto depresso e triste, ecco, mettiamola così. Senti, nella tua attività di istruttrice cinofila avrai sicuramente dovuto intraprendere dei percorsi di recupero verso cani di questo tipo. Ecco, possiamo poi dirci se c'è qualche tipologia di problema che ricorre più spesso con questi cani, e che ovviamente può essere conseguenza, diciamo, della mancata sensibilità dei proprietari?
0: Allora, tendenzialmente questi cani presentano due problematiche che non sono due problematiche. Nel senso che tirano al guinzaglio e si allontanano, il proprietario medio ti dice che scappano. In realtà non scappano, è che il loro compito, nella loro testa, per farci felici devono stare lontano da noi. Nel senso che la loro idea è: mi allontano, vado lontano e cerco qualcosa per te. Per cui sono dei cani che sono favolosi contro l'altro.

0: ansia, perché ti deve passare l'ansia.
1: Certo.
0: Ok. Quindi ovviamente sono tutti cani poi anche facilmente educabili, ecco, proprio perché hanno questa vocazione a lavorare con l'uomo, ok? Però ecco, non possiamo pensare che uno di questi cani, un setter, possa starci nei dintorni dei piedi, da libero, eccetera. Se io adesso per esempio sono di fronte a una bellissima vallata, mi immagino questi cani che vanno a 300-400 metri, vanno, ma perché non è che stanno scappando dal proprietario, il loro lavoro è lontano dal proprietario, non è vicino, ok? Per cui ovviamente se questa è una cosa che mi turba o che non posso soddisfare, perché magari ho una vita che mi porta a tenere il cane a guinzaglio vicino a casa, potrebbe non essere facilissimo, ecco, stare con questi cani. Il tirare a guinzaglio è dovuto al fatto che nella loro testa c'è andiamo, dai, perlustriamo. E quindi bisogna proprio educarli fin da piccolini al fatto che c'è un momento in cui, tra virgolette, passami il termine, si lavora, e un momento in cui non si lavora e si sta accanto al proprietario.
1: Certo. Ragion per cui permettimi di fare un piccolissimo inciso così sul discorso del tirare al guinzaglio. Quei guinzagli tipo flexi sono assolutamente controindicati, perché gli insegnano a tirare ancora di più, giusto?
0: Sì, assolutamente. Poi sono anche in parecchie zone d'Italia vietati, nascono tanti anni fa per soddisfare delle esigenze di cani che non potevano proprio essere lasciati, per cui erano vincolati a stare al guinzaglio, ma le indicazioni anche quando sono nati questi guinzagli era quello di condurre normalmente il cane con un guinzaglio fisso, arrivare a un'area verde e agganciare questi guinzagli che si allungavano, però possiamo dire che attualmente non sono assolutamente indicati come guinzagli, soprattutto non sono guinzagli che insegnano al cane a non tirare,
1: certo.
0: Anzi, al contrario, incentivano a spingere.
1: Abbiamo parlato un attimo fa dei Weimaraner e ci torno solo un secondo su,
0: sì.
1: Perché è un cane è un cane caro al cuore, non so come dire. Sono cani che si fidano e si affidano, ma se il loro umano in qualche modo li tradisce, riescono poi a recuperare la fiducia verso di noi?
0: Guarda, sono cani che per loro natura, i cani da caccia in generale, sono estremamente resilienti rispetto ad altre razze. Tanto è vero che lavorando con tante associazioni, molto spesso quando si tratta di cani da caccia è più facile l'adozione, perché tendono per loro natura a fidarsi. Diciamo che, se mi passi la descrizione giocosa, sono stati selezionati per fare qualcosa di controintuitivo, cioè di segnalarti una preda che potrebbero mangiarsi loro solo per il gusto di farti piacere. Quindi questo implica una selezione su una grande socievolezza, una grande attitudine alla relazione con l'umano. Tanto è vero che molto spesso quando mi chiedono di poter adottare un cane in difficoltà perché certe persone correttamente non desiderano acquistare un cane, io, soprattutto se si tratta di persone non super preparate, consiglio di adottare un cane da caccia, perché magari, come dire, sarà un po' un caos all'inizio, però sono cani estremamente adattabili ed estremamente resilienti, hanno proprio la resilienza nella loro natura.
1: Fra l'altro nei canili se ne trovano parecchi, se non vado errata, proprio perché ci sono anche cani scartati in quanto non bravi cacciatori, quindi vengono semplicemente abbandonati lì perché non hanno i requisiti tali da essere considerati dei buoni compagni di caccia, giusto?
0: Esatto, perché magari hanno una caratteristica che non li rende dei super cacciatori, nel senso inteso ai fini della caccia vera, diciamo, ma che sono ottimi cani da compagnia e anche cani che magari si possono indirizzare facilmente a delle attività ludiche, sportive, per esempio le ricerche ludiche, la ricerca olfattiva,
1: certo.
0: O il trailing, eccetera. Sono cani che hanno grandissime potenzialità, ma magari non hanno la cosiddetta resistenza allo

0: riparo, magari non hanno un lascio immediato, eccetera, insomma cose più tecniche.
1: Più tecniche. Noi ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo un brano musicale, restate con noi, a fra pochissimo.

0: Ben ritrovati, siamo nuovamente a Parola di Cane, sono Cristina Serra, do il benvenuto a chi si fosse collegato da qualche istante. Siamo nuovamente insieme per parlare quest'oggi dei cani da ferma, lo stiamo facendo con Cinzia Stefanini, un'esperta di questa tipologia di cani, e adesso è il momento di dare la parola a Gabriella, la nostra ospite in studio che ci ha raggiunti prima e ci ha ascoltati con grande attenzione e che farà alcune domande sui suoi cani a Cinzia Stefanini. Prego Gabriella.
1: Buongiorno Cinzia, io ho due bracchi interi, sono due fratelli di cucciolata e adesso è arrivato lo spinone italiano che ha tre mesi e poi c'è uno adottato che è misto bracco setter. Allora, il problema è legato ai due bracchi. E il primo praticamente è arrivato a due mesi e il secondo è arrivato quando avevano tre mesi, perché prima non voleva darmelo e poi ha cambiato idea.
2: Certo.
1: Allora, quando il secondo si avvicina a me, il primo ringhia in maniera molto forte. Se io ci sono, minimizzo e dico, ma no, dai, andiamo, ragazzi, andiamo, e usciamo. E siccome è un terreno grande, loro vanno, tra virgolette, a caccia da soli, e quindi fanno il loro lavoro, ma senza di me. Ma se io non ci sono, può capitare che il primo è talmente rompiscatole e istigatore che ringhia in continuo finché il secondo si stufa e lo prende sul collo, in testa. Certo, non gli fa dei grandi buchi, ma comunque la strisciatina di denti gliela fa. C'è qualcosa che io posso fare?
2: Allora, io i consigli che le posso dare sono consigli generici, non conoscendo direttamente i cani. Allora, una cosa che farei è creare degli spazi separati in termini di tempo, con delle attività da dedicare a uno e all'altro, e soprattutto un po' andare a indagare quelle che sono le ragioni di questo ringhio, che cosa rende questo cane, diciamo così, possessivo. Quando abbiamo questi comportamenti, a volte

0: potrebbero esserci nascoste anche delle insicurezze, delle fragilità, per cui più ancora che andare a risolvere questo tipo di dissidio, questo tipo di problema, a volte è più vantaggioso andare a costruire degli anticorpi emotivi sul soggetto che ha più difficoltà. Un'altra cosa che possiamo fare, magari quando siamo distanti, magari soprattutto ci assentiamo per diverso tempo, magari anche separarli, visto che adesso ci sono anche altri cani, magari con un cancelletto, in modo che non sia una separazione così drastica, ma che magari possano trovare dei momenti di tranquillità entrambi, soprattutto in nostra assenza.
1: Sempre i due fratelli, sì. Praticamente quello che è più sensibile, diciamo così, più appiccicoso a me,
0: sì.
1: Quando io già li divido, nel senso che ho delle grosse gabbie che non sono kennel chiusi, sono le gabbie quelle in alluminio. Uno dei due va da solo perché gli piace andare magari a rosicchiare qualcosa che io gli do.
0: Certo.
1: Però quando rimane da solo, che poi io sto con loro H24, per cui la mia assenza è veramente poca, magari quando muovo i cavalli o faccio altre cose,
0: certo,
1: che non me li posso tenere attaccati, e piange e abbaia e si agita e agita tutti gli altri. È sempre lui, quello che ringhia.
0: Ok.
1: Ecco. Cosa si può fare?
0: Allora, da quello che lei vi sta dicendo, potrebbe esserci un disagio da iperattaccamento, però in questo caso, ripeto, io posso darle solo delle indicazioni generiche, nel senso che entrambi i problemi che lei presenta sono legati a questo disagio della separazione da lei o dall'idea di perderla in qualche modo. Non possiamo anche non sapere perché questo cane abbia sviluppato questo comportamento. Quindi l'idea è proprio quella di prendere a 360 gradi questa difficoltà e andare a sanare quelli che sono i motivi che portano questo cane a comportarsi. Questo è anche un po' il mio modo di procedere. Tutto sommato, l'espressione comportamentale è il modo che il cane ha per dialogare con noi, per dirci giusto, non abbiamo un problema. Quindi può essere anche abbastanza irrilevante, mettiamola così, nel senso che lui ha trovato questo modo per esprimere una sua difficoltà. L'idea è andare con magari un mio collega, un veterinario esperto di comportamento, che a comprendere quali sono i disagi o le difficoltà sottostanti e andare a risolvere quelle e a lavorare su quelle, più ancora che dire ho un problema quando è nella gabbia, ho un problema quando sono insieme, eccetera. Anche perché se io vado a risolvere la singola espressione comportamentale del problema, il problema cambierà forma espressiva. Ok? Quindi in generale in questi casi io consiglio di sentire o un veterinario esperto di comportamento o qualcuno che comunque si occupa di rieducazione del comportamento, per andare a sviscerare la base del comportamento e andare a creare delle basi più solide per poi far sì che il cane trovi da solo la sua soluzione. Quindi se ho un cane che ha una fragilità nell'allontanamento dal proprietario, non è tanto cosa farò io quando me ne vado, ma aiutare il cane a trovare dentro di sé le risorse, le risposte, le strategie per stare bene anche senza di noi, visto che poi la sua assenza è un'assenza minima, temporanea, eccetera. Quindi, come dire, può trovare dentro di sé le risorse, probabilmente in questo momento non riesce a trovarle, cose che invece magari l'altro fratello di cucciolata ha anche autonomamente, o magari gli sono successe altre cose, altri eventi nella vita tali per cui ha trovato dentro di sé delle risposte più adatte.
2: Grazie Gabriella, grazie Cinzia. Abbiamo ancora 2 minuti secchi. Cinzia, un'ultima domanda per te. La ricerca olfattiva

0: per questi cani? Come gliela possiamo far fare a casa?
1: Allora, prima cosa mi verrebbe da dirti non a casa, nel senso che la ricerca olfattiva in casa è un primo step. Tra l'altro sono dei cani super specializzati nella ricerca, per cui il famoso biscottino nascosto dietro al divano, questi lo trovano in mezzo secondo e non, potrebbe non essere del tutto appagante. Quindi è un'attività che io posso iniziare a fare, oppure magari quel giorno lì non sto bene, o il cane ha un disagio fisico per cui non possiamo troppo andare in giro, ok. Però una volta acquisite le competenze di base della ricerca, la cosa da fare è farli cercare fuori. Al limite, se non voglio che il cane si allontani, posso usare una pettorina e una lunghina,
0: certo.
1: Magari anche trovare uno spazio, magari anche naturalmente circoscritto, nel senso, sempre tenuto il cane a lunghina, però dove magari ci siano delle siepi, eccetera, e andare a fare della ricerca lì e condividere l'entusiasmo della ricerca. Quindi
0: della
1: casa,
0: scova.
1: Esatto. La casa è il primo step o lo step necessario. Ti faccio un esempio: anni fa uno dei miei cani è stato operato a una zampa, per cui non potevamo troppo andare in giro, ovviamente, e quindi abbiamo fatto le ricerche a casa,
0: certo,
1: sul balconcino, eccetera. Ecco, però poi quelle competenze che abbiamo sviluppato in casa vanno
0: trasferite fuori.
1: Sì.
0: Senti, una domanda secca proprio in chiusura: se tu fossi uno di questi cani da ferma, che regalo chiederesti al tuo umano?
1: Andiamo a caccia.
0: lo immaginavo.
1: Senza uccidere nessuno,
0: e con un bel paio
1: a cercare talline
0: e con un bel paio di stivali di gomma, va bene.
1: Esatto, perché
0: allora
1: non si sciolgono in acqua questi cani, neanche gli altri, ma questi soprattutto
0: sono impermeabili. Grazie tantissime,
1: esatto,
0: a Cinzia Stefanini, grazie a chi ci ha seguito in regia, Maddalena Lubini e Mauro Cumin, e noi vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana. Buona prosecuzione di ascolto. Grazie.

un'estate per scrivere, perché la creatività non va mai in vacanza. E allora, carta, penna o tastiera e via!

0: Un cordiale saluto da Alberto Rocchira in studio, in regia ci assiste Marco Fornasina, la parte tecnica Mauro Ciccarelli. Torno un'estate per scrivere, la trasmissione dedicata alla creatività, ai libri, alle parole, ai linguaggi attraverso i quali un'idea prende forma e diventa racconto. Oggi incontriamo Paolo Toso, magistrato e scrittore, friulano di nascita e torinese di adozione, nato nel 64 dopo essere stato pretore a Gela, si è trasferito nel 96 a Torino dove ha svolto le funzioni di pubblico ministero, occupandosi in particolare di corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione, facendo anche parte della direzione distrettuale antimafia. Parallelamente Toso ha coltivato la scrittura narrativa, ha pubblicato La verità di carta, Equidistanze, A mano aperta e nel 2025 La prova dell'invisibile, edito da Scrittura Pura. Intanto benvenuto dottor Toso, benvenuto nell'estate per scrivere.
1: Grazie a voi di avermi chiamato, buongiorno a tutti.
0: Allora, io direi che potremmo partire proprio dall'inizio, a bovo, come si suol dire. Quando ha capito che accanto alla professione di magistrato, professione senz'altro molto impegnativa, avrebbe voluto anche dedicarsi alla narrativa?
1: È un sogno che ho sempre avuto, sin dai tempi del liceo e dell'università. Poi ho virato sulla giurisprudenza, ma già scrivevo storie per bambini all'epoca. E poi, per una serie di fortunate coincidenze, anche convinto da mia moglie, mi sono messo a scrivere e ho trovato un editore a cui sono piaciuto. E così è nato tutto attorno al 2010-2011.
0: È sempre quindi Scrittura Pura il suo editore?
1: Ho iniziato con una casa editrice che si chiamava Instar Libri, che poi ha smesso di operare e poi sono passato a Scrittura Pura.
0: Si deve sottolineare subito che il suo lavoro l'ha portata per decenni a entrare in contatto con vicende, con persone e ambienti molto diversi tra loro. Quanto di questa esperienza alimenta l'immaginazione dello scrittore, la sua immaginazione come scrittore?
1: Beh, devo dire che faccio un lavoro che mi apre lo sguardo su una galleria umana infinita. E questo è fonte di grande ispirazione, anche se poi io ho fatto una promessa a me stesso, e cioè che non avrei mai scritto di cose che per davvero ho conosciuto attraverso la mia professione. Sì. Certamente alcuni personaggi, alcuni tratti di personalità sono ispirati dalle persone di tutti i tipi che ho visto seduti davanti alla mia scrivania o dietro, purtroppo dietro le sbarre del carcere.
0: Infatti, diciamo, un magistrato sicuramente deve attenersi ai fatti, alle prove. Lo scrittore invece, per sua fortuna, può inventare, può immaginare. Ecco, sono due mondi molto diversi, due approcci alla realtà molto diversi. Come convivono dentro di lei? Ecco, riesce a cambiare tra virgolette punto di vista facilmente? Le costa fatica? Come avviene?
1: Tutt'altro che fatica, nel senso che operando nel mondo del diritto si è costretti a usare un linguaggio tecnico, qualcuno lo chiama il giuridichese. Sì. Io ho sempre avvertito il bisogno poi di ritornare al linguaggio più aperto, più libero, per cui per me scrivere è un po' una via di fuga dall'utilizzo del linguaggio giuridico. Tutt'altro che faticoso, per me è proprio, come dire, ossigenarmi un po'. Mi serve anche molto la scrittura, perché la scrittura richiede l'osservazione di ciò che ti succede attorno, e noi operatori di diritto spesso corriamo il rischio di considerare l'ambiente circostante come quello che è delimitato dall'aula di giustizia. Invece c'è un mondo fuori dalle aule di cui noi non ci dobbiamo mai dimenticare, perché poi per giudicare le vite degli altri, bisogna conoscerle, anche quelle che non entrano nei processi.
0: Certo, e anche quando scrive immagino che debba mettere tra parentesi il magistrato, da quel che ci ha raccontato finora sembra di sì, però rimane anche un osservatore attento che controlla la credibilità anche di quello che racconta, cioè in pratica

0: c'è anche questo aspetto, no? Il rigore, io credo, che viene dalla sua professione.
1: Esatto, secondo me lei ha detto proprio una cosa giusta, il rigore. Io cerco di scrivere del verosimile senza mai forzare il racconto con delle concessioni all'inverosimile, uh-huh. Il che non è una regola che vale per tutti, ovviamente, perché il fantasy ha molte meno regole.
0: Certo.
1: Io sono capace di scrivere solo di ciò che vedo e di ciò che constato, e quindi i miei romanzi sono sempre ambientati in ambito giuridico, e quando scrivi di indagini, di processi, io cerco di farlo nel rispetto di quelle che sono le regole, cosa che purtroppo avviene assai di rado in quelle che sono le fiction televisive, le serie sulle piattaforme, dove si vede un po' di tutto, dove le concessioni alla narrazione consentono, secondo me, in modo non condivisibile, delle deroghe alle regole, per cui poi le persone sono portate a immaginarsi situazioni e contesti che però non corrispondono affatto a ciò che accade per davvero. Ecco.
0: È chiarissimo, questo suo punto di vista ci ha illuminato proprio su anche certi modi di procedere di certi autori che invece magari si concedono degli svarioni, potremmo dire così.
1: Ma poi è facile poi concedersi degli svarioni per favorire il racconto. Mm-hmm. Secondo me una prova di scrittura più complessa, ma secondo me anche più interessante, è quella di costruire le storie in un contesto di credibilità e di rigore, senza per questo diventare tecnici, diventare noiosi. Si può, anzi, la sfida che a me piace è proprio quella che consiste nel narrare dei processi senza scadere nel tecnicismo e nella noia delle procedure. Ecco.
0: Così, di romanzo in romanzo, lei è arrivato già, se non vado errato, al quarto romanzo, no? Giusto?
1: Sì, sì.
0: Guardando La verità di carta, cioè abbiamo il primo, poi Equidistanze, A mano aperta e ora La prova dell'invisibile, che è il più recente, ne parleremo ancora. Ma tra questi romanzi riconosce, dottor Toso, dei temi o delle domande ricorrenti? Cioè ci sono dei, come dire, dei leitmotiv, dei fili conduttori che li accomunano, a parte appunto quello che ha già detto, cioè l'ambiente giudiziario, no? Immagino che sia quello intanto.
1: Sì, ci sono alcuni leitmotiv. Il primo è che a me interessa molto di più parlare delle persone che si accostano al mondo della giustizia piuttosto che del mondo della giustizia in sé considerato, quindi delle emozioni, delle reazioni che i cittadini di tutti i tipi, chi fa un mestiere nell'ambito della giustizia, chi viene coinvolto perché è imputato, chi viene coinvolto perché è vittima, mi piace descrivere le persone nel momento dell'incontro con la giustizia. Un altro dei miei motivi è quello legato alla ricerca della verità, a quanto è vicina o distante la verità, tra virgolette, processuale rispetto alla verità storica, quanta fatica ci sia nel restituire ai cittadini attraverso il processo la ricostruzione di quello che è accaduto veramente, e soprattutto quanto invece sfugge alla ricostruzione, che non è interessata alla descrizione delle personalità, delle vite delle persone.
0: Sì.
1: Questi sono i temi che più mi appassionano. Poi le storie non sono una legata all'altra, sono, anche se c'è un personaggio che ritorna in tutti i romanzi, che è un personaggio femminile, un'avvocatessa, però le storie non sono concatenate l'una all'altra.
0: Allora, senta, dottor Toso, io intanto farei una brevissima pausa musicale. Possiamo anticipare anche i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, che i brani che abbiamo scelto di inserire, o meglio, li ha scelti lei, ecco, perché sono dei brani che sono stati citati all'interno delle sue opere. Andiamo ad ascoltare il primo.

0: E rientriamo in studio con Paolo Toso, magistrato, scrittore, friulano di nascita e torinese d'adozione, che abbiamo oggi in linea. Senta, dottor Toso, intanto complimenti per la scelta di questo brano, molto bello. Ma perché l'ha scelto? Abbiamo saputo che l'ha scelto perché viene citato all'interno di uno dei suoi romanzi. Quando, chi, come e perché lo cita?
1: È una delle domande che da magistrato mi sono posto spesso, perché il processo è una fase in cui ci si adegua delle procedure, e però c'è il rischio di dimenticarsi di essere umani. Le procedure sono fredde, però si rivolgono a degli uomini, e alle volte c'è il rischio di diventare vittime delle procedure. E allora la domanda: siamo uomini o cos'altro? Siamo ballerini che recitano su una scenografia scritta da altri? Non bisogna mai dimenticarsi dell'umanità in generale, e in particolare in chi fa il mio lavoro.
0: Come nasce normalmente una sua storia? Da un personaggio, da una situazione che ho osservato, da un luogo, oppure da una questione, da una domanda che lei vuole esplorare tentando di dare una risposta? Ecco, come parte il processo creativo di un romanzo?
1: Da una domanda, come
0: da una domanda.
1: Da un'esigenza di cercare, poi non so quando inizio a scrivere, e non so se ci sono riuscito quando ho scritto, cercare una risposta a un tema di fondo, sull'esigenza di comunicare qualche cosa, poi la storia viene un po' da sé, almeno per me capita che non me la vado a cercare, è lei che trova me un po', poi mi trovo all'inizio della storia, quando inizio a scrivere poi non so quasi mai come andare a finire, alle volte il finale della prima stesura cambia alla seconda stesura, o si innestano poi delle storie particolari. Non ho mai in testa un progetto definito, ho in testa ciò che voglio comunicare, ma non bene la storia, lo svolgimento della storia. Ma trovo tutto questo divertente, perché la fantasia a questo punto è più libera.
0: Certo, e la scrittura è anche divertimento, lo ricordiamo da questi microfoni, perché
1: assolutamente.
0: Sì, certo è impegno, certo è lavoro, certo è documentazione, però è anche, diciamo così, un momento di divertimento. Nella sua scrittura il dialogo ha un ruolo importante. Ecco, quanto conta ascoltare il modo in cui le persone parlano davvero? Perché poi i dialoghi devono essere credibili, le parole che dicono i personaggi devono essere credibili. Lei ha già parlato appunto anche della sua preoccupazione per la verosimiglianza, per la credibilità però anche di quanto viene raccontato.
1: Assolutamente importante, indispensabile. Io detesto i racconti in cui i protagonisti parlano come non si sente parlare per strada,
0: esatto.
1: Come non si sente parlare nei bar. In questo devo dire che mi rispecchio in alcuni maestri della scrittura ai quali io non sono nemmeno avvicinabile, però ecco, per esempio Simenon, i personaggi di Simenon
0: sì.
1: Parlavano

0: come parlavano le persone che frequentavano i bistrò a Parigi. Io credo che sia fondamentale rispettare per quel criterio di verosimiglianza che accompagna almeno la mia narrazione, rispettare il lessico autentico delle persone, tanto più quando si ambienta un racconto in un tribunale, in un palazzo di giustizia, dove invece il lessico è tutt'altro, proprio perché questo consente di mettere in luce la differenza che c'è tra il parlare comune e il parlare nelle aule. E in realtà poi questa esigenza è anche un'esigenza, oltre che dello scrittore, del magistrato. A me piace molto cercare di parlare anche in aula, in modo tale che chi è presente in aula e non è del mestiere capisca che cosa si sta dicendo in aula, perché la giustizia amministrata in nome del popolo, quindi della gente, e anche la letteratura è per la gente, non certo. Per se stessi.
1: Sì, quindi un linguaggio che sia preciso, ritorniamo a ribadirlo, ma non troppo tecnico e non troppo così distante dal parlato, insomma, da quello, ecco, che le persone comprendono, capiscono.
0: Proprio ieri leggevo per caso un romanzo che non sto leggendo, lo diciamo, in una libreria, e ho visto una frase di una persona che iniziava così: quand'anche. Ora, chi dice, parlando con un amico, quand'anche?
1: Difficilissimo, sì, devo dire la verità. Ha perfettamente ragione, dottor Toso. Senta, nella revisione, più magistrato, più sito, cioè, voglio dire, è molto attento alla ma io direi che potrebbe essere un equilibrio tra queste due cose, no? Cioè, lei riesce a far a compenetrare questi due elementi, cioè l'essere magistrato, quindi il rigore da un lato, e lo scrittore, la fantasia, dall'altro, insomma, è così come ci ha già raccontato.
0: Sì, sì, è proprio così. E devo dire che personalmente mi serve anche per essere poi più equilibrato quando faccio il magistrato, cioè è anche più capace di strategia, di osservazione. La scrittura e la fantasia poi servono anche, secondo me, nel mio caso, insomma, a cercare di essere un magistrato migliore, così come cercare di fare bene e con rigore il magistrato mi aiuta a ricordare che nelle narrazioni romanzate è bene essere corretti con il lettore.
1: Ecco, e questo ci dà un punto di vista molto interessante, dottor Toso, cioè anche la scrittura creativa aiuta anche il lavoro di magistrato. Veramente molto interessante, grazie per averci regalato questa riflessione. Ora invece noi le regaliamo un altro brano musicale.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare

E rientriamo in studio, siamo di nuovo in diretta con Paolo Toso, scrittore, magistrato, ospite di Un'estate per scrivere. Abbiamo parlato proprio della sua esperienza nella magistratura, di come una professione fondata sui fatti, sulle prove, possa poi incontrare felicemente il territorio molto più libero.

0: Libero dell'immaginazione creativa, dell'immaginazione narrativa. Veniamo a un po' al suo romanzo più recente, La prova dell'invisibile, no? Il protagonista è Edoardo Miressi, un giudice appena andato in pensione. Perché ha scelto proprio questo personaggio che si trova sostanzialmente fuori dal ruolo professionale e poi che ormai ha già definito gran parte della sua vita? Perché gli ha dato il ruolo di protagonista?
1: Perché mi interessava descrivere lo sguardo fuori dal mondo, fuori dalle aule, di chi aveva trascorso 40 anni nelle aule senza rendersi conto di aver perso un po' di vista il mondo che c'era fuori. Ed è un ex magistrato che si rende conto di essere diventato un po' vittima della necessità di essere efficiente, della necessità di rispettare tempi, procedure, a discapito dell'osservazione degli uomini che ha di fronte. E quando esce dalle aule ha degli incontri, uno in particolare, ma non solo, con degli uomini di cui apprezza quei profili di umanità che nelle aule si era purtroppo abituato a non osservare più.
0: Ho capito. Cioè, sostanzialmente, dottor Toso, il pensionamento sì, gli permette sostanzialmente di guardare la città e le persone in maniera diversa, cioè lui riesce a vedere oltre quello che aveva già visto. Questo è molto un punto di vista molto interessante.
1: E l'invisibile è ciò che spesso sfugge negli accertamenti processuali, nelle indagini, e la domanda è se è necessario o meno scoprirlo all'interno di un procedimento. In questo caso si tratta di cercare la prova di un sentimento, cioè di una cosa che non si vede, che non si tocca, che è invisibile, ma la prova di un sentimento potrebbe servire a stagionare uno dei personaggi del racconto da un'accusa gravissima. E come si fa a provare un sentimento all'interno di un processo? Questa è un po' la ricerca della prova dell'invisibile.
0: Quindi anche una sfida, insomma, per lei, no? Come magistrato, questo romanzo. Veramente siamo entrati nelle pieghe di questo lavoro così delicato, no? Che comunque, insomma, ha in mano le vite degli altri, giusto?
1: Esatto.
0: Ecco,
1: sì.
0: Ecco, nel libro c'è, diciamo, la sua città, Torino, una Torino veramente diversa da quella turistica che tutti noi un po' conosciamo, no? Questa Torino è una città che lei conosce molto bene, bisogna conoscere molto bene i luoghi anche fisicamente prima di poterli inserire in un romanzo, giusto?
1: È la parte più divertente per me, quella in cui prendo la bicicletta e mi reco più volte sui posti dove ho deciso di ambientare le mie storie, fotografo degli angolini, osservo le persone muoversi, i negozi, gli angoli verdi, i tratti più tipici, e poi riporto tutto in alcuni appunti che poi riprendo quando scrivo. Credo sia indispensabile, almeno io non sono capace di scrivere di ciò che non vedo e di ciò che non constato personalmente.
0: Quindi anche questo un po' le deriva dalla sua professione, no?
1: Forse sì.
0: Ecco,
1: forse.
0: Nel romanzo c'è una frase molto significativa: la curiosità talvolta può essere un dovere. È anche una buona definizione per il lavoro dello scrittore, secondo lei, dottor Toso?
1: Credo per tanti lavori, nella misura in cui la curiosità è una assunzione di responsabilità. Cioè, a me non piace l'atteggiamento di chi dice: io non vado a cercare rogne, non metto il naso in qualche cosa. Per il magistrato, ma anche per lo scrittore, ma per tante altre professioni, il giornalista le lo confermerà, il medico, insomma, mettere il naso è proprio la differenza tra essere una persona qualunque ed essere una persona che si fa carico dei doveri che derivano dal suo ruolo.
0: Certo, assolutamente. Parlando del suo laboratorio di scrittura, di come lei scrive, ecco, per chi ascolta e vorrebbe cominciare a scrivere, secondo lei qual è la qualità più importante? Apriamo la cassetta degli attrezzi. Cosa si deve avere? Una storia? Semplicemente invece l'attitudine, come lei ha detto, a saper osservare, saper ascoltare, cioè l'elemento proprio, il chiodo, ecco, diciamo così, è un termine a cui ogni tanto ci si può riferire per appendere tutto il lavoro dello scrittore. Qual è, secondo lei?
1: Allora, non so se esista una regola valida per tutti,

0: non so se sono poi io la persona in grado di fornire una risposta a una domanda così importante, perché poi io in fondo un vero scrittore non sono.
1: Sì, dico, però nel suo modo di essere scrittore, ecco.
0: Il mio modo,
1: sì.
0: Ecco, gli attrezzi principali sono tre: il notes, la penna, perché io inizio a scrivere sempre usando la penna e la carta, poi porto tutto a computer, ma notes, la penna per gli appunti, e il telefonino o la macchina fotografica per le fotografie dei luoghi. È un messaggio, è avere un'idea di ciò che vuoi comunicare, cioè per me è essenziale ricordarsi che la scrittura è un modo di comunicare agli altri qualche cosa, non di parlare di se stessi, ma io cerco di scrivere per il lettore, quindi un chiodo, come dice lei, è il messaggio per chi tu intravedi come destinatario del messaggio stesso. Un messaggio, un pezzo di carta, una penna e qualcosa per fotografare.
1: Venendo agli autori che le stanno più a cuore, che hanno inciso particolarmente sulla sua formazione, quali sono? E quindi anche i libri che le hanno cambiato la vita, come si suol dire, no? Ognuno di noi ha un po', chi è abituato insomma a leggere ha sempre in mente alcuni romanzi, saggi, insomma, che gli hanno, anche articoli a volte, che gli hanno segnato insomma la vita, cioè che gli hanno impresso una particolare direzione anche al suo modo di essere scrittore.
0: Ce ne sono tanti e l'elenco rischia di essere lungo. Dico all'impronta, chi mi viene in mente,
1: sì,
0: per primo,
1: sì,
0: principale.
1: Sì, sì, sì,
0: allora, quanto al modo di scrivere Simenon, quanto alla capacità di scrittura, alla capacità comunicativa di messaggi su temi della giustizia sì, sociale, eccetera, Duremat, Victor Hugo, Dostoevsky, io credo che sia indispensabile sempre, almeno qualche volta all'anno, ritornare ai classici.
1: E infatti stava parlando di
0: classici che preferisco.
1: Certo, e c'è un genere letterario che lei ama particolarmente, ma al di là di quello che lei pratica, diciamo così?
0: No, sono un tuttologo. Diciamo che quando scrivo non riesco a leggere romanzi e leggo saggi. Quando non scrivo, allora mi butto alla ricerca di letture poco conosciute. Mi piace tanto cercare di praticare le editrici indipendenti, gli scrittori, sì, indipendenti, e mi piace frequentare le librerie indipendenti e cercare dei libri poco conosciuti dove magari poi scopri delle cose che è anche molto bello consigliare agli amici e che non le conoscono.
1: Sicuro, certo, questo è molto importante, no? Mantenere quella famosa curiosità di cui parlavamo prima, che vuol dire anche capacità di scoperta di cose nuove. Lei è friulano di nascita e torinese d'adozione. Che rapporto conserva con il Friuli e con la sua Grado, delle sue origini?
0: Ah, molto stretto. Io ho tanti amici, io sono figlio di friulani trapiantati a Grado e quindi gradese da quando avevo 2 anni. Sono molto legato a Grado, in questo momento sono a Grado, ci vengo una volta al mese e trascorro qui poi le ferie estive,
1: sì.
0: Ma sono anche molto legato al Friuli, al resto del Friuli. Il mio secondo romanzo, Qui di Stanze, è ambientato per la metà a Grado ed è stato bellissimo poter scrivere della mia terra.
1: Anche quando a Grado scrive, si prende appunti, fotografa,
0: certo.
1: Fa la sua...
0: Esatto.
1: Sicuramente.
0: Sto scrivendo, infatti, sì, sì.
1: Ah, e quindi ci può anche anticipare qualcosa sul suo prossimo lavoro, ma proprio così, ma, giusto?
0: No, è presto, diciamo che sto ragionando un po', prima abbiamo ascoltato La valigia dell'attore,
1: sì.
0: Sto ragionando su quanto sia simile un processo, che poi è un rito, a una rappresentazione teatrale. E pensi che chi promuove una causa civile, in gergo giuridico si chiama attore.
1: Certo, è giusto.
0: L'attore di una causa, e più o meno lo sfondo della storia è questo, insomma, un attore che finisce in un processo e che si rende conto che il processo funziona un po' come uno spettacolo, dove ognuno, cioè il processo si chiama processo di parti e lui si rende conto che deve svolgere una parte e si chiede quanto debba essere autentico se stesso o quanto debba essere attore. Lui che fa l'attore di professione.
1: Ha un libro.
0: Questi sono i temi di fondo.
1: Sì, molto interessante.

0: Interessante. Ha un libro sul comodino in questo momento, dico sul comodino perché molto spesso si
1: Ne ho
0: legge.
1: tre che
0: Ecco,
1: posso.
0: uno da consigliare a chi ci sta ascoltando, che sta iniziando a leggere, che magari la...
1: Allora, prima
0: Sì.
1: parlavo di case editrici.

0: deposto Allende da Pinochet, ed era un giocatore che si opponeva al regime di Pinochet, Carlos Cazzelli, un famoso attaccante che segnava sempre a un metro di distanza dalla porta, ma segnava un sacco di gol. E ho letto anche Indipendente Sporting, della stessa casa editrice, Garrincha, scritto da Mauro Berruto, che è un allenatore di pallavolo e anche un politico, che racconta di quando Ernesto Che Guevara fu reclutato come allenatore di una squadra colombiana che aveva perso tutte le partite che aveva giocato.
1: Siamo arrivati alla chiusura di puntata, ringrazio il nostro ospite Paolo Toso, magistrato e scrittore. Ringrazio l'assistenza tecnica di Mauro Ceccarelli, la regia di Marco Fornasin, tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguito sin qui. L'appuntamento con Un'estate per scrivere tornerà lunedì prossimo, sempre alle ore 11:55, con una nuova voce. Da Alberto Rocchi in studio un cordiale saluto, un buon proseguimento di ascolto su queste frequenze.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: L'omicidio di Udine e la confessione di Mohamed Koufi, che ha ucciso il fratello della sua ex compagna, resta incerto il movente. Domani l'interrogatorio di garanzia.
2: Electrolux questa mattina sciopero con presidio a Porcia fuori dai cancelli della fabbrica dopo i tavoli ministeriali della scorsa settimana. Piano ancora inaccettabile, dicono i sindacati, che chiedono l'intervento del governo.
1: La sanità ancora alle prese con problemi informatici. Dopo quello del Policlinico di Trieste, anche quello di Udine ha avuto problemi al server, ma qui l'emergenza è rientrata.
2: Il blocco del comparto unico regionale, mercoledì un tentativo di conciliazione offerto dal prefetto di Trieste. Il sindacato FIALS Autonomie Locali e Sanità fa leva sulla potestà legislativa regionale.
1: Mondo della scuola e regione uniti nella via

0: Era un progetto per arginare le crisi comportamentali degli alunni pervenute all'Ufficio Scolastico Regionale negli ultimi anni.
1: Lutto nel mondo della medicina, è morto Paolo Barbina, presidente della Commissione Regionale Amianto, il cordoglio di Asugi, colleghi e pazienti.
0: Secondo gli studi scientifici più recenti, da metà 800 al 2015 le Alpi hanno perso circa il 57% della superficie glaciale e il 64% del volume. Anche il Montasio in Friuli Venezia Giulia, storicamente il ghiacciaio più resiliente, ha ceduto con il crollo parziale della sua cavità superiore.
1: Ancora un cordiale buongiorno da parte di Ludovica Siani e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Dopo un lungo interrogatorio conclusosi in tarda serata, Mohamed Kufi ha confessato. Ha ucciso lui, il connazionale di 65 anni, Abdellatif Ben Sefian, fratello della sua ex compagna. L'interrogatorio di garanzia sarà domani mattina.
2: È atteso per domani l'interrogatorio di garanzia e quindi la convalida del fermo da parte del GIP per Mohamed Kouif, l'uomo accusato dell'omicidio di Abdellatif Ben Sefian, il 65enne originario del Marocco, fratello dell'ex compagna Leila. L'uomo, in fuga da venerdì sera, era stato catturato dai carabinieri del comando di Udine sabato, a meno di 24 ore dall'omicidio, del quale si sarebbe assunto la responsabilità di fronte alla PM Letizia Puppa. Sul movente non c'è ancora una totale chiarezza. Se in un primo momento infatti sembrava essere unicamente di natura sentimentale, stando alla ricostruzione fatta dall'indagato, la questione sarebbe anche di natura economica. Ad ogni modo, sono ancora diversi i punti su cui gli inquirenti dovranno continuare le loro indagini, a partire dal vero motivo che l'ha portato a uccidere il connazionale, fino a di chi fosse il secondo coltello rinvenuto vicino al luogo del delitto, che stando alla sua ricostruzione non apparterebbe a lui. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR e Friuli Venezia Giulia.
0: Continua l'incubo degli attacchi informatici. Dopo quello al Policlinico di Trieste, anche quello di Udine ha avuto problemi al server, ma qui l'emergenza è rientrata.
3: Sono venuto stamattina e adesso praticamente tutto chiuso, perché penso che abbiano c'è un problema di computer, qualcosa del genere.
4: L'incubo di un nuovo attacco informatico è tornato questa mattina al Policlinico di Udine. Un problema ai server ha provocato il blocco dei sistemi informatici della struttura.
5: Ho sentito l'altra settimana il discorso della clinica Salus, difatti normalmente, siccome abito da quelle parti, andavo alla Salus. Provavo un posto alternativo, non sapevo che fossero anche questi hackerati. No? Mi hanno detto di provare a chiamare questa sera o domani mattina per vedere se sono a posto. Ma non so. Cosa se ne faranno poi dei dati, non lo so.
4: La situazione dopo i problemi mattutini è rientrata, con ritorno in funzione dei server. Intanto al Policlinico di Trieste, a giorni dall'attacco subito, gli interventi sono ripresi, ma l'attività procede ancora a rilento e i computer restano spenti. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti.
6: Devo fare una visita e appunto ho chiesto indicazioni sullo specialista e cortesemente mi hanno detto appunto di tornare, mi hanno detto la seconda settimana che sono bloccati i poveretti.
7: Quindi lei quando ritornerà?
6: Ritornerò fra 10 giorni, forse, perché poi vediamo se trovo delle alternative nel frattempo.
4: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Da uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 29 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 26 gradi e mezzo. A Udine, Gorizia e Pordenone 29 gradi, a Tolmezzo 24 e mezzo, a Forni di Sopra 22 e mezzo, a Tarvisio 21 e mezzo, a Piancavallo 18 gradi e 5 decimi, a Sappada 17 gradi, sul Monte Zoncolan 18, sul Monte Lussari 16, a Grado 29 gradi. Qui la temperatura del mare è di 26 gradi e mezzo, a Lignano 27 gradi con una temperatura del mare sempre di 27 gradi.
0: E adesso uno sguardo alle previsioni. Nel pomeriggio su pianura e costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana cielo variabile dal pomeriggio, quando non saranno possibili rovesci e temporali sparsi che, non escluso del tutto, possono interessare in serata alcune zone della pianura, specie pordenonese. Venti di brezza e temperature pienamente estive sopra alla norma del periodo. Per domani al mattino e nella prima parte del pomeriggio tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, verso sera probabile aumento della nuvolosità a partire da ovest, venti a regime di brezza e temperature pienamente estive sopra la norma del periodo.
1: E ora il mondo del lavoro con l'avvertenza Electrolux. Questa mattina sciopero con presidio a Porcia, fuori dai cancelli della fabbrica, dopo i tavoli ministeriali della scorsa settimana. Piano ancora inaccettabile, dicono i sindacati.

0: sindacati che chiedono l'intervento del governo.
1: Ci sarà Pordenone legge, in altri giorni ancora ci sarà Pordenone pensa. Bisogna capire cosa vogliamo fare su Pordenone lavora.
2: Assemblea con sciopero e presidio fuori dai cancelli della fabbrica questa mattina all'Electrolux di Porcia. L'avvertenza è al palo. Dopo gli ultimi tavoli tecnici al Ministero, la multinazionale ha confermato la chiusura di Cerreto Desi nelle Marche, la dismissione delle lavasciuga nello stabilimento friulano e portato a 1.450 gli esuberi, 463 solo nel sito pordenonese. Pietro Mancino, RSU Fiom.
3: Ormai quella di Electrolux è a tutti gli effetti un'avvertenza nazionale, i cui esiti finali avranno un peso su tutta la vita del paese.
2: Stefania Zilla, RSU Fiom.
4: Quello che fa più arrabbiare è che ci siamo resi conto che il piano originario di Electrolux per tutti gli stabilimenti, che è quello di svuotare le fabbriche di una parte della produzione, comunque continua.
2: L'azienda ha chiesto anche un aumento della produzione oraria fino a 140 pezzi. Marco Romano, RSU Wilm.
5: 140 pezzi sono tanti, già sono tanto salto di qui in linea, quindi aumenterà ancora il gettito per i lavoratori. È un problema.
2: Per Fiom, Fim e Wilm, inutile continuare con trattative tecniche, serve l'intervento del governo. Segretario Fim Gianni Piccinin.
6: Qui c'è bisogno assolutamente di un intervento più forte e in breve tempo da parte delle istituzioni, sia quelle regionali ma soprattutto in questo caso del governo.
2: Saltato l'incontro del 24 settembre, atteso un tavolo politico. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: Lo stato di agitazione per il blocco del comparto unico regionale, il prefetto di Trieste ha convocato i sindacati per dopodomani. Ricordiamo che era stata la Corte dei Conti a dare lo stop al rinnovo contrattuale, congelando aumenti e arretrati per circa 13.000 dipendenti di regione, comune ed enti locali.
8: Se il Friuli Venezia Giulia ha potestà legislativa in materia di welfare e buoni pasto, perché non gioca queste partite separatamente dal rinnovo contrattuale del comparto unico? Questo l'asso nella manica che FIALS vuole sfoderare dopodomani a mezzogiorno, in occasione del tentativo di conciliazione convocato dal prefetto Petronzi a Trieste. Sono convocati anche il presidente Fedriga e l'assessore regionale Roberti. FIALS Autonomie Locali e Sanità è un sindacato che si è presentato per la prima volta l'anno scorso nel comparto unico, ottenendo 500 voti. Non siede al tavolo delle trattative con la regione, come invece CGIL, CISL e UIL, perché non è considerata rappresentativa, ma ha deciso di agire subito proclamando lo stato di agitazione per il mancato rinnovo del contratto collettivo fermo dopo lo stop della Corte dei Conti. La proposta della FIALS è dunque di separare dal rinnovo contrattuale due partite che, sostiene il sindacato, la regione può gestire autonomamente: welfare e buoni pasto. Per il welfare, ricorda il coordinatore regionale del comparto unico FIALS Giovanni Di Matola, la regione ha già stanziato con l'assestamento di bilancio dell'anno scorso 3,5 milioni di euro per il 2026 e altrettanti per il 2027. La FIALS chiede quindi che queste risorse vengano utilizzate senza aspettare lo sblocco del contratto e rivendica anche l'estensione dei buoni pasto per un valore indicato in circa 2.600 euro annui a lavoro. La richiesta riguarda anche il rinnovo vero e proprio del contratto della funzione pubblica, fermo da anni. Sul fronte della produttività, come richiesto dalla Corte dei Conti, la FIALS risponde di puntare sulla settimana corta e smart working, strumenti che, secondo Di Matola, possono migliorare il rendimento dei lavoratori. Una posizione che non convince CGIL e CISL, entrambi riconoscono alla FIALS il diritto di protestare, ma sottolineano che il sindacato non è

0: A una manciata di giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, scuola e regione uniscono le forze per far fronte al disagio giovanile che si manifesta nelle aule con disturbi di comportamento.
1: Le scuole chiedono aiuto, sono numerose le segnalazioni di crisi comportamentali degli alunni pervenute all'ufficio scolastico regionale negli ultimi anni. Anche per dare una risposta a questi problemi, insieme alla regione è stato deciso di avviare un progetto che metterà al centro la formazione. La presentazione all'auditorium Comelli di Udine davanti a un'ampia platea di dirigenti scolastici e docenti. L'obiettivo è insegnare loro come intervenire per prevenire e affrontare le crisi comportamentali. Anche per dare una risposta a questi problemi, insieme alla regione è stato deciso di avviare un progetto che metterà al centro la formazione. La presentazione all'auditorium Comelli di Udine davanti a un'ampia platea di dirigenti scolastici e docenti. L'obiettivo è insegnare loro come intervenire per prevenire e affrontare le crisi comportamentali che non necessariamente riguardano alunni con disabilità o disturbi certificati. Il progetto include la consulta regionale per la disabilità, i servizi di neuropsichiatria infantile

0: All'interno di una scuola di riferimento per ciascuna delle quattro aree territoriali del Friuli Venezia Giulia, lo scientifico Copernico per Udine, l'istituto comprensivo Royano Gretta per Trieste, l'ITIS Kennedy per Pordenone e l'ISIS Pertini per Gorizia. Secondo il presidente della consulta disabili regionale Mario Brancati, la formazione in particolare per i docenti di sostegno è necessaria per una corretta inclusione degli alunni con disabilità. Da parte sua è netta la bocciatura dell'idea di reintrodurre le classi differenziate di cui si è tornati a parlare a livello politico. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Lutto nel mondo della medicina. È morto in seguito ad un improvviso malore Paolo

0: questi anni ha potuto contare sulla sua competenza, sul suo impegno e sulla sua passione, si legge in un comunicato di Asugi. Il suo impegno professionale e sociale, aggiunge la nota, ha contribuito in maniera significativa a fare del Friuli Venezia Giulia una delle regioni maggiormente attente alle problematiche dell'amianto, sostenendo il percorso di riconoscimento delle patologie asbesto correlate da parte dell'INAI e l'accesso ai benefici previdenziali previsti per i lavoratori ex esposti e per le persone ammalate.
1: Secondo gli studi scientifici più recenti, dalla metà dell'Ottocento al 2015 le Alpi hanno perso circa il 57% della superficie glaciale e il 64% del volume. Dopo il 2000 il tasso di abbassamento della superficie dei ghiacciai è triplicato e tra il 2000 e il 2023 l'Europa centrale, regione dominata dalle Alpi, ha perso circa il 39% della propria massa glaciale. Sull'Adamello, il ghiacciaio più grande delle Alpi italiane, aumenta

0: ora non si scia più.
1: Calcio Serie A, nella terza giornata di campionato, l'Udinese affronta stasera alle 20:30 in casa la Lazio guidata da Gattuso. Ottimo finora l'avvio dei bianconeri, reduci dal pareggio all'esordio contro il Como e dalla vittoria contro il Monza.
0: Dal calcio al basket con la conclusione del Memorial Paietta a Udine.
2: Seconda sconfitta in due giorni per l'APU Udine. Al Pala Carnera, Reggio Emilia vince 80 a 70.

0: Per la parte tecnica, in regia Marco Ferrito e Mauro Ciccarelli. Da parte di Ludovica Siani e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Spesso apriva i suoi concerti, ma tanto i concerti hanno avuto un grande peso pari alla vendita di dischi, perché hanno fatto i record. Questo album in particolare, 30 milioni di copie vendute. Beh, che parliamo degli anglosassoni, però insomma è un numero molto molto molto importante. Quindi sempre, tra l'altro, questo è il pezzo, Raffaele, proprio del tour, perché è la vita che viene vissuta camminando, sempre in tour, sempre in movimento, per cui
4: chiudiamo,
3: ci sta
4: il cerchio della nostra puntata di oggi.
3: Bravo.
4: Regole europee per benessere i cani e gatti, ne parliamo anche con Claudia Taccani, che è responsabile dell'ufficio legale OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, e portavoce del presidente. Buongiorno Claudia Taccani.
5: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Allora, abbiamo parlato appunto delle nuove regole. Voi, tra l'altro, appunto esistono, volevamo parlare un po', raccontare chi sono le guardie ecozoofile. Chi sono? Sono nate 25, qualcosa come 25 anni fa, poco meno.
5: Allora, sì, diciamo che sono il fiore all'occhiello di OIPA, la nostra associazione. C'è da dire che la figura della guardia zoofila esiste da parecchio tempo in Italia, gestita anche da altre associazioni, però appunto OIPA, diciamo che ne ha fatto propria, nella propria missione. Chi sono? Sono dei volontari formati, perché attenzione, devono fare un corso molto impegnativo, devono sostenere un esame. Se passano l'esame, poi con un decreto prefettizio possono esercitare delle attività, ve lo dico ovviamente in maniera molto sintetica,
4: certo,
5: e non legalese, possono esercitare delle attività di prevenzione e repressione di illeciti a danno di animali, quindi andare effettivamente a salvare la vita vera e propria di animali. Come, faccio l'esempio più classico che ci è capitato tantissimo purtroppo in occasione di questa rovente estate: cane o comunque animale lasciato sul balcone tutto il tempo. Ecco che la guardia zoofila ha la possibilità, seguendo chiaramente la legge, di salvare l'animale e quindi procedere col sequestro e poi chiaramente sanzionare la persona o addirittura deferirla all'autorità giudiziaria. Sono dei veri e propri angeli, insomma.
4: Con dei poteri come delle guardie particolari giurate, se ho letto.
5: Esatto, assolutamente. Sì, sono dei pubblici ufficiali, sono agenti di polizia giudiziaria in ambito penale, quindi ripetiamo, possono effettivamente effettuare dei sequestri che poi chiaramente devono essere convalidati dalla magistratura, e quindi assolutamente hanno, diciamo, io lo dico sempre in termini non legalesi, mi scuso,
4: certo,
5: ma diciamo come se fosse la polizia degli animali, ecco, hanno un potere di questo tipo.
4: Ecco, da polizia a pulizia, faccio questo gioco di parole, perché con Federico Coscia abbiamo parlato anche del fatto del rientro dei nostri animali domestici, magari dalle vacanze, dall'estate, si rientrano negli appartamenti, si devono riprendere delle abitudini sane. A volte nelle nostre metropoli vediamo che invece, per esempio, i bisognini vengono lasciati. Leggevo che diverse città italiane stanno utilizzando proprio delle pattuglie di vostra competenza per multare chi non si comporta bene.
5: Sì, allora diciamo che la risposta è confermo, non tanto direttamente con OIPA, ma effettivamente i comuni spesso adottano delle convenzioni con le guardie ecozoofile. Per esempio noi nel Veneto ne abbiamo, con qualche comune le nostre guardie hanno alcune convenzioni mediante le quali c'è la possibilità di fare dei controlli, se per esempio i cani sono microchippati, se per esempio i cani vengono tenuti correttamente al guinzaglio quando siamo su strada pubblica, oppure anche per quanto riguarda le deiezioni, quindi se c'è, diciamo, una gestione corretta da parte del possessore dell'animale e delle deiezioni. Quindi possono esistere anche delle convenzioni di questo tipo, e quindi la possibilità di sanzionare sulla base del regolamento comunale o del regolamento di igiene pubblica la persona che insomma non si comporta da corretto cittadino.
4: Questo, come dire, per il benessere di tutti, dei nostri
5: tutti,
4: animali,
5: cioè,
4: dei loro padroni e anche di chi si trova a contatto con loro.
5: Certo, assolutamente.
4: Buon lavoro Claudia Taccani, a tutti.
5: Grazie.
4: Voi, buon lavoro.
5: Grazie.
4: 12:52 minuti e ci avviciniamo.
3: Ci avviciniamo quasi alla fine, ma è una domanda per te, scusami. Noi abbiamo parlato di tutto in questi giorni, ma non abbiamo parlato di animali. Ma tu hai un animale?
4: No, basta. Avuti,
3: cane munito?
4: Avuti.

0: toccare
1: l'ho avuti,
0: il
1: monitor.
0: Vabbè, anche, bel momento.
1: Ho anche delle bestiole, tre bestiole che ogni tanto mi dicono: ah, ma potremmo prendere un cane. No. No, basta.
0: Ah, sì, sì, è vero, perché lui
1: sono come figli.
0: Fedelissimi aquilotti, diciamo, esatto, in casa. Sì, per quello sì, è un riferimento calcistico. E andiamo oltre, va bene, capito, capito, capito.
1: Comunque, sì, gli animali domestici sono e devono essere trattati praticamente con la stessa attenzione con cui si trattano dei figli.
0: I bambini e gli anziani, secondo me, hanno la stessa cura, la stessa attenzione. Sono d'accordo con te.
1: C'è stata una stagione in cui adesso basta.
0: Un anziano fantastico nella storia della musica, ha avuto anche qualche problema di salute recentemente, però insomma noi gli auguriamo di riprendersi molto presto, sta per arrivare nella nostra scaletta. Però intanto ne approfitto per ringraziare la squadra che è stata con noi oggi, che è rappresentata da Cristiana Affaitati, Laura Nerozzi, Lucia Pioppi e Graziana Vella, tutti in redazione. Naturalmente c'è la sintesi Mimmi Micocci in regia e in questo momento in console, ma l'avevamo anche citato prima, c'è il nostro Adriano Lippi. Che ridi?
1: Gianfranco Valenti, domani siamo qui, sempre, domani alle 10.
0: Sempre presenti dalle 10 alle 13 con l'Italia in diretta. Non so se ci sarà Adriano Lippi, sicuramente ci sarà un ottimo tecnico.
1: E sicuramente Mimmi.
0: Fra poco arriva il GR1, ma soprattutto l'avrete capito, no? Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale per

0: permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Lunch is ready!
2: Listo in la mesa!
3: Essen ist fertig!
1: A tavolo!
2: È pronto! In tavola!
0: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: GR1.
1: La vittoria dell'ultradestra in Sassonia spaventa l'Europa, Mosca esulta, il cancelliere tedesco Merz sempre più sotto pressione commenta, è un terremoto. Folla e funerali di Stato in Serbia per l'ultimo omaggio a Ratko Mladic, il criminale di guerra responsabile delle atrocità in Bosnia. Crolla il solaio di un negozio nel centro di Roma, estratte dalle macerie 4 persone, stanno bene. Il femminicidio di Lorena era tutto premeditato, a Firenze l'autopsia per chiarire se la donna era viva prima di essere buttata giù dal cavalcavia sulla 1. A Bolzano si torna a scuola, suona la prima campanella, poesia memoria alle elementari e ritorno del latino alle medie, tutte le novità nei programmi. Le cicogne bianche amano l'Italia e volano nei nostri cieli, pronte a ripartire, ma una parte non tornerà più in Africa. Venezia 83, Strippoli con L'estranea, è il terzo film italiano in gara, i riflettori del Lido anche sul Leone d'Oro a Ellen Burstyn e arriva il nuovo album di Mina, dilettevoli, inedite, eccedenze. Alle radici di Chimi, nostra intervista a Marco Antonelli, papà del ragazzo che a 20 anni, impresa dopo impresa, sta scrivendo la storia della Formula 1. Buongiorno da Alice Andreoli. L'Europa è scossa dalla vittoria del partito di estrema destra AfD nelle elezioni regionali in Sassonia. Alternativa per la Germania attacca il cancelliere Merz e annuncia contatti con singoli parlamentari per formare una maggioranza. Da Berlino la corrispondente.
2: Abbiamo ottenuto un risultato da sogno, ora puntiamo al 40% anche alle prossime elezioni nazionali nel 2029. Il giorno dopo l'exploit in Sassonia Anhalt, la leadership di Alternativa per la Germania si presenta trionfante alla stampa. I cristiano-democratici del cancelliere Merz hanno subito una disfatta, attacca la copresidente Alice Weidel. Merz è un peso per lo sviluppo del paese. Il risultato definitivo vede Alternativa per la Germania raddoppiare i consensi con il 43,8%. I voti per i cristiano-democratici invece dimezzati solo il 17,2. Ben 83.000 elettori della CDU hanno votato stavolta per l'estrema destra che è riuscita a mobilitare anche 170.000 degli astenuti della tornata elettorale precedente. Ed è proprio tra gli eletti cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale che AfD potrebbe cercare il sostegno necessario per formare il governo regionale. Il leader locale Ulrich Siegmund annuncia colloqui con i parlamentari disposti a

0: sostenerlo o con singole frazioni. Qui potrebbe entrare in gioco l'alleanza Sahra Wagenknecht, ex sinistra, che sostiene però il corso di AfD sulla Russia. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: I cristiani democratici si sono riuniti in questi minuti e tra poco è attesa una conferenza stampa del cancelliere Merz. In studio mi ha raggiunto per gli aggiornamenti Carla Frogheri.
2: E sì, stiamo aspettando la conferenza stampa del cancelliere Merz, l'inizio è previsto tra una ventina di minuti. Intanto un suo primo commento, lo riporta la Bild, sarebbero le parole che il cancelliere ha detto nel corso di un vertice a porte chiuse proprio del partito dei cristiano democratici. Il voto è un terremoto tettonico per il sistema politico tedesco, ha detto Merz. La CDU è scossa sin dalle fondamenta. E poi ancora Merz ha precisato: non ci sarà nessuna collaborazione con l'estrema destra che punta a distruggerci, e ancora il paese comunque ha tutti gli strumenti che servono per proteggerci dall'avanzata dell'estrema destra.
1: Messaggi di congratulazioni per AfD da Elon Musk, anche Musk esulta tramite l'inviato di Putin Kirill Dmitriev, che parla di arroganza di Merz umiliata. Andiamo a Bruxelles per le reazioni delle istituzioni europee, il corrispondente.
3: L'esploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. In attesa di un possibile commento dalla Groenlandia di Ursula von der Leyen, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sanchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di un momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Li fa eco dalla Spagna il leader di Vox Abascal, che definisce il voto tedesco una speranza per tutto il continente. Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
1: E la vittoria di AfD viene accolta con accenti diversi dalle forze politiche italiane.
4: Esulta invece il leader della Lega Matteo Salvini, che parla di trionfo clamoroso. E la democrazia replica poi all'altro vice premier. Dalle opposizioni soddisfatto anche Roberto Vannacci, mentre per il PD è agghiacciante la gioia di Salvini e la destra è ambigua su AfD. Un voto dovuto ai tagli a scuola e sanità per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Bisogna dare risposte a chi non ce la fa per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
5: Noi dobbiamo costruire invece una proposta radicale di giustizia sociale, di pensare ai ceti sociali più deboli, se no il rischio è che l'Europa sia invasa da questa onda nera.
4: Da Italia Viva, Davide Faraone rimarca le differenti posizioni della maggioranza sul voto tedesco, mentre per Carlo Calenda Azione è un altro pezzetto di Occidente che cade. Daniele Petraroli, GR1.
1: Borse europee senza particolari scossoni dopo le elezioni in Germania, Francoforte in moderato calo, meno 0,3%, come anche Madrid, mentre al momento sono piatte Milano e Parigi. Stabile lo spread a 82 punti base. L'esito del voto sembra anche un avvertimento che viene dalla difficile fase dell'economia tedesca.
6: Sul risultato ha pesato la arretratezza della Sassonia-Anhalt appartenente alla vecchia Germania Est rispetto agli altri Länder. PIL pro capite tra i più bassi, disoccupazione oltre la media, in difficoltà settori tradizionali come quello rurale e i bacini carboniferi. A questo si aggiunge la crisi di tutta l'economia tedesca, non più locomotiva europea, ma anzi finita in recessione nel biennio 23-24 a causa di un'industria che perde colpi, come dimostra il caso Volkswagen, pronta a chiudere ben 4 stabilimenti. Crisi che accentua, dice l'economista della Bocconi Carlo Altomonte, il fenomeno della cosiddetta deprivazione relativa.
7: Cioè il fatto che tu sei in un contesto territoriale che resta indietro rispetto ad altri contesti e quindi ti senti un po' svuotato da un punto di vista del tuo posto nella società. È ovvio che se tu sei la zona arretrata di imprese che già sta rallentando, questo senso di risentimento si acuisce, soprattutto perché esiste un rallentamento economico che rischia di lasciare indietro parti importanti di popolazione in diversi lavori.
6: Fabio Comini, GR1.
1: La guerra in Ucraina, secondo il quotidiano Kiev Independent, il presidente americano Trump avrà oggi colloqui telefonici sia con Putin sia con Zelensky. Obiettivo: rilanciare il processo negoziale dopo le visite a Mosca e a Kiev degli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato: un piccolo passo verso la pace. In Medio Oriente ora, pesante attacco israeliano sul Libano, ieri 2 palestinesi uccisi.

0: uccisi a Gaza, tra cui una bambina. Nuovi scontri in Cisgiordania. L'inviata.
1: Del complesso residenziale colpito a Kfar Rumman, nel sud del Libano, oggi non rimangono che detriti. L'attacco è avvenuto dopo la mezzanotte. Sull'edificio non è stato dato nessun ordine di evacuazione. I residenti sono stati sorpresi nel sonno, 9 i morti, tra cui 2 neonati, 13 i feriti. Da settimane l'IDF attacca nell'area di Nabatieh in risposta, sostiene l'esercito, ai continui attacchi di Hezbollah. E non si fermano i raid a Gaza. In un attacco a ovest di Gaza City, un uomo e la sua bambina sono morti quando l'auto sulla quale stavano viaggiando è stata colpita. 5 le vittime delle ultime ore. E non si placa la tensione in Cisgiordania, dove un ragazzo palestinese di 27 anni è stato ucciso da un colono, mentre un altro colono è stato ferito in un attentato. Di ieri sera la notizia che il premier Netanyahu avrebbe deciso di smantellare gli insediamenti illegali in Cisgiordania dopo le pressioni degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, Francesca Capovani, GR1.
0: A Belgrado i funerali di Stato e militari del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, morto in carcere all'Aia mentre scontava la condanna all'ergastolo per genocidio durante la guerra in Bosnia del 92-95. Migliaia di nazionalisti e massime istituzioni civili, militari, religiose hanno reso onori di Stato e militari per il generale, ancora considerato un eroe da molti serbi che hanno sfidato gli avvertimenti dell'Unione Europea contro le celebrazioni pubbliche in onore dell'uomo riconosciuto colpevole del primo genocidio avvenuto in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia funebre viene presieduta dal patriarca capo della Chiesa ortodossa serba, assente il presidente serbo Vucic, dall'Unione Europea ferma condanna per gli onori concessi al generale condannato per il genocidio dei musulmani di Bosnia. Rai Radio 1, le 13:10 minuti, siamo alla cronaca. Strage sfiorata a Roma, dove è crollato il solaio di un negozio nel centro della capitale. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Danilo Fumiento.
2: Siamo in via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati a Roma, dove questa mattina è crollato una parte del solaio di una palazzina in ristrutturazione. Il cedimento avrebbe interessato l'area sopra un negozio e, secondo le prime informazioni, potrebbe essere collegato ai lavori in corso dell'hotel, che si trova ai piani superiori. Al momento del crollo all'interno del negozio c'erano 2 clienti, padre e figlia, che stavano facendo acquisti insieme ad alcuni dipendenti, sembra 4. Hanno raccontato di aver sentito un forte boato improvviso e subito dopo le luci si sono spente. Nonostante quei momenti di paura, sono riusciti tutti a uscire e a mettersi in salvo. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con più squadre e mezzi necessari per verificare la stabilità dell'edificio e mettere in sicurezza tutta l'area. Presente anche le forze dell'ordine e il personale sanitario, ovviamente per accertarsi delle condizioni delle persone che erano all'interno del negozio in quel momento, e gli accertamenti dovranno comunque chiarire con precisione da dove sia partito il cedimento e se i lavori in corso dell'hotel abbiano avuto un ruolo nel crollo.
0: Al Tribunale del Riesame di Roma l'udienza per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. In diretta per noi c'è Elena Baiocco.
3: Udienza che pare essersi conclusa davvero pochi istanti fa, perché i difensori di Walter Lavitola sono usciti ora da Palazzo di Giustizia di Roma. Walter Lavitola non era qui, era videocollegato dal carcere di Rebibbia e nelle sue dichiarazioni spontanee ha circostanziato la sua verità, ha precisato i contorni di quelle ammissioni fatte durante l'interrogatorio di garanzia. Sì, ho commissionato l'attentato al mio amico giornalista Ranucci, ma per aiutarlo, per rafforzare la sua scorta. Adesso capiremo che cosa diranno nel dettaglio i suoi legali. Fumosa comunque di inverosimile la ricostruzione, secondo il giudice. Gli avvocati hanno depositato una memoria difensiva di 72 pagine per chiedere i domiciliari, ed ecco allora che cosa ci aveva detto l'avvocato Sergio Cola poco prima di entrare a Palazzo di Giustizia.
4: Ci soffermeremo anche sulle 3 questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno ad oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la competenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente Roma, ed infine l'aggravante del metodo mafioso. Il nostro obiettivo è dimostrare che non esistono esigenze cautelari in ordine al pericolo di fuga ed in ordine all'inquinamento probatorio.
3: Strada in salita comunque quella dei domiciliari. L'ormai ex compagna di Lavitola ha revocato la disponibilità ad ospitarlo in casa e si dice pronta a parlare con gli investigatori. Potrebbe svelare retroscena, ma soprattutto altri eventuali scheletri nell'armadio. Da Piazzale Clodio, Roma, per ora è tutto. Linea allo studio.
0: A Firenze l'autopsia

0: sui corpi di Lorena Isceri e dell'ex compagno Federico Vella, che dopo averla uccisa gettandola da un cavalcavia si è tolto la vita ieri sera alla Fiaccolata in memoria della vittima. Secondo gli inquirenti, l'uomo aveva organizzato il rapimento nei minimi dettagli.
1: Le dicevo di denunciarlo, ma lei non voleva rovinarlo e alla fine lui l'ha distrutta. È il padre di Lorena Isceri a raccontare i dissidi tra Federico Vella e la figlia. Lui aveva chiesto aiuto alla madre della vittima per convincerla a tornare insieme. Il giorno dell'omicidio l'avrebbe chiamata 5 volte senza ricevere risposta. Poi, dopo averla uccisa, le ha scritto: «Tua figlia è morta». Lorena aveva convinto Federico a partecipare a una seduta con uno psicologo, che però l'avrebbe allontanato per i suoi comportamenti inappropriati. Nei giorni precedenti al rapimento, Vella avrebbe effettuato diversi sopralluoghi al garage della ex, come conferma questa vicina.
2: Stava osservando come funziona, l'ho salutato, però lui non mi ha risposto.
1: Giovedì ha acquistato le fascette per legarla, lo scotch per bloccare la fotocellula del cancello, il lenzuolo e il martello trovati nella sua auto. Elementi, secondo chi indaga, della sua premeditazione. L'autopsia chiarirà se abbia agito sotto l'effetto di sostanze e se abbia ucciso Lorena prima di farla cadere. Ieri sera 2000 persone hanno ricordato la donna con una fiaccolata. Sento il vostro affetto, ha detto in lacrime la madre della 45enne.
3: Grazie mille.
1: Simone Zazzera, GR1.
0: La tregua estiva è finita, possibili disagi per chi viaggia in treno dalle ore 21 di stasera alla stessa ora di domani, 8 settembre. È stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. Non aderiscono le direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Sono garantiti i treni della lunga percorrenza e i servizi essenziali tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. La protesta non riguarda il trasporto pubblico locale. Le vacanze sono terminate e si torna a scuola. I primi studenti a tornare in classe sono quelli di Bolzano, dove oggi è suonata la campanella.
4: L'emozione, il primo giorno di scuola, la felicità di rincontrarsi dopo le vacanze. In tutto l'Alto Adige oggi sono tornati sui banchi di scuola, primi in Italia, oltre 89.700 alunni e studenti, 22.080 nelle scuole di lingua italiana. Per quelli di quinta sarà l'anno della maturità e di scelte importanti. Sentiamo le voci di alcune studentesse del liceo classico Carducci di Bolzano.
5: Devo dire che sono un po' agitata, però sono anche felice di rincontrare tutte le mie compagne di classe e speriamo in bene che quest'anno non sia troppo difficile.
6: Sicuramente c'è tanta ansia perché è l'ultimo e ci aspettano tante cose in futuro. Adesso ci sarà la maturità.
4: Oggi primo giorno di scuola per 3.000 insegnanti. Quelli con contratto provinciale ripartono con un aumento salariale fino a 800 euro lordi in più al mese, necessari vista l'inflazione e l'alto costo della vita in Alto Adige. 127 i nuovi docenti assunti. Da Bolzano, Anna Saccoccio per il GR1.
0: E ora ascoltiamo quali sono le principali novità di questo anno scolastico.
7: Tra le principali novità del nuovo anno scolastico c'è il ritorno del latino alle scuole medie come materia opzionale. Nelle scuole elementari sarà introdotta l'informatica e si darà grande spazio alla poesia a memoria e alla scrittura in corsivo. Per gli istituti superiori resta ben salda la nuova regola sul voto in condotta. Con il 6 scatta la sospensione del giudizio con un debito formativo. Nei licei sarà introdotta l'intelligenza artificiale e storia e geografia saranno separate. Per quanto riguarda l'educazione sessuale e affettiva, alle medie e alle superiori servirà il consenso dei genitori, divieto nelle scuole primarie, che si limiteranno allo studio dell'apparato riproduttivo. Centrale è anche il ruolo degli insegnanti. Secondo una recente relazione della Commissione europea, 3 su 4 non cambierebbero proprio lavoro. Il report ha analizzato anche gli investimenti nel settore dell'istruzione relativi al 2024. I paesi dell'Unione europea hanno destinato in media quasi il 5% del PIL, con differenze significative tra gli stati membri. Per l'Italia c'è ancora molto da fare. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Ambiente: il riscaldamento globale rende più difficile anche la lotta allo smog ed entrambi hanno un impatto negativo sulla salute, lo sottolinea l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Sotto accusa le polveri sottili, le ceneri prodotte sia dall'uso di combustibili fossili sia dagli incendi che sono in crescita a causa dell'aumento delle temperature. A livello globale l'inquinamento causato dai grandi roghi è triplicato rispetto agli anni 90 e nella scorsa decade ha provocato circa 100.000 decessi in più ogni anno. Nonostante lo smog, in Italia però aumentano le cicogne, soprattutto nelle aree naturali del sud, ma il numero sta crescendo

0: Cicogne a zampe vuote, si potrebbe dire, visto che i neonati in Italia calano, mentre loro invece, le cicogne bianche, aumentano. Dato positivo quest'ultimo, fantasie popolari a parte. Alessandro Polinori, Lipu.
1: Le cicogne sono per fortuna in aumento in Italia dopo un grande progetto di reintroduzione che iniziò negli anni 80, adesso si contano 300-350 coppie. Noi come Lipu abbiamo portato avanti un progetto in Calabria che quest'anno ha raggiunto il record di ben 112 cicogne involate con 38 coppie.
0: È vero che transitano sempre più anche nelle città?
1: Sì, sì, noi abbiamo osservato cicogne bianche in sosta anche nel centro di Roma e di altre grandi città italiane.
0: E ora sono pronte per la migrazione di ritorno?
1: Alcune sono in viaggio, andranno in Africa e si stanno osservando comportamenti nuovi, soprattutto nel meridione, le cicogne migrano di meno.
0: Questo che cosa indica?
1: Non ci sono più spazi gelati. Dall'altro lato, alcune cicogne, soprattutto in altri paesi, vanno a nutrirsi anche nelle discariche. In generale c'è da parte dell'uomo maggiore attenzione a questo animale, anche se bracconaggio e distruzione degli habitat ancora sono pericoli ben presenti nel nostro paese.
0: Sonia Filippazzi, GR1.
2: La Mostra del Cinema di Venezia, oggi è il giorno del terzo autore italiano in concorso e della consegna del Leone d'Oro alla carriera Ellen Burstyn. Linea l'inviata Miriam Mauti.
3: Sì, buongiorno, buongiorno in diretta dal Palazzo del Cinema, dove alle 14.30 l'attrice Ellen Burstyn, 93 anni, Oscar per Alice non abita più qui, prenderà il Leone d'Oro alla carriera. Stamattina ho un incontro stampa, ha ricostruito la sua carriera, anche parlando dell'Esorcista, il film che ha detto le ha cambiato la vita. In questo momento in conferenza stampa invece il giapponese Koreeda, che è in concorso con Look Back, poetica amicizia tra due ragazzini, e c'entrano molto i manga. E poi c'è l'estranea di Paolo Strippoli, come dicevate, il terzo italiano in corsa per il Leone, e tornerà anche Jasmine Trinca. C'è Italia anche nella sezione Orizzonti, opera prima di Tommaso Landucci, I figli della scimmia, prodotto e interpretato da Riccardo Scamarcio.
4: Un piccolo unguento questo film per i genitori, per le loro responsabilità, le loro difficoltà, il fatto di non sentirsi all'altezza, di non essere in grado di gestire bene questa cosa, avere tutta la forza che però a volte non basta, perché i figli sono esseri altri da noi.
3: Riccardo Scamarcio nel film è il padre di un ragazzo disabile. E per il momento da Venezia è tutto. Andrea Di Prizio mi ha aiutato alla messa in onda, la linea torna a voi.
2: Ed ora la musica con dilettevoli inedite eccedenze, il nuovo album di Mina in arrivo il 9 ottobre.
5: È come un vento di passione.
2: Ad anticipare il lavoro discografico, un omaggio a Pino Daniele con Vento di passione, che il cantautore napoletano aveva inciso nel 2007 in duetto con Giorgia. Il singolo uscirà il 18 settembre e sarà accompagnato da un videoclip di Ferzan Özpetek con protagonista Luca Argentero. Tra le 10 cover dell'album anche una nuova versione di Settembre di Ivano Fossati.
6: Tutto andrà bene, ci possiamo fidare.
2: Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Massimo Chiadroni ed Edmondo Cotta, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto e di giornata.
7: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAI.

0: 738, rata finale 12.122 euro.
1: Regina, ma che bel sorriso.
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: GR1 Sport.
8: Buongiorno da Giorgio Germano. In primo piano ancora la meravigliosa impresa di Kimi Antonelli, 20 anni, leader del mondiale di Formula 1. Ieri, partendo dalla 19ª posizione, ha vinto il Gran Premio d'Italia. Il servizio del nostro inviato ci permette di andare anche alle radici familiari del protagonista.
9: Il finale di una storia non è che il prodotto degli accadimenti precedenti. Il lieto fine, l'happy ending, nei film come nella vita, è sempre preceduto da momenti duri, prove difficili, problemi, perché no crisi. Il trionfo di Kimi Antonelli a Monza, le sue mani sul mondiale, passano anche attraverso questi di momenti. E lo sa bene Marco Antonelli, il papà di Kimi, che ricorda come ad esempio anche l'esordio su una Formula 1 non fu proprio felicissimo.
10: Noi siamo andati a Monza a debuttare davanti a tutto il mondo e Kimi è uscito di strada dopo 5 minuti o 6 di prove libere. Lo scorso anno, con il peso di dover guidare una macchina di 7 volte campione del mondo in un team come la Mercedes, abbiamo avuto 8 gare senza punti.
9: È stato l'occhio lungo di Toto Wolff, Deus ex machina Mercedes, ad avere la meglio, ma anche il suo coraggio, racconta Marco.
10: Ha accettato di correre dei rischi su un percorso comunque mirato, aveva già nella sua testa un programma. Abbiamo bruciato un po' le tappe.
9: Le mani sul mondiale, dicevamo, anche se sia Kimi che papà Marco predicano prudenza, restano i record in sequenza e l'affetto del pubblico di Monza con quella Sarà perché ti amo cantata a squarciagola per il baby fenomeno.
10: Siamo contenti che anche il popolo italiano ci tenga nel loro cuore insieme alla parte che è quella della Ferrari. Questi ragazzi di fare per Kimi, forse anche perché lo vedono un po' come loro, così giovane.
9: Monza, Manuel Codignoni, GR1.
8: E oggi si chiude la terza giornata del campionato di Serie A, due partite alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Fabio Capello, intervenuto stamane a Radio Anch'io su questa rete, commenta così il momento generale del calcio italiano, campionato e non solo.
11: All'ultimo respiro i big match di giornata, oltre il 90esimo Lautaro e Sulé a tenere in vetta a punteggio pieno le due probabili

0: carattere e qualità saranno loro due le protagoniste del campionato.
1: Per il momento solo il ruolo di comparse di lusso per Juve e Milan, non bocciate ma rimandate da Don Fabio.
0: Milan è ancora in fase sperimentale, deve capire quello che vuole Mourinho. Juventus speravo qualcosa di più, non si vede ancora quella determinazione, quell'aggressività che vorrebbe Spalletti. Due squadre che non danno spettacolo, anche ieri si è visto un gioco piuttosto lento.
1: Scorre veloce invece il tempo sul pianeta calcio e tra qualche settimana ritroveremo la nazionale targata Mancini, verso il quale non usa giri di parole Capello.
0: Non discuto il valore dell'allenatore, ma non accetto la scelta di Mancini perché ha abbandonato la nazionale per andare ad incassare in Arabia Saudita. Non vedo in questo allenatore l'amore per la maglia azzurra.
1: Guido Ardone, GR1.
2: Parliamo adesso di volley donne. Il giorno dopo il secondo posto conquistato agli europei, l'inviata Manuela Collazzo ha intervistato il CT azzurro Julio Velasco.
3: Sono orgoglioso di questo gruppo perché sono modi di perdere. Questa è una partita dove la squadra non ha mai mollato, ha avuto dei momenti di gioco non buono, non ha abbassato le braccia, però io sono orgoglioso di questa ragazza e penso che i tifosi anche lo siano.
4: Un torneo in cui si è trovato a dover fare diversi cambi, diverse novità, e allora un bilancio di questo lungo percorso europeo.
3: Ma le ragazze sono state brave anche per questo, perché questi cambiamenti hanno avuto poco tempo, un po' perché io ho cambiato idea, un po' perché cambiamenti di questa portata hanno bisogno di tempo. Io credo che noi miglioreremo l'anno prossimo e che comunque siamo arrivati in finale. Credo che la presunzione sia proprio quello, non valorare quello che si ha. Sono convinto che lo sport è questo, che se vince si perde, bisogna accettarlo.
2: Chiudiamo con il tennis, gli US Open, ricordando che nella notte a Flushing Meadows Luciano Darderi sfida Alexander Zverev. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: Nel corso della serata ancora un po' di nuvolosità sulle regioni settentrionali. Tempo stabile con cielo per lo più sereno sul resto del paese. Domani, martedì 8 settembre, al nord al mattino tempo in prevalenza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna tempo stabile e ben soleggiato salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia ampiamente sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con temporanei ma trascurabili annuvolamenti pomeridiani sui soli rilievi interni. Temperature stazionarie o in lieve calo, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 32 e 34 gradi al centro, ma con punte anche superiori nelle zone interne tirreniche, e tra 34 e 36 gradi al sud e sulle isole maggiori. Ventilazione debole a regime di brezza lungo i litorali peninsulari. Mari in prevalenza poco mossi o quasi calmi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Dani, ma quale prendo?
8: A me sembrano esattamente uguali.
9: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
14: Ma chi è che ride?
15: Beppe Voltarelli.
16: Beppe Voltarelli, protagonista oggi della nostra sigla. Ciao Marcella Assullo.
15: Ciao Duccio Pasqua. Quanto tempo?
16: Quanto tempo, davvero. Questa è la penultima settimana del Mangiadischi.
15: Eh sì, il 18 settembre chiudiamo.
16: 10, 9, 8.
15: Ah, già cominciamo a.
16: Sì, questa, siamo a meno 10
15: puntate.
16: Meno 10. Dando i numeri,
15: sì.
16: 335-699-2949. Sì. Con svariati messaggi.
15: Ovvero
16: Riccardo,
15: sì,
16: che ormai conosciamo per la rubrica Viva la Rima, Si riparte da oggi con la rima quotidiana. Tutti auguro una bella settimana.
15: Mi sembra giusto, sono d'accordo.
16: Necessaria.
15: Sì, necessaria.

0: viva la musica e no war, ci dice Antonio.
1: Anche
0: e poi
1: con questo.
0: Esatto, Niccolò dice che si deve ancora riprendere dallo sfascio di venerdì, sarà dura raggiungere quei livelli.
1: Mannaggia, io me ne sono perso.
0: Sì, abbiamo sfasciato First of Fifth dei Genesis, che è stato un trionfo. Sono arrivati quantità di messaggi impensabili, veramente. Siete stati molto affettuosi.
1: A proposito, quando viene Max Dedo questa settimana?
0: Viene venerdì.
1: Venerdì
0: e sta già preparando cose notevoli.
1: Perfetto.
0: Questa è l'ultima settimana, ci dice Ciccio da Marittima in provincia di Lecce, poi si torna a scuola in Puglia.
1: Potrei
0: sentire impressioni di settembre?
1: Va bene, già pensavamo.
0: Sì, magari. Buon lunedì, ci dice Giacomo da Mestre.
1: Ciao Giacomo.
0: Che Zandalasini ieri sera, Cecilia Zandalasini è la star della nostra nazionale femminile di basket, che ieri ha tenuto testa alle americane fino all'ultimo minuto, poi hanno perso, ma è stata una partita incredibile, si sono comunque qualificate per il prossimo turno ai mondiali.
1: Brave.
0: Di basket, e quindi Giacomo fa bene a ricordarlo. E salutiamo Vincenzo, che è ancora sugli scogli a metà settembre, ormai metà aprile.
1: Ma da quelle parti si fa,
0: Sì. Sta con Francesco e Gabriele, i suoi nipotini.
1: Oh.
0: Sì, grande gruppo d'ascolto. Buon compleanno all'eterno Sonny Rollins, dice Sauro.
1: È Sauro, sì,
0: dall'opera
1: che ci segnala.
0: Di Roma. E poi salutiamo nonna Ida,
1: ciao,
0: ovviamente.
1: Nonna Ida.
0: Che abbracciamo. E Mara dice Sob, mi dispiace.
1: Che è la penultima settimana?
0: Sì, è un po' dispiaciuta. Vabbè.
1: 10 puntate che ci godiamo.
0: Ma sì, infatti, Mara, coraggio, ancora 10 puntate. Mussida, ma non doveva esserci Mussida, ma arriverà Mussida, arriverà.
1: Abbiate perché fede?
0: Sì, assolutamente. 335-699-2949, ci siamo, noi partiamo e cominciamo con i Police e con la loro Message in a Bottle.
1: Quanto mi piace questa
0: canzone.
1: Sì, perché tu pensi alla solitudine, invece poi ti rendi conto che ci sono tante persone che condividono quella stessa solitudine.
0: Sì,
1: è proprio nella canzone.
0: Addirittura.
1: Poi ci sono milioni di bottiglie con tutti che dicono anch'io mi sento solo.
0: Mi ricorda una pubblicità, ma comunque adesso sono i Police.

0: se no bisogna mandare questo SOS.
1: SOS, contro la solitudine.
0: Sì, sì, c'è già come chiede Sting, ma è una bottiglia di vetro, è di plastica biodegradabile o che altro?
1: Dai, dai, diciamo plastica biodegradabile.
0: Ecco, invece Niccolò dice, ma Sting potrebbe anche mandarla piena una di queste bottiglie. Non ha tutti i torti.
1: Tra l'altro hanno fatto ora, inizi di settembre, un videino molto carino con Zucchero, in cui cantavano proprio September.
0: Davvero?
1: Sì, sì, Zucchero, sui loro social.
0: Zucchero un po' c'entra con la puntata di oggi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: È una puntata dolce?
0: No, no,
1: ma non spoileriamo, non diciamo troppo.
0: Infatti. Eugenio dall'Aquila ci dice che siamo partiti bene.
1: Meno male,
0: ottimo. Salutiamo Francesco di Martina Franca che dice, dopo questo splendido messaggio in bottiglia, ecco a voi il mio di messaggio. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Poi invece c'è chi è reduce dal DJ set di David Guetta
1: a Milano. Agli High Days.
0: Gianni.
1: Sì. Avrà ballato Gianni.
0: Poi Alessandro da Albissola fa gli auguri di buon compleanno al Genoa, la squadra di calcio che oggi ne fa 133.
1: Ah, che bello, auguri allora a tutti gli amici genuani.
0: E poi Gianluigi dice, ma visto che non c'è Geppi alle pecore,
1: sì,
0: ma non si può fare un giorno da mangiadischi da pecora?
1: Quindi noi
0: mix
1: noi, sì. Nancy Brilli e il simpatico Lauro.
0: Non lo so, forse sì, mo ci pensiamo. Poi salutiamo Nicola che dice, la solitudine non ha SOS che possa ascoltare. E questo in effetti
1: è un messaggio vero.
0: Che insomma è sofferente ma vero, decisamente. Salutiamo Marco da Roma e che dice, non so se è amico tuo, basta che vinca la Lazio.
1: D'accordo, questa sera c'è Udinese Lazio,
0: ecco.
1: Quindi
0: va bene,
1: veniamo da due partite fortunate, speriamo di continuare così.
0: Vabbè, 335-699-2949 e casualmente non so come mai, ma c'è un'altra canzone sui messaggi.
1: Sui messaggi.
0: Dopo il messaggio in bottiglia. Oh, ma abbiamo salutato Ludovico Suppa in regia?
1: No, ma perché c'è Ludovico Suppa in regia?
0: Hai visto? È tornato Ludovico Suppa.
1: Sì.
0: Ma abbiamo salutato Alessio Caranzetti in console?
1: Ma perché c'è Alessio Caranzetti in console?
0: Sì,
1: ah,
0: visto,
1: vedi,
0: pazzesco.
1: È perché ci sono degli schermi alti.
0: Sì, sì, dove?
1: Qui nell'acquario, e quindi non vedo chi c'è dietro con dei conduttori bassi, tranne Tuccio Pasqua.
0: Ma abbiamo salutato Federica Forni in redazione.
1: Perché c'è Federica Forni?
0: Come no? Okay. C'è assolutamente. Vabbè, dicevamo, abbiamo dei messaggi per tutti.
1: Sì.
0: C'è il messaggio in bottiglia dei Police e te la ricordi Take a Message?
1: Come?
0: Che è stata una grande hit di 25 anni fa.
1: Ma credo anche candidata a un Grammy.
0: Addirittura.
1: Sì,
0: l'ha vinto o non l'ha vinto?
1: Non l'ha vinto.
0: Mannaggia.
1: Però dai.
0: Vabbè, lui era Remy Shand e questa canzone aveva avuto davvero un grandissimo
1: successo.

0: abbastanza morbidona questa
1: morbidona
0: canzone, molto molto.
1: Ma mi sono distratta.
0: Sì.
1: Ma qual è il messaggio?
0: Non lo so, non okay. lo so. C'è Antonio da Catania che dice un po' statica nell'armonia musicale, è vero, non
1: un
0: cambia,
1: pochino ripetitiva, come dire. Sì.
0: Però è ben soccorsa da quella vocale.
1: È vero, è vero.
0: Questo era Remy Shand, un grande successo di una 25
1: 2002, 2003, sì.
0: Di un quarto 20, di secolo 24
1: anni fa.
0: Un quarto
1: sì.
0: di secolo
1: sì,
0: fa, sì. un quarto di secolo fa. Per noi, dice Giuditta, credo che si riferisca a Message in a Bottle, era la colonna sonora della pubblicità del gel più famoso di allora, che non citeremo.
1: Non lo citeremo.
0: Si riporti, sì, sì, non lo citeremo. Complimenti per la trasmissione, ci dice Nino. Volevo ricordare che il grande Sonny Rollins non può più festeggiare il compleanno, ma per quello il nostro amico Sauro,
1: sì, Sauro
0: eterno,
1: sì, sì,
0: non è
1: per
0: sì,
1: questo lo dicevo.
0: Purtroppo lo sappiamo che se n'è andato a maggio. Poi Nicola dice per tutti November Rain. Nicola che prima parlava del messaggio della solitudine, che non ha SOS che possa ascoltare. November Rain, direi che beh sì. E poi salutiamo Roberto col Corriere di Alghero che ci scrive ogni giorno, insieme a lui c'è Angelo. E poi arrivano un po' di WhatsApp audio. Ciccio da Viterbo dice messaggio di Alice, no? Cioè, ma secondo te no? Quando uno si dice

0: dire le cose, cioè tra noi, detto tra noi. È comunque un messaggio.
1: È un messaggio. Quindi, Malika lo fa.
0: Malika Ayan è uscita con il nuovo singolo.
1: Aspettiamo anche il nuovo album in uscita il 18 settembre.
0: Quindi
1: Cicale.
0: Adesso Cicale. Quindi è tutto un album.
1: Poi da novembre in tour nei teatri, quindi un autunno bello per Malika.
0: Tutte versioni delle Cicale di Heather Parisi.
1: Heather Parisi.
0: Detto tra noi, Malika Ayan.

0: Non si fa.
1: Non si fa, anche perché deve essere dolorosissimo.
0: Sì,
1: ballare tra vetri rotti
0: a piedi nudi.
1: Vabbè, non è bellissimo.
0: È una di quelle prove tipo giù cascasella, tipo sì, camminare sui carboni ardenti.
1: Sì, non lo so.
0: Malika, facci sapere se hai provato e se com'è andata. Ecco, com'è andata. 335-699-2949. Anche Message to You, Rudy, degli Specials potrebbe fare al caso, dice Alessandro.
1: Vedi, vedi, i nostri ascoltatori stanno tutti cercando canzoni con il messaggio.
0: Sì,
1: eh?
0: Mauro dalla Maddalena chiede un po' di musica rinfrescante perché dice che lì stanno di nuovo boccheggiando. Malika, gran voce, e poi la canzone non l'ha convinto, ma insomma la voce...
1: Si deve riascoltare.
0: Pure Luca da Torino dice che fa molto caldo, eh? Caldi saluti, non solo in senso metaforico, qui a Torino l'estate non finisce più. Com'è la temperatura a Roma? E poi ce l'avete l'aria condizionata negli studi Rai?
1: Allora, negli studi abbiamo aria condizionata,
0: sì,
1: ed è un po' il problema per cui sono tutti un po' raffreddati, perché poi usciamo e ci sono 43 gradi fuori,
0: sì,
1: però
0: va bene,
1: è andata così.
0: E invece c'è un altro messaggio che mi fa molto ridere,
1: sì,
0: dice: io sono un hater Parisi. Mi piace moltissimo.
1: Noi preferiamo l'hater Parisi all'hater generico.
0: Sì, bello, molto bello.
1: Sì.
0: Grazie. Allora, Stefano, gotta get a message to

0: You dei Bee Gees 1968, anche Pensiero d'amore in Italia e da Mal.
1: Sì.
0: E vabbè, insomma, grazie sempre per la vostra creatività. Daniele dice che abbiamo tagliato l'intro di questo brano, ma forse è la versione radiofonica.
1: Sarà la versione per la radio, sì, perché sì, l'abbiamo selezionata e messa per intero.
0: Esatto, esatto, è così probabilmente.
1: È radio edit.
0: Sì, yeah. Che non c'entra con i Radiohead.
1: No,
0: non
1: purtroppo
0: c'entra.
1: No.
0: 335-699-2949, se volete continuate a scriverci. Salutiamo anche Franco, che poi è Franco Bonfanti, un autore di tante canzoni di successo, che ce ne chiede qualcuna e magari ci proviamo prima della fine del Mangiadischi e vediamo che riusciamo a fare. Poi Luciano da Genova dice: come al solito mangio quando iniziate,
1: sì.
0: Oggi insalata di riso. Ah, la smettete di dire spoileriamo, non se può sentire.
1: Va bene, non lo diciamo più.
0: Dite,
1: non anticipiamo.
0: Lo sveliamo, riveliamo.
1: Non sveliamo troppo. Va bene.
0: Che dici?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Ok, basta. Allora non spoileriamo come diremo spoileriamo. No, così scherzavo, Luciano. È giusto, hai ragione. 3356992949.
1: Ma insalata di riso fatta da lui o con i condimenti pronti?
0: Non lo so. Vediamo, Luciano, facci sapere. Va bene. Allora, ci hanno chiesto un sacco di canzoni su settembre e noi non ne abbiamo messa nessuna.
1: Perché, e me lo dici a settembre?
0: Perché siamo cattivi. Allora ne mettiamo una che però non aveva chiesto nessuno, perché
1: Sempre più cattivi,
0: che poi dura un minuto e mezzo, un minuto e cinquanta.
1: Ah, vabbè.
0: Te la ricordi?
1: Indolore.
0: Caterina Valente,
1: sì,
0: quella voce pazzesca.
1: Voce pazzesca.
0: E c'è.
1: Ci ha lasciato un paio di anni fa, se non erro.
0: Mi pare di sì. E c'è questa canzone che si intitola Dimmelo in settembre.
1: E dimmelo in settembre.
0: Continuiamo con i messaggi, però a tema.
1: A settembre.
0: Caterina Valente.

0: quanto ha tenuto la nota?
1: Che voce.
0: Quindi capito, settembre, felicità, fortuna.
1: Non
0: novembre,
1: sì.
0: Non dicembre, non gennaio,
1: no,
0: non
1: no,
0: febbraio.
1: Niente.
0: Settembre.
1: Niente. Che se ne andava proprio 2 anni fa, Caterina Valente, era il 9 settembre 2024.
0: Proprio in settembre.
1: Sì, sì, una voce straordinaria, nata a Parigi, ma poi una storia molto europea, no? Perché aveva vissuto in Germania, in Italia, insomma, vabbè, un'artista straordinaria che effettivamente non trasmettiamo tanto spesso. Mina in un'intervista disse: Caterina Valente, che io chiamo maestra, è una musicista pazzesca e come voce, come padronanza, rimane la più forte.
0: Beh, Mina, detto da Mina.
1: Mina. Quindi insomma c'è poco da aggiungere, direi. Dimmelo a settembre all'aria della sigla del cartone animato di Capitan Harlock, dice Francesco.
0: Ma io ne ricordo un'altra, non era Capitan Harlock?
1: Zantan.
0: Non
1: sì,
0: era?
1: Sì, però forse in una parte della melodia
0: diceva a settembre felicità.
1: No, perché no. Lui dice.

0: vabbè, adesso non mi ricordo il testo, però era, la melodia non era simile.
1: Non era dissimile,
0: a parte
1: quindi
0: il Capitan Harlock Zanzan. C'era. Poi cerchiamo il testo.
1: Lo cerchiamo.
0: Buonasera, buon inizio settimana a tutti da Jenny e Kelly, che ci ascoltano da Belluno.
1: Grazie per essere all'ascolto.
0: Uno splendido mangiarischi a tutti da
1: Ciao Antonio.
0: E c'è un altro ascoltatore, Giovanni, che dice pare la sigla di Capitan Harlock.
1: Solo io me la ricordavo diversa, no, la sigla,
0: ma
1: di Capitan
0: effettivamente Arlo. La melodia è simile. Io adesso provo a cercare il testo,
1: sì,
0: e proviamo a canticchiarla, perché
1: sì,
0: vediamo se riesco a scrivere, cercare mentre parlo anche in radio, e non è facilissimo, ma poi ditemi
1: un
0: se
1: Duccio
0: dico
1: Pasqua,
0: ditemi se dico sciocchezze, ditemi se dico sciocchezze.
1: Allora,
0: come un lampo il suo pugnale, che un pirata tutto nero che per casa solo il cielo ha cambiato in astronave il suo veleno. In effetti quella melodia era molto simile a
1: era
0: questa,
1: simile,
0: sì,
1: vedi?
0: Sì.
1: No, allora la dobbiamo recuperare.
0: C'è il primo break del Mangialischi, torniamo tra pochissimo.
1: Restate.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con
3: Rai Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Buon pomeriggio da Martina Callegarin che vi parla, da Paolo Cassano alla console e da Assunta Cannatà in regia. Benvenuti a questo nuovo appuntamento. Lunedì 7 settembre si avvia una nuova settimana insieme e per iniziare cominciamo con qualcosa che arriva invece al gran finale di Cambiare le storie, un progetto lungo un anno che ha visto la narrazione come strumento di inclusione, fusione intergenerazionale e rigenerazione del territorio. Un progetto che ha messo al centro il contrasto alla solitudine, l'empowerment sociale, che vede in questo mese un ricco cartellone di concerti, eventi, musica e racconti in movimento per ogni età e di ogni genere. Ne parliamo con Mara Fabbro, curatrice del progetto, con Francesco Bertolini, direttore artistico, e Bianca Di Prima, frontwoman di Riptide, uno dei numerosi gruppi in scena. Segue poi l'appuntamento

lunedì con la metamedicina. Se ogni sintomo è un messaggio, questo dice la metamedicina, oggi parliamo di quelli legati alla pelle. Che cosa rappresentano? Come affrontarli? Sempre più persone soffrono anche di gonfiori addominali. Perché? Che cosa ci vogliono dire? I suggerimenti di Alessandra Alessi, operatrice di metamedicina, con noi oggi. E per concludere, la rubrica Piano e Forte. Il tema di oggi, il pianoforte di casa Schumann.

0: Change, David Bowie, cambiamento, cambiare le storie, questo è il titolo del progetto di cui andremo a parlare ora qui a Estate in Onda, cambiare le storie, la narrazione al centro delle relazioni sociali, e lo facciamo con Mara Fabbro, curatrice del progetto, nonché presidente di Damatra Onlus. Ben arrivata Estate in Onda.
1: Grazie, e grazie di questa bella canzone.
0: Piace anche a noi, sì. E lo facciamo anche con Francesco Bertolini, musicista, direttore artistico del progetto. Ben arrivato Estate in Onda.
2: Buona giornata a tutti.
0: Eccoci. Grazie. Un convivio, perché con noi c'è anche Bianca Di Prima, frontwoman dei Riptide, uno dei numerosi gruppi, come abbiamo già preannunciato, presente a questo progetto di cui parleremo a breve. Ben arrivata.
3: Buona giornata, grazie mille.
0: Evviva, un gruppo giovanissimo, lo scopriremo, anche minorenni, insomma, veramente una grandiosa occasione. E Mara Fabbro, cambiare le storie.

0: storie. Di che cosa si tratta? Come è nato questo progetto? Che ricordiamo si svolgerà dall'11 al 27 settembre a Villalta di Fagagna.
1: Sì, Cambiare le storie è un grande titolo contenitore di un progetto che in verità ci sta accompagnando da un anno. È incentrato su questo spazio, su questo luogo periferico, Chiese di Catine, non proprio al centro, siamo a Villalta di Fagagna, ma vogliamo qui dare spazio, dare voce e aprire un luogo di cultura dove la cultura si fa, non soltanto si guarda o si ascolta. Quindi uno spazio di cultura partecipata dove abbiamo lavorato seguendo questo filo rosso della narrazione, delle storie come quella parola che ci unisce da sempre. Cambiare le storie, cambiare le parole, cambiare il modo in cui partecipiamo alla vita delle nostre comunità è sicuramente uno dei modi più efficaci per cominciare a cambiare il mondo, ed è per questo che abbiamo voluto mettere la narrazione al centro di un progetto che in verità ha fatto molto con le storie. Abbiamo percorso tante strade in bicicletta, cantando, suonando, ballando, laboratori creativi grandi, piccoli, i legami intergenerazionali, tutto quello che si può e si deve oggi mettere al centro di una comunità che vuole riallacciare le relazioni, dove siamo convinti mettere al centro la relazione significa mettere al centro il benessere di tutti, dai grandi ai piccoli.
0: Necessario. Tra l'altro parlava di comunità, tanta anche il sostegno, la partecipazione per questo progetto, non solo la Onlus d'Amatrà, ma anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione col Comune di Fagagna, la Comunità Collinare del Friuli e l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste. Quindi veramente tante voci in campo per sostenere questo progetto che, dicevamo, si è svolto nell'arco di un anno, ma che dall'11 al 27 settembre vedrà il suo atto finale. Francesco Bertolini, che cosa accadrà?
2: Accadrà una, chiamiamola, una due giorni di musica, appunto come diceva Mara prima, dedicata ai giovani e alle intergenerazioni, cioè al riuscire a mettere in relazione attraverso la musica, nello specifico i giovani, ma anche le persone con più in là con l'età o le famiglie. Insomma, l'idea è quella appunto di sentire che la musica è un collante sociale e può diventare tale per tutte le età, e che ci può accompagnare nel tutto l'arco della nostra vita, ecco. E quindi avranno due concerti dove si esibiranno appunto dei gruppi di adulti e di giovani adulti insieme anche.
0: E allora adesso parola a Bianca di prima, che è una delle voci giovani protagonista di questo avvio delle due settimane che prevedono un ricco calendario, ma dicevamo l'11 e il 12 settembre si parte con la musica. E voi come gruppo, il Riptide, ci vuoi un po' raccontare come siete nati e da chi è composto?
3: Certo, noi siamo una band formata nel 2024 presso la Scuola di Musica Polenotti di Pordenone, e abbiamo uno stile rock anni 50 che ricorda, diciamo, band come i Led Zeppelin e i Greta Van Fleet. Siamo composti da 5 componenti: io che sono la cantante, i nostri chitarristi Davide e Sara, il nostro bassista Davide Vecchies e suo fratello il batterista Matteo Vecchies. Abbiamo tutti quanti identità musicali molto diverse, e piano piano che ci siamo iniziati a conoscere le abbiamo unite, e adesso stiamo anche creando i nostri inediti e sì, diamo molto spazio alla creazione di brani nuovi e a mettere in unione tutte le nostre identità e particolarità musicali.
0: Senti, ci sono anche dei minorenni nel gruppo, tu hai 18 anni ma anche due giovanissimi.
3: Sì, abbiamo Sara e Matteo che appunto hanno ancora 17 anni.
0: Senti, e che cosa proporrete sabato?
3: Allora, sabato proporremo alcuni nostri inediti, perché pensiamo sia molto importante farvi scoprire anche un po' le creazioni di band emergenti e dei temi che tratteremo appunto nei nostri testi, e inoltre metteremo nella scaletta anche qualche cover, perché comunque vogliamo ricordare da dove siamo arrivati e tutto il percorso che abbiamo fatto in questi anni.

0: come vi è venuto in mente?
1: Allora, il nome Riptide ha due significati principali. Diciamo che c'è il significato quello un po' più bello, possiamo dire così, che gli abbiamo attribuito noi, ovvero che è questa onda possente, gigante, che travolge tutto quanto, che è un po' una metafora per la nostra musica. Noi speriamo che la nostra musica faccia scardinare appunto dalle sicurezze e trasportare la gente nell'oblio. Poi diciamo che il significato vero per cui abbiamo scelto questo nome fa un po' ridere, perché era un pomeriggio di giugno, eravamo molto accaldati dopo una lunga prova e dovevamo scegliere appunto un nome per il nostro gruppo. Stavamo ascoltando Spotify, è partita Riptide di Vance Joy e abbiamo detto: cavolo, questo è un nome perfetto.
0: Assolutamente. Hai parlato di onda, ma c'è anche una nuvola protagonista di questo finale di progetto di cambiare le storie. Mara Fabbro, la nuvola sonora, di che cosa si tratta?
2: La nuvola sonora è una nuvola vera, nel senso che qui nel nostro cortile, nel giardino a Chiesa di Catine, c'è una nuvola di legno costruita per noi dall'artista Emanuele Bertozzi. Un palco di fatto, però un palco davvero, basta un passo per salirsi, per sentirsi sopra e salirci, perché volevamo raccontare questa idea di accessibilità, di vicinanza, una cultura a portata di mano, a portata di tutti, dove tutti possono prendere voce e prendere parola. Quindi se verrete a Pagagna tra l'11 e il 12 settembre la vedrete, questa bellissima nuvola che campeggia a terra, ma che ci farà volare, spero.
0: Francesco Bertolini, però non tutto si svolge tra l'11 e il 12 settembre, ci sono anche tanti altri appuntamenti, arriveremo fino al 27 settembre.
3: Sì, però per questo è più informata Mara, perché io sono dedicato proprio a questi, mi sono dedicato a questi due appuntamenti qui, proprio quello del
0: giustamente musicista. Come musicista non poteva essere che altrimenti,
3: perché è quello il mio campo, chiaramente.
0: Assolutamente.
3: Se posso, sì. Se possiamo dire chi si esibirà, i nomi dei gruppi o...
0: Ma certamente, soprattutto sì. Possiamo dire dove poter trovare informazioni per tutti coloro che vorranno partecipare.
3: Ecco, allora sicuramente sul sito di Damatra e sulla poi Mara anche può specificare dove troviamo le informazioni, ma su Facebook sicuramente, su Damatra, e poi posso darle anche io in velocità. Si trattano di due concerti, il primo quello dell'11 dell'Orchestra Diffusa, che è un'orchestra di genitori e figli, quindi proprio diretta dal sottoscritto, e poi ci sono i Bedreamers, che è un gruppo di chitarristi over 60.
0: Fantastico, quello che dicevamo proprio anche per mettere insieme generazioni diverse. Mara Fabbro, troveremo tutti gli appuntamenti che non stiamo qui a raccontare perché ce ne sono tantissimi, come diceva esatto. Francesco Bertolini sul sito di Damatra. Però
2: ma
0: io...
2: soprattutto sui social,
0: sì?
2: Perché i social, soprattutto i nostri social, sono molto attivi in questo momento. Ci trovate su Facebook, ci trovate su Instagram. Stiamo cercando davvero di chiudere, come si dice, con il botto questo anno che ci ha portato in tante direzioni diverse.
0: Ecco, però facendo un passo indietro, l'urgenza di cambiare le storie, da dove è nata e perché concentrarsi sulla proprio la narrazione?
2: Beh, cambiare le storie penso che sia qualcosa che pensiamo tutti i giorni, vero? Da qualche tempo a questa parte, soprattutto dopo il lockdown, noi che da tantissimo tempo ci muoviamo nei territori dell'educazione, della mediazione artistica e culturale per le giovani generazioni, abbiamo visto un cambiamento che volevamo contrastare rispetto allo sfilacciarsi delle relazioni, allo disgregarsi dei luoghi di incontro, che potessero essere luoghi non per forza di consumo, ma luoghi aperti dove bambini, ragazzi, ragazze possano provare a mettersi in gioco con quelle che sono le loro passioni e le loro visioni. Cambiare le storie, e quindi ci sembra fondamentale in questo momento in cui, quando si parla di giovani generazioni, si parla sempre con un pensiero di preoccupazione per il futuro, mentre noi crediamo che ogni gioventù, ogni giovane

0: possa davvero cambiarle le storie.
1: Ecco, Bianca, diciamo che non sei stata chiamata in causa necessariamente. Ecco, voi siete una voce importante da parte dei giovani, la musica è sicuramente un veicolo fondamentale in questo senso, e questa partecipazione a cambiare le storie, che cosa vi ha dato a voi proprio come gruppo e in relazione alla narrazione che è la musica stessa?
0: Noi siamo molto entusiasti e non vediamo l'ora appunto di partecipare a questa iniziativa, e come ha detto Mara non vediamo l'ora di metterci in gioco, di poter suonare sul palco, di far sentire la nostra musica al mondo e di condividere i nostri testi e quello che vogliamo dire, quello che vogliamo esprimere con le nostre note. Inoltre non vediamo l'ora di imparare e crescere dall'incontro con altri gruppi e appunto di condividere la nostra musica.
1: Insomma, Mara, direi un successo, proprio un appuntamento importante e molto atteso, l'11 e il 12, non solo, dicevamo, si arriva fino al 27. Un assaggio degli appuntamenti successivi.
0: Allora, diciamo che quello che succederà in questo fine settembre è un po' il riassunto di quello che abbiamo seminato lungo tutto l'anno, perché ci saranno i racconti in movimento, andremo in bicicletta alla scoperta delle strade di collina che uniscono da Matrà con il Mulino Nicli qui vicino, due luoghi di cultura periferici che stanno facendo grandi cose, e questo è il 27 settembre, e poi saremo qui per Racconti tra le mani, i laboratori dedicati ai bambini e alle famiglie. Faremo una grande festa d'autunno il 26 di settembre con lo scambio dei semi, che sono anche uno scambio di promesse per il futuro e per un nuovo anno di lavoro insieme. E poi naturalmente balleremo, perché qui la sede di Damatra è anche a sede del ballo sociale, di questo ballo che si fa in comunità, dove non serve per ballare ma serve aver voglia di mettersi in movimento, accompagnati dalla bravura di Nicoletta Oscuro e Ugo Samek, che conducono questi laboratori di ballo sociale.
1: Bene.
0: Insomma, tanti appuntamenti,
1: tantissimi appuntamenti in nome di questa narrazione che ha veramente il potere concreto di rigenerare le relazioni e di creare nuovi rapporti, anche per abbattere quello che è una sorta di piaga sociale, cioè la solitudine. Grazie a Mara Fabbro, curatrice del progetto, di essere stata in onda.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Francesco Bertolini.
2: Grazie a voi.
1: E grazie a Bianca di prima.
0: Grazie a voi.
1: In bocca al lupo.

0: Set the Fire on Rain, Adele, meraviglioso brano musicale, ma è arrivato il momento dell'appuntamento con Metamedicina. E devo dire che già solo al primo appuntamento abbiamo avuto un sacco di riscontro e ci ha scritto Monica chiedendoci quale fosse la relazione tra la sua psoriasi e il punto di vista della metamedicina. E per parlarne con noi Alessandra Alessi, ben arrivata, è stata in onda.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovata. Per chi volesse riascoltare il primo appuntamento per scoprire che cosa sia la metamedicina, può andare su Rai Play Sound, digitare Stati in Onda e trova la nostra puntata del lunedì scorso come tutte le altre. Allora, Alessandra Alessi, che dire a Monica che soffre di psoriasi?
1: Allora, la psoriasi può essere legata a una situazione di rifiuto, di abbandono, di separazione, che può essere stata riattivata, magari qualcosa anche vissuto in passato, che però si è riattivato in un momento presente. Infatti parla e crede la metamedicina è proprio che il momento presente non fa altro che riattivare le memorie del nostro passato che non sono state completamente elaborate, dunque delle memorie dolorose che non sono state accolte, non sono state digerite completamente. Dunque il momento presente a volte risuona, magari una frase, una situazione che può essere anche banale per altre persone, a noi può risuonare, portare indietro a quella vecchia ferita. Dunque questa, diciamo, è la domanda che farei all'ascoltatrice.
0: Ecco, perché questo è il modo di procedere della metamedicina, cioè fare domande.
1: Sì, fare domande. Noi impariamo a farci delle domande e non andare per scontato che quello che sta succedendo è una fatalità, diciamo. C'è un collegamento sempre tra il nostro passato e il nostro presente. Diciamo che il nostro passato crea il nostro presente e noi ora possiamo creare il nostro futuro. Dunque mettiamo buoni mattoni se impariamo ad ascoltarci, a farci le domande giuste e non andare spediti nella vita senza fermarci mai, che purtroppo è quello che invece spesso facciamo.
0: Ecco, oggi volevamo approfittare anche di questo messaggio di Monica per approfondire il tema proprio della pelle, che cosa rappresenta, che cosa ci racconta e magari anche approfondire oltre appunto alla psoriasi anche ad altre tipologie di problematiche legate alla pelle come l'acne, piuttosto che anche l'odore della pelle ha un suo perché.
1: Certo, certo. Allora, la pelle è l'organo che ci mette diciamo in contatto col mondo di fuori, ci protegge dagli agenti esterni, ma ci permette di entrare in

tatto, no? Il tatto ci permette di toccare, di sentire piacere o dispiacere anche. Dunque, parla della nostra relazione alla pelle.

0: nello stare magari in relazione con l'altro, nelle relazioni in generale. Dunque ci dice, ci parla la nostra pelle. Per esempio la pelle brufolosa che hai detto poco fa potrebbe essere legata anche al desiderio di essere non toccati, cioè di non sentirsi accettati. Infatti molto spesso sono i ragazzi anche che ne soffrono in età adolescenziale. Dunque quel senso di non essere accolti, okay? E dunque di allontanarsi, di non voler essere toccati perché non compresi.
1: Ecco, un altro problema invece che così affligge molte donne è la cellulite. E questo che significato avrebbe secondo la metamedicina?
0: Allora, la cellulite è un accumulo di grasso, ovviamente, che è legato alla nostra percezione, della nostra fisicità. Magari non ci piacciamo, oppure, appunto, abbiamo una relazione con l'essere visti belli o non essere visti belli, che ci rimanda a certi ricordi. Dunque è anche un modo il grasso per proteggerci, ok? Dunque da una certa bellezza che magari non è comoda, può nascondere tante cose una cellulite. Ovviamente adesso noi stiamo facendo una
1: Sì,
0: chiacchierata, ogni
1: assolutamente.
0: situazione è a sé, infatti questo che vi sto dicendo sono tutti spunti basati su uno studio fatto dalla Claudia Renville, che è la fondatrice della metamedicina, che parla in tutti i suoi libri appunto di tutta questa casistica, però è sempre fondamentale ascoltare la persona. Quando vengono le persone in consulto si può partire appunto dalla domanda di riferimento a seconda del disagio che porta la persona, ma ogni caso è a sé, può nascondersi tanto di più, okay, dietro un disagio. Dunque sempre è importante, come dicevi tu, fare le domande, non
1: Ecco,
0: fermarsi
1: a
0: alle
1: proposito di
0: risposte.
1: domande, abbiamo ricevuto un'altra domanda, la pancia gonfia.
0: Allora, la pancia gonfia dipende da se è un problema di digestione, potrebbe essere un problema di digestione e dunque magari di appunto difficoltà ad assorbire quello che viene da fuori, a digerirlo, ma nel senso non solo di cibo, no? Perché ci nutriamo di relazioni, di incontri, di cose piacevoli. E dunque com'è la nostra capacità di accogliere, di assorbire, ma anche la nostra capacità di rifiutare, di lasciare andare quello di cui non sentiamo davvero di aver bisogno. Dunque può essere legato a questa nostra capacità proprio di lasciare andare, e anche di prendere, saper prendere, assorbire quello che fa per noi, quello che ci può aiutare.
1: Quindi, in questo caso, diciamo, la metamedicina proporrebbe a noi stessi di porci una domanda del tipo che cos'è che non riesco di fatto a digerire se fosse un
0: Sì,
1: problema di digestione, così.
0: bravissima. Se poi ci sono per esempio problemi legati proprio a gas intestinali, dunque fermentazione, eccetera, potrebbe esserci dietro anche magari un tentativo come di aggrapparsi a una situazione che però mi porta un senso di paura, Un senso di paura. Perché
1: Quindi
0: il gas
1: andando a lavorare
0: può
1: su questa
0: essere.
1: paura e su questo
0: Sì.
1: attaccamento, io dovrei
0: Sì.
1: riuscire a migliorare anche le mie condizioni di
0: Sì,
1: salute, in questo senso, insomma, se il problema fosse un gonfio addominale. Bene, Alessandra Alessia, è sempre estremamente interessante la conversazione con lei. Aspettiamo con ansia anche il
0: bene,
1: prossimo lunedì e
0: certo.
1: lasciamo in sospeso la curiosità al pubblico a casa. Vi ritroviamo
0: Certo,
1: qui
0: a
1: lunedì prossimo, sì?
0: proposito vorrei dire che a fine settembre ci sarà un bellissimo seminario tenuto da Claudia Renville dedicato tutto alla psicosomatica. Come vi dicevo l'altra volta, la metamedicina non si occupa solo di psicosomatica.

0: fisica, però è una parte molto importante, e ci sarà una settimana dedicata a tutta la psicosomatica, appunto guidato dalla maestra Claudia Rembi. Dunque, super consigliato, vi invito a guardare il sito della Metamedicina.
1: Assolutamente, grazie Alessandra Lessi di essere stata in onda, e al prossimo lunedì.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Bene, Martina Callegaringa al microfono, Paolo Cassano alla console, Assunta Cannata alla regia, vi ringraziano. E ora è il momento del lunedì, la rubrica di musica classica, piano e forte, a cura sempre di Assunta Cannata. Il tema di oggi, il pianoforte di casa Schumann.
2: Durante un concerto di Arturo Benedetti Michelangeli, il pubblico è completamente catturato. Lui lo tiene in pugno. Si ha l'impressione che di colpo la sala possa esplodere dall'emozione, perché Michelangeli mette in scena il brano. Lo mette in scena, a differenza di altri che suonano comunque in modo fantastico.
3: Piano e forte, e noi continuiamo a divertirci, a giocare con il significato e la natura della tastiera, frapponendo tra i due gradi dinamici di intensità sonora una piccola E. Piano e forte, come l'arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli, protagonista della nostra sigla. Perfezione, questo è il termine che ricorre implacabile nei commenti dei colleghi alla maestria esecutiva di uno dei più grandi pianisti di sempre. In una maniera o nell'altra, nessuno, neanche i più grandi, potevano rimanere immuni dallo scioccante impatto provocato da quella forza d'animo e di tecnica del maestro. Lo spazio era misteriosamente abitato da un'entità indefinita, perché ogni esecuzione era fondata su una qualità paralizzante, versione drammatica della ricerca dell'assoluto. Paralizzante, così aveva definito Benedetti Michelangeli il grande Sergiu Celibidache, ricordando un concerto berlinese del 1939. Aveva 18 anni e io 26. Una cosa paralizzante. Ho ringraziato Dio di non essere pianista. Il dominio della tastiera era miracoloso. Arturo Benedetti Michelangeli, la leggenda, e Sergiu Celibidache, un signore del podio, avevano le stesse concezioni della vita e dell'arte, e questo rese più profonda la loro amicizia. Un'esecuzione storica, il finale allegro vivace del concerto in la minore per pianoforte e orchestra, opera 54 di Robert Schumann, con l'orchestra sinfonica della radio svedese diretta da Sergiu Celibidache, al pianoforte Arturo Benedetti Michelangeli, direttore d'orchestra e solista. Erano tutt'uno, due musicisti, due artisti che avevano nella testa e nel cuore, e anche nella tecnica dell'interpretazione e dell'esecuzione, la bellezza del suono. Un rarissimo documento dall'archivio delle Techerai.

a tutti coloro che amano la musica, la grande musica, quella che ci toglie il fiato, io do il benvenuto ad una nuova puntata di Piano e Forte, che anche oggi ospita un grande interprete del pianismo internazionale, Alessandro Taverna, che ci fa entrare in casa Schumann attraverso la porta che Arturo Benedetti Michelangeli ha aperto per noi. E ritroviamo Alessandro Taverna nel cuore del suo mondo interpretativo con l'ultimo Schumann, Gesange der Fühe, Canti del mattino, 5 pezzi per pianoforte, opera 133, una delle ultime visioni musicali di Schumann. Sono una sorta di racconto sentimentale di quello che accade quando ci si alza al mattino e si attendono le prime luci dell'alba. Non è una riflessione sulla natura quella di Schumann, ma è più una riflessione sentimentale dell'artista. E questo lo si percepisce

anche dalle tonalità scelte da Schumann per i 5 brani che compongono i Gesange. I primi 2 brani sono nella tonalità del Re maggiore, una tonalità molto aperta, associata a momenti di gioia, di serenità, di festa, e segue poi un La maggiore, una tonalità più descrittiva, e un Fa diesis minore nel 4° brano, una tonalità invece più introspettiva, più chiusa, ma che ha sempre una grande dolcezza nella sua resa sonora. E poi si conclude, si chiude, si ritorna sul Re maggiore iniziale, sulla tonalità di partenza, proprio perché quell'augurio che ci si aspettava dal sorgere del sole viene confermato in maniera trionfale dall'arrivo della luce. I canti del mattino di Robert Schumann, primo brano nella tonalità del Re maggiore. Noi siamo a Piano e Forte su Rai Radio 1 e il pianoforte di Alessandro Taverna viene accarezzato dalle prime luci dell'alba schumanniana. La tastiera traduce in musica le emozioni dell'artista al sorgere del giorno e il pianista sembra riscoprire la sensazione dei tasti sotto le dita, capaci di muoversi come le pagine

e ci apre le porte di questo scrigno sonoro che custodisce il pianoforte di Clara Schumann-Wick, proprio la padrona di casa, una delle figure femminili musicali più importanti del romanticismo tedesco, la prima donna che in quell'epoca ha segnato con il suo nome non soltanto l'attività da concertista, e Piero Rattalino ce lo ricorda che fu la più grande anche rispetto agli uomini, ma anche per l'attività di compositrice. La storia di Robert e Clara. Robert, sommo compositore, Clara, grande virtuosa del pianoforte, fra le più appassionate e forti della sua epoca. Consumato dalla follia, Schumann finirà la sua vita in manicomio e Clara, insuperata musa della sua musica, oltre che formidabile interprete e straordinaria, come dicevamo, compositrice, gli starà accanto fino alla fine. Clara Wick nasce nel 1819 a Lipsia, figlia di Friedrich Wick, proprietario di una fabbrica di pianoforte, insegnante di pianoforte. Clara iniziò a comporre giovanissima. Ricordiamo le quattro polacche, opera 1, furono pubblicate quando aveva appena 10 anni, mentre i primi abbozzi del concerto per pianoforte risalgono al 1832, quando Clara ne aveva soltanto 13. La prima del concerto ebbe luogo a Lipsia il 19 novembre del 1835, sotto la direzione di Felix Mendelssohn, con Clara alla tastiera. Una bambina delicatissima, ma che attraverso una serie di esperienze si forgerà come una spada, diventando una donna fortissima. Un padre che crede al talento della piccola Clara e che punterà sulla figlia, femmina, a quel tempo una vera e propria rarità, tanto da farle fare numerosi concerti in giro per l'Europa. E Clara studia tantissimo ed esegue davanti a personaggi illustri quali Paganini, per esempio la sua Polonaise. Clara ha dedicato moltissimo tempo alla composizione, 30 opere fino al 1840, che è un anno importantissimo, sarà l'anno del suo matrimonio con Robert Schumann, e ancora 45 opere fino alla morte del marito nel 1856 e soltanto 5 dopo la morte di Schumann. L'arte lo scriverà tutti, lo scriverà Schumann, a Brahms, lo scriverà nei suoi diari. L'arte è la cosa più importante della sua vita. La storia di Robert è Clara. Clara sarà la grande consigliera di Schumann e lo porterà per mano, e lui scriverà le più belle opere. Lo ha amato tantissimo. Madre, moglie, sarà una donna dal grande temperamento durante tutta la sua vita. 10 gravidanze, 8 figli, i nipoti, si occupò di tutti e intanto girava per l'Europa e mieteva consensi, e sarà lei a portare sui palcoscenici la musica di Schumann che non tutti capivano, non tutti accettavano. E anche quando, colpita da dolori atroci a causa della malattia che aveva colpito i suoi arti, sarà lei la solista in giro ancora per l'Europa, attentissima a far diventare il suo Robert famoso e amato e compreso. Lei che nel conflitto col padre gli ricordava prima del matrimonio quanto fosse importante non solo come uomo ma anche come compositore, e tutto rimarrà impresso nei suoi scritti, anche quei giorni e quelle notti di sofferenza che porteranno Robert alla follia e poi alla morte. Perché non bisogna dimenticare che Clara Schumann-Wick, generosa e come il padre si sentiva una vestale dell'arte, era riuscita con Schumann, con Brahms, era riuscita a farli diventare amati, famosi, perché amava l'arte e poi amava coloro che all'arte davano cose stupende. Ed ecco il pianoforte di Alessandro Taverna che ruba gli elementi della musica di Clara e li trasforma in suggestione armonicamente sofisticata, con suoni volatili ed iridescenti. Clara Schumann-Wick, scherzo numero 2, opera 14. Grazie a Mauro Cumin, grazie ad Eugenio Giuffrida, i nostri tecnici che oggi hanno curato i suoni e le parole di questa puntata di Piano e Forte, e da Assi Canatà una felice giornata e al prossimo lunedì.

0: programmi regionali dell'accesso.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buon pomeriggio. Sono Alice Liani dell'ACCRI, Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale, che opera da quasi 40 anni in Italia e in alcuni paesi in Africa e America Latina per promuovere la cultura della solidarietà tra i popoli. Nel territorio di Trieste ha organizzato una serie di attività per l'educazione alla cittadinanza globale e queste attività sono rivolte alle scuole, alle associazioni locali e alla cittadinanza. E infatti oggi faremo un esperimento proprio per parlare di queste iniziative in partenza da settembre-ottobre. Prima vi presento Francesca Cova, volontaria dell'ACCRI, che ha da poco concluso il tirocinio universitario qui da noi e che si sta laureando al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Buongiorno Francesca.

0: Francesca, e grazie per esserti offerta per l'esperimento.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi.
0: In cosa consiste? Francesca avrà a disposizione un minuto, un discorso da ascensore praticamente, per descrivere ciascuna delle seguenti attività. Le interviste immaginarie a una giovane figura contemporanea è una proposta per le scuole secondarie. La mostra interattiva Gli altri siamo noi, un percorso per riflettere su pregiudizi, discriminazioni e sul meccanismo del capro espiatorio. Gli incontri interculturali tra classi delle scuole italiane con le classi delle scuole somale del villaggio di Ayub, vicino a Merca. Intelligenza artificiale per abitare il futuro con laboratori per le scuole secondarie. Ponti intergenerazionali, infine, con le proposte per gruppi, associazioni e scuole. Partiamo da quest'ultima iniziativa, Francesca. Vai, un minuto.
1: Ponti intergenerazionali è un progetto dedicato al dialogo tra generazioni e alla valorizzazione delle differenze e i punti di contatto. Le attività per scuole, gruppi e associazioni nascono come esperienze facilmente replicabili in molti contesti educativi e sociali, con l'obiettivo di creare occasioni di ascolto e confronto sul tema, dalla trasmissione dei valori alla costruzione di relazioni più armoniose tra giovani e adulti. Investire nel dialogo tra generazioni significa rafforzare la comunità costruendo un futuro più inclusivo e condiviso.
0: Bene, sei stata in un minuto, adesso vai con le interviste immaginarie.
1: L'intervista immaginaria consiste nel dialogo in modalità conferenza stampa tra giornalisti e personaggio intervistato, preferibilmente una giovane figura contemporanea con un ruolo rilevante a livello globale, come ad esempio Greta Thunberg. L'iniziativa viene proposta alle classi delle scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti interpretano il ruolo di giornalisti, mentre uno o più assume il ruolo del personaggio intervistato. La conferenza stampa dovrà essere ideata e realizzata in autonomia da ciascuna classe, utilizzando la lingua italiana. Non sono necessarie esperienze attoriali e nemmeno strumentazioni radiofoniche. L'ACRI infatti si occuperà del montaggio della trasmissione, con anche un'intervista ai docenti e la musica. Le trasmissioni poi verranno messe in onda su Radio Fragola da gennaio 2027.
0: Colgo l'occasione per ringraziare Radio Fragola per lo spazio che ci offre. Allora Francesca, ora potresti parlarci della mostra interattiva Gli altri siamo noi.
1: La mostra interattiva Gli altri siamo noi è un percorso rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria, alle scuole secondarie di primo grado e alle classi prime delle secondarie di secondo grado. Attraverso attività coinvolgenti, l'esposizione invita bambini e ragazzi a riflettere su pregiudizi, discriminazioni e sul meccanismo del capro espiatorio. L'obiettivo è promuovere una cultura dell'inclusione, del rispetto e dell'empatia, aiutando i più giovani a riconoscere il valore delle differenze. La mostra sarà allestita presso l'Istituto Tecnico Statale Volta di Trieste in novembre. Le visite saranno su prenotazione.
0: Allora adesso passiamo agli incontri interculturali tra classi italiane e classi somale.
1: Proponiamo incontri interculturali tra le classi del villaggio Ayub in Somalia, con classi prime, seconde e terze delle secondarie di primo grado e con prime del secondo grado. L'obiettivo è quello di promuovere l'interculturalità e di offrire uno sguardo sul mondo tramite l'interazione in prima persona con studentesse e studenti somali. Le attività sono due incontri online tra classi all'anno, con la possibilità di continuare ogni anno per sperimentare la crescita insieme. Per ogni classe è possibile inoltre scegliere come strutturare gli incontri, in base ai progetti della scuola e ai docenti. Ad esempio, si potrebbe parlare della propria città, dei propri sogni per il futuro. Gli incontri si possono svolgere in inglese o in italiano con la mediazione di un insegnante somalo.
0: Benissimo, grazie. Allora non ci resta che il progetto Intelligenza Artificiale per abitare il futuro.
1: L'intelligenza artificiale è già nella vita di ogni ragazzo e ragazza, nei social, nei motori di ricerca, nei chatbot. Ma quanti sanno davvero come funziona, quando fidarsi e come proteggersi? Proponiamo infatti la

0: Laboratori didattico-educativi alle classi delle scuole secondarie e a gruppi di giovani come scout, associazioni o volontari di servizio civile per favorire una maggiore consapevolezza e comprensione critica dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa punta infatti a rafforzare competenze etiche, analitiche e comportamentali, stimolando la partecipazione attiva e responsabile nella società. Le attività sono basate su un approccio partecipativo ed esperienziale e aiutano i giovani a comprendere i rischi e opportunità dell'IA. Saranno coinvolti attivamente nella progettazione di una campagna, un manifesto, un evento sul tema IA per il contest nazionale.
1: Grazie Francesca. Questi elevator pitch, questi discorsi d'ascensore, spero che abbiano convinto chi ci sta ascoltando a contattarci per appunto fissare gli incontri oppure per avere maggiori informazioni, che potete richiedere scrivendo alla mail biblio come biblioteca biblio@acri.it. Ricordo che sul sito dell'ACRI, acri.it, trovate anche una brochure con tutte le proposte laboratoriali che abbiamo attualmente attive, ad esempio sul consumo critico riguardante la filiera tessile o la filiera del digitale, oppure sul diritto all'acqua e molti altri ancora. Potete anche seguirci sui nostri social ed eventualmente contattarci al telefono 040 30 78 99. Ringrazio Francesca Cova per averci dedicato il suo tempo, per essersi dedicata a questo esperimento.
0: Grazie a voi.
1: Un saluto da parte mia, Alice Liani, e da parte dell'ACRI.
2: Abbiamo trasmesso programmi regionali.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale del Friuli Venezia Giulia. Al microfono Walter Scherk. Iniziamo con il tempo quando sono esattamente le 15. Il tempo è cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 14, a Trieste 28 gradi, in mare quasi calmo con una temperatura di 27 gradi e mezzo, a Udine, Gorizia e Pordenone sono stati registrati 32 gradi, a Tolmezzo 29, a Forni di Sopra 26 e mezzo, a Sappada 23, sul Piancavallo 22, sul Monte Zoncolan 20, sull'Ussari 19 e 5 decimi, a Lignano 30 gradi, a Grado 28 gradi, la temperatura del mare è di 27 gradi in entrambe le località balneari. E le previsioni stasera su pianura e costa, cielo poco nuvoloso. Sulla zona montana cielo variabile con possibili rovesci e temporali sparsi che non è escluso del tutto possano interessare in serata alcune zone della pianura, specie nel pordenonese. Venti di brezza, temperatura pienamente estive sopra la norma del periodo. Domani su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulle zone montane dal pomeriggio maggiore nuvolosità, molto caldo per il periodo e venti deboli a regime di brezza. Dopo un lungo interrogatorio, e iniziamo con la cronaca nera, si è concluso ieri in tarda serata. Mohamed Kofi ha confessato, ha ucciso lui il connazionale di 65 anni Abdel Talif Ben Safayan, fratello della sua ex compagna. L'interrogatorio di garanzia sarà domani mattina.
2: È atteso per domattina alle 9 presso la casa circondariale di Udine l'interrogatorio di garanzia e quindi la convalida del fermo da parte del GIP per Mohamed Kofi, l'uomo accusato dell'omicidio del connazionale Abdellatif Ben Safayan, il 65enne fratello dell'ex compagna Laila. L'uomo, 32enne, in fuga da venerdì sera, era stato catturato dai carabinieri del comando di Udine dopo neanche 24 ore dall'omicidio, del quale si è assunto la responsabilità di fronte alla PM Letizia Puppa, come ci spiega il suo avvocato difensore Martino Benzoni.
3: È stato collaborativo rilasciando dichiarazioni in merito alla sua responsabilità in ordine all'omicidio che è stato compiuto, quindi sì, era o confesso di quello che è accaduto. Riconduce la vicenda a questa relazione sentimentale che avrebbe avuto

0: conflitto con la sorella della vittima e probabilmente anche a dei soldi che avanzava, che aveva dato alla famiglia di queste e che non si vedeva restituiti conclusa questa relazione.
1: Quindi non si può ancora parlare di chiarezza sul movente, che se in un primo momento sembrava essere unicamente di natura sentimentale, stando alla ricostruzione fatta dall'indagato, la questione sarebbe stata anche economica. Se le diverse migliaia di euro sarebbero veramente state date in contanti alla vittima, lo stabiliranno gli investigatori. Di certo il quadro d'insieme si amplia. Il rapporto con Laila, secondo quanto riportato dal fermato, sarebbe andato avanti per circa un anno. Aveva addirittura il suo nome tatuato sul braccio. Ma non solo un legame d'amore, c'era anche l'interesse, la volontà di quest'ultimo di sposarsi per ottenere la cittadinanza italiana. Cosa poi sfumata perché, così come ha riferito la famiglia della vittima, l'uomo aveva già una moglie in Marocco da 12 anni e 5 figli. A ogni modo, sono ancora diversi i punti su cui gli inquirenti dovranno continuare le indagini, a partire quindi dal vero motivo che l'ha portato a uccidere il connazionale, fino a di chi fosse il secondo coltello rinvenuto vicino al luogo del delitto, che, detto da lui, non gli apparterrebbe. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Apriamo la pagina sindacale. La crisi Electrolux questa mattina, sciopero con presidio a Porcia fuori dai cancelli della fabbrica dopo i tavoli ministeriali della scorsa settimana. Piano ancora inaccettabile, dicono i sindacati che chiedono l'intervento del governo.
3: Ci sarà Pordenone Lecce, in altri giorni ancora ci sarà Pordenone Pensa. Bisogna capire cosa vogliamo fare su Pordenone Lavora.
4: Assemblea con sciopero e presidio fuori dai cancelli della fabbrica questa mattina all'Electrolux di Porcia. L'avvertenza è al palo. Dopo gli ultimi tavoli tecnici al Ministero, la multinazionale ha confermato la chiusura di Cerreto Desi nelle Marche, la dismissione delle lavasciuga nello stabilimento friulano e portato a 1.450 gli esuberi, 463 solo nel sito pordenonese. Pietro Mancino, RSU Fiom.
5: Ormai quella di Electrolux è a tutti gli effetti un'avvertenza nazionale, i cui esiti finali avranno un peso su tutta la vita del paese.
4: Stefania Zilla, RSU Fiom.
6: Quello che fa più arrabbiare è che ci siamo resi conto che il piano originario di Electrolux per tutti gli stabilimenti, che è quello di svuotare le fabbriche di una parte della produzione, comunque continua.
4: L'azienda ha chiesto anche un aumento della produzione oraria fino a 140 pezzi. Marco Romano, RSU Wilm.
7: 140 pezzi sono tanti, già sono tanto salto di qui in linea, quindi aumentare ancora il gettito per i lavoratori è un problema.
4: Per Fionfim e Wilm è inutile continuare con trattative tecniche, serve l'intervento del governo. Segretario Fim Gianni Piccinin.
8: Qui c'è bisogno assolutamente di un intervento più forte e in breve tempo da parte delle istituzioni, sia quelle regionali ma soprattutto in questo caso dal governo.
4: Saltato l'incontro del 24 settembre, atteso un tavolo politico. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Torniamo ad occuparci del braccio di ferro sul rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti del comparto unico regionale dopo la bocciatura della bozza d'accordo da parte della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Ora il sindacato FIALS chiede di portare a casa almeno la partita sul bonus welfare.
9: Se il Friuli Venezia Giulia ha potestà legislativa in materia di welfare e buoni pasto, perché non gioca queste partite separatamente dal rinnovo contrattuale del comparto unico? Questo l'asso nella manica che FIALS vuole sfoderare dopodomani a mezzogiorno, in occasione del tentativo di conciliazione convocato dal prefetto Petronzi a Trieste. Sono convocati anche il presidente Fedriga e l'assessore regionale Roberti. FIALS Autonomie Locali e Sanità è un sindacato che si è presentato per la prima volta l'anno scorso nel comparto unico, ottenendo 500 voti. Non siede al tavolo delle trattative con la regione, come invece CGL, CISL e UIL, perché non è considerata rappresentativa, ma ha deciso di agire subito proclamando lo stato di agitazione per il mancato rinnovo del contratto collettivo fermo dopo lo stop della Corte dei Conti. La proposta della FIALS è dunque di separare dal rinnovo contrattuale due partite che, sostiene il sindacato, la regione può gestire autonomamente: welfare e buoni pasto. Per il welfare, ricorda il coordinatore regionale del comparto unico FIALS Giovanni Di Matola, la regione ha già stanziato con l'assestamento di bilancio dell'anno scorso 3 milioni e mezzo di euro per il 2026 e altrettanti per il 2027. La FIALS chiede quindi che queste risorse vengano utilizzate senza aspettare lo sblocco del contratto e rivendica anche l'estensione dei buoni pasto per

0: valore indicato in circa 2.600 euro annui al lavoratore. La richiesta riguarda anche il rinnovo vero e proprio del contratto della funzione pubblica, fermo da anni. Sul fronte della produttività, come richiesto dalla Corte dei Conti, la FIALS risponde di puntare sulla settimana corta e smart working, strumenti che secondo Di Matola possono migliorare il rendimento dei lavoratori. Una posizione che non convince CGIL e CISL, entrambi riconoscono alla FIALS il diritto di protestare, ma sottolineano che il sindacato non è rappresentativo e contestano l'idea di chiamare in causa la regione, che dicono non è il bersaglio da colpire. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: È morto improvvisamente a causa di un malore il dottor Paolo Barbina, specialista in medicina del lavoro e direttore del CRUA, il Centro Regionale Unico per l'Amianto dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Aveva 63 anni. Barbina, che era anche presidente della Commissione Regionale Amianto, ha dedicato anni di attività professionale alla tutela della salute e dei diritti dei lavoratori ex esposti all'amianto, ponendosi in prima fila nella difesa delle persone colpite dalle conseguenze dell'esposizione professionale. Attraverso il CRUA ha promosso e sviluppato un'attività di presa in carico, visita e supporto ai lavoratori ex esposti, favorendo gli accertamenti necessari per le diagnosi precoci delle patologie professionali asbesto correlate, soprattutto l'asbestosi, e per il loro riconoscimento anche in ambito previdenziale, facendo del Friuli Venezia Giulia una delle regioni più attente alla problematica dell'amianto. E continua l'incubo degli attacchi informatici. Dopo quello al Policlinico di Trieste, anche quello di Udine ha avuto problemi ai server, ma qui l'emergenza è rientrata.
2: Sono venuto stamattina e adesso praticamente tutto chiuso, perché penso che abbiano c'è un problema di computer, qualcosa del genere.
3: L'incubo di un nuovo attacco informatico è tornato questa mattina al Policlinico di Udine. Un problema ai server ha provocato il blocco dei sistemi informatici della struttura.
4: Ho sentito l'altra settimana il discorso della clinica Salus, difatti normalmente, siccome abito da quelle parti, non lavoro a Salus. Provavo un posto alternativo, non sapevo che fossero anche questi hackerati. No? Mi hanno detto di provare a chiamare questa sera o domani mattina per vedere se sono a posto, ma non so. Cosa se ne faranno poi dei dati, non lo so.
3: La situazione dopo i problemi mattutini è rientrata, con ritorno in funzione dei server. Intanto al Policlinico di Trieste, a giorni dall'attacco subito, gli interventi sono ripresi, ma l'attività procede ancora a rilento e i computer restano spenti. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti.
5: Devo fare una visita e appunto ho chiesto indicazioni sullo specialista e cortesemente mi hanno detto appunto di tornare, mi hanno detto la seconda settimana che sono bloccati, poveretti.
6: Quindi lei quando ritornerà?
5: Ritornerò fra 10 giorni. Forse, perché poi vediamo se trovo delle alternative nel frattempo.
3: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Da oggi un autobus turistico della ATAP di Pordenone attraverserà l'Europa con una livrea speciale col brand Pordenone 2027 in vista della capitale italiana della cultura che si terrà il prossimo anno nel capoluogo della destra Tagliamento. L'inaugurazione del mezzo è stata il momento centrale della cerimonia d'accoglienza di un gruppo di 70 turisti austriaci nell'ambito delle iniziative legate alla capitale della cultura. La comitiva visiterà anche Sesto al Reghena, Valvasone e Sacile. E siamo allo sport, il calcio. Saranno Udinese e Lazio che si affronteranno stasera al Friuli a chiudere il programma della terza giornata della Serie A. La partita inizierà alle 20:45. Ascoltiamo la dichiarazione del mister dei friulani, Costa Rugnaic.
7: Contro la Lazio abbiamo una determinata formazione titolare, abbiamo determinati meccanismi, abbiamo posizioni che dobbiamo andare a ricoprire, come Zaniolo, che è appunto una disposizione, quindi Unai Gomez ha preso il suo posto per ora. Bayo, devo dire che anche lui ha fatto molto bene, ha segnato 2 gol, ha lavorato molto per la squadra, ha tutta la nostra fiducia, tutti qui hanno la propria possibilità, ogni giocatore è importante, pertanto sappiamo che la Lazio verrà qui per cercare di portare via da Udine 3 punti. Ovviamente noi faremo tutto quello che è nostro potere per tenere qui a Udine 3 punti. Vedremo come andrà. Noi siamo nel nostro ruolo preferito, vuol dire, perché non siamo i favoriti, ma comunque giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e sappiamo che dobbiamo fare una grandissima prestazione.

0: per ottenere un buon risultato. Abbiamo bisogno di una prestazione di squadra.
1: Ieri, e siamo al ciclismo, con la tappa a Cervignano Brugnera si è chiuso il giro del Friuli Venezia Giulia, una vetrina per molti giovani speranze del nostro ciclismo.
2: Nicolò Garibbo vince la 62esima edizione del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia e Ligure del team Ucchio chiude 4 giorni di corsa al comando della classifica generale davanti al colombiano Juan Diego Quintero, secondo a 1 minuto e 4 secondi e a Simone Raccani, terzo a 1 minuto e 59. Una vittoria anche per il progetto giapponese Team Ucchio, squadra Continental con base anche in Italia e ambizioni nel grande ciclismo europeo. L'ultima frazione, 150 km da Cervignano del Friuli a Brugnera, invece premia Cameron Rogers, l'australiano della Ineos Grenadiers Racing Academy, si impone lo sprint davanti a Thomas Capra e Simone Buda. La competizione è partita con la prima tappa da Muzzana del Turriano a Pocinia. I velocisti però sono stati beffati. Dalla fuga di giornata in porsi è stato Manuel Oioli davanti a Nicolo Arighetti e Matteo Gialli. La classifica cambia completamente nella seconda tappa, 152 km da Martignacco a Ravascletto e quasi 2400 metri di dislivello. Nell'ascesa finale Garibbo attacca, stacca Quintero e arriva da solo a Ravascletto. Vince la tappa e conquista la maglia di leader che non lascerà più. Nella terza frazione, dalla Tisana a Tarcento, Tommaso Datti batte Edoardo Zanini nello sprint a due e conquista l'ottava vittoria nella sua stagione. 4 tappe dunque e 4 vincitori diversi, ma sulle strade del Friuli Venezia Giulia la maglia più importante resta sulle spalle di Nicolò Garibbo, vincitore dell'edizione 2026. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Sono le 15, 14 minuti e 10 secondi in questo momento. Questa era l'ultima notizia. L'assistenza tecnica è stata di Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Io sono Walter Scher, scusate. Grazie della cortese attenzione e a risentirci per il nostro giornale radio delle 18.30. Buona continuazione del pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: Dos Monstres, ben dos Monstres in corso da fotografa Chiarniel Ulderica da Pozzo, artista dal SCAT, mi vendi di una vora conosciuta, fotografa di lunga carriera che a pa quarte una pesaris e che ata chiase da Dug a Salar di Ravasplet e dopo di Jarin anche di Kesbien Luc, dos esposizioni fotografiche a tem. E dunque a ie Ulderica da Pozzo, Ulde Paiamige e a che queste due iniziative che di Jarin dedichino questa nuova puntata di Way of Evelyn D, un programma tutti in Marilenga che potete ascoltare sed in streaming su sedefvg.rai.it che via podcast su Rai Play Sound. Un chiar saluto di tutti e di bande me Alessio Screm e in linea, per parlare di queste due mostre, avendo il piacere di vedere proprio in linea Ulderica da Pozzo. Mandi Ulderica.
2: Mandi a tutti, buon dì.
1: Oh, intanto ci mustastu ben?
2: A vonda ben, no?
1: Certo, facinci biei i voi anche la sorella scontando queste due iniziative, no? Ma io intanto a chi domandi, tu che tu sei cetan leale alla Chiarnia, ma al Friuli in genere, che tu vas a Tor, in Chimò, sei indomabile con le tue macchine fotografiche, no? Il fatto di portare due mostre in contemporanea ti metti in difficoltà oppure tu ci muovi con grande disinvoltura?
2: Vabbè, ma che la fortuna è che c'era due mostre che per una parte era già pronte, no? Perché la prima l'avevo presentata in Chiesa da Duga a Pasqua e vin giunta in questa casa qui la mostra sulla giovane Samesa Chiarnia e vin giunta una parte da Samesa, da Val Pesarina e da Val d'Aldean in ta mostra di Pesaris. La mostra sull'ex carcere è stata prima presentata a Udine, è stata in Chiaschiella a Udine, per cui la vin adattata tra

0: letto e faccio che sta veduta perfetta a casa da Duga, per cui è stato un lavoro di allestimento e in quel caso da mostra di pesare, ad esempio una mostra di affinamento di certe robe, eccetera, però insomma si arriva,
1: certo, beh, non metti in dubbi, dopo tu attasi un archivi straordinari e tu lo rinzi più viva rosa anche l'attività che non tu interrompi mai, ma ti accarim proprio da prima, no? Sconfinare, germogliare, capar furlam i vendi di sconfinà, butulà, germoià, un viaggio tra memorie e presenti in tas giovani famiglie, no? Di che i giovani da Chiarnia, che è stata presentata a comunità di montagna di Chiarnia come capofil, e continuo di che progetto, quali sono le finalità?
0: Il progetto è nato da una mia idea, nel senso che io gli faccio prima i più vecchi da Chiarnia, dopo i ragazzi del 99, allora i più vecchi se le raccontava una generazione che aveva vissuto a Chiaval tra due secoli, i ragazzi del 99 erano là chiattati cent'anni dopo Cucaiera, che appunto i giovani cent'anni dopo dal 1899, e dopo mi è venuto il chiave, però sarebbe bello di schiacciarattando di spopolamento, schiacciarattando a montagna, e quasi sempre si chiacchiera, così chiacchierà che tra virgolette sono esperti, ma forse non così chiacchierà che resiste in mondo, che sono la famiglia giovane, che hai vivuto il paese, eccetera. Per cui mi è venuta questa idea e l'hai proponuta a comunità da Chiarnia, e vi fatto il bando con la regione, si è arrivata a vincere il bando e vi è arrivata a fare. Io in realtà tutti i miei lavori li ho fatti sempre comunque lo stesso, anche se non era finanziato,
1: certo,
0: se non era.
1: A prescindere.
0: Però in questa casa qui tu lavori un po', anche perché era un lavoro a onda lunga e completo.
1: Ma dimmi un tic, di che tipo di fotografie si tratta, se sono ritratti di famiglia?
0: Allora, io lavori sempre, che lavorato come che lavori sempre di solito, per cui mi sei fatta da. Anche perché come con la storia della privacy, i comuni ci posso dare, per cui io ho lavorato proprio passaparola, l'antacerismo, per cui andè comuni che sono talmente piccoli e che andè, per cui è arrivata a fare tutta la FAMES, no? Andè comuni in cui andè una selezione di FAMES, no? Per cui comunque io telefonavo, dicevo se potevi là fare un ritratto, un'intervista. In pensione anche che a pesare se si può anche una parte dal video non sta da Paolo Comuzzi, dalla ripresa sono fisse, però a son c'è che disin loro mi conta tal'incontro, no?
1: Per cui ci venne fuori però,
0: aveva fuori un biel spaccato perché andè di tutto, dopo tu torni a entrare stiase, a me è venuto tanto al chiave il primo lavoro che hai fatto, che è del Fumelaga, in cui entravi da queste stiase casera minimal con la credincia, cominciava a essere la televisione, perché cominciava a entrare un attimo già, no? In questa chiesa, però come proprio tu entri in chiesa che sono diventate diverse. E dopo comunque fa me che è in cui entrato che sono anche numerose, con 3-4 frutti, con tu, comunque andè un bel spaccato di luce che tu posti a te in chiesa, no? E lui i ritratti sono fatti sempre dopo, tu fai la tabaiara, tu fai l'intervista, e in base anche a quel tu decidi anche c'è molto, per cui una parte di foto fatte all'interno della schiaza è la serie dai folks, perché comunque in Chiania si mantiene, una volta usciva a spoiler come in generale o calè il fogo, no, il fogolar, il caminetto, oppure comunque il fuoco, le... sì, ma magari anche a pelle, però la flamma del fuoco, quindi una serie di interno in cui tu anche all'interno da casa.
1: Dunque prima oppure... tu hai intervistato di modo, no, magari che si sfogassi neanche, per dopo magari arrivati a parlare
0: scatto. Sì, una serie di domande, in pensa anche a Giampaolo Gri, antropologo, che mi ha seguito in time lavoro, cioè in cui... Lui era il primo lavoro che fa con lui, era appunto il Fumelaga, e fin dagli anni 80, che viene fatto dall'84-85, che sono passati a Vondagne, No, dal 94 al 95, scusa. Perché dopo mio figlio è nascuto dal 99, lei era nascuta appena dopo che avevo finito il lavoro, e dopo mi ha seguita sul lavoro dai frutti e delle tradizioni. E ormai che i frutti che vengono che intervistato tutto l'arco alpino partendo da Smont, da Dolomiti, da Erto, per arrivare a finta cose, sono ormai finta Tarvisia, sono ormai grandi, no? Per cui dicono che i miei lavori sono contemporaneo, quanti u fas e diventa storia dopo.
1: Quanto ti presente.
0: Un po' giagne diventa storia.
1: Ecco, io ti domando, hai tu torzionato in quai comuni da Chiarnia in particolare? Proprio
0: Duccia
1: ha un lavoro completo.
0: Fin da Sappada, in cui è fatto il signor Giuntà, perché purtroppo intanto che facevi il lavoro non sei stata bene, per cui è finito...
1: Un momento, metti in pausa, beh, speri che tu ti sia ricchiappato al massimo.
0: Sì, no, ma infatti con voi sto tornando alla tranquilla. E poi c'è che Sappada è entrata comunque, lei va bene, tu anche ai ragazzi del 99, e Sappada è un attimonte. Sappada
1: ecco.
0: È entrata in Chiarnia, però è un monte a sé.
1: Ecco, una particolarità anche questa.
0: No, loro sono sappadini, sono le belumazze, né chiamiei, sono sappadini.
1: Ecco, quindi ai tenina sentisci comunque differenza, anche le varie svalare da chiari, in senso che le campanilisi,
0: ma lei ti può presentare. Ma quanti infatti ragazzi del 99 che io domandavi, ma voi come vi sentite della carne o del bellunese? Loro ti rispondevano, no, noi siamo sappadini, in realtà loro sono un'isola linguistica e hanno caratteristiche loro proprio, no?
1: Hai capito, beh,
0: mentre in Chiarnia, se tu sei da paulare, sono paularino, ma sono anche chiarniei.
1: E beh, sì, dai, insomma, tu cercare proprio di paulare, di là che vengo io, anche nel Chiar Giacomo Klosner, quindi insomma, ti posso chiatare, ma che accoglienza.
0: Tutte tante simpatiche.
1: Ecco.
0: E comunque, devi girare tutti i paesi, per esempio a Preon, si è fatto una famea, come in fagionata, perché un mio ragazzo del 99 alle diventata papà.
1: Oh, auguri.
0: Per cui voi come siete d'accordo che voi la prossima settimana fare ritratto e l'intervista.
1: Ah, benissimo. Allora, ascolta, Ulrica, io come ti vuol far ascoltare un talk di un talk chiarissimo a me. E non anticipi noi, ascoltinlo.

0: Racing in linea con De Rica da Pozzo per contare di dos mostres che sono in corso fin dai 13 di settembre, una lei in Taval del Timp dal Museo dell'Arloi di Pesaris e che l'ate al Chiesa da Duga a Salar di Ravascleti. Insomma, hai fatto una sorpresa con che stocchi il Timp.
1: È stata emozionante.
0: Oh, sì. Sei contenta, speri che ti vedi
1: Giorgio
0: riguardare.
1: Giorgio Ferrigo, amico caro, che pensa che quando lui all'era, quando mi fatto il primo libri, non le

0: Dai test, perché i test sono di Roberta Valtosta, per fotografia di Giampaolo Grilli dal punto di vista antropologico. Però all'era, sì, all'era,
1: Assai
0: al
1: che
0: faceva il mio, ogni tanto l'aveva chiattato.

0: E va dai, mo tanta chiamia, che è stato veramente un displeasure con le partite.
1: Eh sì, purtroppo, grazie che è un'associazione, anche altri no, sì. Artisti, che lo ricordano, un memorandum, e questa è una roba, una lavora significativa. Anina conta di che arte mostra,
0: Cumò? Prima però volevi giuntare una roba, perché questa mostra, Cumò, che dei giovani, che da sfamare giovani, a Cumò è a Pesari, ma il 12 di settembre... A passa va a Soclev.
1: E
0: a Soclev a svengiontare il Samesi, lui tra cui appunto che chiede la fotografa come ragazzi del 99 che ha avuto un frutto, insomma sarà giuntato diverso il Samesi, venga a Soclev in tal ambito da Dolomiti School, che fa sempre una giornata speciale in cui presentare la mostra e chiacchierare sarà. Anche Giampaolo Gri chiacchierare dal lavoro.
1: Beh no, lui volevi anticipare
0: che siamo e dopo alla Rata a Val del Burbano venivamo deciduti.
1: Una mostra itinerante che invidina a seguire in tutti i particolari. Ma continuo con moto al team che non resta di che altra mostra che par furlami venirete di i dis sbregati, giorni strappati.
0: Ma sì, è una parabola sbregata.
1: Sa, no? Il senso proprio il team waiting galera, no? Immagini dall'ex femminile di via Spalato intacchiata circondariale di Udin che è titolata ad Antonio Santoro. Dinos di che il progetto, anche questo è un lavoro curioso, anche serio, mi vendi di.
0: Eh beh sì, certo, questa qui è un lavoro in cui tu entri in tal, un po' dal mio tipo di lavoro di ricerca, in cui dici che da una banda mi piace la ricerca da che le persone entra in maniera prepotente a contare le storie, ma anche che poi da che non sono più le persone ma calecce che resta di loro che ti conta attraverso i senior o come il lavoro sull'ex ospedale psichiatrico, il lavoro stanze su cui lui ha indagato tutte le schiave suete eccetera.
1: Ecco.
0: Che dal carcere Isquin ringrazia l'onorevole Corleone che era il garante dei diritti dei detenuti, che a un certo punto qua anche dal suo lavoro di ristrutturazione di cura da ristrutturazione dal carcere di Udin si è chiesto che aveva da lavorare a questo di carcere che era un ex femminile e l'ha detto se non invidine Ulrica a contare con la sua macchina fotografica c'è che l'era stata, per cui io sono stata invitata a fare questo lavoro in questo forse
1: una commissione vera e propria
0: che bisogna ringraziare anche il comune di Udin e comunque tutto il contorno la Silvia Bianco per mostra ai civici musei di Udin tal Tiastiel che è stata veramente biela e tanse guida e io mi sono richiamata a queste stanze.
1: Ecco, fanno una descrizione, mi sa me che l'ante anche l'immagine di copertina da locandina, che le alche veramente di quasi impressionante, no?
0: Tu entri a questi posti in cui praticamente resta la straccia strato che strappare, sparchello, perché era la figure che loro plageva, loro la spicchiava su palmur, no? La zincolava. Però dopo io mi sono chiesta che spesso una parte era incolata e una parte era sbregata, per cui proprio il tempo strappato mi è venuta questa idea in cui che veniva dopo e strappava ciò che era prima, perché chiaramente c'era un carcere andente un passaggio di tante persone stesse spesso. E dopo che il carcere era proprio un carcere in cui tu sentivi proprio tutta la pesantezza di starci raddenti, no? In cui andavamo o un balconutto, comunque le inferiate, come che sono in chimò le inferiate, ma forse da che spues vuoi tu la sinti tanto di più, e dopo la frase, tu ci calera a scrivere,
1: che
0: dove
1: incideva
0: scriveva,
1: su Paimurs, no? Dallo
0: sì,
1: stato
0: Dio
1: di solitudine.
0: Dio non le bon, i suoi traduce in chiaro, Dio non le bon, perché se no non sapesse a chi, no? Tante riferimenti a Samès, riferimenti ai Judith, chiaramente dopo la foto era tante, abbiamo fatto una selezione, sono 40 foto dal prima e dopo si è tornata finiti la voce di strutturazione a mia Antonella Clamaio e fatti i lavori, diciamo, che

0: che poi si era diventata dopo. Per cui era stato anche un, io non so,
1: una
0: io
1: sorta di reportage.
0: Tanto ambientamento, no? Che ha subito gli ai destra e sinistra. Perché quando mi sono ricattata in devolta che spuesti, in cui improvvisamente la stanza era grande, la luce entrava per miracolo, per, probabilmente per miracolo dai, dai architetti in qualche maniera, andava tanta luce, mi sono ricattata proprio come spaesata. Comunque tu ti hai come una biblioteca, una stanza in cui posi in cui entrassi e fa musica, una stanza in cui posso avere
1: dare una nuova vita di grazia che
0: tutta
1: la immortalata
0: anche a sé loro e sono sempre torcelle, però in qualche maniera che sta far dal, dal carcere è stata trasformata in un luogo in cui alle piacevole probabilmente anche per loro ti attacci al di fuori
1: ben Ulrica, io ti ringrazio cittati, il team Palais Voilat, quindi invidi ascoltatori ed ascoltatori a seguire le due mostre, sconfinà e butula al momento al Museo dell'Arloi di Pesaris e dopo sarà a Soclef, invece in ta chiesa da Duga Salar di Lavascleti, dice sbregato sulla storia del galere di Udin. Io ringrazio Giacomo Plotzner alla parte tecnica e Ugo Nicoletti alla regia. Mandia di Ducci.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Abbiamo detto, ma anche il modo in cui in maniera romantica lui corteggia le ragazze.
2: Tu pensavi che questa domanda non te l'avremmo fatta?
3: Nessun problema, ero pronto.
1: Cioè, io ho un ricordo di un video di lui con i suoi amici che si prestano, quindi sono come lui, forse
3: sono
1: peggio
3: complici.
1: Di lui, sono complici. In cui a regolare tensione, non è come se dice cingolare tensione, non mi ricordo, comunque vanno lì con questa tromba e cantano e inneggiano con una poesia a questa ragazza citofonando e gli chiedono di uscire.
3: Molto medievale.
1: E quindi molto medievale. Però lei dice di no, tra l'altro.
3: Lei dice di no, meno male direi. No. Tanti mi hanno detto di no.
2: Vabbè, tante mi hanno detto di no. Però tante ti avranno anche detto di sì.
1: Io comunque sotto al video lì gli ho scritto, però dovevi dire di sì. Perché
3: mi ricordo.
1: Un corteggiamento del genere non puoi dire. Cioè, almeno sì. Un'uscitina, un caffè, un caffettino, dai. Ma
2: solo per la genialità.
3: Un ginseng.
1: Esatto.
3: Ma sì, io mi ingegno più nel come fare. Come essere più originale piuttosto che come riuscire effettivamente, infatti non ci sono mai riuscito.
1: Devi sapere che tra pochissimo ci raggiungeranno anche altri esperti della
2: del web e della risata.
1: Esatto, della risata, ma ora c'è un po' di musica qui su Radio 1. Good Old Days.

0: domanda del giorno: quali sono i luoghi più strani dove avete dormito? I nostri ascoltatori ci stanno rispondendo in tantissimi, ci state anche mandando degli audio. Adesso leggiamo il messaggio di Peppino che ci scrive: il posto più strano dove mi sono addormentato, ero con due miei amici molti anni fa ed eravamo talmente stanchi che ci siamo addormentati sulla spiaggia di Rimini. Ci siamo svegliati poi l'indomani che la spiaggia era piena di bagnanti. Beh, d'altronde in spiaggia si fa il bagno.
1: Dopo un po' qualcuno arriva, insomma.
0: Dopo un po' qualcuno arriva, non si dorme, ma si dovrebbe fare il bagno. E a proposito di questo, Matteo Jacopini, io vorrei sapere se tu durante i tuoi viaggi con Scuola Zoo ti sei mai addormentato su una spiaggia di
2: forza.
0: In generale, beh,
2: cioè,
0: questo è proprio,
2: questa è una delle cose più belle.
0: È una condizione sine qua non di un viaggio,
2: esatto,
0: che si rispetti.
2: Esatto, esatto. Beh, addormentarsi all'alba, svegliarsi un po' con la salsedine, bella come sensazione. Sulla sabbia, comodissima la sabbia.
1: Sulla sabbia, stupendo, ma meraviglioso anche tutte le testimonianze che ci ha scritto la nostra ascoltatrice Sandra, che ringraziamo. Tanti luoghi strani nei miei viaggi, per esempio sul Monte Sinai con sopra un firmamento abbagliante di stelle, e poi in Birmania su un treno in prima classe con dei topolini tra i piedi, in Nepal su una palafitta, cioè veramente.
0: Una viaggiatrice.
2: Da ammirare, insomma, beata lei.
0: Da ammirare.
1: Da ammirare, da ammirare.
0: Matteo, tu non sei solo, perché oltre a me e a Valentina stiamo per dare il benvenuto ad altre due persone che di social
1: personaggi
0: che di social se ne intendono. Tu ci hai raccontato prima che hai fatto ben 4 milioni di visualizzazioni su un tuo video.
2: Sì, qualcosa del genere.
0: E quindi sei in buona compagnia.
1: Sei in ottima compagnia, perché adesso abbiamo il piacere, ho il piacere, perché io sono bolognese come loro, quindi cara Marzia, insomma, è molto campanilista questo mio annuncio, ma sono un vero e proprio fenomeno di culto per quanto riguarda i social media. Loro sono simpatici, esilaranti, fanno candid camera. Ve li presento anche con quello che loro, insomma, una frase loro iconica che dicono: c'hai quella gamba lì? C'hai quella gamba
0: c'hai
1: lì?
0: Quella gamba lì?
1: C'hai quella gamba lì? E loro sono Michele Totta e Maurizio Tortelli. Super cazzola! Ciao ragazzi!
3: Ciao!
0: Ciao ragazzi,
3: sentite?
1: Sì, sì, forte e chiaro.
0: Forte e chiaro. Che bene, poi voi bene. Vi chiamate Super Cazzola sui social, dove fate questi video divertenti che oltretutto Matteo conosce bene, e prima che, insomma, vi collegaste ha fatto anche degli apprezzamenti su di voi.
2: Assolutamente.
0: Ma tu, insomma, sì. Questa è stata un'idea di Maurizio Tortelli,
1: che non si chiama Maurizio Tortelli,
0: si chiama Maurizio Tortelli.
1: Ma non possiamo dire,
3: infatti, che non mi chiamo così.
1: Esatto.
4: Grande Mauri.
1: Grande Mauri, no, allora lui non si chiama Maurizio

0: I miei amici mi hanno detto, ma perché non lo metti sui social? Già lo facevo, lo mettevo negli amici più stretti.
1: Ok, detto, perché non renderle pubbliche queste imprese?
0: Sì, esatto, così.
1: Senti Maurizio, ma non è che per caso il fatto che tu voglia mantenere nascosta la tua identità deriva dal fatto che forse sei un po' timido?
0: No,
1: sei sicuro?
0: No, questo mai. No. È perché, ma a parte che in realtà, fondamentalmente, sai, filmando con gli occhiali o col telefono è inevitabile che, nel senso, non... è anche quello il fatto che non ti filmi.
2: Perché, allora, raccontiamo un po' quello che fate. Michele, anche tu fai parte del duo di Supercazzola. Che cosa combinate voi sui social? Ditecelo.
0: Danni.
3: Ma... sostanzialmente facciamo e riprendiamo quello che facciamo generalmente nella vita normale.
2: Noi, benissimo.
3: Siamo proprio così, quando
0: siamo uguali, esatto, non è che cambia tanto.
3: Esatto, ci siamo trovati e noi queste gag che poi alle volte filmiamo e postiamo le facciamo in realtà quotidianamente, cioè se io e lui siamo a mangiare al ristorante non riusciamo a non importunare in maniera simpatica il cameriere, lo facciamo comunque anche se non stiamo filmando.
2: Fantastico, quindi praticamente
1: non condividerlo.
2: Esatto, a sto punto tanto è una cosa che si fa, diciamolo ovviamente, voi lo importunate i malcapitati in maniera comunque buona e genuina, quindi
0: sì, esatto.
2: Nei vostri video, sì è vero, c'è un po' la presa in giro.

0: però sì, anche quello, anche quello.
1: Oppure, certo, che ne so, c'è il ciclista che passa e voi lo incitate durante la sua performance.
0: Sì, ma anche siamo andati in negozi dove facevamo richieste
1: strane, assurde.
0: Sì, strane, esatto.
1: Allora,
2: abbiamo avuto tutti gli animali possibili e immaginabili, abbiamo cercato una vasca per un delfino, perché abbiamo avuto un delfino, un piranha.
1: Sì.
2: Una volta c'avevamo un tonno che era permaloso.
1: Tutte cose ovviamente inventate, perché voi
0: facevamo richieste
1: strane, assurde.
0: Sì, strane, esatto.
1: Allora,
2: abbiamo avuto tutti gli animali possibili e immaginabili, abbiamo cercato una vasca per un delfino, perché abbiamo avuto un delfino, un piranha.
1: Sì.
2: Una volta c'avevamo un tonno che era permaloso.
1: Tutte cose ovviamente inventate, perché voi inventate la scenetta al momento, perché è una sorta di freestyle voi fate.
2: Tutto improvvisato.
1: È un freestyle della gag. E inventate anche parole, quindi le persone che

Buon pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia, ai microfoni con voi Giulia Magro, la parte tecnica Paolo Cassano. In questa edizione parleremo dell'omicidio di Udine e della confessione di Mohamed Koufi, che ha ucciso il fratello dell'ex compagna. Resta incerto il movente, domani l'interrogatorio di garanzia. Poi Electrolux, questa mattina sciopero con presidio a Porcia, fuori dal cancello della fabbrica, dopo i tavoli ministeriali della scorsa settimana. Piano ancora inaccettabile, dicono i sindacati, che chiedono l'intervento del governo. E poi infine la sanità, ancora le prese con problemi informatici. Dopo quello al Policlinico di Trieste, anche quello di Udine ha avuto problemi.

0: riduce la vicenda a questa relazione sentimentale che avrebbe avuto con la sorella della vittima e probabilmente anche a dei soldi che avanzava, che aveva dato alla famiglia di questa e che non si vedeva restituiti conclusa questa relazione.
1: Quindi non si può ancora parlare di chiarezza sul movente, che se in un primo momento sembrava essere unicamente di natura sentimentale, stando alla ricostruzione fatta dall'indagato, la questione sarebbe stata anche economica. Se le diverse migliaia di euro sarebbero veramente state date in contanti alla vittima, lo stabiliranno gli investigatori. Di certo il quadro d'insieme si amplia. Il rapporto con l'Aila, secondo quanto riportato dal fermato, sarebbe andato avanti per circa un anno. Aveva addirittura il suo nome tatuato sul braccio. Ma non solo un legame d'amore, c'era anche l'interesse, la volontà di quest'ultimo di sposare. Veramente state date in contanti alla vittima, lo stabiliranno gli investigatori. Di certo il quadro d'insieme si amplia. Il rapporto con l'Aila, secondo quanto riportato dal fermato, sarebbe andato avanti per circa un anno. Aveva addirittura il suo nome tatuato sul braccio. Ma non solo un legame d'amore, c'era anche l'interesse, la volontà di quest'ultimo di sposarsi per ottenere la cittadinanza italiana. Cosa poi sfumata perché, così come ha riferito la famiglia della vittima, l'uomo aveva già una moglie in Marocco da 12 anni e 5 figli. A ogni modo, sono ancora diversi i punti su cui gli inquirenti dovranno continuare le indagini, a partire quindi dal vero motivo che l'ha portato a uccidere il connazionale, fino a di chi fosse il secondo coltello rinvenuto vicino al luogo del delitto, che, detto da lui, non gli apparterrebbe. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Electrolux, questa mattina sciopero con presidio a Porcia fuori dal cancello della fabbrica dopo i tavoli ministeriali della scorsa settimana. Piano ancora inaccettabile, dicono i sindacati, che chiedono l'intervento del governo.
3: Ci sarà

0: per tempo da parte delle istituzioni, sia quelle regionali ma soprattutto in questo caso dal governo.
1: Saltato l'incontro del 24 settembre, atteso un tavolo politico. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E torniamo a occuparci del braccio di ferro sul rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti del comparto unico regionale, dopo la bocciatura della bozza d'accordo da parte della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Ora il sindacato FIALS chiede intanto di portare a casa almeno la partita sui bonus welfare.
3: Se il Friuli Venezia Giulia ha potestà legislativa in materia di welfare e buoni pasto, perché non gioca queste partite separatamente dal rinnovo contrattuale del comparto unico? Questo l'asso nella manica che FIALS vuole sfoderare dopodomani a mezzogiorno, in occasione del tentativo di conciliazione convocato dal prefetto Petronzi a Trieste. Sono convocati anche il presidente Fedriga e l'assessore regionale Roberti. FIALS Autonomie Locali e Sanità è un sindacato che si è presentato

0: affette dalle conseguenze dell'esposizione professionale. Attraverso il CRUA ha promosso e sviluppato un'attività di presa in carico, visite e supporto ai lavoratori ex esposti, favorendo gli accertamenti necessari per la diagnosi precoce delle patologie professionali a sesto correlate e per il loro riconoscimento anche in ambito previdenziale, facendo del Friuli Venezia Giulia una delle regioni più attente alla problematica dell'amianto. E continua invece l'incubo degli attacchi informatici. Dopo quello al Policlinico di Trieste, anche quello di Udine ha avuto problemi al server, ma qui l'emergenza pare rientrata.
1: Sono venuto stamattina e adesso praticamente tutto chiuso perché penso che abbiano c'è un problema di computer, qualcosa del genere.
2: L'incubo di un nuovo attacco informatico è tornato questa mattina al Policlinico di Udine. Un problema ai server ha provocato il blocco dei sistemi informatici della struttura.
3: Ho sentito l'altra settimana il discorso della clinica Salus, difatti normalmente siccome abito da quelle parti non lavoro a Salus. Provavo un posto alternativo, non sapevo che fossero anche questi hackerati. No? Mi hanno detto di provare a chiamare questa sera o domani mattina per vedere se sono a posto, ma non so. Cosa se ne faranno poi dei dati, non lo so.
2: La situazione dopo i problemi mattutini è rientrata, con ritorno in funzione dei server. Intanto al Policlinico di Trieste, a giorni dall'attacco subito, gli interventi sono ripresi, ma l'attività procede ancora a rilento e i computer restano spenti. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti.
4: Devo fare una visita e appunto ho chiesto indicazioni sullo specialista e cortesemente mi hanno detto appunto di tornare, mi hanno detto la seconda settimana che sono bloccati i poveretti.
5: Quindi lei quando ritornerà?
4: Ritornerò fra 10 giorni. Forse, perché poi vediamo se trovo delle alternative nel frattempo.
2: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E da oggi un autobus turistico dell'ATAP di Pordenone attraverserà l'Europa con una livrea speciale col brand Pordenone 2027, in vista della capitale italiana della cultura che si terrà il prossimo anno nel capoluogo della destra Tagliamento. L'inaugurazione del mezzo è stata il momento centrale della cerimonia di accoglienza di un gruppo di 70 turisti austriaci nell'ambito delle iniziative legate alla capitale della cultura. La comitiva visiterà anche Sesto Arregna, al Valvasone e Sacile. E ora parliamo di sport, calcio. Saranno Udinese e Lazio che si affronteranno stasera al Friuli a chiudere il programma della terza giornata della Serie A. La partita inizierà alle 20:45. Ascoltiamo la dichiarazione del mister del Friulani, Kostja Runjajić. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giulia Magro. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti. A 150 anni dall'inaugurazione, la mostra capodistria della società Istria ripercorre la storia della ferrovia istriana dello Stato, un'opera nata per fini militari che trasformò l'economia, la società e la cultura della penisola. In regia si ringraziano per il coordinamento tecnico Paolo Cassano e Tommaso Vinoni. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
6: Contro la Lazio abbiamo una determinata formazione titolare, abbiamo determinati meccanismi, abbiamo posizioni che dobbiamo andare a ricoprire, come Zaniolo, che appunto è a disposizione, quindi Unai Gomez ha preso il suo posto per ora. Baiò, devo dire che anche lui ha fatto molto bene, ha segnato 2 gol, ha lavorato molto per la squadra, ha tutta la nostra fiducia, tutti qui hanno la propria possibilità, ogni giocatore è importante, pertanto sappiamo

noi siamo nel nostro ruolo preferito, vuol dire perché non siamo i favoriti, ma comunque giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e sappiamo che dobbiamo fare una grandissima prestazione per ottenere un buon risultato. Abbiamo bisogno di una prestazione

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno. Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Paolo Cassano alla Console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di

0: Oggi a Sconfinamenti, la storia della Imperial Regia Ferrovia Istriana dello Stato, Istrianer Staatsbahn. Questa storia ci viene raccontata da una mostra che è un progetto della Società Umanistica Istria di Capodistria, è allestita allo Studium Istria Contrada dal 18 agosto fino al 18 ottobre. E ne parliamo assieme a due ospiti con noi oggi in collegamento telefonico: Dean Kermaz, co-curatore e segretario della Società Umanistica Istria di Capodistria. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Kermaz.
1: Buon pomeriggio a voi in studio e a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito.
0: È un piacere assieme

0: Adrian Kermaz, Matija Nezić, membro della società Istria e coautore di questo percorso, di questo progetto. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Cominciamo allora questo viaggio su binari anche di storia, Kermaz, in questa mostra, e potremmo chiederle, per cominciare, quale sia l'origine di questo progetto, di questo racconto.
2: Ma in realtà il progetto parte da lontano, perché trae origine, diciamo, una decina d'anni fa, quando in occasione del 140esimo anniversario della Ferrovia Istriana dello Stato, appunto, abbiamo così trovato il nostro socio Matej Lupančić, oggi purtroppo già defunto, aveva trovato all'epoca delle fotografie presso il Bildarchivo di Vienna che si riferivano, e che si riferiscono tuttora ovviamente, alla costruzione di questa tratta ferroviaria, quindi di Vaciapola. Quindi queste fotografie sono 25 scatti fatti da parte di Josef Löwy, un fotografo imperiale, era stato inviato in Istria per documentare appunto come questa tratta ferroviaria stava nascendo. Ecco, quindi queste 25 fotografie sono all'origine anche di questa mostra odierna. Ovviamente noi non le possiamo presentare tutte 25 per motivi di spazio, come invece avevamo fatto 10 anni fa, ma qui abbiamo trovato altri documenti e altri oggetti, e così abbiamo pensato di celebrare questo 150esimo anniversario, che è ovviamente un anniversario ancora più tondo, per non far passare inosservato questa nascita di questa tratta ferroviaria, che è un progetto epocale, mi permetto di dire, per quanto riguarda l'Istria, e quindi abbiamo pensato appunto di proporlo a Capodistria, in questo nostro piccolo spazio molto centrale, però dove la gente ha occasione appunto di mettersi in contatto appunto con questa nostra presentazione, con questo nostro allestimento.
0: Che cosa vedono i visitatori quando entrano nello studio Istria?
2: Quindi, come dicevo prima, i visitatori partono dal vedere queste fotografie relative alla costruzione della ferrovia, poi hanno delle foto più recenti che si riferiscono poi agli sviluppi durante il periodo asburgico, ma soprattutto fil rouge di questa mostra è l'altimetria di tutta questa tratta ferroviaria lunga 122,2 km che si sviluppa da Divaccia, passando per Pinguengia, Lupogliano, Canfanaro e così via, e arriva a Pola, oltre ai 21 km della tratta della sezione Canfanaro-Rovigno. Quindi questa altimetria, poi sicuramente ne dirà molto di più il collega Nezić, che è molto più esperto del sottoscritto, questa altimetria che praticamente viene qui proposta per la prima volta al pubblico e che abbiamo trovato presso l'archivio regionale di Capodistria in un lascito particolare di Karel Rusia, che è un altro esperto di questioni ferroviarie, e abbiamo così appunto pensato di riproporlo in dimensioni normali, dirò, uno contro uno, ed è lungo 12 km, ma magari di questo parleremo più tardi. E oltre a questo abbiamo così messo delle caratteristiche, abbiamo presentato anche degli oggetti che ci sono stati gentilmente resi in prestito sia dal Museo Storico Navale dell'Istria, che è anche nostro partner di Pola, e anche da collezioni private come quella di Pino Krulčić di Rozzo, così alcuni oggetti che sono caratteristici della ferrovia, come per esempio una lanterna che che veniva usata all'epoca, o altri indumenti o questioni legate più ai ferrovieri. Quindi diciamo una mostra, mi permetto di dire, molto di impatto visivo.
0: Che cominciamo a scoprire anche nella sua storia con Matija Nezić, mentre Dejan Kermaz resta con noi in collegamento. Andiamo all'origine appunto di questa linea ferroviaria. Quando e perché viene costruita la ferrovia istriana?
1: Beh, si può dire che la linea è stata pensata per collegare comunque

0: Quindi era stata tutta una rinascita dell'entroterra istriano, che diciamo è stata così uno secondo scopo che non è stato poi sicuramente previsto o pensato, però ecco, bisogna un po' dare accento anche a questa cosa molto molto importante.
1: E di qui ci parlerà anche De Ankermaz tra poco, i riscontri poi economici, sociali, l'effetto che questa
0: Demografici
1: ferrovia,
0: anche.
1: certo, che questa ferrovia ebbe nel corso dei decenni. La linea, appunto da Divaccia a Pola, ecco, quali sono poi le fermate, le stazioni di questi più di 100 chilometri?
0: Boh, sono 13 stazioni, 7 fermate che sono state progettate subito all'inizio, poi se ne sono state aggiunte anche altre, un po' in base alle necessità del territorio. Boh, è un territorio molto molto, diciamo, complesso, perché si parte dall'Istria Carsica con altitudini sopra i 500 metri sopra il livello del mare, c'è un picco di 500

0: all'estremo sud, però passando veramente per monti e un panorama scenografico molto molto carino, interessante.
1: Fu complicato realizzare questa ferrovia?
0: Beh sì, bisogna prendere in considerazione che è un progetto del 1900, delle locomotive che comunque avevano una propria portata, bisognava tutto pianificare in per mille, quindi l'andamento di un locomotore a vapore comunque era di al massimo 20 per mille, quindi 20 metri di elevazione su 1000 metri longitudinali. Quindi ecco, serviva veramente tanto ingegno per sorpassare tutti gli ostacoli che c'erano, i monti, gallerie, era solo una, ponti, passare sopra i fiumi, quindi ecco, un bel lavoro per i progettisti, diciamo.
1: E un bel lavoro immaginiamo anche per gli operai che realizzarono questa ferrovia, tra l'altro in poco tempo, se pensiamo. In quanti giorni realizzarono la ferrovia?
0: Beh sì, questa è una cosa che io vorrei proprio accentuare al massimo, perché diciamo, noi abbiamo calcolato comunque i giorni del calendario, quindi inclusi anche i weekend. Si suppone che non si lavorava proprio 7 giorni su 7. Però i giorni del calendario, dall'inizio fino al primo viaggio che un treno ha fatto per il compleanno dell'imperatore in quell'agosto, 18 agosto, erano 975. 975 ed erano 1008 fino all'entrata in vigore, quindi l'andamento regolare della ferrovia. Quindi pensiamo solo un po' alle tempistiche che ci sono.

0: Beh, ci sono stime che ci lavorava un 20.000 operai, quindi gli operai che lavoravano proprio scavavano, però c'era anche tutto un servizio tecnico, c'erano gli ingegneri, c'erano i geometri che comunque dovevano continuamente misurare le altezze da un punto all'altro, quindi ecco, un'intera massa di gente veramente. Anche difficile dal punto di vista odierno, anche come operare con tutta questa gente, come regolarli,
1: Come
0: ecco,
1: coordinarli,
0: coordinarli,
1: certo.
0: esatto.
1: E da dove venivano gli operai della ferrovia? Perché parliamo appunto di effetti sociali, demografici, per il funzionamento, no? Per quello che farà questa linea ferroviaria, ma anche realizzarla spostò molte persone, migliaia di persone, da dove?
0: Sì, c'è stato, ci sono

0: E si diceva già anche in base a queste stime che comunque c'era poca partecipazione di gente locale. Uno, perché magari il lavoro era veramente duro e necessitava veramente di lavoratori operai che avevano esperienza. Quindi sicuramente anche quello era una cosa che teneva i locali un po' lontano. E quindi venivano da ogni dove, però c'era veramente una presenza massiccia, in particolare nella parte nord. Quindi Pinguente, Rozzo, quelle che poi sono andato anch'io a cercare nei registri parrocchiali, c'erano tanti regnicoli, quindi sudditi del Regno d'Italia, quindi erano veneti, erano friulani, ma anche più in là ho trovato anche lombardi, anche giù romagnoli, quindi era stato molto interessante individuare tutte queste presenze. Belluno, tante volte viene citato a Feltre, ecco. Però anche erano boemi, croati, sloveni.
1: Come lavoravano questi operai? Come realizzavano all'atto pratico questa ferrovia? Bisognava utilizzare la dinamite, si lavorava di piccone, si lavorava di trivella, si sa
0: Ma
1: appunto
0: sì,
1: come fosse questo
0: era tutto un
1: lavoro.
0: lavoro a mano, quindi bisognava spaccare le pietre tutte a mano, fare i buchi per la polvere da sparo, quindi un lavoro totalmente manuale. E si diceva che anche tante volte non riuscivano a spezzare neanche un pezzo grande come un'unghia, però comunque si andava avanti e si tirava avanti continuamente fino alla realizzazione.
1: Ci diceva che per rendere l'idea della difficoltà, della durezza di questo lavoro, prima di questa ferrovia le imprecazioni, diciamo, non fossero così comuni in Istria. Con questa ferrovia divennero più frequenti, ecco, è un dettaglio colorito, ma può rendere l'idea.
0: Sì, è una cosa che mi è stata raccontata appunto proprio da Pino Crulci, cioè ho avuto la fortuna di conoscerlo, scomparso pochi anni fa, ferroviere, quindi ha iniziato a lavorare che c'erano ancora le locomotive a vapore, e comunque questa cosa era stata tramandata, che in Istria prima dei lavori della ferrovia non c'erano bestemmie, non si sentivano, però questo duro lavoro, questi veneti e questi friulani pare che le importarono in Istria.
1: Sono i particolari che ci fanno capire anche l'umanità di questo lavoro, di quest'opera, oltre alla sua utilità, oltre al fascino degli aspetti tecnici. Difficile fu costruire questa ferrovia, ma era anche molto duro lavorare sulle locomotive, sui treni della ferrovia istriana. Ci sono anche in questo caso, Onesic, delle testimonianze che lei ha raccolto.
0: Sì, anche queste molto molto colorite, ecco. I lavoratori conoscevano ogni tratto praticamente della linea a memoria, quindi sapevano anche i momenti quando potevano scegliersi fare una tregua, anche per bisogni, per bere. E si diceva che quelli che lavoravano proprio vicino alla caldaia, i fuochisti, ecco, cioè, tipo quando si alzava la ferrovia, si andava, partiva da Pisino verso Pinguente, che lì praticamente è tutta una salita, però boh, la ferrovia era un po' spezzata, c'erano parti orizzontali, però loro sapevano e sapevano dove potevano prendersi il fiascone di vino e proprio berlo, ma ne bevevano praticamente, loro che erano in due, lo bevevano uno a metà intero. Lì in questi piccoli brevi tratti dove potevano permettersi una tregua.
1: Perché poi bisognava spalare, bisognava alimentare queste caldaie per riuscire a superare le pendenze della
0: Ma sì,
1: ferrovia.
0: certo, ma non solo caricare la caldaia, ma c'era anche di caricare anche il carbone in ogni stazione, perché bisogna dire, questa è anche una informazione molto interessante, che comunque da Pola fino a Divaccia questa ferrovia consumava 10 tonnellate di carbone
1: A viaggio.
0: a viaggio, quindi 10 tonnellate che dovevano essere caricate a mano e poi tutte buttate nella caldaia.
1: Quanto durava il percorso? Quanto impiegava un convoglio, un treno a compiere tutti i 120 e più chilometri della linea?
0: Boh, sappiamo che il primo viaggio durava un 5 ore e mezzo. Poi probabilmente magari quando magari la linea era funzionante, magari anche un po' di meno. Adesso qua bisogna ancora

0: vedere i vecchi,
1: cercare.
0: le vecchie guide, quindi per vedere un po' meglio, capire un po' meglio quanto durava effettivamente il viaggio quando la linea era operativa, perché poi comunque le velocità cambiavano col tempo.
1: Certo.
0: Quando c'erano le locomotive diesel si accorciava nettamente questo viaggio.
1: Assolutamente. Ecco, Dan Kermaz che ci ascolta, i risvolti sociali, economici, culturali, anche demografici, della presenza di questa ferrovia nata con scopo militare. Ma cosa generò in Istria e non solo in Istria?
2: Ma ecco, io mi permetto di dire, come accennavo già prima, che la ferrovia istriana dello Stato, assieme magari anche all'acquedotto istriano realizzato poi più tardi in epoca italiana, rappresentano, diciamo, sicuramente due delle maggiori opere pubbliche realizzate in Istria appunto nel periodo moderno, ed ovviamente entrambe queste opere hanno lasciato anche delle conseguenze, come diceva giustamente lei, demografiche, sociali, economiche e così via. Adesso, per quanto riguarda la ferrovia, sicuramente il fatto più importante è che quest'Istria, questa penisola, finalmente viene allacciata alla rete ferroviaria asburgica, e con questo, diciamo, l'Istria, per dirlo in parole povere, viene praticamente collegata con il resto del mondo, ecco, perché prima sappiamo che fino ad allora i viaggi, i percorsi avvenivano essenzialmente via mare, e appunto grazie alla ferrovia, quando la ferrovia arriva in Istria, diciamo che si può arrivare a Graz piuttosto che a Vienna o in altre località continentali in un lasso di tempo molto molto ristretto, diciamo molto più breve rispetto a quanto impiegavano le carrozze fino ad allora, e soprattutto diciamo che dava la possibilità anche alla gente comune di fruire di questo percorso. Ecco, non per niente quando arriva la ferrovia, dal momento in cui arriva la ferrovia in poi, abbiamo diversi studenti istriani, per esempio, che vanno a studiare legge a Graz. Ecco, questa sì, è una delle cose più classiche. Ma ovviamente c'è anche il traffico in discesa, no? Quindi nella direzione opposta, per esempio le famiglie più nobili, i borghesi, anche di Vienna, no? Che vengono a soggiornare in Istria o nel Quarnero. Comunque sappiamo, per esempio, che la località di termale di Abbazia è sorta proprio grazie alla ferrovia, perché è allacciata sia sulla rete di Karlovac, no? Sulla Karlovac fiume, ma anche sulla Südbahn, che da Vienna arriva a Trieste, poi la diramazione da Divaccia verso San Pietro del Tarso, Piuca oggi, e da qui si arriva a Matuge, e a Matuge è stato fatto appunto il tram che permetteva a tutte queste persone di raggiungere in pochi minuti la località di Abbazia. Ecco, quindi questo è un dettaglio che magari pochi conoscono, ma che è sicuramente rilevante. E poi, come si diceva, gli aspetti demografici, ovviamente, perché tante di queste persone, di queste 20.000 persone, come diceva Patria prima, anche molte famiglie restano qui, perché è importante sapere che questi operai, in diversi casi, erano persone singoli individui, però sì, in molti casi erano famiglie, quindi intere famiglie friulane, intere famiglie carnielle, che vengono qui e poi magari si stabiliscono qui. Quindi demograficamente è molto importante anche questo aspetto. Poi posso raccontarvi una curiosità: per esempio, nel tempo libero questi operai usavano a giocare a bocce. Ecco, il gioco delle bocce è stato proprio importato in Istria dai friulani, perché fino ad allora le bocce non erano conosciute qui, e oggi che per esempio nel Tisinese, nella zona interna dell'Istria, il gioco delle bocce è molto sviluppato, è proprio grazie a questi friulani che hanno portato, nel tempo libero ovviamente, che avevano a disposizione, sì, che hanno importato questo gioco delle bocce, che poi si è sviluppato e oggi è praticamente l'Istria è molto importante anche a livello, diciamo così, agonistico mondiale come gioco delle bocce. Però è stato importato appunto proprio dai friulani che stavano costruendo la ferrovia. Quindi ci sono tantissimi aspetti, poi anche aspetti economici legati all'acqua, perché già allora naturalmente sappiamo che locomotori a vapore avevano bisogno di fornimento idrico, sì, e già allora si era iniziato a ragionare diciamo in direzione di un acquedotto

0: italiano, quindi sorgono diversi contenitori di acqua che rifornivano le locomotive, e però si capisce che l'acqua era molto importante non soltanto per la ferrovia ma anche per tutta la popolazione. Quindi c'è tutta una serie di eventi, di fenomeni direi economico-sociali che la ferrovia porta in Istria e che poi si sviluppano nel corso degli anni.
1: Questi gli effetti della ferrovia istriana dello Stato, alla quale è dedicata la mostra omonima Imperiale Regia Ferrovia Istriana dello Stato, Kaiser und Königliche Istriane Staatsbahn, organizzata dalla Società Umanistica Istria nello Studium Istria a Contrada di Capodistria. Un intermezzo musicale, ma prima salutiamo e ringraziamo il segretario della Società Istria, Dean Kermatz. Grazie anche per averci aperto questa prospettiva che dai binari appunto dell'Istria si apre a tanti aspetti della vita e della cultura di quel periodo e non solo.
0: Grazie a voi, benvenuti alla mostra e a voi il buon proseguimento.
1: Un intermezzo musicale appunto, torneremo tra pochissimo, rimanete con noi.

dir che ti penso è un controsenso, perché sei sempre qui, sì, tra le mie dita, come la vita, e in un sorriso, vi, vi, il treno va, scomparirà sulle sue ruote rotonde.

rimango qua in questa ruggine densa, come qualcuno pensa a un treno. Tu dove vai con quei begli occhi che hai? Ritornerai, me l'hai promesso, lo sai.

tu dove vai? Con quei begli occhi che hai. Ritornerai.

0: mare, dietro alle nuvole bionde ormai.
1: La storia della ferrovia istriana dello Stato ci viene raccontata grazie

al progetto espositivo della Società Umanistica Istria, attualmente in visione, in allestimento presso lo studio Mistria Contrada a Capodistria. Ne stiamo parlando con Mattia Nesic, membro della Società

0: alle esigenze della ferrovia stessa, quindi queste locomotive non sempre potevano essere adatte per altri tratti, per altre linee. Erano 10 e avevano il nome delle stazioni, e fino a noi praticamente è giunta solo la fotografia della locomotiva numero 104 con la scritta Erpelle, quindi sì, che era dedicata alla stazione di Erpelle Cosina. Non siamo a conoscenza se sono ancora conservati pezzi o magari una locomotiva intera in qualche museo, e questa è ancora una cosa che dobbiamo cercare un po', vedere. Però per ora, ecco, ci sono stati un po' forniti dei pezzi, c'era la lampada che probabilmente faceva parte di una delle locomotive che era presente in questa collezione di Pino Krulcic, una lampada a carburo che sì, praticamente dava segnale del passaggio durante la notte a chi stava di guardia.
1: Certo. E cosa resta oggi della storia e effettivamente di questa ferrovia? Ci sono dei testimoni di questa storia?
0: Beh, diciamo che l'infrastruttura è ancora presente, a parte il tratto tra Canfanaro e Rovigno, che è stato abolito nel 66 e adesso è diventata una pista ciclabile, però la Divaccia Pola esiste ancora, ci sono ancora le stazioni tutte fatte in pietra più o meno seguendo gli schemi di quello stile lì, sono veramente degli edifici molto molto belli. Ci sono i caselli, che sono ben 78, quindi i caselli dove i guardiani spesso anche abitavano con le proprie famiglie, non era solo un punto di lavoro la ferrovia, veramente anche i capistazione sopra al primo piano avevano gli appartamenti. Tutte queste case esistono ancora lungo l'intero tratto.
1: E ci sono ancora, lei ce lo diceva, alcune persone che ricordano bene la vita di questa ferrovia, che sanno raccontare come fosse lavorare e coesistere con questa opera.
0: Ma sì, ma in tutti i paesi, quelli che sono attaccati, tipo ecco nel mio territorio Rozzo, lì più o meno ogni famiglia ha un ferroviere, un nonno, un papà o magari tuttora operante nel servizio delle ferrovie dello Stato, quindi c'è ancora presenza, è ancora una cosa in vita, le storie che si tramandano dei periodi quando c'erano ancora le locomotive a vapore, dopo anche quelle diesel, che comunque anche quelle avevano problemi a fare questo tratto. Mi diceva un signore che c'era un tratto che probabilmente aveva una pendenza superiore a quella che era presente nel documento, e diceva che anche le locomotive diesel dovevano fare retromarcia e prendere la ricorsa per riuscire a sollevare questo andamento.
1: La descrizione di questa linea ferroviaria è riassunta, raccolta in un profilo altimetrico, un documento del quale ci facevano menzione all'inizio della puntata De Anker Mats e Matija Nesić. Ci può descrivere e raccontare meglio che cosa sia questo profilo altimetrico e che cosa ci racconti, magari anche del suo utilizzo?
0: Diciamo che questo tecnicamente si chiama profilo longitudinale e che presenta più o meno l'andamento altimetrico della ferrovia in corrispondenza all'asse della ferrovia. È un documento fatto in scala, quindi 122 chilometri, 12 metri e mezzo più o meno, comprese anche la pagina principale, la pagina con tutte le indicazioni che ci raccontano, poi i simboli che sono segnati. Quindi c'è questa parte grafica che segue un po' la linea, la direzione, e poi c'è anche la parte quantitativa, quindi delle tabelle che seguono orizzontalmente il tratto e ci danno informazioni delle quote, quindi la quota del progetto. Qua non c'è la quota del terreno, è per quello che siamo riusciti a stabilire che questo documento è stato fatto per l'uso della ferrovia, non per la costruzione. E poi c'è un altro fatto che ci testimonia che questo documento è stato in uso, perché nelle indicazioni dei caselli c'erano delle annotazioni a matita dei nomi dei guardiani, e questi corrispondono dal casello numero 28 al casello numero 53, quindi da Rozzo verso Pisino. E quindi

0: Quindi ecco, questo documento era in uso, era obbligatorio essere in uso, quindi ogni capostazione, ogni ferroviere che comunque aveva un qualche ruolo sul definire il carico, velocità, durante la guida, doveva essere a conoscenza di tutte le informazioni che erano fornite su questo documento, perché anche molto importante c'è l'andamento planimetrico, quindi c'è la rappresentazione geometrica dei rettilinei, delle curve, del profilo longitudinale, tutte informazioni che erano molto molto importanti a chi diceva quando si poteva accelerare, quando si doveva un po' abbassare la velocità, perché comunque boh, ci sono state anche delle disgrazie, ecco, quando ecco, sono successe cose impreviste, ma per un lavoro normale bisognava essere a conoscenza di tutti i dati importanti presenti su questo documento.
1: Qual era la velocità massima di una locomotiva a vapore? Pensiamo di tornare proprio ai primi anni di funzionamento, si sa.
0: Ma si dice che in media era sui 40-50 km orari, che per l'epoca comunque era considerata una velocità pari alla luce, perché comunque le carrozze non potevano andare così velocemente. C'erano sicuramente dei tratti, quelli rettilinei, che erano magari orizzontali più o meno, o in discesa, dove si poteva andare anche di più, però diciamo la media poteva essere più o meno quella. E boh, diciamo più o meno su questo
1: Questa
0: punto.
1: velocità, che comunque era una garanzia con ogni tempo in qualsiasi stagione rispetto invece ai trasporti via mare, che erano sicuramente più soggetti al meteo, una velocità costante garantita sempre, che porta i risultati di cui ci parlavate, risultati militari chiaramente, ma anche più vastamente economici, sociali, una conoscenza dell'Istria nell'impero e una conoscenza dell'impero nell'Istria. Parlando ancora della linea, della tratta, di Divaccia-Pola 122 km, Rovigno-Canfanaro 21 km, ci sono anche ponti, gallerie, sono stati realizzati anche questi per la ferrovia.
0: Sì, ci sono queste, diciamo, opere ingegneristiche, però c'è solo una galleria, bisogna specificarla, è quella che sta sul tratto da Colmo verso Borutto, è una galleria lunga quasi 400 metri, 399,30 e così, quindi erano molto precisi nell'indicare, tanti ponti, viadotti, passaggi di strade locali. Quindi poi c'erano anche i muri che
1: Ah, sì.
0: diciamo, erano, diciamo, facevano da scudo per il vento, c'erano i muri, quelli di sostegno, molto molto anche alti spesso, nelle parti dove bisognava ecco, sormontare magari certe vallate o certe cavità carsiche che comunque si incontravano lungo il tratto.
1: Si parla proprio di barriere antibora. Ecco,
0: Sì,
1: anche contro la bora
0: esatto.
1: funzionava la ferrovia istriana.
0: Eh sì, certo, bisogna. Sicuramente poi nei tratti specifici dove magari la ferrovia magari usciva fuori da una parte protetta e magari usciva su un versante collinare e poi lo seguiva a pari passo fino magari alla prossima barriera.
1: Siamo verso la fine di questa puntata, abbiamo ancora un paio di minuti circa. La ricerca, per riuscire a ricostruire, questa storia, fonti, pubblicazioni, qual è stato il lavoro di preparazione di questa mostra?
0: Beh, è stato sicuramente molto molto lungo ed è iniziato praticamente dalla mostra che è stata fatta 10 anni fa, quindi con quelle prime fotografie, poi si è andato sempre avanti raccogliendo, perché spesso negli archivi non è che uno può andare e cercare determinate cose e aspettarsi di trovarle subito. Le cose spesso si trovano anche per caso, magari cercando un qualcos'altro e poi alla fine si ha la fortuna, perché gli archivi sono così, è una roba complicata. E poi pensando anche che gli archivi comunque provenienti dai periodi austriaci sono molto molto ben ordinati, più o meno seguono gli schemi che usiamo ancora noi tutt'oggi per ordinare gli archivi, però ecco, pian piano il tempo ci vuole sempre.

0: dove avete trovato le informazioni? C'erano dei nuclei particolarmente precisi o la storia era spezzettata in più luoghi, in più archivi, in più luoghi?
1: Ma sì, in più luoghi e anche poi negli stessi luoghi, spezzata un po' in diversi fondi. Ecco, questa è stata una sorpresa in questo fondo personale di Karel Rustia, dove lui ha collezionato durante la sua vita tutti i documenti che riteneva interessanti e li ha così salvati, e donandogli poi all'archivio ha fatto veramente un'opera senza valore. Poi anche raccogliendo tutta la parte, diciamo, narrativa, quella tramandata da generazione a generazione, sì. Quella anche è molto molto importante. E poi tutto, unendo tutti i tasselli insieme, diventa veramente una storia vissuta, cioè un profilo e una roba tecnica, però poi magari aggiungendo tutti quei dettagli, allora poi veramente viene a crearsi un'immagine completa.
0: Sì. Assolutamente. Stiamo parlando della mostra imperiale Regia Ferrovia Istriana dello Stato, assieme a Mattia Anesic, membro della Società Umanistica Istria di Capodistria, che ha realizzato il progetto di cui Anesic è coautore. Ricordiamo la possibilità di visitare questa mostra allo studio Mistria Contrada. Ci sono delle giornate di apertura, degli orari che possiamo fornire a chi ci ascolta?
1: Ma ecco, io consiglierei sempre di visitare il nostro sito e lì troverete sempre le informazioni a disposizione, i contatti anche per magari richiedere una visita anche fuori programma.
0: O anche forse per portare qualche informazione, qualche ricordo, qualche esperienza in più.
1: Esatto, anche quello è una cosa che noi, ecco, sicuramente raccoglieremo e sentiremo, ascolteremo molto molto volentieri.
0: Grazie allora a Mattia Anesic per averci raccontato la storia della Imperial Regia Ferrovia Istriana dello Stato. Le auguriamo un buon lavoro, un buon proseguimento.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Paolo Cassano, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Seguo intanto un linguaggio contemporaneo, cioè quello che succede oggi tra gli artisti giovani e artisti affermatissimi, e quindi c'è, diciamo, un linguaggio sul contemporaneo, su quello che succede oggi. Dopodiché c'è un'idea, c'è l'idea della combinatoria, cioè tu troverai sempre, non so, un pianista che suona con un video di una grande artista iraniana, oppure una danzatrice con un elettronico, oppure un attore che recita un artista come Todi Shaloya. Tutte le combinatorie possibili. Abbiamo anche delle cose strane, per esempio abbiamo questo enorme attrezzo che ha 100 metronomi che suonano insieme, non ti dico che cosa può combinare, è una cosa incredibile. Diciamo, ci sono curiosità, c'è un'attenzione verso il Medio Oriente con artisti del Medio Oriente, così come un'attenzione verso i grandi artisti americani e naturalmente anche gli artisti italiani. Però diciamo che la combinatoria è l'elemento che accomuna un po' tutto, cioè diverse arti che dialogano insieme. Però sono brevi, cioè non è che lì ti devi sorbire un'ora di spettacolo, per carità, magari sono bellissimi, certo, gli spettacoli di un'ora, ma tu anche in un'ora ne puoi vedere 8, perché alcuni sono brevi ma sono molto interessanti. Bene. Cioè ti puoi fare tutto,
2: una fruizione fluida,
3: scorpacciata
2: veramente
3: di arte.
2: Poi ci sono dei giovanotti, sì, di grandi nomi, cioè
3: giovanotti
2: nomi,
3: ma anche giovanotti, un omaggio importante.
1: Ci sono giovanotti, vecchiotti, ci sono un po' tutti,
2: appunto, è una metafora per dire, insomma, che
1: sono acculturati e non acculturati. Mancano solo gli spettatori di una partita di calcio, però quello
3: quelli magari arriveranno uguale, chi lo sa. Però insomma, tra le altre cose c'è un omaggio importante a uno dei grandi della musica contemporanea, che credo compia 90 anni quest'anno, che
1: sì,
3: è Philip Glass.
1: A breve compie 90 anni.
2: Per questo dicevo giovanotti, cioè ci danno pista questi ragazzi.
1: Sì, loro, Philip Glass ha lavorato in tutte le discipline, io ho avuto la fortuna di lavorare con lui, adesso fa poco compie 90 anni, quindi era un atto dovuto, come sì, gli 80 anni dalla nascita di Daniele Lombardi, che è un grande artista musicista, ma poi c'è Lucinda Childs, che è una grande coreografa, ci sono tantissime cose, Shirin Shah, questa grande artista iraniana che fa un video bellissimo sulla lontananza dall'Iran, su questo fatto che non riconosce più l'Iran come lo credo che non lo riconosce.
3: Immagino,
1: e si può andare avanti per l'infinito.
3: Allora, vogliamo ricordare l'appuntamento, Oscar Pizzo, che insieme alla sua, insomma, al suo sodale aiuto, mi sfugge il nome adesso, Fanny, com'è la tua sodale in questo, ecco, Fanny Borello,
2: la complice.
1: L'altra culturata,
3: sì, l'altra culturata. L'appuntamento è dall'11 al 13 settembre al Maxi dell'Arte,
1: sì,
3: vero?
1: Vi aspettiamo.
3: 50 avvenimenti, per cui insomma arrivate preparati e allenati,
2: ma soprattutto gratuito.

0: una cosa veramente interessante.
1: Gratuiti, che è fondamentale.
2: Beh, sì, questa è una volontà del Maxi che comunque la trovo splendida, perché in un momento dove una città che sta anche rinascendo, l'idea di aprire le porte senza chiedere né sì né no quanto costa e quanto viene
0: è meravigliosa.
2: Un atto di generosità importante.
0: Assolutamente.
1: Bene, grazie a Oscar Pizzo e in bocca al lupo per il festival proprio lì all'Aquila dall'11 al 13 settembre. L'abbiamo evocati più volte e adesso ci toccano. Sam Maizière, il 1955.
0: Senza tavolino con tre gambe. Li abbiamo evocati senza...
1: Sì, però ormai loro, capirai, sono pervasivi, sono in qualsiasi posto del mondo, si chiamano Oasis.

0: Qualcuno potrebbe anche dire Sam Night Say sono gli Oasis presenti, hanno presentato il loro documentario che sembra anche molto bello proprio alla mostra del cinema. La loro passione, perché ormai gli Oasis sono proprio il simbolo della passione di rock,
1: anche star, delle liti familiari,
0: anche delle liti familiari.

0: Ma loro vengono da una famiglia complicata, il padre, torniamo a quello, a quanto si diceva prima, violento e alcolizzato.
1: Siamo quello che abbiamo vissuto,
0: che
1: non c'è
0: picchiava la moglie al punto che la loro mamma prese i figli e durante una notte scappò. E loro infatti non hanno più avuto mai più rapporti con il padre, però la passione del Manchester City
1: è quella,
0: Al punto che Liam Gallagher, intervistato proprio lì alla mostra del cinema, ha detto, gli hanno chiesto, ma quali sono per te le cose, tre cose più importanti,
1: e lei ha pensato, prima Manchester.
0: Detto Manchester City, il mio cane e la mia fidanzata.
1: Viene come terza.
0: Non so se questo era l'ordine, non so se questo fosse l'ordine o semplicemente elencava quelle che sono le tre cose
1: le
0: più importanti della vita. Però non sono gli unici, attenzione, perché ti ho fatto anche un piccolo elenco, non so se l'hai visto, ma se noi andiamo a vedere internazionalmente abbiamo ovviamente i grandi Ipswich Town, Ed Sheeran, un grande tifoso, anche sovvenzionatore della squadra dell'Ipswich, Tony Harley, colui che era il cantante dei Spandau Ballet, l'Arsenal, e poi ancora tantissimi, gli Iron Maiden sfrenati per i Kasabian.
1: C'è una patologia di
0: e
1: fondo,
0: poi in Italia tanti, cioè, Milan, Laura Pausini, Lazzar Comi, Malika Ayane, Mr. Rain, Gek Pequeno, Jack La Furia, Vasco Rossi, per la Roma Marco Mengoni, Noemi, Daniele Silvestri, Antonello Venditti, Mara Sattei, Francesco De Gregori, insomma prosegue, tanto se volete posso anche elencarveli tutti, anche l'Inter, visto che ho nominato
1: per par condicio
0: devo dire anche Luciano di Ligabue, di cui abbiamo parlato spesso, visto il suo nuovo singolo di questi tempi, che ha dedicato anche all'interista Lele Oriali la sua canzone Vita da Mediano, Roberto Vecchioni, Riccardo Zanotti e Francesco Renga, ma queste sono ovviamente soltanto, è la punta dell'iceberg di quelli che poi in effetti hanno insomma
1: a parlare di calcio non si sbaglia mai,
0: non si sbaglia mai, perché coinvolge tutti, ovviamente,
1: e tu perché tifi
0: tutti,
1: adesso entriamo nel merito, sapevo,
0: no io posso anche dirlo, però mi rifaccio a Davide Oldani, il famoso chef, che non l'ha voluto dire nonostante si sapesse e si sappia qual è,
1: perché
0: dice, perché potrei inimicarmi qualcuno, forse ha paura di perdere qualche cliente non lo so, o di essere magari malmenato da qualche ultra della squadra opposta.
1: Beh,
0: però
1: certo,
0: questo succede.
1: Questo aprirebbe un altro scenario, in effetti, perché il tifo non è soltanto quello sano, bello, d'amore per la squadra, per i colori della.
0: Vabbè, comunque ci sono anche dei cantanti che hanno proprio cantato l'inno, cioè a parte il Grazie Roma di Antonello Venditti, ma anche Laura Pausini che ha cantato, o Amy Schilla che hanno cantato l'inno del Milan. Insomma, la passione per il calcio è.
1: Però non ci hai detto
0: quella.
1: La tua squadra, vabbè.
0: Non ve l'ho detta e forse ve la dirò dopo. Lui è Franco Califano, una vecchia canzone di qualche tempo fa, di cui abbiamo recentemente parlato, non è sua perché arriva dalla Francia, ma lui l'ha portata al grande successo proprio qui in Italia. Si chiamava Un'estate fa.

0: un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La vittoria dell'AfD nelle elezioni amministrative in Sassonia. Ora c'è il rebus delle alleanze per un possibile governo regionale di estrema destra. In Germania sarebbe la prima volta dal dopoguerra. Il cancelliere tedesco Merz parla di un terremoto politico.
3: Ammette il tracollo del suo partito, Friedrich Merz. La CDU è scossa dalle fondamenta, è la peggiore sconfitta da decenni. Abbiamo perso il contatto con la gente, afferma il cancelliere e parla di terremoto per il sistema politico, ma esclude le dimissioni. Arrendersi per me non è un'opzione e conclude: nessuna collaborazione con gli estremisti. Dal canto suo la leader nazionale dell'AfD, Alice Weidel, forte del 44% conquistato nella regione orientale della Sassonia-Anhalt, attacca il cancelliere. Merz è un peso per la Germania, mentre il candidato regionale dell'AfD, Ulrich Siegmund, che non ha la maggioranza assoluta, prova a rompere l'isolamento imposto dagli altri partiti e annuncia contatti con singoli o gruppi pronti a sostenerlo. Un'ipotesi potrebbe essere l'appoggio del partito rosso-bruno di Sara Wagenknecht, che con AfD condivide la sintonia con la Russia di Putin. Francesco Mincone, GR1.
2: I negoziati per la fine del conflitto in Ucraina, un piccolo passo verso la pace, così il portavoce del Cremlino Peskov, sull'esito dei colloqui del fine settimana degli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev. Di progressi sostanziali ha parlato anche Witkoff. L'Eliseo intanto fa sapere che i negoziatori di Trump avrebbero riferito di una rinnovata disponibilità a ulteriori colloqui da parte di Mosca dopo le elezioni della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, in programma dal 18 al 20 settembre. E per quanto riguarda i recenti attriti con la Germania, Mosca ha deciso di chiudere il consolato tedesco a San Pietroburgo, che dovrà terminare le proprie attività entro il 18 settembre. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri russo. Ieri il titolare del Dicastero, Lavrov, aveva parlato dell'inizio di una vera guerra dopo che Berlino ha incolpato la Russia per i droni che hanno colpito l'aeroporto di Lipsia. L'attentato a Sigfrido Ranucci davanti al tribunale del riesame, le dichiarazioni spontanee di La Vitola, accusato di essere il mandante.
4: Si assume tutte le responsabilità anche alla bomba, in quanto lui ha conferito un mandato in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva.
5: Così uno dei difensori di Walter La Vitola, Arturo Cola, fuori da Palazzo di Giustizia di Roma. Il faccendiere, videocollegato dal carcere di Rebibbia, nelle dichiarazioni spontanee al riesame conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista Ranucci per rafforzare la sua scorta, puntualizzando:
4: il movente rimane quello di voler proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. Poi ha precisato anche che la sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale per quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari, movente politico insussistente.
5: I legali hanno presentato una memoria difensiva di 72 pagine. L'aggravante del metodo mafioso non sussiste, proprio come il pericolo di fuga e di reiterazione del reato, scrivono, chiedendo per

0: l'assistito i domiciliari in Basilicata, dove il figlio ha affittato un appartamento lontano dalla sfera di contatti. Il riesame deciderà entro il 10 settembre. Roma, Palazzo di Giustizia, Elena Baiocco, GR1.
1: La strage di Crans-Montanat, il comune era a conoscenza del pericolo di incendio all'interno del Costellation. Da alcune email che non erano ancora entrate negli atti dell'inchiesta risulta che una responsabile dell'edilizia avesse avvertito che la schiuma fonoassorbente usata nel locale era infiammabile. La donna è adesso la 17ª indagata nell'inchiesta sulla strage. Bisogna capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara, 16enne morta nel rogo di Capodanno. Noi familiari abbiamo bisogno di sapere la verità. Finite le ferie si torna al lavoro, ma in tanti non sono rigenerati. La cosiddetta sindrome da rientro, che secondo alcuni studi colpirebbe più del 35% degli italiani. Ansia e spossatezza soprattutto tra i 25 e i 45 anni, che rendono il ritorno alla normalità una sfida. Ascoltiamo cosa ne pensa chi è rientrato a Milano.
2: Rientro al lavoro dalle vacanze estive, per qualcuno faticoso.
3: Per noi non è mai lento il ritorno. Finiscono le ferie e poi subito riattacchi e riattacchi a mille a quel punto.
2: Alcuni suggeriscono di rientrare un po' prima dalle vacanze.
4: No, rientro la domenica e lunedì sono al lavoro.
2: C'è chi cerca l'equilibrio con lo yoga, chi si concede qualche pausa a piedi o in bicicletta e chi riparte a distanza.
5: È fattibilissimo. Poi ho la fortuna di fare smart working, quindi ho iniziato proprio con calma.
6: Ci sono delle priorità nella vita di cui vale la pena prendersi cura e altre lasciare andare.
2: Altri paesi, altre filosofie.
7: Come from China, so in, you know, China people...
2: Io vengo dalla Cina, lì si lavora ancora di più. Per me Milano va bene così com'è.
8: Riuscire a fare ogni mese quei 6-7 giorni, ecco che si arriva allora a un andamento con un equilibrio. Se no così facciamo un down, un up e poi siamo più fuori di prima.
2: Ma in una città in cui tutti corrono c'è anche chi non fa fatica.
9: Milano è la più bella città del mondo, se le torniamo energia, torniamo anche velocemente.
1: Il servizio era di Laura Preite, con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
10: L'Italia in diretta.

0: questo è il mandarino. Con mandarino siamo ripartiti qui all'Italia in diretta. Sono le 17:09 minuti passati da una trentina di secondi. Una canzone che nasce da una constatazione semplice, ma secondo lui destabilizzante. Non sappiamo cosa siamo, né quanto un'eventuale storia d'amore può durare, ma per un attimo ci teniamo stretti. È proprio uno spazio in cui i legami nascono e si dissolvono senza mai trovare una definizione stabile. E lo so, ma la...
1: E che cos'è l'amore?
0: È l'impermanenza di questo mondo, sì. Che vogliamo fare. Si chiamava Per un po' d'amore e lui è Mannarino.
1: È Mannarino. Mannarino molto bravo. Adesso noi ce ne andiamo un po' a spasso, lo sai, caro Claudio?
0: Dove andiamo?
1: Intanto vorrei ringraziare Andrea Di Marco che ha preso il posto di Giovanni Leporale che ha lasciato la console. Quindi adesso ci accompagnerà in quest'altro percorso dell'Italia in diretta, quest'altro pezzettino che andremo a concludere alle 18:30. Andiamo a spasso, come dicevo, e andiamo a Satriano di Lucania, un bel borgo con poco più di 2200 abitanti, un borgo nato in epoca medievale, chiaramente con un nome diverso da quello attuale, si chiamava Pietrafissa, mutò in seguito in Pietrafesa. Nell'887 l'amministrazione comunale deliberò il cambio del toponimo in Satriano, antica città lucana in cui i ruderi sono situati poco distante, per rinsaldare i legami storici. Insomma, ce n'è di ogni, anche morfologicamente parliamo di un territorio molto bello, molto importante, e con una serie di cose che di contorno che adesso ci faremo raccontare da qualcuno che li conosce bene,
0: che ne sa.
1: Ed è Daniela Pascale, guida turistica. Eccoci qua. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, salve a tutti. Beh, benvenuti a Satriano di Lucania a questo punto.
1: E a questo punto ce la deve descrivere questa Satriano. Intanto sappiamo che dopo Orgosolo, forse prima di Orgosolo in Sardegna, è famosa anche per i murales.
2: Esattamente, quindi partiamo con il dire che Satriano di Lucania è un comune della Basilicata in provincia di Potenza. Il borgo sorge a un'altitudine di 650 metri sopra il livello del mare e ci troviamo nella valle del fiume Melandro, immerso in uno scenario naturalistico del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese. Ed è inserito, come diceva lei, tra i borghi autentici d'Italia, in quanto ci troviamo nella culla dell'arte, perché anticamente, noto come Pietrafesa, ha dato i natali a Giovanni De Gregorio, detto il Pietrafesa, che è il massimo esponente della cultura pittorica lucana tra manierismo e barocco. Quanto invece al posizionamento che lei accennava, ci troviamo in Basilicata, è un territorio strategico che unisce la storia dei suoi vicoli a una natura incontaminata, fungendo da porta d'accesso alle meraviglie dell'Appennino.
1: Lei è proprio una guida perfetta, le devo dire, Daniela, perché cioè, proprio mi sta descrivendo proprio tutto molto bene. E ci dice, oltre a intanto i murales, se hanno un tema specifico, sì, e quanti sono, perché per essere stata definita la capitale italiana dei murales nell'88 ci deve essere una ragione.
2: Esattamente, ci troviamo in un museo a cielo aperto, perché dal 1988 il borgo ha trasformato le sue pareti in tele. È una galleria d'arte a tutti gli effetti e oggi vanta il borgo di Satriano di Lucania più di 150 murales che decorano le facciate delle case e dei palazzi gentilizi del Settecento e che raccontano in immagini saperi e sapori del territorio. E quindi abbiamo dei percorsi tematici, perché i dipinti murali raccontano ovviamente l'identità locale, che può essere declinata in diversi modi. Troviamo la
1: Ma
2: leggenda
1: cosa racconta
2: del moccio,
1: la ruralità del posto, le origini.
2: Esatto.

0: le origini, la ruralità, il tema, la leggenda del moccio, le tradizioni.
1: No, questa ce la deve dire, fermi lì, si fermi, che è la leggenda
0: del moccio. Ci troviamo in piazza Bamonte, sì. Questo moccio, un moccio nel nostro dialetto, sì. Nel nostro vernacolo, è un bambino dispettoso.
1: Ah, il moccioso che può praticamente.
0: Essere, il moccioso, esattamente, che può essere un po' collegato alla figura del Munacid, insomma. Mm. Questo bambino dispettoso che ne faceva di ogni e che alla fine scompare. In realtà qui poi si innestano diverse leggende della tramandate oralmente, ma questa leggenda è dal gusto noir, perché questo bambino, questo moccioso, alla fine faceva tanti dispetti, però alla fine poi sparisce nel nulla, lasciando questo borgo rurale, come ha definito lei, così com'era, ambientata nel 700, quando questo popolo, insomma, ma povero era e povero è rimasto. Quindi immaginate di attraversare Piazza degli Abbamonte e sentirvi osservati da questo moccio, un omino bianco che vi osserva dipinto sulle pareti. Ma troviamo anche
1: un
0: i temi
1: inquietante
0: della...
1: però
2: infatti ci stanno qualche brivido sulla pelle.
0: Esatto, io infatti ho anticipato inquietante dal gusto noir, perché è una leggenda che lascia così. Ancora oggi io ricordo che mia nonna, ero molto vivace da piccola, e quindi quando non stavo ferma dice: ma siccome non muocera da una parte e ti ritrovo dall'altra. Ma i temi sono tanti, per esempio quella della biodiversità, accennavo prima, ci troviamo nel Parco Nazionale Val d'Agri Lago Negrese, pertanto un inno al nostro ecosistema, flora e fauna, ma anche i sapori e quindi le ricette, i piatti del nostro
1: dei quali
0: territorio.
1: Parleremo tra poco anche.
0: Esatto, e poi abbiamo una piazza dedicata al tema della migrazione, che si può declinare in emigrazioni
1: che sono territori dai quali sono partiti molti.
0: Sì, esattamente, quindi piazza economia. Per noi Piazza Saggianesi nel mondo, che in verità per un saggianese doc diventa Piazza delle Bandiere, in quanto sventolano le bandiere di tutti i paesi in cui sono immigrati i satrianesi.
1: Ma il periodo storico,
0: Brasile.
1: Daniela, le chiedo scusa, ecco, il periodo storico nel quale sono emigrati maggiormente.
0: Abbiamo due flussi, quello del primo Novecento, che è l'emigrazione che interessò la mia nonna Maria. Mia nonna emigrò nell'America del Sud, infatti in Uruguay e in Brasile c'è una colonia di satrianesi. E poi il secondo dopoguerra. Io sono frutto dell'emigrazione, nel senso che io nasco in Belgio, perché il mio padre, che era nato a Rio de Janeiro, rientra a Satriano e poi, dopo aver sposato la mia mamma, emigra nuovamente in Belgio. Questa è l'emigrazione del secondo dopoguerra.
1: Certo.
0: Quindi una ferita che interessa il nostro territorio e che viene raccontata attraverso dei dipinti murali.
1: E come nasce la sua passione? Come nasce la sua passione per raccontare questo territorio? Perché noi lo sentiamo che lei ha passione, amore per la sua terra.
0: Amore per la mia terra, giusto, nasce da...
1: Anche se è nata in Belgio, però comunque...
0: Sono nata in Belgio, ma il nostos, la voglia, il ritorno ha urlato, e quindi in questo periodo in cui si parla tanto di restanza, io credo davvero, ho scommesso sul territorio così come scommette anche il Rumita, che è la maschera tipica del nostro carnevale. Anche questo è un tema narrato e raccontato sui nostri muri. Io ho scommesso su un territorio, amo il mio territorio e mi piace raccontare, ecco, sono una fabulatrice, non lo so.
1: Non deve essere stato raccontare. Neanche facile rientrare e costruirsi,
0: esatto,
1: un progetto di vita,
0: esatto,
1: che consenta,
0: esatto,
1: anche,
0: esatto,
1: di vivere dal punto
0: però
1: di vista economico.
0: Però ci ho creduto. Ci ho creduto, quindi grazie.
1: E allora verremo a trovarla, che dobbiamo dire. Concluda, prego.
0: Certo, concludo, perché l'invito è rivolto anche a visitare e a vivere, sì, il nostro carnevale. Accennavo prima, i muri raccontano anche il carnevale di Satriano, che è uno dei riti ancestrali più suggestivi d'Italia, caratterizzato da un evento che invito a vivere, che è la foresta che cammina. Un evento in cui la domenica che precede il martedì grasso, gli alberi si trasformano in uomini e gli uomini diventano alberi. 130

0: 31 Rumiti, 131 quanti comuni della Basilicata, sì, attraversano il paese. Chi è Rumita? Il Rumita è la maschera simbolo della nostra comunità, è l'uomo albero interamente coperto di foglie di edera, e quindi cammina per le strade portando un bastone,
1: certo, capito.
0: Sì, silente, silvestre, bussa alle porte per ricevere un dono in cambio di un buon auspicio. Ma dietro questa maschera c'è tutta una simbologia ecologista che ci piace raccontare, che mi piace raccontare.
2: Specialmente in questi tempi va raccontata.
1: Va raccontata.
0: Esattamente, sì. Grazie, perché rappresenta un profondo messaggio di riconnessione tra uomo e natura, perché si certo celebra.
2: Grazie, siamo in chiusura, Daniela.
1: Daniela, grazie, torneremo
0: allora
1: magari a parlarne.
0: Sì, volentieri, grazie a voi, è stato un piacere.
1: Grazie
0: allora,
1: Daniela Pascale. E diciamo che per la nostra bella Italia anche la Basilicata c'è il suo perché.
2: Ma che scherzi, è bellissimo quel parto del Pollino nelle coste. Speriamo che sia un messaggio ecologista e non come la foresta del Riccardo III.
1: No, perché
2: un regno di sventura, un momento di sventura. Allora, prendiamo un attimo fiato prima di immergerci nei sapori che
1: stavolta si cucina, ragazzi,
2: Daniela Pascale con l'unico gruppo femminile, erano tre ragazze, siamo negli anni 60 a New York, prodotti da Phil Spector, ad esibirsi insieme ai Beatles. Si chiamavano Ronettes, questa è Be My Baby, era il 1963.
1: Meraviglia.

0: Ramonez. Beh, che fossero gli anni 60, non credo che, no?
1: Non c'erano dubbi.
0: Nessun dubbio su questo. Prodotto da Phil Spector, uno dei più grandi produttori nella storia della musica, erano appunto le Ronettes. E adesso immergiamo nei sapori.
1: Adesso bisogna fare la pappa, della Lucania, anche perché a quest'ora, insomma, un certo gorgoglio arriva da quelle parti. Sì. Abbiamo parlato delle bellezze della Lucania dal punto di vista morfologico, geografico, eccetera. Adesso parliamo delle bellezze un po' più consistenti, quelle gastronomiche. Sì. Parliamo in particolare del peperone crusco, che se la batte un po' con la Calabria, credo, perché l'ho conosciuto lì, ma ce lo racconterà Marica Pucciariello, agri-chef dell'agriturismo Fattoria Bio, e ci racconterà un po' di cose a proposito del peperone crusco. Buonasera, benvenuta.
2: Salve, buonasera. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a nome loro, ma io le faccio subito sta domanda: ma è della Basilicata o è calabrese sto peperone crusco?
2: No, il peperone crusco è della Basilicata.

0: La Calabria è un po' più specializzata sul piccante, ecco.
1: Ah, ecco. Però ce lo descrivi, perché magari
0: è... Il peperone crusco è un peperone dolce, quindi non riguarda il piccante, ecco.
2: Che però non è crudo, cioè non è un peperone crudo, cioè non il peperone crudo, nasce crudo.
1: No. Ce lo descriva un attimo, perché magari
2: come viene
1: il Triveneto non sanno bene cos'è il peperone crusco.
2: Ma quando si mangia si conosce tutto.
0: Certo, allora il peperone crusco appunto ha un forte legame con me, con la mia azienda, perché appunto lo coltiviamo da più di 100 anni, quindi già i nostri antenati lo coltivavano e noi non abbiamo fatto altro che affiancarlo ovviamente all'innovazione, no? Essendo giovani, quindi io con il titolare. È un prodotto appunto rinomato e diciamo coltivato in gran parte della regione, ecco, non soltanto a Satriano. Per questo è diventato proprio uno dei simboli culinari della Basilicata e in particolare appunto il crusco prende il nome non dalla varietà, anche se sta importante, mm-hmm. e neanche dal posto in cui si produce, ma proprio dalla trasformazione che se ne fa di esso.
2: Ecco, e com'è?
0: Perché appunto non è un prodotto crudo, ma ha bisogno di vari step per diventare crusco. Infatti, dopo essere raccolto, questo viene noi diciamo insertato. Che cosa vuol dire? Vuol dire viene legato, ecco, infilato con ago e filo, sì. formando delle vere e proprie collane che noi chiamiamo serte.
2: Pensi che noi in Puglia lo facciamo con i pomodorini?
0: Esatto. Il procedimento diciamo che è lo stesso, sì. E diciamo che le foto diciamo della nostra regione tipicamente sono appunto di queste tettoie immense, sì. Dove appunto vengono appesi questi peperoni, queste collane di peperoni
2: messi ad essiccare. Poi
0: per essiccare ovviamente qui già inizia diciamo la particolarità, perché quello che conta molto è il clima. C'è bisogno di un clima molto asciutto e ventilato, quindi zone umide assolutamente no.
1: Beh, e sull'asciutto non abbiamo avuto problemi quest'estate.
2: No, direi no.
0: Sì, è vero. E ovviamente c'è bisogno, almeno noi come azienda lì essicchiamo in maniera naturale, quindi sotto queste tettoie immense, quindi c'è bisogno anche di spazio, ecco, per una certa quantità di prodotto. Dopo l'essiccatura siamo soltanto a metà dell'opera, perché il peperone poi andrà pulito, sì. aperto, quindi andranno tolti i semi, andrà tolto il peduncolo e poi andrà fritto proprio per diventare croccante. E qui diciamo iniziano le difficoltà,
2: ecco.
0: perché
2: non è proprio leggerissimo,
0: frittura...
2: però, no?
1: Non lo so, sentiamo lo sviluppo, perché magari ci sono ulteriori sviluppi.
0: Sì, prego. La frittura del peperone ha bisogno diciamo di mani esperte, non basta essere diciamo lucani, ma c'è bisogno di mani esperte, perché appunto friggere il peperone non è facile, non è da principianti. C'è bisogno sicuramente di olio bollente, ma alla giusta temperatura, altrimenti il peperone o viene bruciato oppure non viene
2: cotto.
0: Olio
2: d'oliva o olio di semi, queste robe qua?
0: Allora, questo poi dipende dalle varie aziende. Noi usiamo olio d'oliva prettamente biologico, perché siamo un'azienda che produce biologico, quindi il mio consiglio è di usare sempre, a prescindere, l'olio extravergine di oliva.
2: Chiaro.
0: Quindi c'è bisogno di olio bollente, abbiamo detto, ma soprattutto di velocità. Perché? Perché il peperone nell'olio dovrà rimanere per 4, 5, 6 secondi, ecco.
2: Non di
0: più,
2: certo, altrimenti si brucia, insomma,
0: non di
2: si
0: più,
2: consuma.
0: Perché il peperone è comunque sottile, uh-huh. e quindi si brucerà, altrimenti risulterà diciamo amaro al palato.
2: Ma si apre o resta intero? Cioè si immerge nell'olio bollente intero?
0: Non so se ho saltato questo procedimento, però no, bisogna quando vengono puliti bisogna aprirli,
2: ecco.
0: Altrimenti il peperone non frigge bene, quindi non consigliamo di friggerlo intero. Ecco, quindi bisogna
2: l'oro rosso lucano praticamente, anche se qui c'è un messaggio che le devo comunicare di una evidentemente conterranea che dice che il peperone crusco è quello DOC, è quello di Senise in provincia di Potenza. Lei che dice?
0: Diciamo che Senise ha l'IGP, per questo diciamo è conosciuto magari maggiormente come quello di Senise. Sì, diciamo che aziende di Senise hanno conquistato diciamo l'IGP, però come dicevo comunque tutta la Basilicata
2: è comunque
0: ormai
2: un prodotto tipico
0: diciamo che in
2: locale,
0: gran parte,
2: certo.
0: del territorio, in gran parte del territorio si produce, sì. Il mio consiglio quando si parla appunto di ricette, diciamo,
2: ecco, al volo, una ricetta al volo.

0: Volo, ci dica, perché dobbiamo chiudere.
1: Allora, sì, la ricetta al volo, diciamo, il piatto tipico è quello degli strascinati con i peperoni cruschi. Ovviamente bisogna semplicemente mettere una padella con dell'olio e con dell'aglio. Una volta che l'aglio ha raggiunto la doratura, bisognerà appunto friggere i peperoni, ma c'è un'alternativa per chi non riesce a friggerli, ovvero questi peperoni snack che appunto in gran parte del territorio

0: questi peperoni già nell'olio con l'aglio, spegnere la fiamma, cuocere la pasta e poi calarla appunto in questo condimento che diventerà poi rosso proprio grazie a
1: e
0: questi peperoni.
1: E poi si
0: peperoni.
1: Aggiunge del formaggio, no? Immagino.
0: Aggiungere un buon pecorino, buon pecorino e del cacio ricotta o della ricotta salata, insomma, magari fatta a scaglie anche per abbellire il piatto.
1: Vabbè, dunque ecco. Una cosa di pochi minuti che però richiama il territorio, la tradizione e soprattutto la bontà di un piatto.
0: Sì,
1: che...
0: sì, ma ovviamente si possono fare tantissime ricette, si può.
1: Allora diciamo che oggi abbiamo aperto la prima puntata, sì, poi infatti. Magari ne faremo altre.
2: Un capitolo ampissimo.
1: Grazie Marica Pucciariello per essere
0: grazie
1: stata
0: voi,
1: con noi.
0: A voi, vi aspettiamo qui in Basilicata.
1: Grazie. Buona serata.
2: Allora, buona ci serata. Fermiamo per pochi secondi, poi ripartiamo con l'economia qui. Questa è l'Italia in diretta.
1: Qui roba seria, ragazzi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Meteoradio. Nel corso della serata ancora un po' di nuvolosità sulle regioni settentrionali. Tempo stabile con cielo per lo più sereno sul resto del paese. Domani, martedì 8 settembre, al nord al mattino tempo in prevalenza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna tempo stabile e ben soleggiato salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia ampiamente sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con temporanei ma trascurabili annuvolamenti pomeridiani sui soli rilievi interni. Temperature stazionarie o in lieve calo. Valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 32 e 34 gradi al centro, ma con punte anche superiori nelle zone interne tirreniche, e tra 34 e 36 gradi al sud e sulle isole maggiori. Ventilazione debole a regime di brezza lungo i litorali peninsulari. Mari in prevalenza poco mossi o quasi calmi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'Italia in diretta.
1: Eh sì, caro Claudio, buonasera ancora agli ascoltatori in studio Lucrezia Scardini.
2: Ringraziamo chi ci ha mandato le foto del peperone.
1: Sì, sì, ci ha mandato la foto sia del peperone verde, che i cruschi si fanno con quelli rossi, e poi chiaramente ci ha mandati quelli rossi, che si fa il peperone crusco, e lo ringraziamo perché li coltiva il suo papà. Bene. E si tratta di, Peppo Blues, questo sarà un nickname, come si dice. Ma adesso parliamo di cose, torniamo a parlare di cose serie, parliamo di economia. Intanto cominciamo con il collegamento alla redazione di Milano, collegamento di borsa perché c'è stata la chiusura di Piazza Affari, e in diretta dovremmo avere il collega Federico Simonelli. Benvenuto.
10: Sì, buonasera. Le borse europee vanno verso una chiusura contrastata in questa prima giornata della settimana, ma in leggera accelerazione rispetto alla mattinata. Milano ha girato in positivo, archivia le contrattazioni a più 0,2%, in rosso restano Francoforte, Madrid e Londra. dopo che all'inizio settimana scorsa rimbalza ancora Piazza Affari il titolo Lottomatic più 8%, bene anche i tecnologici, giù invece Poste Italiane e TIM nella settimana conclusiva per l'offerta pubblica di acquisto lanciata proprio da Post sul gruppo delle telecomunicazioni. Con Wall Street chiusa oggi per il Labor Day, resta alta la tensione sui titoli di Stato americani.

0: anni. Il rendimento del Treasury a 10 anni sfiora il 4,8% ai massimi da 3 anni. Infine si mantiene elevato il prezzo del petrolio sull'incertezza per la guerra in Medio Oriente. Il Brent raggiunge quasi 98 dollari a barile.
1: Grazie Federico Simonelli, grazie per questo collegamento alla redazione di Milano. A proposito di borsa e chiusura, abbiamo sentito che ci sono mercati contrastati, i mercati sono contrastati, cioè pesa sempre moltissimo la situazione geopolitica. Ne parliamo adesso con il professor Fortuna, che è un economista, e ne parliamo soprattutto nella chiave degli aumenti che continuano ad esserci, soprattutto per il gas, le bollette. C'è stato un aumento corposo solo ad agosto nel 2026, quasi del 7%, e se ne prospettano ancora di molto più importanti. Professor Fortuna, che dobbiamo fare per cercare di ridurre tutto questo, la pressione, diciamo, legata ai consumi?
2: Diciamo che siamo un po' impotenti, perché di fronte a questa situazione che è maturata ci sono due conflitti in corso, ci sono stati anche i dazi, non se ne parla più, ma a marzo abbiamo avuto anche tutto il problema dei dazi, che adesso sembra sfumato ma in realtà è soltanto attenuato. Quindi il momento è complicato. Per tornare ai discorsi dei mercati, noi abbiamo un mercato azionario che continua un po' in tutto il mondo ad andare bene, e questo è un po' un paradosso, perché non risente minimamente della crisi. Il nostro mercato, il FTSE MIB, il nostro indice principale, guadagna all'inizio anno oltre il 17%, è il miglior mercato d'Europa, ed è al mondo, viene solo dopo Tokyo, Seoul e Singapore. Quindi il mercato azionario viene, l'obbligazionario no, abbiamo dei tassi in crescita notevole. Nel collegamento di borsa si è richiamato il fatto che in America i tassi dei treasury, cioè l'equivalente dei nostri BTP, sono al 4,8, speriamo che non superino il 5%. Le materie prime, questo è il punto più dolente, purtroppo continuano a crescere, perché il petrolio, come è stato detto, il Brent, il barile europeo, è intorno ai 98 dollari al barile. Si
1: Professor Fortuna, le devo chiedere una cortesia tecnica. Sì. Si deve allontanare leggermente dal microfono del cellulare, perché abbiamo dei fastidi tecnici che compromettono il collegamento.
2: Ah, eccomi allora, qua. Bene adesso?
1: Ecco, sì, assolutamente. Allora, sì, Fabio, perfetto. Fortuna, dicevamo appunto di queste compromissioni legate alla situazione generale.
2: Sì, quindi col prezzo del petrolio così, nessuno poi si è preoccupato, cosa che ho sottolineato ma molto semplice da dire, del gas, come lei giustamente ha richiamato, perché il gas a inizio anno, nella prima seduta dell'anno, quotava 39 euro a megawattora. Adesso, oggi, è intorno ai 74-75, quasi raddoppiato. Quindi quell'incremento che lei ha segnalato ad agosto è destinato purtroppo a crescere notevolmente nei prossimi mesi.
1: Parliamo di cifre importanti, cioè, fino a dicembre si parla del 29%, può essere.
2: E infatti speriamo che il gas non continui a correre. Voglio ricordare che a un massimo storico di 239 euro al megawattora non ci arriveremo mai, però certamente speriamo che freni la corsa, perché altrimenti l'energia elettrica, oltre al gas in senso stretto, diventerà un problema, le bollette in generale. Quindi il governo deve fare un'azione che guarda anche un po' avanti. Fino adesso ha tamponato, noi abbiamo visto 7 provvedimenti per abbassare il prezzo del diesel in questi ultimi 3, prima anche della benzina, attraverso il meccanismo delle accise mobili qualche volta e attraverso altre fonti in altre occasioni. Però adesso bisogna vidare bruscamente. Il 10 settembre scade il provvedimento che è stato prorogato recentemente, il 5, e il 10 settembre però non credo che ci saranno le condizioni per fare quello che si sta dicendo. Perché si sta dicendo
1: perché
2: che bisogna fare.
1: Mancano
2: no, a parte i fondi, ma si sta dicendo di virare giustamente. Io l'ho detto più volte anche in passato, che era giusto virare verso manovre selettive, cioè aiutare di più chi ne ha maggior bisogno. Questo sarà, però non credo che per il 10 settembre si possa verificare, perché bisogna anche coordinarsi un pochettino rispettando l'Europa, di cui noi facciamo parte. Quindi si parla di fine mese, queste sono le voci, probabilmente ci saranno ulteriori proroghe, lo vedremo tra qualche giorno. Intanto i cittadini però stanno sentendo questa buona notizia, almeno le fasce meno abbienti.

0: clienti, perché è una buona notizia. Chi ha tanto, la benzina la può pagare anche oltre i 2 euro. Ma cerchiamo di aiutare di più.
1: 2,48.
0: Beh, cioè, diciamo oggi il prezzo della benzina al self service è 2,039. In autostrada è a 2,13,4.
1: Professore, l'ho fatta a 2,49 oggi al self service.
0: No, cioè, però, però lei Lucrezia, però questa cosa non doveva farla.
1: Non lo dovevo dire.
0: Non lo doveva dire, perché una cosa importante per difendersi è comparare i prezzi e andare dove costa un po' meno. Ci sono, io ho visto anche ieri.
1: Però non si può girare la città o l'esterno della città per cercare di risparmiare 2 centesimi e poi praticamente ce ne rimetti 20 di euro per arrivare dove. Per risparmiare
0: ha ragione, però anche nell'ambito dello stesso quartiere si trovano delle differenze di prezzo.
1: Va bene, mapperemo i distributori che
0: anche
1: offrono
0: confronta prezzi, e chiudo con questo. Cioè l'osserva prezzi del Mimit ci aiuta, perché se noi lo consultiamo vediamo i prezzi della benzina e vediamo anche dove andare, quali sono i distributori più vicini, ci sono anche altre applicazioni. Industriarsi un po' per difendersi, perché purtroppo la situazione è questa e poi c'è tutta la speculazione.
1: E quella è la cosa, l'aspetto preoccupante, perché si possono attuare provvedimenti di ogni tipo, anche piuttosto importanti, con diciamo anche le leggi, però insomma la speculazione c'è sempre una parte importante quando si parla di approvvigionamento. Qui parliamo, tornando per esempio all'impatto economico per quanto riguarda i consumi, nell'arco dell'anno si prospetta per ogni famiglia una spesa media dei 420 e 500 euro, che non sono pochi se parliamo magari di famiglie monoreddito o anche se doppio reddito, ma comunque con un ISEE molto basso.
0: Ma diciamo che il problema non è misurabile in modo oggettivo, ma il problema è forte. Perché le dico questo? Perché anche tutti questi numeri che sentiamo a proposito delle spese delle famiglie si basano su delle condizioni preventive, cioè famiglia monoreddito, con 3 figli, con doppio stipendio. Cioè delle volte sentiamo circolare numeri che magari possono essere più bassi o più alti della realtà che si verificherà. Quindi il dato certo è che la spesa crescerà e che le famiglie, soprattutto quelle che hanno un ISEE più modesto, vanno aiutate in misura decisiva, altrimenti come fanno ad andare avanti? Ma io credo che il governo in qualche modo si stia attrezzando, e poi il 22 settembre è una data importante, perché se noi, come si prevede, usciremo dalla procedura di infrazione, perché il nostro rapporto debito pubblico PIL andrà sotto il 3%, questa sarà una svolta non soltanto a livello reputazionale, ma anche a livello di fondi, perché avremo più possibilità, l'Europa ci concederà più respiro. Ecco, questa è una cosa importante.
1: Europa. Ce lo chiede l'Europa, se lo ricorda, era diventata una specie di meme. Adesso torniamo a parlare d'Europa. Allora, professor Fabio Fortuna, che ricordo essere rettore dell'Università Unicusano, le chiedo di restare con noi, perché adesso facciamo una piccolissima pausa musicale, della quale ci parla e ci anticipa Claudio De Tommasi qui accanto a me, e magari torniamo a parlare subito dopo, se lei è d'accordo.
0: Benissimo, la ringrazio.
2: Lei è Olivia Dina, arriva in Inghilterra, ma è stata anche definita come la miglior voce, almeno per quel che riguarda il premio ufficiale della musica americana, sto parlando dei Grammy Awards, la migliore nuova voce, nuovo talento musicale uscito nel corso dell'ultimo album. Il suo ultimo singolo è questo, si chiama Baby Steps, e Olivia Dina.

0: Lei si chiama Olivia Dean, questo è il suo Baby Steps, avvolgente sua dente. Sono 17.46 in questo istante, questa è l'Italia in diretta, stiamo parlando di economia.
1: Eh sì, abbiamo parlato fino ad ora di aumenti, di costi che purtroppo da un bel po' di tempo non ci lasciano tregua, e soprattutto per le famiglie, appunto come dicevamo con il professor Fabio Fortuna, rettore di Unicusano, e per famiglie monoreddito, anche se doppio reddito comunque bassi di sé, quindi insomma che non raggiungono certi livelli, parliamo di famiglie che non so, che sono anche monogenitoriali, che magari c'è un figlio, un solo genitore con un solo reddito, paradossalmente costa tutto di più. Comunque questo è un argomento che abbiamo trattato, che continueremo a trattare, ma adesso poi di contro c'è cioè l'altra faccia della medaglia, è che non ci sono soldi, ci aumenti che ci devastano, e poi invece scopriamo che questo è stato il boom, l'anno del boom del turismo, cioè ci sono dati record in Italia, una crescita significativa di arrivi, presenze e conseguentemente anche un tasso di occupazione delle strutture superiore addirittura a quello di Francia e Spagna. E di questo vorrei parlare sempre con il professor Fortuna, che dovrebbe avere anche dei dati di riferimento.
2: Diciamo che dati ne abbiamo per luglio, perché per agosto dobbiamo avere ancora qualche giorno di pazienza, certo. Però avevamo un dato preventivo, e vedremo come si verificherà, che derivava dalla fonte del Ministero del Turismo, che si basava anche su una piattaforma del Ministero degli Interni, che ci diceva che tra il 15 giugno e il 15 settembre si sarebbe verificato un tasso di saturazione. Che cos'è? L'abbiamo detto anche in un'altra occasione, è il tasso di prenotazione che esprime le prenotazioni sulle piattaforme.
1: Sì.
2: Beh, il tasso di saturazione è il 58,9%, quello previsto, e a luglio e giugno è stato rispettato questo tasso, anzi stiamo assistendo anzi a un incremento, l'ha detto lei, stiamo andando meglio di Francia e Spagna, il che è assolutamente
1: significativo. Sì, anche perché la Spagna stava vivendo una stagione incredibile dal punto di vista del turismo.
2: Sì, però siamo tradizionalmente avversari, tra virgolette.
1: Sì. Anche se cugini siamo sempre comunque avversari. Sì.
2: E quindi il fatto di andare molto bene, meglio di Spagna e Francia, sicuramente è un bel successo. A luglio abbiamo un dato già,
1: sì.
2: Abbiamo 4 milioni di presenze con un incremento di arrivi di 1 milione. Quindi un dato importante, perché poi il grosso dell'aumento si verifica per il turismo straniero.
1: Infatti le chiedevo, quando parliamo di arrivi parliamo quasi prevalentemente di arrivi stranieri. Però tornando agli italiani, professor Fortuna, le chiedo, c'è un fenomeno che non è nuovo, per carità, però insomma c'è la crisi economica, c'è la difficoltà delle famiglie, l'abbiamo già detto, ce lo siamo ripetuto, però si ricorre sempre più spesso alla la rateizzazione dei viaggi, delle vacanze, per non farsele mancare, per carità, è comprensibile.

0: possibile, ma questo non aumenta, diciamo, la difficoltà economica delle famiglie?
1: Guardi, lei apre un tema a me molto caro, perché io dico sempre: la vacanza è sacra, per carità, però se c'è un momento di difficoltà, teoricamente si può fare qualche scelta, e la stanno facendo gli italiani. Hanno diminuito il periodo. Prima magari andavamo 10 giorni ad agosto, che è anche alta stagione, il momento in cui la vacanza costa di più. Adesso vanno anche a settembre, dove si registra una diminuzione dei prezzi. Indebitarsi è sempre pericoloso, va molto di moda, è andata molto di moda anche per la stagione turistica quella formula del buy now pay later, cioè acquisto ora e poi pago a rate. Però attenzione, è una formula pericolosa, così come i prestiti a rate, perché poi bisogna essere in condizioni e poi costa molto, ci sono tanti interessi da pagare. Quindi indebitarsi troppo per andare in vacanza è onestamente una scelta un po' complicata, e molti sono rimasti anche a casa, oppure sono andati nelle vecchie case di famiglia, nei paesi di origine. Oppure sono andati negli agriturismo. C'è un boom di agriturismo sia da parte di turismo straniero che nazionale, perché l'agriturismo costa meno, e poi costa meno anche mangiare in un agriturismo, perché magari c'è una filiera diretta, c'è un rifornimento che l'agriturismo può avere direttamente da se stesso, da zone lì intorno, quindi costa meno l'acquisizione dei beni di consumo, costa meno anche il prezzo che viene praticato. Anche i borghi sono andati bene,
0: sì, vanno sempre meglio. Questo è stato l'anno della riscoperta, anche grazie al PNRR, perché sono stati ristrutturati tantissimi borghi italiani che hanno beneficiato, diciamo, di una ristrutturazione.
1: Un dato importante che ci dice sempre quel tasso di saturazione è stato il 65,4% nella settimana di Ferragosto, e quello più alto si è realizzato in montagna. Il 78,4% di prenotazioni ha riguardato la montagna, quindi un incremento notevole. Perché? Perché il clima spinge verso posti dove si sta più freschi.
0: Ecco, quindi, però questo fatto del clima, professore, che ormai ci dobbiamo rassegnare al fatto che abbiamo un clima tropicale nei prossimi anni, stato già detto, rassegnatevi perché sarà così. E questo porterà comunque a compromettere ulteriormente, cioè a limitare ulteriormente anche il periodo, perché i costi aumenteranno, perché l'aria condizionata dovunque, ormai ci stiamo abituando, diciamo così, a una quotidianità più comoda rispetto agli anni precedenti, e tutto questo però influirà sul nostro modo di vivere, sulla nostra quotidianità.
1: Non c'è dubbio. Sotto un profilo prettamente turistico, il fatto che ci sia tempo bello, diffuso e persistente, tutto sommato non sarebbe un elemento negativo se non fosse un fenomeno parossistico, cioè portato purtroppo verso livelli insostenibili. Stiamo soffrendo il caldo non soltanto in città, ma l'ha sentito anche lei, anche nei posti di mare, dove c'è un riscaldamento delle acque notevolissimo, c'è caldo, c'è afa, non c'è più la famosa brezza marina.
0: No, e dove è finita? Non si trova più.
1: Appunto, niente, anche nei luoghi di mare, in prossimità del mare, non tira un filo di vento.
0: Anzi, c'è un'umidità tale che ti impedisce proprio di respirare bene, perché comunque
1: un po' come l'Africa, come l'Equatore, purtroppo siamo ormai in un clima subtropicale che poi influenza un po' tutte le nostre scelte.
0: Insomma, dopo questa botta di ottimismo, possiamo dire?
1: Va bene, però l'abbiamo un po' attenuata, guardando sempre al lato positivo, cioè tempo bello porta turismo, perché lo porta, e questo è indubbio.
0: Sì,
1: magari costerà un po' di più perché consumeranno più aria condizionata negli alberghi, ma si può andare negli agriturismo, si può andare di più in montagna, cosa che si sta facendo. Quindi io credo che questo è un aspetto positivo, poi ce ne sono tanti altri negativi, come diceva lei.
0: Inevitabilmente,
1: è così.
0: Così come l'educazione di una certa fascia di turismi, soprattutto nel mordi e fuggi, che considerano le città una specie di pattumiera, vengono, mangiano, consumano, buttano e poi se ne vanno. Cioè non è una cosa carina. Nel loro paese probabilmente non lo fanno, non lo farebbero, vengono qui invece lo fanno, non si capisce perché. Ma comunque questa è una critica violenta. Lo capisco, mi rendo conto, però lo vedo costantemente, insomma, è una cosa che mi ferisce.
1: Speriamo che noi italiani non ci comportiamo allo stesso modo.
0: La speranza è quella, però insomma già vedo Claudio che tentenna con la testa.
2: Tentenno molto. Non credo.

0: comunque siamo capire esenti da questo tipo di comportamento, ecco, abbastanza selvaggio e irrispettoso.
1: E va bene, allora sì, noi la congediamo e la ringraziamo. Grazie. Professor Fortuna, per essere stato con noi, aver fatto per l'ennesima volta un'analisi, diciamo, seria, approfondita e anche con dati, diciamo, condivisibili e non, perché poi c'è gente che ci ha scritto dicendo vabbè, ma se non ci sono i soldi è inutile muoversi da casa, e hanno anche ragione loro, però c'è chi invece vuole fare la vacanza e si indebita anche per questo. Grazie professor Fabio Fortuna.
2: Grazie a voi dell'ospitalità.
1: Buona serata.
0: Grazie ancora professore. Sono 17:54, arrivano i Cure, sono coloro che ci porteranno a contatto con il GR1, non solo il GR1.
1: Bravo.
0: Ma ci sarà anche i GR regionali, perché alle 18:30 circa ci collegheremo invece con il calcio, con la nostra redazione sportiva, perché in zona Cesarini andremo a dare voce a quelle che sono le partite del lunedì, del posticipo.
1: Oggi in particolare Cagliari-Lecce, ma andiamo
0: con la musica. 1985, una delle band inglesi più importanti degli ultimi ormai 40 anni, con un album che si chiamava Head on the Door. Loro non hanno capito la forza di questa canzone fino a che non ci hanno messo la voce sopra e fino a che anche non è arrivato un video che ha fatto un po' la storia dei videoclip musicali. Magari ve lo ricordate, magari no. Se non ve lo ricordaste, avreste piacere di andare a riscoprirlo, datelo a vedere. Sonic Youth, questo è Close to Me, ci risentiamo subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire

0: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a 70.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. Ucraina, difesa e immigrazione al centro del faccia a faccia Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il premier belga De Wever. Poco fa la conferenza stampa congiunta. Ci aggiorna in diretta Federica Ionta.
2: Colloquio più lungo del previsto, grande sintonia. Entrambi scelgono di rilasciare le dichiarazioni in italiano, anche il premier belga. Con l'estate quasi alle spalle, che definisce movimentata, Giorgia Meloni ha rilanciato il dossier migranti con un appello a tutti gli stati membri dell'Unione affinché, ha detto la Presidente del Consiglio, facciano la propria parte. Sentiamola.
3: Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione.
2: Parole che fa proprie anche il primo ministro belga, auspicando una politica credibile sui rimpatri, e a Bruxelles la presidente del Consiglio chiede anche più coraggio nell'affrontare la crisi dei prezzi del carburante causata dalle chiusure di Hormuz e annuncia che insieme al belga e al cancelliere tedesco Merz intende convocare un tavolo di confronto su energia e competitività prima del vertice di Bruxelles il 15 ottobre. Col Belgio aumentiamo gli investimenti nel settore della difesa, ha precisato ancora Giorgia Meloni, sottolineando come l'Italia resti al fianco degli alleati europei per una pace giusta e duratura, ha detto la premier in Ucraina. Da Palazzo Chigi con Max Gambino, linea allo studio.
1: Le elezioni in Sassonia-Anhalt scuotono la Germania, il cancelliere Merz ammette la sconfitta ma nessun passo indietro.
4: Ammette la pesantissima sconfitta, Friedrich Merz. La CDU è scossa dalle fondamenta, è la peggiore disfatta da decenni. Abbiamo perso il contatto con il popolo, afferma il cancelliere tedesco, ma esclude dimissioni. Certo, sottolinea, se con un'affluenza molto elevata, il 60% degli elettori di un Land vota contro la democrazia, è un problema. Arrendermi però, dice, non è un'opzione, miglioreremo tutti, il paese ha bisogno di riforme fondamentali, e conclude, nessuna collaborazione con gli estremisti. La leader dell'AfD, Alice Weidel, forte del 44% conquistato nella regione orientale della Sassonia-Anhalt, lancia il suo affondo. Merz è un peso per la Germania. Il candidato regionale, Ulrich Siegmund, che non ha la maggioranza assoluta, nel frattempo prova a rompere l'isolamento imposto dagli altri partiti. Annuncia contatti sia con singoli che con gruppi che potrebbero sostenerlo. Un'ipotesi che viene fatta da più parti potrebbe essere l'appoggio del partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, esponente di una sinistra radicale antisistema e con AfD condivide il progetto di riaprire il dialogo con la Russia di Putin. Marco Barbonaglia, GR1.
1: La cronaca, volevo proteggere Ranucci e non fargli del male, Walter Lavitola torna davanti ai giudici, respinge le accuse e chiede i domiciliari.
5: Speravo che il rapporto con Ranucci potesse riabilitare la mia figura. A riesame Walter Lavitola rende dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, riferite fuori da Palazzo di Giustizia da uno dei suoi legali, Arturo Cola.
6: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
5: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, gli dissi che la scorta andava potenziata.
6: Ha precisato che lui si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba, ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente rimane quello di voler proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie, il movente politico insussistente.
5: Nelle 72 pagine di memoria difensiva depositate, gli avvocati smontano l'aggravante del metodo mafioso, ribadiscono l'insussistenza del pericolo di fuga e sollecitano il trasferimento degli atti a Napoli.

0: Chiedono che il faccendiere sconti i domiciliari nella casa affittata dal figlio in Basilicata, lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
1: E chiudiamo con la musica. Ultime due date per il tour dell'Amore Live 2026 di Levante. Questa sera a Roma, il 9 settembre a Milano, con una speciale iniziativa.
2: La città che vuoi cambiare, lanciare frecce.
1: I due concerti offriranno ai fan di Levante un'occasione unica. Coloro che si sono già assicurati il suo nuovo album in edizione limitata potranno accedere a un set esclusivo per una foto di gruppo in compagnia dell'artista. Il cofanetto, in uscita il 9 ottobre, è intitolato Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. E la linea va all'informazione regionale. Buon proseguimento d'ascolto.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:10, apriamo in A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra l'allacciamento con la A7 Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia, dove si registrano 2 chilometri di coda per un incidente. Incidente che provoca code anche in A12 Genova Rosignano tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 in direzione del capoluogo Ligure. Andiamo in A4 Milano Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, un incidente provoca rallentamenti. E ancora in regione, in A8 Milano Varese tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese si registra un altro incidente che causa 1 chilometro di coda. Ci spostiamo in A15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, sono presenti 3 chilometri di code per una perdita di carico. Infine in A14 in Abruzzo tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Bari, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: pazzesco.
1: E allora sono loro due, sono quei due che proprio in coppia cantavano anche a Sanremo, Maria Antonietta e Colombra, il loro nuovo singolo si chiama Senza Vestiti. È arrivato, eh?
2: È arrivato, è qui accanto a noi e c'è Moreno Amantini che, udite udite, ci presenta l'ospite famoso che è...
3: Buon pomeriggio, l'ospite famoso è veramente una regina della satira italiana, portatrice sana di risate, attrice teatro, cinema, televisione,
2: l'Italia
3: in diretta, Francesca Reggiani, buon pomeriggio.
4: Buonasera, grazie di questa presentazione così...
2: Grazie a te per aver accettato,
4: direi, grazie.
2: Io ti amo, quindi l'ho già detto, ecco. Adesso tocca a Morena.
3: Già ti sei presa un ti amo, Francesca.
4: Siete molto gentili.
3: Allora Francesca, partiamo subito a bomba, perché poi qui purtroppo in radio il tempo è tiranno, però insomma tu sei un'attrice, grande comicità che appartiene proprio alla satira e alla storia della televisione italiana. Secondo te oggi, partiamo proprio un po' con un po' di pizzico di cattiveria,
4: un po' di marzullismo,
3: esatto. Il politicamente corretto, che

0: ruolo ha? Vi ha bloccato un po'?
1: Ma questo è un tema di cui io parlo, insomma, discuto anche, non so, un pezzo nel mio spettacolo che riguarda questo, nel senso la difficoltà oggi di dire cose che dicevamo senza problemi in altri tempi, ma io penso che sia un insieme di questioni, fra cui per esempio anche il mondo dei social, che è importantissimo e vitale per tutti, che naturalmente però impone nuove regole, nuove atmosfere, nuove questioni, no? Tu pensa che comunque alcune cose che sono state fatte e conclamate, ogni tanto mi viene in mente per esempio Benigni, Roberto Benigni, che è un grande artista. Ti ricordi quando, vi ricordate anzi, quando mi pare fosse un sabato sera della Rai, scese, era ospite anche lui e cercava di tirare sulle gonne alla Carrà che correva da una parte all'altra. Non so oggi se l'avrebbe potuto fare, no? Perché qualsiasi cosa fai naturalmente viene a volte
0: troncato, un po' anche se vogliamo a volte travisato, perché poi insomma parliamo comunque di un attore.
1: Io nel mio spettacolo chiudo dicendo: se uno dice viva i grassi s'offendono i magri, se dice viva i magri s'offendono i grassi, se dici viva i grassi e viva i magri scende in campo l'associazione delle taglie medie che seguita per mesi.
0: Ed è vero, verissimo.
2: Francesca, ti volevo chiedere un po'. Nel tuo ultimo spettacolo, Titoli di testa, c'è una battuta bellissima tra le tante che insomma fai. Siamo passati, dici, dalla deficienza naturale all'intelligenza artificiale. E qual è la cosa che ti spaventa di più, che ti fa più ridere di tutto questo nostro amore per il digitale?
1: L'amore per il digitale, per una della mia generazione, degli anni miei, è un amore che va conquistandosi. Perché io ho avuto un inizio molto un po' pigro. Non ho quell'autonomia di pensiero, mentre invece ho figlia, nipoti eccetera, tutti nativi digitali, quindi proprio mi trattano come se fossi comunque una che si deve far poi, cioè ma mamma impara, fai, io invece cerco di delegare. Trovo che sia estremamente molto importante avere a che fare con il mondo d'oggi, cioè sapere, poi d'altra parte sai,
2: bisogna viverci.
1: È una forma di progresso questa che mal alcuni della mia generazione, dei miei anni capiscono, perché è una forma di progresso fondamentale ma anche dittatoriale.
0: Molto.
1: Twitta, chatta, clicca, esatto. La PEC, lo SPID, o ci stai dentro o sei tagliato fuori.
3: Completamente.
1: Adesso anche mediamo un poveretto che si deve fare un biglietto di treno.
2: Ma pensa i poveri anziani come noi,
1: non c'è più il biglietto.
0: Esatto.
1: Scusami, ti ho parlato sopra.
2: No, dimmi. Sono io che ti ho interrotto e ti chiedo scusa. No, dicevo, pensa ai poveri anziani come noi tre, noi due soprattutto, perché Moreno è ancora un giovincello.
0: Insomma,
1: devi imparare a scaricare. Il biglietto del treno a me mi atterrisce.
0: È vero.
1: Ma tu pensa che io mi sono trovata 2 anni fa esattamente, venerdì 18 luglio, a Londra. C'è stata il blackout di Microsoft.
2: Sì.
1: Quindi tutto bloccato, stavo in aeroporto, uno ci passa 6 ore, 8 ore, 18 ore. Ecco, non avrei saputo come farmi un biglietto online. Infatti, grazie a Dio, io quando viaggio ancora da sola, sì, sempre con l'agenzia di viaggio, perché qualsiasi cosa succede tu puoi chiedere aiuto a loro.
3: Hai una sponda, hai un referente.
1: Sponda. Invece oggi c'è gente che con 3-4 clic si prenotano viaggi, alberghi, aerei. In tutta autonomia.
3: Senti,
1: quindi c'ha una doppia valenza, ecco.
3: La nello
1: questione
3: spettacolo,
1: è importante cavalcarla ovviamente.
0: Certo.
1: Dimmi.
3: Continuando a parlare dello spettacolo, analizzi anche i rapporti di coppia, le nuove definizioni dell'amore e ci racconti dei bingol. Ma chi sono i bingol?
1: No, ma questa è allora la mia disamina su, diciamo, come posso dire, le reazioni di ragazze che hanno avuto la loro adolescenza e quando c'era proprio l'apertura di quel mondo, la scoperta della sessualità, il femminismo, l'amore libero eccetera, questo tipo di invece reazione poi in un mondo per cui io è difficile per le ragazze anche molto molto più giovani è a volte trovare un uomo,
0: ecco,
1: libero, tanto perché da una certa età in poi sono sposati con un altro.
2: C'è una bellissima battuta, dice, quelli che sono liberi, champagne
1: sono sposati.

0: come, no, come i parcheggi, come i parcheggi, se sono liberi c'è una ragione.
1: O sono strani, esatto. È pieno di strani.
2: Ecco, adesso o ci hanno il complesso di Edipo oltre gli
0: adesso le associazioni di maschi in difesa dei maschi o quelli degli strani arriveranno a bizzeffe.
1: Ma non c'è dubbio, però ecco, parte da questo, per cui era una battuta neanche mia, di Paola Tiziana Cruciani, che è una mia amica e collega, anche lei viene dal gruppo di Proietti, certo, eccetera, che dice naturalmente la situazione tocca, ma sarebbe auspicabile, ma era una battuta di 30 anni fa, passare da singolo a bingo. Quindi è un suono che però.
2: Senti Francesca, l'hai appena citato il grande Gigi Proietti, c'è un consiglio che ti ha dato che ancora oggi ricordi e soprattutto metti in pratica magari prima di salire sul palcoscenico? Sì.
0: Che fai?
1: No, cerco di applicarlo tutti i giorni, perché lui ribadiva l'importanza del gruppo. In effetti Gigi ha avuto dei gruppi di lavoro eccezionali, dal fonico al micio, cioè Mario Vicario, che salutiamo, il suo maestro che gli dava il là, dammi il là, hai capito? L'intonazione, certo, col pianoforte, cioè, sai, sempre Mario, la sua orchestra, amministrazione, cioè il gruppo che manda poi avanti un attore di teatro, così come la produzione cinematografica è importante per il regista e per il film. E quindi lui mi diceva: Francesco, corri, fate un buon gruppo.
2: Tu
1: devi fare una cosa sola, però non mi dovete interrompere durante la battuta di Gigi.
2: Ecco, vai.
1: Chiedo scusa, perché sennò non esce. Tu devi fare una cosa sola, tu la devi dire tutta, chiara e fino in fondo, e te ne vai a casa. Questo vuol dire, sembra una battuta sciocca, ma invece presuppone il fatto di avere un gruppo di lavoro,
2: certo,
1: che poi ti manda in scena, perché anche quando siamo soli noi attori non siamo mai soli.
2: È vero.
1: Dai tecnici alle persone che lavorano in amministrazione, in distribuzione, eccetera.
2: Certo, assolutamente. Senti Francesca, hai partecipato a grandissimi programmi televisivi, quelli ricordiamo i più grandi, quelli del gruppo della Dandini, no? Avanzi, la TV delle ragazze. Che ricordo ti porti di quegli anni e soprattutto quanta scuola c'è dietro?
1: Tantissima. Mi ricordo, naturalmente, io, sai, poi più vai avanti più tendi a ricordare solo le cose belle, che effettivamente sono state sempre la maggior parte di quello che abbiamo vissuto io e i miei colleghi e anche amici, quindi è stato un bellissimo gruppo, un'alchimia, come spesso si dice, fra un grande divertimento, una grande ricerca proprio di sperimentare, di improvvisare, di buttare pezzi che non funzionano, fare insomma un grande laboratorio, come si dice oggi, e anche un grande divertimento, però con una disciplina. Questo anche Gigi, sembrava tutto quanto, Gigi quando entrava in teatro era proprio la disciplina, cioè guai a chi parla ad alta voce, guai chi mastica la gomma americana in platea, guai chi legge il giornale, sai, noi facciamo 7 ore di prova mediamente al giorno, certo, quindi ogni tanto c'era qualcuno che messo dietro rispetto al palco dove si provava, leggeva, che ne so, buttava l'occhio a un giornale, ci vedeva fuori sospeso per 2 giorni.
2: Meraviglioso. Francesca,
1: era uguale la nostra, sembrava una passeggiata, avanzi, in realtà non ci si poteva fermare mai, era una differita.
2: Come non ci vorremmo fermare mai e continuare veramente a chiacchierare con te per tantissimo tempo, però purtroppo il tempo è tiranno. Noi ti ringraziamo veramente tanto, Francesca, per essere stata qui con noi all'Italia in diretta, veramente, e ancora un grandissimo in bocca al lupo per i tuoi spettacoli e ci vediamo in teatro.
0: Grazie
1: mille, questo ve lo posso fare. Vi ringrazio tanto, grazie anche dell'affetto da parte vostra.
3: Grazie a tutti. Francesca, grazie.
1: Ciao,
3: grazie.
1: Dire buon weekend, ma è solo lunedì.
3: Hai voglia.
0: Allora, zona Cesarini, più per la Serie A, il posticipo di campionato Cagliari Lecce, Lucrezia Scardini,
3: Claudio De Tommasi, pronti per voi anche domani.
0: Anche domani vi tocca.
2: Già, torno.
0: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Doc,
2: cos'è successo qui?
1: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
2: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
1: Andrei più di un collega.
3: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
1: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
4: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione, prossimamente su Rai 1. Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Zona Cesarini.
6: Buonasera, sono le ore 18 e 25 minuti da Roma, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Un saluto anche a e da Ombretta Conti, che garantisce la regia di un programma che va in onda grazie all'assistenza tecnica di Giovanni Leporale. Terza giornata calcistica di Serie A, due posticipi che seguiremo in diretta tra poco: Cagliari-Lecce in serata, ore 20 e 45 Udinese-Lazio, a partire dalle 20 e 30, vogliate scusare, in campo per la Serie B, Palermo e Sampdoria. Anche di questa vi daremo conto con il nostro inviato. Tutto ciò mentre il calcio italiano sembra aver cambiato metro di giudizio. A spingere in questa direzione è Daniele Orsato, nuovo designatore di Serie A e Serie B, che ha impresso una svolta netta alla gestione delle partite da parte degli arbitri: meno interruzioni, meno proteste, in fondo meno tempo perso. Tra l'altro, i numeri delle prime giornate raccontano meglio di tutto la portata di questo cambiamento: zero chiamate al VAR, zero rigori assegnati al momento e in ballo ovviamente il terzo turno, che almeno per ora sta seguendo la stessa traccia. Un ulteriore dato: per ora una sola espulsione è avvenuta, peraltro per proteste. Si tratta di una vera e propria virata a 180 gradi, ne parleremo con Filippo Grassia al termine degli incontri che naturalmente seguiremo in diretta. Virata che invece riguarda nettamente la Fiorentina: dopo il ben servito a Fabio Grosso, un ritorno al passato seppur recente e ufficiale. Il nuovo tecnico è Paolo Vanoli, l'uomo che la scorsa stagione guidò i viola alla salvezza dopo l'esonero novembrino di Stefano Pioli. Tanti auguri al Genoa Cricket and Football Club, che oggi compie 133 anni. Potete intervenire via SMS o via WhatsApp al 335-699-2648. Ripeto, 335-699-2648. È il momento di dare via alle nostre dirette e lo facciamo interpellando i nostri colleghi che vi racconteranno gli sviluppi della sfida tra Cagliari e Lecce. Buonasera Luca Cesaretti e Vincenzo Di Monte, a voi buon lavoro e ai nostri radioascoltatori naturalmente il più cordiale grazie per averci scelto. Luca Cesaretti, Vincenzo Di Monte.
5: Il posticipo del campionato di Serie A.
7: Buon pomeriggio dall'Unipol Domus di Cagliari, dove tra pochi minuti andrà in scena la penultima gara di questa terza giornata di Serie A tra Cagliari e Lecce. Tre punti per tutte e due in classifica, entrambe reduci da un KO contro una delle cosiddette grandi del nostro campionato, e soprattutto tre punti in palio per l'obiettivo che è comune a queste due formazioni, vale a dire la salvezza, se possibile da raggiungere il prima possibile e senza soffrire o facendolo nel minor modo possibile. Insomma, è già una gara di quelle importanti, anche se siamo solamente alla terza giornata. Buonasera da Luca Cesaretti, che vi parla da Cagliari grazie all'assistenza tecnica di Lorenzo Azzeri e Matteo Schirru, e buon pomeriggio, buonasera e benvenuti in Radio Cronaca, Vincenzo Di Monte.
8: Buonasera Luca, buonasera ai radioascoltatori. Dicevi bene tu, uno scontro diretto di fatto, e non è il primo naturalmente per il Cagliari, che alla prima giornata ha affrontato in trasferta allo stadio Tardini il Parma, registrando anche una vittoria molto molto importante all'esordio.

è un gran sinistro dai 20 metri di Romano, che è uno dei pezzi pregiati del mercato del Cagliari di quest'estate, anche da parte del CT Azzurro, che era proprio a Parma quella sera, l'ha visto realizzare quel gol vittoria. Insomma, lui italo-svizzero, ha giocato con le giovanili di entrambe le nazioni, più recentemente con quelle rossocrociate, però appunto sul taccuino

0: l'allenatore non l'ha comunicata, è questione di giorni e ne verremo al corrente anche noi.
1: E lo scopriremo anche noi, esatto. Insomma, tanti temi di questa partita, vediamo subito le formazioni.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: L'omicidio di Sant'Osvaldo, Mohamed Kouafi ha ammesso le proprie responsabilità davanti al PM, ancora non del tutto chiariti i motivi del crimine.
4: I lavoratori dell'Electrolux di Porcia hanno scioperato. Per domani è stata convocata una riunione tra il ministro delle imprese e i governatori della regione che ospitano le fabbriche dell'Electrolux.
3: È morto il medico Paolo Barbina, era direttore del CRUA, il centro regionale unico per l'amianto. Grande la commozione negli ambienti sanitari, politici e sindacali.
4: Dopo l'incursione dei cyberpirati contro il Policlinico di Trieste, oggi ci sono state difficoltà anche nelle strutture della sanità privata a Udine.
3: Il mondo della scuola e la regione uniscono le forze per far fronte al disagio giovanile.
4: Cambio al comando della Legione Friuli Venezia Giulia dei Carabinieri. Il generale di brigata Gerardo Petitto ha sostituito il parigrado Gabriele Vitigliano.
3: E per lo sport stasera alle 20.45 il Friuli l'Udinese affronta la Lazio nel terzo turno della Serie A, la diretta radiofonica su questa rete. E buonasera dalla TGR del Friuli Venezia Giulia, in studio Giulia Magro e Walter Scherk. Iniziamo con il tempo.
4: Cielo sereno su pianura e costa, da coperto a nuvoloso sui monti. Le temperature registrate alle 17. Trieste 29 gradi, mare calmo con temperatura di 28 gradi. Gorizia e Pordenone 32 gradi e mezzo. Udine 31 gradi e mezzo. Tolmezzo 28 gradi e mezzo. Tarvisio 26 gradi e mezzo. Forni di Sopa 24 gradi e mezzo. Sappada 23 gradi. Piancavallo 21 gradi. Monte Lussari 20 gradi. Monte Zoncolan 18 gradi e mezzo. Lignano 30 gradi, Grado 29 gradi, temperatura del mare di 28 gradi in entrambe le località.
3: Le previsioni per domani su pianura e costa, cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana dal pomeriggio maggiore nuvolosità, molto caldo per il periodo e venti deboli a regime di brezza.
4: Mohamed Kouafi, cittadino marocchino di 32 anni, ha confessato l'omicidio del connazionale Abdellatif Bensfian, 65 anni, fratello della sua ex compagna, ucciso venerdì sera a Udine nel quartiere di Sant'Osvaldo. L'uomo oggi, durante l'interrogatorio davanti al PM alla presenza del proprio avvocato, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. I motivi del delitto non sono però stati ancora del tutto chiariti.
5: È atteso per domattina alle 9 presso la casa circondariale di Udine l'interrogatorio di garanzia e quindi la convalida del fermo da parte del GIP per Mohamed Kouafi, l'uomo accusato dell'omicidio del connazionale Abdellatif Bensefian, il 65enne fratello dell'ex compagna Laila. L'uomo, 32enne, in fuga da venerdì sera, era stato catturato dai carabinieri del comando di Udine dopo neanche 24 ore dall'omicidio, del quale si è assunto la responsabilità di fronte alla PM Letizia Puppa, come ci spiega il suo avvocato difensore Martino Benzoni.
6: È stato collaborativo rilasciando dichiarazioni in merito alla sua responsabilità in ordine all'omicidio che è stato compiuto, quindi si è reo confesso di quello che è accaduto. Riconduce la vicenda a questa relazione sentimentale che avrebbe avuto con la sorella della vittima e probabilmente anche a dei soldi che avanzava, che aveva dato alla famiglia di questa e che non si vedeva restituiti conclusa questa relazione.
5: Quindi non si può ancora parlare di chiarezza sul movente, che se in un primo momento sembrava essere unicamente di natura sentimentale, stando alla ricostruzione fatta dall'indagato, la questione sarebbe stata anche economica. Se le diverse migliaia di euro sarebbero veramente state date in contanti alla vittima lo stabiliranno gli investigatori. Di certo il quadro d'insieme si amplia. Il rapporto con Laila, secondo quanto riportato dal fermato, sarebbe andato avanti per circa un anno. Aveva addirittura il suo nome tatuato sul braccio. Ma non solo un legame d'amore, c'era anche l'interesse, la volontà di quest'ultimo di sposarsi per ottenere la cittadinanza italiana. Cosa poi sfumata perché, così come ha riferito la famiglia della vittima, l'uomo aveva già una moglie in Marocco da 12 anni e 5 figli. A ogni modo, sono ancora diversi i punti su cui gli inquirenti dovranno continuare le indagini, a partire quindi dal vero motivo che l'ha portato a uccidere il connazionale, fino a di chi fosse il secondo coltello rinvenuto vicino al luogo del delitto, che, detto da lui, non gli apparterrebbe. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Cronaca sindacale, torniamo ad occuparci del braccio di ferro sul rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti del comparto unico regionale dopo la bocciatura della bozza da

0: accordo da parte della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Ora il sindacato FIALS chiede di portare a casa almeno la partita del bonus welfare.
1: Se il Friuli Venezia Giulia ha potestà legislative in materia di welfare e buoni pasto, perché non gioca queste partite separatamente dal rinnovo contrattuale del comparto unico? Questo l'asso nella manica che il sindacato FIALS vuole sfoderare dopodomani a mezzogiorno in occasione del tentativo di conciliazione convocato dal prefetto Petronzi a Trieste con il presidente Fedriga e l'assessore regionale Roberti. FIALS Autonomie Locali e Sanità si è presentata per la prima volta l'anno scorso nel comparto unico ottenendo 500 voti. Non siede al tavolo delle trattative con la regione, come invece CGIL, CISL e UIL, perché non è considerata rappresentativa, ma ha deciso di agire subito proclamando lo stato di agitazione per il mancato rinnovo del contratto collettivo fermo dopo lo stop della Corte dei Conti. La proposta della FIALS è dunque di separare dal rinnovo contrattuale due partite che, sostiene, la Regione può gestire autonomamente, welfare e buoni pasto. Per il welfare, ricorda il coordinatore regionale del comparto unico FIALS, Giovanni Di Matola, la Regione ha già stanziato con l'assestamento di bilancio l'anno scorso 3 milioni e mezzo di euro per il 2026 e altrettanti per il 2027. La FIALS chiede quindi che queste risorse vengano utilizzate senza aspettare lo sblocco del contratto e rivendica anche l'estensione dei buoni pasto per un valore indicato in circa 2.600 euro annui a lavoratore. La richiesta riguarda però anche il rinnovo vero e proprio del contratto della funzione pubblica. Sul fronte della produttività, FIALS propone inoltre di puntare su settimana corta e smart working, strumenti che secondo Di Matola possono migliorare il rendimento dei lavoratori, così come richiesto dalla Corte dei Conti. Una posizione che non convince CGIL e CISL, che riconoscono alla FIALS il diritto di protestare, ma sottolineano che il sindacato non è rappresentativo e contestano soprattutto l'idea di chiamare in causa la Regione. Sostengono non è il bersaglio da colpire.
2: Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Questa mattina i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Porcia hanno scioperato e partecipato a un'assemblea pubblica per ribadire la loro contrarietà al piano aziendale rivisto dalla multinazionale svedese, che ha solo diminuito gli esuberi annunciati in aprile senza cambiare la propria strategia, hanno affermato i rappresentanti sindacali. Ed è stata confermata la riunione tra il ministro delle imprese del Made in Italy e i governatori delle regioni con gli insediamenti dell'Electrolux. L'incontro dovrebbe tenersi domani mattina alle 10.
4: Ci sarà Pordenone Lecce, in altri giorni ancora ci sarà Pordenone Pensa. Bisogna capire cosa vogliamo fare su Pordenone Lavora.
5: Assemblea con sciopero e presidio fuori dai cancelli della fabbrica questa mattina all'Electrolux di Porcia. L'avvertenza è al palo. Dopo gli ultimi tavoli tecnici al Ministero, la multinazionale ha confermato la chiusura di Cerreto Desi nelle Marche, la dismissione delle lavasciuga nello stabilimento friulano e portato a 1.450 gli esuberi, 463 solo nel sito pordenonese. Pietro Mancino, RSU Fiom.
6: Ormai quella di Electrolux è a tutti gli effetti un'avvertenza nazionale, i cui esiti finali avranno un peso su tutta la vita del paese.
5: Stefania Zilla, RSU Fiom.
7: Quello che fa più arrabbiare è che ci siamo resi conto che il piano originario di Electrolux per tutti gli stabilimenti, che è quello di svuotare le fabbriche di una parte della produzione, comunque continua.
5: L'azienda ha chiesto anche un aumento della produzione oraria fino a 140 pezzi. Marco Romano, RSU Wilm.
8: 140 pezzi sono tanti, già sono tanto salto di qui in linea, quindi aumentare ancora il gettito per i lavoratori è un problema.
5: Per Fiom, Fime e Wilm, inutile continuare con trattative tecniche, serve l'intervento del governo. Segretario Fim Gianni Piccinin.
9: Qui c'è bisogno assolutamente di un intervento più forte e in breve tempo da parte delle istituzioni, sia quelle regionali ma soprattutto in questo caso dal governo.
5: Saltato l'incontro del 24 settembre, atteso un tavolo politico. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: È morto improvvisamente a causa di un malore il dottor Paolo Barbena, specialista in medicina del lavoro e direttore del CRUA, il centro regionale unico per l'amianto dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Aveva 63 anni. Barbena, che era anche presidente della commissione regionale amianto, ha dedicato anni di attività professionale alla tutela della salute e dei diritti dei lavoratori ex esposti all'amianto.
1: Un malore improvviso, forse un infarto, ci ha lasciati a 63 anni il dottor Paolo Barbina, specialista in medicina del lavoro a Monfalcone. Era l'uomo dell'amianto, punto di riferimento per i lavoratori ex esposti, promotore del Centro Regionale Unico per l'Amianto. Non nasconde le frizioni avute in passato con Barbina, Diego Dotto, segretario dell'Associazione Esposti Amianto di Monfalcone, ma ultimamente, dice, le diverse posizioni si erano molto avvicinate e l'associazione accoglie con dispiacere e grande sorpresa la notizia della scomparsa. L'impegno professionale di Barbina ha contribuito in maniera significativa a fare del Friuli Venezia Giulia una delle regioni maggiormente attente alla problematica dell'amianto, sostenendo il percorso di riconoscimento delle patologie asbesto correlate anche da parte dell'INAIL. La direttrice del suo dipartimento ne ricorda anche l'impegno nel sociale, la professoressa Francesca Larese.
10: Siamo veramente tutti sconvolti. Paolo Barbina era uno di noi, siamo un po' tutti cresciuti insieme come gruppo di medici del lavoro. Ricordiamo il fortissimo impegno, quanto veramente ha lottato a favore delle famiglie, degli ex esposti, per fare in modo che queste persone abbiano il giusto riconoscimento, per cercare di fare la diagnosi precoce, ed era sempre in prima linea. Cioè, lo ricordiamo ovviamente con grandissimo affetto, ma anche ricordando l'uomo, la sua personalità, che era una personalità forte, ogni tanto dico veramente un guerriero. Saremo impegnati ad assicurare una continuità che sia come quella di Paolo Barbina, veramente ricordandolo.
1: Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Continua l'incubo degli attacchi informatici alle strutture e ai server della sanità privata in Friuli Venezia Giulia. Dopo quello al Policlinico di Trieste, anche quello di Udine ha avuto problemi al server, ma qui l'emergenza sembra essere rientrata.
11: Il Policlinico triestino compare ancora nelle liste degli osservatori che monitorano le rivendicazioni pubblicate dai gruppi ransomware. Il ransomware è un attacco che blocca i sistemi informatici per chiedere un riscatto. La watchlist di Bismarck, che aggrega i dati di piattaforme specializzate nel monitoraggio dei leak site, che sono siti utilizzati dai gruppi hacker per pubblicare i dati sottratti alle vittime, segnala ancora il Policlinico triestino come una vittima. Intanto in città, in attesa di esami ancora bloccati, c'è chi si sente braccato da queste nuove forme di raggiri.
12: Queste chiamate sicuramente da numeri, non lo so che numeri siano, ma chiamate a cui non mi sognerei mai di rispondere. Come i messaggi che ti dicono che è stato fatto un bonifico a tuo favore. Sì, come no, ci sono, adesso le ho cancellate.
11: Il caso del Policlinico è solo uno degli ultimi finiti nel radar degli osservatori della minaccia informatica. Sono 47 gli eventi relativi all'Italia, rilevati negli ultimi 30 giorni.
13: Sono venuta qui e ho saputo che mi ha consigliato di tornare fra una decina di giorni.
11: Ancora da capire se l'attacco avvenuto al Policlinico triestino, oltre a bloccare il sistema, abbia anche manomesso i dati. In quel caso i cybercriminali potrebbero pubblicare i dati sottratti per aumentare la pressione sulla vittima. Nella giornata di domani, il Policlinico triestino fornirà ulteriori aggiornamenti sulla ripresa dei servizi. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha ricevuto a Trieste il nuovo console generale della Repubblica di Slovenia, Tomáš Kunstel. Nel rivolgere i più calorosi auguri di buon lavoro per il suo mandato quadriennale, Fedriga ha espresso gratitudine per la straordinaria solidità delle relazioni bilaterali. Kunstel, dal 2019 al 2022, ha guidato l'ambasciata slovena a Roma. Nel corso del colloquio, Fedriga ha ricordato l'esperienza positiva di Go 2025 e l'impegno congiunto a tutela delle due minoranze, quella slovena in Friuli Venezia Giulia e quella italiana in Slovenia.
3: A una settimana esatta dall'inizio del nuovo anno scolastico, scuola e regione uniscono le forze per far fronte al disagio giovanile che si manifesta nelle aule con disturbi del comportamento.
14: Le scuole chiedono aiuto. Sono numerose le segnalazioni di crisi comportamentali degli alunni pervenute all'ufficio scolastico regionale negli ultimi anni. Così, insieme alla regione, è stato deciso di avviare un progetto per mettere al centro la formazione. La presentazione all'Auditorium Comelli di Udine davanti a un'ampia platea di docenti. L'obiettivo è intervenire per prevenire e affrontare le crisi comportamentali. Le direttrici dell'ufficio scolastico regionale, Patrizia Pavatti.
15: Tutti i docenti devono essere coinvolti a gestire questi studenti nella maniera più corretta e non lo possiamo fare da soli, abbiamo bisogno quindi di alleati, per cui il convegno di oggi mette insieme una serie di soggetti rilevanti, quindi l'ufficio scolastico regionale, la regione, le neuropsichiatrie, la consulta regionale disabili, tutti i soggetti che potranno aiutarci a fare formazione e a superare questi comportamenti problema.
14: Di disabilità e disturbi si occupano i 4 centri territoriali di supporto. Quello di Udine fa riferimento al liceo scientifico Copernico.

0: Pernico, diretto da Paolo De Nardo.
1: In realtà si tratta non semplicemente di intervenire sui singoli casi, ma di modificare i contesti in modo tale che siano più accoglienti e più vivibili anche da parte di ragazzi che presentano questi tipi di disturbi.
0: Protagonista la Regione, che intende rafforzare il suo ruolo anche attraverso la prossima legge finanziaria, hanno spiegato gli assessori Alessia Rosalena e Riccardo Riccardi, responsabili di istruzione e salute. Fa da pungolo la consulta regionale per le persone disabili. Il presidente Mario Brancati racconta che l'idea di questo coordinamento gli è venuta quando i genitori di due ragazzi autistici si sono rivolti a lui, esasperati per come la scuola li ha sostanzialmente allontanati.
2: Ci vuole che l'insegnante di sostegno sia anzitutto preparato, competente, e che tutti gli insegnanti e anche dal dirigente scolastico collaborino con l'insegnante di sostegno per questa inclusione scolastica, perché dove l'insegnante di sostegno è lasciato solo, lì c'è fallimento.
0: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Anche per l'anno accademico 2026-27 la Regione conferma il sostegno economico per gli iscritti agli IZ Academy regionali con un finanziamento da 6 milioni e mezzo di euro per il diritto allo studio, cui si sommano altri 6 milioni e 700 mila euro garantiti dal Fondo di Sviluppo Europeo. Il contributo è destinato agli studenti iscritti per l'anno accademico, come detto, 2026-27 agli IZ Academy con sede a Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Amaro. Con la conclusione della fase finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo voluto mettere nuovamente a disposizione risorse regionali affidando all'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio la gestione e l'erogazione dei benefici, assicurando, oltre a borse di studio, servizi essenziali come alloggio, mensa e trasporti, ha sottolineato l'assessora regionale all'istruzione Alessia Rosolen.
4: Tecnologie innovative e sostenibilità nei sistemi manufatturieri avanzati. È il laboratorio che si è tenuto questo pomeriggio a Palazzo Garzolini di Toppo Wasserman, a Udine, su iniziativa dell'Associazione Italiana delle Tecnologie Manufatturiere e del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine, in occasione dell'annuale Assemblea dei Soci. Occorre, hanno detto i partecipanti, creare le condizioni perché l'innovazione tecnologica sia accessibile anche alle piccole e microimprese che costituiscono l'ossatura del tessuto economico e produttivo nazionale e regionale. Esigenze, è stato detto, cui la Regione ha risposto finora con quasi 400 dottorati di ricerca garantiti negli ultimi anni e altri 6 milioni di euro per il prossimo biennio.
3: A Pordenone ha preso il via il progetto Città Aperte, inserito nel dossier di Capitale della Cultura, che ha l'obiettivo di promuovere la cultura dell'accessibilità.
5: Il percorso, avviato con un evento di lancio allo Spazio Zero, intende fare di Pordenone un laboratorio di accessibilità culturale, promosso da Cinema Zero, Associazione Capofila, assieme al Comune e a un'ampia rete di partner. Si chiama Città Aperte ed è uno dei progetti del dossier di Pordenone, Capitale Italiana della Cultura. Alberto Parigi è l'assessore alla cultura del Comune di Pordenone.
6: Vogliamo creare non solo una capitale della cultura, ma una capitale della cultura accessibile. Accessibile a chi? A qualsiasi disabilità fisica e cognitiva, quindi le strutture culturali ma anche le manifestazioni culturali che si impegnano per raggiungere questo fine. È un punto di partenza, ma è chiaro che c'è ancora tanto da fare.
5: Sono previsti un programma di formazione, un manifesto e una mappatura della cultura dell'accessibilità, oltre a un cortometraggio e una rassegna cinematografica dedicata. Il presidente di Cinema Zero, Marco Fortunato.
7: Siamo convinti che l'accessibilità è qualcosa che non deve essere aggiunto ma che va pensato, è un nuovo modo di pensare alla cultura ed è fondamentale che esista fino dalla parte di coprogettazione, che è il lavoro su cui ci siamo concentrati oggi. Abbiamo già una roadmap definita di attività, avremo tre fasi, la prima dedicata alla formazione non solo degli operatori culturali ma anche di enti, istituzioni, di tutti i soggetti, anche dei semplici cittadini che partecipano alla vita culturale della città. Questo impegno sfocerà poi nella redazione di un manifesto dedicato all'accessibilità della cultura e anche una mappatura dell'accessibilità degli spazi culturali della città.
5: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Da oggi un autobus turistico dell'ATAP di Pordenone attraverserà l'Europa con una livrea speciale col brand Pordenone 2027 in vista della capitale italiana della cultura che si terrà il prossimo anno nel capoluogo della Destra Tagliamento. L'inaugurazione del mezzo è stato il momento centrale della cerimonia di accoglienza di un gruppo di 70 turisti austriaci nell'ambito delle iniziative legate alla capitale della cultura. La comitiva visiterà anche Sesto e Resene, Valvassarino.

0: Si è svolta questa mattina a Udine la cerimonia di avvicinamento del comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia. Il generale di brigata Gabriele Vitaliano ha ceduto il comando al parigrado Gerardo Petitto, che ha assunto la guida della Legione. La cerimonia ha avuto luogo nella caserma Attilio Basso, sede del comando Legione Carabinieri. All'incontro erano presenti, tra gli altri, il comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, generale di Corpo d'Armata Pierangelo Iannotti, e il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordini.
1: A San Michele al Tagliamento, i carabinieri della stazione di Cordovado hanno arrestato in flagranza di reato un 56enne italiano con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari per alcuni giorni avevano osservato i movimenti del soggetto nel comune di Morsano al Tagliamento, quindi hanno eseguito una perquisizione del domicilio del sospettato a San Michele al Tagliamento. All'interno dell'abitazione hanno trovato 8 piante di marijuana di altezza compresa tra i 50 cm e i 2 metri, 40 grammi di marijuana già essiccata, un panetto contenente 45 grammi di hashish e 2 bilancini di precisione. L'arrestato, su disposizione del PM della Procura di Pordenone, è agli arresti domiciliari. Dopo l'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e applicato al 56enne la misura della presentazione presso la polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora nel comune di San Michele al Tagliamento.
0: E grande calcio stasera al Friuli, Blue Energy Stadium, dove l'Udinese di Runjic ospiterà la Lazio di Gattuso. La partita, che concluderà il terzo turno della Serie A, inizierà alle 20:45. La diretta radiofonica potrete ascoltarla su questa rete. Radiocronista sarà il nostro inviato Sebastiano Franco. E questa era l'ultima notizia di questo radiogiornale. In redazione Cristina Polselli, il suono è stato curato da Tommaso Vinoni, in studio eravamo Giulia Magro e Walter Scherk. Vi auguriamo una serena continuazione della serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Dove entra in possesso di palla Ilic in orizzontale per Ngom, si va poi da Santiago Pierotti che allarga per Danilo Veiga, l'uno contro uno su Obert, prova ad andare sul fondo, arriva il cross sul primo palo, la bellissima acrobazia di Lassana Koulibaly, attento però Caprile, bello il gesto tecnico, bella la coordinazione, non è riuscito però a dare forza Koulibaly e allora Caprile non ha avuto difficoltà.
5: Effettivamente da parte di Koulibaly bisogna ammirare la lettura della traiettoria del pallone, è riuscito ad anticipare benissimo il difensore, un movimento molto simile a quello di Mendy con cui è andato a segnare contro il Verona, non ha avuto lo stesso successo semplicemente perché era al di fuori, diciamo, dello specchio della porta. Fosse stato anche 15 centimetri più indietro l'impatto, probabilmente per Caprile non ci sarebbero state chance.
4: Esattamente come dice Vincenzo Di Monte, il corner per il Lecce, Ngom dal limite sulla respinta della difesa cagliaritana, altra respinta stavolta da parte di Winks, ma rimane la formazione salentina in possesso di palla con Chiolanda Gasparre in orizzontale per Gallo ai 30 metri, scodella il pallone all'interno dell'area di rigore, impreciso, facile per Caprile uscire in presa alta e adesso chiamare il Cagliari ad alzarsi perché la formazione di Pisacane negli ultimi minuti ha perso diversi metri e adesso si sta facendo schiacciare dalla verve della formazione di Di Francesco.
5: Senz'altro il piano gara di Di Francesco era quello di vedere un attimino come avrebbe approcciato il Cagliari la partita.
4: Attenzione però, siamo già dall'altra parte, il cross sul secondo palo, non c'è nessuno, c'è solo Zepedro, ma soprattutto c'è la posizione di offside che vanifica tutto sul cross che era arrivato dal settore di sinistra da parte di Adam Obert, ma era lo stesso Obert, proprio lui, colto di pochi centimetri in offside, ma insomma fuori gioco piuttosto netto, chiamato con un certo ritardo siamo abituati, questo non è cambiato nel nuovo metro arbitrale per questa stagione.
5: Sì, sì, beh, questo ci può stare, naturalmente dare l'opportunità di verificare quali possono essere gli sviluppi dell'azione per poi andare ad incidere così pesantemente come può essere l'interruzione del gioco. Piccola nota in panchina, due ex, perché Pisacane ha chiuso la carriera da giocatore a Lecce, Di Francesco è stato allenatore qui a Cagliari in una stagione non particolarmente fortunata, terminata con l'esonero, ed è tornato insomma da allenatore qui a Cagliari, vincendo per la prima volta in panchina proprio l'anno scorso da allenatore del Lecce.
4: Verissimo, quindi insomma incroci di ex sulle rispettive panchine, con il Cagliari adesso che è tornato in possesso del pallone ed è De Iola che allarga sulla destra da Zepedro in verticale per Adopo, riceve spalle alla porta, prova a girarsi e ci riesce, ma viene raddoppiato, e nel flipper che scaturisce questo raddoppio di Ngom e di Gallo il pallone carambola sul braccio largo di Adopo ed è dunque fallo di mano da parte del numero 8 del Cagliari. Quando siamo arrivati al 25esimo sul parziale di 0-0 arriva preciso e puntuale il cooling break. D'altronde, Vincenzo, con questo caldo non poteva essere altrimenti.
5: Sì, noi lo chiamiamo cooling break, abbiamo visto insomma quest'estate gli è stato dato una forma nominale diversa, hydration break, in realtà era una, come dire, un'iniziativa per inserire
4: sponsorizzata,
5: sì, sì, sì, esatto, non è così, diciamo, nel campionato italiano è veramente una pausa per dare modo ai giocatori di idratarsi, e ce n'è bisogno, perché chiaramente non è un fattore solo per Cagliari, ma lo sappiamo bene che in tutti gli stadi d'Italia in questo periodo è così, il caldo si fa sentire e la percentuale dell'umidità ancora di più.
4: E poi insomma da questa terza giornata sono riprese anche le gare delle 15, della prossima tornerà anche il lunch match, quindi insomma, visto il caldo che per il momento non lascia la nostra penisola, era assolutamente scontato che al 25esimo puntuale arrivasse questo cooling break, che ha anche una chance per i due tecnici di insomma, fare una sorta di time out,
5: sì,
4: no?
5: Sì,
4: di
5: sì,
4: dare,
5: no,
4: le indicazioni.
5: Vediamo sia Pisacane che Di Francesco, naturalmente parlano con i giocatori, Pisacane addirittura con una
4: lavagnetta in mano,
5: esattamente. E beh, d'altra parte voglio dire, non sarebbe neanche come dire un'idea così balzana metterlo a sistema, insomma la possibilità di dare un paio di minuti agli allenatori a metà di un tempo per riordinare le idee.
4: E effettivamente
5: indipendentemente voglio dire delle
4: dal
5: temperature,
4: dal cooling break, esatto, sì, e questo break effettivamente un paio di minuti ormai li sta durando, ma insomma l'abbiamo detto, grande afa, grande caldo oggi qui a Cagliari, è il 27esimo ormai, si sta per riprendere a giocare e lo faremo con quel calcio di punizione di cui vi parlavamo in precedenza per il fallo di mano di Adopo. Siamo all'interno della metà campo del Lecce, sarà Thiago Gabriel l'incaricato a battere la ripresa del gioco, chiama vicino a Sengom, riceve il centrocampista della Mauritania che poi vuole trovare ancora il centrale portoghese che però viene colto di sorpresa, e allora è Gaspar che recupera il possesso del pallone, si ripassa da Thiago Gabriel e ancora Ngom, la fitta rete di passaggi adesso più che del Cagliari è del Lecce, la verticalizzazione improvvisa a cercare Stulic che viene però anticipato, allora il Cagliari che prova a ripartire, si arriva da Mendy a cavallo della linea di centrocampo, raddoppiato, perde il pallone ma solo per un attimo perché lo recupera, ma poi ancora Ngom che glielo strappa dai piedi, si arriva dalle parti di Zepedro per Adopo, il tentativo di ripartenza veloce per il Cagliari, Zepedro entra in area di rigore, va sul fondo, il cross sul secondo palo dove arriva Fazzini, il colpo di testa un po' controtempo perché era arrivato più veloce lui del pallone, non troppo teso, e allora riesce ad intervenire la difesa del Lecce, nello specifico Danilo Veiga che devia il tentativo di testa di Fazzini e lo spedisce in calcio d'angolo.
5: Bella azione comunque del Cagliari, Zepedro ha dettato benissimo il passaggio con la sua sovrapposizione interna, a dopo lo ha servito con i giri giusti, il cross comunque era un cross di qualità, era sbagliata la testa, Fazzini non è uno specialista.
4: Non è un colpitore di testa, adesso il colpitore di testa arriva per il vantaggio del Cagliari.
5: Primo gol di Maldini.
4: Al 29esimo Daniel Maldini sblocca la gara. Il corner dalla sinistra calciato proprio da Fazzini. Maldini non è che sia un altro gran saltatore, però nel mucchio è stato il più lesto, bravo a girare sul secondo palo.
5: Beh, diciamo che quasi una decina di centimetri glieli concede Fazzini a Maldini, quindi dal punto di vista della statura ci può stare che Maldini possa essere decisivo.

0: sportivo in circostanze come queste. Naturalmente Fazzini, che abbiamo detto prima non essere uno specialista del colpo di testa, però è uno specialista dei calci piazzati, dedica a Kevin Carlos, intanto, che abbiamo detto in apertura ha perso la mamma purtroppo nelle scorse ore. Molto buono l'inserimento di Maldini all'interno delle maglie dei difensori avversari, e però direi soprattutto la palla di Fazzini, veramente come si diceva, non è uno specialista dei colpi di testa, però sui calci piazzati può dire la sua.
1: Sì, bello il corner calciato da Fazzini, bello anche lo schema da parte del Cagliari, perché ha portato tre saltatori in contemporanea, uno sul primo, uno sul secondo palo, che erano Adopo e Mendy, nel mezzo proprio Maldini, che è stato quello lasciato un po' più solo, e lì si è diretto il corner, e bravo Maldini poi a girare in rete il gol del vantaggio. Si sblocca la gara dell'Unipol Domus, Daniel Maldini con il primo gol con la maglia del Cagliari al 29esimo. Adesso il Lecce in possesso di palla, e adesso allora cambia probabilmente anche il canovaccio tattico di questa partita, con la formazione salentina che sarà costretta a scoprirsi più di quanto non abbia fatto in questa prima mezz'ora.
0: Senz'altro non potrà aspettare più così tanto, già era salita leggermente in quanto a posizione sul campo negli ultimi minuti, adesso dovrà farlo anche con maggiore determinazione nell'andare alla ricerca del pareggio.
1: Un Cagliari che però sembra anche rinvigorito a livello di energie dal gol di Daniel Maldini. Adesso c'è pressing sui portatori di palla salentini, tant'è che Thiago Gaspar allarga le braccia quasi a dire: se non si muove nessuno io non so a chi dare il pallone. Adesso in qualche maniera Lecce riesce a rimanere in possesso della sfera, ma non riesce ad entrare nella metà campo del Cagliari, perché c'è un grande pressing da parte della formazione isolana.
0: Senz'altro, insomma, per il Cagliari questa è una situazione di vantaggio, insomma, aver raggiunto l'1-0 in una fase della gara in cui tutto sommato era abbastanza in controllo.
1: Mendy riesce a girarsi, o meglio riesce a far filtrare il pallone per Fazzini, si va da Maldini, allarga sulla sinistra dove c'è spazio per Obert, il cross a cercare sempre Daniel Maldini, che era in posizione di offside, però ancora una
0: forse era Obert,
1: ancora sì, forse il fuorigioco effettivamente è chiamato proprio...
0: o perlomeno è stato chiamato su Obert, esatto. Poi forse non era nemmeno fuorigioco, è il terzo consecutivo questo, però Obert evidentemente, insomma, deve stare un attimino più attento alla linea della difesa avversaria. Intanto a terra credo Mendy.
1: Esatto, Mendy che sta facendo un lavoro oscuro ma assolutamente importante per far salire la squadra, e poi Fazzini e Maldini da lì, dalle sue sponde, smistano il gioco.
0: Mendy ha, diciamo, questa qualità è veramente innata, mi ha molto impressionato sin da quando ho cominciato a vederlo giocare tra i grandi qui a Cagliari, e è anche molto abile nel vedere la porta, quindi ha due spettacolari doti da centravanti, e sicuramente Pisacane avrà modo anche di affinare le caratteristiche, diciamo, ancora un po' più grezze.
1: Il lancio di Thiago Gabriel a cercare Stulic, a trovare le braccia di Caprile. Lecce che fatica a creare gioco, e allora negli ultimi minuti si sta affidando spesso e volentieri a questi lunghi lanci dalle retrovie a saltare il centrocampo con fortune alterne. Adesso è il Cagliari che non ha fortuna nel proprio tentativo di azione manovrata. Monteiro difende la palla e dà il via a una nuova azione da parte del Lecce sul settore di destra. Danilo Veiga scambia con Pierotti, raddoppiato Obert solo per un attimo, prova a scattare Maldini a recuperare quel pallone, bravo però Gaspar a farlo scivolare in fallo laterale e poi a far ripartire immediatamente il gioco passando dai piedi di Falcone, trovando poi Ilic che prova a mettere un po' di ordine, manda via Koulibaly che gli si avvicinava per ricevere il pallone, vuole salire velocemente Ilic, vuole provare Lecce velocemente a rimettere in equilibrio questa gara che è stata spezzata dal colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. La chance però ancora per il Cagliari in contropiede, Mendy che fa correre Adopo, Gallo davanti a lui, è solo 1-5 Adopo, attende che arrivi Mendy, servito sul settore di destra, il cross dal fondo sul secondo palo, Maldini si coordina ma non riesce a colpire, grande chance perché Falcone aveva bucato l'intervento sul cross di Mendy, praticamente porta spalancata per Maldini che però con il sinistro ha ciabattato la conclusione.
0: Sì.

0: Non era chiaramente una conclusione facile sul piede debole.
1: No, non era facile.
0: Sì, dobbiamo riconoscerlo questo, però è stata veramente una grandissima chance per il Cagliari trovare il 2-0, perché avesse impattato bene il pallone, Falcone era decisamente battuto.
1: 35esimo, Cagliari 1, Lecce 0, decide fin qui la rete al 29esimo di Daniel Maldini. Lecce in avanti con Ilic che allarga sul settore di destra per Pierotti, serve la sovrapposizione interna di Danilo Vega, chiuso bene però da Fazzini, anche lui si sta davvero sbattendo tanto, sì, anche in copertura.
0: Migliore partita di Fazzini secondo me, precampionato compreso. Oggi veramente si sta rendendo molto molto utile per la causa rossoblù.
1: Eh sì, lui è dopo, abbiamo detto, fanno i trequartisti, sì, in fase offensiva, però poi quando il Cagliari si difende si abbassano praticamente sulla linea di Winks e Romano e lasciano solo Maldini a supporto di Mendy, quindi tanti chilometri, ma devono poi avere anche la lucidità quando vengono in avanti per dare qualità al gioco, in particolare Fazzini.
0: Li sta sfruttando molto Pisacane, anche perché Winks diciamo è il cervello riconosciuto di questa squadra, è stato chiamato per fare girare il pallone, però diciamo che tra le sue qualità non c'è certo quella della corsa, soprattutto la corsa all'indietro, quindi c'ha bisogno di qualche cane da guardia che lo aiuti.
1: Maldini prova a girare per Mendy, capisce tutto il Lecce che va direttamente dall'altra parte al limite dell'area di rigore della formazione isolana, dove Koulibaly prova con il tacco a mettere in movimento Monteiro, ma interviene la difesa del Cagliari, veloce ripartenza tutta di prima da parte della formazione di Pisacane, ancora Fazzini tra le linee, si allunga un po' il pallone, riesce però ad anticipare l'intervento di Gaspar che commette fallo e si prende il primo cartellino giallo del match.
0: È un guizzo di Fazzini, perché di fatto il pallone lo aveva perso, è riuscito veramente ad allungare il piede e spostando il pallone, a quel punto diciamo l'intervento in scivolata del difensore avversario era chiaramente falloso, tra l'altro punito con l'ammonizione, perché effettivamente ha arrestato una occasione per il Cagliari, comunque una ripartenza.
1: E adesso arriva un calcio piazzato interessante per il Cagliari, perché siamo insomma intorno ai 30-35 metri dalla porta difesa da Falcone, leggermente spostati verso il settore di sinistra del fronte offensivo cagliaritano, con 6 giocatori pronti a saltare al limite dell'area di rigore. Romano con il sinistro, Scodella sul secondo palo dove addirittura si ostacolano 2 giocatori del Cagliari, ma non è finita. Zepedro ancora rimette fuori per Winks, altro cross sul secondo palo, ancora la difesa del Lecce che in qualche maniera allontana, poi la palla arriva da Romano, l'ennesimo controcross, altra deviazione ed altro calcio d'angolo per la formazione di casa, sempre da quell'angolo sinistro dove da in precedenza è partito il corner di Fazzini su cui Daniel Maldini ha sbloccato la gara.
0: È grande occasione questa per il Cagliari in realtà, perché la battuta di Romano è stata perfetta, anche il posizionamento, diciamo, lo scorrimento degli attaccanti altrettanto. Prego.
1: Fazzini sul secondo palo, stavolta non calcia bene come in precedenza, scivola anche Rodriguez che era l'uomo a cui era diretto questo corner, e allora riesce solamente a conquistare una rimessa laterale utile però a lasciare il Cagliari in zona offensiva.
0: Sì, dicevo, Mendy si è trovato questo pallone perfetto a spiovere, solo leggermente troppo arretrato, quindi non ha potuto impattare in realtà di testa.
1: A dopo per Zepedro, il cross leggermente ribattuto, male però Pierotti nell'intervento. Allora rimane in zona interessante il Cagliari, il sinistro di Obert dai 20 metri, rasoterra potente ma centrale, facile per Falcone.
0: Ha avuto la tentazione di andare di prima con il destro che non è il suo piede, quindi se l'è accomodata, ha provato con il sinistro, chiaramente da fermo, a quel punto diciamo l'inerzia del pallone non lo ha aiutato a ottenere una conclusione potente, tra l'altro gli è uscita anche centrale, nessun pericolo per Falcone.
1: Cagliari che adesso sta inanellando chance, magari non nitidissime ma una dietro l'altra, perché sta sfruttando il Lecce che deve scoprire.
0: Beh, il Lecce un pochettino ha anche sentito, secondo me, sì, diciamo, ha accusato un pochettino lo svantaggio. Sta
1: anche impaurito per quella grossa chance di Maldini, sì, che poteva raddoppiare.
0: Sì, sì, sta faticando a riordinare le idee, anche perché deve farlo in maniera piuttosto determinata.

0: dominante, visto che deve cercare comunque di raddrizzare una partita che per il momento lo vede in svantaggio.
1: 39esimo minuto, 25 secondi sul cronometro, Cagliari 1, Lecce 0, decide Daniel Maldini al 29esimo e Lecce adesso in possesso di palla, sempre con Tiago Gaspar a cercare di dare un po' di ordine alla formazione di Eusebio Di Francesco, che negli ultimi minuti sta faticando, è stato colpito probabilmente nel momento migliore dei salentini e adesso la formazione di Di Francesco sta faticando a scuotersi, ci prova con questo cross di Danilo Veiga, ma sul primo palo il più veloce ad arrivare sulla sfera è De Iola, che di testa rimette in fallo laterale, già battuto, ancora un altro cross sempre lì sul primo palo, ma ancora una volta la difesa del Cagliari riesce a respingere, contro cross di Gallo dalla sinistra, ancora difesa che rimette fuori, ma ancora una volta Ilic che recupera il possesso di palla per il Lecce, adesso tutto la formazione salentina è all'interno dell'ultimo terzo di campo difeso da parte del Cagliari, che però è attentissimo almeno fin qui a chiudere ogni varco, un gomme in possesso di palla ai 20 metri, scodella il pallone all'interno dell'area di rigore, c'è solo Koulibaly che cade a terra, piccolo contatto assolutamente non da sanzionare, palla che scivola direttamente sul fondo e anche Koulibaly rimane così a terra, un po' triste, sperava di poter fare di meglio.
0: Ma ci è rimasto sicuramente male per la palla che gli ha proposto il compagno, assolutamente irraggiungibile, proprio sbagliato il calibro e poteva essere un'occasione quella per il Cagliari, perché Koulibaly aveva effettuato il giusto movimento, fosse arrivato il pallone piazzato bene, sarebbe andato a deviare di testa e eventualmente anche impensierire Caprile.
1: Ancora il Lecce con Monteiro che si accentra molto in questa fase per cercare di entrare più nel vivo della manovra della formazione salentina, dai e vai con Pierotti, si passa dalle parti di Ilic che allarga sul settore di sinistra dove c'è Gallo, prova a servire Pierotti che stava tagliando, ma trova invece Zepedro che ruba palla da là al contropiede del Cagliari, 2 contro 2, Zepedro serve adesso Mendy, forse con ritardo perché a quel punto Mendy aveva fatto il movimento, era andato in fuorigioco, stava cercando di rientrare, occhio perché dall'altra parte c'è la verticalizzazione di Stulic, 2 contro 2 anche dall'altra parte, Stulic sul sinistro, bravo stavolta a spostarsi il pallone, portarlo fuori dal raggio di azione di Rodriguez, sinistro a incrociare da posizione defilata, Caprile bravo a coprire quello spicchio piccolo di porta che era rimasto all'attaccante serbo.
0: Non era assolutamente, diciamo, facile segnare da quella posizione, è un colpo da grandi attaccanti, Stulic per il momento non lo è ancora, un'occasione è nata fondamentalmente da un'altra occasione sprecata dal Cagliari e dal mio punto di vista ancora una volta emergono, insomma, quelli che sono attualmente i limiti di Mendy, non riuscire a dettare con precisione il passaggio, perché Zepedro l'ha visto prima offrirgli, come dire, una traiettoria, poi offrirgli un'altra, effettivamente,
1: e alla fine non si
0: purtroppo sono... nessuno dei compagni aveva seguito l'azione. Attenzione, calcio d'angolo.
1: Sì, calcio d'angolo con il Cagliari che riesce a respingere, la palla scivola fuori dal limite dell'area dove c'è un gom, volè di destro dimenticabile, diciamo così.
0: Un tiro di alleggerimento, insomma, per non rischiare di far ripartire il Cagliari pericolosamente in velocità, come ha dimostrato negli ultimi minuti di poter fare.
1: È il 43esimo, 2 minuti esatti, 2 giri di lancette al 45esimo, poi vedremo quanto sarà il recupero, io immagino almeno un paio di minuti, visto anche il cooling break. Fazzini sul settore di sinistra, prova a saltare secco Gaspar, stavolta però si trascina il pallone direttamente in fallo laterale, lo stesso difensore angolano lo batte velocemente, va da Falcone che con i piedi porta la sfera fuori dalla propria area di rigore, la serve a Thiago Gabriel, poi Ilic, adesso è Ilic che si è scambiato con Gom, Ilic sostanzialmente che sta giocando da play nelle Lecce, con Gom invece che si è spostato qualche metro più avanti a fare l'incursore, la mezzala, insomma è Ilic che sta cercando di dettare i tempi.
0: Beh, del resto è anche un giocatore che
1: qualitativamente superiore,
0: gode anche di un certo credito, lui ha fallito purtroppo nella sua esperienza in Granata dove era arrivato, come dire, in pompa magna, ricordo Cairo, insomma, aveva parlato di un grandissimo acquisto, ha l'opportunità di riscattarsi qui a Lecce e deve prendersi delle responsabilità in questo senso.
1: Monteiro prova ad andare slalom sulla sinistra, salta prima Zepedro ma preciso il raddoppio di Romano che mette

0: in fallo laterale battuto già da Lecce, che prova a velocizzare in questi ultimi minuti, forse secondi della prima frazione di gioco, per andare a caccia di quello che sarebbe il gol del pareggio. Gallo sul settore di sinistra, appena varcato la linea di centrocampo, si appoggia da Montero, che viene però raddoppiato, prova in qualche maniera a danzare sul pallone, alla fine però mette la sfera in fallo laterale. E adesso il Cagliari evidentemente non ha necessità né voglia di aumentare il ritmo. Zepedro raccoglie la sfera e la rimette in gioco, corta per Romano, ancora il terzino portoghese, poi si passa dai piedi di Winks, aggancia Maldini solo per un attimo, Mendy raddoppiato,
1: ecco,
0: subisce fallo.
1: Questa è la specialità.
0: Ha preso tante botte già in questa prima frazione.
1: No,
0: di gioco.
1: Non perde mai il pallone quando gli viene offerto questo pallone, spalle alla porta. È suo, è il cassaforte quel pallone. Diciamo il compagno che poi si offre per riceverlo sarà servito. Su questo Mendy veramente una grande sicurezza, ed è insomma un tipo di lavoro che gli allenatori
0: oscuro,
1: chiaramente
0: ma molto importante.
1: Gli allenatori apprezzano tanto, perché serve tantissimo.
0: Due i minuti di recupero, come ipotizzavamo in precedenza. Occhio al calcio di punizione, la girata di testa di Adopo sul cross di Fazzini, centrale facile per Falcone, ma insomma ancora una volta il Cagliari che si fa vedere dalle parti della porta del Lecce. 45 minuti, 49 secondi sul cronometro, 70 secondi dunque alla fine di questa prima frazione di gioco. Il Cagliari è in vantaggio 1-0 sul Lecce, il gol di testa di Daniel Maldini al 29esimo, il primo per l'ex rossonero con la maglia della formazione isolana. Cagliari che prova a finire in avanti, stavolta però non riesce Maldini a far passare il pallone, ma Fazzini lo recupera, poi scivola, allora perde il possesso della palla, Stulic dal limite, ribattuto il suo sinistro, un paio di chance Stulic le ha avute in questa prima frazione di gioco, però non è riuscito a concretizzarlo. Attenzione però, perché il Lecce ci prova davvero fino all'ultimo istante, ha battuto velocemente la rimessa laterale che si era guadagnato Stulic con quel tiro ribattuto, poi però ha perso palla sul settore di sinistra, recuperata proprio da Daniel Maldini, che alla fine ha conquistato anche il fallo.
1: Sì, con un fallo, recuperata con un fallo su Maldini, che in virtù del gol insomma si può sentire anche un pochettino più libero di offrire qualche giocata. È quel tipo di giocatore, ha bisogno di accendersi con le giocate, e se le trova poi diciamo diventa un elemento veramente molto molto temibile per gli avversari.
0: Puntuale qua Luca Sacchi, arriva il duplice fischio che chiude la prima frazione di gioco. Al termine dei primi 47 minuti, Cagliari 1 Lecce 0, decide fin qui il gol al 29esimo di Daniel Maldini. La linea a Roma per la messa in onda del GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: GR1. Buonasera da Massimo Cecchini. La peggiore sconfitta da decenni, ma nessuna resa. Il cancelliere tedesco Merz reagisce al trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt, mentre l'estrema destra prova a costruire una maggioranza per governare. Sentiamo la corrispondente.
5: Arrendersi per me non è un'opzione. Il cancelliere Merz appare finalmente in pubblico, livido in volto. Ammette che la sconfitta di ieri in Sassonia-Anhalt è la più bruciante da decenni, ma ogni collaborazione con l'AfD esclusa. Su questo il partito è unanime. Se c'è la possibilità di sostituire il cancelliere, se ne parla in realtà da mesi, lo si conoscerà solo dopo le elezioni regionali in Mecklenburgo, Pomerania Anteriore e a Berlino, che si terranno il 20 settembre. I leader dell'estrema destra appaiono invece raggianti. I cristiano-democratici hanno subito una disfatta, attacca la co-presidente Alice Weidel. Le persone hanno perso la fiducia nel cancelliere, nessuno prima di lui è stato così impopolare. Merz è un peso per la Germania. Si era proposto di dimezzare i nostri consensi, è successo il contrario. 43,5% per l'estrema destra, 17,5% per i cristiano-democratici. Il muro di

0: Il contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato e ancora convinta AfD, che torna a spiegare come si fanno gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra contro Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala di chi in Germania non ha niente da cercare. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Guerra in Ucraina. Dopo la missione degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, Washington parla di progressi sostanziali per il Cremlino. Più prudente, un piccolo passo verso la pace. Attesa la telefonata di Trump a Putin e Zelensky, resta però alta la tensione con l'Europa. La Russia chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i missili schierati in Norvegia. Il presidente Mattarella, colloquio al Quirinale con il presidente estone, l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati. E di Ucraina, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga.
2: Tutti facciano la loro parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani. Giorgia Meloni sceglie le dichiarazioni con l'omologo belga per rilanciare sulla questione migratoria al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi definisce movimentata.
3: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione.
2: Una visita, quella di De Wever, nella sede del governo che colma l'assenza da quasi 10 anni di un premier belga in Italia. La sintonia fra i due leader è visibile, condivisa la richiesta a Bruxelles di maggiore coraggio nell'affrontare la crisi dei prezzi del carburante. Italia, Belgio e Germania con Merz convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. Col Belgio aumentiamo gli investimenti nel settore della difesa, precisa ancora Giorgia Meloni, sottolineando come l'Italia resti al fianco degli alleati europei per una pace giusta e duratura in Ucraina. Un passaggio sulla tragedia di Marcinelle sia un monito per la dignità e i diritti sul lavoro. Le parole della Premier. Palazzo Chigi con Max Gambino, Federica Ionta, GR1.
1: Notizia dell'ultima ora: Emma Bonino è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma. La leader di Più Europa, soccorsa nel pomeriggio nella sua abitazione nel centro della capitale, trasportata in ambulanza in codice rosso. Al momento non si conoscono le cause del malore. La cronaca, caso Ranucci, Walter Lavitola. I giudici del riesame conferma di essere il mandante dell'attentato, ma nega ogni movente politico. L'obiettivo sostiene era rafforzare la scorta dell'amico. Al suo factotum aveva raccomandato di non fare male a nessuno e ora chiede i domiciliari in Basilicata. Il femminicidio di Lorena Sherry, nel pomeriggio l'autopsia, mentre emergono nuovi elementi che rafforzano l'ipotesi della premeditazione.
4: Chi indaga adesso attende le risposte. La domanda centrale è se Lorena fosse viva quando è stata lanciata nel vuoto dal 36enne ex compagno Federico Vella, che l'aveva aggredita sotto casa e l'aveva poi rinchiusa nel bagagliaio dell'auto. L'autopsia, passaggio chiave in questa fase. I magistrati intendono accertare se l'uomo, che era in cura presso uno psichiatra, avesse assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci. La procura, che indaga per omicidio premeditato, ha pochi dubbi. Vella ha organizzato tutto. La mattina del delitto, alle 11:36, hanno scoperto gli investigatori, è entrato in un negozio dove ha comprato tutto ciò che è poi stato ritrovato nell'auto: fascette monouso per immobilizzare Lorena, un lenzuolo, delle forbici, un martello e poi lo scotch usato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli ha consentito di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata e nascosta. L'uomo nei giorni precedenti aveva anche effettuato sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, elemento confermato da alcuni vicini di Lorena.
5: Stava osservando come funziona, l'ho salutato, però lui non mi ha risposto.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
1: In Italia l'estate del 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003, che aveva stabilito il precedente record. Da mercoledì è atteso un netto calo delle temperature, con l'arrivo di una perturbazione su parte del paese. E alla Mostra del Cinema di Venezia proda in concorso L'Estranea, il film di Paolo Strippoli, con lui un cast ricchissimo per raccontare una famiglia e le sue verità nascoste. Emozione in questa giornata anche per il Leone d'Oro alla carriera per la 93enne Ellen Burstyn, l'inviata.
6: The brilliant, the brave Ellen Burstyn.
7: Dopo l'appassionata laudatio di Maggie Gyllenhaal, presidente di giuria, l'ingresso della 93enne Ellen Burstyn, minuta e gigantesca insieme, è trionfale. E lei

0: Lei piange accettando un Leone d'Oro per una carriera lunga, 70 anni di cinema americano. Una delle emozioni di questa mostra del cinema di Venezia, che stasera presenta in concorso il terzo autore italiano, Paolo Strippoli, classe 1993, che nell'Estranea racconta una famiglia e le sue verità nascoste.
1: Sai, qualsiasi famiglia poi racconta qualcos'altro, racconta il mondo dentro il quale si muove. Ci sono le persone che si affacciano al mondo e ci sono due persone che portano il mondo dentro casa.
0: Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano e l'estranea Valeria Bruni Tedeschi, personaggio oscuro che strappa il sorriso.
2: Sono contenta, fa sempre molto piacere far ridere, che meraviglia. Sicuramente c'ha qualcosa di ironico, il sadismo è ironico, di divertente, di giocoso.
0: In sala dall'8 ottobre, Venezia, Miriam Mauti, GR1.
3: E la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Cagliari-Lecce.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.26, apriamo in A7 in Liguria tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la A12 in direzione Genova, dove si registrano code per un veicolo in avaria. Andiamo ora in A4 Torino-Milano nei pressi di Rho, in direzione Milano un veicolo in fiamme provoca rallentamenti. Ancora in A4 ma sul tratto Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino si segnala un incidente che coinvolge 3 auto in terza corsia. Andiamo in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, presenti code per una perdita di carico. Ci spostiamo in A14 tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna, si registrano code con tempi di percorrenza di 45 minuti. In Toscana in A11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa, segnalato un incidente tra 2 auto e un camion. Chiudiamo infine in A14 in Puglia tra San Severo e Foggia in direzione Bari, segnalata una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
12: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
13: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
14: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
15: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo

0: Abbiamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
1: Squadra

0: lasciare la Juventus, fastidio al ginocchio per il capitano Manuel Locatelli. Non c'è ancora un responso ufficiale, ma ovviamente lo staff medico è preoccupato per le condizioni del centrocampista. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Ricordo il programma odierno, tra poco ritorneremo a Cagliari, alla Domus, per il secondo tempo di Cagliari-Lecce, con la serata sportiva calcistica che prosegue con Palermo-Sampdoria, il via alle 20:30, torneo di Serie B. A proposito, tutto fatto per l'ingaggio di Belotti, che ha militato tra l'altro per un breve periodo della sua carriera anche in rossoblù a Cagliari. Per Belotti si tratta della giornata di vigilia. Domani sono previste le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla formazione emiliana. A proposito di quello che accadrà domani, ebbene, la Champions League mette di fronte due grandi, storicamente parlando, di questa competizione dell'intero calcio europeo e mondiale, Real Madrid-Inter. L'arbitraggio affidato al britannico Oliver, l'inglese che nel 2018 fu contestatissimo. Prima dopo la sua decisione di assegnare un calcio di rigore al Real Madrid proprio nel finale. E di qualche minuto fa la dichiarazione di Lautaro Martinez, che ascoltiamo. Champions League, sogno o incubo per i nerazzurri? Lautaro.
1: Sicuramente che è un obiettivo, perché come dico sempre, sognare sogniamo tutti, ossessione no, perché bisogna essere tranquillo. Sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, ci sono squadre di tantissimo valore, però che è un obiettivo sicuramente sì, perché come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club, dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter. Quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
0: Dalla Champions League al campionato è il momento di ritornare alla Domus di Cagliari, Cagliari-Lecce, la radiocronaca di Luca Cesaretti e di Vincenzo Di Monte. A tutti voi buon ascolto.
2: Tutto pronto per l'inizio della seconda frazione di gioco che inizia proprio in questo momento. Vi parliamo dall'Unipol Domus di Cagliari, grazie all'assistenza tecnica di Lorenzo Azzeri e Matteo Schirru. Si riparte con il Cagliari avanti 1-0 sul Lecce, la rete al 29esimo del primo tempo di Daniel Maldini, e si riparte anche con una novità nella formazione salentina, Vincenzo Di Monte, con Di Francesco che ha inserito Fatah all'esterno svedese di origini somale al posto di Ngom. Insomma, tenta il tutto per tutto, aggiunge un trequartista, un fantasista, chiamatelo come volete, al posto di un centrocampista.
3: Beh, una mossa.
2: Occhio però, perché il Cagliari ha subito una grande chance. Mendy! Ah no, Obert! Ma si spegne sul palo la conclusione di Obert, con Mendy che ha provato la deviazione sotto porta. Palla recuperata dal Cagliari sulla tre quarti offensiva, il cross rasoterra con Obert.
3: Mendy ha provato di destro, ha allargato il piattone
2: destro.
3: Buona soluzione, palla che si è schiantata sul palo interno.
2: E
3: intanto riprende
2: finito
3: il gioco, Luca.
2: E non è finito, perché sul corner il Cagliari ci ha provato con uno schema per liberare il sinistro di Romano, sinistro che abbiamo già visto in questa stagione può far male, ribattuto. Però il Cagliari parte a testa bassissima, Daniel Maldini al vertice sinistro dell'area di rigore prova a liberarsi per scoccare il suo destro, non ci riesce, allora è costretto ad andare in orizzontale, il cross messo giù da dopo ma non utile per la conclusione. Allora è Obert, stavolta sì che è lui, che allarga per Fazzini, la sovrapposizione dell'esterno slovacco, va sul fondo, mette in mezzo, la deviazione sotto porta di Daniel Maldini sul primo palo, bravo a deviare un pallone non facile, rasoterra potente, e però con lo stinco non è riuscito a dare direzione alla sua conclusione.
3: Sì, una grandissima occasione che chiaramente lascia un po' d'amaro in bocca, immagino, ai tifosi rossoblù, ma soprattutto insomma a mister Pisacani in panchina, perché cominciare il secondo tempo con il doppio vantaggio, insomma, sarebbe stato veramente, non avrebbe potuto augurarsi di meglio, ecco, il tecnico del Cagliari.
2: Dicevamo, Vincenzo, prima

0: prima che questo inizio a mille del Cagliari ci costringesse per fortuna ad andare sulla cronaca diretta, che insomma Lecce con Fata, altro debuttante in Serie A come Monteiro, prova a dare peso offensivo perché ha faticato tanto, no? La formazione di Di Francesco a creare gioco, a creare occasioni, prova un po' il tutto per tutto già quando siamo all'inizio della seconda frazione.
1: Sì, sì, sì, beh, senz'altro, insomma, qualcosa Di Francesco deve fare anche come segnale per i suoi ragazzi in campo. Va bene, si sta giocando in trasferta, effettivamente il Cagliari ha disputato un ottimo primo tempo, però non è come dire il caso di dare il segnale di consegnarsi all'avversario e quindi cominciare, insomma, a far girare il pallone anche sulla tre quarti offensiva ed eventualmente, insomma, presentarsi sotto porta anche con iniziative proprie, perché quando è successo dobbiamo riconoscerlo nell'arco della prima frazione, sì, ma soprattutto su errori, diciamo, del Cagliari, più che altro
0: del Cagliari, sì. Fata che si è messo proprio lì con i piedi sulla riga, lui è un esterno sinistro di ruolo, nella sua posizione prediletta si è accentrato Monteiro e adesso il Lecce è passato a una disposizione tattica speculare a quella del Cagliari, 4-2-3-1 con Monteiro in verticale alle spalle di Stulic. Fatà è un calciatore che è arrivato dal Troyes, squadra francese, proprio nel finire di mercato, ma la scorsa stagione aveva militato in prestito in Scozia nelle file del Dundee United, 8 gol in 30 presenze. Vedremo se riuscirà a dare una scossa alla formazione salentina, che però conferma, già adesso lo possiamo dire, un trend che avevamo visto: 15 tiri subiti, anzi concessi, nelle prime due giornate di campionato, sono già diventati 9, siamo solo al quinto minuto del secondo tempo di questa terza giornata. Insomma, la difesa del Lecce continua ad essere sotto pressione.
1: Sì, la difesa sotto pressione, diciamo una fase difensiva in generale che non sta funzionando in questo momento. C'è da dire che a fronte, insomma, delle grandi occasioni, del gran numero di occasioni concesse, se andiamo a togliere quel 4-0 subito chiaramente dalla squadra forse più in forma in questo momento del campionato insieme all'Inter, i risultati sono buoni perché ha vinto in trasferta la prima giornata sul campo del Venezia.
0: Occhio al Cagliari che riparte veloce con Daniel Maldini, scodella il pallone al limite Romano per a dopo. Abbiamo cambiato fronte offensivo, c'è fuori gioco però, e dunque si chiude qui l'ennesima ripartenza con ancora una volta il Lecce che prova a fare la partita, perde il pallone nella propria tre quarti campo e dà modo al Cagliari di andare in verticale con i suoi uomini di qualità, Fazzini da una parte, Maldini e dall'altra. Poi in questo caso Adopo non ha avuto i tempi giusti per andare a ricevere quel passaggio, però insomma ancora Cagliari è pericoloso e ancora Lecce che prova a fare la partita, ma è costretto ad avere Ilic praticamente in mezzo ai due difensori centrali, perché altrimenti fa davvero una fatica terribile a varcare la metà campo. Ma adesso la varca e poi subito perde il pallone. Non meglio il Cagliari stavolta nel controllo della sfera. Allora Lecce che torna in possesso di palla, Pierotti ai 20 metri prova ad andare da Stulic, anticipato, non riesce Monteiro a rientrare in possesso del pallone, una carambola con la sfera che finisce in fallo laterale e permette però a Lecce di rimanere in zona offensiva. Siamo sull'out di destra con Danilo Veiga che si incarica della battuta di questa rimessa con le mani. Pierotti prova a mettere giù il pallone, cerca di girarsi, ci riesce solo parzialmente, va in orizzontale dalla Sana Koulibaly, si sposta sull'out di sinistra dove Gallo prova a far filtrare il pallone per Fatà, ma dopo prima e Romano poi finalizzano il recupero del pallone per il Cagliari.
1: Sì, il Cagliari, insomma, che almeno per quello che abbiamo visto in questi primissimi minuti del secondo tempo sembra rientrato in campo con la stessa lucidità e con la stessa determinazione e compattezza viste nella prima frazione, e naturalmente peseranno, insomma, a partire da ora le fatiche dei primi 47 minuti, e quindi qualche giocatore evidentemente è destinato a lasciare il posto a qualche compagno. Insomma, nel frattempo il Lecce riparte,
0: prova a verticalizzare per Stulic, ma Deiola in allungo, ancora bravo a intercettare la sfera, pallone che adesso rimbalza, danza lì.

0: poco fuori dal limite dell'area di rigore del Cagliari, la alza in qualche maniera Romano che prova ad allontanarla, ma in realtà la sposa solo di 5-6 metri. Pierotti però controlla male, pressato da Daniel Maldini, e riesce solo a ripartire dalla propria retroguardia, da Thiago Gabriel, che allarga sul settore di sinistra dove c'è ancora Ilic che sta provando a prendere per mano i propri compagni di squadra, ma fin qui davvero con grandissime difficoltà. Fatà riesce ad effettuare un dribbling, poi Monteiro, un altro anche per lui, ma il secondo giocatore del Cagliari gli scippa il pallone, poi però la verticalizzazione non riesce. Stulic adesso si combatte anche in maniera piuttosto dura al limite dell'area di rigore del Cagliari, che alla fine riesce a recuperare il possesso del pallone. Mendy sull'out di sinistra, raddoppiato, e Thiago Gabriel alla fine spazza in fallo laterale. Adesso è una fase anche un po' confusa della partita.
1: È una fase confusa sicuramente, perché è chiaro che c'è qualche giocatore che sta sentendo un pochettino una fatica sulle gambe. Dal mio punto di vista Mendy non ne ha ancora per molto, e Pisacane dovrà trovare una soluzione lì davanti, perché non ha chiaramente in panchina centravanti di ruolo, quindi è possibile ipotizzare magari un Maldini che va ad agire da prima punta, un po' come aveva fatto l'anno scorso insomma con la Lazio, e qualcuno invece che entrerà insomma sulla tre quarti, visto che di tre quartisti abbonda la panchina del Cagliari.
0: A dopo, 3-4 per il Cagliari, allarga sull'out di destra dove c'è Romano che controlla il pallone, se lo sposta sull'amato piede sinistro, prova il cross rasoterra che viene ribattuto, palla che schizza però tra i piedi di Winks, si passa ancora dall'italo-svizzero, poi riparte dalla propria retroguardia il Cagliari, anche perché adesso tutti i giocatori rossoblu sono all'interno della metà campo del Lecce. La sovrapposizione di Obert che detta il passaggio a Fazzini, un po' lungo ma riesce in qualche maniera a tenere vivo il pallone, poi si scontrano due giocatori del Lecce e Fazzini stavolta si fa ingolosire perché è entrato in area tutto solo, ma era molto defilato sulla sinistra e ha scelto di provare il tiro, l'opzione personale, piuttosto che il cross.
1: Guarda, dal mio punto di vista giocatori come Fazzini devono prendersi queste responsabilità. Tutto sommato, per un destro naturale, quel tiro da quella posizione il tiro ci può stare. Dobbiamo dire
0: complicato.
1: Che l'esecuzione da uno come Fazzini, cioè ti aspetti veramente molto di più. Quindi diciamo, se proprio devo fargli un rilievo, non è tanto avere tentato la conclusione, ma diciamo averla poi
0: la
1: eseguita in quel modo, averla eseguita in quel modo, esatto.
0: Sì, un destro che è scappato via altissimo sopra la traversa della porta a difesa da Falcone. Ancora Fatà che sta provando su quell'out di sinistra ad accendere un po' la scintilla del Lecce. Molto bene però fin qui Zepedro e De Iola, bravi a controllarlo, anche perché insomma è un giocatore con caratteristiche anche fisiche diverse da Monteiro, che avevano affrontato nella prima frazione di gioco. Monteiro più longilineo, più fisicato se vogliamo, Fatà invece più baricentro, più basso, più sgusciante, più veloce.
1: Sì, ma anche le caratteristiche dei movimenti, chiaramente Fatà che tende diciamo a calpestare la linea del pallo laterale può riuscire a tenere Zepedro un pochettino
0: più largo,
1: e soprattutto un po' più fermo in difesa. Abbiamo visto nel primo tempo Zepedro per un paio di volte ha fatto una bellissima galoppata sulla fascia, e in un'occasione stava per mandare in porta Mendy, poi lo ricordiamo, Mendy ha sbagliato il movimento, quindi evidentemente il senso della mossa di Francesco è quello.
0: Attenzione a Koulibaly che recupera il pallone sulla tre quarti offensiva, poi prova ad andarsene tutto solo, anche perché di compagni che potessero dargli una mano ce n'erano ben pochi. Riesce a guadagnarsi una punizione per fallo di una dopo non troppo convinto della direzione arbitrale, o meglio di questa decisione della direzione arbitrale. Guadagna una punizione interessante perché siamo intorno ai 20 metri, posizione piuttosto centrale, leggermente spostata verso il fronte destro d'attacco del Lecce, con un paio di giocatori e soprattutto il sinistro di Ilic pronti ad andare alla conclusione.
1: Esatto, perché questa è chiaramente una posizione buona per un mancino, effettivamente è un'occasione per il Lecce di andare a calciare in porta. Non credo che si sceglierà di scodellare la palla.
0: Ilic ci prova di prima, sinistro alto sopra la traversa della porta di Caprile, insomma

0: non ha nemmeno fatto venire i dubbi al portiere del Cagliari che quella conclusione potesse essere pericolosa, decisamente fuori misura. E allora il Lecce che spreca ancora una volta quella che poteva essere una chance interessante da calcio piazzato, visto che poi, insomma, come dicevamo in precedenza, sta faticando tanto a creare gioco, e le occasioni che pur ha avuto soprattutto nei primi 20 minuti la squadra di Francesco le aveva create soprattutto su errori della retroguardia cagliaritana. 58 minuti sul cronometro, Cagliari 1 Lecce 0, decide la rete al 29esimo del primo tempo di Daniel Maldini.
1: Intanto lancio lungo di Rodriguez, molto molto buono in profondità, Obert è riuscito ad arrivare puntuale sul pallone, l'ha scodellato verso il centro dell'area con il sinistro verso Mendy, intervenuto un difensore, un altro calcio d'angolo per il Cagliari.
0: Ed è sempre Jacopo Fazzini che si incarica della battuta con il suo piede destro, autore dell'assist per il colpo di testa di Maldini che fin qui sta decidendo la gara. Al primo palo anticipato stavolta Rodriguez, se non vado errato era lui che era andato a saltare, e allora adesso c'è spazio per Gallo per provare la ripartenza sull'out di sinistra, impreciso però il tentativo di verticalizzazione, a dopo a spazio, allora controfuga Daniel Maldini sul fondo di pochissimo, ripartenza molto bella da parte del Cagliari con a dopo che ha servito in orizzontale Daniel Maldini, destro di prima intenzione dal limite che è sibilato a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Falcone.
1: È un'ottima riconquista del Cagliari, una palla persa, poi invece Rodriguez molto aggressivo, andato a riconquistarla, l'ha offerta subito a De Jolla che ha lanciato dopo sulla fascia, cross arretrato basso, Maldini ha impattato molto molto bene, palla fuori di poco, grande occasione.
0: Rodriguez in possesso di palla nella propria metà campo stavolta, perché ancora una volta il Lecce ha provato la verticalizzazione su Stulic ma ha trovato solo Caprile. Adesso guadagna l'ennesimo calcio di punizione Mendy in una partita davvero di grande sacrificio da parte del giovane centravanti del Cagliari, ed arriva il momento del primo cambio per la formazione di casa. Esce Fazzini con il numero 10, un Fazzini che ha speso evidentemente davvero tanto, entra al suo posto Felici, caratteristiche tecniche un po' diverse, più esterno puro.
1: Assolutamente molto molto diverse. Vediamo, mi sembra che si stia piazzando sulla corsia destra, lui solitamente agisce, no lui a destro, agisce sulla corsia mancina proprio per rientrare con il destro e cercare la conclusione, e si preferisce questa sera invece proporlo sulla fascia destra come ha fatto nel finale della partita contro il Verona in Coppa Italia, o perlomeno inizia da lì. Ed è servito.
0: Sì. Ed entra subito in possesso di palla, poi si allunga un attimo, però riesce a recuperare il possesso del pallone, entra in area, va sul fondo, mette in mezzo una grande chance, ma non è finita, il pallone che danza davanti alla riga, libera in qualche modo Thiago Gabriel, Rodriguez in anticipo dalle parti di Winks, si lotta a centrocampo, alla fine subisce fallo il centrocampista inglese del Cagliari, il fallo è di Stulic in coabitazione con Koulibaly, altra grande chance con Felici che appena entrato era stato fermato da Thiago Gabriel, poi però è riuscito a mettere in mezzo il pallone, c'era sul secondo palo Daniel Maldini che però è stato tagliato fuori dall'intervento di Gaspar che ha sporcato la traiettoria del cross.
1: Una deviazione in realtà, una deviazione di Gaspar che ha mandato fuori tempo Maldini di quel tanto che è bastato ad impedirgli di impattare il pallone a un metro circa dalla porta vuota.
0: Calcio di punizione per il Cagliari, scodellato sul secondo palo, rimesso fuori, ma ancora Winks che apre sull'out di sinistra da Obert, lascia correre per Daniel Maldini, la sovrapposizione di Obert non servita, c'è cioè il contatto al limite dell'area di rigore tra Romano e Monteiro, il fallo dell'esterno svizzero del Lecce ed altra occasione in cui insomma il Cagliari può rendersi pericoloso, perché adesso avrà un calcio di punizione a una ventina di metri dalla porta difesa da Falcone, posizione piuttosto centrale, leggermente spostato verso l'out di sinistra, da lì può andare un destro, magari cercare direttamente la porta, oppure un sinistro a scodellare sul secondo palo.
1: Sì, c'è una

0: diciamo una duplice possibilità da parte del Cagliari. Adesso vediamo i due giocatori che si stanno posizionando sul pallone. Wings, mi sembra che si stia
1: C'è Maldini, c'è Zepedro e c'è De Iola.
0: Beh, insomma, Maldini non credo che possa rinunciare alla possibilità di andare a calciare in porta. Tre stagioni fa fece un gol spettacolare proprio contro il Cagliari, più o meno da quella mattonella.
1: Parte Maldini sul primo palo e colpisce il legno Daniel Maldini. Falcone rimasto di sasso, esecuzione praticamente perfetta del numero 70 del Cagliari, che ha scavalcato la barriera. Conclusione molto precisa, non potente, è andato a scavalcare la barriera. Fermo Falcone, ma palla che si è stampata sul palo e poi è terminata direttamente sul fondo, e quindi si rimane al 64esimo. Attenzione però, perde palla il Lecce, Maldini entra all'interno dell'area di rigore, un contatto, cade, si continua a giocare, prova il pallonetto Felici, ancora una chance, anzi una doppia chance piuttosto clamorosa per il Cagliari. Palla persa dal Lecce al limite della propria area di rigore, prima Maldini che ha provato a fare tutto da solo, il contatto è caduto, ha chiesto il calcio di rigore e sulla prosecuzione dell'azione Felici ha provato il pallonetto troppo corto, troppo debole, troppo facile per Falcone. Cagliari che dunque non abbassa il ritmo, anzi a questo punto cerca il gol del 2-0, che non dico chiuderebbe la partita, ma insomma inizierebbe a far sentire odore di tre punti importanti qui all'Unipol Domus ai tifosi sardi.
0: È una bella partita comunque, bisogna dire, Luca, una bella partita anche perché il Cagliari in questi primi 18-19 minuti del primo tempo è andato per due volte vicinissimo al raddoppio con due pali, e adesso ancora sta cercando il secondo gol.
1: Zepedro prova a sfondare sull'out di destra, c'è la sovrapposizione di Felici, alla fine il pallone carambola addosso a Fatà. Due cambi, tre cambi per il Lecce: Siebert, Malè, Endri. Qui servono forze fresche e forse anche rivoluzionare un po' l'assetto tattico. Allora esce con il 70, ma qui sono altri due cambi invece per il Cagliari prima che quelli del Lecce.
0: Sì, ci sono Fadera e Köfler pronti ad entrare, fuori Rodriguez, quindi Köfler
1: per Rodriguez,
0: di Rodriguez
1: e Fadera per Maldini.
0: Potrebbe esserci un cambio di modulo, o probabilmente Obert andrà a fare il centrale, perché Köfler è un destro naturale mentre Rodriguez è mancino.
1: Per quanto riguarda il Lecce invece, esce con il numero 4 Gaspar, con il 20 Ilic, e adesso vediamo anche il terzo giocatore sostituito: Siebert per Gaspar, Malè per Ilic e Monteiro sostituito da Andri. Sostanzialmente insomma cambia poco, Andri non è un esterno, è più una mezzala, un fantasista, ha giocato, adattato nelle prime due giornate da esterno, e adesso va a prendere il posto di Monteiro che lì girava attorno a Stulic.
0: Sì, potrebbe esserci una difesa a tre per quanto riguarda il Cagliari.
1: Potrebbe esserci una difesa a tre, lo vedremo tra poco, lo capiremo quando ricomincerà la partita. Fatto sta che tre cambi, tutti in un colpo per il Lecce, due per il Cagliari, inizia evidentemente un'altra gara. Siamo al 22esimo del secondo tempo con il Cagliari avanti 1-0 sul Lecce. Decide la rete di Daniel Maldini al 29esimo del primo tempo, Maldini che poi ha colpito anche un palo pochi minuti fa. Attenzione a Felici che prova a sfondare sull'out di destra, controllato in qualche maniera da Thiago Gabriel, vanno verso la bandierina di destra e alla fine c'è la posizione di fuorigioco chiamata con un po' di ritardo. Fatto sta che si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Lecce, battuto proprio in questo momento da Thiago Gabriel all'interno della propria area di rigore, in orizzontale verso Falcone, che adesso al piccolo trotto, anzi letteralmente passeggiando, esce dalla propria area di rigore, calcia in profondità a cercare Stulic, che però è solo in mezzo a tre giocatori dalle maglie rossoblu, che e dunque gli strappano il pallone dai piedi, e recupera subito il possesso della palla però il Lecce con Koulibaly, che prova a servire Dri sull'out di destra. Dri

0: viene contrato, guadagna una rimessa laterale battuta velocemente per cercare di sorprendere i giocatori solani, ma il Cagliari era rientrato tutto immediatamente in difesa e dunque Lecce che è dovuto ripartire ancora una volta dalla sua retroguardia, poi la verticalizzazione a cercare Dri, un altro corpo a corpo con Obert, lo vince il difensore del Cagliari, scivola numero 11 del Lecce e dunque fallo laterale per la formazione isolana, con Mendy ancora a lottare in mezzo a tre, riesce a recuperare il possesso del pallone fallosamente secondo il direttore di gara, poi Mendy si lascia anche cadere a terra,
1: si sta riposando
0: una manata, ecco, ma, però, ma
1: secondo me si sta riposando, perché guarda, io sono abbastanza sorpreso, diciamo previsione sbagliata, me ne assumo la responsabilità, perché avrei scommesso su un su Mendy fuori dopo un quarto d'ora nelle riprese, invece a lasciare il campo è stato Maldini. C'è ancora qualche energia da spendere, forse Mendy o più probabilmente insomma Pisacane vuole
0: la
1: ancora
0: necessità è quella di avere
1: bisogno, ha bisogno
0: quel tipo di giocatore,
1: sì, perché non c'è veramente, non c'è nessun'altra opzione in panchina, almeno di inventarsi un qualcosa che sinceramente io non sono in grado.
0: C'è
1: di
0: c'è un ragazzo
1: di
0: della primavera aggregato
1: su Gamele, però non è effettivamente quel tipo di centravanti strutturato che andrebbe, come dire, a sostituire pari un Mendy,
0: e poi sarebbe insomma complicato farlo debuttare negli ultimi 20 minuti di una sfida salvezza in cui sta diventando giustamente anche una partita molto fisica, no? Dove si gioca anche sui nervi e sui trucchetti, se vogliamo, o di esperienza anche di questi giocatori. Occhio a Felici, è entrato con una bella gamba, con un bel piglio, vince un rimpallo, va da Mendy che ha qualche difficoltà a controllare il pallone, poi stavolta sì, davvero un tiro di alleggerimento dai 25 metri.
1: Sì, scelta totalmente sbagliata, perché comunque non il Cagliari era schierato, fondamentalmente non avrebbe rischiato una ripartenza da parte del Lecce, c'era Fadera che aveva accompagnato molto bene l'azione, avrebbe potuto ricevere il pallone e magari insomma penetrare in area di rigore.
0: È il 25esimo del secondo tempo, Cagliari 1 Lecce 0, decide fin qui la rete al 29esimo della prima frazione di gioco di Daniel Maldini, il Cagliari che adesso si deve difendere perché Antonino Gallo prova ad andarsene sull'out di sinistro, di sinistra, vince il rimpallo però con Zepedro, guadagna una rimessa laterale in zona offensiva, scodella il pallone a cercare Stulic che spizza di testa per Pierotti, ma in realtà trova solamente De Jola e allora è Winks che prova a far ripartire il Cagliari, Mendy ancora lavora benissimo il pallone, Pera dopo e poi c'è la sovrapposizione di Felici che va sul fondo, prova ad andare sul fondo, subisce un colpo da parte di Gallo, smette praticamente di correre, lascia a scivolare via la sfera,
1: è un bruttissimo modo di fermare la corsa.
0: Credo che si sia fatto male, sì, infatti viene chiamato subito lo staff sanitario e
1: mi sembra che Felici stia temendo una ricaduta. Sappiamo che l'anno scorso ha avuto la rottura del legamento crociato a novembre nella partita di Coppa Italia contro il Napoli.
0: Sì, ha piantato il piede sinistro a terra e poi ha praticamente smesso di correre, si è accasciato a terra con le mani sulla faccia. La sensazione
1: è una scena veramente chiaramente non si vorrebbe assistere, perché Felici in questo momento sta vivendo presumibilmente un nuovo dramma sportivo, potrebbe essere un altro grave infortunio, lui che l'anno scorso di fatto ha saltato più di metà stagione, era rientrato proprio l'ultima giornata di campionato contro il Milan e piano piano stava tornando insomma a quelli che erano i suoi livelli e stava recuperando lo spunto, perché era, soprattutto si trattava di quello, noi l'abbiamo visto appena entrato, è andato subito a mettere una palla gol per Maldini.
0: Speriamo
1: di sbagliarci.
0: Mentre vengono prestate le cure del caso a Felici, è stato anche effettuato il cooling break di questa seconda frazione di gioco. Felici che si rialza in questo momento.
1: Ma è sorretto dai sanitari del Cagliari.
0: È sorretto dai sanitari, però cammina anche un po' di peso su quella gamba sinistra, la mette, insomma speriamo che possa essere segno positivo,
1: magari una lesione muscolare, magari anche dolorosa, ma gli auguriamo veramente che non debba affrontare il percorso, che è difficile,
0: che è già è difficile effettuato.

0: la rottura del crociato, insomma, prevede chiaramente un intervento chirurgico, uno stop molto lungo e poi insomma un reinserimento anche molto lento. Tanti auguri a Felici. E nel frattempo chiaramente Pisacane adesso ha il problema di sostituire il suo esterno, l'esterno che aveva appena proposto sulla fascia destra, e si sta mettendo
1: la maglia Roberto Gagliardini e con lui si sta preparando anche
0: No, chiaramente non sarà Gagliardini ad occupare la corsia a sinistra, a meno che non scelga di cambiare modulo.
1: Certo.
0: E c'è Sugamele, l'avevamo chiamato.
1: Gli ultimi due cambi, esce con il 17 proprio Felice, evidentemente entra con il 21 Gagliardini, e poi vediamo chi uscirà per lasciare il posto al giovane classe 2007 Sugamele, che dunque debutta in Serie A. Esce con il 31 Mendy, insomma ha speso tanto, lo chiamavi da un po', il cambio, perché diciamo, evidentemente insomma
0: diciamo era l'unico attaccante che è in panchina è Sugamele, che tra l'altro sta facendo benissimo con la primavera. Chiaramente è un altro tipo di attaccante, proprio un altro un'altra confezione fisica,
1: certo.
0: Perde sicuramente una decina di centimetri, baricentro decisamente più basso, farà un altro tipo di lavoro là davanti, e forse proprio per questo che poi la scelta è stata quella di inserire un centrocampista come Gagliardini quando si è trovato a dover far uscire l'esterno Felice. Adesso vediamo come va a riposizionarsi il Cagliari sul terreno di gioco. Mi sembra che sia tornato a 4 difese, infatti
1: difesa a 4 con insomma Fadera sostanzialmente da una parte e dopo dall'altra, che cercheranno di supportare Sugamele appena entrato, debuttante in Serie A. Nel frattempo si è ripreso a giocare dopo 4 minuti circa fermi, tra tutto siamo arrivati quasi alla mezz'ora di questo secondo tempo. Il Cagliari è sempre avanti 1-0. Cagliari che adesso voleva un calcio d'angolo, ma non
0: visto
1: è
0: bene
1: di questo
0: l'arbitro.
1: Avviso il direttore di gara, che sì, ha visto bene l'ultimo tocco, effettivamente era proprio di Fadera, e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo già battuta con Falcone, che porta adesso il pallone fuori dalla propria area di rigore, lo calcia in profondità a cercare Stulic, che stavolta è bravo a farsi spazio, a prendere posizione, a stoppare il pallone, poi però da dietro
0: De Jola.
1: È ancora più bravo lui a scippargli la sfera dai piedi, a servirla a Caprile, che poi va in verticale da Wings, ancora in verticale da Romano, poi sull'out di sinistra da Obert, che fa correre in profondità l'inserimento di Gagliardini, va in anticipo il neo entrato Siebert, ma Cagliari che adesso anche con calma sta uscendo palla al piede dalla propria area di rigore senza buttare in avanti i palloni, senza sprecare occasioni.
0: Sì, favorito comunque devo dire anche dall'atteggiamento del Lecce, che per il momento non ha convinto, non c'è stata come dire una reazione decisa per cercare di recuperare la partita. Sicuramente le sue occasioni le ha avute, soprattutto nel primo tempo, sugli errori del Cagliari. Nella ripresa onestamente mi aspettavo una crescita da parte degli ospiti. La partita non è chiusa, quindi insomma penso che i giocatori della squadra di casa lo sanno, però l'inerzia per il momento è ancora tutta a favore della squadra rossoblu.
1: E peraltro, se il Cagliari ha effettuato, complice anche l'infortunio di Felici, tutti e 5 le sostituzioni, insomma, ne è ancora una a Eusebio Di Francesco, e praticamente tutta la panchina del Lecce adesso è a scaldarsi per offrire opzioni al proprio tecnico. Lecce che recupera il possesso del pallone, prova a far correre Dri in profondità, c'è però Kofler in anticipo su Gamele, combatte con Siebert che ha la meglio, lo anticipa di testa, pallone che si impenna a centrocampo, lo tocca prima Gagliardini, poi Koulibaly, quindi Winks, ancora Siebert, nessuno che riesce ad addomesticarlo, ci prova in questo momento proprio su Gamele, allarga sulla sinistra per Fadera, l'uno contro uno con Danilo Veiga, va sul fondo il cross, attenzione a Romano all'interno dell'area di rigore, ma viene chiuso proprio all'ultimo da Fatà, Falcone che aveva respinto direttamente sui piedi di Romano, che aveva stoppato un attimo prima della conclusione, è arrivato alle sue spalle Fatà con un intervento a dir poco provvidenziale.

0: Sì, sì, gli ha proprio tolto il pallone nel momento in cui stava pregustando la botta al volo con il destro, che tra l'altro non è neanche il suo piede preferito. E è entrato bene comunque su Gamele, bel movimento il suo, diciamo, ad allungare la squadra, un controllo orientato molto buono che gli ha dato la possibilità di servire sulla corsa a Fadera.
1: 33 minuti sul cronometro, Cagliari sempre avanti 1-0 sul Lecce. Lecce che adesso recupera il possesso del pallone ma lo perde subito, allora un'altra chance offensiva per il Cagliari, stavolta però impreciso Gagliardini che allarga per Romano ma spara direttamente il suo passaggio in fallo laterale. Allora Gallo prova sempre a cercare Stulic, controlla solo per un attimo a dopo, poi la palla rimane lì, batti e ribatti tra Sugamele e Koulibaly che alla fine riesce ad avere la meglio. Serve Sibert in mezzo per un altro dei giocatori neoentrati, vale a dire Malè, controlla male, interviene sul pallone Romano che glielo scippa e poi subisce fallo, guadagna un utile calcio di punizione all'interno del cerchio di centrocampo a favore della formazione isolana.
0: Sì, il Cagliari sta comunque giocando ancora molto bene a centrocampo, Winx e Romano sono un po' all'antipo, perché Romano sappiamo, ragazzo giovanissimo, ventenne, Winx invece è un esperto, giocatore esperto, trentenne, però sono una coppia effettivamente che sta funzionando molto bene.
1: Lancio in profondità, cercare Sugamele, attenzione che c'è la chance, e poi alla fine Sibert riesce ad avere la meglio ma perde il pallone, lo recupera Fadera che entra in area con suo porta sul sinistro e una sorta di tiro cross, non c'era nessuno sul secondo palo, come tiro era una conclusione piuttosto debole. Falcone non ha difficoltà, però davvero tante imprecisioni da parte del Lecce,
0: tante imprecisioni del Lecce, tante occasioni sprecate dal Cagliari e sai bene Luca che capita nel calcio che molte volte vedere vanificate così tante occasioni può anche equivalere, come dire, ad una delusione al 90esimo, perché il risultato resta di 1-0, la partita di fatto è ancora aperta considerando mancano 10 minuti al 90esimo, ma il recupero non sarà proprio di piccola entità.
1: Pierotti prova ad andare sul fondo, il cross ribattuto da Kofler, guadagna un calcio d'angolo però il Lecce con Andri che prova a dare indicazioni ai suoi, poi si gira verso Eusebio Di Francesco come a voler avere qualche dritta dal proprio tecnico, magari lo schema da utilizzare su questo corner dalla destra, si incarica Yusuf Malè della battuta, sono ben 7 i saltatori del Lecce all'interno dell'area di rigore, uno Andri viene a raccogliere la battuta corta del pallone, scambia con Malè, il cross basso sul primo palo, non ci sono giocatori del Lecce da quella parte, c'è Kofler che anzi Gagliardini che non ci pensa due volte, spara via, ancora calcio d'angolo a favore della formazione salentina, si cambia il battitore, non Malè che lascia il pallone a Danilo Veiga. Danilo Veiga profondo all'interno dell'area di rigore, Stulic lascia passare il pallone sul primo palo ma Malè non riesce ad intervenire sul secondo, attenzione perché c'è la chance per il contropiede, Fadera serve su Gamele, uno contro uno, c'è Thiago Gabriel in copertura su Gamele, il sinistro sul primo palo, bel tiro, forse era fuori dallo specchio della porta però bella personalità, e Falcone è dovuto intervenire comunque con i pugni per non rischiare.
0: Sì, sì, veramente un bel tiro da parte di Sugamele, perché andare ad incrociare da quella posizione un po' di filata sarebbe stato molto complicato, quindi ha fatto finta, diciamo, di, come dire, di adottare la soluzione più scontata, invece ha cercato il primo palo con una conclusione tesa, potente, forse un po' troppo a mezza altezza, Luca, perché una decina di centimetri sopra per Falcone sarebbe stato più complicato.
1: Sarebbe stato sotto al set, quindi forse imparabile. 37esimo della ripresa, Cagliari 1 Lecce 0, ultimo cambio effettuato dalla formazione salentina con Beriscia che ha preso il posto di Pierotti, corner per il Cagliari, lo batte Romano sul secondo palo, la palla che rimane lì, chiedono tutte le squadre un tocco in area, alla fine si continua a giocare, il destro di Winx è ribattuto, poi lo stesso centrocampista inglese rientra in possesso del pallone ma perde il corpo a corpo

0: con il neo entrato Berisha, poi Winks rimane a terra, lo aiuta Gallo a rialzarsi. Insomma, Berisha che si lamenta col direttore di gara dai secondi guadagnati con un po' d'astuzia da parte di Winks. Insomma, l'avevi detto, 30 anni, tanta esperienza, tanto calcio giocato, si vede anche in queste piccole cose.
1: Sì, sì, è un giocatore che tra l'altro insomma ha vissuto una prima fase di carriera molto importante, 100 presenze col Tottenham in Premier League, una ventina mi sembra di presenze in nazionale. Ha vissuto, diciamo, una parentesi non esaltante, tra l'altro anche transitando in Italia dalla Sampdoria, poi successivamente nell'Leicester, un Leicester in declino, sappiamo, campione d'Inghilterra con Ranieri una
0: non
1: decina
0: più quello
1: d'anni
0: del
1: fa.
0: Esattamente,
1: però è venuto qui in Sardegna per rilanciarsi e diciamo per il momento la scommessa sia da parte del club che da parte del giocatore mi sembra vinta.
0: Fatacci prova ancora lui, che non so Vincenzo se sei d'accordo, ma è stato decisamente positivo nel suo ingresso. Poi però Siebert perde palla sulla linea di centrocampo, ma era praticamente l'ultimo uomo del Lecce. Allora occhio, perché il Cagliari ha una chance, dopo entra in area con il destro Falcone in due tempi, ancora una volta la ripartenza del Cagliari, ancora una volta con un brutto pallone perso dal Lecce che ha fornito quasi su un piatto d'argento la chance alla formazione di casa.
1: Diciamo che il Cagliari sta facendo molto bene, però cominciano a diventare un po' troppi questi tiri in porta in proporzione all'unico gol realizzato.
0: Eh sì, attenzione perché dall'altra parte c'è proprio l'ultimo dei neo entrati, vale a dire Berisha, che prova ad andarsene sul settore di sinistra, alla fine viene raddoppiato e quindi chiuso, batti e ribatti, Lecce se ne esce solo con un fallo laterale, rimane però in zona d'attacco, pallone che arriva a Nicola Stulic ma manca l'aggancio, manca lo stop, l'attaccante serbo nel cuore dell'area di rigore, poi sfera che scivola via in fallo laterale, prova Andria a combattere con Obert ma lo scontro spalla contro spalla viene vinto dallo slovacco che guadagna la rimessa laterale per la formazione di casa. Fadera alza un campanile su cui Siebert stavolta è bravo ad anticipare su Gamele, allontana il pallone nella zona di Thiago Gabriel, ultimo giocatore della difesa del Lecce, ultimo baluardo mi verrebbe a dire per una formazione che ha concesso ancora una volta tanto agli avversari che all'85esimo minuto sono avanti 1-0 grazie alla rete di Daniel Maldini, colpo di testa al 29esimo della prima frazione di gioco. Si è già ripreso a giocare, occhio a Berisha, se ne va via, poi da posizione defilata sul settore di sinistra mette in mezzo una sorta di tiro cross che viene preso facile da Caprini.
1: Sì, mi sembra, sai, più un tiro che un cross. Sì. A testimonianza di come, attenzione,
0: sbaglia
1: perché
0: Caprile, sbaglia Caprile che regala praticamente il pallone a Andri, se ne va, lo mette in mezzo e stavolta Caprile si fa assolutamente perdonare perché Andrea era stato bravo ad intervenire sul pallone, ad andarsene via sul settore di destra, ha messo in mezzo un pallone rasoterra per Stulic interessante, ma Caprile bravo in uscita bassa ad anticipare all'ultimo secondo l'attaccante del Lecce.
1: Bravo soprattutto, diciamo, a farsi trovare in una posizione corretta perché lui è rimasto fuori dalla porta perché in teoria Andri poteva tirare, ma riparte il Cagliari, attenzione.
0: Sì, c'è Fadera al limite dell'area di rigore, viene raddoppiato, allora è costretto a rallentare, prova a servire a dopo, ci riesce, ma il raddoppio arriva anche su di lui, ci sono Danilo Veiga e Malè, allora è costretto a passare da Gagliardini e da Winks. Il triangolo mette in movimento Fadera, riesce ad andare sul fondo, il cross rasoterra, non si capisce stavolta con Sugamele, interviene Malè che ha spazio per provare a ripartire palla al piede, serve Drin, profondità, prova ad aggirare il proprio marcatore, vorrebbe il fallo, non è di questo avviso il direttore di gara, anzi sì, fischia con
1: chiamato,
0: un po' di
1: chiamato
0: ritardo, tant'è che insomma Pisacane si lamenta perché ha avuto quasi l'impressione che fosse un fischio su richiesta, il direttore di gara gli dice no, calma, ho pensato un attimo e poi
1: sì,
0: ho deciso di fischiare.
1: Per completare, prima Andri effettivamente aveva la possibilità di tirare sul primo palo, si è assunto un rischio Caprile, diciamo, offrendogli quello spazio sul primo palo per guadagnare la posizione al centro dell'area ed andare a intervenire sull'opzione più probabile da un giocatore.

0: giocatore, diciamo, come Endrì, senza togliere nulla, diciamo, al giocatore
1: Lecce. Anche perché
0: Lecce
1: era piuttosto defilato e non sarebbe stata una conclusione facilissima.
0: Non facilissima, esatto.
1: Porta a disposizione.
0: Caprile ha dimostrato, come dire, una rapidità di pensiero, una lucidità di pensiero notevolissima, perché è andato veramente a prevedere quella che era l'opzione più probabile, ha vinto la scommessa e ha chiaramente salvato un'occasione molto importante per il Lecce, perché quella era veramente una chiara occasione da gol per i salentini.
1: Assolutamente sì, 120 secondi al 90esimo, e poi scopriremo di quanto sarà il recupero, che sicuramente ci sarà e credo anche abbastanza corposo, complice l'infortunio di Felici, il cooling break, tante sostituzioni, quindi prepariamoci, ma ormai siamo abituati, insomma, a un recupero corposo. Siamo entrati nell'89esimo minuto di gioco con il Cagliari avanti 1-0 sul Lecce, Lecce che adesso gestisce il possesso del pallone tutto all'interno della metà campo cagliaritana, ma la formazione isolana tutta bassa con le due linee compatte e sostanzialmente Gagliardini e Sugamele. Gagliardini che, insomma, complice anche, no, la struttura fisica, adesso sta cercando di dare una mano là davanti per dare un punto di riferimento per far salire la squadra qualora ce ne fosse bisogno.
0: Beh, senz'altro, come dire, una richiesta secondo me insolita, quella di Pisacane e Gagliardini, di farlo giocare, insomma, qualche metro più avanti, diciamo sulla tre quarti, qualche metro più avanti in appoggio a Sugamele, che effettivamente attenzione
1: a Stulic all'interno dell'area di rigore, servito dalla sponda di testa di Danilo Vega, non riesce a girarsi, ma non è finita perché si va da Koulibaly che allarga sulla destra per Endrì, salta secco Fadera che chiede il fallo e viene concesso dal direttore di gara. Non è assolutamente d'accordo il giocatore del Cagliari, attenzione perché questa
0: è un'ottima posizione,
1: è un'altra chance importante per la formazione ospite. Calcio di punizione un paio di metri spostato verso l'out rispetto al vertice sinistro dell'area di rigore del Cagliari, con Beriscia sulla sfera pronto a scodellare il pallone all'interno dell'area di rigore dove ci sono sette saltatori, trova però la testa di un giocatore del Cagliari, quindi Danilo Vega malissimo, dai 20 metri poteva fare tante cose, fa quella che non doveva fare, cioè una sorta di cross completamente sballato che finisce diretto tra le braccia di Caprile. Sono 6 i minuti di recupero.
0: Sì, anche su questo calcio di punizione bisogna dire che il Lecce non ha dimostrato grande presenza all'interno della gara, perché il tempo sta per scadere e le occasioni non sono fioccate, soprattutto quelle prodotte per iniziativa propria da parte dei salentini, quindi evidentemente, insomma, bisognava andare a calciare molto meglio questa punizione.
1: Sì, diciamo che anche il Lecce forse stasera aveva un po' il problema del Cagliari, vale a dire come numero 9, come prime punte a disposizione c'era il solo Stulic, che quindi è in campo fino all'ultimo nonostante, insomma, non sia stato autore di una grandissima partita. Prova a cercarlo ancora una volta Beriscia, capisce tutto Winx, che adesso ancora una volta interviene sul pallone al limite dell'area di rigore. Alla fine Caprile sbroglia la matassa rilanciando in profondità, o meglio allontanando il pallone dalla propria area di rigore. Fallo laterale già battuto da Siebert, prova ad accelerare il Lecce in questi ultimi minuti di gioco, siamo all'interno del 92esimo minuto, si giocherà, lo ricordo, fino al 96esimo, il Cagliari è avanti 1-0 sul Lecce. Gallo prova a mettere in movimento qualcuno, in realtà nessuno, perché né Beriscia né Fatà avevano fatto il movimento ipotizzato, cercato da Gallo, e allora sfera che termina direttamente in fallo laterale. Cagliari che rimette in gioco, ma Lecce recupera subito il possesso del pallone. Allora occhio Endrì, è al limite, si allarga sull'out di destra, uno contro uno, mette in mezzo il pallone. Kofler di testa si abbassa, riesce a respingere la minaccia, rimane in avanti però il Lecce, fallo laterale a un paio di metri dal corner, settore di destra dell'attacco del Lecce, lo batte Danilo Vega per Endrì, anticipato da Gagliardini che allontana il pallone, sono in due a rincorrerlo. Winx viene anticipato da Thiago Gabriel che lo spedisce addirittura dal

0: Parti di Falcone, riparte dal portiere Lecce, allora fa guadagnare qualche secondo di respiro al Cagliari. Gallo scodella il pallone all'interno dell'area di rigore, c'è Siebert che sarebbe un difensore ma è rimasto a fare l'attaccante in questo finale. Occhio al Cagliari che adesso recupera il pallone con Gagliardini. Fadera spazio sull'out di sinistra per andarsene, prova a mettere in mezzo il pallone. Gallo bravo in copertura, ma insomma c'erano 5 maglie leccesi e il solo su Gamele, un po' complicato per lui combattere 1 contro 4. Siamo già dall'altra parte, Dri sull'out di destra, ancora l'uno contro uno con Obert, c'è il raddoppio di Gagliardini, si allunga un po' il pallone Dri e si appoggia allora dalle parti di Berisha che glielo restituisce, interviene Obert, non fischia il direttore di gara Berisha, il cross era sotterra, l'anticipo di Kofler non è finito perché il pallone va ancora sui piedi di Dri che entra in area di rigore, prova il dribbling, Gagliardini interviene sul pallone, non c'è il calcio di rigore richiesto da Lecce, poi viene anticipato il pallone in fallo laterale e si va anche ad accendere un piccolo grande battibecco tra Siebert e Caprile che adesso va a coinvolgere anche altri componenti delle due squadre.
1: Ma evidentemente insomma i giocatori del Cagliari pretendevano che il Lecce lanciasse fuori il pallone perché Obert era rimasto a terra dolorante, un crampo, magari un dolore muscolare all'adduttore, mi sembra. È un po' complicato, vero? Insomma, che una squadra che
0: finale sta, con il risultato
1: certo, deve recuperare il risultato. Mancano poco più di 2 minuti alla fine, insomma, quindi
0: diciamo che tutti dovranno abituarsi a questo nuovo metro arbitrale, no, che ferma molto meno il gioco.
1: No, ma è interessante anche il fatto, diciamo,
0: c'è l'ammonizione per De Jola intanto.
1: Sì, ma interessante, secondo me, quello che va rilevato è che mi sembra che il VAR non stia intervenendo.
0: Non si è intervenuto, no,
1: esatto. Esattamente. E noi abbiamo visto, insomma, in questi anni
0: sì.
1: come il VAR, insomma, si sia. Per l'inerzia che ha avuto questo affermarsi di questa tecnologia, come si sia sostituito costantemente all'arbitro. Per l'arbitro non era fallo da rigore e va bene così.
0: E adesso è calcio d'angolo invece, perché non riesce Fadera a controllare la rimessa laterale del Lecce imprecisa, la lascia scivolare, addirittura
1: anche
0: sale anche Falcone per provare a recuperare questo punteggio, perché siamo ormai all'interno dell'ultimo minuto di gioco, 95 minuti, 10 secondi sul cronometro, ultimi 50 secondi, il corner di Berisha respinto ancora sul fondo, secondo calcio d'angolo battuto proprio in questo momento, sempre sul primo palo e c'è sempre Romano. Danilo Veiga che recupera il possesso del pallone per il Lecce, ma non c'è nessuno a cui poterlo girare, viene assaltato praticamente da Fadera, conquista il fallo
1: e Falcone rimane in attacco
0: c'è l'ultimo assalto probabilmente,
1: un grande lancio
0: per
1: in profondità
0: il Lecce. Eh sì, 15 secondi al 96esimo e poi vedremo se arriverà il triplice fischio, se ci sarà un recupero del recupero visto queste polemiche, queste sostituzioni. È proprio per Falcone il pallone, ci arriva però prima Caprile con i pugni, ancora dalle parti di Falcone, il pallone buttato dentro, Siebert in rovesciata, pallone fuori di pochissimo,
1: intanto si accende una mischia
0: adesso proprio tra Falcone e dei giocatori del Cagliari. Siamo oltre il 96esimo, ammonito Falcone.
1: Sì, Rodriguez era rimasto a terra, diciamo Falcone lo ha sollevato di peso, quasi a dire alzati, non farci perdere tempo. Si è innescato insomma un battibecco che ha coinvolto insomma anche qualche altro giocatore, che in realtà più che altro è intervenuto per sedare gli animi, a dire la verità. Infatti sono arrivati 2 gialli per i 2 protagonisti dell'episodio, Falcone e Rodriguez.
0: Eh sì, e la bordata di fischi che sentite dell'Unipol Domus proprio ai danni di Falcone, che adesso piano piano sta ritornando nella sua area di rigore.
1: Non gli è convenuto, perché
0: siamo al 97esimo,
1: ha fatto passare molti secondi.
0: Dice che si giocherà ancora per qualche secondo il direttore di gara, no, finisce qui, arriva il triplice fischio finale, il Cagliari batte il Lecce 1-0, decide la rete di testa, la prima con la maglia del Cagliari di Daniel Maldini al 29esimo del primo tempo. Il commento di Vincenzo Di Monte.
1: Beh, dal mio punto di vista la partita è stata godibile, per quanto molto squilibrata, e sinceramente non me l'aspettavo. Io

0: veramente immaginavo un Lecce che potesse essere in grado di dare molti più grattacapi al Cagliari, un Cagliari invece che è stato sempre in controllo della partita, soffrendo magari in qualche fase centrale del primo tempo, quando il Lecce insomma un paio di occasioni le ha avute, la prima, quella di Stulic, sicuramente la più ghiotta, ma per il resto non ho tenuto il conto, ma un numero di conclusioni verso la porta veramente considerevole da parte dei rossoblù, mentre il Lecce nel secondo tempo, quando avrebbe dovuto reagire e cercare con tutte le forze il colpo del pareggio, non ha avuto né idee né strumenti e nemmeno la forza.
1: Grazie a Vincenzo Di Monte per essere stato con me in Radio Cronaca, grazie a Lorenzo Azzeri e a Matteo Schirru per l'assistenza tecnica. Dall'Unipol Domus è tutto, il Cagliari batte il Lecce 1-0, decisivo la rete di Daniel Maldini. Adesso ascolta Si fa sera, poi però prosegue la serata sportiva e calcistica con Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Monsignor Santo Marcianò, vescovo di Frosinone, Veroli, Ferentino ed Anagni e Alatri.
4: Cari amici, un caro saluto a tutti. È sera, e la sera può essere tempo di distrazione, di stacco, di evasione. Può però essere anche tempo per rientrare in noi stessi. Voglio perciò offrirvi alcune sere descritte nel Vangelo che sicuramente rispecchiano le nostre. Andiamo a Betlemme. È notte. Alcuni pastori svegli per il dovere di proteggere il gregge sono sorpresi dalla luce. Un angelo annuncia loro una grande gioia. È nato il Salvatore, colui che può dare senso alla fatica e alle veglie di tante notti. Si potrebbe però obiettare, ma non è qualcuno che elimina le difficoltà, è un bambino che al contrario ha bisogno di tutto. Forse in questo momento la vita ha sorpreso anche te, un bimbo indesiderato, una malattia inaspettata, un anziano che sragiona, un povero che destabilizza, un figlio aggressivo. Ti senti oppresso e ti sembra notte per questo. Caro amico, cara amica, il senso invece è lì, è la vita, sì, è proprio quella vita a dare luce alle tenebre della fatica, delle solitudini, del dolore che non trova risposta. Quel figlio, quel padre, quel povero, quel malato, quell'esistenza inutile per le logiche del mercato e della società egoista, ma unica e preziosa agli occhi di Dio. Non pensare che quella vita sia ostacolo alla tua libertà, alla realizzazione personale, alla felicità. Quella piccola vita è il senso di tutto, perché chiede cura e dona amore. E allora rientra in te stesso, falla rinascere in te stasera, quasi fosse Gesù bambino, e come a Betlemme vivrai la grande gioia di illuminare la sua notte, la tua notte e la notte del mondo. Non temere dunque.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone

0: 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Zona Cesarini.
10: Ore 20 e 32, Giovanni Scaramuzzino in voce, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, un saluto anche ad Andrea Di Marco in console, quindi segue la parte tecnica. Ricordiamo Cagliari Battelecce 1-0, come avrete forse sentito fino a qualche minuto fa, la rete decisiva, colpo di testa al 29esimo del primo tempo di Maldini. Per ciò che riguarda quindi la classifica, il Cagliari raggiunge Lazio, Frosinone e Atalanta a quota 6 in sesta posizione. Lazio che tra poco sarà in campo in quelle di Udine nella gara che chiude il terzo turno d'andata del massimo campionato. Ma sono invece già in campo per ciò che riguarda la Serie B Palermo e Sampdoria, quindi un primo aggiornamento con Manlio Mezzatesta. Buonasera.
11: Buonasera dallo stadio Renzo Barbera, dove il secondo minuto in corso, quello di questa partita Palermo-Sampdoria, terza giornata di Serie B, squadre sul parziale ancora ovviamente di 0-0. Le formazioni in campo, gli ospiti allenati da Corradi si presentano con Vindal in porta, in difesa Di Pardo, Gartel, centrocampo Anderson, il capitano è Makumbu, più avanti Sinani, Verscheren e Insigne, alle spalle di Tutino, centravanti della formazione doriana. Il Palermo di Pippo Inzaghi che risponde con modulo analogo 4-2-3-1, Perin in porta, in difesa Pierozzi, Bani, il capitano, Ceccaroni e Augello, a centrocampo più arretrati Segre e Ranocchia, più avanti Strefezza a destra, Jonsen a sinistra, Hernani centrale, tutti e tre alle spalle di Pohjanpalo, il centravanti della squadra allenata da Pippo Inzaghi. Siamo entrati nel terzo minuto di gioco, Palermo 0, Sampdoria 0 allo stadio Renzo Barbera davanti a oltre 30.000 spettatori. Restituisco la linea, studio.
10: Grazie Maglio, e ci spostiamo in pratica per un aggiornamento da studio da Palermo a Catania, perché da tre minuti ha preso in via il via la gara valida per il girone C della Serie C. 0-0 il punteggio alle 21, calcio d'inizio sempre per il girone C del terzo campionato italiano tra Picerno e Inter Under 23. E nel girone A invece, sempre alle 21, sono in programma i seguenti incontri: Alcione Milano Treviso, Pro Vercelli Folgore Caratese, Renate Novara e Trento Lecco. Ma dicevamo appunto della Lazio che sarà impegnata tra poco in quella di Udine nella sfida che conclude il turno. Gli ultimi aggiornamenti e le formazioni ufficiali. Un saluto per iniziare a Sebastiano Franco. Buonasera.
12: Buonasera dallo stadio.

0: Radio Friuli, buonasera. Subito le formazioni con un paio di novità per squadra. Iniziamo dall'Udinese che si schiera con il 3-4-2-1. Okoye in porta, Abancuà, Solé ed Ebosse in difesa, e quindi Ebosse preferito a Cabasele. Vojvoda, Piotroschi, Kastrom e Camara centrocampo. Unai Gomez e Kellenkamp alle spalle di Davis. Risponde la Lazio con il 4-3-3. Mandas, Floriani, Duki, Proscar e Nuno Tavares in difesa. Frattesi, Belaian e Taylor a centrocampo con Isaksen, la scelta di Gattuso, preferito a Cancellieri, Pinamonti e Zaccagni in attacco. Udinese e Lazio non hanno ancora mai perso in campionato. Biancocelesti che dopo la sconfitta con il Mantova in Coppa Italia hanno sempre vinto e non hanno ancora subito gol. Runiaic senza Zaniolo, Arisale, Palmo, oltre a Zanoli, Chakvetadze assenze importanti anche per Gattuso, privo di Delebashiru, Marusic, Cataldi e Rovella. Gudmundsson, ultimo arrivo del mercato laziale, parte dalla panchina. Precedenti che danno forza ai biancocelesti che a Udine hanno perso soltanto una volta nelle ultime 13 gare con 8 vittorie. Al Friuli ci sono in questo momento 2500 tifosi laziali, alcuni tifosi laziali sono ancora all'esterno dello stadio, devono ancora entrare nel settore riservato, ovvero in gradinata sud. Con la collaborazione tecnica di Daniel Apostu, a più tardi, a te Giovanni.
1: Un saluto a entrambi e buon lavoro. Prima di ritornare a Palermo per un aggiornamento, ricordo che a partire dalle ore 21:15 saranno in campo per il basket Italia e Stati Uniti, sì, Italia naturalmente e Cina, dopo la sconfitta 52-55 al fotofinish o quasi contro le americane. Il secondo posto per le azzurre potrebbe valere molto per un cammino più agevole nel proseguio del torneo, e quindi ricordiamo appunto il programma. Ho detto erroneamente 21:15, invece palla 2 alle 20:45 sarà proprio lo studio a aggiornare di volta in volta l'andamento di questa sfida molto importante. In contemporanea si gioca anche la partita tra Stati Uniti e Repubblica Ceca con le americane ovviamente grandi favorite. Stati Uniti con 2 vittorie e nessuna sconfitta, Italia e Cina entrambe con un successo e una sconfitta a testa, Repubblica Ceca che fino al momento ha perso entrambe le partite giocate. Ma possiamo ritornare per un minuto da Manlio Mezzatesta, l'aggiornamento su Palermo-Sampdoria, sfida di Serie B.
2: Settimo minuto di gioco in questo primo tempo, Palermo 0, Sampdoria 0, e c'è la Samp che adesso sta provando a impostare una manovra partendo da un calcio di punizione battuto quasi a metà campo. Makumbu che serve in profondità nella metà campo del Palermo, Verscheren che spalle alla porta non riesce a trovare spazi, dà indietro ad Henderson che restituisce il pallone addirittura al suo...
1: Nulla da fare con Palermo, ecco, era andata via, si era sganciata la linea dalla favorita Renzo Barbera. Maglio, proviamo appunto a ricollegarci con te. No, nulla da fare. Allora, direi a questo punto, ecco, forse ci siamo. Gli effetti,
2: mi
1: credo.
2: Senti?
1: Sì, adesso sì, Maglio, prego.
2: Ecco, io ti ho sempre sentito, non so perché, esatto, non vi arrivasse la mia voce. Comunque, ottavo minuto di gioco in questo momento al Barbera. Palermo 0, Sampdoria 0. Gioco adesso fermo perché è caduto per terra un giocatore del Palermo che si lamenta con l'arbitro. Si tratta di Pierozzi a centrocampo, ritiene di aver subito fallo. Sembra che non sia dello stesso avviso l'arbitro, che è ricordiamo il signor Marchetti. E dunque per il momento è tutto, ottavo minuto in corso, Palermo 0, Sampdoria 0. Studio.

0: 20 e 42 insieme ad Harry Styles. Ricordo, per ciò che riguarda le partite odierne, che si sta giocando nel campionato spagnolo, la Liga, 78 minuti 1-1 tra Getafe e Celta Vigo, padroni di casa, con un uomo in meno per via di un'espulsione alle 21:30. Prenderà il via la gara tra Elche e Real Sociedad, ma ci sono novità alla favorita Palermo-Sampdoria, Mario Mezzatesta. Niente, non siamo in grado di collegarci con
1: Palermo. Sì, dodicesimo
0: Palermo,
1: minuto di gioco ed è cambiato il parziale nel periodo non collegato. Al nono minuto la rete di Strefezza. Mi senti?
0: Sì, sì, è forte e chiaro adesso. Ecco, ma ci sono evidentemente dei problemi con Palermo, evidentemente. Allora, a questo punto io ricordo che nella notte italiana, a partire dalle 2:30 circa, toccherà a Luciano Darderi sui campi di Flushing Meadows sfidare il numero uno del tabellone, cioè Sasha Zverev, che ha approfittato ovviamente del lungo periodo in cui Alcaraz non ha potuto giocare per i problemi al polso e della rinuncia invece avvenuta qualche giorno prima di Jannik Sinner, una sfida che vale un posto nei quarti di finale tra Zverev e Darderi. Tutto questo a partire dalle 2:30 circa ora italiana. Sono le 20:44 e il momento quindi di coinvolgere prima lo stadio di Udine, Sebastiano Franco, che ci racconterà Udinese-Lazio, e Sebastiano darà proprio la linea alla favorita, a Manlio Mezzatesta, che ci racconta invece l'evoluzione di Palermo-Sampdoria, posticipo questo, del campionato di Serie B. A tutti voi buon lavoro, agli ascoltatori naturalmente il grazie per averci scelto. Calcio!
2: I posticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
3: Buonasera dallo stadio Friuli, posticipo del terzo turno di Serie A. Udinese che affronta la Lazio imbattuta, le formazioni subito con l'Udinese 3-4-2-1 per la squadra di Rugnaic, Okoye in porta, Abancuà, Solé e Bosse in difesa, Vojvoda, Piotrowski, Castrom e Camara a centrocampo con Unai Gomez e Kellenkamp alle spalle di Davis. Risponde la Lazio di Gattuso con il 4-3-3, Mandas in porta, Floriani, Duki, Prostgard e Nuño Tavares in difesa, Frattesi, Belaian e Taylor a centrocampo con Isaksen, Pinamonti e Zaccagni in attacco. Falsa partenza con l'Udinese che darà il calcio d'inizio. Sul pallone c'è Unai Gomez, Udinese che attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna con la tradizionale maglia a strisce verticali bianconere, calzoncini e calzettoni bianchi, e l'Udinese che manovra il primo

0: ultimo pallone, risponde la Lazio, il colpo di testa di Prostgaard a tenere il pallone in campo. Da quella parte c'è Nuno Tavares, risponde, dicevamo, la Lazio in completo blu, numerazione gialla, e la Lazio che controlla il pallone all'altezza della metà campo, subito superata con Kellenkamp che si fa incontro ai giocatori e riconquista il pallone con Piotrowski. Perfezionato il disimpegno da parte della formazione di Rugnai, c'è ancora Soleil, passaggio per Piotrowski sbagliato, recupera subito il pallone la Lazio che va all'indietro per Prostgaard, vicino a lui c'è Duchi con Mandas al limite dell'area di rigore. Sono trascorsi 45 secondi di gioco, Udinese e Lazio sono sullo 0-0, linea a Palermo, a mezza testa per Palermo Sampdoria. A te.
1: Quindicesimo minuto di gioco al Barbera, Palermo 1 Sampdoria 0 in virtù del gol realizzato al nono minuto di questa partita da Strefezza, discesa sulla sinistra di Augello, il cross al centro dell'area di rigore, la conclusione bellissima sul secondo palo di Strefezza che così ha portato in vantaggio il Palermo. Palermo che sta manovrando adesso sulla fascia sinistra, ancora Augello che ha ricevuto da poi Campalo sulla linea mediana, prova a servire in profondità Hernani, il pallone viene poi intercettato però da Delli Carri ed è la Sampdoria adesso che prova a ripartire ragionando con calma e cercando di rallentare il ritmo. Sedicesimo minuto di questa partita al Barbera, Palermo 1 Sampdoria 0 e di nuovo la linea allo studio.
0: Interviene lo stadio Friuli, linea che va subito allo stadio Friuli perché c'è l'Udinese che si difende sul tentativo in attacco da parte di Pinamonti, il fallo è subito dalla difesa friulana. 1:58 sul cronometro del primo tempo, Udinese Lazio sempre ferme sullo 0-0 e l'Udinese che manovra il pallone nella propria metà campo con Camara pressato sia da Isaksen sia da Floriani, con il pallone che viene gettato in avanti da Davis che non riesce a controllarlo e allora Prostgaard manovra a sinistra dove Nuno Tavares va in avanti a cercare sulla corsia di destra Pinamonti, spostato leggermente rispetto alla corsia centrale. Attenzione, ancora Lazio in avanti, c'è Taylor con il pallone filtrante in mezzo e poi la chiusura di Abankwa per sull'assist tentato all'interno dell'area di rigore, c'era Pinamonti pronto a batterlo, sarebbe stato una sorta di rigore in movimento, la chiusura di Abankwa con il sinistro che mette in fallo laterale. Minuti 2:51 sul cronometro del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, linea a Palermo.
1: 17° minuto del primo tempo al Barbera e siamo sempre sul parziale di Palermo 1 Sampdoria 0, la rete lo ricordiamo di Strefezza, ospiti adesso che stanno provando a manovrare sulla tre quarti a sinistra dove c'è Insigne che ha ricevuto un pallone, contrasto duro subito da Insigne, poi la palla che torna tra i piedi di un giocatore della Sampdoria, si tratta di Henderson che cercando di intercettare però un avversario commette poi fallo ed è calcio di punizione per il Palermo. Nella metà campo occupata dai rosanero si ripartirà con una punizione vicino al cerchio centrale in mezzo al campo. 18° minuto della partita, Palermo 1 Sampdoria 0 e la linea che può andare di nuovo a Udine.
0: Quarto minuto del Friuli, l'occasionissima della Lazio con Nuno Tavares che è entrato in area di rigore sulla corsia di sinistra, dal fondo ha crossato in mezzo, era pronto Isaksen e c'è stato il tocco di Solea a salvare tutto, a mettere in corner, azione pericolosissima questa della formazione di Gattuso che batte il corner con Zaccagni dalla bandierina di destra, traiettoria ad uscire per il piede di Zaccagni, il cross alto all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa da parte dello stesso Nuno Tavares, la parata, blocca a terra Okoye, Lazio che si è fatta subito pericolosa in attacco dopo soltanto 4 minuti di gioco, Udinese in difficoltà, tutta in difesa, non è riuscita ancora a superare di fatto la metà campo la squadra di Rugnajc, Lazio che non ha, è l'unica squadra della Serie A che non ha subito ancora reti in questi primi due turni di campionato con 2500 tifosi biancocelesti oggi allo stadio Friuli. E Bossi, il pallone all'indietro per Okoye che lo controlla con il destro, va direttamente alla lancio all'interno della metà campo, all'altezza della linea metà campo dove Davis colpisce di testa e poi però il pallone subito riconquistato dalla Lazio con Prostgaard per Nuno Tavares, ancora però l'Udinese che lo riconquista con Unai Gomez, il passaggio è troppo in avanti per Davis, pallone conquistato da Mandas che lo controlla con

0: i piedi, non c'è pressing sul portiere della Lazio, portiere della Lazio incompleto Rosa Fucsia, dall'altra parte incompleto Celeste c'è Okoye, ancora Mandas che fa su il pallone con le mani, lo mette a terra, andrà al rilancio con calma la formazione di Gattuso, inizia l'azione con la costruzione dal basso, poi il tocco in avanti da parte di Mandas all'altezza del metacampo per Isaksen, il tacco e poi su Isaksen c'è il fallo di Bosse con là il fischio da parte dell'arbitro, allora si ripartirà con un calcio di punizione in favore della Lazio. Sono trascorsi 5 minuti e 45 nel corso del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, linea Palermo.
1: Dove siamo arrivati al 20° minuto di questa partita, il parziale non è cambiato, Palermo che conduce per 1-0 sulla Sampdoria, gioco momentaneamente fermo a metà campo perché c'è un giocatore del Palermo a terra e l'arbitro Marchetti richiama l'assistenza dei sanitari per vedere le sue condizioni, ma si rialza intanto il giocatore che dovrebbe essere Pierozzi se non vado errato, e per il momento dunque quando siamo al 21° minuto di gioco sul parziale di Palermo 1 Sampdoria 0, restituisco la linea a Udine.
0: Unai Gomez, il passaggio per Kellenkamp, esce Mandas in anticipo sul giocatore olandese, la prima azione d'attacco della formazione di Rugnajc che riparte però pressando alto, c'è il fallo su Frattesi da parte di Piotrowski, calcio di punizione nella tre quarti laziale, l'arbitro Tremolada non ha avuto dubbi nel fischiare questo fallo su Frattesi che è stato sbilanciato da Piotrowski, toccato sul piede d'appoggio, messo giù, quindi calcio di punizione in favore della Lazio con Isaksen che non riesce a controllare il pallone, sì lo fa in questo momento, e poi in avanti per Camara che anticipa di fatto Pinamonti e poi l'esterno di Kellenkamp a cercare Unai Gomez tenta il tiro di sinistro da 25 metri ribattuto dal muro difensivo della Lazio, pallone che va sulla corsia di destra, Vojvoda che cerca lo spazio per il cross, su di lui c'è Zaccagni, ancora Vojvoda, pallone fermo, allora si va all'indietro da Abanqua, il cross in mezzo all'interno dell'area di rigore, c'è il colpo di testa di Floriani che mette fuori, ancora lo stesso Floriani dopo lo scambio con Frattesi in avanti sulla corsia di destra, mette in out Camara con un intervento in scivolata, Camara si fa male cadendo, un colpo alla testa e riesce, aiutato a rialzarsi da Isaksen, ci sarà fallo laterale in favore della Lazio proprio davanti alla panchina di Rugnajc. Siamo arrivati all'ottavo nono minuto che scocca in questo momento allo stadio Friuli, Udinese 0 Lazio 0, linea Palermo.
1: 22° minuto del primo tempo al Barbera Palermo 1 Sampdoria 0, e c'è stata adesso pochi istanti fa un'iniziativa della Sampdoria con Tutino arrivato pericolosamente in avanti e poi sugli sviluppi un gran tiro che però si è spento sul fondo non inquadrando lo specchio della porta. Palermo che ora sta provando a ripartire, c'è Jonsen a metà campo che prova a servire poi Ampalo, si inserisce però su di lui Gartenman che spara via il pallone lanciandolo in fallo laterale impedendo al centravanti del Palermo di far ripartire l'azione sulla linea mediana. Siamo arrivati al 23° di questa partita, Palermo 1 Sampdoria 0 e la linea a Udine.
0: È il nono del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, ancora la Lazio che ci ha provato in avanti, il tocco per Isaksen è troppo profondo, pallone che è finito sulla oltre la linea di fondo, si riparte con l'Udinese con il portiere, il passaggio è sbagliato, la rimessa laterale è della Lazio, l'arbitro però ferma tutto perché è stato battuto con due palloni in campo e quindi con il pallone tra le mani c'è Nuno Tavares pronto a battere questa rimessa laterale all'altezza dei 30 metri offensivi, sulla corsia di sinistra viene allontanato in questo momento da Taylor il pallone che va all'indietro da Prostgard, vicino a lui c'è Duki, riceve in questo momento, controlla con il destro all'altezza del cerchio di metà campo Duki, giocatore olandese ancora per Prostgard, da lui a Nuno Tavares con il sinistro a cercare Pinamonti, riceve Pinamonti chiuso da due giocatori dell'Udinese, pallone che arriva in qualche modo a Davis che lo allarga sulla corsia di sinistra per Kellenkamp ai 25 metri ancora per Camara, la sovrapposizione, riceve Camara il cross teso di sinistra, non ci arriva Unai Gomez, pallone che arriva dall'altra parte sulla corsia di destra, il cross da parte di Vojvoda con la testa, Isaksen in posizione difensiva a mettere fuori, Isaksen che continua ad inseguire Camara che va all'indietro da Ebosse, ancora Udinese in avanti, ora tutti gli uomini della Lazio dietro alla linea del pallone.

0: Ripiegamento dei 30 metri con Solè con la larga sinistra per Bosse, Bosse sulla corsia di sinistra verso Camara che si allunga un po' il pallone ma Isaksen non ci arriva, Isaksen che continua il pressing su Solè, poi esce anche Pinamonti dalla propria metà campo a cercare il pressing con il pallone che va all'indietro verso Okoye. Okoye il controllo, su di lui Taylor, Okoye morbido all'altezza della linea metà campo con il petto, lo smorza Davis, vicino a lui c'è Unai Gomez, Lazio che riconquista subito il pallone. Undicesimo del primo tempo, Udinese 0, Lazio 0, Palermo.
1: 25esimo invece al Barbera, il parziale è sempre Palermo 1 a Sampdoria 0. Al nono minuto ha segnato Strefezza che ha portato in avanti i rosanero. Il gioco adesso è fermo perché i giocatori vanno a dissetarsi, dunque cooling break adesso in una serata particolarmente umida e calda, visto che non sembra che l'estate debba mai finire per il momento in Sicilia. Allora ricordiamo il parziale, 25esimo minuto, Palermo 1 Sampdoria 0, linea di nuovo a Udine.
0: 12esimo al Friuli, Udinese 0 Lazio 0, ma grandissima occasione da parte dell'Udinese con Davis, il suo sinistro da dentro l'area di rigore leggermente defilato sulla destra, la gran parata di Mandas sulla respinta, ancora Camara batte acqua, botta sicura, ma c'è ancora Mandas a dire di no per il vantaggio della formazione friulana. Grandissima la seconda parata soprattutto del portiere della Lazio che è riuscito sulla respinta, sul tiro di Davis a tenersi, a rimanere in piedi e poi a respingere sul tiro di Camara. Ora c'è la Lazio in contropiede con Zaccagni, largo a sinistra c'è ancora Pinamonti, il pallone per Taylor, pay Taylor con il sinistro per per Zaccagni, Zaccagni che va giù al limite dell'area di rigore, c'è fallo e c'è l'ammonizione per Piotrowski con il fallo su Frattesi, si trattava di Frattesi, è stato lui a dribblare, a cercare l'inserimento in area di rigore, messo giù da Piotrowski, cartellino giallo per il centrocampista polacco e calcio di punizione davvero molto pericoloso questo per la Lazio. Il pallone è a un paio di metri al di là dell'area di rigore dell'Udinese, sul pallone c'è Isaksen e poi vicino a lui anche Nuno Tavares, si allontana Frattesi e si allontana anche Zaccagni, vedremo chi sarà a battere, seguiamo la battuta di questo calcio di punizione, poi daremo subito la linea a Palermo con il muro difensivo, il muro della barriera dell'Udinese distante dalla posizione disegnata sul terreno dall'arbitro, tremolata di Monza, ora l'arbitro mette a posto la barriera con Okoye che dà le indicazioni ancora ai suoi, ci sono 5 uomini dell'Udinese in barriera, tutta l'Udinese nella propria area di rigore, c'è Pinamonti all'interno dell'area di rigore, poi Taylor e ancora Prostgaard pronto per una eventuale ribattuta sul tiro, sul pallone c'è Nuno Tavares, vediamo Zaccagni con il destro pronto a battere, vicino a lui con il sinistro Nuno Tavares, vediamo chi sarà a battere, ancora il fischio dell'arbitro, tremolata, Zaccagni controlla la posizione del portiere, va Zaccagni e la parata blocca a terra sicuro, pallone piuttosto centrale, punizione centrale questa da parte dell'attaccante della Lazio, Lazio che comunque si rende ancora una volta pericolosa in avanti, il minuto è 14esimo del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, linea Palermo.
1: 28 i minuti invece nel primo tempo al Barbera, Palermo 1 Sampdoria 0 grazie al gol realizzato per il rosanero da Strefezza piuttosto sfortunato, ha dovuto abbandonare il campo pochi istanti fa per infortunio, al suo posto è entrato Vavassori. Sampdoria che adesso sta manovrando sulla tre quarti dove c'è Makumbu in posizione centrale, non trova spazi da sinistra a Insigne che prova a dialogare con Verscheren, apertura a sinistra per Cicconi che non riesce però a sfondare, da indietro ancora Verscheren che con molti avversari davanti appoggia a Makumbu, siamo sempre sulla tre quarti in posizione leggermente defilata a sinistra, adesso lungo la linea dell'out palla Insigne che con un pallonetto prova a scavalcare la difesa del Palermo, a servire in area di rigore Verscheren che però non riesce a controllare il pallone che poi torna indietro a Makumbu che serve ancora Insigne che prova ad aprire completamente in posizione diversa, cerca di tagliare tagliare l'area di rigore del Palermo per servire Tutino, su di lui però l'uscita del portiere del Palermo per il nulla di fatto. Dunque al 29esimo minuto di gioco, lunga e insistita iniziativa della Sampdoria che però non ha portato a cambiamenti. Il parziale è sempre Palermo 1, Sampdoria 0, linea Udine.
0: 16esimo al Friuli, Udinese 0, Lazio 0, Lazio che attacca con Isaksen, il cross dalla sinistra, il colpo di testa alto sopra la traversa da parte di Proskar che si era spinto in avanti. Problemi fisici per Piotrowski e quindi pochi secondi fa, al 15esimo, c'è stato il primo cambio per la squadra di Runjajc, cambio dovuto per un infortunio di Piotrowski che era stato ammonito proprio pochi secondi prima per un fallo su Frattesi. Piotrowski costretto ad uscire al suo posto. Nel centrocampo dell'Udinese è entrato lo scozzese Miller. Unai Gomez con il pallone nella metà campo della Lazio, ancora Miller che tocca il suo primo pallone, lo allarga a sinistra, imprendibile per Camara, lo lascia sfilare al fuori dal fallo laterale Floriani che va subito in avanti, pallone riconquistato ancora dall'Udinese con Miller che di testa lo manda in avanti. C'è uno scontro fra Kellenkamp e Isaksen, rimangono a terra i due giocatori di Udinese e Lazio con Isaksen che riesce a rialzarsi, lo fa in questo momento anche Kellenkamp. Il fallo è di Kellenkamp e del giocatore olandese dell'Udinese, calcio di punizione in favore della Lazio nella propria metà campo, c'è Floriani pronto a batterlo con Kellenkamp davanti a lui. Floriani va all'indietro da Duki verso Prostgard, vicino a lui c'è Nuno Tavares, ancora Proskar che controlla il pallone con il sinistro, ancora orizzontalmente verso Duki, le pressing da parte di Miller e poi ancora su Mandas che trova Nuno Tavares sulla corsia di sinistra. Buono il disimpegno della Lazio e poi sbagliato però il passaggio di Zaccagni in avanti a cercare di liberare sulla corsia di sinistra Pinamonti e quindi pallone riconquistato subito dall'Udinese che ripropone una nuova azione con Camara, corsia di sinistra, ancora di fronte a lui c'è Floriani molto alto il giocatore della Lazio, ancora Camara che controlla il pallone, sempre francobollato da Floriani, all'indietro per Ebosse, Ebosse per Solè. Minuto 18esimo del primo tempo, Udinese 0, Lazio 0, linea Palermo.
1: 32esimo minuto in corso, Palermo 1, Sampdoria 0, scambi di colpi tra le due formazioni. Pochi istanti fa Palermo pericolosissimo con una iniziativa di Jonsen in area di rigore, ha ricevuto un pallone in posizione decentrata a sinistra, spalle alla porta, si è girato, ha provato la conclusione rasoterra sul secondo palo, pallone che ha sfiorato la porta e su cui non è riuscito ad arrivare per una deviazione vincente Vavassori. Poi la risposta con una iniziativa di Verscheren in area di rigore del Palermo, il pallone poi è finito sulla destra tra i piedi di Tutino, il tiro sotto porta col pallone che ha davvero sfiorato per pochi centimetri, non è andato a colpire il palo alla sinistra di Perin, il portiere del Palermo. Dunque scambi di colpi interessanti, ma il parziale non cambia. Al 33esimo Palermo 1, Sampdoria 0, è la linea che può andare a Udine.
0: 19esimo al Friuli, sempre 0-0 fra Udinese e Lazio, la Lazio che manovra con Proskar, corto per Belaian, ancora il pallone di ritorno verso il difensore danese della Lazio che controlla e poi a sinistra Nuno Tavares con Taylor in posizione difensiva e invece Proskar che riesce, che prova a sganciarsi in avanti ma il pallone viene riconquistato dall'Udinese.
1: La rete al Barbera, il raddoppio del Palermo al 33esimo minuto, ha segnato Pohjanpalo. Dunque Palermo 2, Sampdoria 0, restituisco la linea Udine.
0: Lazio in avanti con l'Udinese che riesce per un attimo soltanto a riconquistare il pallone con Kellenkamp, Belaian per Taylor, corsia centrale, prova di incursione per Frattesi, lo scambio verso Taylor, cade sul contatto con Solé, non c'è fallo su Taylor, c'è invece il fallo su Kellenkamp e quindi Udinese che può respirare, sta giocando bene la Lazio con azioni manovrate ma anche con veloci cambi di fronte, soprattutto ripartenze dalla propria metà campo che mettono in difficoltà la difesa dell'Udinese. Ora sul pallone c'è Sole che batterà questo calcio di punizione, si avvicina e Bosse. Sole va alla sua destra dove Abankwa, il giocatore irlandese dell'Udinese, allarga a destra verso Vojvoda che supera la metà campo con Taylor che riconquista il pallone per la Lazio, lo dà all'indietro a Mandas. Mandas sul pressing di Davis allarga sulla croce di destra per Floriani, ancora il pressing da parte di Camara, non riesce a tenere il pallone in campo Isaksen, il controllo è sbagliato con il sinistro, rimessa laterale in favore dell'Udinese, la seguiamo con Camara che va con le mani all'indietro verso Miller, all'altezza di metà campo per Solé, ancora Solé, il controllo verso Ebosse, corsia di sinistra, ancora Ebosse, vicino a lui c'è Camara, ritmo lento in questo momento da parte della formazione friulana, prova a dare giri all'azione e Kellenkamp viene fermato però da Floriani e allora si va dal portiere con Mandas che rilancia in avanti a cercare Pinamonti. Minuto 21esimo del primo tempo, Udinese 0, Lazio 0, linea Palermo.
1: Dove i minuti sono 35 nel corso di questo primo tempo e dunque il Palermo ha raddoppiato, Palermo 2, Sampdoria 0, dopo il gol al nono minuto di Strefezza c'è stato il raddoppio siglato da Poyampalo. Seguiamo un'iniziativa del Palermo che sta ripartendo adesso in contropiede, supera la linea mediana il numero 27 Pierozzi che apre sulla tre quarti dove c'è Vavassori, entra in area di rigore, prova il tiro, viene respinto, poi gli soffia il pallone Makumbu che cerca di uscire dall'area di rigore ma viene affrontato da un avversario che poi si defila sulla destra, dovrebbe trattarsi di Segre, prova a trovarsi lo spazio per il cross al centro dell'area di rigore, non riesce e c'è l'iniziativa della Sampdoria che prova a impostare, rapido cambiamento di fronte, siamo sulla fascia destra ora della Sampdoria con Di Pardo che prova con un gioco di gambe sulla tre quarti a superare un avversario, subisce fallo, ha subito un fallo probabilmente da Hernani e dunque ci sarà un calcio di punizione che viene deciso dall'arbitro, assegnato dall'arbitro Marchetti. Quando siamo arrivati al 36esimo minuto di gioco, Palermo 2 Sampdoria 0, le reti di Strefezza e di Poyampalo, la linea che può andare a Udine.
0: 23esimo che scocca in questo momento, all'altezza della metà campo c'è Vojvoda, protagonista poco fa di un errore che poteva costar caro alla squadra di Runajic, ma seguiamo questo attacco dell'Udinese con il pallone recuperato da Isaksen e poi Frattesi che prova a spingere il contropiede per la Lazio, viene messo giù e c'è un'altra ammonizione per l'Udinese dopo Piotrowski che è uscito dal campo per Miller, proprio Miller è entrato al suo posto e viene ammonito in questo momento al 23esimo dall'arbitro Tremolada, il fallo su Frattesi che si stava lanciando in contropiede. Dicevamo dell'occasione della Lazio, il pallone che è arrivato a Zaccagni con l'errore all'indietro, il passaggio sbagliato all'indietro da parte di Vojvoda, Zaccagni è riuscito ad anticipare Okoye, a eludere il suo intervento, poi però è arrivato Miller all'altezza quasi della linea di porta a salvare tutto e su Miller c'è stato il fallo della corrente Pinamonti e quindi si è ripartiti con un calcio di punizione in favore dell'Udinese, ma è stato un gran pericolo quello corso dalla squadra di Runajic, un'altra occasione per la Lazio, ora Castrom centralmente per Unai Gomez, anzi per Miller scusate, sulla corsia di destra si fa vedere Vojvoda, lo ignora, vicino a lui c'è invece Unai Gomez e allora Miller va in questo momento da Vojvoda, lato corto dell'area di rigore, Vojvoda cerca di accentrarsi, non trova lo spazio per il cross, di fronte a lui Nuno Tavares, ancora Vojvoda all'indietro verso Abankwa, Abankwa che va da Solé, il passaggio completamente sbagliato, deve essere rincorso dall'altra parte del campo, diagonalmente da Ebosse che ce la fa ad arrivare prima di Isaksen, Ebosse che alleggerisce al proprio portiere ad Okoye fuori dall'area di rigore, ancora Okoye che controlla con il destro, Okoye, siamo al 24esimo del primo tempo, Udinese 0, Lazio 0, linea Palermo-Sampdoria.
1: 38esimo minuto al Barbera in questo primo tempo in cui il Palermo conduce per 2-0 sulla Sampdoria. Sampdoria che ora prova l'iniziativa in avanti, Verscheren attivissimo, uno dei migliori dei suoi, che ha ricevuto un pallone, prova a controllarlo, siamo nei pressi dell'area di rigore in posizione defilata a destra, il pallone poi finisce fuori, rimessa laterale già battuta dalla Sampdoria, pallone ancora tra i piedi di Verscheren che prova a districarsi, siamo sul 20 vertice destro dell'area di rigore, non trova spazi, poi è un giocatore del Palermo a sbrogliare la situazione lanciando via il pallone alla cieca e allontanando dalla propria zona sensibile, dall'area di rigore dei rosanero. Siamo arrivati al 39esimo minuto di gioco, Sampdoria che sta provando a impostare partendo dal basso, Palermo 2 Sampdoria 0, la linea Udine.
0: 25esimo, la rimessa lunghissima di Camara direttamente all'interno dell'area di rigore, ci sarà calcio d'angolo perché sul colpo di testa di Isaksen in versione difensiva il pallone viene messo fuori dal danese, proprio Isaksen poco fa protagonista.

0: stato un errore, ha calciato cercando di far rimbalzare il pallone sulle gambe di Camara, pallone che invece è uscito direttamente. Ha protestato Isaksen perché diceva che c'era stato in realtà un tocco di Camara, è stato ammonito dall'arbitro, quindi il primo ammonito anche per la Lazio. Isaksen sul cartellino, sul taccuino di Tremolada, il calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra, pronto a batterlo Vojvoda all'interno dell'area di rigore, proprio all'altezza del dischetto dell'area di rigore. Un gruppo di giocatori, 4 dell'Udinese e altrettanti della Lazio, una mischia, una piccola mischia con una discussione accesa fra Solé e Frattesi. Ora l'arbitro Tremolada li allontana, chiama il capitano dell'Udinese Castrom, c'è Frattesi anche a colloquio con l'arbitro Tremolada, spiega la situazione l'arbitro e poi anche Castrom con Frattesi che si stringono la mano. Si patterà il calcio d'angolo corto battuto da Vojvoda, il pallone di ritorno da Kellenkamp, l'uscita del portiere Mandas con i pugni ad allontanare fuori dall'area di rigore, poi Ebosse che va all'indietro al portiere a Okoye. Minuto 27esimo della ripresa, Udinese 0 Lazio 0, Palermo.
1: È appena iniziato il 41esimo minuto del primo tempo al Barbera, Palermo 2 Sampdoria 0, ospiti adesso con Insigne in avanti sulla tre quarti, l'apertura a sinistra, il tentativo di cross in area di rigore di Cicconi, viene respinto però il suo pallone da Pierozzi e allora nulla di fatto, la palla finisce però oltre la linea di fondo, sarà calcio d'angolo che si appresta seppur con molta calma ad andare a battere proprio Insigne. Insigne, dunque quando siamo al 41esimo minuto di questa partita, ecco battuto da Insigne rapidamente invece il calcio d'angolo, seguiamo Insigne che ha ricevuto un pallone, arriva in area di rigore entrando da sinistra, prova a districarsi, non riesce però a servire nessuno dei suoi e allora 41esimo minuto di gioco, Palermo 2 Sampdoria 0, è la linea che può andare a Udine.
0: È il 28esimo del primo tempo, naturalmente non come detto della ripresa erroneamente prima, Udinese 0 Lazio 0, Lazio che manovra all'altezza della metà campo, c'è Duchi nel cerchio di metà campo largo a destra, c'è Floriani si fa incontro Belaian, ancora il pallone per Floriani sulla corsia di destra, lo scambio con Isaksen e poi Belaian che prova il tocco in profondità a cercare Pinamonti, ma con il colpo di testa riesce in qualche modo a recuperare il pallone e Bosse per l'Udinese, poi sulla corsia di destra a lanciare a Banqua che fa scorrere verso Unai Gomez all'indietro all'altezza della metà campo, pallone che arriva tra i piedi di Ebosse, con il sinistro il controllo il giocatore camerunense verso Camara sulla corsia di sinistra a far proseguire per Castrom, si aiuta un po' con le mani il giocatore della Lazio, si trattava di Belaian, spinge sulla schiena Castrom, il pallone esce dopo il controllo del centrocampista svedese capitano dell'Udinese, forse c'era fallo per l'arbitro Tremolada, tutto regolare, si ripartirà con la rimessa laterale in favore della Lazio, ma c'è cooling break in questo momento al 29esimo del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, linea a Palermo.
1: 43esimo minuto del primo tempo, Palermo 2 Sampdoria 0, gioco che è ripreso dopo una rimessa laterale, proprio in questo istante c'è la Sampdoria che sta manovrando con i suoi difensori che provano a salire palla al piede, dell'Icarri che apre a sinistra a cercare Cicconi poi dialoga con Henderson, triangolazione fra i due, ancora Cicconi a sinistra che ha superato la linea di metà campo, non riesce a trovare spazi, da indietro a dell'Icarri, il difensore centrale appoggia a Insigne che serve in avanti in profondità, Henderson che prova al limite dell'area di rigore a dialogare con Verschaeren, però non riescono a intendersi i due, il pallone poi finisce fuori sulla sinistra, sarà rimessa laterale che dovrà essere battuta, invece c'è stata segnalata una posizione irregolare, dunque non rimessa, il pallone era effettivamente uscito ma sarà una ripresa di gioco con un calcio di punizione che si appresta a battere il portiere del Palermo Perin. Siamo al 44esimo minuto del primo tempo, Palermo 2 Sampdoria 0, è la linea che può andare a Udine.
0: E la mezz'ora gioco che sta per riprendere dopo la pausa decisa dall'arbitro Tremolada, si ripartirà con la rimessa laterale in favore della Lazio nella propria metà campo all'altezza del lato corto destro dell'area di rigore del lato difensivo della squadra di Gattuso. Indicazioni sull'infortunio di Piotrowski che non ha avuto problemi muscolari ma problemi di stomaco, problemi digestivi con lo

0: stomaco, non ce l'ha fatta, è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Miller, che è stato poi poco dopo subito ammonito dall'arbitro Tremolada. Stesso arbitro Tremolada fischia in questo momento per la ripresa del gioco. C'è Floriani con il pallone tra le mani, pronto alla battuta di questa rimessa laterale. Cabasele alle sue spalle, il giocatore difensore centrale dell'Udinese che si sta riscaldando con la pettorina gialla proprio vicino al giocatore della Lazio che sta per battere questa rimessa laterale. Pallone in avanti a cercare Pinamonti. Pinamonti non riesce a far proseguire Isaksen, ma nemmeno riesce a farlo e Kellenkamp a controllare il pallone dopo il passaggio di Miller. Miller che allora va all'indietro dopo aver recuperato il pallone verso Abankwa per Solé. Solé nella propria metà campo, lo scambio orizzontalmente con Abankwa, ora in profondità verso Unai Gomez che riesce a eludere la marcatura di Nuno Tavares in un primo momento, perché poi Nuno Tavares allunga la punta del piede destro e riesce a mettere il pallone in fallo laterale. La rimessa battuta da Vojvoda verso Kastrom che non riesce a controllare, pallone recuperato da Proskar, corto per Nuno Tavares. L'ultimo tocco è di un giocatore dell'Udinese, siamo al 32esimo del primo tempo, Udinese 0, Lazio 0, linea a Palermo.
1: Mi dai la linea mentre finisce il 45esimo minuto del primo tempo, è stato deciso di giocare ancora per 4 minuti, dunque un recupero significativo. Palermo 2, Sampdoria 0, questo il parziale. Palla che è uscita sul fondo alle spalle del portiere della Samp, Vindal, che dunque ha rimesso in gioco. C'è l'apertura destra per Di Pardo che prova a dialogare sulla linea dell'out destro con era arretrato facendogli sincontro. Il pallone poi tra i piedi di Makumbu e duella con un avversario ed è il Palermo adesso a conquistare l'iniziativa con Jonsen che però perde il pallone, lo riconquista Di Pardo che si accentra, guadagna metri palla al piede, arriva vicino alla linea mediana e apre a sinistra per Insigne che di gran carriera arriva al limite dell'area di rigore, entra in area, dà il pallone poi a un compagno, si trattava di Henderson che arriva quasi sul fondo e tira sul primo palo addosso però al portiere del Palermo Perin che ha facile gioco a impossessarsi del pallone, neutralizzare l'iniziativa. 47esimo minuto di questo primo tempo appena iniziato, Palermo 2 Sampdoria 0 e la linea che può andare a Udine.
0: 33esimo alle Friuli, Udinese 0 Lazio 0, il calcio di punizione battuto da Vojvoda senza effetto, c'è stato anzi un fuorigioco fischiato dall'arbitro Tremolada, si riparte con la punizione della Lazio, Lazio che manovra nella propria metà campo, c'è Floriani per Isaksen sul pressing di Kellenkamp, perde il pallone ancora con Kellenkamp che lotta in qualche modo, riesce a superare prima Floriani poi Isaksen ancora e Kellenkamp, questa volta però viene fermato dall'intervento di Belaian e poi Frattesi che prova il contropiede, lo ferma Solé, imperioso il giocatore franco, il giocatore francese con il fallo da parte di Pinamonti e qui l'arbitro non tira fuori il cartellino giallo nonostante le proteste sia del pubblico ma anche dei giocatori dello stesso Kellenkamp, perché per un fallo simile su Frattesi era stato ammonito Piotrowski prima dell'uscita dal campo del centrocampista polacco dell'Udinese. Ancora Solé, Solé che allarga orizzontalmente in difesa verso Kastrom, Kastrom che va all'indietro per Okoi, ancora verso Kastrom, siamo al 34esimo e allora andiamo a Palermo per seguire gli ultimi minuti, minuti di recupero di Palermo-Sampdoria, a te.
1: Sì, 48esimo minuto del primo tempo, si giocherà fino al 49esimo se non ci sarà ulteriore recupero. Palermo 2, Sampdoria 0, e padroni di casa che adesso stanno manovrando sulla linea mediana dove c'è Segre che apre a sinistra per Ceccaroni, non ha spazio però Ceccaroni, dà indietro ancora a Segre che appoggia il pallone a Ranocchia che indietreggia, dà indietro a Perin, lungo lancio del portiere del Palermo a cercare in profondità Jonsen, troppo però, troppo lungo il tentativo del portiere del Palermo, sono quelli della Samp a appropriarsi del controllo della sfera e dunque Dell'Icarri che apre a sinistra per Cicconi che scambia con Insigne e poi c'è il tentativo di aprire lungo la linea dell'auto sinistro per Verscheren, mobilissimo il giocatore della Sampdoria che svaria da una parte all'altra del fronte offensivo, non riescono però a sfondare sulla sinistra e c'è il Palermo che trova il pallone, il tiro da lunghissima distanza dalla propria metà campo, il tiro di Ranocchia se non vado errato che ha visto

0: fuori Vindal, il portiere della Sampdoria, e dalla propria metà campo ha provato a tirare direttamente in porta, pallone che però è finito sul fondo. 49esimo minuto che termina adesso e arriva il duplice fischio dell'arbitro Marchetti, dunque è terminato il primo tempo di questa partita. Palermo 2 Sampdoria 0, le reti di Strefezza, che poi infortunato è stato sostituito, e di Poyanpalo per il raddoppio del Palermo. Dunque intervallo e linea Udine.
1: Interviene invece lo studio, grazie per ora Maglio Mezzatesta, perché aggiorniamo, prima di ritornare allo stadio Friuli, anche la situazione relativa al basket, ai mondiali femminili. Non si sta mettendo bene affatto per l'Italia, le azzurre sono sotto in conclusione quasi del secondo quarto, quindi siamo vicini al l'intervallo lungo, 17-40, sì, proprio così, 23 punti a favore della Cina. Invece gli Stati Uniti stanno conducendo al momento di 19, ma anche qui siamo agli sgoccioli del secondo quarto, 49-30 nei confronti della Repubblica Ceca. È importante classificarsi secondi o terzi per poi incrociare gli altri dei gruppi e cercare di proseguire l'avventura mondiale, appunto. Ma dopo la bella prova contro gli Stati Uniti, 55-52 la sconfitta al fotofinish per l'Italia, oggi stasera le cose non si stanno mettendo affatto bene. Si parlava della gara in Sicilia tra Palermo e Sampdoria, valida per la Serie B, ricordo finita 2-0 il primo tempo a favore dei rosanero. Intervallo anche a Catania, qui siamo in Serie C, girone C, Catania 1 Cosenza 0, in precedenza per la Serie A 1-0 interno del Cagliari nei confronti del Lecce, e finale per la Liga Spagnola anche la partita tra Getafe e Celta Vigo 1-1. Alle 21:30 si giocherà Elche Real Sociedad. Invece si stanno giocando, a proposito di Serie C, i primi tempi delle partite iniziate alle ore 21, tutte sullo 0-0, Alcione Milano Treviso, Renate Novara e Trento Lecco, unico risultato che si è sbloccato, unico parziale che si è distolto dallo 0-0 di partenza, quello di Vercelli, Provercelli 1, Folgore Caratese 0. E ritorniamo per un paio di minuti da Sebastiano Franco, Udinese Lazio.
2: Grazie Giovanni Scaramuzzino. Il 38esimo e le cose non si mettono bene nemmeno per l'Udinese, perché c'è un altro giocatore infortunato, Solè, questa volta problemi muscolari sicuramente, perché lo abbiamo visto toccarsi l'adduttore della coscia sinistra, problemi per il difensore francese. Al suo posto è entrato Cabasele, quindi dopo Piotrowski con Miller è entrato al suo posto per problemi di stomaco, esce anche Solè per problemi muscolari, al suo posto Cabasele. Recupera il pallone della Lazio con Nuno Tavares, siamo al 39esimo, Udinese 0 Lazio 0, ancora il tentativo di Zaccagni di sfondare dalla parte di Abanqua, ma allunga il piede destro e riesce a recuperare. Lo stesso Abanqua a lanciare il contropiede della squadra di Rugnaic con il pallone che arriva sulla corsia di sinistra a Camara, che prova il sinistro e con un intervento, un tiro da 30 metri, la parata a terra da parte di Mandash con il pallone che è rimbalzato davanti al portiere della Lazio, insidioso. Mandash è riuscito comunque a respingere. Ancora Udinese in avanti con Rugnaic, che invece chiede calma ai suoi, e Kellenkamp che prova ad accentrarsi a cercare lo spazio, il passaggio per Camara che non riesce a superare Belaian, il colpo di testa a mettere fuori di Dukil, ma è sempre Udinese in avanti sulla corsia di destra. Questa volta c'è Castrom che alimenta ancora un altro attacco per l'Udinese, Vojvoda il cross in mezzo, attenzione, il colpo di testa di Davis fermato con la testa da Duki, bellissimo anche lo scontro tra i due giocatori, il difensore centrale Duki olandese della Lazio e l'attaccante inglese dell'Udinese, ancora all'indietro per Cabasele che tocca così il suo primo pallone da quando è entrato al posto di Solè, e Bosse, corsia di sinistra, largo c'è Vojvoda dall'altra parte con Camara che insegue il pallone, lato corto dell'area di rigore, l'anticipo da parte di Belaian con Camara che non riesce a superare la marcatura del centrocampista marocchino della Lazio, pallone che in qualche modo arriva tra le mani di Mandas che fa ripartire un'altra azione della Lazio. Udinese 0 Lazio 0, il minuto minuto, il 40esimo del primo tempo. Taylor nella propria metà campo, affrontato da Unai Gomez, ancora Taylor, ritmi che si sono abbassati dopo le fiammate dei primi 20-25 minuti, con due occasioni importanti per parte, una in particolare

0: spettacolare quella dell'Udinese con il tiro di Camarà parato con i piedi dopo la respinta da parte di Mandasse, poi Lazio che si è resa pericolosa con Zaccagni in entrambi i casi, con la difesa dell'Udinese che è riuscita a salvare a pochi metri dalla linea di porta. Ancora Lazio all'altezza della metà campo, largo c'è Duchi orizzontalmente con Floriani che riceve sulla corsia di destra, ancora più a destra c'è Isaksen all'altezza della metà campo, pallone che va indietro verso Duchi, non c'è pressing da parte della formazione friulana, tutta rintanata nella propria metà campo, ancora Isaksen che controlla il pallone con il sinistro sul passaggio di Belaian, ancora Belaian con Duchi vicino a lui, ancora Davis che non trova nemmeno il pressing su Duchi, Isaksen di fronte a Gattuso, Gattuso che chiede profondità sia a Pinamonti sia a Floriani che si era andato in sovrapposizione di Isaksen, pallone che però va dall'altra parte del campo con Nuno Tavares, ancora Nuno Tavares al cercare la profondità verso Zaccagni, Zaccagni che controlla ma su di lui c'è l'anticipo a mettere in fallo laterale con una nuova rimessa per la Lazio, sempre Lazio in avanti, il pallone per Taylor, il tocco ultimo è di un giocatore dei friulani, pallone ancora una volta in fallo laterale, la rimessa sulla corsia di sinistra da parte di Nuno Tavares all'indietro ancora verso Prostgard, controlla il danese poi orizzontalmente per Duchi nel cerchio di metà campo, ancora Prostgard su di lui, questa volta cerca il pressing Castrom e poi Floriani che dà Isaksen, ancora Isaksen il controllo da prolungato da parte della Lazio, su Belaian c'è il fallo di Miller, arriva il fischio dell'arbitro Tremolada, qualche fischio, qualche mugugno da parte del pubblico dell'Udinese, dei tifosi dell'Udinese, Duchi batte orizzontalmente per Prostgard, Prostgard non riesce a superare Unai Gomez, ancora verso Duchi, minuto 43esimo, sempre 0 Udinese, Udinese Lazio sempre ferme sullo 0-0, Isaksen sulla corsia di destra, ancora Isaksen che non riesce a superare Camarà, però sbagliato il tocco da parte del difensore, ancora attenzione Lazio con Nuno Tavares, il tiro di destro murato da Miller, ancora Lazio in avanti, è sempre lui a controllare, a far giocare la squadra di Gattuso, parliamo di Belaian, il cross in mezzo, attenzione l'anticipo su Zaccagni di testa da parte di Vojvoda che mette in corner, ci sarà calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra, a batterlo sarà Nuno Tavares, sempre i tifosi della Lazio ad incitare la propria squadra, sono in 2500 i biancocelesti qui allo stadio Friuli questa sera, Nuno Tavares dalla bandierina di sinistra con il sinistro traiettoria quindi ad uscire per il giocatore portoghese, si sistema il pallone sulla mezzaluna del corner, vicino a lui, di fronte a lui c'è Camara ancora all'interno dell'area di rigore, Tremolada a colloquio con Zaccagni vicino ad Okoye, tra il dialogo tra i due, nessun problema dice Okoye. Zaccagni si allontana dal portiere con Isaksen invece al limite dell'area di rigore, vicino a lui c'è anche Frattesi, più indietro Pinamonti, il tentativo di Taylor al centro dell'area di rigore, l'arbitro dice che bisogna rifare tutto perché non aveva fischiato prima della battuta di Nuno Tavares, allora bisognerà ribattere questo corner, minuto 44esimo del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0 con tutta calma, Nuno Tavares va a raccogliere un pallone all'esterno del campo per battere questo corner, un altro pallone in mezzo al campo, ora un raccattapalle lo raccoglie, lo porta fuori dal campo, Nuno Tavares pronto alla battuta, Tremolada controlla all'interno dell'area di rigore i contatti, eventuali contatti, uno in particolare quello fa Duchi e De Bosse, il cross in mezzo, il colpo di testa, il pallone rimane lì e poi in qualche modo allontana Davis con il suo sinistro, Davis in versione difensiva, calcia direttamente in fallo laterale all'altezza della panchina di Gattuso, la rimessa laterale è in favore della Lazio, era pronto a batterla Isaksen però l'arbitro dice che bisogna rifare tutto anche in questo caso, Floriani con le mani all'indietro per Duchi all'altezza della metà campo, Duchi vorrebbe andare da Prostgard, ci ripensa, allora va da Floriani sulla corsia di destra con Isaksen che controlla, va all'indietro, ancora sta per scoccare il 45esimo del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, ancora Lazio in avanti, ritmi che sono scesi notevolmente negli ultimi 10 minuti, prova la puntata Nuno Tavares, su di lui c'è il fallo da parte di Castrom, calcio di punizione in favore della Lazio.
1: Approfittiamo di questa pausa momentanea per darvi il

parziale della sfida di basket tra l'Italia e la Cina ai mondiali femminili di Berlino. Italia sotto all'intervallo lungo di 19 punti, Italia 21, Cina 40, Stati Uniti 57, Repubblica Ceca 33 nell'altro incontro del girone. Per l'Italia sarebbe necessaria una rimonta per raggiungere almeno il secondo posto, ricordo l'intreccio fra seconde e terze, azzurre comunque qualificate alla fase successiva, ma ovviamente con il terzo posto

0: termine la linea a Udine Sebastiano.
1: Grazie Giovanni Scaramuzzino, siamo nei primi 30 secondi, attenzione il calcio di punizione dalla corsia di sinistra battuto da Zaccagni, l'uscita a vuoto di Okoye che voleva respingere il pallone che lo sorvola, finisce direttamente oltre il fondo, ci sarà rimessa con i piedi da parte del portiere dell'Udinese, dicevamo del recupero, primi 50 secondi dei 4 di recupero concessi dall'arbitro Tremolada di Monza, Okoye che andrà alla battuta direttamente nella metà campo avversaria con i giocatori dell'Udinese all'altezza della linea di metà campo tutti raggruppati, si va sulla corsia di destra, il tentativo da parte di Davis che in qualche modo riesce ad allungare il pallone sulla corsia di destra per Unai Gomez, la sovrapposizione di Vojvoda, ancora Unai Gomez con il suo sinistro all'indietro per Castrom, il cross alto all'interno dell'area di rigore per Miller, rimane a terra, ci sembra Prostgard che si rialza subito e Bosse ancora con il colpo di testa di Duki ad allontanare, ma è sempre Udinese ad alimentare un'altra azione d'attacco con Davis fermato al limite dal muro difensivo biancoceleste. Lazio questa sera in completo bullo, numerazione gialla, ancora Udinese però in avanti, Prostgard sbagliato il suo controllo con il sinistro, in qualche modo però sulla corsia di sinistra riesce a tenere il pallone in campo Taylor e poi gli applausi del pubblico perché l'Udinese che lo riconquista subito con Abanqua, siamo nel secondo dei 4 di recupero del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, c'è ancora Abanqua che manovra il pallone orizzontalmente per Cabasele, largo a sinistra e Bosse che va in profondità sulla corsia di sinistra a cercare Cabasele, anticipato da Floriani, il duello poi con Ekelenkamp, Floriani alla meglio riesce a strappare il pallone dai piedi dell'olandese, poi viene fermato da Bosse, tutto buono per l'arbitro Tremolada, Camara che supera Frattese, ancora Camara per Davis al limite dell'area di rigore, il tentativo di Davis di far proseguire Unai Gomez e poi ancora azione della Lazio dopo uno scontro fra Zaccagni e Unai Gomez, restano a terra i due e poi ancora il fallo, questa volta sì nettissimo da parte di Castrom verso Nuno Tavares, l'aveva superato l'esterno portoghese, aveva superato il centrocampista capitano dell'Udinese che non ha potuto far altro che metterlo giù, ammonizione anche per Castrom, il terzo munito con Piotrowski che è già uscito dal campo, calcio di punizione nel terzo minuto di recupero terzo dei 4 di recupero concessi dall'arbitro Tremolada, Udinese 0 Lazio 0, calcio di punizione con lo stesso Nuno Tavares che se l'è procurato sul pallone, vicino a lui come sempre però per la battuta c'è anche Zaccagni all'interno dell'area di rigore, Isaksen, Pinamonti, Frattesi, Duki e Taylor, Prostgard, scusate, tutti al limite dell'area di rigore, si allontana Zaccagni, andrà Nuno Tavares con il sinistro a tentare la battuta, unico uomo in barriera, Camara di fronte a lui, Nuno Tavares, la battuta, il colpo di testa di Miller ad allontanare il pallone inseguito da Ekelenkamp, Ekelenkamp sulla corsia di sinistra con Belayan che lo ferma tutto però anche l'arbitro Tremolada, finisce il primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, linea agli studi centrali di Roma per la messa in onda del giornale radio.
0: E noi coinvolgiamo nuovamente solo ovviamente il punteggio Palermo-Sampdoria, Manlio mezza testa.
2: Sì, squadre negli spogliatoi ancora qui al Barbera, il parziale dopo la prima frazione di gioco è Palermo 2, Sampdoria 0 con le reti realizzate per il rosanero da Strefezze, da Poggiampalo e ti restituisco la linea.
0: Grazie Maglio, adesso linea ai colleghi dell'informazione, poi Onda Verde, la pubblicità e quindi sarà nuovamente zona Cesarini, a tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi i dati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: GR1. Buonasera da Francesca Giannini. Il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese e l'Europa. Arrendersi non è un'opzione. È allerta però nell'Unione per la tenuta del

0: Il suo governo. Plaude invece il fronte sovranista e Mosca esulta. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce emerso un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Zygmunt, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. La guerra in Ucraina. Dopo la missione degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, Washington parla di progressi sostanziali. Per il Cremlino più prudente è un piccolo passo verso la pace. Attesa la telefonata di Trump a Putin e Zelensky, il capo della Casa Bianca sente intanto il premier britannico Burnham. Resta alta la tensione tra Mosca e l'Europa. La Russia chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i missili schierati in Norvegia. Il presidente Mattarella, colloquio al Quirinale con il presidente estone, ribadisce il sostegno a Kiev ed esprime l'auspicio che i negoziati in corso portino risultati. E di Ucraina e non solo ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito la premier Meloni durante le dichiarazioni alla stampa, per rilanciare poi la questione migratoria al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi ha definito movimentata. Ascoltiamo le sue parole su Schengen.
1: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
0: Emma Bonino è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove per noi c'è in diretta Simona Decina.
2: Sì, Emma Bonino è arrivata qui nel tardo pomeriggio verso le 7:30 in codice rosso in ambulanza. Le hanno fatto subito degli accertamenti a causa di questo peggioramento che lei ha avuto oggi della sua funzionalità respiratoria. Però per fortuna è vigile e lucida, così ci hanno riferito i medici. La storica leader dei radicali e oggi di Più Europa era già stata ricoverata qui in questo ospedale a novembre in terapia intensiva. Era stata dimessa dopo una settimana. Ricordiamo che la Bonino, che ha legato il suo nome alle battaglie per i diritti civili, nel 2015 aveva avuto un grave tumore ai polmoni, al polmone sinistro, e in quell'occasione lei disse: non interromperò le mie attività perché da una passione come la politica non ci si dimette. E per adesso dall'ospedale Santo Spirito di Roma è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Decina. Il femminicidio di Lorena Isceri giovedì scorso a Barberino del Mugello, Firenze. Dall'autopsia emergono nuovi dettagli sul delitto dell'assassino Federico Vella, che poi si è suicidato.
3: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
4: Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato una settimana fa, 3 giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
5: Relativamente tranquillo. Settimana scorsa non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
4: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi 2 solo un paio di visite. Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna. Prima di quel che è accaduto, precisa lo specialista, non lo avrei mai definito pericoloso.
5: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato, per quello che mi ha raccontato della relazione.
4: Eppure dopo alcuni episodi violenti, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra, Mino Miccoli, legale della famiglia Isceri.
6: In quella circostanza lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
4: Al suo medico invece, Federico, aveva detto tutt'altro.
5: Che non gli era piaciuto lo psichiatra.
3: Firenze, Andrea Marotta, GR1.
0: Ora a Torino con la vicenda del bengalese di 42 anni arrestato per le molestie a una 13enne e scarcerato dopo appena 48 ore. Dura la condanna dell'aggressore da parte dei suoi connazionali che in centro città hanno tenuto un presidio.
7: Che fa quelli gravi e orribili devono stare fuori dalla comunità.
8: Il messaggio arriva forte e chiaro: nessuna difesa d'ufficio, al contrario, una totale presa di distanza dal commesso del mini market di Madonna di Campagna, accusato di violenza sessuale nei confronti di una 13enne. La comunità bengalese è scesa in piazza per chiedere giustizia, ma anche per difendersi da pericolose e ingiustificabili generalizzazioni.
9: Noi tutti conti regolari, qualcuno lavora in ristorante, qualcuno lavora in mini market. Quindi che ha fatto questo casino? È colpa sua, non è colpa chi nostro?
10: Questa bambina è come se fosse mia figlia o mia sorella o mio nipote, che noi siamo con lei.
8: Il commesso nei giorni scorsi ha anche provato a contattare alcuni di loro.
10: Lui mi ha cercato di dire che quello che ha ascoltato sul

0: Televisore non è vero, io non ho fatto quelli che dicono in giro, e io ho detto presentati i tuoi documenti con il tuo avvocato.
1: Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
2: Caso Ranucci davanti ai giudici del riesame Walter Lavitola, che chiede i domiciliari in Basilicata confermando di essere il mandante dell'attentato al conduttore dello scorso ottobre. L'ex direttore dell'Avanti nega però ogni movente politico, l'obiettivo, sostiene, era rafforzare la scorta dell'amico. Al suo factotum aveva raccomandato di non fare male a nessuno. In Italia l'estate 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003, che aveva stabilito il precedente record. Da mercoledì è atteso un netto calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione su parte del paese. Ed era l'ultima notizia, ma prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Stadio Friuli, intervallo di Udinese-Lazio 0-0, si è concluso il primo tempo con cartellini gialli infortunati da parte soprattutto dell'Udinese, con occasioni da entrambe le parti. Bene la Lazio, occasione importante per l'Udinese con Camara parata con il piede da Mandas. Udinese 0, Lazio 0, linea a Palermo.
14: È ripresa la partita del Barbera, siamo al sesto minuto del secondo tempo, non è cambiato il parziale, Palermo 2, Sampdoria 0, la linea allo studio.
15: Grazie a entrambi, aggiorniamo la situazione riepilogando anzitutto i risultati definitivi per la Serie A. Cagliari-Battelecce 1-0 nell'anticipo delle 18:30, il gol di testa al 29esimo del primo tempo di Maldini. Nella Liga Spagnola Getafe e Celta Vigo hanno chiuso sull'1-1, dalle 21:30 si sta giocando l'altro posticipo della Liga Spagnola, del massimo campionato spagnolo. Dopo un quarto d'ora Elche 0 Real Sociedad 1. Di Palermo-Sampdoria vi ha appena riferito Maglio Mezzatesta. In Sicilia si sta disputando l'altra sfida valida però per la Serie C, Girone C, a Catania. Catania 1 Cosenza 0, si gioca il nono minuto della ripresa. E per ciò che riguarda sempre la Serie C, il Girone A, tutte le gare sullo 0-0, Alcione Milano Treviso, Renate Novara e Trento Lecco. Si è segnato, tutte le gare sono quasi in chiusura di tempo, solo a Vercelli. Pro Vercelli 1, Folgore Caratese 0. E intanto nel gara valida sempre per la Serie C, girone C, il raddoppio del Picerno. Picerno 2, Inter Under 23-0. Si sta giocando.

0: Anche per ciò che riguarda il tennis, a Flushing Meadows con Francisco Cerundolo e il belga Blocks, un set pari 6-3 per Blocks e 6-4 appena conquistato dall'argentino il secondo set. Si gioca naturalmente al meglio delle 5 partite e ritorniamo in attesa che riprenda la sfida di Udine per un paio di minuti proprio al Renzo Barbera. Da Manlio Mezzatesta, Palermo Sampdoria.
1: Ottavo minuto della ripresa, Jonsen che è entrato nell'area di rigore della Sampdoria, ha provato a servire a destra Pierozzi, troppo lungo il passaggio, pallone che si è spento sul fondo. C'è un'altra sostituzione, esce nella, tra le file della Sampdoria il numero 20 Sinani, entra al suo posto il numero 11 Begic, e il Palermo aveva ripreso a giocare nel...
0: Non siamo fortunati evidentemente con Palermo, io ricordo la situazione che vede sempre il rosanero in vantaggio per 2-0 sulla Sampdoria. Manlio,
1: mi senti adesso?
0: Adesso sì, proviamo.
1: Mi sentite?
0: Proviamo ad andare avanti giusto per un veloce aggiornamento.
1: Sì, dicevamo intanto il parziale, nono minuto della ripresa, Palermo 2, Sampdoria 0. Adesso c'è la Samp che prova con Insigne a impostare in avanti sulla tre quarti, centralmente viene ostacolato e cade poi a terra, reclama per un fallo che però agli occhi dell'arbitro Marchetti non c'è. Il Palermo che è ripartito e ha superato la linea di metà campo con Palumbo, che poi ha scambiato con Vavassori il pallone. Il tentativo di servire poi Ampalo in profondità non si è però concretizzato. Siamo al nono minuto di questo secondo tempo, vi ricordo il parziale, Palermo 2, Sampdoria 0. C'è la Samp adesso che prova a manovrare per vie centrali, il pallone tra i piedi di Henderson che apre a sinistra dove trova Cicconi che appoggia a Lorenzo Insigne che scarica per Makumbu, azione lenta e macchinosa della Sampdoria che non riesce a guadagnare metri. Siamo poco oltre la linea di metà campo nella metà del Palermo, adesso sulla fascia destra Verscheren che prova a scambiare con il neo entrato Begic, non sfonda a destra Begic, allora ancora a Verscheren che poi cerca di servire Di Pardo, il tentativo di arrivare al cross vicino alla bandierina del calcio d'angolo non riesce però Di Pardo a servire nessuno. Decimo minuto del secondo tempo, Palermo 2, Sampdoria 0. Linea allo studio, correggetemi se sbaglio o ditemi se devo proseguire.
0: No, benissimo, linea allo studio.
1: Possiamo proseguire.
0: Linea allo studio, Manlio, attenzione Palermo.
1: Okay.
0: Allora, Catania 2, Cosenza 0, aggiornamento per ciò che riguarda il tredicesimo minuto della sfida del Cibali, il raddoppio dei rosso-azzurri. Per ciò che riguarda invece gli altri parziali, sono terminati 0-0 i primi tempi tra Renate e Novara e tra Trento e Lecco. Queste due sono sfide che riguardano il girone A appunto del terzo campionato italiano. Sempre per il girone C è appena terminata invece per ciò che concerne sempre il primo tempo la gara tra Picerno, la formazione valida formazione del Potentino, Picerno 2, Inter Under 23-0. Elche Real Sociedad conduce sempre la squadra basca sul campo dell'Elche per 1-0. Aggiornamento anche per ciò che concerne il basket con la sfida ai mondiali di Berlino che vede le azzurre tentare una difficile rimonta. Adesso meno 13 e per adesso intendiamo ottavo minuto del terzo quarto, il parziale Italia 35 Cina 48. Si gioca invece il sesto minuto della gara valida nello stesso girone tra Stati Uniti e Repubblica Ceca, avanti di 26 punti la formazione a stelle e strisce, le americane conducono 69-69 a 43, ripeto, al sesto minuto del terzo quarto. E adesso inauguriamo nuovamente per il secondo tempo, questa volta il rimbalzo di linea tra Udine e Palermo, iniziando da Udinese Lazio con Sebastiano Franco che poi darà la linea alla favorita Renzo Barbera a Manlio Mezzatesta, il posticipo di Serie B tra Palermo e Sampdoria. A tutti voi buon ascolto, Sebastiano.
2: Grazie Giovanni, il fischio dell'arbitro Tremolada per l'inizio di questo secondo tempo di Udinese-Lazio 0-0 fra le due squadre.

0: All'intervallo un'altra sostituzione per l'Udinese, questa volta probabilmente non ci sono problemi fisici riscontrati da Rugnaic, ma un cambio tecnico, è entrato Baiò al posto di Unai Gomez, non cambia nulla nello scacchiere dell'Udinese con Baiò ed è Kellenkamp alle spalle di Davis, è proprio Davis a toccare il primo pallone in attacco per l'Udinese, l'allarga a sinistra verso Camara, Camara il cross di sinistro, Baiò che non riesce a controllare e poi dall'interno dell'area di rigore la Lazio non riesce ad allontanare il pericolo, lo fa in questo momento con Taylor, il tacco di Taylor a liberarsi della marcatura dello stesso Baiò e poi largo a sinistra Nuno Tavares con il giocatore proprio davanti alla panchina di Gattuso verso Belaian, Belaian orizzontalmente per Duki, sono trascorsi esattamente 58 secondi della ripresa con la Lazio che manovra il pallone nella propria metà campo, largo a sinistra c'è Prostgard, cerca la profondità verso Zaccagni, il pallone in mezzo per Pinamonti, su Pinamonti il fallo di Abanqua, ci sarà calcio di punizione in favore della Lazio, 1 minuto e 20 nel corso della ripresa, Udinese 0 Lazio 0, linea a Palermo.
1: Inizia il 14° minuto del secondo tempo, brividi per i tifosi di casa pochi istanti fa, Lorenzo Insigne si è fatto avanti pericolosamente a tu per tu con Perin, il suo tiro è stato però deviato efficacemente dal portiere del Palermo che si è salvato in calcio d'angolo, il parziale Palermo 2 Sampdoria 0, c'è cioè il calcio d'angolo della Samp battuto adesso, pallone che viene respinto fuori dall'area di rigore, arriva tra i piedi di Pardo che è in posizione centrale, prova a lanciare sulla sinistra dove va a cercare Cicconi, non lo trova, poi il pallone tra i piedi di Makumbu, siamo nei pressi del vertice sinistro dell'area di rigore, Makumbu che scambia con Insigne e non trova nessuno, il giocatore della Sampdoria in profondità deve dare all'indietro e l'azione si fa più macchinosa, 14° minuto in corso, Palermo 2 Sampdoria 0, la linea a Udine.
0: Stadio Friuli, siamo nel terzo della ripresa, Udinese 0 Lazio 0, zoppicante dopo il contatto sul fallo con Abanqua, esce per qualche momento dal campo Pinamonti, dovrebbe essere però in grado di riprendere il suo posto nell'attacco della squadra di Gattuso, Lazio che riprende con Prostgard che di sinistro va all'indietro dal proprio portiere Mandas, il pressing di Davis sul portiere laziale in completo fucsia e poi da Duki sulla corsia di destra a cercare Isaksen che sbaglia completamente il passaggio in mezzo, l'anticipo da parte della formazione friulana con Castro ma ammonito in chiusura di primo tempo, questo potrebbe essere un problema perché ha ammonito anche Miller, due centrocampisti per l'Udinese, Castro in mezzo al campo con Cabasele che si alza, va lateralmente sulla corsia di sinistra, c'è Miller che dà il pallone all'indietro ancora verso il difensore olandese, il difensore belga scusate di origini congolesi, ancora verso Davis il tacco per Castrum, attenzione Castrum il tiro, il vantaggio dell'Udinese, il minuto, il quarto della ripresa, l'assist di Davis con il taglio di Castrum che entra in area di rigore e batte Mandas sull'angolino lontano, Udinese 1 Lazio 0, grandissima azione da parte della formazione friulana, in particolare di Davis con l'1-2 con Castrum, ha dato il pallone di ritorno di tacco e poi Castrum a segnare il suo primo gol in questo campionato per la squadra di Rugnaic, tutta in piedi la formazione, la panchina della squadra di Rugnaic a festeggiare questo gol con Castrum che ricambia i saluti verso la panchina e verso la curva nord, Udinese 1 Lazio 0, è il quinto del primo tempo, linea Palermo.
1: 16° minuto che sta per terminare al Barbera, Palermo 2 Sampdoria 0, ospiti che adesso manovrano meglio in questa fase del secondo tempo, sembra che l'allenatore Corradi sia riuscito a cambiare qualcosa nella manovra dei suoi, pallone che è finito sul fondo alle spalle della porta difesa da Perin, dunque ci sarà una ripresa del gioco operata da parte del Palermo, il portiere a destra dove va a cercare Bani, il capitano del Palermo viene affrontato da Verscheren, dunque c'è un lungo lancio di Bani che prova a cercare poi Ampalo, viene intercettato il pallone e poi affidato a Insigne, Insigne che si avvicina all'area di rigore da sinistra, arriva al vertice dell'area di rigore, prova a servire Tutino con un filtrante, viene respinto

0: diretto il pallone, poi scatta un contropiede del Palermo con il numero 9 Vavassori, che ha conquistato qualche metro, poi però è circondato da tre della Sampdoria e non riesce a trovare spazi. 17° minuto che sta terminando proprio adesso, Palermo 2 Sampdoria 0, questo è il parziale nella ripresa al Barbera. La linea ad Udine.
1: È il sesto della ripresa, Udinese 1 Lazio 0, il gol al quarto del secondo tempo di Castrom, Lazio che subisce così il suo primo gol in questo campionato. Udinese ancora una volta in avanti, l'azione dalla destra di Vojvoda all'interno dell'area di rigore, il passaggio in profondità per Davis, il suo tacco sul taglio all'interno dell'area di rigore da parte di Castrom con Duchi tagliato fuori, Castrom che è riuscito a liberarsi della marcatura, nessuno seguito il centrocampista svedese, il suo piatto destro a battere Mandas per il vantaggio della squadra di Rugnaic. Udinese 1 Lazio 0, ancora Udinese che manovra il pallone con Ebosse, largo sulla corsia di sinistra c'è Kellenkamp, vicino a lui ancora Castrom, il capitano della formazione friulana, autore della prima rete in campionato, all'indietro per Ebosse, da lui verso Cabasele, Cabasele in avanti in profondità a cercare Davis, lo scatto dell'attaccante inglese con difficoltà, Duchi allunga il pallone verso il proprio portiere, verso Mandas che si libera sulla
0: la rete
1: destra.
0: La rete al Barbera, accorcia la Sampdoria con il gol di Insigne al 18° minuto del secondo tempo, dopo un'incursione di Verscheren che ha scagliato un tiro sulla traversa, sul rimbalzo è arrivato Insigne che con Perin a terra ha battuto il portiere del Palermo per accorciare. Palermo 2 Sampdoria 1, linea di nuovo a Udine.
1: Grazie Mezzatesta, il settimo del secondo tempo, Udinese in vantaggio sulla Lazio per 1-0, Lazio che prova a rispondere subito con le sostituzioni di Gattuso, con il numero 14 è pronto a fare il suo ingresso in campo Noslin, vicino a lui anche Cancellieri, quindi cambierà l'attacco della squadra di Gattuso, esce dal campo Isaksen, questo è il primo cambio per Gattuso e poi esce anche Pinamonti e quindi cambia due terzi del proprio attacco. Pinamonti, Isaksen fuori con Noslin e Cancellieri dentro a cercare di rimettere in equilibrio questa partita. Ci sarà una rimessa, un calcio d'angolo scusate per la Lazio, Nuno Tavares, il tocco per lui per Taylor, ancora in mezzo al campo a ricevere Floriani che cerca di liberarsi della marcatura di Miller, lo scozzese lo insegue, largo a destra c'è Prostgaard che era salito per tentare la battuta di testa sul corner e poi ancora Lazio che manovra il pallone nella metà campo avversaria con Duchi verso Noslin che non riesce a toccare il suo primo pallone, Davis lo anticipa e dà l'indietro ad Okoye che dà direttamente in avanti con il pallone inseguito da Baiò, lo scontro fisico con Proscar, tutto buono per l'arbitro, Proscar alla meglio e poi il tacco di Zaccagna fa ripartire Lazio, Nuno Tavares ancora sulla corsia di sinistra, il cross sbagliato perché c'è il recupero da parte di Ekelenkamp che poi fa raccomolare il pallone sui piedi di Nuno Tavares, la rimessa laterale e gli applausi per Ekelenkamp, rimessa laterale che verrà battuta da Vojvoda, minuto il nono del secondo tempo, Udinese 1 Lazio 0, linea Palermo.
0: 21° minuto della ripresa, Palermo 2 Sampdoria 1, questo è il parziale, si è appena ripreso a giocare dopo il gol di Insigne che ha permesso alla Sampdoria di accorciare, c'è il tiro bellissimo di Jonsen dal limite dell'area di rigore, da sinistra ha scagliato un bellissimo destro teso che si è spento di poco al lato alla sinistra della porta difesa da Vindal, c'è stata una lunga pausa prima di riprendere il gioco perché ci sono stati altri cambi in Zaghi, l'allenatore del Palermo ha messo dentro a centrocampo Esteves al posto di Ranocchia e poi Cassandro sulla linea dei difensori, c'è stata una deviazione sul tiro di Jonsen che vi abbiamo raccontato perché c'è un calcio d'angolo adesso per il Palermo, va a provare a battere proprio Esteves, il destro con il tentativo teso e basso in area di rigore a cercare qualcuno però non è riuscito, pallone che è stato respinto, 22° minuto di questa partita, dunque Palermo 2 Sampdoria 1 e la linea a Udine.
1: Decimo della ripresa, Baiò in contropiede per l'Udinese, per Davis all'interno dell'area di rigore, Davis di fronte a Prostgaard, Prostgaard con Davis, la parata di Mandassi, il tiro di sinistro debole smorzato in

0: In qualche modo da Taylor arriva comunque tra le braccia di Mandas, che riesce a bloccare, a far ripartire la Lazio. Udinese in vantaggio sulla squadra biancoceleste per 1-0, il gol al quarto della ripresa di Castrom. Bellissima l'azione dell'Udinese, la ripetiamo ancora una volta, da Vojvoda per il tacco di Davis a liberare Castrom che batte Mandas. Ancora Lazio che cerca di rispondere con Fratesi, limite dell'area di rigore, ancora Fratesi, largo per Zaccagni, per Taylor, ancora non riesce a trovare lo spazio per il tiro, lo fa in questo momento sinistro di Taylor alla destra di Okoye, lontano di un metro dal palo alla destra del portiere nigeriano dell'Udinese. L'occasione per la Lazio, pallone seguito con gli occhi dal portiere dell'Udinese, che però forse se il pallone fosse stato nello specchio della porta avrebbe creato più di qualche problema al portiere della formazione friulana. Ancora Udinese in avanti con Davis che controlla all'altezza della metà campo, non riesce a restituire a Miller. Allora Lazio che riparte con Frattesi in avanti, la profondità va a cercare Noslin sulla corsia di destra, c'è ancora Taylor con Cancellieri che non riesce però a superare Camara. Gli applausi che sentite sono per l'intervento del giocatore ivoriano sul neo entrato della Lazio. Ancora azione dell'Udinese che si ferma, vuole ragionare la squadra di Rugnaic con Cabasele che dà da Mancua sulla corsia di destra. Vojvoda anche oggi una gran partita quella del giocatore kosovaro dell'Udinese. Ancora Proskard con il pallone che arriva in qualche modo tra i piedi di Bella Iana, che invece in difficoltà sul pressing di Cabasele lo perde. È sempre Udinese nella metà campo avversaria con Davis per Miller, largo a destra c'è Vojvoda, ancora Vojvoda in profondità a cercare Kellenkamp, il tiro e poi Proskard che in qualche modo riesce a murare la conclusione del giocatore olandese. Minuto 13° della ripresa, Udinese 1 Lazio 0, linea Palermo.
1: Minuto 24° nel secondo tempo invece al Barbera, Palermo 2 Sampdoria 1. Palermo che sta manovrando sulla fascia sinistra dove c'è Augello che prova a scambiare un pallone interessante con Jonsen. Jonsen che poi prova a dare a un compagno, arriva su di lui un avversario e Jonsen commette fallo. Ci sarà calcio di punizione che verrà battuto nella metà campo del Palermo. Linea del di Lorenzo Insigne, autore del gol con cui la squadra allenata da Corradi ha accorciato, gioco che sta per riprendere. Seguiamo solo gli sviluppi di questo calcio di punizione che viene battuto da destra con un lungo lancio a cercare in area di rigore il colpo di testa di Tutino, non trova però questo pallone nessuno della Sampdoria, sono quelli del Palermo a provare a rilanciare il gioco in avanti non riuscendoci. Per la verità il pallone finisce tra i piedi del portiere della Samp Vindal, 25° che termina adesso nella ripresa, Palermo 2 Sampdoria 1, è la linea che può andare a Udine.
0: 14° del secondo tempo, Udinese 1 Lazio 0, il gol al quarto della ripresa di Castrom, il vantaggio della formazione friulana ora ripiegata nella propria metà campo con la Lazio che imposta una nuova azione d'attacco. C'è Proskard che controlla con il sinistro, rimane nella propria metà campo, il passaggio in profondità a cercare Zaccagni seguito da Vojvoda. Zaccagni si accentra con il destro, va a destra proprio da Floriani, vicino a lui c'è Cancellieri che riceve la sovrapposizione di Floriani, Cancellieri decide di accentrarsi e dare a Belayan. Belayan con il pallone orizzontalmente per Proskard. Ora c'è l'Udinese tutta dietro alla linea del pallone negli ultimi 30 metri a difesa della porta di Okoye. Ancora Proskard corto per Belayan, il passaggio di ritorno largo c'è Nosling lontanissimo dall'area di rigore, l'attaccante della Lazio, ancora per Taylor con il pallone che arriva in qualche modo a Proskard, vicino a lui e Belayan, azione della Lazio che non trova sbocchi perché è tutta chiusa la formazione friulana, non ci sono spazi e allora Proskard prova sempre a sinistra da Belayan, i fischi del pubblico del Friuli, ancora Belayan largo a sinistra per Nuno Tavares, ancora all'indietro verso Proskard, Proskard che decide di andare dall'altra parte dove c'è Duki, pallone che ritorna orizzontalmente verso il danese, ancora Belayan con Vojvoda che controlla in pressing e poi la profondità tentata verso Zaccagni, la chiusura di Abanqua verso su Zaccagni e con Abanqua che allontana il pericolo ma è sempre

0: Rilascio in avanti, Rugnaic dice ai suoi di tenere, di mantenere la calma, di salire un po', di alzare un po' il baricentro e poi il passaggio filtrante verso Noflin, troppo in avanti, arriva direttamente tra i piedi di Okoye. Udinese 1, Lazio 0, il minuto è il 16° della ripresa, linea Palermo.
1: Dove è iniziato il 28° minuto del secondo tempo, Palermo 2, Sampdoria 1, cooling break che sta terminando proprio adesso, i giocatori che vanno a riprendere le loro posizioni in campo, dunque c'è stata la sosta per dissetarsi. Vi ricordo intanto i marcatori di questa partita: nel primo tempo il Palermo ha segnato il primo gol con Strefezza al 9° minuto, ha raddoppiato con Poyampalo al 33° del primo tempo, nel secondo tempo poi la Sampdoria ha accorciato le distanze con il gol realizzato al 18° della ripresa da Insigne, gioco che sta per riprendere, è terminato il cooling break e comincia un'azione del Palermo che riparte dal portiere Perin che lancia lungo in profondità a cercare Jonsen prova a defilarsi sulla sinistra per ricevere questo pallone, troppo lungo il suggerimento del portiere, finisce fuori, sarà rimessa laterale per la Sampdoria, 29° minuto nella ripresa, Palermo 2, Sampdoria 1, è la linea che può andare a Udine.
0: 17° al Friuli, il corner da parte della Lazio con i pugni, respinge sul calcio d'angolo battuto da Nuno Tavares Okoye, ma è sempre Lazio in avanti, Nuno Tavares, il cross dalla sinistra, ancora con i pugni Okoye, non se la sente di andare in presa, allontana il pericolo, pallone recuperato da Taylor per la Lazio che va sempre dalla parte sinistra, la sovrapposizione di Nuno Tavares, il pallone però è per Zaccagni, per Frattesi, poi limite dell'area di rigore, Cancellieri, attenzione Frattesi all'interno dell'area di rigore, il cross in mezzo e poi ancora Lazio, Ducchi, attenzione Prostgard e poi calcia sullo stesso Noslin, ma ancora Lazio in avanti con il pallone che viene fermato sulla linea sul colpo di testa di Cancellieri, fermato sulla linea da Okoye con la mano destra, riesce ad evitare il gol del pareggio da parte della Lazio, ancora Lazio che continua in avanti, Taylor all'altezza dei 30 metri, corsia di sinistra, si accentra per Prostgard, tutta la Lazio in avanti a cercare la rete del pareggio, Belayan, corsia di sinistra, Nuno Tavares ancora fa proseguire per Noslin, su di lui c'è Davis in copertura, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa sarà in favore della Lazio, ancora Lazio con Belayan proprio davanti alla panchina di Rugnaic in piedi a dare indicazione ai suoi, Taylor controlla il pallone sul passaggio di Nuno Tavares che non trova spazio per il cross, lo fa in questo momento e ancora una volta con i pugni Okoye a sbrogliare una situazione diventata difficile all'interno dell'area di rigore per Belayan, largo a destra c'è Cancellieri, il controllo con il destro inseguito da Camara, ancora Belayan su di lui, Baio, ancora il cross di Cancellieri, fa una finta di uscire Okoye, mette un po' in difficoltà Vojvoda che si vede costretto con la testa a mettere in corner, ancora Lazio in avanti, minuto 19° della ripresa, Udinese 1 Lazio 0, linea Palermo.
1: 31 i minuti invece al Renzo Barbera, Palermo 2, Sampdoria 1 nel secondo tempo, è questo il parziale, gioco che ripresa adesso con calcio di punizione battuto dal Palermo, il numero 84 Cassandro che vicino alla linea di metà campo ha battuto dando indietro invece a Perin, dopo gli sviluppi il pallone finisce tra i piedi di Poyampalo sulla linea di metà campo, prova ad aprire a sinistra per Augello ma sbaglia completamente di squadra che scattava in avanti, pallone che è finito fuori dal campo e rimessa laterale già operata dalla Sampdoria, si svaria completamente e adesso si passa sulla fascia opposta, siamo sulla fascia sinistra della Samp con Cicconi che prova a lanciare lungo a cercare in profondità un compagno, non riesce però a trovare nessuno, né Tutino né Begic, ed è il pallone che poi viene ripreso dai giocatori del Palermo ma finisce nuovamente fuori, rimessa laterale è già operata, il tentativo di servire Verscheren, siamo sulla tre quarti, prova ad avvicinarsi al vertice sinistro dell'area di rigore del Palermo, non trova nessuno, poi gli rubano il pallone, non ha sviluppi questa azione operata da parte della Sampdoria, si procede a ritmi più bassi, adesso le due squadre cominciano ad accusare evidentemente stanchezza, serata calda e umida qui a Palermo, 32° del secondo tempo, Palermo 2, Sampdoria 1, la linea ad Udine.
0: 21° al Friuli, Udinese sempre in vantaggio sulla Lazio per 1-0, il gol

0: Il quarto del secondo tempo di Castrum, ci sarà un calcio d'angolo in favore dell'Udinese che verrà battuto con tutta calma da Miller. Qualche fischio arriva dalla curva sud, quella dei tifosi laziali arrivati in 2500 qui a Udine. C'è Miller con il destro, traiettoria ad uscire lontano dalla porta, il colpo di testa di Vojvoda a cercare il controllo e poi completamente sbagliato il controllo di Vojvoda, che alza un campanile che finisce in fallo laterale direttamente dall'altra parte. Si ripartirà con la rimessa laterale in favore della Lazio. Lazio poco fa pericolosissima sul cross dalla destra, è arrivato Zaccagni alla battuta di destro e con il piede è riuscito Okoye sulla linea di porta a bloccare, a fermare, a deviare il pallone. Sarebbe stato il pareggio della squadra di Gattuso. Gattuso in piedi davanti come sempre alla propria panchina, non si è mai seduto l'allenatore della Lazio. Attenzione, c'è Nuno Tavares inseguito da Abanqua e per Abanqua c'è l'ammonizione perché si è visto superato dal giocatore, dal laterale portoghese della Lazio, è stato costretto al fallo e quindi ammonizione, cartellino giallo per Abanqua. Con la Lazio che batterà un calcio di punizione c'è Zaccagni, lo stesso Nuno Tavares pronti a battere questo calcio di punizione, con l'arbitro Tremolara che però sta scrivendo ancora il nome di Abanqua sul proprio taccuino, con Zaccagni che in questo momento si allontana dal pallone, quindi sarà Nuno Tavares a battere. Siamo all'altezza dei 25 metri defilati, decisamente defilati sulla corsia di sinistra. Nuno Tavares si gira verso Gattuso a sentire le indicazioni dell'allenatore, del proprio tecnico. Ancora Nuno Tavares con il sinistro all'interno dell'area di rigore, il gran mucchio e poi dalla mischia esce il tiro di Zaccagni, sinistro di Zaccagni del capitano della Lazio, alto sopra la traversa. Rimane Udinese 1 Lazio 0, il minuto e il 23esimo del secondo tempo, linea a Palermo.
1: 34 nel secondo tempo, i minuti al Barbera, Palermo 2 Sampdoria 1. Iniziativa interessante dei padroni di casa pochi istanti fa con Augello e Jonsen che hanno dialogato bene sulla sinistra nei pressi del lato corto dell'area di rigore. Poi Jonsen ha ricevuto all'interno dell'area di rigore e ha trovato lo spazio per un bel tiro sul primo palo teso e raso terra, su cui è arrivato però Vindalli, il portiere della Samp, ha difeso efficacemente la sua porta. Da un portiere all'altro adesso è Perin che sta controllando il pallone e prova a servire centralmente Palumbo, il centrocampista che si era avvicinato ai difensori, da a sinistra a Ceccaroni che non trova spazi, indietro ancora a Perin, il lancio del portiere in profondità a cercare Vavassori, a cercare Vavassori che non riesce a controllare, provano a respingere via i giocatori della Samp, ma sulla fascia destra riconquista il pallone Cassandro che supera la linea di metà campo, guadagna metri, arrivato alla tre quarti da per vie centrali a Vavassori. Vavassori non trova spazi, deve spostarsi a sinistra, apre lungo la linea dell'out per Augello. Augello che dialoga con Jonsen, gli restituisce però il pallone il giocatore del Palermo perché si sono chiusi bene quelli della Samp. Diventa macchinosa questa iniziativa dei rosanero che non trovano spazi, e addirittura i difensori centrali del Palermo, nello specifico Ceccaroni, arretrano fino ad arrivare al portiere Perin. Non c'è nessuno spazio da poter sfruttare, diventa tutto più complicato. 36esimo minuto del secondo tempo, Palermo 2 Sampdoria 1, la linea ad Udine.
0: È il 24esimo a Udine, Udinese in vantaggio sulla Lazio per 1-0, il gol al quarto di Castrom, il quarto della ripresa, con la Lazio che ancora una volta si trova nella metà campo avversaria. Frattesi, pallone dentro per Nosle, attenzione, inseguito da Cavasele, poi ci mette una pezza, prima Cavasele poi Camarà che allunga il pallone in sul fondo. Ci sarà calcio d'angolo dalla bandierina di destra in favore della Lazio, con Zaccagni pronto a la battuta, c'è anche Frattesi vicino a lui, il giocatore della Lazio si allontana, c'era Cancellieri, andrà a battere Zaccagni, il capitano della squadra di Gattuso. I fischi del pubblico che sentite, di paura del pubblico del Friuli, con la battuta di Zaccagni, traiettoria ad uscire, ancora l'uscita e la presa sicura da parte di Okoye, gli applausi ma anche il sospiro da parte dei tifosi friulani. C'è Davis pronto alla ripartenza, largo a destra, Vojvoda che riceve ma su di lui l'intervento di Taylor che tocca il pallone ma tocca anche il piede di Vojvoda. Allora, nonostante le proteste di Taylor, ci sarà calcio di punizione in favore dell'Udinese nella propria metà campo. Tutto

0: Questo serve alla squadra di Rugnaic a rifiatare un po' con gli attacchi che non hanno mai smesso nel corso del secondo tempo, e ora c'è il cooling break, e allora ne approfittiamo. Il minuto è il 26esimo della ripresa. Udinese 1, Lazio 0, linea Palermo.
1: Dove è iniziato il 38esimo minuto del secondo tempo, Palermo 2, Sampdoria 1, è sempre questo il parziale. Sampdoria che sta pressando e schiacciando il Palermo nella propria metà campo. C'è il portiere dei rosanero Perin che sotto la iniziativa degli avversari lancia lungo un po' alla cieca a cercare Jonsen, non riesce però a controllare il pallone il giocatore del Palermo. Ripartono quelli della Samp che provano ad impostare con Dell'Icarri che va per vie centrali, palla al piede, il difensore della Sampdoria supera la linea di metà campo, arriva quasi sulla tre quarti, affida poi il pallone a Verscheren ed entra in area di rigore. Dell'Icarri prova a chiudersi la triangolazione tra il difensore centrale della Samp e il trequartista Verscheren, non riesce però a chiudersi efficacemente, nulla di fatto, non trova l'iniziativa giusta la Sampdoria con questa seppur lodevole cavalcata di Dell'Icarri. 38esimo minuto che è terminato adesso, entriamo nel 39esimo. Palermo 2, Sampdoria 1, linea a Udine.
0: E qui invece siamo entrati nel 27esimo del secondo tempo, non è ancora ripreso il gioco dopo la pausa rinfrescante decisa dall'arbitro Tremolada di Monza. Si ripartirà con il pallone, con un calcio di punizione in favore dell'Udinese. Sul pallone c'è Vojvoda, vicino a lui anche Bossi che si allontana, va a prendere posto sulla corsia di sinistra difensiva, naturalmente quello è il suo posto nello scacchiere della squadra di Rugnaic. Udinese in vantaggio sulla Lazio per 1-0. Il gol al quarto minuto della ripresa di Castrom, sale l'incitamento da parte del pubblico friulano, dall'altra parte i tifosi della Lazio incessanti nell'incitare la propria squadra. C'è Abancua pronto alla battuta, chiede ai suoi di salire, vicino a lui Cavassele, si allontana anche lui. Abancua va in profondità, morbido, all'altezza dei 25 metri, il colpo di testa di Prosca ad anticipare Davis con il pallone che arriva in qualche modo a Vojvoda che lo crossa dalla altra parte direttamente verso Ekelenkamp, il taglio perfetto da parte di Floriani con l'errore, attenzione di Belaian, pallone che arriva in area di rigore a Davis alle spalle alla porta, il problema di girarsi e poi il tiro di Ekelenkamp che cerca l'angolino basso lontano della porta di Mandassa, la sinistra di Mandassa che però rimane in piedi e para sicuro il portiere della Lazio. Contropiede della formazione di Gattuso con Frattesi, attenzione all'interno dell'area di rigore, Frattesi il destro ribattuto con la scheda di Cavassele, poi sulla respinta arriva Cancellieri e anche lui viene murato, pallone che finisce in corner da una parte e dall'altra, le occasioni prima Udinese poi Lazio nel contropiede a cercare la rete del pareggio. Partita che si accende ancora una volta negli ultimi 18 minuti di questa bella gara fra Udinese e Lazio, con l'Udinese in vantaggio per 1-0. Il gol di Castro ma al quarto minuto del secondo tempo, seguiamo la battuta di questo corner e poi andremo subito a Palermo con Zaccagni che alza il braccio, chiama lo schema, il cross in mezzo, Udinese che riesce a mettere fuori con Miller. Siamo al 29esimo del secondo tempo, Udinese 1, Lazio 0, linea Palermo.
1: 41esimo minuto del secondo tempo, Palermo 2, Sampdoria 1, iniziativa pericolosa degli ospiti pochi istanti fa con Begic, l'attaccante che si è esibito su un bel colpo di testa, il pallone che ha sfiorato la traversa della porta difesa da Perin. Palermo adesso in avanti, siamo con Palumbo vicino al vertice sinistro dell'area di rigore, scambia con un compagno che poi serve a sinistra Jonsen in profondità, il tentativo di servire ancora più avanti Palumbo che rincorre il pallone, però non c'è nulla da fare, finisce sul fondo, ma l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Sampdoria che ha sporcato la traiettoria del pallone che cercava di con cui Jonsen cercava di servire Palumbo, dunque ci sarà calcio d'angolo che si appresta a battere lo stesso Palumbo con l'assistenza di Jonsen, la finta di quest'ultimo è Palumbo che chiama lo schema, va con il sinistro e mette in mezzo un pallone interessante, c'è il colpo di testa del nuovo entrato, il numero 99 Gabrielloni, colpo di testa che va a finire poi tra le mani di Vindal, non difficilissima la parata
0: il
1: del
0: pareggio
1: portiere
0: della Lazio,
1: della
0: il pareggio della Lazio, il alla mezz'ora arriva sul cross di Zaccagni, interviene con il destro Frattesi per il suo terzo gol personale in questo campionato e terzo gol del

0: la Lazio, ed ora Frattesi sotto la curva dei propri tifosi che riprendono così coraggio. Il gol del pareggio della squadra di Gattuso. Intanto c'è la sostituzione per Rugnaic, esce Davis stremato, al suo posto entra Bertola, vicino a lui anche Zarraga, con Frattesi che va a ricevere anche l'abbraccio di Rino Gattuso. Il minuto, la mezz'ora della ripresa, Udinese 1 Lazio 1, linea Palermo.
1: Gioco momentaneamente fermo al Barbera, ricordo solo minuto e punteggio, 43esimo minuto del secondo tempo, Palermo 2 Sampdoria 1, gioco a punto fermo, ci sarà un calcio di punizione da battere nella metà campo del Palermo. Linea di nuovo ad Udine.
0: Ad Udine sono usciti Davis e Abancuà e sono entrati Zarraga e Bertola, insomma versione più difensiva quella di Rugnaic per questi ultimi 14 minuti di gara, più recupero. Siamo nel 32esimo della ripresa, Udinese 1 Lazio 1, quello che è più importante è arrivata la rete del pareggio della Lazio, bisogna dire assolutamente meritata da parte di Frattesi. Il cross è stato di Zaccagni con il destro, Frattesi ha anticipato il diretto marcatore e ha messo dentro battendo Okoye, era stato proprio Okoye pochi minuti prima a dire di no ad una conclusione di Cancellieri. Okoye forse uno dei migliori in campo e per questo ci sembra meritato fino a questo momento il pareggio della squadra di Gattuso. Ancora con Taylor per Zaccagni, Zaccagni all'altezza dei 25 metri si accentra e poi per Noslin, Belayan il controllo sulla sinistra verso Taylor, ancora più a sinistra c'è Nuno Tavares per Frattesi, l'autore del gol del pareggio. Sono tutti suoi i gol laziali di questo inizio di campionato, 3 partite, 3 reti per il giocatore biancoceleste. Ancora Udinese che prova ora a difendersi con Nuno Tavares che sull'entrata di Kellenkamp riesce a togliere il piede dal pallone, quindi pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa della Lazio subito battuta con Taylor per Belayan, vicino a lui ancora Belayan, il controllo Nuno Tavares, lo scambio subito di prima verso Taylor che fa sfilare verso Noslin. Ora l'Udinese sembra davvero in difficoltà, non riesce a uscire dalla propria metà campo, ci prova in questo momento Castro ma il passaggio è completamente sbagliato nella metà campo avversaria, e allora l'intervento di Floriani e poi ancora Udinese che recupera con Baiò. Minuto 33esimo del secondo tempo, Udinese 1 Lazio 1, linea Palermo.
1: 45esimo in corso al Barbera, Palermo 2 Sampdoria 1, iniziativa bellissima pochi istanti fa degli ospiti, tutta giocata di prima con il servizio sulla fascia sinistra per Cicconi che galoppando palla al piede ha sfondato, è arrivato vicino all'area di rigore da sinistra, il suo traversone è per Tutino, la deviazione di prima di Tutino a cercare un compagno di squadra, poi si è salvato il Palermo con un intervento di un difensore che ha liberato l'area di rigore. Adesso c'è stato un lancio lungo in profondità cercare Begic, il tentativo del colpo di testa in area di rigore del giocatore della Sampdoria, su di lui l'uscita di Perin che è riuscito ad agguantare il pallone e c'è stato lo scontro fra i due giocatori, ha avuto un po' la peggio Perin che è caduto dolorante a terra ma ora si sta rialzando, ha salvato comunque la situazione in area di rigore il portiere del Palermo. 46esimo minuto che è appena iniziato, Palermo 2 Sampdoria 1, la linea ad Udine.
0: 34esimo al Friuli, Udinese 1 Lazio 1, al gol di Castrom al quarto minuto del secondo tempo ha risposto la rete alla mezz'ora di Frattesi, sempre Lazio in avanti e pronto a fare il suo ingresso in campo anche Gudmundsson, si gioca anche questa carta Rino Gattuso per cercare di rimanere in vetta alla classifica a punteggio pieno, il parziale ora è di 1-1, vediamo al posto di chi è, proprio al posto di Frattesi, probabilmente stremato il giocatore della Lazio, accorso tantissimo, autore del gol del pareggio, suo il terzo gol in questo campionato della Lazio, 3 reti per Frattesi, esce tra i fischi del pubblico del Friuli, gli applausi naturalmente dei tifosi laziali, l'abbraccio con Gattuso, al suo posto Gudmundsson, Albert Gudmundsson, l'ultimo arrivo dal mercato per la squadra di Gattuso, il rinforzo tanto chiesto al presidente Lottito. Ancora Okoye con il pallone tra i piedi, il rilancio in profondità a cercare Baiò, messo giù in qualche modo da Prostgard, però per l'arbitro Tremolada è tutto regolare, pallone riconquistato dalla Lazio con Belayan per Noslin, Noslin però sbaglia il passaggio verso Zaccagni, suo l'assist per la rete del pareggio di Frattesi, ha saltato di netto Zaccagni.

0: Cagni, Vojvoda, e poi ha messo dentro il cross teso con il sinistro su cui è intervenuto in anticipo con la punta del piede destro Frattesi a battere Okoye con il pallone che si è infilato sotto la traversa. Ancora Udinese che manovra il pallone nella propria metà campo, il minuto è il 36esimo del secondo tempo, Udinese 1 Lazio 1, linea Palermo.
1: Siamo arrivati a 48 minuti in questo secondo tempo al Barbera, si giocherà fino al 50esimo, Palermo 2, Sampdoria 1, calcio di punizione per la Sampdoria che sta per essere battuto da parte del portiere della Samp, Vindal, davanti una decina di metri davanti alla sua area di rigore, fa segno, ampi gesti ai suoi di salire in avanti e prova a lanciare lungo in profondità a sinistra a cercare Abilgord, non riesce però il...
0: Ci sono problemi con Palermo, allora riprendiamo la linea dallo stadio Friuli, il minuto è il 37esimo della ripresa, diciamo subito a Mario Mezzatesta che appena sarà pronto ripristineremo il collegamento con lui. Udinese 1 Lazio 1, 37esimo, con la Lazio che non smette di attaccare, ci prova partendo da Proskard, largo a sinistra c'è Zaccagna, ancora all'indietro per il difensore danese della Lazio con Taylor all'altezza delle linee metà campo verso Noslin che supera la marcatura in qualche modo di Vojvoda, attenzione ancora Nuno Tavares, lato porto dell'area di rigore.
1: La rete al Barbera, da dove spero riusciate a sentirmi. Il Palermo ha realizzato il suo terzo gol al 49esimo minuto, il gol di Palumbo, e dunque Palermo 3 Sampdoria 1, e restituisco la linea ad Udine.
0: Sì Mario Mezzatesta, ti abbiamo sentito, perfetto, siamo al 38esimo del secondo tempo, Udinese 1 Lazio 1, ancora Udinese che ci prova dopo un tiro debole da parte di Noslin, centrale parato facilmente a terra da Okoye, lo stesso portiere dell'Udinese ora manovra il pallone con i piedi, largo a sinistra c'è Ebosse che lo controlla, il pressing di Gudmundsson che non è riuscito a mettersi in mostra dal momento del suo ingresso in campo, verso Okoye, ancora per Bertola avanza, largo a destra c'è Vojvoda, Bertola invece decide di andare centralmente da Ebosse, largo a sinistra ancora per Castrom, autore della rete del vantaggio al quarto della ripresa per l'Udinese, il pareggio è stato invece alla mezz'ora di Frattesi, 1-1 il parziale, ancora Castrom all'altezza della linea di metà campo che non riesce a superare Proskard, ma non riesce a farlo perché c'è il fallo del difensore danese e quindi al 38esimo della ripresa, Udinese 1 Lazio 1, linea Palermo.
1: Dove siamo entrati nel 50esimo e probabilmente ultimo minuto di gioco di questa partita, partita che ormai dovrebbe essere stata chiusa dal Palermo che sta conducendo per 3-1 sulla Sampdoria con il gol che è stato realizzato un minuto fa, il terzo dei rosanero, Palumbo. C'è stata la percussione a sinistra di Augello che ha provato a servire centralmente un compagno, il velo di Jonsen che ha favorito Palumbo che arrivava da dietro e da circa 20 metri ha scagliato col sinistro ad incrociare un gran tiro che è finito sul secondo palo ed ha battuto agevolmente Vindal, angolatissima la conclusione di Palumbo che ha trovato così il gol del 3-1, gioco che è ripreso, Palermo che sta impostando sulla tre quarti ancora con Palumbo che riesce a liberarsi della guardia di Cicconi, non sfugge però all'intervento di Dellicarri che gli soffia il pallone, ma poi c'è l'arbitro che interviene, calcio di punizione per il Palermo e ammonizione per Cicconi che pochi istanti prima dunque nel tentativo di ostacolare Palumbo ha commesso fallo, sarà calcio di punizione per il Palermo. Quando siamo arrivati al 51esimo minuto di questo secondo tempo sarà probabilmente l'ultima azione di questa partita, ricordiamo che conduce il Palermo per 3-1 sulla Sampdoria e restituisco la linea ad Udine.
0: È il 40esimo allo stadio Friuli, Udinese 1 Lazio 1, poco fa un altro ammonito per l'Udinese sul passaggio di Zaccagna, ha allargato il braccio destro Bertola e per questo è stato ammonito dall'arbitro Tremolato. Udinese in chiara difficoltà soprattutto fisica in questi minuti, ultimi minuti
1: chiedo
0: dopo
1: scusa,
0: il pareggio
1: Udine,
0: di...
1: chiedo scusa, intervengo per il finale di partita al Barbera, dunque il Palermo ha sconfitto la Sampdoria per 3-1, il gol di Strefezza e poi di Poggiampalo nel primo tempo per il rosanero, poi ha accorciato Insigne nel secondo tempo al 18esimo e alla fine alla

0: 49esimo il gol che ha chiuso i giochi, il 3-1 siglato da Palumbo. Palermo che con questa
1: caduta alla linea da Palermo interviene lo studio per sollecitare appunto

0: Italia superata per 71-71 a 51 dalla Cina, si qualifica comunque per il turno successivo da terza e affronterà l'Australia. Tutto questo mercoledì prossimo, quindi nel barrage per proseguire l'avventura iridata. L'Italia giocherà mercoledì 9, dopodomani alle 20:45 a Berlino contro l'Australia. Stati Uniti travolgenti contro la Repubblica Ceca, che chiude malinconicamente a quota zero, è l'unica formazione eliminata. Ritorniamo allo Stadio Friuli da Sebastiano Franco per una sfida avvincente, direi, Sebastiano, equilibrata e ancora incerta.
1: Eh sì, sicuramente Giovanni, il parziale è 1-1, il minuto, il 42esimo della ripresa, è sempre la Lazio che prova a vincerla questa partita dopo aver ottenuto il gol del pareggio con Fratesi. Attenzione Zaccagni, il destro di Zaccagni e il palo alla sinistra di Okoye con il portiere immobile, il palo di Zaccagni dai 20 metri, ancora Lazio in avanti, il cross in mezzo messo fuori da Ebosse, Lazio pericolosissima ancora una volta, prova a vincerla questa partita la squadra di Gattuso, largo a destra c'è Floriani, ancora Floriani che prova a superare il diretto marcatore, si tratta di Camara che allunga il piede destro in scivolata e mette il pallone in calcio d'angolo, ci sarà l'ennesimo corner dalla bandierina di destra per la Lazio, gli applausi da parte di Gattuso poco fa, pochi secondi fa, il palo clamoroso a portiere battuto alla sua sinistra di Zaccagni, il tiro con Okoye immobile, letteralmente immobile, allora il calcio d'angolo battuto da Nuno Tavares dalla bandierina di destra con il sinistro, traiettoria a rientrare questa volta, l'uscita sicura questa volta di Okoye, su il pallone in presa, fa subito ripartire l'azione dell'Udinese, sbaglia tutto Bertola che cercava Miller in profondità, pallone recuperato da Taylor con Duki, il cross in mezzo, il colpo di testa e la rete, il gol di Gudmundsson, il gol del vantaggio laziale con Gudmundsson, il cross dalla sinistra di Duki, il colpo di testa di Gudmundsson a battere Okoye immobile per il vantaggio della Lazio, Udinese 1, Lazio 2, tutti ad abbracciare Gudmundsson, è entrato in campo da pochi minuti, decisivo fino a questo momento con questa rete, la sua prima rete con la maglia della Lazio, si abbracciano anche quelli della panchina laziale, naturalmente tifosi in festa sulla curva sud, 2500 tifosi laziali, l'abbraccio da parte di Noslin per Gudmundsson che è entrato dentro e ha messo subito la sua firma su questa partita, diceva Giovanni Scarmuzzino, una partita vincente, lo è sicuramente perché dopo il vantaggio dell'Udinese al quarto della ripresa di Castro è arrivata la rete del pareggio dopo moltissime occasioni da parte della Lazio con le parate di Okoye e la rete del pareggio di Frattesi e ora il gol del vantaggio da parte di Gudmundsson, tutto nato da un errore di Bertola che perde il pallone cercando la profondità, lo recupera Taylor, largo a sinistra c'è Duki che crossa con il sinistro, il colpo di testa di Gudmundsson a battere Okoye, canta il pubblico della Lazio, Lazio 2 Udinese 1, Udinese stordita da questo 1-2 della formazione di Gattuso, ora ci prova Camara con il sinistro da quasi 30 metri, si spegne lontanissimo alla destra di Mandas, il minuto è il 45esimo, si attende l'indicazione del recupero con altri cambi sulla panchina di Rino Gattuso, è pronto a fare il suo ingresso in campo Pedraza con il Gattuso che non chiede ancora il cambio, intanto Pedraza si avvicina al quarto uomo, ancora Lazio in questo momento in versione difensiva dopo che ha attaccato per tutto il secondo tempo, Nuno Tavares con il suo rilancio con il sinistro nella metà campo avversaria, il pallone controllato da Vojvoda, imperdonabile l'errore di Bertola sul gol del vantaggio laziale e da lì e sono 5 i minuti per i minuti di recupero concessi dall'arbitro Tremolada. Lazio in vantaggio sull'Udinese per 2-1. Lazio che ora è costretta a difendersi, con l'Udinese che però è sulle gambe, è stanca e però ci prova fino alla fine in questi 5 di recupero. Dal campo uscirà Zaccagni, al suo posto Pedraza. Zaccagni che esce dal campo dolorante, sul si tiene il fianco sinistro.

immediatamente gli applausi verso di lui della curva laziale, della curva sud, dei tifosi della Lazio. Zoppicante invece, Zaccagni prova a accelerare il passo come richiesto dalle nuove indicazioni arbitrali. Al suo posto Pedraza, con l'Udinese pronto a battere questa rimessa laterale con Camara. Camara per Castrom, corsia centrale del campo, siamo lontanissime dall'area di rigore della Lazio, ancora all'altezza della metà campo per Castrom. Castrom che controlla il pallone, lo dà a sinistra per Ebosse, ci prova il pubblico del Friuli a dare un'ulteriore spinta ai giocatori di Rugnaic, evidentemente stanchi. Ora il cross, un campanile in realtà, quello di Ebosse al limite dell'area di rigore, viene anticipato da Baiò, da Prostgard, ma è sempre Udinese in avanti con Zarraga. Zarraga all'indietro per Camara. Camara che cerca di allargare sulla sinistra, il colpo di testa di Floriani per Cancellieri. Cancellieri che si porta il pallone in avanti, supera la metà campo, ancora Cancellieri. Cancellieri si sta facendo tutto il campo, Cancellieri l'ingresso in area di rigore, attenzione Cancellieri, ancora su di lui Camara. Cancellieri per Gudmundsson, il destro di Gudmundsson questa volta alto sopra la traversa, con il contropiede della Lazio, con il pallone che finisce direttamente nella curva, e subito Udinese che riparte da Bertola. Siamo nel secondo dei 5 di recupero, Lazio in vantaggio sull'Udinese per 2-1. La rimonta della Lazio dopo il gol subito da Castrom, la rete del pareggio di Frattesi e poi il gol del vantaggio, del parziale vantaggio fino a questo momento di Gudmundsson, con Bertola largo a destra, c'è Baiò, lato corto dell'area di rigore. Baiò, passaggio completamente sbagliato all'indirizzo di Vojvoda, che aveva cercato il taglio all'interno dell'area di rigore. Ora il 5 fra i due con Baiò che sbaglia tutto. Si ripartirà con la rimessa con i piedi da parte del portiere Mandas della Lazio, il terzo dei 5 di recupero. Lazio che sale tutta nella metà campo avversaria, è lì che finisce il pallone calciato dal portiere della Lazio, con il pallone che finisce però direttamente in fallo laterale. Bertola, la rimessa all'indirizzo di Ebosse, Ebosse lo dà in avanti in profondità a cercare la testa di Baiò, in anticipo su Cabasele che da difensore centrale si è spostato come titolare, come secondo attaccante vicino a Baiò, allontana il pallone Cancellieri in versione questa volta invece difensiva, l'attaccante della Lazio, ancora Udinese con Mechelenkamp che allarga verso Okoye. Okoye va in profondità a cercare la testa di Baiò. Baiò non ci arriva, pallone che supera anche Duchi, su quella traiettoria c'è Floriani che lo dà in avanti a cercare Noslin, che in qualche modo riesce ad allargare per Nuno Tavares. Nuno Tavares, azione che fa respirare la Lazio. Nuno Tavares supera la metà campo, va sulla corsia di sinistra, si ferma e poi ancora Taylor che cerca il taglio di Noslin. Noslin arriva sul pallone, poi lo dà di nuovo fuori per Nuno Tavares, ancora Noslin, cercano di far trascorrere questo ultimo minuto e mezzo di gioco. Siamo nel quarto dei 5 di recupero, ancora al limite dell'area di rigore c'è Nuno Tavares, Noslin ancora all'indietro per Pedraza, Pedraza per Taylor, ancora lo scambio ravvicinato tra i giocatori della Lazio che continuano a mantenere il controllo del pallone fino a che Taylor decide di andare da Prostgard che va in avanti in profondità a cercare Pedraza. C'è l'anticipo di Ebosse, Ebosse che cerca di tenere il pallone, di controllare il pallone, però il fallo di Pedraza gli impedisce di far ripartire l'azione dell'Udinese. Arriva il fischio di Tremolada, calcio di punizione in favore dell'Udinese, probabilmente, sicuramente l'ultima occasione, l'ultima possibilità per la squadra di Rugnaic di provare a raggiungere il pareggio di questa Udinese-Lazio. Davvero una partita molto bella con continui cambi di fronte. Attenzione, c'è Cancellieri che si avventa su questo campanile con Gudmundsson, il colpo di tacco per lui, Gudmundsson sulla corsia destra, all'indietro ancora per Cancellieri, si accentra il sinistro di Cancellieri, improvviso violento, la parata a terra di Okoye che fa salire ancora una volta tutti i suoi, con l'Udinese che è incapace però di imbastire una vera e propria azione d'attacco, sembrano stanchissimi gli uomini di Rugnaic. Ancora Nuno Tavares che controlla il pallone per la Lazio con Taylor, mancano ormai soltanto pochi secondi alla fine di questa partita, con Tremolada che si è messo il fischietto in bocca, pronto a fischiare per tre volte la fine della gara. C'è il calcio di punizione ancora per il fallo su Baiò, ancora sul pallone Vojvoda per cercare questo ultimo cross in profondità, cross in avanti, sono scaduti i 5 di recupero. Vojvoda con il pallone all'altezza della metà campo, salgono tutti, sale anche il portiere dell'Udinese Okoye per

0: Questo ultimo tentativo della squadra di Rugnaic con Vojvoda che andrà al limite dell'area di rigore, il cross in mezzo, attenzione Mandas, l'uscita sicura del portiere della Lazio che blocca in presa e su questa uscita finisce questa gara. Udinese che perde in casa con la Lazio per 2-1, il vantaggio di Castrom al quarto del secondo tempo e poi il pareggio di Frattesi alla mezz'ora, il gol partita, il gol vittoria della formazione di Gattuso da parte di Albert Gudmundsson, con la Lazio che fa 3-3 vittorie nel campionato e continua a rimanere in vetta alla classifica grazie alla collaborazione tecnica di Daniel Apostu. Udinese, Lazio che batte Udinese allo stadio Friuli 2-1, linea a Roma.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
2: 22 e 43 minuti, in regia c'è Ombretta Conti, Antonio Toni Tisin, redazione con noi, Giovanni Leporale alla parte tecnica, possiamo dirlo più che mai Roma Capitale. E possiamo dirlo al termine di una giornata che vede le due romane in vetta a punteggio pieno insieme all'Inter. 9 punti dopo 3 gare, la Lazio ha appena violato in rimonta allo stadio Friuli superando per 2-1 l'Udinese. In precedenza vittoria casalinga del Cagliari 1-0 su Lecce, perciò il riepilogo della terza giornata. Giocata venerdì a Marassi, Como batte Genoa 4-1, le gare giocate il sabato a Firenze, Torino batte Fiorentina 2-1, Inter batte Napoli 3-2, Roma batte Atalanta 2-1, le gare domenicali con Parma e Monza 1-1, Frosinone batte Venezia 3-2, Bologna e Sassuolo 2-2, Juventus e Milan 1-1, quelle odierne appunto, Cagliari batte Lecce 1-0, Udinese batte Lazio 2-1 per questa classifica guidata appunto da Roma, Inter e Lazio a punteggio pieno con 9 punti, a quota 7 un terzetto composto da Como, Milan e Juventus, quindi a quota 6 Frosinone, Atalanta e Cagliari, a 4 ci sono Udinese e Sassuolo, a 3 Lecce, Napoli e Torino, a quota 1 Bologna, Parma e Monza, infine Venezia, Genoa e Fiorentina senza ancora un punto all'attivo. La Fiorentina ha presentato oggi e si tratta di un ritorno, Vanoli che sostituisce Grosso sulla panchina dei toscani.

0: 22:47 in musica insieme a The Temper Trap, Fall Together. Ben arrivato in trasmissione il nostro collaboratore Filippo Grassia, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri amici ascoltatori.
0: Solo tu mi puoi dirimere una questione. Qui io vado a fare un po' di conti, meno interruzioni, meno proteste, meno tempo perso, tutto quello che si vuole, ma sono i numeri, non dico impietosi, ma molto indicativi, adesso ci dirai tu. Numeri delle prime giornate che raccontano di zero chiamate al VAR, zero rigori assegnati. Insomma, che cosa sta succedendo? Una sola espulsione avvenuta peraltro per proteste. Cosa sta succedendo e soprattutto, Filippo, si ritornerà indietro oppure si è realmente definitivamente girato pagina secondo te?
1: Ma con le nuove norme sicuramente è aumentato il tempo effettivo di gioco, tant'è vero che in queste tre giornate ci sono state da 3 a 4 partite che hanno superato i 60 minuti di tempo effettivo, e il tempo effettivo mediamente rispetto alla stagione scorsa è aumentato di circa 2 minuti e 45 secondi, quindi sotto questo aspetto un passo avanti notevole con le nuove norme che impediscono ai giocatori di perdere tempo con manfrine e simulazioni varie. Poi sul resto tu hai dato un dato sul quale bisogna riflettere: 0 on field review, 0 rigori, una sola espulsione. E però direi che in qualche caso si è passati da un eccesso all'altro, perché in alcune circostanze io penso che il VAR sarebbe potuto intervenire, come ad esempio nel recupero di Cagliari Lecce. Ecco, non vorrei, ripetendo una parola già usata, che si fosse passato da un eccesso all'altro. Comunque c'è un dato estremamente positivo, e cioè che si è restituita la centralità all'arbitro in campo rispetto invece a chi sta lì solo al VAR.
0: Ecco, e non è un caso che il designatore sia Daniele Orsato, uno che, te lo ricorderai, quando veniva chiamato sì. al VAR non è che ci andasse tanto volentieri, diciamo così, soprattutto per episodi che giudicava magari a ragione minori. Hai parlato di Cagliari-Lecce, vogliamo sentire i due allenatori al microfono del nostro inviato Luca Cesaretti, iniziando da Fabio Pisacane.
2: Fabio Pisacane, una vittoria importantissima in uno scontro diretto, il secondo in 3 partite.
3: Sì, volevamo sicuramente riscattarci dalla brutta prestazione che abbiamo offerto in Coppa. Non nascondo il dispiacere, l'ho detto subito dopo la partita, però faccio un grandissimo applauso ai ragazzi, perché oltre alla voglia di riscatto che avevano, che era tanta, però mi è piaciuto come hanno interpretato la partita, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. È vero che siamo solo alla 3ª giornata, però è inutile prenderci in giro, questo è uno scontro diretto a tutti gli effetti. Io l'anno scorso l'ho chiamato finale, anche lo scorso anno fatalità, è arrivato nelle prime 5 giornate di campionato, e quest'anno ho usato una parola diversa, ho detto che nessuna delle due poteva permettersi di perdere, perché alla fine è così.
2: 2 scontri diretti, 2 vittorie 1-0, sbaglio se ipotizzo che quasi, insomma, questa difesa imperforabile la rende quasi più contento dei 6 punti?
3: Sicuramente l'organizzazione difensiva è la prima arma che il Cagliari deve mettere dentro. Il furore ovviamente accompagna questa caratteristica, è un qualcosa che, come ho sempre detto, ci impone il Cagliari. Poi se siamo belli come questa sera, che ben venga, però quello che non deve mancare è il furore, quello che non ho visto in Coppa, ecco. E questa sera, ripeto, faccio un grandissimo applauso ai ragazzi, perché non era facile.
0: Era Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari. Filippo Grassia è con noi. Ci accennavi però, Filippo, che qualcosa non ti ha convinto nel posticipo del Domus alle 18:30.
1: Allora, innanzitutto va detto che il Cagliari avrebbe meritato di vincere con uno scarto maggiore, perché oltre alla rete di Maldini ha colpito 2 pali e ha sfiorato il gol in almeno 3 occasioni. Però tu sai meglio di me come il calcio sia cinico, impietoso, beffardo, e nel finale c'è stato questo contatto tra Endrè e Gagliardini. L'ex interista sfiora il pallone con il piede sinistro, poi lo pianta sul terreno e su questo sbatte il giocatore salentino che finisce a terra. L'arbitro, e Sacchi di Macerata, fa giocare e il VAR Forneau, a mio parere colpevolmente, non interviene con un holding review sul possibile rigore per il Lecce, che ha cercato solo nel finale di ristabilire la parità.
0: Ecco, di questo episodio ha parlato, sempre al microfono di Luca Cesaretti, l'allenatore della formazione salentina, Eusebio Di Francesco.
2: Eusebio Di Francesco, quanta amarezza c'è, perché avete sprecato tante occasioni, soprattutto all'inizio sulla 0-0, che potevano cambiare l'inerzia della partita?
4: Sì, sicuramente sì. Adesso non so, l'episodio anche del rigore, penso ci sia stato qualcosa di importante alla fine. Poi adesso magari non si guarda nemmeno più il VAR, si è passati da un estremo all'altro, però devo

0: Dire che il Cagliari, se dobbiamo guardare la partita, devo dire che ha meritato il risultato rispetto a noi, essere onesti. Noi potevamo magari andare in vantaggio prima, però il Cagliari nella parte centrale della gara sicuramente poi ci ha fatto male, poteva farci male in tante altre occasioni. Noi siamo stati, dal mio punto di vista, poco puliti nel palleggio, poco puliti nei passaggi, troppo, diciamo, frenetici in quello che doveva essere un po' la nostra fase offensiva. Nel finale abbiamo fatto il forcing finale, dove potevamo sicuramente sfruttare meglio alcune opportunità avute.
1: Cosa portate via di positivo però da questa gara? Perché insomma i nuovi, penso a Fatà, soprattutto, hanno dato qualcosa, no?
0: Ma devo essere sincero, poco e niente, di tutti. In generale non sono contento della prestazione.
1: Adesso come si resetta e si riparte?
0: Loro hanno meritato, dal mio punto di vista, in questo caso la vittoria, per quello noi mettiamo sotto la testa il lavoro. Penso solo che possa essere allenarsi meglio, fare meglio durante la settimana, ci porterà ad avere prestazioni migliori.
2: Insomma, si è passati da un estremo all'altro, lo ha detto prima Filippo Grassia e lo ha ribadito nell'intervista Eusebio Di Francesco. E allora ti chiedo, Filippo, se così è, meglio prima o meglio adesso?
3: Ma guarda, innanzitutto mi piace sottolineare l'onestà di Eusebio Di Francesco nell'analisi delle partite, fossero tutti come lui.
2: Sottoscrivo.
3: Per quanto invece riguarda il fatto arbitrale, direi che sicuramente si è fatto un passo avanti, perché come ti accennavo qualche istante fa, si è restituita la centralità all'arbitro in campo, che invece prima sembrava, scusami il termine, un po' tra virgolette un burattino in mano al VAR, cioè praticamente il vero decisore stava lì solo e non sul campo. Con Orsato la situazione è cambiata, però gli consiglierei di portare coloro che sono designati al VAR di intervenire con una maggiore intensità, perché ci sono stati in queste giornate un paio di episodi a partita che forse andavano analizzati, e il VAR deve essere usato non solamente per dire questo è rigore o no, questa espulsione o no, ma anche per far capire all'arbitro meglio cosa è successo magari in talune situazioni intricate, come quella ad esempio tra Endrì e Gagliardini, perché quando ci sono quattro gambe, sei gambe in mezzo metro quadrato, dimmi tu come fa un arbitro in diretta a capire esattamente quanto è successo, ed è lì che il VAR dovrebbe intervenire. Quindi io proporrei un uso un pochino più diverso, un po' più lato rispetto al passato.
2: Più elastico, diciamo. Ci spostiamo
3: Bravissimo.
2: Noi in maniera altrettanto elastica, perlomeno ce lo auguriamo, dal Domus di Cagliari allo Stadio Friuli di Udine, con la Lazio che quindi ottiene il suo terzo successo, è in testa alla classifica, la formazione biancoceleste. Cosa ci ha raccontato anche da un punto di vista regolamentare? Magari cosa non ti ha convinto invece nella sfida tra i bianconeri e i biancocelesti?
3: Ma un solo episodio: a metà ripresa Karlström, ammonito nel primo tempo per un fallo in ritardo su Tavares, rischia qualcosina fermando una ripartenza di Frattesi, ma a circa 70 metri dalla porta friulana, troppo poco per arrivare al secondo giallo. Per il resto l'arbitro Tremolata di Monza ha gestito bene la gara. Vorrei sottolineare la prova della Lazio, che dopo aver subito la rete di Karlström proprio all'inizio della ripresa non si è persa d'animo, da quel momento anzi ha sfoggiato il suo calcio migliore, non solo con le reti di Frattesi e Gudmundsson, ma anche con il palo di Zaccagni e altre due situazioni in cui ha sfiorato davvero la rete con Noslin e Cancellieri. Quindi davvero una bella Lazio, che tra l'altro regala a Mancini un Frattesi in grande condizione, in grado soprattutto di inserirsi in fase d'attacco. 3 partite, 3 gol, beh insomma, questo qui è un giocatore da nazionale.
2: È un acquisto particolarmente efficace. Ricordiamo che oltre alle sfide di Cagliari e di Udine si è giocato in Serie B, Palermo batte Sampdoria 3-1 e si è giocato, a proposito di Sicilia, anche a Catania. Qui il risultato è finale, girone C della Serie C, con il netto successo del Catania 4-0 sul Cosenza. Le altre partite sia del girone A della Serie C sono la maggioranza, che l'altra del girone C della Serie C, ecco, l'altra comunque all'ottavo di recupero vede il Picerno, la formazione del Potentino, avanti per 4-1 sull'Inter Under 23, mentre è finale delle gare del girone A solo il successo esterno del Novara 2-1 sul campo del Renate, e sta conducendo dopo l'ora di gioco il Real Sociedad di San Sebastián 2-0 sul campo campo dell'Elce e qui siamo passati ovviamente

0: alla Liga Spagnola, finale 1-1 tra Getafe e Celta Vigo. Mi dici, Filippo, che cosa non ti convince di questo campionato, al di là del discorso arbitrale nel quale sei stato sintetico e devo dire anche efficace, perché alcuni ascoltatori sono dimostrano appunto di essere d'accordo con quanto da te enunciato poco fa. Insomma, da un punto di vista del gioco, mi riferisco da un punto di vista anche dell'atteggiamento tattico, e ti chiedo se a livello invece di esoneri Fabio Grosso magari una chance ancora l'avrebbe meritata. Da quel punto di vista la Fiorentina ha cambiato quasi, come dire, a sorpresa, dopo che ieri comunque in effetti nessuno della dirigenza era intervenuto ai microfoni.
1: Ma partiamo da quest'ultimo episodio in sintesi, perché tra poco Moretta Conte ci regalerà la sigla. Allora, la dirigenza, dopo la sconfitta col Torino, aveva detto a Grosso che lo avrebbe aspettato nelle prossime tre partite, due di campionato e una di Coppa Italia. Poi c'è stato un diverbio piuttosto acceso tra il tecnico e il direttore sportivo Paratici, e di qui si è passati alla risoluzione del contratto con il ritorno di Vanoli, che lo stesso Paratici non aveva portato. Quanto alla domanda, la classifica premia in questo momento le squadre che giocano meglio, e questo è un dato estremamente significativo.
0: Grazie a Filippo Grassia, grazie
1: a te.
0: Buonanotte, e grazie a Ombretta Conti, appunto, in regia Antonio Toni Tisi, in redazione con noi Giovanni Leporale alla parte tecnica, e grazie a tutti voi per il cortese ascolto. Adesso passiamo la linea ai colleghi dell'informazione, e ricordo che comunque Zona Cesarini ci sarà anche domani. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
4: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche tilt troppo e ora so tutto.
5: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Germania. Il giorno dopo il trionfo elettorale dell'AfD in Sassonia Anhalt sale l'allerta delle istituzioni europee per la tenuta del cancelliere Merz. Lui non nasconde la disfatta, siamo scossi e scioccati, ma aggiunge: arrendersi non è un'opzione. La leader dell'estrema destra, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo del paese, mentre il leader locale del partito, Sigmund, avvia le trattative per il nuovo governo del Land. Esultano la Russia e i sovranisti del vecchio continente. La guerra in Ucraina, dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev, Washington parla di progressi sostanziali. Più prudenti il Cremlino, è un piccolo passo verso la pace. Attesa ora una telefonata di Trump a Putin e Zelensky, mentre resta alta la tensione con l'Europa. Mosca chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i sistemi missilistici in Norvegia. Mattarella ribadisce il sostegno a Kiev e auspica risultati concreti dai negoziati. Dalla Groenlandia la presidente della Commissione europea von der Leyen lancia un maxi piano di investimenti per la gigantesca isola, più volte minacciata di annessione dal presidente americano Trump. Il corrispondente da Bruxelles.
3: È una firma con cui la Groenlandia decide di rafforzare i legami con l'Europa. A dirlo da Nuuk è Ursula von der Leyen, che ha confermato investimenti nell'Artico per 200 milioni di euro. Le priorità saranno internet satellitare veloce, energia pulita e l'estrazione di materie prime critiche. La leader dell'esecutivo europeo, che sollecitata dai giornalisti sull'AfD ha invocato la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, ha chiarito che le vaste risorse di terre rare saranno utilizzate per creare posti di lavoro e crescita nel paese. Perché, giura von der Leyen davanti al premier groenlandese Nielsen e all'omologa danese Frederiksen, il futuro della Groenlandia spetta deciderlo al popolo della Groenlandia e alla Danimarca e a nessun altro. Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
2: Adesso un aggiornamento sulle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata in serata all'ospedale Santo Spirito di Roma, da dove c'è per noi in diretta Simona Decina.
4: Sì, Emma Bonino passerà qui la notte proprio perché nel tardo pomeriggio appena arrivata le hanno fatto degli esami per un aggravamento dei suoi problemi respiratori e naturalmente i medici adesso vogliono monitorare i suoi parametri. Dicono che nonostante le condizioni gravi lei sia lucida e cosciente. Ricordiamo che la leader storica dei radicali e ora di Più Europa, che ha legato il suo nome alle battaglie per i diritti civili, nel 2015 aveva avuto un tumore al polmone e in quell'occasione lei disse: non interromperò le mie attività, perché da una passione come la politica non ci si dimette. E dall'ospedale Santo Spirito di Roma è tutto, a voi la linea.
2: Le indagini sul femminicidio giovedì scorso della 45enne Lorena Sherry, i primi risultati dell'autopsia: era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto a Barberino del Mugello. Il decesso dunque sarebbe stato provocato dalla caduta. Disposti gli esami tossicologici sull'uomo morto poi suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima, nuovo appello alle donne: denunciate. Una scia di gasolio lunga 28 km da Magenta fino a Milano è caccia all'origine dello sversamento che ha inquinato il Naviglio Grande.
5: In via Isonzo a Magenta oggi si sono concentrate le analisi della rete fognaria attraverso un robottino con la telecamera per cercare di risalire al punto dell'immissione della sostanza oleosa che venerdì scorso è finita nel Naviglio Grande e ha viaggiato fino in Darsena a Milano. Operano i tecnici di CAP, la società che gestisce il sistema idrico integrato di Città Metropolitana. Gloria Salinetti, direttore acquedotto e fognatura, gruppo CAP.
6: Si tratta di una sostanza oleosa molto densa e sicuramente ha lasciato delle tracce. Noi andiamo a vedere se ci sono dei punti di immissione in cui potrebbe esserci stato questo sversamento, che potrebbe essere avvenuto da uno scarico di un'autobotte oppure da un allaccio abusivo.
5: Intanto a Milano la procura ha aperto un'inchiesta per inquinamento delle acque, per ora a carico di ignoti, e si attendono i risultati delle analisi dell'agenzia ARPA sui campioni della sostanza. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
2: Musica, terminato il tour estivo, Caparezza esce ora con il videoclip ufficiale di A Comic Book Saved My Life.
0: Last night, a comic book saved my life.
2: Il brano di Caparezza nasce dal legame profondo dell'artista con il mondo dei fumetti, una passione che attraversa anche Orbit, album uscito lo scorso ottobre e diventato disco di platino. Protagonista del video un ragazzo che dalla propria stanza viene trasportato dalle pagine di un fumetto in un mondo fatto di avventure spaziali, supereroi, mostri e scenari surreali. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Nel corso della notte ancora un po' di nuvolosità sulle regioni settentrionali. Tempo stabile con cielo per lo più sereno sul resto del paese. Domani, martedì 8 settembre, al nord al mattino tempo in prevalenza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna tempo stabile e ben soleggiato salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica con al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia ampiamente sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con temporanei ma trascurabili annuvolamenti pomeridiani sui soli rilievi interni. Temperature stazionarie o in lieve calo, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 32 e 34 gradi al centro, ma con punte anche superiori nelle zone interne tirreniche, e tra 34 e 36 gradi al sud e sulle isole maggiori. Ventilazione debole a regime di brezza lungo i litorali peninsulari. Mari in prevalenza poco mossi o quasi calmi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1.
2: Lorena era viva quando è stata gettata dal viadotto sulla 1 dall'ex a Barberino del Mugello. La conferma dell'autopsia. Emma Bonino ricoverata in codice rosso e in terapia intensiva per una crisi respiratoria. È grave ma cosciente, riferiscono i medici. Elezioni in Sassonia-Anhalt, Merz scioccato, scossi nelle fondamenta della CDU, ma non mi arrendo. La leader dell'AfD, Weidel, è un peso per il paese, si dimetta. Giorgia Meloni incontra il premier belga De Wever. Lo spazio Schengen si preserva solo se si difendono i confini esterni europei, ribadisce la presidente del Consiglio. Caldo record in Italia, l'estate 2026 supera il 2003 ed entra nella storia come la più calda degli ultimi 76 anni, l'analisi del CNR. Grande cinema a Venezia, Leone alla carriera, a Ellen Bastin, cresce l'attesa per la coppia Penelope Cruz, Javier Bardem. Calcio Serie A, successo in rimonta della Lazio a Udine, bianco celeste in testa con Inter e Roma. Il Cagliari vince 1-0 con Lecce, mondiali femminili di basket, azzurre sconfitta dalla Cina, ora ai quarti contro l'Australia. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, lanciata dal cavalcavia dell'autostrada 1 dal suo ex. L'uomo si è poi tolto la vita. Dall'autopsia sono emersi nuovi importanti elementi.
3: È la drammatica risposta che chi indaga attendeva. Esame esterno del corpo di Lorena e TAC raccontano che la donna era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Il medico legale dovrà inoltre dire se il 36enne aveva assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci, lo psichiatra che lo aveva in cura da anni.
4: L'ultima volta che l'ho visto, settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
3: La procura indaga per sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato. I magistrati hanno pochi dubbi, l'uomo ha organizzato tutto. La mattina del delitto alle 11.36 in un negozio compra ciò che poi viene trovato nell'auto: fascette monouso, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, elemento confermato da alcuni vicini di casa. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Emma Bonino, storica esponente dei radicali ed ex ministro degli esteri.

0: È ricoverata da questa sera all'ospedale Santo Spirito di Roma in condizioni definite critiche. In diretta per gli aggiornamenti c'è Simona Decina.
1: Sì, Emma Bonino è stata portata qui nel tardo pomeriggio in ambulanza in codice rosso. Le hanno fatto immediatamente degli esami proprio per questo aggravamento dei suoi problemi respiratori. Le sue condizioni sono definite dai medici gravi, ma dicono è lucida e cosciente. Naturalmente passerà la notte qui in ospedale affinché tutti i suoi parametri possano essere monitorati. Ricordiamo che la storica leader dei radicali e ora di Più Europa, che ha legato il suo nome alle battaglie per i diritti civili, nel 2015 aveva avuto un tumore al polmone. In quell'occasione Emma Bonino disse: non interromperò la mia attività perché da una passione come quella per la politica non ci si dimette. E dall'ospedale Santo Spirito di Roma è tutto, a voi la linea.
0: Adesso la pagina degli esteri. Tra le istituzioni europee sale l'allerta per la tenuta del cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il tonfo elettorale in Sassonia-Anhalt. La presidente dell'AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo del paese, mentre il leader locale del partito, Sigmund, avvia le trattative per il nuovo governo del Land. Possibili alleati: i rossobruni dell'alleanza Sahra-Wagenknecht o i cristiano-democratici meno soddisfatti dell'attuale leadership. Da Berlino, la corrispondente.
2: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico.
3: Aufgeben ist für mich keine Option.
2: Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette: per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare quelli raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. E il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadisce al nostro microfono il copresidente Tino Chrupalla.
4: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
2: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono. Obiettivo: ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale. Ancora Chrupalla.
4: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
2: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Fondata nel febbraio 2013, in quell'anno l'AfD non raggiunse a livello nazionale il 5% dei voti. Nelle ultime elezioni in Sassonia-Anhalt è invece andata oltre il 44%. Un'ascesa che si lega a doppio filo alla crisi del settore automobilistico tedesco e in particolare alle difficoltà dell'azienda simbolo, la Volkswagen.
5: La crisi senza precedenti che sta colpendo il gruppo Volkswagen si è rivelata un potente detonatore per l'ascesa storica dell'estrema destra in Germania. L'AfD, secondo le stime, avrebbe ricevuto il voto di ben il 61% degli operai tedeschi e in particolare di quelli legati al colosso automobilistico. L'annuncio di pesanti tagli alla forza lavoro e della possibile chiusura di stabilimenti storici ha amplificato il malcontento e l'incertezza, spianando la strada al partito che da sempre si promuove come scudo dei lavoratori. Ma non solo, la crisi dell'automotive è stata presentata dall'AfD come l'emblema del fallimento delle politiche energetiche europee responsabili della deindustrializzazione del paese. Lorenzo Castellani, Università Louis.
6: L'Alternative für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, una crisi che oggi appare irreversibile.
5: Francesca Capannolo, GR1.
0: La guerra in Ucraina. Il Cremlino definisce la missione degli inviati di Trump a Mosca e Kiev un piccolo passo verso la pace e non accennano a migliorare i rapporti tra Mosca e Berlino. La corrispondente.
5: Tensione sempre più alta tra Mosca e Berlino. Il ministero degli esteri russo ha annunciato la chiusura del consolato generale tedesco a San Pietroburgo. Una decisione presa in risposta alla chiusura del consolato russo a Bonn, seguita alle accuse di Berlino nei confronti di Mosca, ritenuta responsabile dei droni trovati all'aeroporto di Lipsia. Entro il 18 settembre tutte le attività del consolato di San Pietroburgo dovranno cessare e i dipendenti dovranno lasciare il paese. Nei giorni scorsi era stata decisa anche la chiusura dei Goethe Institute in Russia. Mosca e feri corti anche con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte il portavoce, che però loda Trump per il suo impegno a favore di una soluzione del conflitto in Ucraina. La missione diplomatica degli inviati statunitensi in Russia è per Peskov un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino non rivela i dettagli delle proposte avanzate da Witkoff e Kushner e si dice pronto a proseguire i negoziati con Kiev anche in formato trilaterale con la mediazione statunitense. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: L'attesa ora è per una telefonata di Trump a Putin e a Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha sentito intanto il premier britannico Burnham. I due hanno ribadito l'impegno comune per il cessate il fuoco. Zelensky, in un'intervista ad Axios, ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando eventuali misure per proseguire i negoziati, ma in Ucraina non si ferma lo scandalo corruzione. Si è dimesso il procuratore generale Kravchenko, perquisiti i suoi uffici. Dal nostro capo dello Stato Mattarella, a colloquio al Quirinale con l'omologo estone, il rinnovato sostegno con l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati, rinnovato sostegno ovviamente a Kiev. E da Genazzano alle porte di Roma, dove ha visitato il santuario della Madonna del Buon Consiglio, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace.
7: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima, per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo.
0: Crisi internazionali, ma anche migranti e difesa sono i temi al centro del bilaterale a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il premier belga De Vever.
8: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti.
9: Accanto al premier belga, Giorgia Meloni rilancia la questione migratoria dopo quella che definisce un'estate movimentata. Nonostante le tensioni con la Spagna, la linea rimane quella di agosto, nessun passo indietro sulla difesa dei confini. La premier rivendica come successo italiano l'approvazione europea delle nuove regole sui rimpatri, compresi gli hub in paesi terzi come l'Albania. E a Bruxelles la Presidente del Consiglio chiede anche più coraggio nell'affrontare la crisi dei prezzi del carburante e annuncia che insieme al belga e al cancelliere tedesco Merz intende convocare un tavolo di confronto su energia e competitività prima del Consiglio europeo del 15 ottobre. Col Belgio aumentiamo gli investimenti nel settore della difesa, precisa ancora Giorgia Meloni, sottolineando come l'Italia resti al fianco degli alleati europei per una pace giusta e duratura in Ucraina. Un passaggio sulla tragedia di Marcinelle sia un monito per la dignità e i diritti sul lavoro, le parole della premier. Con Max Gambino, Federica Ionta, GR1.
0: Al centro del confronto tra i partiti resta invece l'economia.
10: Stabilità, volano per l'economia. Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti e l'impegno per una finanziaria equilibrata. Augusta Montaruli.
11: Grazie a Giorgia Meloni la stabilità politica in Italia è diventata una realtà e ha portato risultati concreti e apprezzati anche dal mondo delle imprese.
10: Torna sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche Matteo Salvini, fiducioso di riuscire a convincere gli alleati. Nessun segnale di apertura però sul tema da Forza Italia, che rilancia la necessità di tagliare le tasse. Contro il caro carburanti, insiste Maurizio Lupi, bisogna ricorrere al nucleare di nuova generazione. Le opposizioni restano pessimiste sui numeri della manovra, il governo non ha nessuna strategia di crescita per il PD, che insiste su lavoro e salario minimo. Il Dem scotto poi attacca il governo sulle pensioni, il ricalcolo è l'ultimo tradimento, dice, altro che abolire la Fornero. Investimenti solo sulle armi, non sul lavoro e la salute, anche per questo ha vinto l'AfD, sottolinea il 5 Stelle Giuseppe Conte. Matteo Renzi, Italia Viva.
12: Le famiglie faticano la benzina, i mutui, eppure il governo continua a dire che va tutto bene.
10: Noemi Giunta, GR1.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte e 12 minuti, torniamo alla cronaca, la strage di Juan Montaná. Il comune elvetico sapeva del rischio incendio al locale Le Constellation. A rivelarlo una mail inviata da una consigliera, oggi indagata, che segnalava la pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale. Un nuovo elemento nell'inchiesta sul rogo di Capodanno costato la vita a 41 persone. Ora i familiari delle vittime chiedono

0: chiedono di capire perché quell'allarme sia rimasto inascoltato. Tra loro Umberto Marcucci, padre di Manfredi, gravemente ustionato nell'incendio.
1: Finalmente si sta squarciando quel velo di omertà che ha avvolto questa tragedia sin dall'inizio. In comune sapevano tutto tutti e hanno fatto finta di non vedere. Qui non si tratta solamente di negligenza, ma anche di responsabilità.
0: Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, nessun movente politico, volevo proteggere il mio amico. Così Walter Lavitola davanti al tribunale del riesame, che entro giovedì deciderà sulla richiesta di arresti domiciliari.
2: Mezz'ora di dichiarazioni spontanee ai giudici del riesame. Tramite il rapporto con Ranucci speravo di potermi riabilitare. Walter Lavitola parla, video collegato dal carcere di Rebibbia. Così uno dei suoi legali, Arturo Cola.
3: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso. Quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
2: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, con l'obiettivo di rafforzare la sua scorta.
3: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba, ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente è proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. L'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza è insussistente.
2: Nelle 72 pagine di memoria difensiva gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e il trasferimento degli atti a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola spera ora nei domiciliari a Nuepoli, in base Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
0: Un'estate mai così rovente per il CNR, quella del 2026, ha battuto tutti i record.
4: Ben 3 delle ultime 5 estati nella top 5 delle estati roventi. Un dato chiaro e inquietante, suggellato dal record assoluto della stagione ancora in corso. Il verdetto arriva dalle elaborazioni del CNR, Istituto per la Bioeconomia, da cui in particolare emergono due dati. Il picco di agosto, ben 3,5 gradi sopra la media 1991-2020, e l'accoppiata con luglio a dare vita per la prima volta ai due mesi consecutivi più caldi dell'intera serie storica. Lorenzo Arcidiaco, CNR IBE.
5: Utilizzato il dataset Terra 5 Land dell'Unione Europea, fa riferimento a dati satellitari, poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra, ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950. 1950 perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
4: E dietro l'angolo per il 2026 c'è anche il record di anno intero più caldo di sempre.
5: Presumibilmente verrà superato anche il 2024, perché anche settembre, come vediamo, si presenta abbastanza bene.
4: Mauro Zanda, GR1.
0: Politica e economia e scenari internazionali tornano nel salotto televisivo di Bruno Vespa. Da questa sera riparte su Rai 1 Porta a Porta, con protagonisti e commentatori dell'attualità ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata. Sentiamo lo storico conduttore, appunto, Bruno Vespa.
6: Sempre una grande fedeltà a quello che succede un momento prima, sia nella cronaca, sia nella politica, sia nel costume, rinnovandoci di puntata in puntata come sempre. Questa è la 32esima edizione, 31esimo anno, perché noi abbiamo spettatori di ogni colore, e di ogni età, e di ogni condizione sociale, e questo ci gratifica molto.
0: Mentre New York si prepara alla Fashion Week, la moda gioca d'anticipo agli US Open, dove tra campi da tennis e tribune a fare spettacolo sono anche look e tendenze.
7: New York è in questi giorni l'immagine plastica del sempre più solido connubio moda e sport che si fanno da reciproca vetrina, con gli atleti che presenziano o addirittura sfilano alle Fashion Week e gli stilisti che firmano il loro abbigliamento. Lo sport per la moda è un potente volano a livello estetico e di marketing. La moda è usata dagli sportivi per costruire la propria immagine a tutto campo, non solo in quello da gioco. A Flash & Meadows, Naomi Osaka fa parlare di sé per i suoi outfit Fit pre-gara, Alcaraz per la canottiera doppia, Arina Sabalenka per i gioielloni indossati durante il match. Non solo vezzi da atleti, ma anche nuove tendenze per chi atleta non è, come spiega Lucrezia Malavolta, fashion editor di Vogue.
8: Non c'è più una linea che divide l'abbigliamento sportivo da quello che noi utilizziamo nel daily wear, quindi ad oggi diventa a tutti gli effetti parte influente anche nel nostro guardaroba da tutti i giorni.
7: Quindi per i marchi della moda l'atleta come testimonial funziona.
8: Assolutamente, i brand ad oggi sono molto attenti a spingere su questi personaggi sportivi.
7: Donatella Gori, GR1.
0: Applausi a Venezia per l'estranea di Paolo Strip,

0: Napoli, terzo italiano in concorso, e mentre si attendono Javier Bardem e Penelope Cruz, Anna Foglietta firma il suo esordio alla regia.
1: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
2: I segreti di una famiglia, i segreti di una madre pronta a tutto per il controllo del destino dei figli. L'Estranea è il film di Paolo Strippoli e porta il 33enne regista in concorso a Venezia, dove è finita con gli applausi della sala grande.
3: Ci sono delle persone che si affacciano al mondo e ci sono due persone che portano il mondo dentro casa e fanno da filtro tra il mondo esterno e l'interno di questa casa. Diciamo che i protagonisti di questo film hanno le guarnizioni rotte.
2: Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano hanno brillato in nero totale in Passerella, dove oggi è attesa la coppia reale del cinema spagnolo, Penelope Cruz e Javier Bardem, mentre il cinema italiano sarà presente in Orizzonti con Anna Foglietta e il suo debutto alla regia. Dirige Alba Rohrbacher in Una storia. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Ora la musica con Adela, la cantante ballerina slovacca ha da poco pubblicato il suo primo album ed è in testa a tutte le classifiche mondiali con il singolo Ain't in LA. Anni, capelli rosa fucsia, amata da Nicole Kidman da Bratislava, si è trasferita prima a Mosca e poi a Los Angeles, dove è diventata il nuovo fenomeno pop a partire dai social. Per i testi e le coreografie provocatorie è stata paragonata a Madonna. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Emanuele Di Cavio e Alessandro Campanella. Ora c'è lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio a tutti voi di una buona nottata.
4: GR1 Sport.
5: Buonasera da Giacomo Pireschi. Il calcio e la Serie A in primo piano. Nel posticipo serale della terza giornata la Lazio vince in rimonta in casa dell'Udinese per 2-1, decisiva la rete del nuovo acquisto Gudmundsson.
6: Vince ancora la Lazio, questa volta al Friuli, in rimonta, partita che si accende quasi subito con la squadra di Rugnaic pericolosa con Davis e sulla ribattuta di Mandas con Camara, a cui il portiere biancoceleste dice no con il piede. L'assenza di Zaniolo tra i friulani è un fattore e lo è anche l'uscita dal campo di Piotrowski e poi quella di Solé, sempre per infortunio. L'Udinese però non subisce il gioco laziale, nella ripresa trova il vantaggio con Karlström. L'azione parte da Vojvoda che serve in profondità a Davis, il colpo di tacco dell'inglese libera in area Karlström che batte Mandas. La Lazio però non abbassa la testa, entrano Cancellieri e Noslin e arrivano le occasioni biancocelesti. Su Zaccagni salva Okoye con l'Udinese che non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Alla mezz'ora il pareggio della squadra di Gattuso, Zaccagni salta netto Vojvoda e serve l'assist perfetto a Frattesi che supera con il destro il portiere dei friulani. L'Udinese è stanca, Rugnaci inserisce Zarraga e Bertola e proprio da un errore del giovane difensore nasce l'azione del gol partita di Gudmundsson che di testa, servito da Duchi, regala a Gattuso la terza vittoria di fila in campionato. Udine, Sebastiano Franco, GR1.
5: Ancora calcio con l'altro posticipo del terzo turno di Serie A, quello fra Cagliari e Lecce. I sardi si impongono 1-0 grazie a Daniel Maldini.
7: Secondo scontro salvezza e seconda vittoria per 1-0 del Cagliari. Gli uomini di Pisacane dimenticano l'eliminazione in Coppa Italia piegando il Lecce con un colpo di testa di Maldini al 29esimo. Primo gol isolano pesantissimo per il figlio d'arte. Cagliari che nella ripresa può arrotondare ma si ferma due volte sul palo, prima con Mendy, poi ancora con Maldini su punizione. Rischia anche il Cagliari con Stulic che sullo 0-0 si divora due occasioni e Siberti mischia nel finale che fa trattenere il fiato a tutto lo stadio. Pisacane è soddisfatto.
8: Volevamo sicuramente riscattare dalla brutta prestazione che abbiamo offerto in Coppa, però faccio un grandissimo applauso ai ragazzi perché oltre alla voglia di riscatto che avevano, che era tanta, però mi è piaciuto come hanno interpretato la partita. È vero che siamo solo alla terza giornata, però è inutile prenderci in giro, questo era uno scontro diretto a tutti gli effetti.
7: Per il Lecce un KO che brucia e di cui, dice Di Francesco, non c'è nulla da salvare.
9: Devo dire che il Cagliari, se dobbiamo guardare la partita, devo dire che ha meritato il risultato rispetto a noi, a essere onesti. Noi siamo stati, dal mio punto di vista, poco puliti nel palleggio, poco puliti nei passaggi.
7: Con Matteo Schirru, da Cagliari, Luca Cesaretti, GR1.
5: I mondiali di basket femminili, Italia sconfitta dalla Cina 71-51, le azzurre ai playoff incontreranno l'Australia, gara in programma mercoledì 9 in orario ancora da definire. Poi in chiusura il tennis agli US Open in campo nella

0: mattinata. L'ultimo italiano in tabellone, Dardelli, che incontrerà agli ottavi il tedesco Zverev.
1: Sarà una notte di tennis. Tra poco, intorno alle 3 del mattino in italiana e alle 9 di sera a New York, sull'Arthur Ashe Luciano Dardelli proverà l'impresa contro Sasha Zverev. In palio ai quarti di finale all'Open degli Stati Uniti, l'ultimo italiano in singolare, il tedesco senza Sinner, testa di serie numero 1, ha faticato tantissimo finora, 5 set a 2 punti dalla sconfitta contro Lorenzo Sonego, costretto al quinto anche da Alice, contro il mancino cileno Tabilo, vittoria invece senza patemi. Parità 1-1 nei precedenti con Dardelli, l'ultimo al Foro Italico quest'anno, con la garra dell'italo-argentino che ha avuto la meglio, ha travolto 6-0 nel terzo Sasha. Zverev, se vince il torneo o raggiunge la finale, sarà numero 1 nella race, superando Sinner. Luciano stanotte gioca anche un po' per Jannik. Ai quarti intanto il gigante belga Alexander Bloks, che per la prima volta in carriera vola ai quarti in un torneo dello Slam. Il giustiziere di Cobolli ha battuto in 4-7 l'argentino Cerundolo, Emilio Mancuso, GR1.
0: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 24 e apriamo sulla variante di Valico tra Badia e l'innesto con l'autosole in direzione Bologna, dove il traffico è al momento bloccato con 2 chilometri di coda a causa di un incidente. Ci spostiamo in Veneto in A27 tra Vittorio Veneto Sud e la barriera di Belluno, raccomandata prudenza per la segnalazione di vento forte. Andiamo in A1 in Lombardia all'altezza di Lodi, è presente un incidente che vede coinvolto un camion in uscita. Sempre in A1 tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano, segnalati rallentamenti per lavori. Andiamo in A21 Torino-Brescia tra Cremona e Castelvetro in direzione Torino, presenti code a causa di un carico eccezionale. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, un incidente tra due auto in corsia di emergenza causa rallentamenti. Chiudiamo infine sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione della diramazione di Capodichino, presenti rallentamenti per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
5: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il femminicidio di Lorena Isher. I primi risultati dell'autopsia confermano che la donna era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto a Barberino del Mugello. Il decesso dunque sarebbe stato provocato dalla caduta. Disposti esami tossicologici sull'uomo morto suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima un nuovo appello alle donne: denunciate. Germania, il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese e l'Europa. Arrendersi non è un'opzione. E allerta però nell'Unione Europea. Applaude invece il fronte sovranista e Mosca esulta. La leader di FD, Alice Wood, definisce Merz un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Il conflitto russo-ucraino. Dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev, Washington parla di progressi sostanziali. Più prudente il Cremlino, è un piccolo passo verso la pace. Attesa ora una telefonata di Trump a Putin e Zelensky, mentre resta alta la tensione con l'Europa. Mosca chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i sistemi missilistici in Norvegia. Mattarella ribadisce il sostegno a Kiev e auspica risultati concreti dai negoziati. In Ucraina intanto non si ferma lo scandalo corruzione, si è dimesso il procuratore generale Kravchenko, perquisiti i suoi uffici. In Italia l'estate del 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003, che aveva stabilito il precedente record. Da domani è atteso un netto calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione su parte del paese. Sport, calcio, la Lazio batte 2-1 l'Udinese in trasferta ed è in testa a punteggio pieno con Roma e Inter. In casa il Cagliari supera 1-0 il Lecce. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League a Madrid contro il Real di Mourinho. Mondiali femminili di basket, azzurre sconfitte dalla Cina, vanno allo spareggio con l'Australia per l'accesso ai quarti. Ed è la ultima notizia. Linea, la musica di Radio 1.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Le indagini sul femminicidio di Lorena Esce, rilanciata dal cavalcavia dell'autostrada A1 dal suo ex che poi si è tolto la vita. Dall'autopsia sono emersi nuovi importanti elementi.
3: È la drammatica risposta che chi indaga attendeva. Esame esterno del corpo di Lorena e TAC raccontano che la donna era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Il medico legale dovrà inoltre dire se il 36enne aveva assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci. Lo psichiatra che lo aveva in cura da anni.
4: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
3: La procura indaga per sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato. I magistrati hanno pochi dubbi, l'uomo ha organizzato tutto. La mattina del delitto alle 11.36 in un negozio compra ciò che poi viene trovato nell'auto: fascette monouso, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata a mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, elemento confermato da alcuni vicini di casa. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Germania, il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese. Arrendersi non è un'opzione ed è allerta però dell'Unione Europea. Plaud invece il fronte sovranista e Mosca esulta. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. La guerra russo-ucraina, dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev, Washington parla di progressi sostanziali. Più prudente il Cremlino, è un piccolo passo verso la pace, spiegano. Attesa ora una telefonata di Trump a Putin e Zelensky, mentre resta alta la tensione con l'Europa. Mosca chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i sistemi missilistici in Norvegia. Mattarella ribadisce il sostegno a Kiev e auspica risultati concreti dai negoziati. In Ucraina non si ferma lo scandalo corruzione, si è dimesso il procuratore generale Kravchenko perché sono stati perquisiti i suoi uffici e nella notte sono ripresi gli attacchi russi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni dovuta alla visita degli inviati americani, colpita la periferia della capitale. E di Ucraina, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito la premier durante le dichiarazioni alla stampa con il collega belga per rilanciare la questione immigrazione al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi ha definito movimentata. Ma nel confronto tra i due anche il caro bolletta, Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma, è stata soccorsa in casa per un'insufficienza respiratoria. La leader radicale starebbe rispondendo bene alle prime cure. È grave ma vigile, fanno sapere. Un'estate mai così rovente per il CNR, quella del 2026, ha battuto tutti i record.
5: Ben 3 delle ultime 5 estati nella